0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, sono contento perché ritrovo Andrea Posto al mio fianco.
1: Bravo, Andrea Posto,
0: e ritrovo
1: vicino,
0: davanti a me Andrea Rivellini e Andrea Lazzaro.
2: Ma stasera degli Andrea.
1: Stasera degli Andrea. Tutti Andrea.
2: Com'è elegante.
1: Andrea Cesari. Abbiamo trovato un nuovo conduttore, Marco Bisacchi.
2: Oggi
1: c'è stato un incontro a Milano.
0: C'è stato un incontro. Allora, no, un po' di suspense.
1: E no, io voglio subito questa cosa.
0: L'incontro doveva essere ieri a Bogliasco.
1: Doveva essere anche a Monte Carlo.
0: A Monte Carlo sono andati insieme Fredberg e Mancini, ma l'incontro è stato oggi a Milano. Un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini.
1: E che è successo?
0: Interlocutorio. Oh. È una fumata ancora grigia. Però,
2: tutto sto casino però, per dire niente.
0: No, però ci saranno altri incontri. Diciamo che non è una porta chiusa, è una porta che rimane aperta. E vediamo cosa succede. Intanto oggi Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano
1: e
0: rimane lui un profilo possibile attenzionato dalla Samp. Su Mancini c'è anche la corte del Cesena, ma Andrea Mancini ti posso garantire.
1: Ti ricordi quel cartello che avevo messo la settimana scorsa di Andrea Mancini con scritto escluso? Questa volta l'ho rifatto perché ho aggiunto un punto di domanda. Escluso!
0: No,
1: punto di
0: però
1: domanda!
0: Completo il racconto. Faccio un po' di cronaca. Andrea Mancini, ti posso garantire, ci metto la mano sul fuoco, lui vuole continuare a stare alla Samp.
1: Ma che, questo lo sappiamo
0: ma
1: tutti.
0: Perché è una questione di pelle, no? Come lui spesso dice, una seconda pelle, il legame anche familiare oltre che affettivo, quindi lui alla Samp ci sta bene. È chiaro che lui vuole fare il direttore sportivo, quindi vuole prendere le decisioni. Per esempio l'allenatore non è che deve arrivare da Marte a sua insaputa, a quel punto avrebbe un ruolo diverso. Potrebbe essere il direttore sportivo, se sceglie l'allenatore è meglio in generale.
1: Fammi sentire anche Andrea Lazzaro.
3: Questo mi sembra il primo nodo scorsoio, perché vuole prendere certe decisioni, vuole ad esempio...
1: Però
3: a cozzare con quelle che sono le idee di Fredberg e di Walker, perché essenzialmente poi...
1: Del signor Walker,
3: L'eminenza grigia è questo qui che non si fa mai vedere, quasi. Quindi,
0: Walker.
3: Questo è il vero...
0: Però, il discorso... Nathan Walker è l'uomo dell'isola di Man, il manager inglese, tra l'altro poi magari ne parliamo nel corso della serata. Io ho l'impressione che Nathan Walker, sotto, sia il vero proprietario della Sampdoria. Poi ci arriviamo.
1: Questa stasera.
0: No, però andiamo avanti col discorso di Mancini Fredberg.
1: Sì, e vi do anche io una notizia, perché voi parlate di allenatore. Noi qua avevamo detto tante volte, ci piacerebbe avere Pecchia come allenatore, uno dei nomi caldi, uno dei nomi... Pecchia mi sembra che sia, vada un pochettino più avanti, si fermi a Pisa, la torre pendente.
0: Sì, ma tu vai avanti sugli allenatori. Io sto
2: rimanendo sul nodo gordiano.
0: Tu sei a monte.
2: Dallo scorso.
0: Io sono ancora a valle. Tu sei a monte, io sono a valle. Devo partire col picchetto, con le mie cose.
3: Il vero dramma è questo. Il vero dramma è che siamo a questa data e siamo ancora qui.
0: Fammi completare.
2: Andrea,
1: non c'è nessuno ancora.
2: Aspetta un attimo, che sta completando una bombetta.
0: Completo il discorso, poi torniamo su Walker. Però Fredberg Mancini. Fredberg, che noi ora non parliamo di politica, ma insomma, una battuta l'altra volta c'era stata qualche mese fa. È un po' un, nessuno si offenda, è un po' democristiano a livello calcistico. Nel senso che. Diciamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di quelli insomma, che cercano di essere al centro, no?
2: È sdoganato questo termine.
0: Non voglio offendere nessuno, per carità la politica lasciamola a parte.
1: Però
0: Fredberg, lui avrebbe anche bisogno di Mancini come paravento. Il problema è che, perché chiaramente se Fredberg rimane senza Mancini, attenzione, si apre una botola, cade giù anche lui.
1: Potrebbe avere bisogno di Mancini.
3: Questo sicuramente
1: è tutta un'illusione, perché è già deciso a monte, perché prendono tempo per dare così.
3: Allora, io temo che la speranza, la tattica della società sia quella di prendere tempo, intanto le partite sono finite, gli striscioni con le croci non ci sono più. E quando saranno passate un'altra settimana, 10 giorni, caro Andrea Mancini, questa è la porta, se vuoi, vai pure a Cesena, vai dove vuoi. Questo temo sia la scansione temporale.
1: Però
3: che si sono immaginati.
1: Figlio Lombardo l'hanno fatto immediatamente. Gli hanno detto, dai, tu Attilio, non sei più l'allenatore, se vuoi fare il consulente.
3: Perché comunque c'era la via, Attilio Lombardo, cioè, per Mancini... c'è anche la possibilità di andarsi a casare da un'altra parte. Di Lombardo, bene o male, ha un contratto come collaboratore.

0: Oratore, certo.
1: Sì, però Mancini, ci può essere anche un discorso di... Io credo che sia quella la proposta a cui Freiberg sta lavorando, e secondo me lì il nodo veramente da capire. Quando si parla di riorganizzare i ruoli, le mansioni e anche le aree di competenza, cioè il mercato che a gennaio ha fatto Mancini, comunque i giocatori li ha presi, ha preso i giocatori che comunque bene o male hanno salvato una Samp che rischiava di andare in C. I giocatori che ha fatto ad agosto, è vero, qualcuno magari un po' meno brillante, qualcuno magari avrà deluso, vedi Pafundi, però rispetto ai Narra, ai Coke, ai Ferri, compagnia cantante, è un altro mondo. Quindi Mancini ha dimostrato di saper fare il mercato con quello che aveva. Fredberg e gli algoritmi, Walker e le sue scelte tecniche, Donati l'ha scelto Walker. Fredberg l'ha scelto Walker. Ricordiamo che Walker ha scelto questi, l'uomo dell'isola di Man, ha scelto questi profili.
0: Ma se tu mi hai detto che lui il capo,
1: è lui il capo, è lui il capo, lui gioca nella stanza dei bottoni con la Sampdoria. Oltretutto, in questo momento, in termini di CDA, evidentemente ci deve essere qualche limite nella sua possibilità di comparire, perché mi viene da pensare che sia questo, perché nel CDA questo signore non ci entra mai, quindi evidentemente non ha la possibilità di comparire, però è lui che gioca. Cioè Josef Tei, la domanda famosa, chi è Tei? Ma soprattutto chi è Walker? Walker, un uomo che arriva dal mondo delle scommesse sportive, uomo che ricordiamo in Inghilterra aveva perso la licenza perché gli avevano detto guarda che ci sono, non hai superato dei filtri
2: sono
1: legati
2: molto
1: anche al riciclaggio.
0: Quando sento la parola filtri,
1: degli uomini
0: che hanno superato delle prove.
1: Stiamo parlando degli uomini che hanno la Sampdoria. La Sampdoria ormai da due anni buoni, perché prima c'era Manfredi Radrizzani, poi Manfredi, poi l'ingresso di Tei con Manfredi. Walker è l'uomo che veramente detta la linea.
2: Adesso
1: Walker è quello che comanda.
2: Adesso
1: la Sampdoria è di Walker.
0: Perché altrimenti diventa un monologo di Sampdoria dopo i primi minuti.
3: Non lo so, a me mi sta venendo
0: io voglio andare sulle cose belle.
1: Perché oggi questi qua, appunti, ragazzi.
3: No, ma non so neanche chi sia Walker.
0: Ma faccio chi sono invece questi tre ragazzi qua che oggi con le loro borsette
3: sono il vanto.
0: Sono andati là a Coverciano, indossano quella maglia lì. Guarda lì un po'.
3: Sono tre ragazzi
0: e in Torino, mica male,
3: loro tre insieme.
0: Se poi ci mettiamo anche Lipani, che erano qua, mica male, ragazzi.
3: Figli di un bel gruppo che vuol dire che insomma che il Genoa in qualche modo ha lavorato molto bene nella parte, nel settore
0: e
3: giovanile,
0: sta lavorando anche molto
3: da anni,
0: bene
3: da quando c'era ancora Sbravati, e ancora sto continuando adesso a portare avanti un certo tipo di percorso che secondo me anche soprattutto sia per quanto riguarda Fini, che è andato in prestito a Frosinone, che è venuto in Serie A e comunque ha fatto una bella esperienza giocando anche abbastanza. Stesso discorso può valere anche per Venturino, perché magari nel Genoa, per il modulo tattico che aveva il Genoa soprattutto nella parte iniziale di De Rossi, io sono convinto che poi dopo avrebbe anche trovato spazio in una seconda parte verso la fine del campionato, però era giusto che si facesse quel tipo di scambio per poter avere un giocatore come Baldanzi con delle caratteristiche che meglio erano più adatte per il tipo di gioco di De Rossi. Poi purtroppo Baldanzi non ha potuto avere un rendimento piuttosto costante per una serie di infortuni, però diciamo così che è lo stesso discorso vale per Gattor. Sono un bel vanto per il Genoa vederli nella nazionale.
4: Diciamo che se tu conti che il 20%, poco più del 20% dei convocati nella massima nazionale, nella nazionale maggiore, viene dal mondo Genoa, dalla cantera del Genoa, e la dice lunga sul grande lavoro che il settore giovanile del Genoa sta da tempo, da anni mettendo in piedi. E devo dire che l'atteggiamento continua, perché con il nuovo responsabile Trapani la politica di favorire i giovani continua, e continua in maniera interessante. Basta vedere quelli che sono i ragazzi che sono entrati nelle ultime partite.
0: Se li faccio vedere questi ragazzi qua che sono entrati, perché questa linea verde noi non abbiamo mica dimenticato questa linea verde.
4: Questo ti dà
0: ragazzi,
4: la dimensione.
0: Qua stiamo parlando.
3: Che abbiamo avuto anche la sfortuna che il ragazzo, l'attaccante della prima primavera si è fatto
0: un po' questi ragazzi qua, questi sono gli ultimi che sono in Italia,
4: questi sono solo gli ultimi, ma poi
0: i bambini,
4: esatto.

0: Rossi è un giocatore che viene insieme a Carbone. Sono proprio della cantera genovese, ma come stava appunto accennando Andrea, anche Nerudini ha fatto il suo esordio a Parma,
1: certo.
0: Ed è un giocatore di cui
1: ho
0: si parla,
1: ed
0: è un
1: gran sono gli ultimi,
0: certo,
1: ragazzi, cioè,
0: e poi anche nella partita precedente a Firenze aveva esordito il terzino
1: Font,
0: giocatori che ti danno la dimensione dell'atteggiamento.
2: Poi c'è anche il centrale del Frosinone,
0: esatto.
2: Arrivato
3: Calvani, no?
2: Calvani che anche fisicamente
3: è stato convocato
2: nell'Under 21, che mi sembra anche ben strutturato, quindi.
0: Ma è il momento
1: Il momento
0: della reclama.
1: Ma no, andiamo in reclama.

0: Perché ve la faccio vedere subito, perché i tifosi sampdoriani è chiaro che sono un pochettino spaesati in questo momento. Questa panchina, guarda che bella panchina con i colori blu cerchiati,
1: vuota,
0: e chi si siederà su quella panchina? Perché questo è fondamentale, perché ve lo ricordo sempre, e io lo ricorderò tutto l'obiettivo è quello della Serie A l'anno prossimo, Non mi venite a fare discorsi strani, Bisacchi, mi basta un punto. No, non mi basta un punto. Quando ne ho 80 mi basta un punto.
2: Sì, ma l'anno prossimo devi puntare alla Serie A, anche se onestamente, vedendo le prime non mosse, ho qualche perplessità. Allora si appresta ad affrontare il quarto campionato di fila, se non sbaglio non siamo ancora al record che fu poi
3: quello i ragazzi della quarta B
2: di durata.
3: No, lo voglio dire, lo ripeterò cadendo tutto l'anno, così qualcuno già mi ha preso di mira perché sembra che sfotto.
4: Ma chi ti prende?
3: Io lo dico
4: dillo a me,
3: con ironia, perché questa cosa ironica dei tifosi del Genoa io la prendo al balzo, perché mi piace, è lo sfottò che mi piace, quello col sale giusto. Ragazzi, la Sampdoria è quarto anno di fila, adesso basta.
1: No, io
3: deve fare un campionato.
1: Altri 10,
3: deve fare un campionato, non ti dico certamente da vincere.
1: L'abbiamo fatti noi, lo potranno fare anche loro.
3: Allora, la cortesia, regia, spegnete il microfono ad Andrea, lo riattiviamo più tardi.
0: Ma tu te ne vai anche a cercare.
3: No, ma io lo vado a cercare perché con Andrea c'è simpatia. No, ma non puoi fare un campionato di nuovo. Hai fatto due anni.
2: Non puoi più fare
3: veramente di difficoltà.
2: Non puoi più fare.
3: E ora oltretutto torni a fare gli stessi errori. Quindi chi? Ma io dico la canzone di Zucchero, per colpa di chi?
0: No,
1: oppure c'è la canzone, allora c'è anche la canzone di Baglioni che è chi ci sarà dopo di te?
0: Sugli errori è inutile che noi muginiamo, ritorniamo, andiamo indietro sugli errori. Ci sono stati. A questo punto bisogna cancellare, evitare di farli, perché ci sono 60.000 abbonati. Ci sono in queste due squadre ci sono 60.000 abbonati che meritano il massimo rispetto.
3: Vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo sugli abbonati.
2: Che debba scegliere Fredberg o vuole.
0: Non ti
2: io
0: fidi.
2: Non mi fido.
0: Non
2: mi
0: ti
2: fido.
0: Fidi.
2: Posso?
0: Certo.
2: Cioè, non mi fido di una persona che a parte che dopo
1: non
2: un anno che
1: bene
2: qua
1: il mercato,
2: non l'ho ancora sentito spiccicare una parola in italiano in pubblico, e questo mi colpisce molto, forse perché mi occupo di comunicazione, mi sembra un po' strano. Però voglio dire, uno che già non aveva una carriera brillante, che impone azioni e persone, no, a me non piace quella panchina. C'è tra l'altro anche qualche migliaio di tifosi che hanno sottoscritto petizioni, c'era Lombardo, non lo so se Lombardo potesse essere dall'inizio, però provaci, non che dopo due giorni vai lì, grazie, arrivederci.
3: Però andiamo oltre, perché i tifosi hanno con il loro messaggio, la loro striscione molto chiaramente, hanno invitato Tei a far fare un passo indietro, a rimuovere Walker e Fredberg, che sono esattamente gli uomini che rimangono al centro della scena, mentre quelli osannati, quindi Attilio Lombardo, Andrea Mancini, e ci metto dentro anche Gianni Invernizzi, che viene sottovalutato. Gianni Invernizzi, uomo chiave nella gestione della squadra, nei rapporti che sono spesso anche insomma un po' da muovere bene
0: nei fili della
3: squadra.
1: Un uomo cerchiato,
3: una persona
1: competente,
3: quelli che tengono la Sampdoria, perché comunque è un qualcosa a cui sono legati.

0: vengono messi in discussione. Quelli che alla Sampdoria sono chiaramente di passaggio per la loro bella
1: carega.
2: Ma saranno di passaggio, ma saranno anche uomini di fiducia di chi ha la proprietà.
0: Vabbè, ma dopo questi risultati
3: è un uomo di fiducia della proprietà.
2: Diego Lopez parla.
3: È un uomo di fiducia della società, ha rilasciato dichiarazioni, a me è piaciuto moltissimo, ve lo farò vedere. Solo uomini da Genova, è un po' quello che dicono i tifosi, no?
2: Allora Diego,
3: su Lugà questo DNA, allora. Andai a Bossa, andai a Rivellino.
4: Io vorrei uomini capaci, possono diventarlo da Genova, scusami Andrea, te lo dico subito, possono diventarlo da Genova come per esempio lo è diventato De Rossi. De Rossi è una persona competente e capace che si è innamorato di questo ambiente, che gli ha dato tanto, gli sta dando tanto e vuole comunque. Io voglio degli uomini capaci, bravi, competenti e che si innamorino di questo genere.
2: Diego Lopez, che per inciso sentivo parlare di Fredberg che non spiccica una parola di italiano, Diego Lopez parla un italiano fluente che molti italiani non sono in grado di parlare, e questo già è un vantaggio.
3: Con quell'accento spagnolo,
2: non da poco, perché oltre che l'italiano parla il francese, il portoghese, e l'inglese e anche un po' di russo, quindi voglio dire è gente che ha una competenza internazionale. Ma quello che dice Diego Lopez ha un senso, perché dice ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, che sono sanguigni, che sentono l'importanza e vengono esaltati dai tifosi ed esaltano i tifosi. Ci sono due tipologie di giocatori, il danese che c'era,
3: non
2: che,
3: fammelo ricordare, non quel, voglio neanche ricordare
2: quel danese lì, che magari
0: Grombeck,
2: che magari,
3: non fammi ricordare,
2: magari avevano delle caratteristiche tecniche chiaramente di livello, ma non erano giocatori da Genova, perché non percepivano questi aspetti. E quindi la tipologia tu fatti Fredberg per favore, che sono 20 minuti che ci parli del nodo gordiano tra Fredberg e Mancini, che non ce ne può fregare di meno, e ti siamo stati a sentire in religioso silenzio, e adesso vuoi intervenire anche sul tema nostro.
0: Del nome osannato in estate, adesso non sa neanche più danese.
2: Sì, vabbè, quello
0: che comunque non allora, voglio dire, un brutto giocatore a dirla
3: lui cancella subito
0: quello che è. Se mi lasci ti cancello, quel film, te lo ricordi?
4: È un avvocato, vero?
2: Bisogna dire, e poi chiudo che ci vogliono giocatori alla Baldanzi, cioè giocatori che abbiano.
3: Non andare su Baldanzi, perché è un prossimo argomento. Cosa succederà con Baldanzi? Cosa succederà
2: comunque,
3: con
2: giocatori da Genova? Giocatori da Genova significa giocatori che abbiano quel fuoco che si accende sotto la gradinata.
4: Allora,
2: quel
4: senti,
2: fuoco
4: Andre, a me va bene, possono avere il fuoco di Sant'Antonio, possono avere tutti i fuochi di San Giovanni, tutti i fuochi di sto mondo, l'importante che sappiano giocare al pallone. Poi ci penseremo noi a farli innamorare del
2: questa
4: genere.
2: È una caratteristica imprescindibile, che sappiano giocare al pallone,
4: devono
2: perché
4: sapere,
2: se no io e te saremo sotto la Nord tutte le domeniche, ma noi per fortuna non ci siamo, voglio dire, e abbiamo
3: possiamo dire una cosa, avete detto molto bene, sappiano giocare a pallone sicuramente, però
4: capaci,
3: c'è qualcuno che ha fatto dei notevoli miglioramenti in questa squadra,
4: questo è merito di tutti,
3: bisogna anche andare lì,
4: allora,
3: ragazzi.
4: I miglioramenti sono prima di tutto merito di chi li compie.
3: Perfetto.
4: Ok, perché bisogna dare atto a chi comunque, e questo in qualunque ambiente, in qualunque lavoro, se uno migliora le sue competenze, il primo a beneficiarne e il primo ad essere elogiato è colui che comunque commette, che porta avanti un certo tipo di cose. Secondo, le persone che gli tornano intorno, che gli girano intorno, che l'hanno aiutata a crescere. Terzo, l'ambiente nel quale si sviluppa.
3: Quindi
4: sono tutte e tre condizioni che nel Genoa in questo momento ci sono.
3: Esatto.
4: Cioè ragazzi che hanno voglia di stare in gruppo e che hanno voglia di imparare, persone che sono incapaci ad insegnargli a giocare a calcio, vedi De Rossi e lo staff, e l'ambiente che li mette nelle condizioni di giocare.
2: È una situazione.
4: Per fare questo, scusami Andre, ci vogliono dei giocatori che abbiano
3: un minimo di qualità.
4: Certo. Perché ragazzi la qualità è imprescindibile.
2: È fondamentale la qualità, ma ci sono una serie di cerchi concentrici

0: che hanno tutte,
1: cosa mi tira fuori.
2: Dai nodi scorsoia e ciachi concedo.
0: Tutte qualità in linea con quello che stava dicendo Andrea Possa. Quindi voglio dire, il primo punto è chiaramente il giocatore che vuole migliorare. Poi c'è l'area tecnica, l'area tecnica che ti mette nelle condizioni. A me ha colpito la dichiarazione di Amorim di oggi. Dice, per me avere a che fare con un allenatore che è un campione del mondo, che ha giocato nel mio stesso ruolo, mi dà una carica incredibile, mi dà una carica incredibile. E poi ovviamente c'è il cerchio concentrico un po' più ampio, che è l'ambiente, cioè la società, il direttore generale, l'amministratore delegato e tutti coloro i quali lavorano nell'ambito del Genoa, che sono tutti coloro i quali mettono i cerchi più piccoli nelle condizioni di lavorare bene.
1: Allora adesso faccio un paragone, perché
3: sono migliorati
1: voglio...
3: tutti e tre i giocatori del centrocampo, sì, perché è migliorato sicuramente anche il danese, che secondo me meriterebbe di rimanere qua. Poi esatto, non riusciremo a tenerlo, amen, pazienza, perché spero che...
0: Ma sai che ha fatto 403 chilometri in tutto il campionato.
3: È migliorato Frendrup, è migliorato anche lo stesso Masini, anche lo stesso Masini, anche lo stesso Masini,
1: grande qualità.
3: Sono migliorati nel gioco. Scusate, posso dire la mia?
1: No. Voglio fare un inciso, voglio fare un paragone. Meglio di De Rossi. Faccio qua, voi mi dite giocatori da Genoa così.
3: Tanto meglio di De Rossi.
1: Invece, dopo Mantova e Bari, e faccio un passo indietro.
3: Cosa fai?
1: Cosa è successo per la Samp? Perché dopo Mantova e Bari, perché sono state quelle le partite del campionato perse, quelle con Mantova e Bari in quel momento.
4: Ma vuoi prendere la macchina del tempo? Vuoi tornare a marzo, febbraio?
1: Lì perché parlavano di ambiente, parlavano di allenatore, parlavi di questo. Lì che è successo? Perché lì si è deciso il campionato della Samp?
5: Io credo che a Mantova sia successo qualcosa anche tra lo staff tecnico e una parte della squadra.
1: Perché bisogna anche dirle queste cose.
5: A Mantova la Sampdoria è andata in vantaggio.
1: Noi le sappiamo e non le diciamo mai.
5: È andata in vantaggio col gol di Begic.
1: È scoppiato un casino negli spogliatoi.
5: È andata in vantaggio col gol di Begic. Poi c'è stato non ricordo se era il rigore tolto oppure un gol annullato. La Sampdoria poteva andare sul 2-0. E poi c'è stato l'episodio dell'occasione di un Cherubini, che nel primo, tra l'altro Cherubini anche lui azzurro,
1: bravo Andrea.
5: Cherubini primo tempo in colore, secondo tempo ha subito un'occasione, dici cavoli, un minuto dopo sostituito, e lì è franato tutto. Secondo me a Mantova è franato tutto, perché poi c'è stata la sconfitta contro il Bari, che l'abbiamo visto, era una squadra improponibile comunque. E questo è stato sicuramente il momento.
3: Però il campionato
1: hai
3: della Sampdoria,
1: 15 secondi per esprimere il tuo concetto.
3: È stato questo il campionato della Sampdoria. È stato un campionato di saliscendi. Cioè, è vero che c'è stato un momento. Il girone di ritorno è stato migliore nettamente. Il girone d'andata, inizio delle prime 8 partite,
6: non
3: hai fatto un punto, se no era retrocesso. Però è sempre stata una Samp sulle montagne russe, quindi alla fine il piazzamento, potevi, chiaramente vincendo l'ultima Reggio Emilia potevi arrivare nono invece che tredicesimo, non è un gran risultato, è chiaro, deludente, però il campionato è stato questo della Samp.
1: Hai
3: quindi
1: ragione.
3: L'anno prossimo devi fare le cose diversamente, devi partire con lo zoccolo buono di questa stagione, i giocatori di gennaio, che però non sono stati ancora
0: tutti. Lo sai dove dobbiamo andare adesso? È importante. La reclamo.
4: Andiamo a riscattare qualcuno.

0: Allora, volevo anticipare i temi Andrea Rivelini, invece io vado da Andrea Possa, perché Baldanzi lo prenderesti?
1: Andrea,
0: c'è Andrea, sì, è vero. Andrea Baldanzi.
1: Ci
0: volto anche le spalle.
1: Dammi anche la mano.
0: Ti do anche la mano,
1: ti volto
0: anche le spalle. Baldanzi, sì? No?
1: Sì.
0: Perfetto, perché questo è
1: senza,
0: già
1: un senza, fatto, senza,
0: ragazzi, costa soldi,
1: però non è l'unico, ecco, ripeto, io perché... credo, allora, bisogna capire, De Rossi che tipo di idea ha, no? Se vuol fare la 3-4-3, se vuol giocare il 4-3-3, cioè che tipo di assetto tattico vuol dare al Genoa. Sulla base di questo devi prendere i giocatori con determinate caratteristiche, tenendo conto che gli esterni li dobbiamo comunque prendere. Sinistra, probabilmente va via Norton Caffi, comunque ci serve qualcosa a destra, senza dubbio con caratteristiche, devono essere più bassi o devono essere più alti?

0: alti. Questo è un discorso, perché a seconda di che dello schieramento, perché se giochi a tre, allora ti servono due quinti, diciamo così, no? Destra e sinistra, con determinate caratteristiche, che però possono essere propedeutici anche per giocare a quattro, laddove magari ne hai bisogno.
1: Bravo.
0: Detto questo, poi sono
2: questa
0: i tre centrocampisti, oppure quattro, poi i due che salta l'uomo, capaci, veloci, che possono puntare la porta. Prima adesso si faceva, non è lui, però si faceva l'idea di un giocatore alla Gudmundsson, no? Che va via da Firenze, che dietro a una punta che potrebbe essere Cator, o una punta con determinate caratteristiche, due come Baldanzi e come Gudmundsson. Baldanzi che può andare a fare il quarto se giochi a 4-4-2, Gudmundsson che possono giocare vicino, saltano l'uomo, ho detto alla Gudmundsson, non Gudmundsson,
1: certo,
0: caratteristiche certo, di quel tipo, che come De Rossi vuole creano la superiorità numerica e ti
1: allora
0: mettono le condizioni
1: subito da Andrea Rivellini. E allora perché è stato confermato Colombo se tu vuoi giocare in un certo modo? Perché Colombo da solo davanti,
3: Colombo
1: fa fatica, poverino, da solo.
3: Colombo
1: dai,
3: è un ruolo diverso. Il senso
4: di confermare Colombo, che peraltro era un passaggio dovuto, è stato proprio quello di un'investitura al ragazzo. Il ragazzo è considerato moltissimo nell'ambiente perché da un punto di vista anche comportamentale stanno molto attenti anche a questi aspetti. È un giocatore, una persona a modo e ci puntano molto. Ritengono che con il gioco di De Rossi, con maggiore responsabilizzazione, possa essere un giocatore che può andare in doppia cifra. Questa è la convinzione dell'area tecnica di Diego Lopez. Tornando su Baldanzi vuole rimanere. Baldanzi, gli ho parlato in occasione dell'ultima festa che c'è stata per gli sponsor, mi ha proprio detto: io voglio continuare a stare nel Genoa, anzi sono un po' in credito anche per quelli che sono stati i miei infortuni, che sono un po' una novità rispetto alla mia carriera, che in tutto sommato non aveva avuto grosse problematiche. Il Genoa cosa può fare? Può fare due cose sostanzialmente: può andare a riscattare direttamente il giocatore al prezzo già stabilito, oppure lasciare che termini il periodo del prestito e quindi del diritto di riscatto a quelle condizioni
1: e rinegoziare.
4: Io la mia impressione è che vadano in questa direzione.
1: Cioè,
4: anche
1: tu dici a rinegoziare, cioè
4: magari possono,
1: andare,
4: magari possono, non è detto, perché magari possono già iniziare a parlarne.
1: Esatto. Poi,
4: però
0: devono,
4: il tema potrebbe essere legato al numero di partite che il giocatore va a fare e a step, a raggiungimento di obiettivi. Io penso che possa essere questa una lettura.
1: Perché scuotevi la testa, Andrea? Possa?
0: No, perché quello che dice in linea di ragionamento ha una logica. In linea pratica tu non puoi neanche rischiare che comunque la Roma non possa decidere. Se tu non è che fai scadere tu l'opzione, perché la Roma a quel punto lì gli arriva un'offerta concreta di un'altra squadra che magari ha la disponibilità economica e va sul giocatore, tu rimani con un palmo di naso. È un discorso che comunque devi impostare,
1: diciamo,
0: con la Roma.
1: Diciamo che la volontà
0: lo devi impostare,
1: la volontà
0: ho capito,
1: è molto importante,
4: la volontà c'entra molto e certamente i ragionamenti li stanno facendo,
0: però devono già parlare con la Roma, dire ok, troviamo un modo, ci devi arrivare a rifare un prestito. Deve essere anche la Roma che dire ok,
4: non è detto che sia un prestito, è solo che magari quell'importo che era stato pensato e indicato,
1: noi negoziamo in più anni.
4: Possiamo anche ragionare nell'ottica di fissare degli obiettivi, delle asticelle ad obiettivi, cioè a un certo numero di presenze scatta sono condizionalità che sono previste.
0: Questo
4: sono
0: un altro discorso.
4: Si possono inserire e secondo me potrebbero andare in questa direzione.
1: Intanto ci ha raggiunto, è da Milano questa volta, perché oggi, come ha detto Marco Bisacchi, l'incontro a Milano tra Fredberg e Andrea Mancini, ci ha raggiunto Luca Occello, a cui do il benvenuto. Ciao Luca. Allora,
5: buonasera,
1: raccontami un po' questa cosina qua.
5: È andata come doveva andare, no?
1: Cioè
5: che siamo verso l'uscita di Andrea Mancini.
1: Ah, addirittura, ma dai, secca così.
5: Secondo me sì, siamo verso l'uscita.

0: è stato un incontro, ovviamente non si sono andati ancora all'addio, ma io credo che la volontà della società sia quella di far uscire Andrea Mancini, come sono stati fatti uscire tanti altri giocatori e altri dirigenti o personaggi che hanno salvato la Sampdoria.
1: Perché credi proprio che sia questa la volontà? Cioè, credi proprio che di Andrea Mancini? Perché qui prima sia Andrea Lazzara che Marco Bisacchi mi dicevano: guarda, che forse serve a Fredberg un paravento.
2: Luca, ciao Luca. Io continuo a pensare ciao, comunque. Fredberg. Tra virgolette, lui chiaramente poi ovvio le cose che gli dicono da Walker, evidentemente sì, certo. Alla fine fa quello che gli dice Walker, questo è evidente. Però un Mancini comunque gli serve come paravento, sia per quelle che sono le scelte tecniche, evidentemente, che ha fatto migliori di quelle di Fredberg, ma poi anche a livello ambientale. In questo momento tu vai a togliere Andrea Mancini, vai a togliere comunque Lombardo.
0: Però Marco, scusati,
2: con un ruolo diverso.
0: Marco, ti interrompo. È un'arma a doppio taglio però Andrea Mancini, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno sono stati contestati tutti a parte Mancini, in parte giustamente, in parte qualcuno forse ha dimenticato anche i suoi errori, cioè ha fatto tante cose belle ma ha fatto anche degli errori, perché Kubis è un giocatore suo, la scelta di Foti è una scelta sua, ci sono tanti altri giocatori che ha scelto lui, vedi lo stesso Pafundi, tanto per dirti, che è stato un fallimento a dir poco, e vuol dire, eppure nessuno ha criticato Mancini. Quindi questa qua è anche un'arma a doppio taglio per la società, perché nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, nessuno se la prende con Mancini, se la prendono sempre comunque con gli altri. Quindi sai, avere Mancini a cosa serve alla società? Poco e niente, se il punto di vista è quello di avere un parafulmine. Non serve come parafulmine, anzi tutt'altro.
1: Andrea,
2: io la leggo diversamente.
1: È contrastante questa cosa.
2: La leggo diversamente.
3: Tu sei la teoria di Marco, perché comunque credo che sia un po' una protezione. Cioè, i due cartelloni, ripeto di nuovo, quello che nell'ultima partita sul Tirol erano molto chiari, Fredberg e Walker. Poi bisognerebbe fare anche, e torniamo al discorso a monte con cui abbiamo iniziato. Noi stiamo parlando di Fredberg e Mancini. Abbiamo citato solo un secondo all'inizio di questa puntata Tei, perché l'ha fatto Marco. Ma in realtà il vero punto su cui dobbiamo fissarci, chi è che decide cosa, è quello che sta all'isola di Man.
2: No, io continuo a pensare, e mi collego a quello che diceva Luca, io credo che è vero, per carità, qualche giocatore, Pafundi per esempio, è stata una delusione. Esposito visto finora sicuramente non è stato il giocatore che si aspettava la Samp. Però poi, a parte che gli altri, Martinelli, Viti, Palma, lo stesso Begic, Pierini, insomma, anche Cherubini comunque poi è cresciuto.
1: Brunori, dai, su, ragazzi.
2: Brunori.
1: Brunori sì. Ha fatto bene, ragazzi.
2: Però
1: dai,
2: io sono convinto che senza Andrea Mancini, la Sampdoria andava in C.
3: Sicuro.
2: Cioè, il discorso chiaro, che io vorrei che fosse chiaro, senza Andrea Mancini, comunque, col suo lavoro, con Invernizzi, e comunque il lavoro di Attilio Lombardo, e ci metto dentro anche Foti Gregucci, comunque. No, ho capito, ma
0: per favore,
2: è stato
1: fammi sentire anche
2: qualche punto. Hai cominciato a farlo con Foti Gregucci.
4: State parlando sopra, perché non si sente.
1: Dimmi, Luca.
0: Ma le partite però vanno viste, vanno giudicate. Cioè, le partite non basta vincere 1-0 per dire allora bravo Foti. Perché Foti ha vinto partite al minuto 95, ok? Con lo Spezia, con Ricci, con
2: il gol
0: che ha fatto. Anzi, giusto, aggiungo che Baracca tra i colpi sbagliati.
2: È vero.
0: Detto questo, ripeto, non è che io ce l'ho con Mancini, sia chiaro. Però durante l'anno, in maniera molto misteriosa, sono stati presi di mira tutti a parte uno. E secondo me, quando si lavora in un team, si lavora in una squadra, si lavora in una redazione, non è che c'è quello uno bravo e tutti gli altri sono quelli cattivi. Tutto qua. E quindi questo parafulmine che voi dite mi sembra un po' al contrario. Ripeto, io avere in casa uno che viene protetto da tutti e gli altri no, cosa me lo tengo a fare? Non mi serve a niente, anzi.
1: Sai, Luca, c'è anche un discorso di sandarianità, no? Che è molto, molto, molto.
5: È anche il cognome pesante. Sarà anche un po' il cognome pesante.
1: È il cognome pesante, perché è normale.
0: Anche Uccello è un cognome pesante, Luca.
5: No, scusa, Luca, non si ho sentito.
0: No, dico anche Uccello è un cognome pesante per questo, però.
5: Come? Sì, però. Cosa ha detto?
0: Vabbè, una notte,
5: Uccello pesante, io sembra più il nome di un capo indiano, comunque molto particolarmente fortunato. Però direi che no, il cognome pesante, nel senso che

0: chiaro, la tifoseria magari contestare un giocatore con un cognome così magari fa un po' cioè ci pensa quattro volte, perché c'è sempre la speranza che prima o dopo il babbo possa
1: magari, ma riavvicinarsi, questo, io non è no? che voglio fare la difesa in senso assoluto, però ragazzi, c'è qualcuno che nella Samp ha lavorato per la Sampdoria?
2: Sì, c'è.
1: E qualcuno che nella Samp ha lavorato per altri obiettivi, perché io continuo a non capire qual è il modello di business del signor Tei, del signor Walker, questo giro di giocatori,
3: ma
1: questo giro di giocatori.
3: Contro.
1: Non lo so, non ho capito. No,
2: non sono, se non lo sai, in pubblicità.
4: Perché secondo me è il momento della reclama.
2: Secondo me vado in pubblicità, così se poi non lo so io comincio proprio da qua. Marco e Luca, non andare via, mi fermo un attimo.

0: male,
1: Venini,
0: meno male, Genova. Parliamo
1: perché
0: un po' di Genova.
1: Il portiere del Genova è convocato in nazionale.
0: Vabbè. Comunque, meglio così. Vorrà dire che quando si riprende il 16 di luglio a Moena, il ragazzo non deve fare ancora delle ferie e quindi si concentra, sul ritiro con la squadra rosso blu.
2: Cioè, ma loro fanno un mese e mezzo di ferie adesso?
0: Lui ha bisogno di
1: ferie, ha bisogno di una preparazione adeguata perché è stato infortunato per tanto tempo.
3: Sì, ma qualche giorno prima in genere si vedono.
0: Secondo te rimane il
2: portiere titolare?
0: Rimane titolare.
2: Cioè, quindi i due portieri saranno lo stesso.
0: Lui e quelli che secondo me sono gli stessi che
1: lui e Leali e Somariva.
0: Secondo me sì.
3: Vi posso dire un giocatore?
0: E vi dirò di più. Secondo me questo portiere, con la possibilità di allenarsi bene, di fare una preparazione completa e quindi ha già ripreso in questa scorcio di campionato, ma poi ricominciare con una preparazione completa lo vedremo. Ed era stato proprio scelto per queste sue caratteristiche.
1: A prescindere
0: da quelle che conosciamo, da quelle che conosciamo e che ho ribadito e che ti fanno così, voglio dire ce ne ha anche altre, che è un portiere che para in maniera non è certamente
1: il
0: portiere della Fiorentina, per dire, il portiere del Milan, che sono dei portieri che tra i pali fanno sfracelli, ma comunque è un signor portiere,
1: certo.
0: Ma le caratteristiche che ha sono soprattutto quelle di rilanciare il gioco, di evitare che le squadre avversarie ti pressino e di mettere la palla quei 30 metri sui piedi del giocatore del
1: Genoa per la ripartenza. Giustissimo, assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: se De Rossi l'ha voluto con quelle caratteristiche, ecco, e l'ha messo in campo immediatamente, anche magari mettendo un po' la squadra in un attimo di incertezza, perché comunque sappiamo che è un gruppo molto coeso, e giustamente ti arriva uno nuovo e comunque le ali all'interno del gruppo avevano una sua bella presenza.
0: Beh, però,
2: e i giocatori all'interno in quel momento
0: però ti dico la cosa, facciamo, ti dico la cosa,
2: dico io,
0: posso dire una cosa su,
1: facciamo i complimenti,
0: sì,
1: però,
0: facciamo i complimenti
1: senza polemiche,
2: no,
1: senza
2: ma estremamente un ragazzo di una serietà e di una competenza.
0: Lasciami dire una cosa, la difesa del Genoa ha acquistato maggiore serenità e sicurezza con questo giocatore, perché in precedenza
2: sto dicendo un'altra cosa, però
0: tu stai dicendo un'altra cosa. Ma
2: sto
0: io ti voglio, ti
2: che
0: voglio
2: nel
0: dire
2: nel momento
0: che tu,
2: in cui l'allenatore
0: sì,
2: mette in campo il giocatore appena arrivato,
0: sì,
2: no, è che c'è un gruppo, cosa, il gruppo rimane
0: no,
2: un attimo.
0: No, invece, io invece ti voglio,
2: lui
0: ti voglio
2: merito anche
0: mi
2: di
0: voglio inserire
2: che
0: su questo punto.
2: Mi
0: voglio inserire su questo punto per dire che i difensori del Genoa hanno accolto in maniera molto positiva, non sono rimasti, diciamo, un po' frastornati dal cambio, perché ha dato maggiore sicurezza al reparto, e sapere di poter alleggerire indietro la palla e avere un giocatore che la rilancia in maniera importante ha dato maggiore sicurezza e ha fatto salire i difensori. Infatti abbiamo preso molti meno gol.
1: Io invece sono
0: molti meno
1: giustissimo tutto quello che dite, però io sono convintissimo, anzi

0: molto convintissimo che se Leale avesse fatto casino probabilmente sarebbe successo qualche cosa all'interno dello spogliatoio. Invece no. una persona squisita come il potere, chiamo il numero 12,
1: allora,
0: io credo che sia molto importante,
1: Graziano,
0: questo.
1: Posso dirti, ma è anche merito, del nuovo arrivato, è anche merito di
0: certo.
1: Mio, che si è messo e si è fatto accettare all'interno di un gruppo, perché sono dinamiche che chi lavora in gruppo, che sia un calciatore, bravo, che sia un attore, che sia un, che ne so, un gruppo, chiunque, di avvocati all'interno di... Cioè è normale che si creino delle amicizie, della barra. Arriva una persona nuova che all'interno di un gruppo prende subito, perché viene investito subito di un ruolo, e in un momento può lasciare un attimino tutto il gruppo, no, un attimo, perché determinate caratteristiche le scopri magari col tempo, non le puoi acquisire subito, subito rimani un attimino lì. Poi è merito delle persone che ci sono intorno, della persona che ha avuto la seconda, certo, che è diventato secondo portiere, di essere molto molto un valore aggiunto per questa squadra, perché possiamo dirlo che è anche un valore aggiunto per creare un gruppo importante, anche quello, e anche merito di chi è arrivato, che si è inserito,
0: si è fatto volere bene. Allora parliamo di valori aggiunti,
1: tutto qui... bene quel che finisce bene,
0: bravo. Allora parlo di valori aggiunti e vado subito da Luca Uccello, perché io ti faccio vedere il nostro cartellone
1: da Uccello pesante,
0: è il capo su
1: della tribù degli uccelli pesanti,
0: esatto,
2: bravo.
0: Vi faccio vedere 7 allenatori in 24 mesi. Ecco dov'è forse la pecca di questa squadra, Luca. Vabbè, e poi allargo a Marco e allargo ad Andrea il discorso.
2: Io credo che più che allenatore sia il problema di squadra, cioè si è sbagliato tutte le volte la formazione, diciamo così, iniziale, cioè i titolari di agosto alla fine dei giochi non sono mai stati quelli di fine campionato, cioè, e spesso e volentieri si è cambiata totalmente la rosa, perché è successo con Accardi, è successo oggi con Donati, poi vuol dire che si è arrivati alla fine con un'altra squadra e altri due allenatori. Io credo che se quest'anno, per esempio, per parlare dell'ultimo anno, ma si può tornare anche indietro tranquillamente, la squadra iniziale fosse stata quella vista all'ultimo, cioè vista a gennaio, io credo che Donati, Foti o lo stesso Lombardo, insomma, forse avrebbe fatto qualcosa di diverso. L'errore sta lì, non sono tanto gli allenatori, perché poi io guardo Sottil, che ha avuto modo comunque di lavorare con la stessa formazione praticamente, lo ha dichiarato lui stesso, che lui ha lavorato praticamente dal 15 di luglio scorso con già la rosa al completo, quasi al completo all'80%, e il risultato si è visto, e il Modena credo non abbia valori neanche paragonabili alla Sampdoria.
0: Insomma, però è stato mandato via tutto lo staff.
3: Dico un'altra cosa, Luca. Ma adesso c'è l'allenatore che verrà, non sappiamo chi sarà, perché insomma tanti nomi sono fatti, ma insomma Aquilani sembra destinato ad andare in Serie A, Galloppa insomma probabilmente
0: è una
3: delle idee, Abate anche lui dovrebbe andare in Serie A. Quindi,
0: Pecchia
3: insomma,
0: sembra di là.
3: Insomma, però chi arriverà non lo so, non lo sappiamo, perché ancora non capiamo se poi Mancini rimane o meno, e chi deciderà, se sarà probabilmente Walker. Ma tu pensa, Luca, adesso uno arriva lì ad allenare la Samp con Thomasen, che è comunque l'uomo di Fredberg, Silente, sottotraccia, ma è comunque un uomo che è rimasto lì, è comunque un uomo di fiducia,
0: certo,
3: e Attilio Lombardo, che è comunque l'uomo idolo della piazza, che in questo momento è ancora nello staff tecnico, che appena le cose dovessero andare non tanto bene, ecco che la piazza, voglio
2: Attilio
3: dire...
2: Attilio andrà in nazionale, Attilio.
3: Attilio potrebbe andare in nazionale se Roberto Mancini andrà in nazionale, perché c'è questa cosa che potrebbe succedere con Malagò.
0: Sì.
3: Però no, è anche una situazione strana questa, perché chi arriva poi si troverà anche nello
0: staff.
3: Ma
0: io voglio dire, chi arriva si trova Tuttino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Blemo, Girelli e Cubis.
4: Ma tutto questo è figlio della confusione.
0: E quindi mi dite che l'importanza è il direttore sportivo? No, l'importanza è l'allenatore.
4: Certo.
0: L'importante in questa squadra non
3: tutte
0: è che ce l'ha dietro, io è
3: no,
0: l'allenatore,
3: scusami,
0: che devi dire che questi qua servono. Cioè, se tu fai una squadra perché ci sono i due direttori sportivi che non sono mano d'accordo, ma se non sei neanche allenatore, questa gente qua non
5: l'importanza è il feeling tra il direttore sportivo e l'allenatore. Guarda Gemma, Diego Lopez e DDR hanno

0: grande feeling. Il direttore sportivo ha scelto l'allenatore, l'allenatore si fida del direttore sportivo e con lui programmano il futuro.
1: E tu non prendi l'allenatore.
0: È questo,
1: Luca,
0: ci vuole il direttore sportivo e l'allenatore.
2: Non devi partire dall'allenatore.
1: Tu non parti l'allenatore, Luca. L'allenatore è la prima cosa.
3: No, sì, ni.
1: Sì o no?
0: Secondo me la prima cosa è il direttore sportivo che scelga un allenatore

0: Diciamo, cioè, scusatemi, io ho visto oggi, dunque, Napoli va via, c'ha già Allegri in panchina, l'Atalanta va via, Paladino, c'ha già Sarri in panchina.
1: Scusami, però Graziano, sono società già strutturate,
0: ma già...
1: il Dori ancora non è ancora quello.
2: Hai ragione Andrea,
1: non è strutturata la società,
2: che non è una società,
3: però Graziano,
1: l'Atalanta,
0: cosa mi fate paragoni, facciamo l'Udinese, facciamo l'Atalanta, ma che non c'è una mezza idea,
1: ma non c'è la società ancora, non si capisce chi comanda,
0: non c'è una mezza idea,
1: però
2: non
1: io
2: si capisce,
1: fossi il Sandoniello sarei un po'
2: preoccupato, chi comanda i risultati migliori li hanno tenuti staff tecnici o tecnici che erano legati alla piazza perché sono rimasti attaccati e perché gli altri comunque non sono andati bene.
1: Andrea, sono scelte che erano frutto della necessità di un momento.
2: Ma certo,
1: questi sette di cambi di allenatori sono frutti di una situazione che era veramente in difficoltà.
0: L'abbiamo vissuta,
1: grazie, l'abbiamo vissuta anche noi nel passato queste problematiche qua nel Genoa, quando aveva dei grossi problemi.
0: Sì,
1: no?
0: Ma tu non
1: è normale che quando sei con la gola cambi tanto per cercare una squadra.
0: Sono stati allenatori,
1: società che non si sa chi comanda, chi decide, chi
2: allenatori tra virgolette cerotti che coprivano e copriva, e lo so che Graziano si incavola se faccio questo nome, ma alla fine il primo anno con i risultati non straordinari Pirlo, ma ha fatto un'altra la stessa cosa in un certo modo, ha fatto tra virgolette il cerotto perché c'era una società che
4: Andrea, scusami, Andrea
0: dimmi Luca,
4: però il primo anno che hai detto benissimo, però il primo anno la squadra che danno in mano a Pirlo è già una signora squadra.
0: Ah, bravo!
2: No, ma io facevo un discorso anche tra virgolette comunicativo,
4: di immagine,
2: ecco.
0: Ragazzi, sul primo anno di Pirlo abbiamo detto che era una corazzata, no, abbiamo detto tutti che era una corazzata.
2: Però dico,
0: scuso Marco Bisacchi,
2: che era questo.
3: Tu parli della seconda, quello di Accardi.
0: Quello di Accardi, hai detto che era una corazzata,
3: e non era una corazzata.
0: È franata tutto,
3: no, il primo anno comunque torna ad Andrea Mancini. Andrea Mancini ha avuto un ruolo importante nella costruzione della Sampdoria del primo anno. È vero che c'era Paratici come consigliere.
4: Il mercato l'ha fatto Paratici, non raccontiamoci palle, dai, per favore.
3: Però alcuni giocatori sono arrivati.
4: Non raccontiamoci
3: Andrea
4: palle,
3: era direttore
4: che l'ha fatto,
3: non
4: si sente niente. Non raccontiamoci palle, ok? Non raccontiamoci palle. Ad agosto il mercato fa Paratici e Radrizzani e basta, ok?
3: Vedi.
0: È vero, hai ragione.
3: Sì, però Leoni che l'ha portato. Ghilardi che l'ha portato.
4: La storia di Leoni è la storia molto particolare. Ecco. L'abbiamo già parlato mille volte l'abbiamo parlato, ok? Leoni arriva per Alvarez, non arriva perché la stagione si è svegliata, ok? Leoni non conosceva quasi nessuno, tanto è vero che giocava nella primavera del Padova, ok? E non conosceva nessuno, Milan, Inter e altri non lo prendevano, secondo te? È un giocatore che...
3: Intanto saluto Vittorio.
0: Sì, c'è
3: Vittorio.
0: Lo fai spaventare, Vittorio.
4: Vittorio, mamma
0: mia. Ciao Vito.
5: Ciao.
4: Non l'ho neanche visto io.
3: È figlio di uccello pesante.
4: Lui è uccello leggero.
3: È uccello leggero.
0: Vabbè, mi fermo qua. Ringrazio tutti i miei ospiti. Ringrazio Luca Uccello. Naturalmente, ringrazio la regia. Ci sono Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi del primo canale. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Buonanotte.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni però aspettativa, nel senso che

0: Le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato, sono dati confortanti perché dai 20, le 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025 e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione, sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
1: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
0: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione, noi stiamo provando a far questo e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino, il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC Philippe Legal che ha accettato il nostro invito ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
1: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale, sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
0: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo. E che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianamente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
1: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
0: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti perché i concorrenti quando ci sono problemi di mercato sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
1: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono, tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito, è veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste

0: viste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa. La Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate. Noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore, quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef, che c'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata marina all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche, ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, Spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci.

0: in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
0: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande. E questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
0: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche, i muscoli spezzini, sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italiano Easter Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le Foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalle seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle poche, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
2: È una bella domanda questa ed è qui, è per questo che siamo qua, però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa ostricoltura anche vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole, il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali, un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste.

0: L'evento oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa, è molto cresciuto, è cresciuta con esso anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al quarto anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti perché è nostro dovere aiutare, e tutto quello che possiamo fare anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana. Moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti, e oggi sono competitivi sul mercato.
6: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali.

0: fondamentale, altrettanto importanti, perché l'osticoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
1: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico, complesso, è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostrocultura è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
2: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
3: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
4: Come l'agricoltura è il primo, diciamo, guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest, anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano è un lavoro fatto bene, un lavoro fatto con la testa, un lavoro che ereditiamo ad esempio dalla cultura e tradizione dei nostri avi, non è qualcosa di negativo per il pianeta, anzi sosteniamo, facciamo praticamente un servizio ecosistemico. Quindi ecco la cosa importante, che portiamo anche un messaggio positivo, un messaggio in cui l'essere umano non è più negativo, ma un essere umano che producendo fa bene al nostro territorio e al pianeta.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci.

Pesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva a cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: Franco, come
2: ciao.
1: Stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi
2: tutto
1: abbiamo
2: bene.
1: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto cosa possiamo entrare
2: certo. Nell'altro?
1: Tanto
2: benissimo.
1: Qui però già. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo...
1: il paradiso del cereale.

0: potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
0: 30.
1: Non... 30 addirittura.
0: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
0: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
0: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
0: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale.
0: Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto, quindi, te lo stavo chiedendo. Quindi?
0: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
0: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
0: Sì, sì.
1: O da nonno?
0: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
0: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
1: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
0: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi faremo
0: sì.
1: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
0: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento. Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere
0: eh sì, qualcosa. Quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: ecco
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie.
0: E
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo...
1: Guardate che spettacolo, vieni così.
0: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe, quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina, quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burratto,
1: burratto
0: in italiano, non è una carta dei

0: i tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia, perché
1: allora la madia,
0: perché nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: fuori. Guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è fantapeccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
0: Guarda, sì,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, certo.
1: Quello che tanto con questo qua, come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare sopra.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito?
0: Vedi?
1: Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Le cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con

0: Maurizio, che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arriva.

0: trova qua al piano delle macine. E abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco, se non avessimo messo mano alla struttura. Allora, brevemente, abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, quindi in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... I testi per fare i testaroli, i testetti, questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino

per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua

0: altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
1: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta, quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
0: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
2: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità, è il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
2: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini.

0: anni a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
1: certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
1: sì,
0: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come esatto. Venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: le baine
1: in loco intorno alla cava,
0: ok,
1: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vita.

0: vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino. Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Adese scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, ah, con okay. La cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
0: Che cioè, bello!
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione

0: in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti.
2: Sì,
1: una
2: questa,
1: ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Erano due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire invece, le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia, non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
0: taglio.
1: Non so come
0: di taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
1: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
0: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
2: acqua.
1: Sì. Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profondo.

0: erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano. Questi sono antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Questi sicuramente... questi sono del Settecento.
1: Bellissimo. Direi. Anche il muro sopra, che si è mantenuto benissimo. Abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona. È vero?
0: È pieno. È pieno, piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare quello che

dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla. E poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macchina.

0: macchina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in Piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
3: Beh, devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su, proprio grazie al Primo Canale, è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento, ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
2: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
3: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
2: Però c'è un cartello.

0: Tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis, quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire, il 25% degli intervistati pensano che, insomma, che sia che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova, invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
1: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta prosegue. In questo momento, diciamo, è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
0: Ma ai cittadini?
1: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni
0: ora è un po' proietta su quella dimensione. Negli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', poi magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
1: Far decantare, diciamo, il momento e poi
0: Allora, Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le tre province, quindi insomma analizzate per bene.
1: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
0: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
1: Un sondaggista, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di, diciamo, costume, cultura, così, non c'erano i computer. Ora, fare i sondaggi quando non c'erano i computer ancora significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
0: E parliamo degli anni?
1: Parliamo degli anni 80, i primi anni 80. Quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi, diciamo, un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa, direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi. Allora no, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale. Perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
0: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, per primo ha lanciato

0: i sondaggi o è sbagliato?
1: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà i sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi. Ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno, sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
0: Senta, parliamo un po' di campioni, perché spesso in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
1: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Così. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione. Cioè, se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente. Però questa è la base, è da sapere. Dopodiché, sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%. Ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa, fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento. Non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma. Potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più

0: più comoda, perché io da sondaggista poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... allora, ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza. Anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova, significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché però ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione che comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro quello delle chiamate a casa... Immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita, mi riferisco naturalmente a queste società o compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche una volta che violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni. Però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista. Perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no mi dispiace vado di corsa, devo chiudere l'intervista, non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano, che figure sono?
0: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche, è molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto, oggi invece siamo diciamo su livelli anche di istruzione molto alti e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche
1: modo. Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli.

0: calcio, sicuramente una serata molto particolare perché non si gioca più, però ci sono tutte le date dei ritiri, c'è la nuova partenza del campionato di Serie A e di Serie B, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tanti argomenti. E poi in casa Samp oggi incontro a Milano Mancini Fede, in casa Genoa invece ci sono i tre gioielli che oggi hanno varcato il cancello di Coverciano per la nazionale di Baldini, impegnate nelle amichevoli. A Spezia si aspetta Stilitano perché l'organigramma deve essere definito. Oggi il presidente Gozzi ha parlato, ha detto: non è stato un miracolo, ma è stato veramente un campionato eccezionale per quello che riguarda l'Entella. E poi il 31, il ritorno per lo scudetto della Coppa Italia di Serie D con impegnato il Vado che ha perso col Barletta 2-1. E quindi facciamo in grande in bocca al lupo al presidente Tarabotto e alla sua squadra. Vi presento subito i miei ospiti. Allora, Vado, elegantissimo, Marco Bisacchi.
1: Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, sono contento perché ritrovo Andrea Posso al mio fianco.
0: Bravo, Andrea Posso,
1: e ritrovo
0: vicino
1: davanti a me Andrea Rivellini e Andrea Lazzaro.
2: La serata degli Andrea.
0: Tutti Andrea.
2: Com'è elegante.
0: Andrea Cesari. Abbiamo trovato un nuovo conduttore, Marco Bisacchi. C'è stato un incontro.
1: Allora, no, un po' di suspense.
0: L'incontro
1: doveva essere ieri a Bogliasco.
0: Doveva essere anche a Monte Carlo.
1: Monte Carlo sono andati insieme Fredberg e Mancini, ma l'incontro è stato oggi a Milano. Un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini.
0: E che è successo?
1: Interlocutorio. È una fumata ancora grigia. Però,
2: questo casino però, per dire niente.
1: No, però ci saranno altri incontri. Diciamo che non è una porta chiusa, è una porta che rimane aperta. E vediamo cosa succede. Intanto oggi Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano,
0: e questo non è una
1: che rimane
0: notizia.
1: Lui un profilo possibile attenzionato dalla Samp. Su Mancini c'è anche la corte del Cesena, ma Andrea Mancini ti posso garantire.
0: Ti ricordi quel cartello che avevo messo la settimana scorsa di Andrea Mancini con scritto escluso? Questa volta l'ho rifatto perché ho aggiunto un punto di domanda. Escluso!
1: Completo il racconto. Faccio un po' di cronaca. Andrea Mancini, ti posso garantire, ci metto la mano sul fuoco, lui vuole continuare a stare alla Samp.
0: Questo lo sappiamo
1: ma
0: tutti.
1: Perché è una questione di pelle, no? Come lui spesso dice, una seconda pelle, il legame anche familiare oltre che affettivo. Quindi lui alla Samp ci sta bene. È chiaro che lui vuole fare il direttore sportivo, quindi vuole prendere le decisioni. Per esempio l'allenatore non è che deve arrivare da Marte a sua insaputa, a quel punto avrebbe un ruolo diverso. Il direttore sportivo, se sceglie l'allenatore, è meglio in generale.
0: Fammi sentire anche Andrea Lazzaro.
3: Questo mi sembra il primo nodo scorsoio, perché vuole prendere certe decisioni, vuole ad esempio...
0: Però
3: a cozzare con quelle che sono le idee di Fredberg e di Walker, perché essenzialmente poi...
0: Del signor Walker,
3: L'eminenza grigia è questo qui che non si fa mai vedere, quasi. Quindi,
1: Walker,
3: questo è il vero...
1: Però, il discorso... Nathan Walker è l'uomo dell'isola di Man, il manager inglese, tra l'altro poi magari ne parliamo nel corso della serata. Io ho l'impressione che Nathan Walker, sotto, sia il vero proprietario della Sampdoria. Poi ci arriviamo.
0: Questa stasera.
1: No, però andiamo avanti col discorso di Mancini Fredberg.
0: Sì, e vi do anche io una notizia, perché voi parlate dell'allenatore. Noi qua avevamo detto tante volte, ci piacerebbe avere Pecchia come allenatore, uno dei nomi caldi, uno dei nomi... Pecchia mi sembra che sia, vada un pochettino più avanti, si fermi a Pisa, la torre pendente.
1: Sì, ma tu vai avanti sugli allenatori. Io sto
2: rimanendo sul nodo gordiano.
1: Tu sei a monte.
2: Dallo
1: scorso. Io sono ancora a valle. Tu sei a monte, sono a valle. Devo partire col picchetto, con le mie cose, per andare su a fare la gita.
3: Il vero dramma è questo. Il vero dramma è che siamo a questa data e siamo ancora qui.
1: Fammi completare.
2: Andrea,
0: non c'è nessuno ancora.
2: Aspetta un attimo, che sta completando una bombetta mica da poco.
1: Completo il discorso. Poi torniamo su Walker. Però Fredberg Mancini. Che noi ora non parliamo di politica, ma insomma, una battuta l'altra volta c'era stata qualche mese fa, è un po' un, nessuno si offenda, è un po' democristiano a livello calcistico, nel senso che diciamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di quelli insomma, che cercano di essere al centro, no?
2: È sdoganato questo termine.
1: Non voglio offendere nessuno, per carità la politica lasciamola parte.
0: Però
1: Fredberg, lui avrebbe anche bisogno di Mancini come paravento. Il problema è che, perché chiaramente se Fredberg rimane senza Mancini,

0: attenzione, si apre una botola, cade giù anche lui. Perché è vero, perché
1: potrebbe aver bisogno di Mancini.
2: Questo sicuramente
1: è tutta un'illusione, perché è già deciso a monte, perché prendono tempo per dare così.
3: Allora io temo che la speranza.

0: Saranno passate un'altra settimana, 10 giorni. Caro Andrea Mancini, questa è la porta, se vuoi, vai pure a Cesena, vai dove vuoi. Questo temo sia la scansione temporale
1: Però
0: che si
1: con
0: sono
1: Artiglio
0: immaginati.
1: Lombardo l'hanno fatto immediatamente. Gli hanno detto: dai, tu
0: Sì,
1: Artiglio
0: però.
1: non sei più l'allenatore, se vuoi fare il
0: Perché comunque c'era la via.
1: consulente.
0: Artiglio Lombardo, cioè, per Mancini c'è anche la possibilità di andarsi a casare dall'altra parte. Artiglio Lombardo, bene o male, ha un contratto come collaboratore tecnico.
1: Collaboratore,
2: Sì,
1: certo.
2: però Mancini, ci può essere anche un discorso di. Io credo che sia quella la proposta a cui Freiberg sta lavorando, e secondo me lì il nodo veramente da capire. Quando si parla di riorganizzare i ruoli, le mansioni e anche le aree di competenza, cioè il mercato che a gennaio ha fatto Mancini, comunque i giocatori li ha presi, ha preso i giocatori che comunque bene o male hanno salvato una Samp che rischiava di andare in C. I giocatori che ha fatto ad agosto, è vero qualcuno magari un po' meno brillante, qualcuno magari avrà deluso, vedi Pafundi, però rispetto ai Narra, ai Coke, ai Ferri e compagnia cantante è un altro mondo. Quindi Mancini ha dimostrato di saper fare il mercato con quello che aveva. Fredberg e gli algoritmi, Walker e le sue scelte tecniche, Donati l'ha scelto
0: Walker.
2: Walker, Fredberg l'ha scelto Walker. Ricordiamo che Walker ha scelto questi, l'uomo dell'isola di Man, ha scelto questi profili.
1: Ma
0: E
1: se
0: ora
1: tu mi hai detto
0: torniamo.
1: che lui è il capo,
0: È lui il
1: ma hai detto
0: capo, è
1: tu,
0: lui il
1: per
0: capo,
1: me è
0: si
1: lui il
0: gio lui
1: capo.
2: gioca nella stanza dei bottoni con la Sampdoria. Oltretutto, in questo momento, in termini di CDA, evidentemente ci deve essere qualche limite nella sua possibilità di comparire, perché mi viene da pensare che
1: Certo.
2: sia questo, perché nel CDA questo signore non ci entra mai, quindi evidentemente non ha la possibilità di comparire, però è lui che gioca. Cioè, Joseph Tei, la domanda famosa chi è Tei, ma soprattutto chi è Walker? Walker, un
0: Sì.
2: uomo che arriva dal mondo delle scommesse sportive, uomo che, ricordiamo, in Inghilterra aveva perso la licenza perché gli avevano
1: Esatto,
2: detto:
1: eh.
2: guarda che ci sono, non hai superato dei filtri
0: Sono molto
2: legati
0: più
2: anche al
1: elevati.
2: riciclaggio. Non
1: Quando
2: stiamo
1: sento la
2: parlando
1: parola
2: di
1: filtri,
2: filtri.
1: No,
2: No, stiamo
1: prego, lasciate
2: parlando
1: perdere i
2: degli
1: filtri, sono
2: uomini che
1: superato delle
2: stiamo
1: prove, eh.
2: parlando degli uomini che hanno la Sampdoria. La Sampdoria ormai da 2 anni buoni, perché prima c'era Manfredi Radrizzani, poi Manfredi, poi l'ingresso di Tei con Manfredi. Walker è l'uomo che veramente detta la linea.
0: Adesso ne
2: Walker è quello che
0: parleremo. Questo è il
2: comanda.
0: grande
2: La
0: problema. Adesso ne
2: Sampdoria
1: parleremo
2: è di
1: ancora, perché
2: Walker.
1: altrimenti diventa un monologo di Sampdoria dopo i primi minuti.
3: Non lo
1: No,
3: so, a me mi
1: invece
3: sta
1: io
3: uscendo il
1: voglio
3: sangue dal
1: andare
3: naso,
1: sulle
3: non ci
1: cose
3: capisco.
1: belle,
2: Andrea, quando
1: perché
2: parlo
1: oggi
2: io prendo appunti,
1: questi
2: ragazzi.
3: No, ma non so neanche chi sia Walker,
1: no, ti
3: quindi
1: faccio vedere. Chi sono
3: mi
1: invece questi
3: dispiace.
1: tre ragazzi qua, che oggi
3: Questi
1: con le
3: qua
1: loro borsette,
3: sono il
1: sono andati
3: vanto.
1: là a Coverciano, indossano quella maglia lì, guarda lì un po',
3: Sono
1: e
3: tre ragazzi
1: Cartoffini e Venturino, mica male,
3: loro tre insieme
1: Se poi
3: a
1: ci mettiamo anche Lipagna, no, che
3: esatto,
1: erano qua,
3: che erano qua, che
1: mica
3: sono
1: male,
3: figli di
1: ragazzi.
3: un bel gruppo che vuol dire che insomma che il Gira in qualche modo ha lavorato molto bene nella parte nel settore
1: Sta
3: giovanile
1: lavorando anche molto
3: da anni,
1: bene,
3: da quando c'era ancora Sbravati, e ancora sto continuando adesso a portare avanti un certo tipo di percorso che secondo me anche e soprattutto sia per quanto riguarda Fini, che è andato in prestito a Frosinone, che è venuto in Serie A e comunque ha fatto una bella esperienza giocando anche
1: Certo.
3: abbastanza. Stesso discorso può valere anche per Venturino, perché magari nel Genoa, per il modulo tattico che aveva il Genoa, soprattutto nella parte iniziale di De Rossi, io sono convinto che poi dopo avrebbe anche trovato spazio in una seconda parte verso la fine del campionato, però era giusto che si facesse quel tipo di scambio per poter avere un giocatore come Baldanzi con delle caratteristiche che meglio erano più adatte per il tipo di gioco di De Rossi. Poi purtroppo Baldanzi non ha potuto avere un rendimento piuttosto costante
1: Certo.
3: per una serie di infortuni, però diciamo così che, e lo stesso discorso vale per Gattor, sono un bel vanto per il Genoa vederli nella nazionale A.
4: Diciamo che se tu conti che il 20%, poco più del 20% dei convocati nella massima nazionale, nella nazionale maggiore, viene dal mondo Genoa, dalla cantera del Genoa, e la dice lunga sul grande lavoro che il settore giovanile del Genoa sta da tempo, da anni, mettendo in piedi. E devo dire che l'atteggiamento continua, perché con il nuovo responsabile Trapani, la politica di favorire i giovani continua, e continua in maniera interessante. Basta

0: a vedere quelli che sono i ragazzi che sono entrati nelle ultime partite.
1: Te li faccio vedere questi ragazzi qua che sono entrati, perché questa linea verde
0: esatto.
1: Noi non abbiamo mica dimenticato questa linea verde.
0: Questo ti dà
1: ragazzi,
0: la dimensione.
1: Qua stiamo parlando.
2: Che abbiamo avuto anche la sfortuna che il ragazzo, l'attaccante della primavera, si è fatto male.
1: Questi ragazzi qua, questi sono solo gli ultimi.
0: I bambini, Grossi è un giocatore che viene insieme a Carbone. Insieme a Carbone sono proprio della cantera genovese, ma come stava appunto accennando Andrea, anche Nerudini ha fatto il suo esordio a Parma,
1: certo.
0: È un giocatore di cui
1: ho
0: si
1: messo
0: parla,
1: questi
0: è un
1: perché sono gli ultimi,
0: certo,
1: ragazzi, cioè,
0: e poi anche nella partita precedente a Firenze aveva esordito
1: la Font,
0: giocatori che ti danno la dimensione dell'atteggiamento.
2: E poi c'è anche il centrale del Frosinone,
0: esatto.
2: Arrivato
1: Calvani, no?
2: Calvani che anche fisicamente
1: è stato convocato
2: nell'Under 21, che mi sembra anche ben strutturato, quindi.
0: Ma è il momento
1: Il momento
0: della reclama.
1: Allora andiamo in reclama.

0: Perché ve la faccio vedere subito. Perché i tifosi sampdoriani, è chiaro che sono un pochettino spaesati in questo momento. Questa panchina, guarda che bella panchina con i colori blu cerchiati,
1: vuota,
0: e chi si siederà su quella panchina? Perché questo è fondamentale, perché ve lo ricordo sempre, e io lo ricorderò tutto l'anno. L'obiettivo è quello della Serie A l'anno prossimo, Non mi venite a fare discorsi strani, e Bisacchi, mi basta un punto. No, non mi basta un punto. Quando ne ho 80 mi basta un punto.
2: Sì, ma l'anno prossimo devi puntare alla Serie A, anche se onestamente, vedendo le prime non mosse, ho qualche perplessità. Dovresti apprestare ad affrontare il quarto campionato di fila, se non sbaglio non siamo ancora al record che fu poi
3: quello. I ragazzi della quarta B.
2: Di durata.
3: No, lo voglio dire, lo ripeterò cadendo tutto l'anno, così qualcuno già mi ha preso di mira perché sembra che sfotto.
4: Io
3: lo,
4: ma chi ti prende?
3: Io lo dico
4: dillo
3: con,
4: a me,
3: con
4: che
3: ironia,
4: ti
3: perché questa cosa ironica dei tifosi del Genoa io la prendo al balzo, perché mi piace, è lo sfottò che mi piace, quello col sale giusto. Ragazzi, la Sampdoria è quarto anno di fila, adesso basta.
4: No, io
3: deve fare un campionato.
4: Altri 10,
3: deve fare un campionato, non ti dico certamente da vincere.
4: L'abbiamo fatti noi, lo potranno fare anche loro.
3: Allora, per cortesia, regia, spegnete il microfono ad Andrea, lo riattiviamo più tardi.
0: Ma tu te ne vai anche a cercare.
3: No, ma io lo vado a cercare perché con Andrea c'è simpatia. No, ma non puoi fare un campionato di nuovo. Hai fatto due anni.
2: Non puoi più fare la
3: veramente di difficoltà.
2: Non puoi più fare.
3: E ora, oltretutto, torni a fare gli stessi errori. Quindi chi? Ma io dico la canzone di Zucchero, per colpa di chi?
0: No,
4: oppure c'è la canzone, allora c'è anche la canzone di Baglioni che è chi ci sarà dopo di te?
0: Sugli errori è inutile che noi rimuginiamo, ritorniamo, andiamo indietro sugli errori. Ci sono stati. A questo punto bisogna cancellare, evitare di farli, perché ci sono 60.000 abbonati. Ci sono in queste due squadre ci sono 60.000 abbonati che meritano il massimo rispetto.
3: Vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo sugli abbonati.
2: Che debba scegliere Fredberg o vuole.
0: Non ti
2: io
0: fidi.
2: Non mi fido.
0: Non ti fidi.
2: Posso?
0: Certo.
2: Cioè, non mi fido di una persona che a parte che dopo
4: non
2: un anno che è qua
4: mercato,
2: non l'ho ancora sentito spiccicare una parola in italiano in pubblico, e questo mi colpisce molto, forse perché mi occupo di comunicazione, mi sembra un po' strano. Però voglio dire, uno che già non aveva una carriera brillante, che impone azioni e persone, no, a me non piace quella panchina. C'è tra l'altro anche qualche migliaio di tifosi che hanno sottoscritto petizioni, c'era Lombardo, non lo so se Lombardo potesse essere dall'inizio, però provaci, non che dopo due giorni vai lì, grazie, arrivederci.
3: Però andiamo oltre, perché i tifosi hanno con il loro messaggio, la loro striscione, molto chiaramente hanno invitato Tei a far fare un passo indietro, a rimuovere Walker e Fredberg, che sono esattamente gli uomini che rimangono al centro della scena, mentre quelli osannati, quindi Attilio Lombardo, Andrea Mancini, e ci metto dentro anche Gianni Invernini.

0: Vernizzi, che viene sottovalutato. Gianni Vernizzi, uomo chiave nel, nella gestione della squadra, nei rapporti che sono spesso anche insomma un po' da, da, insomma, da muovere bene nel,
1: nelle nei fili, frizioni,
0: nei fili della
2: un
0: squadra.
2: Uomo cercato,
1: un uomo
2: persona
1: cercato, vero, insomma,
2: una persona
1: dire,
2: competente.
0: Quelli che tengono la Sampdoria, perché comunque è un qualcosa a cui sono legati, vengono messi in discussione. Quelli che alla Sampdoria sono chiaramente di passaggio per la loro bella
3: carega.
4: Ma saranno di passaggio, ma saranno anche uomini di fiducia di chi
0: della
4: ha la proprietà.
0: Vabbè, ma dopo questi risultati
1: è un uomo di fiducia della proprietà.
4: Diego Lopez
1: è un uomo di fiducia della società, ha rilasciato dichiarazioni, a me è piaciuto moltissimo, ve lo farò vedere. Solo uomini da Genova, è un po' quello che dicono i tifosi, no?
4: Allora, Diego,
1: su Lugà questo DNA, allora, Andrea Bossa, Andrea Rivellini,
2: io vorrei uomini capaci,
4: Diego Lopez
2: diventino da Genova, anche possono diventarlo da Genova, scusami Andrea, te lo dico subito, possono diventarlo da Genova come per esempio lo ha diventato De Rossi. Cioè, Rossi è una persona competente, capace, che si è innamorato di questo ambiente, che gli ha dato tanto, gli sta dando tanto e vuole comunque. Io voglio degli uomini capaci, bravi, competenti e che si innamorino di questo.
4: Diego Lopez, che per inciso sentivo parlare di Fred Berger, che non spiccica una parola di italiano. Diego Lopez parla un italiano fluente che molti italiani non sono in grado di parlare, e questo già è un vantaggio.
1: Con quell'accento spagnolo,
4: non da poco, perché oltre che l'italiano parla il francese, il portoghese, e l'inglese e anche un po' di russo. Quindi voglio dire, è gente che ha una competenza internazionale. Ma quello che dice Diego Lopez ha un senso, perché dice: ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, che sono sanguigni, che sentono l'importanza e vengono esaltati dai tifosi ed esaltano i tifosi. Ci sono due tipologie di giocatori: il danese che c'era.
1: Non
4: che,
1: fammelo ricordare, non quel, voglio neanche ricordare.
4: Quel danese lì, che magari.
0: Grombeck.
4: Che magari.
1: Non fammi ricordare.
4: Magari avevano delle caratteristiche tecniche chiaramente di livello, ma non erano giocatori da Genova perché non percepivano questi aspetti. E quindi la tipologia. Tu fatti Fred Berger, no, per favore, che sono 20 minuti che ci parli del nodo gordiano tra Fred Berger e Mancini, che non ce ne può fregare di meno, e siamo stati a sentire il religioso silenzio, e adesso vuoi intervenire anche sul tema nostro.
0: Del nome osannato in estate, adesso non sa neanche più danese.
4: Sì, vabbè, quello
0: comunque allora voglio dire, un brutto giocatore, a dirla tutta.
1: Lui cancella
0: quello che è.
2: Se mi lasci ti cancello, quel film, lo ricordi?
0: È un avvocato vero.
4: Bisogna dire, e poi chiudo che ci vogliono giocatori alla Baldanzi, cioè giocatori che abbiano.
1: Non andare su Baldanzi, perché è il prossimo argomento. Cosa succederà con Baldanzi? Cosa succederà
4: comunque,
1: con
4: giocatori da Genova? Giocatori da Genova significa giocatori che abbiano quel fuoco che si accende. Si accende sotto la gradinata,
2: allora,
4: quel
2: senti,
4: fuoco
2: Andrea,
4: che...
2: a me va bene, possono avere il fuoco di Sant'Antonio, possono avere tutti i fuochi di San Giovanni, tutti i fuochi di sto mondo,
4: di San Giovanni,
2: l'importante
4: sì,
2: che sappiano giocare al pallone. Poi ci
4: morare del questa tempo. È una caratteristica imprescindibile, che sappiano giocare a pallone,
2: devono
4: perché
2: sennò
4: io e te saremo sotto la Nord tutte le domeniche, ma noi per fortuna non ci siamo, voglio dire, e abbiamo
1: possiamo dire una cosa, avete detto molto bene, sappiano giocare a pallone sicuramente, sì,
2: devo,
1: però
2: capaci,
1: c'è qualcuno che ha fatto dei notevoli miglioramenti in questa squadra,
2: questo è merito di tutti
1: bisogna anche andare lì,
2: allora,
1: ragazzi,
2: i miglioramenti sono prima di tutto merito di chi li compie.
1: Perfetto.
2: Ok, perché bisogna dare atto a chi comunque, e questo in qualunque ambiente, in qualunque lavoro. Se uno migliora le sue competenze, il primo a beneficiarne, è il primo ad essere elogiato, è colui che comunque commette, che porta avanti un certo tipo di cose. Secondo, le persone che gli tornano intorno, che gli girano intorno, che l'hanno aiutata a crescere. Terzo, l'ambiente nel quale si sviluppa.
1: Okay?
2: Quindi sono tutte e tre condizioni che nel Genoa in questo momento ci sono.
1: Esatto.
2: Cioè, ragazzi che hanno

0: voglia di stare in gruppo e che hanno voglia di imparare, persone che sono incapaci ad insegnargli a giocare a calcio, vedi De Rossi e lo staff, e l'ambiente che li mette nelle condizioni,
1: esatto,
0: di giocare.
1: È una situazione.
0: Però se, per fare questo, scusami Andre, ci vogliono dei giocatori che abbiano
2: un minimo di qualità.
0: Certo. Perché ragazzi, la qualità è imprescindibile.
1: È fondamentale la qualità, ma ci sono una serie di cerchi concentrici che hanno tutte,
2: cosa mi tira fuori.
0: Dai nodi scorsoia e cerchi concentrici.
1: Tutte qualità in linea con quello che stava dicendo Andrea Possa. Quindi voglio dire, il primo punto è chiaramente il giocatore che vuole migliorare. Poi c'è l'area tecnica, che ti mette nelle condizioni. A me ha colpito la dichiarazione di Amorim di oggi. Dice, per me avere a che fare con un allenatore che è un campione del mondo, che ha giocato nel mio stesso ruolo, mi dà una carica incredibile. Mi dà una carica incredibile. E poi ovviamente c'è il cerchio concentrico un po' più ampio, che è l'ambiente, cioè la società, il direttore generale, l'amministratore delegato e tutti coloro i quali lavorano nell'ambito del Genoa, che sono tutti coloro i quali mettono i cerchi più piccoli nelle condizioni di lavorare bene.
2: Allora adesso faccio un paragone, perché
0: sono
2: migliorati
0: tutti e tre i giocatori del centrocampo, perché è migliorato sicuramente anche il danese, che secondo me meriterebbe di rimanere qua. Poi
1: esatto,
0: non riusciremo a tenerlo, amen, pazienza, perché spero che,
1: ma sai che ha fatto 403 chilometri in tutto il campionato,
0: esatto. È migliorato anche lo stesso Masini,
2: qualità.
0: Sono migliorati nel gioco.
3: Da questo punto di vista, posso dire la mia?
2: No. Voglio fare un inciso, no. Voglio fare un paragone. No, perché lo faccio qua, poi mi dite giocatori da Genoa, così.
3: Tanto meglio di Rossi.
2: Invece, dopo Mantova e Bari, e faccio un passo indietro.
0: Cosa fai?
2: Cosa è successo per la Samp? Perché dopo Mantova e Bari, perché sono state quelle le partite del campionato perse, quelle con Mantova e Bari in quel momento.
3: Ma vuoi prendere la macchina del tempo? Vuoi tornare a marzo, febbraio?
2: Perché parlavano di ambiente, parlavano di allenatore, parlavi di questo. Lì che è successo? Perché lì si è deciso il campionato della Samp.
4: Io credo che a Mantova sia successo qualcosa anche tra lo staff tecnico e una parte della squadra.
2: Perché bisogna anche dirle queste cose.
4: A Mantova la Sampdoria è andata in vantaggio.
2: Noi le sappiamo e non le diciamo mai.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic.
2: È scoppiato un casino negli spogliatoi.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic. Poi c'è stato non ricordo se era il rigore tolto oppure un gol annullato. La Sampdoria poteva andare sul 2-0. E poi c'è stato l'episodio dell'occasione di un Cherubini che nel primo, tra l'altro Cherubini anche lui azzurro,
2: bravo Andrea,
4: Cherubini primo tempo in colore, secondo tempo ha subito un'occasione, dici cavoli, un minuto dopo sostituito, e lì è franato tutto. Secondo me a Mantova è franato tutto, perché poi c'è stata la sconfitta contro il Bari, che l'abbiamo visto, era una squadra improponibile comunque. E questo è stato sicuramente il momento.
3: Però il campionato
2: hai
3: della Sampdoria
2: 15 secondi per esprimere il tuo concetto.
3: È stato questo che ha avuto la Sampdoria. È stato un campionato di sali scendi. È vero che c'è stato un momento. Il girone di ritorno è stato migliore, nettamente. Il girone d'andata, l'inizio, le prime 8 partite,
1: perché se no,
3: fatto un
1: non
3: punto,
1: sarebbe stato,
3: se no era retrocesso. Però è sempre stata una Samp sulle montagne russe, quindi alla fine il piazzamento potevi, chiaramente vincendo l'ultima Reggio Emilia potevi arrivare nono invece che tredicesimo, non è un gran risultato, è chiaro, deludente, certo. Però il campionato è stato questo della Samp.
2: Hai
3: quindi
2: ragione.
3: L'anno prossimo devi fare le cose diversamente, devi partire con lo zoccolo buono di questa stagione, i giocatori di gennaio, che però non sono stati ancora
1: sai dove dobbiamo andare adesso,
3: reclamo,
1: è importante
3: reclamo.
1: La reclamo,
0: andiamo a riscattare qualcuno.

0: Allora, volevo anticipare i temi Andrea Rivelini, invece io vado da Andrea Possa, perché Baldanzi lo prenderesti?
1: Baldanzi.
0: Volto anche le spalle.
1: Dammi anche la mano.
0: Ti do anche
1: così,
0: la mano, va.
1: Anche
0: le spalle. Baldanzi, sì? No?
1: Sì.
0: Perfetto, perché questo è
1: senza,
0: già
1: un senza ragazzi, ma
0: costa soldi,
1: però non è l'unico, ecco, ripeto, io perché credo, allora bisogna capire De Rossi che tipo di idea

0: Ah no, se vuol fare la 3-4-3, se vuol giocare il 4-3-3, cioè che tipo di assetto tattico vuol dare al Genoa? Sulla base di questo devi prendere i giocatori con determinate caratteristiche, tenendo conto che gli esterni li dobbiamo comunque prendere.
1: Comprare,
0: perché va via lo Spagnolo, ci serve sicuramente a sinistra, probabilmente va via Nortocaffi, comunque ci serve qualcosa a destra, senza dubbio con caratteristiche. Devono essere più bassi o devono essere più alti? Questo è un discorso, perché a seconda di che dello schieramento, perché se giochi a tre allora ti servono due quinti, diciamo così, no? Destra e sinistra, con determinate caratteristiche, che però possono essere propedeutici anche per giocare a quattro laddove magari hai bisogno. Detto questo, poi sono questa i tre centrocampisti, oppure i quattro, poi i due che salta l'uomo, capaci, veloci, che possono puntare alla porta. Prima adesso si faceva, non è lui, però si faceva l'idea di un giocatore alla Gudmundsson, no? Che va via da Firenze, che dietro a una punta, che potrebbe essere Cator, o una punta con determinate caratteristiche, due come Baldanzi e come Gudmundsson. Baldanzi che può andare a fare che il quarto se giochi a 4-4-2, Gudmundsson che possono giocare vicino, saltano l'uomo, ho detto alla Gudmundsson, non Gudmundsson, caratteristiche di quel tipo, che come De Rossi vuole, creino la superiorità numerica
1: e ti allora mettono le condizioni. Subito da Andrea Rivelini, perché è stato confermato Colombo? Se tu vuoi giocare in un certo, perché Colombo da solo davanti,
2: Colombo
1: fa fatica, poverino, da solo.
2: Colombo,
1: dai, parliamoci,
0: è un ruolo diverso.
2: Il senso di confermare Colombo, che peraltro era un passaggio dovuto, è stato proprio quello di un'investitura al ragazzo. Il ragazzo è considerato moltissimo nell'ambiente, perché da un punto di vista anche comportamentale stanno molto attenti anche a questi aspetti. È un giocatore, una persona a modo, e ci puntano molto. Ritengono che con il gioco di De Rossi, con maggiore responsabilizzazione, possa essere un giocatore che può andare in doppia cifra. Questa è la convinzione dell'area tecnica di Diego Lopez. Tornando su Baldanzi vuole rimanere. Baldanzi, gli ho parlato in occasione dell'ultima festa che c'è stata per gli sponsor, mi ha proprio detto: io voglio continuare a stare nel Genoa, anzi sono un po' in credito anche per quelli che sono stati i miei infortuni, che sono un po' una novità rispetto alla mia carriera, che in tutto sommato non aveva avuto grosse problematiche. Il Genoa cosa può fare? Può fare due cose sostanzialmente: può andare a riscattare direttamente il giocatore al prezzo già stabilito, oppure lasciare che termini il periodo del prestito e quindi del diritto di riscatto a quelle condizioni, e rinegoziare. Io la mia impressione è che vadano in questa direzione.
1: Cioè,
2: anche
1: tu dici a rinegoziare, cioè
2: magari possono, andare, magari possono, non è detto, perché magari possono già iniziare a parlarne.
1: Esatto.
2: Però il tema potrebbe essere legato al numero di partite che il giocatore va a fare e a step, a raggiungimento di obiettivi. Io penso che possa essere questo.
1: Perché scuotevi la testa, Andrea?
0: No, perché quello che dice in linea di ragionamento ha una logica. In linea pratica tu non puoi neanche rischiare che comunque la Roma non possa decidere. Se tu non è che fai scadere tu l'opzione, perché la Roma a quel punto lì gli arriva un'offerta concreta di un'altra squadra che magari o no, ha la disponibilità economica e va sul giocatore, tu rimani con un palmo di naso. È un discorso che comunque devi impostare,
1: diciamo,
0: con la Roma.
1: Diciamo che la volontà del
0: devi
1: giocatore
0: impostare.
1: La volontà
0: ho capito,
1: è molto importante.
2: La volontà c'entra molto. E certamente i ragionamenti li stanno facendo,
0: però devono già parlare con la Roma e dire: ok, troviamo un modo, ci devi arrivare
2: a
0: rifare un prestito. Deve essere anche la Roma che dire: ok, va bene.
2: Non è detto che sia un prestito, è solo che magari quell'importo che era stato pensato
0: definito
2: e indicato,
1: noi negoziamo in più anni
2: possiamo
1: forse
2: anche ragionare nell'ottica di fissare degli obiettivi,
1: dei paletti,
2: delle asticelle ad obiettivi, cioè a un certo numero di presenze scatta sono condizionalità
0: giusto,
2: che sono previste.
0: Questo
2: sono
0: un altro discorso,
2: si possono inserire, e secondo me potrebbero andare in questa direzione.
1: Intanto ci ha raggiunto, è da Milano questa volta, perché oggi, come ha detto Marco Bisacchi, l'incontro a Milano tra Fredberg e

0: e Andrea Mancini, ci ha raggiunto Luca Occello, a cui do il benvenuto. Ciao Luca. Allora, ciao, raccontami un po' questa cosina qua, eh?
1: È andata come doveva andare, no?
0: Cioè?
1: Cioè che siamo verso l'uscita di Andrea Mancini.
0: Ah, addirittura, ma dai, secca così.
1: Secondo me sì, siamo verso l'uscita, è stato un incontro, ovviamente non si sono andati ancora all'addio, ma io credo che la volontà della società sia quella di far uscire Andrea Mancini come sono stati fatti uscire tanti altri giocatori e altri dirigenti o personaggi che hanno salvato la Sampdoria.
0: Perché credi proprio che sia questa la volontà? Cioè, credi proprio che di Andrea Mancini? Perché qui prima sia Andrea Lazzara che Marco Bisacchi mi dicevano: guarda, che forse serve a Fredberg un paravento.
2: Luca, ciao Luca, io continuo a pensare comunque Fredberg. Tra virgolette, lui chiaramente poi ovvio le cose che gli dicono da Walker, evidentemente sì, certo. Alla fine fa quello che gli dice Walker, questo è evidente. Però un Mancini comunque gli serve come paravento, sia per quelle che sono le scelte tecniche, evidentemente, che ha fatto migliori di quelle di Fredberg, ma poi anche a livello ambientale. In questo momento tu vai a togliere Andrea Mancini, vai a togliere comunque Lombardo.
1: Però Marco, scusati,
2: con un ruolo diverso.
1: È un'arma a doppio taglio però Andrea Mancini, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno sono stati contestati tutti a parte Mancini, in parte giustamente, in parte qualcuno forse ha dimenticato anche i suoi errori, cioè ha fatto tante cose belle ma ha fatto anche degli errori, perché Kubis è un giocatore suo, la scelta di Foti è una scelta sua, ci sono tanti altri giocatori che ha scelto lui, vedi lo stesso Pafundi, tanto per dirti, che è stato un fallimento a dir poco, e vuol dire, eppure nessuno ha criticato Mancini. Quindi questa qua è anche un'arma a doppio taglio per la società, perché nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, nessuno se la prende con Mancini, se la prendono sempre comunque con gli altri. Quindi sai, avere Mancini a cosa serve alla società? Poco e niente, se il punto di vista è quello di avere un parafulmine. Non serve come parafulmine, anzi tutt'altro.
0: Andrea
2: io la leggo diversamente.
0: È contrastante questa
2: la
0: cosa.
2: La leggo diversamente. Io.
3: Tu sei la credo che sia un po' una protezione. Cioè, i due cartelloni, ripeto di nuovo, quello che nell'ultima partita sul Tirol erano molto chiari, Fredberg e Walker. Poi bisognerebbe fare anche, e torniamo al discorso a monte con cui abbiamo iniziato, noi stiamo parlando di Fredberg e Mancini, e abbiamo citato solo un secondo all'inizio di questa puntata Tei, perché l'ha fatto Marco, ma in realtà il vero punto su cui dobbiamo fissarci chi è che decide cosa è quello che sta all'isola di Man.
2: No, io continuo a pensare, mi collego a quello che diceva Luca, io credo che è vero, per carità, qualche giocatore, Pafundi è stata una delusione, Esposito visto finora sicuramente non è stato il giocatore che si aspettava la Samp, però poi a parte che gli altri, Martinelli, Viti, Palma, lo stesso Begic, Pierini, insomma, anche Cherubini comunque poi è cresciuto. Brunori.
0: Brunori sì. Ha fatto bene, ragazzi.
2: Però
0: dai,
2: io sono convinto che senza Andrea Mancini, la Sampdoria andava in C.
3: Sicuro.
2: Cioè, il discorso chiaro, che io vorrei che fosse chiaro, senza Andrea Mancini, comunque col suo lavoro, con Invernizzi e comunque il lavoro di Attilio Lombardo, e ci metto dentro anche Foti Gregucci, comunque.
1: Allora siamo a posto.
2: No, ho capito, ma
1: per favore,
2: Donati è stato proprio vuoto.
0: Fammi sentire anche
2: qualche punto. Hai cominciato a farlo con Foti Gregucci.
4: State parlando sopra, perché non si sente.
0: Dimmi, Luca.
1: Ma le partite però vanno viste, vanno giudicate. Cioè, non basta vincere 1-0 per dire allora bravo Foti. Perché Foti ha vinto partite al minuto 95, ok? Con lo Spezia, con Ricci, con
2: la
1: che ha fatto. Anzi, giusto, aggiungo che Baracche tra i colpi sbagliati.
2: È vero, è vero.
1: Detto questo, ripeto, non è che io ce l'ho con Mancini, sia chiaro. Però durante l'anno, in maniera molto misteriosa, sono stati presi di mira tutti a parte uno. E secondo me, quando si lavora in un team, si lavora in una squadra, si lavora in una redazione, non è che c'è quello uno bravo e tutti gli altri sono quelli cattivi. Tutto qua. E quindi questo parafulmine che voi dite, mi sembra un po' il contrario, ripeto, io avere in casa uno che viene protetto da tutti e gli altri no, cosa me lo tengo a fare? Non mi serve a niente, anzi.
0: Sai Luca, ancora. C'è anche un discorso di sandarianità, no? Che è molto, molto, molto...
2: È anche il cognome pesante. Sarà anche un po' il cognome pesante.

0: cognome pesante, perché è normale.
1: Anche Uccello è un cognome pesante, Luca.
2: No, scusa Luca, non si ho sentito.
1: No, dico anche Uccello è un cognome pesante per questo, però.
2: Come? Sì, però... Cosa ha detto?
1: Vabbè, una notte,
2: Uccello pesante, io sembra più il nome di un capo indiano, comunque molto particolarmente fortunato. Però direi che no, il cognome pesante nel senso che è chiaro, la tifoseria magari contestare un giocatore con un cognome così, magari cioè ci pensa quattro volte, perché c'è sempre la speranza che prima o dopo il babbo possa
3: riavvicinarsi. Io non è che voglio fare la difesa in senso assoluto, però ragazzi, c'è qualcuno che nella Samp ha lavorato per la Sampdoria,
0: sì, certo.
3: E qualcuno che nella Samp ha lavorato per altri obiettivi, perché io continuo a non capire qual è il modello di business del signor Tei, del signor Walker, questo giro di giocatori.
4: Ma
3: questo giro di giocatori
4: contro?
3: Non lo so, non ho capito. Se non lo sai, vado in pubblicità, perché secondo me
5: è il momento della reclama.
0: Secondo me vado in pubblicità, così se poi non lo so io comincio proprio da qua. Marco e Luca, non andare via, mi fermo un attimo.

0: male,
1: Delmiri,
0: meno male, parliamo un po' di Genoa.
1: Il portiere del Genoa è convocato in nazionale.
0: Vabbè. Comunque meglio così. Vorrà dire che quando si riprende il 16 di luglio a Moena, il ragazzo non deve fare ancora delle ferie e quindi si concentra, sul ritiro con la squadra rosso blu.
2: Cioè, ma loro fanno un mese e mezzo di ferie adesso?
0: Lui ha bisogno di
1: ferie, ha bisogno di una preparazione adeguata perché è stato infortunato per tanto tempo.
3: Sì, ma qualche giorno prima in genere si vedono.
0: No, ma poi,
3: libri,
0: ma sì, ma poi voglio dire, voglio
2: ma secondo
0: dire,
2: te rimane il portiere titolare?
0: Rimane titolare.
2: Cioè, quindi i due portieri saranno lo stesso,
0: lui e quelli, Leali. Quelli che secondo me sono gli stessi che
1: lui, Leali e Somariva.
0: Sono
1: i tre?
0: Sì, secondo me sì.
3: Vi posso dire un giocatore
0: E vi dirò di più. Secondo me questo portiere, con la possibilità di allenarsi bene, di fare una preparazione completa e quindi ha già ripreso in questa scorcio di campionato, ma poi ricominciare con una preparazione completa lo vedremo ed era stato proprio scelto per queste sue caratteristiche.
1: A prescindere
0: da quelle che conosciamo, da quelle che conosciamo e che ho ribadito e che ti fanno così, voglio dire, ce ne ha anche altre, che è un portiere che para in maniera non è certamente
1: il
0: portiere della Fiorentina, per dire, il portiere del Milan, che sono dei portieri che tra i pali fanno sfracelli, ma comunque è un signor portiere,
1: certo.
0: Ma le caratteristiche che ha sono soprattutto quelle di rilanciare il gioco, di evitare che le squadre avversarie ti pressino e di mettere la palla quei 30 metri sui piedi del giocatore del
1: Milan per la ripartenza. Giustissimo, assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: se De Rossi l'ha voluto con quelle caratteristiche, ecco, e l'ha messo in campo immediatamente, anche magari mettendo un po' la squadra in un attimo di incertezza, perché comunque sappiamo che è un gruppo molto coeso, e giustamente ti arriva uno nuovo e comunque Leali all'interno del gruppo aveva una sua bella presenza,
0: però,
2: e i giocatori all'interno in quel momento
0: però ti dico la cosa, posso dire una cosa,
1: facciamo i complimenti,
0: sì, facciamo
1: però,
0: i complimenti
1: senza polemiche,
2: no,
1: senza
2: ma estremamente un ragazzo di una serietà e di una competenza.
0: Lasciami dire una cosa, però la difesa del Genoa ha acquistato maggiore serenità e sicurezza con questo giocatore, perché in precedenza
2: sto dicendo un'altra cosa, però
0: tu stai dicendo un'altra cosa. Ma io ti voglio
2: nel
0: dire
2: momento
0: che tu,
2: in cui l'allenatore mette in campo il giocatore appena arrivato, che c'è un gruppo, il gruppo rimane un attimo.
0: No, invece, voglio inserire su questo punto per dire che i difensori del Genoa hanno accolto in maniera molto positiva, non

0: Non sono rimasti, diciamo, un po' frastornati dal cambio, perché ha dato maggiore sicurezza al reparto e sapere di poter alleggerire indietro la palla e avere un giocatore che la rilancia in maniera importante ha dato maggiore sicurezza e ha fatto salire i difensori. Infatti abbiamo preso molti meno gol.
1: Io invece sono giustissimo tutto quello che dite, però io sono convintissimo, anzi molto convintissimo, che se Leale avesse fatto casino probabilmente sarebbe successo qualche cosa all'interno dello spogliatoio. Invece
0: no.
1: una persona
2: no,
1: squisita come il potere, chiamo il numero 12.
2: Posso dirti,
1: che sia molto importante
2: Graziano
1: questo.
2: Posso dirti, ma è anche merito del nuovo arrivato, è anche merito di
1: certo.
2: Che si è messo e si è fatto accettare all'interno di un gruppo, perché sono dinamiche che chi lavora in gruppo, che sia un calciatore,
1: bravo,
2: che sia un attore, che sia un gruppo
1: chiunque,
2: di avvocati all'interno di... Cioè è normale che si creino delle amicizie, della barra. Arriva una persona nuova che all'interno di un gruppo prende subito, perché viene investito subito di un ruolo, e in un momento può lasciare un attimino tutto il gruppo, no? Un attimo, perché determinate caratteristiche le scopri magari col tempo, non le puoi acquisire subito, subito rimani un attimino lì. Poi è merito delle persone che ci sono intorno, della persona che ha avuto la seconda, che è diventato secondo portiere, di essere molto molto un valore aggiunto per questa squadra, perché possiamo dirlo che è anche un valore aggiunto per creare un gruppo importante, anche quello, e anche merito di chi è arrivato, che si è inserito bene,
1: fatto voler bene.
2: Che si è fatto voler bene.
1: Allora parliamo di valori aggiunti,
2: tutto bene, quel che finisce bene.
1: Bravo. Allora parlo di valori aggiunti e vado subito da Luca Uccello, perché io ti faccio vedere il nostro cartellone
2: da Uccello Pesante,
1: è il capo
2: dalla tribù degli Uccelli Pesanti.
1: Esatto,
3: bravo.
1: Vi faccio vedere 7 allenatori in 24 mesi. Ecco dov'è forse la pecca di questa squadra, Luca. E poi allargo a Marco e allargo ad Andrea il discorso.
3: Io credo che più che allenatore sia il problema di squadra, cioè si è sbagliato tutte le volte la formazione, diciamo così, iniziale. Cioè i titolari di agosto alla fine dei giochi non sono mai stati quelli di fine campionato, cioè, e spesso e volentieri si è cambiato totalmente, totalmente la rosa. Con Donati, poi vuol dire che si è arrivati alla fine con un'altra squadra e altri due allenatori. Io credo che se quest'anno, per esempio, per parlare dell'ultimo anno, ma si può tornare anche indietro tranquillamente, la squadra iniziale fosse stata quella. Vista all'ultimo, cioè vista a gennaio, io credo che Donati, Foti o lo stesso Lombardo, insomma, forse avrebbe fatto qualcosa di diverso. L'errore sta lì, non sono tanto gli allenatori, perché poi io guardo Sottil, che ha avuto modo comunque di lavorare con la stessa formazione praticamente, lo ha dichiarato lui stesso, che lui ha lavorato praticamente dal 15 di luglio scorso con già la rosa al completo, quasi al completo all'80%, e il risultato si è visto, e il Modena credo non abbia valori neanche paragonabili alla Sampdoria.
1: Insomma, però è stato mandato via tutto lo staff.
4: Dico un'altra cosa, Luca. Ma adesso c'è l'allenatore che verrà, non sappiamo chi sarà, perché insomma tanti nomi sono fatti, ma insomma Aquilani sembra destinato ad andare in Serie A. Galloppa, insomma, probabilmente
1: è una
4: delle idee. Abate, anche lui dovrebbe andare in Serie A. Quindi,
1: Pecchia
4: insomma,
1: sembra di là.
4: Insomma, però chi arriverà non lo so, non lo sappiamo, perché ancora non capiamo se poi Mancini rimane o meno, e chi deciderà, se sarà probabilmente Walker. Ma tu pensa, Luca, adesso uno arriva lì ad allenare la Samp con Thomasen, che è comunque l'uomo di Fredberg, Silente, sottotraccia, ma è comunque un uomo che è rimasto lì, è comunque un uomo di fiducia,
1: certo.
4: E Attilio Lombardo, che comunque l'uomo idolo della piazza, che in questo momento è ancora nello staff tecnico, che appena le cose dovessero andare non tanto bene, ecco che la piazza, voglio
3: Attilio
4: dire...
3: Attilio andrà in nazionale, Attilio.
4: Attilio potrebbe andare in nazionale se Roberto Mancini andrà in nazionale, perché c'è questa cosa che potrebbe succedere con Malagò.
1: Sì.
4: Però no, è anche una situazione strana questa, perché chi arriva poi si troverà anche nello
1: staff.
4: Ma
1: io voglio dire, chi arriva si trova Tuttino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Blemo, Girelli e Kubis.
5: Ma tutto questo è figlio della confusione.
1: E quindi mi dite che l'importanza è il direttore sportivo? No, l'importanza è l'allenatore.

0: Certo.
1: L'importante è questa squadra, non tutte è che ce l'ha dietro io, è l'allenatore che devi dire che questi qua devo, mi servono. Cioè, se tu fai una squadra perché ci sono i due direttori sportivi che non sono mano d'accordo, ma se non sai neanche l'allenatore, questa gente qua non
2: c'è. L'importanza è il feeling tra il direttore sportivo e l'allenatore. Guarda il Genoa, Diego Lopez e DDR hanno un grande feeling. Il direttore sportivo ha scelto l'allenatore. L'allenatore si fida del direttore sportivo e con lui programmano il futuro.
1: E tu non prendi l'allenatore.
2: È questo.
1: Luca,
2: ci vuole il direttore sportivo e l'allenatore.
0: Non partire dall'allenatore.
1: Tu non parti l'allenatore, Luca. L'allenatore è la prima cosa.
3: No, sì.
1: Sì o no?
2: Secondo me la prima cosa è il direttore sportivo che scelga un allenatore.
1: Scusatemi, io ho visto oggi, dunque, Napoli va via, c'ha già Allegri in panchina, l'Atalanta va via, Paladino, c'ha già Sarri in panchina.
4: Scusami, però Graziano, sono società già strutturate, il Dori ancora non ha ancora quello.
0: Hai ragione Andrea,
4: non è strutturata la società,
0: è che non è una società,
4: non è Graziano,
2: il Milan è che
1: l'Atalanta, cosa mi fate paragoni, facciamo l'Udinese, facciamo l'Atalanta. Ma che non c'è una mezza idea, non c'è una mezza idea.
4: Ma non c'è la società ancora, non si capisce chi comanda.
1: Non c'è una mezza idea.
4: Scusate, però non io fossi il Sandoniano sarei un po'
0: preoccupato. Si capisce chi comanda i risultati migliori. Li hanno tenuti staff tecnici o tecnici che erano legati alla piazza perché sono rimasti attaccati e perché gli altri comunque non sono andati bene.
4: Andrea, sono scelte che erano frutto della necessità di un momento.
0: Ma certo.
4: Questi sette cambi di allenatori sono frutti di una situazione che era veramente in difficoltà.
1: Ma come? L'abbiamo vissuta.
4: Ma lo sai anche perché noi nel passato queste problematiche qua nel Genoa, quando aveva dei grossi problemi.
1: Sì,
4: no?
1: Ma tu non lo sai.
4: È normale che quando sei con la gola a
0: posteriori
4: cambi
0: si può
4: tanto
0: dire
4: per cercare una squadra.
1: Sono stati allenatori.
4: Società che non si sa chi comanda, chi decide,
0: gli allenatori tra virgolette cerotti che coprivano e copriva, e lo so che Graziano si incavola se faccio questo nome, ma alla fine il primo anno con i risultati non straordinari Pirlo, ma ha fatto un'altra la stessa cosa in un certo modo, ha fatto tra virgolette il cerotto perché c'era una società che
5: Andrea
1: dimmi Luca,
5: però il primo anno che hai detto benissimo, però il primo anno la squadra che danno in mano a Pirlo è già una signora squadra.
1: Ah, bravo!
0: No, ma io facevo un discorso anche tra virgolette comunicativo.
1: Primo anno di Pirlo, abbiamo detto che era una corazzata, no, abbiamo detto tutti che era una corazzata.
0: Però dico,
1: scuso Marco Bisacchi,
0: che era questo.
6: Tu parli della seconda,
0: immagino
6: quello di Accardi.
1: Quello di Accardi, abbiamo detto che era una corazzata, poi
6: non era una corazzata.
1: È franata tutto,
6: no, il primo anno. Comunque torna ad Andrea Mancini. Andrea Mancini ha avuto un ruolo importante nella costruzione della Sampdoria del primo anno. È vero che c'era Paratici come consigliere.
5: Il mercato l'ha fatto Paratici, non raccontiamoci palle, dai, per favore.
6: Però alcuni giocatori sono arrivati. Comunque Andrea Mancini era direttore sportivo.
5: Non si sente niente. Non raccontiamoci palle. Ad agosto il mercato fa Paratici e Radrizzani e basta. Ok?
6: Vedi.
1: È vero, hai ragione.
6: Sì, però Leoni che l'ha portato. Ghilardi che l'ha portato.
5: La storia di Leoni è la storia molto particolare. L'abbiamo già fatto mille volte l'abbiamo parlato, ok? Leoni arriva per Alvarez, non arriva perché la stagione si è svegliata, ok? Leoni non conosceva quasi nessuno, tanto è vero che giocava nella primavera del Padova, ok? E non conosceva nessuno, Milan, Inter e altri non lo prendevano, secondo te? È un giocatore che...
6: Intanto saluto Vittorio.
1: Sì, c'è.
6: Ciao Vittorio.
1: Lo fai spaventare Vittorio.
5: Vittorio, ma via.
1: Ciao Vito.
7: Ciao.
5: Non l'ho neanche visto io.
4: È figlio di uccello pesante.
5: Lui è uccello leggero.
1: Vabbè, mi fermo qua. Ringrazio tutti i miei ospiti. Ringrazio Luca Uccello. Naturalmente, ringrazio in regia. Ci sono Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire il programma del primo canale. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Buonanotte.

0: Nel cuore della quarta edizione dell'Italian Oyster Fest, passeggiata a Morin, uno degli stand più frequentati, perché è lo stand degli ostricoltori spezzini. Siamo con Federico Pinza, direttore proprio dei mitilicoltori e ostricoltori del Golfo, proprio gli spezzini, quelli che giocano in casa, per un evento che però ha una platea nazionale anche di presenze. Anzi, quest'anno c'è una presenza molto prestigiosa, molto attesa, perché ci sono i francesi che si sono interessati anche all'evento, perché anche l'ostricoltura italiana sta crescendo. E quella spezzina come sta andando?
1: Quella spezzina sta andando oltre ogni poverosa aspettativa, nel senso che le previsioni ci danno per quasi un raddoppio della produzione rispetto all'anno passato. Sono dati confortanti, perché dai 20 tonnellate del 2024 siamo passate alle 30 del 2025, e quest'anno sicuramente toccheremo le 50 tonnellate a livello di produzione. Sono dati molto importanti per una piccola realtà come la nostra.
0: Nel Golfo cresce l'ostricoltura sicuramente in questi anni, anche questo evento è stato importante, è un evento che appunto si lega alla produzione, ma anche che poi si sta sempre di più affermando anche come contenitore di percorsi di approfondimento, di degustazione, di momenti culturali.
1: Sì, e questo è il modo di far crescere una manifestazione. Noi stiamo provando a far questo, e anche la presenza degli espositori, le maggiori marinerie di allevamento di ostriche sono presenti a livello italiano. Abbiamo importanti aziende che fanno parte dell'indotto per l'allevamento di ostriche, quindi materiale per allevamento, ma solamente il coltellino. Il nostro amico francese che è partito dalla Francia è venuto a proporre i suoi oggetti artigiani che sono per l'apertura delle ostriche, ma anche del resto lo vediamo anche da tutte le presenze italiane, e non solo. Quest'anno c'è il presidente della CNC, Philippe Legal, che ha accettato il nostro invito, ed è un primo passo per internazionalizzare l'evento.
0: Ecco, è un mondo veramente da scoprire, bisogna tuffarsi nel mare in qualche modo, alla ricerca di segreti, alla ricerca anche della conoscenza di una cultura particolare. È nata anche in quest'ambito la proposta dell'ostriturismo anche a livello regionale. Sicuramente vedere da vicino i vivai e come si realizza non solo l'ostricoltura, anche la mitilicoltura, è un'esperienza unica. Noi l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta fare anche ai nostri telespettatori in qualche modo, ma è un'attività, un'esperienza che piace.
1: Ma sì, poi il turismo esperienziale, si parla sempre più di questo, e che cosa c'è di più esperienziale che andare in mezzo ai vivai, ai nostri allevamenti, piccolini appezzamenti di mare, dove i nostri soci ancora artigianalmente allevano il prodotto. Prima allevavano solo i muscoli, adesso allevano anche le ostriche, è una cosa particolare. Poi non si potrebbe fare, ma magari degustare un'ostrica direttamente dal mare appena raccolta è un'esperienza unica assolutamente.
0: Ecco, c'è tanto lavoro dietro questo evento, ma visto che poi vi ritrovate un po' tutti, è un po' una festa, possiamo dirlo?
1: Qua abbiamo tanti amici, tanti, non sono concorrenti, non riteniamo concorrenti, perché i concorrenti, quando ci sono problemi di mercato, sono quelli che ti portano via lavoro. Noi a livello italiano abbiamo una produzione di 600 tonnellate e abbiamo ancora 7.000 tonnellate circa di importazione dalla Francia, quindi il mercato è libero, c'è spazio veramente per la produzione, e questi eventi servono per far crescere la produzione italiana e farla conoscere soprattutto a livello italiano, perché ancora ci sono persone che non conoscono, non sanno che c'è un'ostrica italiana di qualità.
0: E allora il direttore Pinza mi ha dato un assist di questo tema, ne parlo con Paolo Varrella, a lui proprio chiedo, dato che uno degli obiettivi di questo evento è anche far crescere la conoscenza del prodotto italiano nel pubblico, l'evento riesce ad avere questo focus?
2: La prima edizione arrivava la gente, e a parte che eravamo in 6 aziende produttori di ostriche, e arrivavano e dicevano: ah, ma fate le ostriche, cioè la gente veniva e tanti pensavano che fosse un festival delle ostriche francesi, perché non lo avevano proprio nella mente il pensiero che potessero essere ostriche italiane. Ora vengono,

0: tante persone sanno già e dicono: ah, c'è l'ostrica di Spezia, c'è l'ostrica di Sant'Odoro, c'è l'ostrica del Polesine, cioè sanno già, conoscono già i produttori, quindi intanto sono persone fidelizzate e sono persone consapevoli di quello che mangiano, perché comunque parlano con gli ostricoltori. Noi vendiamo un'ostrica, ma gli raccontiamo anche un lavoro, gli raccontiamo le nostre mattine in mare, come lavoriamo le ostriche per farle in un certo modo, le tecniche di coltivazione. Quindi queste sono persone molto attente e che ci stanno a sentire, e sono tantissime, perché c'è un'affluenza veramente record. Io ogni volta rimango stupito e veramente meravigliato per questa cosa. Per cui ci sono anche degli studi, avevamo fatto degli studi anni fa con l'Università di Firenze, di sentiment analysis si chiama, cioè fanno a campione delle interviste per capire proprio come è percepita l'ostrica in Italia. Chiaramente l'ostrica in Italia, nella stragrande maggioranza dei campioni, è l'ostrica francese, quindi non la prendono in considerazione, però negli anni stiamo piano piano salendo. Considerate che l'Italia è il secondo consumatore di ostriche in Europa, la Francia ne produce 100.000 tonnellate, noi importiamo dalla Francia 9.000 tonnellate, noi produciamo circa, tra ridere e scherzare, 1.000 tonnellate come sistema Italia. Oggi abbiamo parlato della necessità e della volontà, perché l'ha detto anche il sottosegretario e il direttore del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF, di fare l'ostrica italiana, cioè una certificazione di filiera e di qualità che certifichi che esiste l'ostrica italiana. L'unione fa la forza, per cui questo è anche un modo per salire nei consumi, salire nella produzione, ma non per fare la guerra alla Francia. Noi con i francesi abbiamo ottimi rapporti, ci siamo impegnati a fare delle sperimentazioni congiunte su degli aspetti sanitari, perché comunque sia noi continuiamo a investire, grazie anche agli enti locali e agli enti di ricerca, in biosicurezza, proprio per garantire sempre di più il nostro prodotto al consumatore. Quindi non soltanto investimenti nelle attrezzature, nella qualità del prodotto, ma anche nella sicurezza. Faremo appunto delle sperimentazioni congiunte con i francesi, perché crediamo che creare una piattaforma comune a livello europeo sulla biosicurezza dia garanzie a tutti i consumatori, compresi quelli italiani chiaramente, di avere sempre un prodotto sano e sicuro e che possa essere offerto a tutti.
1: Una delle indicazioni di questo evento è far crescere la capacità di comprendere che l'ostrica è adatta a tutti, ha un alto valore nutrizionale, e poi è proprio un viaggio qui, un viaggio tra diversi territori. Addirittura ci sono due regioni che hanno uno spazio importante, la Sardegna e il Veneto, oltre alla Liguria, grazie appunto alla produzione spezzina. È anche importante questo momento per fare rete tra di voi, è un mercato che abbiamo detto ampiamente da aggredire, in qualche modo la concorrenza non è tra gli ostricoltori italiani, anzi per chi ha piacere nel conoscere le ostriche c'è poi tutto un viaggio nelle diverse tipologie di coltivazione.
0: L'ostrica è chiaramente un alimento ad alto valore proteico, perché comunque sono proteine di alta qualità senza l'uso di mangimi, senza l'uso di farmaci, quindi sono a bassissimo impatto ambientale. Parliamo sempre del fatto che le ostriche, come i muscoli e come le vongole, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio, sottraendo CO2 dall'atmosfera, sottraggono anche acido carbonico dal mare, quindi diminuiscono l'acidità dei mari e degli oceani, quindi hanno un contributo, fanno dei servizi ecosistemici proprio all'ambiente. Questo è un aspetto molto importante. Detto questo, noi crediamo fortemente come ostricoltori italiani nella necessità di continuare a parlarci. Io credo che riusciamo a fare un bel lavoro. Un altro aspetto molto importante dell'Italian Oyster Festival è il fatto che ci sono tanti show cooking, perché l'ostrica non solo si consuma aperta, cruda, ma viene anche declinata, cucinata in vari modi dai vari chef. C'è chi la fa fritta, chi la fa in basso cottura, al vapore, gratinata, al forno, insomma ci si fanno le salse, i sughi, per cui è un modo per avvicinare il consumo dell'ostrica anche chi non ama mangiare l'ostrica cruda, e questo è molto importante perché ci siamo

0: accorti che tante persone la preferiscono cotta.
1: E per chi non è potuto venire alla Spezia in passeggiata Marin all'Italian Oyster Fest, c'è una soluzione, l'andiamo a vedere, perché questa è un po' la novità di quest'anno. Sia per chi appunto qui non è riuscito a venire, l'ostrica e anche i muscoli soprattutto arrivano on the road.
2: Esatto, così quest'anno abbiamo questa bellissima novità, l'abbiamo portato qua come prima donna, ce lo invidiano tutti, ha fatto scalpore, ci hanno già chiesto, addirittura abbiamo parlato anche con lo staff del Bayern Monaco che vorrebbero provare qualcosa con le ostriche. Ma l'idea nostra qual è? Quella di promuovere sul territorio ligure, Spezzino in particolare, l'ostrica spezzina e i muscoli spezzini. Così noi che siamo abituati a fare tante fiere, tante sagre, tanti eventi, possiamo muoverci in maniera più snella, più competitivi, più performanti e aiutare così a crescere tutta la regione.
1: Potete portare un tocco di mare in qualsiasi evento, un tocco di eleganza, di classe e soprattutto di gusto.
2: Sì, perché il nostro prodotto comunque in Liguria viene considerato unico, straordinario, identifica moltissimo il nostro territorio e la nostra cultura, perché poi le persone non solo vengono a mangiare ma vengono a conoscerci, a salutarci, a chiedere, a fare domande, e questo è un tutt'uno, una sinergia che aiuta veramente la comunità a sentirsi più unite, a volte anche migliore.
1: Sempre una garanzia di prodotti liguri a chilometro zero, siamo proprio davanti, vero?
2: Esatto, siamo con la barca, abbiamo portato qualcosa con le barche e qualcosa porteremo via con le barche.
1: E allora, le ostriche e i muscoli spezzini sappiamo dove trovarli, per chi appunto non è riuscito a venire quest'anno all'Italian Oyster Fest. L'appuntamento è il prossimo anno, ma in generale gli eventi in cui parteciperanno appunto gli ostricoltori, i mitilicoltori spezzini, questo è il punto di riferimento, ma noi andiamo a scoprire ora altre produzioni che vengono da altri luoghi d'Italia.

0: L'abbiamo detto, siamo alla scoperta degli ostricoltori italiani e dunque, voi di dove siete? Qual è la tipologia della vostra attività?
1: Allora, siamo in le foci del Po, siamo in Laguna Nord, siamo gli ultimi nati, forse comunque tra gli ultimi nati come impianto. Ci siamo convertiti dopo l'avvento del granchio blu in ostricoltori, abbiamo un impianto di circa 6 ettari, abbiamo un impianto a sospensione, come simile flip farm, non è il flip farm pur, una moda molto similare, ma comunque il concetto è quello. Non facciamo nulla in corda e facciamo da inizio fino alla fine tutto il procedimento in galleggiante, non utilizziamo altri sistemi per allevamento, quindi dalla seme lo portiamo fino alla vendita in ingrassamento e affinamento, insomma, dei galleggianti.
0: Quindi diciamo, voi siete passati dopo appunto queste problematiche legate all'aggressione del granchio blu a coltivare ostriche, perché si sta dimostrando una coltivazione più resistente anche all'impatto poi dei cambiamenti climatici, al fatto che aumenta di temperatura il mare. E quanto vi serve partecipare ad eventi come questo?
1: Allora, questo evento è importantissimo, è il primo anno che siamo qua, siamo felicissimi di esserci, perché questo insomma è ormai un luogo insomma, dove l'ostricoltura viene veramente messa ai massimi livelli, quindi che chiunque può venire qua a assaggiare e capire le diversità da tutta Italia, e quindi sicuramente è un vanto anche per noi essere qua, perché insomma, penso che sia una buona vetrina per chi produce ostriche. Ci siamo convertiti purtroppo all'ostricoltura perché è l'unico sistema per combattere anche il blu, visto che queste ostriche sono nelle posce, è l'unica maniera per fare un allevamento in cui possiamo resistere a questo granchio, insomma, che la vongola insomma è quasi impossibile fare.
0: Alla ricerca dei diversi territori italiani, qui dove siamo?
2: Qui siamo in Sardegna, a San Teodoro. A differenza di altri posti è una piccola laguna costiera che si chiama impropriamente Stagno di San Teodoro, è un lago costiero, quindi a differenza dei nostri colleghi che lavorano in alto mare con acque profonde, noi siamo in 80 centimetri d'acqua, andiamo a piedi a lavorare e ci possiamo coccolare le nostre ostriche tutti i giorni.
0: Le guardate, le seguite, le vedete crescere proprio appunto

0: osservandole in passeggiata. La domanda di quest'anno è: dopo 4 anni l'evento si è consolidato, sta dando i suoi frutti, nel senso che il pubblico a livello anche nazionale conosce di più il prodotto dell'ostrica italiana?
1: È una bella domanda questa, ed è qui, è per questo che siamo qua. Però voglio finire il ragionamento che facevi di coccolarsi le ostriche una per una, facendo un po' il punto su qual è il ruolo dell'ostricoltore, cosa significa.

0: vista da un certo punto della sostenibilità, ad esempio, perché noi alle ostriche non facciamo nulla, fanno tutto da sole. Il nostro compito è solo quello di farle stare sempre nelle migliori condizioni possibili, quindi spazio, accesso al cibo, sono completamente naturali. Un'ostrica naturale cresciuta in prossimità dell'allevamento o dentro le nostre ceste, mi viene da dire che è migliore quella delle nostre ceste, perché siamo noi ad occuparci di lei. E l'evento, oramai noi siamo tra i primi che sono stati a collaborare con l'organizzazione sin dal primo evento zero di 4 anni fa. È molto cresciuto, è cresciuta con essa anche l'ostricoltura italiana. Sarà lunga ancora la strada per far conoscere l'ostricoltura italiana. L'ostrica è un mito, non si sa bene da dove viene, ma ci stiamo lavorando e ce la faremo, continuiamo così.
1: Passeggiata a Morin, tanti gli eventi, le degustazioni, gli stand presenti, sempre più gli ostricoltori italiani frequentano questo appuntamento, ormai giunto al 4° anno, che fa anche un po' da contenitore e da riferimento per proprio la crescita dell'ostricoltura italiana, e tante anche le presenze istituzionali, e noi sentiamo le loro voci.
2: Il pesce e tutta la parte che viene dall'acqua, quindi compresi i mitili, comprese le ostriche, fanno parte della nostra cultura e soprattutto sono oggigiorno il cibo del futuro. Ci sarà sempre più bisogno di pesce, sempre più bisogno di mitili o di molluschi, eccetera, e l'acquacultura sta diventando sempre più strategica. Dal mare ci sono moltissime risorse. Se voi pensate poi che la nostra flotta della Repubblica di Genova si alimentava a bordo sempre con le acciughe salate e con lo stoccafisso, ecco lì che vedete che il mare ha sempre dato a noi il cibo, e vogliamo continuare questa tradizione, ma nello stesso tempo questa industrializzazione, perché alla fine diventa un'industria e come tale va trattata. Il fatto che qui alla Spezia ci sia questo concentrato è una grande risorsa per la Liguria, grande ricaduta economica e occupazionale, e noi siamo a fianco di tutti, perché è nostro dovere aiutare. E tutto quello che possiamo fare, anche dal punto di vista della recente legislazione che abbiamo fatto per ridare la possibilità, intanto per accelerare le pratiche per le concessioni, e poi per far sì che le concessioni vengano stabilite direttamente dalla Regione Liguria, è un grande passo avanti che è stato molto apprezzato.
3: Quarta edizione splendida, direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo di ormai sancire la Spezia capitale dell'ostrica italiana, moltissima adesione a livello di tutta Italia, la presenza del presidente francese degli ostricoltori di questo paese dà, come dire, l'internazionalità dell'evento. Credo che sia molto importante la nuova direzione, perché diventa un forum sulla pesca oltre che sull'ostricoltura, avvalorato da presenze di altissimo profilo. È un evento di insieme che vede la città, la Camera di Commercio, le istituzioni, ma le imprese tutte insieme, per far sì che questa splendida prodotto, l'ostrica italiana, diventi nell'immaginario collettivo del consumatore finale un prodotto di qualità, sì, ma di consumo pressoché quotidiano.
4: Tanti temi che sono venuti fuori, penso alla richiesta di un piano nazionale di settore, a un marchio di qualità nazionale che possa spingere la commercializzazione delle ostriche italiane, che ormai hanno raggiunto una qualità veramente elevata, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione per far capire ai consumatori italiani che anche questo è un prodotto d'eccellenza.
5: Le potenzialità sono enormi, tant'è che negli ultimi 3 o 4 anni come Regione Liguria abbiamo investito con i fondi della pesca per andare a individuare nuove aree che possono trovare un ulteriore sviluppo, sia per l'allevamento dei muscoli, delle ostriche e delle vongole. È un mare che si addice a questo tipo di allevamento, a questo tipo di attività, perché è un mare profondo, è un mare molto salubre, con delle acque che veramente hanno dei valori di salubrità elevati, e dobbiamo sfruttare questa nostra fortuna. Poi il settore è in crescita, la mitilicoltura spezzina dà lavoro a circa 120 famiglie, quindi complimenti a Paolo Varrella, Federico Pinza, per come hanno saputo investire ad affrontare anche le sfide future, che parlano di innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico. Sono stati montati proprio sul padiglione dove viene fatto la lavorazione

0: dei muscoli, delle ostriche, sono stati montati dei pannelli fotovoltaici che hanno consentito di risparmiare molto. Potete immaginare, è un'attività molto energivora perché c'è le frigo, macchinari per la pulizia e quant'altro, quindi devo dire che quando è stato il momento hanno fatto gli interventi giusti, gli investimenti giusti e oggi sono competitivi sul mercato.
1: Una tradizione che si rinnova in termini economici importanti, in termini ambientali altrettanto importanti, perché l'ossicoltura non è solo un'attività per mangiare le ostriche, ma dà un contributo per la cattura della CO2, come i muscoli, come i mitili, nel nostro mare. Quindi un'attività importante, una storia che si rinnova e un futuro che speriamo essere sempre più fiorente, proprio per dare soddisfazione anche ai sacrifici che chi fa questa attività lavorativa mette ogni giorno. Il suo impegno deve essere premiato anche in risposte qualitative come quella che stiamo avendo.
2: Possiamo portare qua anche le forti collaborazioni che stiamo portando avanti anche in ambito di progettazione comunitaria con l'Associazione dei Vitivinicoltori, con la Regione Liguria, con anche il Galfish, con l'autorità portuale, sostiene diversi progetti anche in ambito di economia circolare, pensiamo al progetto del recupero dei gusci dei mitili, quindi ci sono varie iniziative che possono essere portate anche all'attenzione di questa edizione. È un tema molto importante, è collegato allo sviluppo che stiamo portando avanti nel porto, perché è uno sviluppo sostenibile, quindi far convivere tutte queste realtà in questo equilibrio armonico, complesso, è la sfida più affascinante che abbiamo ogni giorno da portare avanti come autorità di sistema portuale, e siamo convinti che la convivenza di tutte queste realtà e il sostegno alla mitilicoltura, all'ostrocultura, è uno degli elementi fondamentali di sviluppo economico del territorio.
3: Misuriamo e stiamo registrando una crescita anche dei volumi di produttività, un miglioramento anche della qualità, e i consumi in Italia sono consumi molto elevati di ostriche, e se i consumi in Italia sono molto elevati e il grosso del mercato di riferimento è ancora quello straniero, allora ci sono tantissimi spazi per poter fare ancora meglio. E quindi, ripeto, empiricamente noi ci dobbiamo basare sulla nostra capacità di produrre e su quello che il mercato può assorbire, e quindi il futuro dovrebbe essere sicuramente roseo nel settore.
4: La valorizzazione dei prodotti del nostro territorio, della tradizione del nostro territorio, passa attraverso grandi eventi come questi, eventi che mettono in rete un sistema di produttori, di agricoltori del mare, che attraverso in questo caso l'ostrica potranno non solo valorizzare il loro prodotto, ma andare a raccontare quanto sia importante per un paese come l'Italia lavorare su eccellenze come l'ostricoltura.
5: Come l'agricoltura è il primo, diciamo, guardiano del territorio del Cinque Terre, senza l'agricoltura non potrebbero esistere le stesse Cinque Terre e naturalmente il parco, c'è questa similitudine con un altro prodotto che è la molluschicoltura. Ricordiamo sempre che dal punto di vista ambientale sono proteine animali che ci dà madre natura, non dobbiamo dargli neanche degli alimenti, e sottraggono nella loro funzione, nel loro guscio di fatto di carbonato, bivalvi, la CO2, CO2 nell'acqua, CO2 nell'atmosfera, quindi si fa anche qualcosa per il nostro pianeta. Quindi il parco, con le sue tematiche ambientali, è presente all'Oesterfest anche per, naturalmente, per sponsorizzare i nostri vini, farli sempre più conoscere, perché sono un presidio territoriale importantissimo, e soprattutto siamo presenti perché produrre può essere positivo. Cioè, il Parco Nazionale cosa ci insegna? Che aumentando e sostenendo la produzione dei nostri viticoltori manteniamo il territorio. Quindi quando il lavoro dell'essere umano

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Sicuramente una serata molto particolare perché non si gioca più, però ci sono tutte le date dei ritiri, c'è la nuova partenza nel campionato di Serie A e di Serie B, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tanti argomenti. E poi in casa Samp oggi incontro a Milano Mancini Fede, in casa Genoa invece ci sono i tre gioielli che oggi hanno varcato il cancello di Coverciano per la nazionale di Baldini, impegnate nelle amichevoli. A Spezia si aspetta Stilitano perché l'organigramma deve essere definito. Oggi il presidente Gozzi ha parlato, ha detto: non è stato un miracolo, ma è stato veramente un campionato eccezionale per quello che riguarda l'Entella. E poi il 31, il ritorno per lo scudetto della Coppa Italia di Serie D con impegnato il Vado che ha perso col Barletta 2-1. E quindi facciamo in grande in bocca al lupo al presidente Tarabotto e alla sua squadra.

0: Guarda, vi presento subito i miei ospiti. Allora, vado, elegantissimo, Marco Bisacchi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono contento perché ritrovo Andrea Possa al mio fianco.
0: Bravo, Andrea
1: Possa
0: è vicino a
1: noi. E ritrovo davanti a me Andrea Rivellini e Andrea Lazzaro.
2: Ma stasera degli Andrea.
0: La serata degli Andrea. Tutti esatto. Andrea.
2: Com'è elegante.
0: Andrea Cesari. Abbiamo trovato un nuovo conduttore, Marco Bisacchi. Oggi c'è stato un incontro a Milano.
1: C'è stato un incontro. Allora, no, un po' di suspense.
0: Io voglio subito l'incontro.
1: Doveva essere ieri a Bogliasco.
0: Doveva essere anche a Monte Carlo.
1: Monte Carlo sono andati insieme Fredberg e Mancini, ma l'incontro è stato oggi a Milano. Un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini.
0: E che è successo?
1: Interlocutorio. Una fumata ancora grigia. Però,
2: sto casino per dire niente.
1: Però ci saranno altri incontri. Diciamo che non è una porta chiusa, è una porta che rimane aperta. E vediamo cosa succede. Intanto oggi Paolo Bravo, direttore sportivo del Sud Tirol, ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano
0: e questo non è una
1: e rimane
0: notizia.
1: Lui un profilo possibile attenzionato dalla Samp. Su Mancini c'è anche la corte del Cesena, ma Andrea Mancini ti posso garantire.
0: Ti ricordi quel cartello che avevo messo la settimana scorsa di Andrea Mancini con scritto escluso? Questa volta l'ho rifatto perché ho aggiunto un punto di domanda. Escluso!
1: Completo il racconto. Faccio un po' di cronaca. Andrea Mancini, ti posso garantire, ci metto la mano sul fuoco, lui vuole continuare a stare alla Samp.
0: Questo lo sappiamo
1: ma
0: tutti.
1: Perché è una questione di pelle, no? Come certo. Spesso dice, una seconda pelle, il legame anche familiare oltre che affettivo, quindi lui alla Samp ci sta bene. È chiaro che lui vuole fare il direttore sportivo, quindi vuole prendere le decisioni. Per esempio l'allenatore non è che deve arrivare da Marte a sua insaputa, a quel punto avrebbe un ruolo
3: lui
1: diverso. Potrebbe essere
3: una
1: il direttore sportivo se sceglie l'allenatore è meglio in generale.
0: Fammi sentire anche Andrea Lazzaro.
4: Questo mi sembra il primo nodo scorsoio perché vuole prendere certe decisioni, vuole ad esempio siamo a cozzare con quelle che sono le idee di Fredberg e di Walker, perché essenzialmente poi
0: del signor Walker
4: l'eminenza grigia è questo qui che non si fa mai vedere o quasi, quindi
1: Walker.
4: Questo è il vero
1: però
4: il
1: discorso
0: Nathan Walker è l'uomo
1: dell'isola di Man, il manager inglese, tra l'altro poi magari ne parliamo nel corso della serata. Io ho l'impressione che Nathan Walker sotto sia il vero proprietario della Sampdoria. Poi ci arriviamo.
0: Questa stasera.
1: No, però andiamo avanti col discorso di Mancini Fredberg.
0: Sì, e vi do anche io una notizia, perché voi parlate di allenatore. Noi qua avevamo detto tante volte, ci piacerebbe avere Pecchia come allenatore, uno dei nomi caldi, uno dei nomi... Pecchia mi sembra che sia, vada un pochettino più avanti, si fermi a Pisa, la torre pendente.
1: Sì, ma tu vai avanti sugli allenatori.
2: Rimanendo sul nodo gordiano.
1: Tu sei a monte.
2: Dallo scorso.
1: Io sono ancora a valle. Tu sei a monte, io sono a valle. Devo partire col picchetto, con le mie cose, per andare su a fare la gita.
4: Il vero dramma è che siamo a questa data e siamo ancora qui.
1: Fammi completare.
0: Andrea, non c'è nessuno ancora.
2: Aspetta un attimo che sta completando una bombetta.
1: Completo il discorso. Poi torniamo su Walker. Però Fredberg Mancini. Fredberg, che noi ora non parliamo di politica, ma insomma una battuta l'altra volta c'era stata qualche mese fa, è un po' un, nessuno si offenda, è un po' democristiano a livello calcistico, nel senso che diciamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte, di quelli insomma, che cercano di essere al centro, no?
2: È sdoganato questo termine.
1: Non voglio offendere nessuno, per carità la politica lasciamola a parte.
0: Però
1: Fredberg, lui avrebbe anche bisogno di Mancini come paravento. Il problema è che, perché chiaramente se Fredberg rimane senza Mancini, attenzione, si apre una botola, cade giù anche lui. Perché
0: è vero,
1: potrebbe
0: aver bisogno di Mancini.
4: Questo sicuramente...
0: è tutta un'illusione, perché è già deciso a monte, perché prendono tempo per dare così.
4: Allora io temo che la speranza, la tattica della società sia quella di prendere tempo, intanto le partite sono finite, gli striscioni con le croci non ci sono più, e quando saranno passate un'altra settimana, 10 giorni, caro Andrea Mancini, questa è la porta, se vuoi vai pure a Cesena, vai dove vuoi. Questo temo sia la scansione temporale.
0: Però
4: che si sono immaginati.
0: Figlio Lombardo l'hanno fatto immediatamente. Gli hanno detto: Dardi, tu
1: Attilio
0: non sei più l'allenatore, se vuoi fare il consulente.
4: Attilio Lombardo, cioè,

0: per Mancini c'è anche la possibilità di andarsi a casare dall'altra parte. Di Lombardo, bene o male, ha un contratto come collaboratore.
1: Collaboratore, certo.
2: Sì, però Mancini, ci può essere anche un discorso di... Io credo che sia quella la proposta a cui Fredberg sta lavorando, e secondo me lì è il nodo veramente da capire. Quando si parla di riorganizzare i ruoli, le mansioni e anche le aree di competenza, cioè il mercato che a gennaio ha fatto Mancini, comunque i giocatori li ha presi, ha preso i giocatori che comunque bene o male hanno salvato una Samp che rischiava di andare in C. I giocatori che ha fatto ad agosto, è vero, qualcuno magari un po' meno brillante, qualcuno magari avrà deluso, vedi Pafundi, però rispetto ai Narra, ai Kouke, ai Ferri e compagnia cantante è un altro mondo. Quindi Mancini ha dimostrato di saper fare il mercato con quello che aveva. Fredberg e gli algoritmi, Walker e le sue scelte tecniche, Donati l'ha scelto Walker. Fredberg l'ha scelto Walker. Ricordiamo che Walker ha scelto questi, l'uomo dell'isola di Man, ha scelto questi profili.
1: Ma se tu mi hai detto che lui il capo,
2: è lui il capo. Lui gioca nella stanza dei bottoni con la Sampdoria. Oltretutto, in questo momento, in termini di CDA, evidentemente ci deve essere qualche limite nella sua possibilità di comparire, perché mi viene da pensare che sia questo, perché nel CDA questo signore non ci entra mai, quindi evidentemente non ha la possibilità di comparire, però è lui che gioca. Cioè Josef Tei, la domanda famosa, chi è Tei? Ma soprattutto chi è Walker? Walker, un uomo che arriva dal mondo delle scommesse sportive, uomo che ricordiamo in Inghilterra aveva perso la licenza perché gli avevano detto guarda che ci sono, non hai superato dei filtri
0: sono legati anche al riciclaggio.
1: Quando sento la parola filtri,
2: degli uomini
1: che hanno superato delle prove.
2: Stiamo parlando degli uomini che hanno la Sampdoria. La Sampdoria ormai da due anni buoni, perché prima c'era Manfredi Radrizzani, poi Manfredi, poi l'ingresso di Tei con Manfredi. Walker è l'uomo che veramente detta la linea. Walker è quello che comanda.
1: Adesso
2: la Sampdoria è di Walker.
1: Perché altrimenti diventa un monologo di Sampdoria dopo i primi minuti.
3: Non lo so, a me mi sta venendo, mi sta uscendo il sangue.
1: Io voglio andare sulle cose belle. Perché oggi questi qua, questi ragazzi.
3: No, ma non so neanche chi sia Walker.
1: Ti faccio vedere chi sono invece questi tre ragazzi qua che oggi con le loro borsette sono andati là a Coverciano, indossano quella maglia lì. Guarda lì un po'.
3: Sono tre ragazzi
1: e 20 Torino, mica male,
3: loro tre insieme.
1: Se poi ci mettiamo anche Lipania, che erano qua, mica male, ragazzi.
3: Figli di un bel gruppo che vuol dire che insomma che il Genoa in qualche modo ha lavorato molto bene nella parte, nel settore giovanile.
1: E sta lavorando anche molto bene.
3: Da anni, da quando c'era ancora Sbravati, e ancora sto continuando adesso a portare avanti un certo tipo di percorso. Che secondo me anche e soprattutto sia per quanto riguarda Fini, che è andato in prestito a Frosinone, che ed è venuto in Serie A e comunque ha fatto una bella esperienza giocando anche abbastanza. Stesso discorso può valere anche per Venturino, perché magari nel Genoa, per il modulo tattico che aveva il Genoa, soprattutto nella parte iniziale di De Rossi, io sono convinto che poi dopo avrebbe anche trovato spazio in una seconda parte verso la fine del campionato, però era giusto che si facesse quel tipo di scambio per poter avere un giocatore come Baldanzi con delle caratteristiche che meglio erano più adatte per il tipo di gioco di De Rossi. Poi purtroppo Baldanzi non ha potuto avere un rendimento piuttosto costante per una serie di infortuni, però diciamo così che è lo stesso discorso vale per Gattor. Sono un bel vanto per il Genoa vederli nella nazionale.
4: Diciamo che se tu conti che il 20%, poco più del 20% dei convocati nella massima nazionale, nella nazionale maggiore, viene dal mondo Genoa, dalla cantera del Genoa, e la dice lunga sul grande lavoro che il settore giovanile del Genoa sta da tempo, da anni, mettendo in piedi. E devo dire che l'atteggiamento continua, perché con il nuovo responsabile Trapani la politica di favorire i giovani continua in maniera interessante. Basta vedere quelli che sono i ragazzi che sono entrati nelle ultime partite.
1: Te li faccio vedere questi ragazzi qua che sono entrati, perché questa linea verde noi non abbiamo mica dimenticato questa linea verde.
4: Questo ti dà
1: ragazzi,
4: la dimensione
1: qua, siamo
3: che abbiamo avuto anche la sfortuna che il ragazzo, l'attaccante della prima primavera, guardi, si è fatto anche male.
1: Questi ragazzi,

0: No, che ha avuto,
1: questi sono gli ultimi che
2: questi,
1: sono in
2: questi
1: Italia,
2: sono solo gli ultimi,
1: i,
2: ma poi,
1: i bambini proprio,
2: esatto, Grossi è un giocatore che viene insieme
1: Genova,
2: a Carbone
1: Sabona,
2: insieme a Carbone sono proprio della cantera genovese, ma come stava appunto accennando Andrea, anche Nerudini ha fatto il suo esordio a Parma,
1: certo,
2: ed è un giocatore di cui
1: ho
2: si parla,
1: ho messo questi perché sono gli ultimi,
2: certo,
1: ragazzi, cioè,
2: e poi anche nella partita precedente a Firenze aveva esordito
1: la Font,
2: giocatori e comunque che danno anche, che ti danno la dimensione dell'atteggiamento,
0: poi c'è anche il centrale del Frosinone,
2: esatto,
0: che anche fisicamente
1: è stato convocato
0: nell'Under 21, che mi sembra anche ben strutturato, quindi.
2: Ma è il momento
1: è
2: il momento della reclama,
1: allora andiamo in reclama.

0: Perché ve la faccio vedere subito, perché i tifosi sampdoriani è chiaro che sono un pochettino spaesati in questo momento. Questa panchina, guarda che bella panchina con i colori blu cerchiati,
1: vuota,
0: e chi si siederà su quella panchina? Perché questo è fondamentale, perché ve lo ricordo sempre, e io lo ricorderò tutto l'anno, l'obiettivo è quello della Serie A l'anno prossimo, Non mi venite a fare discorsi strani, e Bisacchi, mi basta un punto. No, non mi basta un punto. Quando ne ho 80 mi basta un punto.
2: Sì, ma l'anno prossimo devi puntare alla Serie A, anche se onestamente, vedendo le prime non mosse, ho qualche perplessità. Si appresta ad affrontare il quarto campionato di fila, se non sbaglio non siamo ancora al record che fu poi
3: quello. I ragazzi della quarta B.
2: Di durata.
3: No, lo voglio dire, lo ripeterò cadere. Tutto l'anno, così qualcuno già mi ha preso di mira perché sembra che sfotto.
4: Ma chi ti prende?
3: Io lo dico
4: dillo a me,
3: con
4: che
3: ironia,
4: ti
3: perché questa cosa ironica dei tifosi del Genoa. Io la prendo al balzo perché mi piace, è lo sfottò che mi piace, quello col sale giusto. Ragazzi, la Sampdoria quarto anno di fila, adesso basta.
1: No,
3: deve fare un campionato. Deve fare un campionato, non ti dico certamente da vincere.
1: Beh, l'abbiamo fatti noi, lo potranno fare anche loro.
3: Allora, la cortesia, regia, spegnete il microfono ad Andrea, lo riattiviamo più tardi.
0: Ma tu te ne vai anche a cercare.
3: No, ma io lo vado a cercare perché con Andrea c'è simpatia. No, ma non puoi fare un campionato di nuovo. Hai fatto due anni.
2: Non puoi più fare la
3: veramente di difficoltà.
2: Non puoi più fare.
3: E ora oltretutto torni a fare gli stessi errori. Quindi chi? Ma io dico la canzone di Zucchero, per colpa di chi?
0: No,
1: oppure,
0: no, chi?
1: Oppure su, no, c'è la canzone, no. Allora c'è anche la canzone di Baglioni che è chi ci sarà dopo di te.
0: Ormai ragazzi,
3: chi?
0: Sugli errori è inutile che noi mugginiamo, ritorniamo, andiamo indietro sugli errori. Ci sono stati. A questo punto bisogna cancellare, evitare di farli, perché ci sono 60.000 abbonati. Ci sono in queste due squadre ci sono 60.000 abbonati che meritano il massimo.
3: Vediamo l'anno prossimo. Vediamo l'anno prossimo sugli abbonati.
2: Che debba scegliere Fredberg o Wolf.
0: Non ti
2: fidi. Io non mi fido.
0: Non ti fidi.
2: Posso?
0: Certo.
2: Cioè, non mi fido di una persona che parte che dopo un anno che è qua, non l'ho ancora sentito spiccicare una parola in italiano in pubblico, e questo mi colpisce molto, forse perché mi occupo di comunicazione, mi sembra un po' strano. Però voglio dire, uno che già non aveva una carriera brillante, che impone azioni e persone, no, a me non piace quella panchina. C'è tra l'altro anche qualche migliaio di tifosi che hanno sottoscritto petizioni. C'era Lombardo, non lo so se Lombardo potesse essere dall'inizio, però provaci, non che dopo due giorni ve li grazie, arrivederci.
3: Però andiamo oltre, perché i tifosi hanno con il loro messaggio, la loro striscione, molto chiaramente hanno invitato Tei a far fare un passo indietro, a rimuovere Walker e Fredberg, che sono esattamente gli uomini che rimangono al centro della scena, mentre quelli osannati, quindi Attilio Lombardo, Andrea Mancini, e ci metto dentro anche Gianni Invernizzi, che viene sottovalutato. Gianni Invernizzi, uomo chiave nella gestione della squadra, nei rapporti che sono spesso anche insomma un po' da muovere bene
0: nei fili
3: della squadra.
1: Un uomo blu cerchiato,
3: una persona competente.

0: quelli che tengono la Sampdoria, perché comunque è un qualcosa a cui sono legati, vengono messi in discussione. Quelli che alla Sampdoria sono chiaramente di passaggio per la loro bella
1: carega.
2: Ma saranno di passaggio, ma saranno anche uomini di fiducia di chi ha la proprietà.
3: Vabbè, ma dopo sicuramente questi risultati, è un uomo di fiducia della proprietà,
2: Diego Lopez che parla.
3: È un uomo di fiducia della società, ha rilasciato dichiarazioni, a me è piaciuto moltissimo, ve lo farò vedere. Solo uomini da Genova, è un po' quello che dicono i tifosi, no?
2: Allora, Diego,
3: su Lugà questo DNA, Andrea Bossa, Andrea Rivellini,
4: Diego Lopez. Io vorrei uomini capaci,
2: Diego Lopez,
4: da Genova anche, voglio dire, possono diventarlo da Genova, scusami Andrea, ti do subito la parola, possono diventarlo da Genova come per esempio lo ha diventato De Rossi. Cioè, De Rossi è una persona competente e capace che si è innamorato di questo ambiente, che gli ha dato tanto, gli sta dando tanto e vuole comunque. Io voglio degli uomini capaci, bravi, competenti e che si innamorino di questo genere.
2: Diego Lopez, che per inciso sentivo parlare di Fredberg che non spiccica una parola di italiano. Diego Lopez parla un italiano fluente che molti italiani non sono in grado di parlare, e questo già è un vantaggio.
3: Con quell'accento spagnolo,
2: non da poco, perché oltre che l'italiano parla il francese, il portoghese, e l'inglese e anche un po' di russo, quindi voglio dire è gente che ha una competenza internazionale. Ma quello che dice Diego Lopez ha un senso, perché dice ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, che sono sanguigni, che sentono l'importanza e vengono esaltati dai tifosi ed esaltano i tifosi. Ci sono due tipologie di giocatori, il danese che c'era,
3: non
2: che,
3: fammelo ricordare, non quel, voglio neanche ricordare
2: quel danese lì, che magari
0: Grombeck,
2: che magari,
3: non fammi ricordare,
2: magari avevano delle caratteristiche tecniche chiaramente di livello, ma non erano giocatori da Genova, perché non percepivano questi aspetti. E quindi la tipologia tu fatti Fredberg tuoi, per favore, che sono 20 minuti che ci parli del nodo gordiano tra Fredberg e Mancini, che non ce ne può fregare di meno, e ti siamo stati a sentire in religioso silenzio, e adesso vuoi intervenire anche sul tema nostro.
0: Del nome osannato in estate, adesso non sa neanche più danese.
2: Sì, vabbè, quello
0: comunque non è un brutto giocatore, a dirla tutta.
3: Lui cancella su
0: quello che è. Se mi lasci ti cancello, quel film, te lo ricordi?
4: È un avvocato vero.
2: Bisogna dire, e poi chiudo che ci vogliono giocatori alla Baldanzi, cioè giocatori che abbiano,
3: non andare su Baldanzi perché è il prossimo argomento, cosa succederà con Baldanzi, cosa succederà
2: comunque,
3: con
2: giocatori da Genova significa giocatori che abbiano quel fuoco che si accende sotto la gradinata,
4: allora,
2: quel
4: senti,
2: fuoco
4: Andre,
2: che...
4: a me va bene, possono avere il fuoco di Sant'Antonio, possono avere tutti i fuochi di San Giovanni, tutti i fuochi di sto mondo, l'importante
2: sì,
4: che sappiano giocare al pallone, poi penseremo noi a farli innamorare del
2: questa
4: tempo.
2: È una caratteristica imprescindibile, che sappiano giocare al pallone,
4: devono sapere,
2: perché se no io e te saremo sotto la nord tutte le domeniche, ma noi per fortuna non ci siamo, voglio dire, e abbiamo
3: possiamo dire una cosa, avete detto molto bene, sappiano giocare a pallone sicuramente,
4: devo,
3: sì, però
4: capaci,
3: c'è qualcheduno che ha fatto dei notevoli miglioramenti in questa squadra,
4: questo è merito di tutti,
3: perché bisogna anche andare lì,
4: allora,
3: ragazzi,
4: i miglioramenti sono prima di tutto merito di chi li compie.
3: Perfetto.
4: Ok, perché bisogna dare atto a chi comunque, e questo in qualunque ambiente, in qualunque lavoro, se uno migliora le sue competenze, il primo a beneficiarne e il primo ad essere elogiato è colui che comunque commette, che porta avanti un certo tipo di cose. Secondo, le persone che gli tornano intorno, che gli girano intorno, che l'hanno aiutato a crescere. Terzo, l'ambiente nel quale si sviluppa.
3: Quindi
4: sono tutte e tre condizioni che nel Genoa in questo momento ci sono.
3: Esatto.
4: Cioè ragazzi che hanno voglia di stare in gruppo e che hanno voglia di imparare, persone che sono capaci ad insegnargli a giocare a calcio, vedi De Rossi e lo staff, e l'ambiente che li mette nelle condizioni di giocare.
2: È una situazione.
4: Per fare questo, scusami Andre, ci vogliono dei giocatori che abbiano
3: un minimo di qualità.
4: Certo. Perché ragazzi, la qualità è

0: imprescindibile,
1: è fondamentale la qualità, ma ci sono una serie di cerchi concentrici che hanno tutte,
2: cosa mi tira fuori.
0: Dai nodi scorsoia ai cerchi concentrici,
1: tutte qualità in linea con quello che stava dicendo Andrea Possa. Quindi voglio dire, il primo punto è chiaramente il giocatore che vuole migliorare, poi c'è l'area tecnica, l'area tecnica che ti mette nelle condizioni. A me ha colpito la dichiarazione di Amorim di oggi, dice per me avere a che fare con un allenatore che è un campione del mondo, che ha giocato nel mio stesso ruolo, mi dà una carica incredibile. Mi dà una carica incredibile. E poi ovviamente c'è il cerchio concentrico un po' più ampio, che è l'ambiente, cioè la società, il direttore generale, l'amministratore delegato e tutti coloro i quali lavorano nell'ambito del Genoa, che sono tutti coloro i quali mettono i cerchi più piccoli nelle condizioni di lavorare bene.
2: Allora adesso faccio un paragone, perché
0: sono migliorati
2: voglio...
0: tutti e tre i giocatori del centrocampo, perché è migliorato sicuramente anche il danese, che secondo me meriterebbe di rimanere qua, poi esatto. non riusciremo a tenerlo, amen, pazienza, perché spero che...
1: Ma sai che ha fatto 403 chilometri in tutto il campionato, esatto.
0: è migliorato anche lo stesso Masini,
2: qualità.
0: Sono migliorati nel gioco. Scusate, posso dire la mia?
2: No. Voglio fare un inciso, voglio fare un paragone. No, perché li faccio qua. Voi mi dite giocatori da Genoa così.
0: Tanto meglio di
2: invece, dopo Mantova e Bari, e faccio un passo indietro.
0: Cosa fai?
2: Cosa è successo per la Samp? Perché dopo Mantova e Bari, perché sono state quelle le partite del campionato perse, quelle con Mantova e Bari in quel momento.
3: Ma vuoi prendere la macchina del tempo? Vuoi tornare a marzo, febbraio?
2: Perché parlavano di ambiente, parlavano di allenatore, parlavi di questo. Lì che è successo? Perché lì si è deciso il campionato della Samp?
4: Io credo che a Mantova sia successo qualcosa anche tra lo staff tecnico e una parte della squadra.
2: Perché bisogna anche dirle queste cose.
4: A Mantova la Sanori è andata in vantaggio.
2: Noi le sappiamo e non le diciamo mai.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic.
2: È un casino negli spogliatoi.
4: È andata in vantaggio col gol di Begic. Poi c'è stato non ricordo se era il rigore tolto oppure un gol annullato. La Sanori poteva andare sul 2-0. E poi c'è stato l'episodio dell'occasione di un Cherubini che nel primo, tra l'altro Cherubini anche lui azzurro,
2: bravo Andrea.
4: Cherubini primo tempo in colore, secondo tempo ha subito un'occasione, dici cavoli, un minuto dopo sostituito, e lì è franato tutto secondo me. A Mantova è franato tutto, perché poi c'è stata la sconfitta contro il Bari, che l'abbiamo visto, era una squadra improponibile comunque. E questo è stato sicuramente il momento.
0: Però il campionato
2: hai
0: della
2: 15
0: Sampdoria
2: secondi per esprimere il tuo concetto.
0: È stato questo che aveva la Sampdoria, è stato un campionato di saliscendi. Cioè, è vero che c'è stato un momento, il girone di ritorno è stato migliore nettamente. Il girone d'andata, inizio le prime 8 partite,
5: perché se no,
0: fatto un
5: non
0: punto,
5: se no
0: era retrocesso. Però è sempre stata una Samp sulle montagne russe, quindi alla fine il piazzamento, potevi, chiaramente vincendo l'ultima Reggio Emilia potevi arrivare nono invece che tredicesimo, non è un gran risultato, è chiaro, deludente, però il campionato è stato questo della Samp.
2: Hai
0: quindi
2: ragione.
0: L'anno prossimo devi fare le cose diversamente, devi partire con lo zoccolo buono di questa stagione, i giocatori di gennaio, che però non sono stati ancora
1: sai dove dobbiamo andare adesso,
0: reclamo,
1: è importante,
0: reclamo.
1: La reclamo,
3: andiamo a riscattare qualcuno.

0: Allora, volevo anticipare i temi Andrea Rivelini, invece io vado da Andrea Possa, perché Baldanzi lo prenderesti?
1: C'è Andrea, è vero.
0: Andrea Baldanzi. Ti volto anche le spalle.
1: Dammi anche la mano.
0: Ti do anche la mano.
1: Anche
0: le spalle. Baldanzi. Sì? No?
1: Sì.
0: Perfetto, perché questo è
1: senza,
0: già
1: un senza ragazzi, ma
0: costa soldi,
1: però non è l'unico, ecco, ripeto, io perché credo, allora bisogna capire De Rossi che tipo di idea ha, no? Se vuol fare la 3-4-3, se vuol giocare il 4-3-3, cioè che tipo di assetto tattico vuol dare al Genoa. Sulla base di questo devi prendere i giocatori con determinate caratteristiche, tenendo conto che gli esterni li dobbiamo comunque prendere,
0: comprare,
1: perché va via lo spagnolo, ci serve sicuramente a sinistra, probabilmente

0: probabilmente va via Norton Caffi, comunque ci serve qualcosa a destra, senza dubbio, con caratteristiche. Devono essere più bassi o devono essere più alti? Questo è un discorso, perché a seconda di che dello schieramento, perché se giochi a tre, allora ti servono due quinti, diciamo così, no? Destra e sinistra, con determinate caratteristiche. Che però possono essere propedeutici anche per giocare a quattro, laddove magari ne hai bisogno. Bravo. Detto questo, poi sono questa i tre centrocampisti, oppure i quattro, poi i due che saltano l'uomo, capaci, veloci, che possono puntare la porta. Prima adesso si faceva, non è lui, però si faceva l'idea di un giocatore alla Gudmundsson, no? Che va via da Firenze, che dietro a una punta che potrebbe essere Cator, o una punta con delle determinate caratteristiche, due come Baldanzi e come Gudmundsson. Baldanzi che può andare a fare il quarto se giochi a 4-4-2, Gudmundsson che possono giocare vicino, saltano l'uomo, ho detto alla Gudmundsson, non Gudmundsson,
1: certo, caratteristiche.
0: Di quel tipo, che come De Rossi vuole, creino la superiorità numerica e ti
1: allora
0: mettono le condizioni
1: subito da Andrea Rivelini. E allora perché è stato confermato Colombo, se tu vuoi giocare in un certo? Perché Colombo da solo davanti,
2: Colombo
1: fa fatica, poverino, da solo.
2: Il senso di confermare Colombo, che peraltro era un passaggio dovuto, è stato proprio quello di un'investitura al ragazzo. Il ragazzo è considerato moltissimo nell'ambiente, perché da un punto di vista anche comportamentale, umano, stanno molto attenti anche a questi aspetti. È un giocatore, una persona a modo, e ci puntano molto. Ritengono che con il gioco di De Rossi, con maggiore responsabilizzazione, possa essere un giocatore che può andare in doppia cifra. Questa è la convinzione dell'area tecnica di Diego Lopez. Tornando su Baldanzi vuole rimanere. Baldanzi, gli ho parlato in occasione dell'ultima festa che c'è stata per gli sponsor, mi ha proprio detto: io voglio continuare a stare nel Genoa, anzi sono un po' in credito anche per quelli che sono stati i miei infortuni, che sono un po' una novità rispetto alla mia carriera, che in tutto sommato non aveva avuto grosse problematiche. Il Genoa cosa può fare? Può fare due cose sostanzialmente: può andare a riscattare direttamente il giocatore al prezzo già stabilito, oppure lasciare che termini il periodo del prestito e quindi del diritto di riscatto a quelle condizioni, e rinegoziare. Io la mia impressione è che vadano in questa direzione.
1: Cioè,
2: anche
1: tu dici a rinegoziare, cioè
2: magari possono, andare, magari possono, non è detto, perché magari possono già iniziare a parlarne.
1: Esatto. Poi,
2: però il tema potrebbe essere legato al numero di partite che il giocatore va a fare e a step, a raggiungimento di obiettivi. Io penso che possa essere questo.
1: Perché scuotevi la testa, Andrea? Possa?
0: No, perché quello che dice in linea di ragionamento ha una logica. In linea pratica tu non puoi neanche rischiare che comunque la Roma non possa decidere. Se tu non è che fai scadere tu l'opzione, perché la Roma a quel punto lì gli arriva un'offerta concreta di un'altra squadra che magari ha la disponibilità economica e va sul giocatore, tu rimani con un palmo di naso. È un discorso che comunque devi impostare,
1: diciamo,
0: con la Roma.
1: Che la volontà
0: lo devi impostare,
1: la volontà
0: ho capito,
1: è molto importante,
2: la volontà c'entra molto, e certamente i ragionamenti li stanno facendo,
0: però devono già parlare con la Roma, dire ok, troviamo un modo, ci devi arrivare
2: i ragionamenti
0: a rifare un prestito. Deve essere anche la Roma che dire ok,
2: non è detto che sia un prestito, è solo che magari quell'importo che era stato pensato e indicato,
1: noi negoziamo magari in più anni.
2: Possiamo anche ragionare nell'ottica di fissare degli obiettivi,
1: dei paletti,
2: delle asticelle ad obiettivi, cioè a un certo numero di presenze scatta sono condizionalità
0: giusto,
2: che sono previste.
0: Questo
2: sono
0: un altro discorso.
2: Si possono inserire, e secondo me potrebbero andare in questa direzione.
1: Intanto ci ha raggiunto, è da Milano questa volta, perché oggi, come ha detto Marco Bisacchi, l'incontro a Milano tra Fredberg e Andrea Mancini, ci ha raggiunto Luca Occello, a cui do il benvenuto. Ciao Luca. Allora,
3: ciao,
1: raccontami un po' questa cosina qua.
3: È andata come doveva andare, no?
1: Cioè?
3: Cioè che siamo verso l'uscita di...

0: Andrea Mancini.
1: Ah, addirittura, ma dai, secca così.
0: Secondo me sì, siamo verso l'uscita, è stato un incontro, ovviamente non si sono andati ancora all'addio, ma io credo che la volontà della società sia quella di far uscire Andrea Mancini, come sono stati fatti uscire tanti altri giocatori e altri dirigenti o personaggi che hanno salvato la Sampdoria.
1: Perché credi proprio che sia questa la volontà? Cioè, credi proprio che di Andrea Mancini? Perché qui prima sia Andrea Lazzara che Marco Bisacchi mi dicevano: guarda, che forse serve a Fredberg un paravento.
2: Luca, ciao Luca. Io continuo a pensare ciao, comunque. Fredberg, tra virgolette, lui chiaramente poi, ovvio, le cose che gli dicono da Walker, evidentemente, sì, certo. Alla fine fa quello che gli dice Walker, questo è evidente. Però un Mancini comunque gli serve come paravento, sia per quelle che sono le scelte tecniche, evidentemente, che ha fatto migliori di quelle di Fredberg, ma poi anche a livello ambientale. In questo momento tu vai a togliere Andrea Mancini, vai a togliere comunque Lombardo.
0: Però Marco, scusati,
2: con un ruolo diverso.
0: Marco, interrompo. È un'arma a doppio taglio, però, Andrea Mancini, perché è sotto gli occhi di tutti. Quest'anno sono stati contestati tutti a parte Mancini. In parte giustamente, in parte qualcuno forse ha dimenticato anche i suoi errori, cioè ha fatto tante cose belle ma ha fatto anche degli errori, perché Kubis è un giocatore suo, la scelta di Foti è una scelta sua, ci sono tanti altri giocatori che ha scelto lui, vedi lo stesso Pafundi, tanto per dirti, che è stato un fallimento a dir poco, e vuol dire, eppure nessuno ha criticato Mancini, quindi questa qua è anche un'arma a doppio taglio per la società, perché nel momento in cui le cose non dovessero andare bene, nessuno se la prende con Mancini, se la prendono sempre comunque con gli altri. Quindi sai, avere Mancini a cosa serve alla società? Poco e niente, se il punto di vista è quello di avere un parafulmine. Non serve come parafulmine, anzi tutt'altro.
1: Andrea,
2: io la leggo diversamente.
1: È contrastante questa cosa.
2: La leggo diversamente.
3: Io sono la teoria di Marco, perché comunque credo che sia un po' una protezione. Cioè, i due cartelloni, ripeto di nuovo, quello che nell'ultima partita sul Tirol erano molto chiari, Fredberg e Walker. Poi bisognerebbe fare anche, e torniamo al discorso a monte con cui abbiamo iniziato. Noi stiamo parlando di Fredberg e Mancini. E abbiamo citato solo un secondo all'inizio di questa puntata Tei, perché l'ha fatto Marco. Ma in realtà il vero punto su cui dobbiamo fissarci, chi è che decide cosa, è quello che sta all'isola di Man.
2: No, io continuo a pensare, e mi collego a quello che diceva Luca, io credo che, è vero, per carità, qualche giocatore, Pafundi, per esempio, è stata una delusione, Esposito visto finora, sicuramente non è stato il giocatore che si aspettava la Samp. Però poi, a parte che gli altri, Martinelli, Viti, Palma, lo stesso Begic, Pierini, insomma, anche Cherubini comunque poi è cresciuto.
1: Brunori ha fatto bene, ragazzi.
2: Però
1: dai,
2: io sono convinto che senza Andrea Mancini, la Sampdoria andava in C.
3: Sicuro.
2: Cioè, il discorso chiaro, che vorrei che fosse chiaro, senza Andrea Mancini, comunque col suo lavoro, con Invernizzi, e comunque il lavoro di Attilio Lombardo, e ci metto dentro anche Foti Gregucci, comunque.
0: Allora si apposta.
2: No, ho capito, ma
0: per favore,
2: è stato proprio vuoto.
1: Fammi sentire anche
2: qualche punto. Hai cominciato a farlo con Foti Gregucci.
4: State parlando sopra, perché non si sente.
1: Dimmi, Luca.
0: Ma le partite però vanno viste, vanno giudicate. Cioè, non basta vincere 1-0 per dire: ah, beh, allora bravo Foti. Perché Foti ha vinto partite al minuto 95, ok, con lo Spezia, con Ricci, con
2: il gol
0: che ha fatto, anzi giusto, aggiungo che Baracca tra i colpi sbagliati.
2: È vero.
0: Detto questo, ripeto, non è che io ce l'ho con Mancini, sia chiaro, però durante l'anno, in maniera molto misteriosa, sono stati presi di mira tutti a parte uno. E secondo me, quando si lavora in un team, si lavora in una squadra, si lavora in una redazione, non è che c'è quello uno bravo e tutti gli altri sono quelli cattivi, tutto qua. E quindi questo parafulmine che voi dite mi sembra un po' il contrario. Ripeto, io avere in casa uno che viene protetto da tutti e gli altri no, cosa me lo tengo a fare? Non mi serve a niente, anzi.
1: Sai, Luca, c'è anche un discorso di sandarianità, no? Che è molto, molto, molto.
5: È anche il cognome pesante. Sarà anche un po' il cognome pesante.
1: È il cognome pesante, perché è normale.
0: Anche Uccello,
1: no?
0: È un cognome pesante, Luca.
5: No, scusa, Luca, non si è sentito.
0: No, dico, anche Uccello è un cognome pesante per questo, però.
5: Come? Sì, però. Cosa ha detto?
0: Vabbè, una notte, non si vede Uccello vostro.
5: No, vabbè, Uccello pesante, io sembra più il nome di un capo indiano, comunque molto particolarmente fortunato.

0: però direi che no, il cognome pesante nel senso che è chiaro, la tifoseria magari contestare un giocatore con un cognome così magari fa un po', cioè ci pensa quattro volte, perché c'è sempre la speranza che prima o dopo il babbo possa
1: magari, ma riavvicinarsi. Io non è che voglio fare la difesa in senso assoluto, però ragazzi, c'è qualcuno che nella Samp ha lavorato per la Sampdoria?
2: Sì, c'è.
1: E qualcuno che nella Samp ha lavorato per altri obiettivi, perché io continuo a non capire qual è il modello di business del signor Tei, del signor Walker, questo giro di giocatori,
3: ma
1: questo
3: dici giro che di giocatori. Contro?
1: Non lo so, non ho capito.
2: No, non sono se non lo sai, pubblicità.
4: Perché secondo me è il momento della reclame.
2: Secondo me vado in pubblicità, così se poi non lo so io comincio proprio da qua. Ma Luca, non andare via, mi fermo un attimo.

0: male, meno male, Genoa. Parliamo
1: perché
0: un po' di Genoa.
1: Il portiere del Genoa è convocato in nazionale.
0: Vabbè. Comunque, meglio così. Vorrà dire che quando si riprende il 16 di luglio a Moena, il ragazzo non deve fare ancora delle ferie e quindi si concentra. Sul ritiro con la squadra rossoblù.
2: Cioè, ma loro fanno un mese e mezzo di ferie adesso? A faccia delle
0: Adesso
1: lui ha bisogno di ferie, ha bisogno di una preparazione adeguata perché è stato infortunato per tanto tempo.
3: Sì, ma qualche giorno prima in genere si vedono.
0: No, ma poi, ma sì, ma poi voglio dire, voglio
2: ma
0: dire,
2: secondo te rimane il portiere titolare?
0: Rimane, sì. Rimane
2: titolare o rimane?
0: Rimane titolare.
2: Cioè, quindi i due portieri saranno lo stesso?
0: Lui e quelli che secondo me sono gli stessi che
1: lui, Leali e Somariva.
0: Sono
1: i tre?
0: Sì, secondo me.
3: Vi posso dire un giocatore?
0: E vi dirò di più. Secondo me, questo portiere, con la possibilità di allenarsi bene, di fare una preparazione completa e quindi ha già ripreso in questa scorcio di campionato, ma poi ricominciare con una preparazione completa, lo vedremo. Ed era stato proprio scelto per queste sue caratteristiche.
1: A prescindere
0: da quelle che conosciamo, da quelle che conosciamo e che ho ribadito e che ti fanno così, voglio dire, ce ne ha anche altre, che è un portiere che para in maniera non è certamente
1: il
0: portiere della Fiorentina, per dire, il portiere del Milan, che sono dei portieri che tra i pali fanno sfracelli, ma comunque è un signor portiere,
1: certo.
0: Ma le caratteristiche che ha sono soprattutto quelle di rilanciare il gioco, di evitare che le squadre avversarie ti pressino e di mettere la palla quei 30 metri sui piedi del giocatore del Genoa
1: giustissimo, assolutamente.
2: Ma
1: sì,
2: se De Rossi l'ha voluto con quelle caratteristiche, ecco, e l'ha messo in campo immediatamente, anche magari mettendo un po' la squadra in un attimo di incertezza, perché comunque sappiamo che era un gruppo molto coeso, e giustamente ti arriva uno nuovo e comunque le ali all'interno del gruppo avevano una sua bella presenza.
0: Beh, però,
2: e il giocatore all'interno, sì, in quel momento.
0: Però ti dico la cosa, posso dire una cosa su.
1: Facciamo i complimenti.
0: Sì,
1: però,
0: facciamo i complimenti.
1: Senza polemiche.
2: No,
1: senza
2: ma estremamente un ragazzo di una serietà e di una competenza.
0: Lasciami dire una cosa.
2: Però,
0: la difesa del Genoa ha acquistato maggiore serenità e sicurezza con questo giocatore. Perché in precedenza.
2: Sto dicendo un'altra cosa.
0: Tu stai dicendo un'altra cosa. Ma io ti voglio dire
2: che nel momento
0: che tu,
2: in cui l'allenatore
0: sì,
2: mette in campo un giocatore appena arrivato,
0: sì,
2: no, e che c'è un gruppo, il gruppo rimane un attimo.
0: No, invece,
2: ti voglio inserire
0: su questo punto per dire che i difensori del Genoa hanno accolto in maniera molto positiva, non sono rimasti diciamo un po' frastornati dal cambio, perché ha dato maggiore sicurezza al reparto, e sapere di poter alleggerire indietro la palla e avere un giocatore che la rilancia in maniera importante ha dato maggiore sicurezza e ha fatto salire i difensori. Infatti abbiamo preso molto

0: molti meno gol.
1: Io invece sono molti meno. Giustissimo tutto quello che dite, però io sono convintissimo, anzi molto convintissimo, che se Leale avesse fatto casino probabilmente sarebbe successo qualche cosa all'interno dello spogliatoio. Invece no. una persona squisita come il potere,
2: chiamo il numero 12, allora
1: io
2: posso
1: credo
2: dirti,
1: che sia molto importante
2: Graziano
1: questo.
2: Posso dirti, ma è anche merito del nuovo arrivato, è anche merito di
1: certo.
2: Milo, che si è messo e si è fatto
1: nelle
2: accettare
1: condizioni...
2: all'interno di un gruppo, perché sono dinamiche che chi lavora in gruppo, che sia un calciatore,
1: bravo,
2: che sia un attore, che sia un gruppo
1: chiunque,
2: di avvocati all'interno di... Cioè è normale che si creino delle amicizie, della barra. Arriva una persona nuova che all'interno di un gruppo prende subito, perché viene investito subito di un ruolo, e in un momento può lasciare un attimino tutto il gruppo, no? Un attimo, perché determinate caratteristiche le scopri magari col tempo, non le puoi acquisire subito, subito rimani un attimino lì. Poi è merito delle persone che ci sono intorno, della persona che ha avuto la seconda, certo, che è diventato secondo portiere, di essere molto molto un valore aggiunto per questa squadra, perché possiamo dirlo che è anche un valore aggiunto per creare un gruppo importante, anche quello, e anche merito di chi è arrivato, che si è inserito,
1: si
2: bene,
1: fatto voler bene.
2: Che si è fatto voler bene.
1: Allora parliamo di valori aggiunti,
2: tutto quindi... bene quel che finisce bene,
1: bravo. Questa. Allora parlo di valori aggiunti e vado subito da Luca Uccello, perché io ti faccio vedere il nostro cartellone
2: da Uccello Pesante,
1: è il capo su
2: dalla tribù degli Uccelli Pesanti,
1: esatto,
3: bravo Andrea.
1: Vi faccio vedere 7 allenatori in 24 mesi. Ecco dov'è forse la pecca di questa squadra, Luca. E poi allargo a Marco e allargo ad Andrea il discorso.
3: Io credo che più che allenatore sia il problema di squadra, cioè si è sbagliato tutte le volte la formazione, diciamo così, iniziale. Cioè i titolari di agosto alla fine dei giochi non sono mai stati quelli di fine campionato, cioè, e spesso e volentieri si è cambiato totalmente la rosa, perché è successo con Accardi, è successo oggi con Donati, poi vuol dire che si è arrivati alla fine con un'altra squadra e altri due allenatori. Io credo che se quest'anno, per esempio, per parlare dell'ultimo anno, ma si può tornare anche indietro tranquillamente, la squadra iniziale fosse stata quella vista all'ultimo, cioè vista a gennaio, io credo che Donati, Foti o lo stesso Lombardo, insomma, forse avrebbe fatto qualcosa di diverso. L'errore sta lì, non sono tanto gli allenatori, perché poi io guardo Sottil, che ha avuto modo comunque di lavorare con la stessa formazione praticamente, lo ha dichiarato lui stesso, che lui ha lavorato praticamente dal 15 di luglio scorso con già la rosa al completo, quasi al completo all'80%, e il risultato si è visto, e il Modena credo non abbia valori neanche paragonabili alla Sampdoria.
1: Insomma, però è stato mandato via tutto lo staff.
4: Dico un'altra cosa, Luca. Ma adesso c'è l'allenatore che verrà, non sappiamo chi sarà, perché insomma tanti nomi sono fatti, ma insomma Aquilani sembra destinato ad andare in Serie A, Galloppa insomma probabilmente
1: è una
4: delle idee, Abate anche lui dovrebbe andare in Serie A. Quindi,
1: Pecchia
4: insomma,
1: sembra di là.
4: Insomma, però chi arriverà non lo so, non lo sappiamo, perché ancora non capiamo se poi Mancini rimane o meno, e chi deciderà, se sarà probabilmente Walker. Ma tu pensa, Luca, adesso uno arriva lì ad allenare la Samp con Thomasen, che è comunque l'uomo di Fredberg, Silente, sottotraccia, ma è comunque un uomo che è rimasto lì, è comunque un uomo di fiducia,
1: certo,
4: e Attilio Lombardo, che è comunque l'uomo idolo della piazza, che in questo momento è ancora nello staff tecnico, che appena le cose dovessero andare non tanto bene, ecco che la piazza, voglio
3: Attilio
4: potrebbe andare in nazionale se Roberto Mancini andrà in nazionale, perché c'è questa cosa che potrebbe succedere con Malagò.
1: Sì.
4: Però no, è anche una situazione strana questa, perché chi arriva poi si troverà anche nello
1: staff.
4: Ma
1: io voglio dire, chi arriva si trova Tuttino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Blemo, Girelli e Cubis.
5: Ma tutto questo è figlio della confusione.
1: E quindi mi dite che l'importanza è il direttore sportivo? No, l'importanza è l'allenatore.
5: Certo.
1: L'importante in questa squadra non
4: tutte
1: è che ce la dia prima, è l'allenatore, che devi dire con questi qua servono. Cioè, se tu fai una squadra perché ci sono i due direttori sportivi che non sono mano d'accordo, ma se non sei neanche allenatore,
6: l'importanza è il feeling tra

0: il direttore sportivo e l'allenatore. Guarda il Genoa, Diego Lopez e DDR hanno un grande feeling. Il direttore sportivo ha scelto l'allenatore. L'allenatore si fida del direttore sportivo e con lui programmano il futuro.
1: E tu non prendi l'allenatore.
0: È questo.
1: Luca,
0: ci vuole il direttore sportivo e l'allenatore.
2: Non partire dall'allenatore.
1: Tu non parti l'allenatore, Luca. L'allenatore è la prima cosa.
3: No, sì, mi...
1: Sì o no?
0: Secondo me la prima cosa è il direttore sportivo che scelga un allenatore
1: scusatemi, io ho visto oggi, dunque, Napoli va via, c'ha già Allegri in panchina, l'Atalanta va via, Paladino, c'ha già Sarri in panchina.
4: Scusami, però Graziano è una società già strutturata, il Dori ancora non ha ancora strutturato quello.
2: Hai ragione Andrea,
4: non è strutturata la società,
2: che non è una società,
4: Graziano.
1: L'Atalanta, cosa mi fate paragoni? Ah, facciamo l'Udinese, ah, facciamo l'Atalanta. Ma che non c'è una mezza idea, non c'è una mezza idea.
4: Ma non c'è la società ancora, non si capisce chi comanda.
1: Non c'è una mezza idea.
4: Scusate, però
1: non
4: io fossi il Sandoniello sarei un po' più.
2: Si capisce chi comanda i risultati migliori. Li hanno tenuti staff tecnici o tecnici che erano legati alla piazza perché sono rimasti attaccati e perché gli altri comunque non sono andati bene.
4: Andrea, sono scelte che erano frutto della necessità di un momento.
2: Ma certo,
4: questi sette di cambi di allenatori sono frutti di una situazione che era veramente in difficoltà.
1: L'abbiamo vissuta,
4: grazie all'abbiamo vissuta anche noi nel passato queste problematiche qua nel Genoa, quando aveva dei grossi problemi.
1: Sì,
4: no?
1: Ma tu non
4: è normale che quando sei colato alla gola cambi tanto per cercare una squadra.
1: Sono stati allenatori,
4: la società che non si sa chi comanda, chi decide,
2: sono stati allenatori tra virgolette cerotti che coprivano e copriva, e lo so che Graziano si incavola se faccio questo nome, ma alla fine il primo anno con i risultati non straordinari Pirlo, ma ha fatto un'altra, la stessa cosa in un certo modo, ha fatto tra virgolette il cerotto perché c'era una società che
5: Andrea,
1: dimmi Luca,
5: però il primo anno, che hai detto benissimo, però il primo anno la squadra che danno in mano a Pirlo è già una signora squadra.
1: Ah, bravo!
2: No, ma io facevo un discorso anche tra virgolette comunicativo,
5: immagine, ecco.
1: Ragazzi, sul primo anno di Pirlo abbiamo detto che era una corazzata, eh. No, abbiamo detto tutti che era una corazzata.
2: Però dico,
1: scuso Marco Bisacchi,
2: che era questo.
6: Tu parli della seconda, immagine sul tifoso, quello di Accardi.
1: Quello di Accardi, abbiamo detto che era una corazzata e poi
6: non era una corazzata.
1: È franata tutto,
6: no, il primo anno comunque torna ad Andrea Mancini. Andrea Mancini ha avuto un ruolo importante nella costruzione della Sampdoria del primo anno. È vero che c'era Radrizzani, è vero,
5: Marco,
6: che c'era Paratici come consigliere.
5: Il mercato l'ha fatto Paratici, non la contiamoci palle, dai, per favore.
6: Però alcuni giocatori sono arrivati.
5: Non la contiamoci palle,
6: Mancini
5: che l'ha fatto
6: Radrizzani,
5: non si sente niente. Paratici, non la contiamoci palle, ok? Non la contiamoci palle. Ad agosto cosa fa Paratici e Radrizzani e basta, ok?
6: Vedi.
1: È vero, basta. Hai ragione.
6: Sì, però Leoni che l'ha portato. Ghilardi che l'ha portato.
5: La storia di Leoni è la storia molto particolare. L'abbiamo già parlato mille volte l'abbiamo parlato, ok? Leoni arriva per Alvarez, non arriva perché la stagione si è svegliata, ok? Leoni non conosceva quasi nessuno, tanto è vero che giocava nella primavera del Padova, ok? E non conosceva, se no Mila, Inter e altri non lo prendevano, secondo te? È un giocatore che...
6: Intanto saluto Vittorio.
1: Sì, c'è
6: Ciao Vittorio.
1: Lo fai spaventare Vittorio.
5: Vittorio, ma via.
1: Ciao Vito.
7: Ciao.
5: Non l'ho neanche visto io.
4: È figlio di uccello pesante.
5: Lui è uccello leggero.
4: È già lui uccello
1: leggero. Vabbè, ora mi fermo qua. Ringrazio tutti i miei ospiti. Ringrazio Luca Uccello. Naturalmente, ringrazio la regia. Ci sono Alex e Gianluca. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi del primo canale. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Buonanotte.

lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima

0: facciamo ovviamente. Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Si dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po'. Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
4: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
5: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
5: No, qua io ho trovato molta accoglienza.

0: direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano, no, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo, allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
0: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due.
2: Domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

0: Considerate che il Congo è grande quasi come tutta l'Europa, quindi stiamo parlando veramente di un'area importante e soprattutto stiamo parlando di una situazione che è arrivata all'osservazione diciamo degli enti internazionali, quindi dell'OMS, con un grave ritardo, si parla di parecchie settimane. E infatti, se guardiamo la curva di salita di questa epidemia, è impressionante rispetto a quello che era avvenuto anche nel passato. Ricordiamo nel 2014 ci fu una grande epidemia che colpì 30.000 persone, con tante persone che morirono. Ecco, qui ne abbiamo oggi circa 600, con circa 150 morti, ma con una crescita molto ripida, e questo naturalmente fa un po' paura. Stiamo parlando di una malattia infettiva che colpisce tipicamente gli organi interni, dando una febbre emorragica, cioè dei sanguinamenti, e una mortalità superiore al 50%, e una malattia trasmessa non attraverso il respiro, ma attraverso il contatto con i flussi, con gli escrementi naturalmente, potenzialmente ricchi di virus, e quindi bisogna fare grande attenzione, perché le epidemie dov'è che si verificano? Naturalmente in agglomerati urbani, e ci sono le città interessate, ma anche all'interno degli ospedali.
1: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
2: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Diversamente, se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
3: L'Istituto Giannina Gaslini si conferma centro di eccellenza e avanguardia tecnologica a livello internazionale. È il primo centro in Italia ad aver utilizzato in età pediatrica una videocapsula endoscopica miniaturizzata. Questa nuova tecnologia per la valutazione non invasiva del piccolo intestino rappresenta un punto di svolta per i pazienti più piccoli, in cui si sospetta o si deve monitorare una patologia digestiva confinata ad un distretto difficilmente raggiungibile con altre tecniche endoscopiche chirurgiche. Questa innovazione va a potenziare l'offerta diagnostica e terapeutica dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del Gaslini, già estremamente solida.

0: che conta un volume complessivo di quasi 700 interventi nel 2025, tra cui spiccano per volume e complessità anche endoscopie operative molto invasive. Questa esperienza si inserisce pienamente nella missione del Gaslini, unire rigore scientifico e innovazione per garantire il benessere integrale del bambino, riducendo l'impatto delle procedure diagnostiche e confermando la forte attrattività dell'istituto verso le tecnologie industriali più avanzate.
1: Fondamentale che la popolazione tutta abbia presente questa cosa. L'idratazione è quasi considerata come una medicina per i reni. I nostri reni hanno bisogno di essere idratati e di produrre tanta pipì. Si raccomanda per gli individui una idratazione di circa 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, acqua ovviamente. La cosa da monitorare in realtà, oltre all'idratazione, è l'urina. Quindi è una cosa che all'inizio sembra fastidiosa e scomoda, ma bisognerebbe considerare di urinare almeno quanto si è bevuto, ok? Cioè per avere la corretta idratazione. Perché è importante l'idratazione? Perché aumentando l'idratazione si diminuisce la possibilità che il materiale calcico o in generale il materiale minerale si depositi a livello della pelvi renale, che è un po' quella parte dove si accumula la pipì prima di venire espulsa nell'uretere. Quindi se noi non abbiamo un giusto apporto di acqua, aumentano i soluti e diminuisce il solvente e quindi aumenta la possibilità di sviluppare calcoli. Inoltre i pazienti che già hanno i calcoli hanno ulteriore apposizione di materiale minerale. Quindi è veramente fondamentale cercare di controllare questa cosa qua.
2: Parliamo di difficoltà alla deglutizione, parliamo del termine disfagia. È un termine che ha cambiato la sua definizione molte volte nel tempo. È sicuramente un sintomo che il paziente riferisce il 10-20% delle volte in cui afferisce ad un ambulatorio specialistico di gastroenterologia ed è un sintomo che riferisce come una difficoltà al transito del bolo indipendentemente dalla sua consistenza. La deglutizione normalmente è un meccanismo complesso che richiede una adeguata interazione, un adeguato funzionamento sia del sistema nervoso centrale che della parte muscolare del distretto coinvolto. Quindi è logico che è più frequente come sintomo nei pazienti anziani, nei pazienti che hanno delle patologie dal punto di vista neurologico, però di fatto negli ultimi anni questo sintomo è diventato molto più frequente anche nella popolazione giovane, nei soggetti giovani, perché sono aumentate delle patologie come ad esempio la malattia da reflusso gastroesofageo oppure l'esofagite eosinofila, di cui magari parleremo più tardi, che sicuramente presentano come sintomo, soprattutto l'esofagite eosinofila, come sintomo cardine, la difficoltà alla deglutizione e l'arresto del bolo. Quindi ormai è un sintomo non solo dell'anziano, ma anche un sintomo della popolazione giovane. È sempre un campanello d'allarme la difficoltà alla deglutizione.
3: Malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco, e diciamo che il paziente prova la prima sensazione, quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato. Ecco.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Il magico mondo dei sondaggi. Benvenuto a Carlo Buttaroni, presidente di Tecne.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
3: Allora, presidente, ovviamente i sondaggi Tecne Primo Canale ormai sono noti a chi ci guarda da casa. Siamo usciti qualche giorno fa con i primissimi che riguardano e hanno riguardato e stanno riguardando Silvia Salis, perché dopo un anno di mandato abbiamo voluto fare una fotografia di quello che è la percezione dei genovesi nei confronti del suo sindaco e soprattutto anche della sua giunta, delle sue assessori, quindi tutta la squadra di governo. Su cosa ne pensa? Ovviamente l'abbiamo già sentito che nell'ultimo, quando abbiamo fatto le rivelazioni dei sondaggi, però in 30 secondi non è questo l'argomento di oggi, perché oggi volevo invece incuriosire o svelare un po' chi ci guarda da casa la professione di un sondaggista. Chi è un sondaggista, cosa fa e come vengono fatti i sondaggi? Però torniamo un attimo indietro, Silvia Salis in 30 secondi.
4: Beh, devo dire che dopo un anno di governo della città ancora viaggia su percentuali di giudizi positivi molto alti. Naturalmente ci stanno alcune criticità, però tutto sommato il giudizio dei genovesi è positivo. Naturalmente quello che abbiamo intercettato è un'opinione dopo un anno in cui comunque l'opinione pubblica ancora concede spazi di manovra. Siccome il modello che abbiamo messo su, proprio grazie al Primo Canale, è un modello che tende a misurare non soltanto quel momento, ma quello che è la sua evoluzione nel tempo, sarà interessante vedere nelle prossime rilevazioni, nei prossimi mesi, appunto come evolverà, perché quando poi passa il tempo i cittadini vogliono vedere le cose camminando per strada, se la loro vita è cambiata in meglio o in peggio, per cui sarà proprio interessante vedere questo, ecco.
3: Una domanda che ho fatto e stiamo facendo molte volte in questi giorni è questa: se al posto di Silvia Salis ci fosse stato un X qualsiasi, sarebbero stati gli stessi risultati, o quanto conta e quanto è contato e quanto sta contando l'immagine di Silvia Salis anche nei risultati di questo sondaggio?
4: Questo è difficile dirlo, perché sostituire una persona bisognerebbe capire bene poi l'opinione pubblica naturalmente come reagisce. Quello che possiamo dire è che però sicuramente Silvia Salis è una leader moderna, anzi è un po' diventata anche un'icona dei leader moderni, per cui sotto questo punto di vista sicuramente beneficia. Non so se però magari al posto di un altro i giudizi sarebbero stati peggiori o addirittura migliori, questo è difficile dirlo. Sicuramente però questo è un punto a vantaggio della sindaca, e devo dire che probabilmente questo essere anche sua, essere un'ambasciatrice di Genova nell'Italia della politica, probabilmente i genovesi lo apprezzano.
3: Però c'è un cartello tra i tanti che abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi, che abbiamo pubblicato questa mattina, quello proprio sulla percezione dei genovesi per quanto riguarda Silvia Salis. Quanto pensano che pensi già a Roma, quanto invece pensano che, eccolo qua, il 25% solo, possiamo dire,

0: Il 25% degli intervistati pensano che, insomma, che sia che l'unico pensiero di Silvia Salis sia quello di lavorare per fare il sindaco di Genova. Invece un bel 38% che è in aumento rispetto alle ultime rilevazioni, pensa che invece abbia ambizioni nazionali. Questo per un sindaco non è proprio una bella cosa, cioè avere una percezione dei tuoi cittadini che pensano che tu stia pensando a qualcos'altro, o no?
1: Sì, bisogna vedere un po' poi quello che sta e prosegue. In questo momento, diciamo, è un valore aggiunto per la sindaca, perché il suo nome proiettato sulla scena nazionale a competere contro la premier Meloni probabilmente proprio a lei porta un valore aggiunto, un capitale politico importante.
0: Ma i cittadini?
1: Poi bisogna vedere se nel momento in cui deciderà, nel caso di lasciare la città di Genova per candidarsi e per essere la candidata del centro-sinistra, leader del centro-sinistra contro il centro-destra, se poi questo porterà invece dei giudizi negativi, perché magari i cittadini possono pensare di essere stati abbandonati. Noi ad oggi questo non lo sappiamo ancora, è difficile capire quello che può accadere. Certo è che il fatto che lei venga messa continuamente nel dibattito nazionale e venga misurata anche dai sondaggi il suo potenziale contro Giorgia Meloni
0: ora è un po' proietta su quella dimensione. Negli ultimi 10 giorni è un po' calato, no, questa visibilità nazionale. Bisogna capire se qualcuno, la sua grande macchina di comunicazione, le ha suggerito di stare un po' più tranquilla, magari perché hanno capito che magari non c'è spazio a Roma e quindi di dedicarsi anima e cuore a Genova, o se invece può essere una strategia, no? Quella di ritirarsi un po', poi magari fare il rush finale al momento giusto. Questo vedremo, quello che sarà.
1: Far decantare, diciamo, il momento e poi chi lo sa.
0: Allora, Buttaroni, però oggi lei è qui non solo per parlare di Silvia Salis, intanto poi i sondaggi, poi ne parleremo ancora prima di chiudere, perché ne abbiamo in cantiere tantissimi, riguarderanno tutte le 3 province, quindi insomma analizzate per bene.
1: Abbiamo tanti numeri da far vedere, insomma.
0: Poi ne parleremo. Allora, però mi incuriosisce molto professione sondaggista. Chi è un sondaggista?
1: Un sondaggista, quello che posso dire innanzitutto è che io ho iniziato tanto tempo fa. Quando ho iniziato a fare i sondaggi, forse questa è la parte più di diciamo costume, cultura, così, non c'erano i computer. Sondaggi, quando non c'erano i computer ancora, significava che si mandava, e anche il telefono era usato pochissimo, si usavano soprattutto le lettere, venivano inviate le lettere, le venivano raccolte e poi con le calcolatrici si facevano i conti. Oppure si usavano le schede perforate, una cosa che non sta più neanche nei musei della tecnologia. Le schede perforate erano delle istruzioni che venivano date rispetto al che venivano messe su un cartoncino proprio, e poi si portavano con le buste all'università, dove c'era l'unico computer a Roma, e si facevano queste elaborazioni che ci volevano spesso un mese e mezzo.
0: E parliamo degli anni?
1: Parliamo degli anni 80. I primi anni 80, quando ho iniziato giovanissimo, una delle prime società che in Italia si sono cominciate a occupare di sondaggi, e facevamo sondaggi, erano costosissimi, imparagonabili con i costi di oggi, proprio perché era un procedimento complesso, molto difficile, molto lungo, a cui potevano accedere soltanto le grandi imprese. Qui. Oggi, diciamo, un sondaggio è un po' alla portata di tutti, infatti ce n'è un uso su larga scala, quasi di massa, direi, no? E soprattutto è diventato un elemento che fa discutere l'opinione pubblica, con cui le persone si rispecchiano ancora. Piace molto vedere i sondaggi. No, allora era una cosa che si studiavano gli amministratori delegati dopo tutta la ricerca, che era molto lunga, si facevano delle riunioni appunto con gli amministratori delegati e diventavano un segreto industriale, perché dentro quella ricerca c'erano i principi attivi per competere sul mercato, e quindi se quel dato fosse arrivato a una concorrente l'avrebbe potuto mettere in difficoltà.
0: Senta, invece nella politica Silvio Berlusconi forse è stato il politico che proprio ha più lanciato, primo lanciato i sondaggi, o è sbagliato?
1: Allora, è vero, l'ho anche detto nel corso di una trasmissione, diciamo che ha inventato i sondaggi moderni. Cioè, Berlusconi ha portato il sondaggio all'interno della politica come un elemento di riflessione. In realtà

0: I sondaggi nascono un po' prima e cominciano a nascere intorno alla metà degli anni Ottanta, anzi verso la fine degli anni Ottanta. Anche allora i sondaggi costavano tantissimo per i partiti, perché ancora erano arrivati i computer, ma insomma ancora non erano così diffusi, e negli istituti di ricerca comunque il processo di indagine costava ancora molto. Per cui i partiti facevano, soprattutto i grandi, il PC, la DC, PSI, facevano sondaggi, ma ne facevano pochi, non continuativi, e c'era anche poca cultura, per cui le domande che si facevano erano in qualche modo molto banali. Alla fine i partiti volevano sapere quanto avrebbero preso e tutt'al più quali erano i problemi degli italiani, e lì ci si fermava. Oggi i sondaggi non solo costano meno e sono appunto alla portata anche si possono fare più diffusamente e sono alla portata anche dei partiti non grandissimi. Ma soprattutto ci si è raffinati sotto questo punto di vista, e il set di domande che viene fatto, se è per un partito, contempla anche tutti quegli elementi che possono contribuire a costruire proprio una strategia di comunicazione. E quindi chi è il leader che deve andare in televisione, quali sono le frasi che si devono dire. Ecco, ci sanno, sotto questo punto di vista è cambiato molto.
1: Senta, parliamo un po' di campioni, perché spesso, in maniera ignorante nel senso buono, ma partire dal sottoscritto, no? Quando magari leggiamo un campione di 1000 e molti sorridono, dicono: ah, con 1000 cosa vuoi fare come numeri, cosa vuoi che siano in confronto a 600.000 persone? Ci spiega questo delicato e difficile rapporto?
0: Allora, sì, questo diciamo è proprio l'essenza della statistica, perché la metodologia di campionamento è alla base non solo dei sondaggi, ma di tutte le ricerche d'opinione che vengono fatte, le ricerche di marketing. Allora, intanto voglio sfatare un mito, ecco, questo sì, il margine d'errore non dipende dal rapporto fra numero di casi e popolazione. Cioè, se io faccio 1000 casi su Genova o 1000 casi sull'Italia, il margine d'errore rimane lo stesso. Questo è, diciamo, è proprio il principio, per cui capisco che sembra contro natura, no? Nel senso, perché ora non mi soffermo a spiegare tutti i motivi statistici, perché annoieremmo, la gente dopo cambia immediatamente, per cui, però questa è la base, è da sapere. Dopodiché sul numero di interviste, naturalmente più faccio un campione ampio, più il margine d'errore si riduce. La scelta che viene fatta solitamente è questa: è qual è il margine d'errore che mi posso permettere col budget che ho a disposizione? E solitamente si usa un po' questo criterio: con 1000 casi ho un margine d'errore del più o meno 3%, lo ritengo accettabile rispetto alle cose che voglio scoprire. Certo, questo 3% non mi dà un momento esatto, puntuale di quello che è la situazione. Saprò che i genovesi hanno quell'idea con un range del più o meno 3%, ma lo posso ritenere accettabile. Questo margine d'errore, oltretutto, è un margine d'errore massimo che si misura quando il campione si divide esattamente a metà. Cioè, se io ho 50% di persone che mi dicono sì e 50% di persone che mi dicono no, io ho un margine d'errore del più o meno 3%. Quindi 1000 casi è solitamente lo standard che si usa, fra gli 800 e i 1000 casi. Anche 500 va bene. L'importante però è sapere sempre che quando io intervisto 500 persone, 800 o 1000 o 2000, quei dati hanno un margine d'errore. Ma questo è un problema secondario, oltretutto, perché il problema vero, la cosa che bisognerebbe sapere e tenere sempre presente, è che il sondaggio fotografa un momento, non mi dice quello che succederà. Se io attraverso i sondaggi potessi sapere quello che sarà il futuro, io non farei il sondaggista. Avrei smesso tempo prima, insomma, potevo permettermi di fare una vita, diciamo, molto più comoda, perché la vita del sondaggista, poi, se ne parleremo più avanti, è una vita anche faticosa.
1: Ha parlato anche di contatti di intervistati. Queste interviste come vengono fatte?
0: Allora, anche qui c'è... ricordiamoci intanto che fare sondaggi è una scienza.

0: anche se i sondaggi non sempre ci prendono, come si usa dire, però usano una metodologia scientifica. Allora, ci sono vari tipi di campionamento. Io, venendo dal passato, appunto, utilizzo una metodologia che è quella classica, si chiamano campioni probabilistici. E lo racconto molto velocemente. Il campione probabilistico viene considerato il miglior campione dal punto di vista della purezza. E c'è un presupposto. Facciamo conto Genova. Significa che quel campione è probabilistico se tutti i soggetti hanno la stessa probabilità di essere sorteggiati e intervistati. Dal punto di vista teorico questo è il campione ideale. C'è tantissima letteratura scientifica su questo. Dopodiché però ci stanno delle distorsioni naturali, perché intanto non tutti i numeri telefonici o web delle persone di Genova sono disponibili. Qualcuno non vuole essere intervistato e questo già produce una piccola distorsione. Altri si rifiutano di rispondere, alcuni non li troviamo a casa quando chiamiamo. Per cui questo produce una distorsione che comunque ci sono dei modelli matematici che servono a ricomporla.
1: Tra l'altro quello delle chiamate a casa, immagino che negli ultimi tempi, mentre prima eravate non so se da soli o tra i pochi a chiamare a casa della gente, negli ultimi tempi avete una concorrenza piuttosto agguerrita, mi riferisco naturalmente a queste società o compagnie, quello che è, che insomma in maniera anche a volte anche violenta, insomma, chiamano in casa della gente per vendere qualsiasi cosa. Quindi, mentre una volta veramente chiamava sondaggista, chiamava non lo so quello che vendeva l'acqua, non lo so cosa, erano in pochi che chiamavano nelle case, no? E quindi era un po' più facile. Ora la gente butta giù, no? Nel senso, generalmente è anche più difficile forse avere un rapporto con chi risponde, al netto che abbia voglia poi di perdere 5-6 minuti. Però poi c'è tanta gente che ha paura, che non ne ha voglia, pensa che sia una truffa. Questo incide anche nel vostro lavoro?
0: Beh, quello sicuramente. Diciamo, il legislatore ha dato due normative diverse tra chi fa telemarketing e chi fa ricerca. Noi abbiamo un pochino più di libertà, oltretutto anche il registro delle opposizioni, cioè coloro che non vogliono ricevere telefonate a casa, siamo sottoposti a quel tipo di autorizzazioni. Però possiamo muoverci con un pochino più di libertà. Detto questo, ci sono due tipologie di rispondenti, quelli che vanno di fretta, quelli che proprio dicono guarda in questo momento non posso rispondere, e quelli che invece nel momento in cui si fidano della persona, e su questo bisogna essere molto bravi, beh allora dopo è difficile persino chiuderla l'intervista. Perché ti raccontano più di quello che magari a noi è necessario, e su questo i rilevatori sono istruiti apposta per accompagnarli. Cioè è difficile, cioè non succede mai che qualcuno dice guardi no, mi dispiace, vado di corsa, devo chiudere l'intervista. Non succede mai, li accompagniamo.
1: Chi sono così?
0: Questi che vogliono parlare di più?
1: No, chi sono i vostri uomini, donne che lavorano? Che figure sono?
0: Beh, rispetto... Io ho lavorato con la prima società che ha portato, si chiama Sistema Cati, cioè le interviste telefoniche. È molto diverso da allora. Intanto è cresciuto molto il livello di istruzione di chi lo fa oggi. Allora diciamo era un po' più basso. Molto spesso le persone parlavano in dialetto. Oggi invece siamo diciamo su livelli anche di istruzione molto alti, e una delle cose che viene sempre raccomandata è proprio il fatto che non ci deve essere un'inflessione dialettale in modo tale che possa in qualche modo disturbare o orientare le persone su qui.
1: Continuiamo a parlare, ci fermiamo solo qualche istante, restate lì e torniamo con Carlo Buttaroli.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvare.

0: salvarti la vita.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Grafia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: cosa succede in città, Matteo Cantile.
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
1: alle 21.
0: Cosa succede in città?
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19.30.
4: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta, perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico un salto di qualità delle Brigate Rosse.
6: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
4: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
5: Il primo di una lunga serie.
4: Di una lunga serie poi.
5: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, un eccellente violinista, che ci racconta,
6: allora,
5: lui aveva 15 anni, ci
6: allora
5: racconta
6: aveva 15
5: cosa,
6: anni
5: cosa
6: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
5: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
4: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
5: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
6: Giovanni Saponara.
5: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
6: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
5: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
7: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
5: Cosa si ricorda?
7: Non ho dimenticato nulla.
5: Lo credo.
7: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
6: con una violenza simile.
7: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
5: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
6: tanto,
5: sono stati fatti.
6: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì

0: quel giorno che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
1: il
0: del
1: salto
0: 9,
1: di qualità delle
0: una prova
1: rosse.
0: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
0: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
1: diciamo che lei
2: agenti, insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
0: come
2: tutti forse,
1: come tanti
2: Oldori o il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Sul banco di scuola.
2: Sì, sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: Mio padre
0: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
2: in casa faceva di tutto chiaramente
0: per non far trasferire nulla,
2: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
2: esatto,
0: poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
2: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
2: tu esci di qua, eccetera.
1: Certo.
2: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
2: Manca,
1: sono state tante ipotesi.
2: Allora, illazioni, ipotesi ci sono.
1: Illazioni.
2: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
2: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo.
2: Che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni o cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono
1: la colonna
0: questi
1: con
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
2: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura,
0: al massimo
2: della carica
0: vertice,
2: del
0: primo presidente di Cassazione.

0: Cassazione a Roma, e dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana. Sì. Una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi. Sì. Uno, perché non è più, sì, ma due, soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria. Certo. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro, conosco, erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi, perché avevano paura e hanno, certo, dovuto ritrattare. E questa persona alla fine è stata assolta, ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella, certo, città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei: un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
2: Esatto, questo è necessario.
0: Se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
1: soprattutto anche in corso, perché Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al. E mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro,
0: purtroppo,
2: poi.
0: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo, sì, medio orientale, certo, purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione, certo, molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
2: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo. E purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
2: Liberi.
1: Ma erano una conseguenza dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
2: Siamo alla conclusione.

0: una frase che vuole lasciare ai giovani
1: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
1: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
0: grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria protagonista a Milano al convegno L'Italia del PNRR. In particolare sugli interventi legati alla sanità, la Regione è un esempio virtuoso a livello nazionale, avendo rispettato tempi e obiettivi con 32 case della comunità su un target di 30, 12 ospedali della comunità su un target di 10, 68 grandi apparecchiature diagnostiche su un target di 61, per un investimento di 345 milioni di euro tra PNRR, fondi statali e regionali. Inaugurata la ciclovia tirrenica di Levante, realizzata con un investimento regionale di quasi 13 milioni di euro. Il percorso, lungo circa 13 km che si estende tra Luni e Sarzana, sarà aperto ai cittadini e turisti weekend da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno in Liguria. I dati sull'occupazione delle camere nelle strutture ricettive parlano di percentuali intorno al 90%. Il territorio è pronto ad offrire a turisti italiani e stranieri il meglio del mare, dei borghi, dell'enogastronomia, dell'arte e della cultura liguri. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, l'ordinanza regionale contro il caldo per la tutela dei lavoratori all'aperto. Il provvedimento in vigore fino al 31 agosto riguarda in particolare edilizia e agricoltura. Nei giorni con rischio caldo elevato sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12.30 e le 16. Presentata oggi l'edizione 2026 della Rigantoca, la storica manifestazione escursionistica organizzata dal CAI San Pier d'Arena. Appuntamento il prossimo 14 giugno per un'iniziativa che accompagnerà centinaia di partecipanti lungo un percorso tra Genova e l'entroterra ligure, attraversando sentieri, borghi e paesaggi dell'Appennino. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
5: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
9: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19.30.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Sono appena passate le ore 8, buongiorno, buon venerdì, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. L'apertura del nostro sito questa mattina è dedicata a una nuova idea, al nuovo disegno del fronte del porto da parte di Renzo Piano, il tunnel, il porto antico, più spazio sui moli, il centro del mare, il collegamento tra waterfront e caricamento fanno parte della nuova idea che ieri in una lunga chiacchierata Renzo Piano ha presentato al nostro Mario Paternostro. Trovate tutti risvolti i contenuti, ecco, li vedete in questa immagine sull'apertura del nostro sito primocanale.it. Si

0: Parla anche del meteo, è stata una notte in cui la grandine ha toccato la Liguria, in particolare il Ponente, un temporale che si è formato sui versanti del Piemonte, è sceso giù fino alla costa Ligure, ha portato vento forte, grandine su Pegli, su Sestri Ponente, Cornigliano, ma anche su Arenzano intorno alla mezzanotte, e quest'oggi è bollino, arancione in Liguria per le ondate di calore, mentre domani le temperature scenderanno e sarà invece bollino verde. Parte proprio oggi, peraltro alle 7.30, anticipazione dell'orario di gratuità sui mezzi AMT per gli over 70, così come sempre per il caldo sono state attivate le disposizioni previste dal piano regionale, attivo anche un call center Informa Anziani, il numero verde 800593235. Quest'oggi è stato anche proclamato uno sciopero nazionale generale della sigla USB COBAS in tutti i settori, pubblici e privati. Le rivendicazioni sindacali denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per quanto riguarda gli autobus, il trasporto pubblico locale, sono garantite le due fasce della mattina, dalle 6 alle 9, dalle 17.30 alle 20.30. I treni sono in sciopero dalle 21 di ieri sera per 24 ore, ci saranno ritardi e cancellazioni, controllare dunque il portale per ogni cambiamento. Nella sanità la protesta si terrà davanti all'ospedale Galliera di Genova questa mattina dalle ore 10, lo sciopero potrebbe interessare anche la scuola, si fermano i vigili del fuoco e anche il personale di Amio. Mentre si torna a parlare di sondaggi, è un'altra giornata importante. Politici dei Liguri, un nuovo sondaggio realizzato da Tecne che sarà presentato nella giornata di oggi alle 13.45 in occasione di Terrazza Incontra Stefania Craxi, che sarà nostra ospite quest'oggi. Potrete poi rivedere Terrazza Incontra anche questa sera alle 21. Sarà una fotografia aggiornata del clima politico regionale in vista delle future elezioni politiche. E poi gli aggiornamenti sulla tragedia delle Maldive. Ieri mattina Carlo Sommacala accolto all'obitorio di Genova alle bare della moglie Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, morta il 14 maggio scorso. Questa sera è prevista una veglia funebre di preghiera e domani mattina i funerali. Sentiamo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Odenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato feriti o traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere, accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: E ora, come ogni mattina, ci aggiorniamo con la polizia locale la situazione del traffico nel comune di Genova.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico in aumento sulle strade cittadine. Come di consueto, le zone più interessate sono la bassa Val Bisagno, la zona Foce e la strada Aldo Moro in entrambe le direzioni. Ricordiamo modifica alla viabilità ancora in atto, in corso Podestà, e chiusure che interessano ancora Viale di Puglia all'altezza del Civico 18 e via Corsica. In occasione dello sciopero nazionale indetto per oggi sono previsti diversi numerosi presidi di lavoratori per l'intero arco della giornata, e non si esclude che, anche se non previste, che possano esserci eventi che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Ricordiamo infine che dalle 8 alle 12 in zona Sestri, piazza Banchero, sarà presente l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Per il momento non ci sono altri.

0: altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Aurora Bottino. Ci aggiorniamo con lei sulla situazione del traffico in autostrada questa mattina.
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni. Iniziamo dalla 10, la Genova-Savona, dove troviamo coda tra Pegli e il bivio della 10 con la 7 Milano-Genova. Queste le immagini che arrivano dal nodo di Genova Ovest. E poi ancora andiamo con le immagini verso il ponente. Queste le immagini che arrivano da Pra, potete vedere tutta la situazione del traffico. Sulla A12 troviamo coda in entrata al casello di Genova Est, scusate, per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni la coda, quindi attenzione. E se saliamo verso nord troviamo il casello di Bolzaneto, dove si registrano disagi per chi viaggia verso Milano, per chi esce in direzione nord. E poi ancora sulla 7 coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Qui è presente infatti un restringimento di carreggiata che continua a creare problemi. E allora ci spostiamo sulla A10 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, dove sappiamo esserci diversi cantieri importanti che continuano a creare problemi, e appunto troviamo 2 chilometri di coda tra Feglino e Finale Ligure proprio a causa di un cambio di carreggiata presente sulla tratta. Sulla A12 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, anche qui andiamo a vedere la mappa, e per il momento non troviamo nessuna segnalazione se non alla Spezia per 2 chilometri di coda tra Vezzano Ligure e Stagnoni. Questa è la situazione, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, com'è il tempo quest'oggi? Avete sentito una notte di fulmini, di lampi e di temporali anche di grandine sulla Liguria per una perturbazione in arrivo dal Basso Piemonte. Questa mattina in realtà sta tornando il sole, ci sono possibili fenomeni temporaleschi nella prima parte della mattina sul centro e sul Levante, e poi nel pomeriggio prevista una nuvolosità medio-alta poco compatta. Le temperature minime proprio a causa del maltempo sono in lieve calo, le massime invece sono stazionarie o in lieve aumento. Vi ricordo che per ondate di calore quest'oggi sulla Liguria vige il bollino arancione, 19 la temperatura minima, 28 la temperatura massima, umidità medio-alta, venti che questa mattina sono da nord fino a forti, soprattutto a ponente, sono invece venti più deboli a Levante, ci saranno delle brezze questo pomeriggio, saranno venti da nord deboli in serata sui rilievi. Il mare, così come vedete dalle nostre immagini, la nostra terrazza sulla città, le telecamere in tempo reale, sono il mare, dicevo, è poco mosso ovunque. È tempo del nostro almanacco, come ogni giorno. Oggi si venera San Paolo, auguri a tutti voi. La luna è crescente, ormai ci siamo alla luna piena, ne parliamo peraltro questa mattina, illuminata ormai al 97%, perché sarà luna piena il prossimo 31 di maggio. Il sole è sorto alle 5:45, tramonterà questa sera alle 20:58, e oggi si celebra la giornata internazionale dei corpi di pace delle Nazioni Unite. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo, al 1886, quando il farmacista John Pemberton iniziò a pubblicizzare la Coca-Cola. 1940, Fausto Coppi vinse con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquistò così la sua prima maglia rosa che entrò nella storia. 1985, purtroppo una tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles, poco prima di inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juve e Liverpool, gli hooligan inglesi sfondarono le reti divisorie, morirono 39 persone, di cui 32 italiane, ne rimasero ferite oltre 600. I compleanni di quest'oggi: oggi sarebbe stato il compleanno di Dante Alighieri, nato nel 1265, morto nel 1321, è anche il compleanno di Rupert Everett, nato nel 59, di Noel Gallagher, nato nel 67, sarebbe stato il compleanno anche del presidente americano John Fitzgerald Kennedy, nato nel 17, morto nel 1963. Noi torniamo alle notizie, alla cronaca. Polizia locale e centri antiviolenza insieme per sensibilizzare gli studenti genovesi con incontri per promuovere cultura del rispetto, parità di genere e legalità. Sentiamo il servizio.
3: La polizia locale

0: spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle relazioni.
1: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
2: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo ci rendiamo conto come la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
0: I centri antiviolenza interverranno sui profili di natura psicologica, su come si forma il consenso a ricevere o compiere certe azioni.
3: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni, relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
4: Che quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco, questa è la cosa, e quindi i centri non dovrebbero più esistere.
5: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Nel Donbass intanto è stato ucciso un altro contractor italiano, si chiama Alex Pineschi, aveva 42 anni, un ex alpino. Un drone invece è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, mentre l'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia. In una lettera inviata ai 27, il vicepresidente esecutivo Fitto indica in vari fondi, quello di sviluppo regionale, quello di coesione, quello della transizione giusta, gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. La crisi energetica, ha detto, colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese, dunque l'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. E parliamo anche del tennis in questa breve carrellata. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, a un passo dalla vittoria, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo, e alle temperature torride al terzo set ha accusato un malore, la partita è stata sospesa, poi ripresa, appunto Sinner ha subito poi la rimonta dell'avversario. E adesso vi raccontiamo che cosa accade quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 il Medico Risponde con Tiziano Berti, sarà il professor Matteo Bassetti. Dalle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico. 12.30 c'è Newsroom 28 con Tiziano Berti, le news di pausa pranzo. Dalle 13 al Centro, e quest'oggi il nostro magazine La Finestra sul Mondo ci porterà a Madrid. Alle 15 il pomeriggio live con Franco Nativo, e alle 13.45 vi ricordo ci sarà la diretta da Terrazza Colombo di Terrazza Incontra Stefania Craxi. Verranno presentati anche i nuovi risultati dei sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. Alle 18 il nostro primo giornale, l'approfondimento sportivo. 19.30 c'è Take e Take, la serata, ore 20 gradinata sud, ore 21 potete rivedere se l'avete perso, Terrazza Incontra Stefania Craxi. Dunque anche quest'oggi una ricchissima programmazione. Io intanto do il mio buongiorno a Filippo Rossi, Mario Bocconi in regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Le notizie di giornata in questo venerdì. Buongiorno Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con tutto quello che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al nuovo piano di Renzo Piano, il quarto atto della sua Genova, in questo caso raccontato da Mario Paternostro. Ecco il fronte del porto di Renzo Piano a piedi sulla sopraelevata abbassata. Continuiamo con la cronaca di quella che è la situazione di MT, l'azienda del trasporto pubblico di Genova. Viaggi da bestie, bus pieni, ritardi e caos. Proprio sul tema, nessun transito disponibile, niente informazioni in alcune fermate. Ecco i problemi nell'app di MT. Continuiamo con i sondaggi di Primo Canale e Tecne. Oggi verranno infatti svelati i risultati di una delle nuove domande poste da Tecne ai Liguri. Oggi sapremo come voterebbero alle politiche. E poi la cronaca con Tractor Spezzino, ucciso in Ucraina dove era andato volontario nel 2022. Torniamo all'appello dei pescatori di Genova, costretti a pescare dove è vietato. Il rischio è, oltre alle multe, è quello delle aggressioni. E una storia che arriva da People, la trasmissione di Tiziana Oberti. I medici ci spiegavano i limiti, noi abbiamo imparato a vedere il resto. Per chiudere i sondaggi Primo Canale Tecne, solo il 25% dei genovesi vede Silvia Salis concentrata sul ruolo di sindaco. E poi l'agenda degli appuntamenti, tutto quello che succede in Liguria quest'oggi. A te Eva.
0: Grazie Aurora, e come sempre al venerdì sono le 8:20, è tempo di aggiornarci sulle previsioni meteo. Buongiorno e bentornata Elisabetta del Ponte di Arpal.
2: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici.
0: Elisabetta, prima di cominciare di capire come andrà questa giornata, come andrà il weekend, ti chiedo di fare un po' il riassunto di quello che è accaduto nella notte. Intanto ci siamo un po' rinfrescati perché è iniziato a piovere, ma in alcune zone, ci arrivano anche le segnalazioni dei telespettatori, sembra che ci sia stata anche della grandine. Cos'è accaduto?
2: Allora, sì, le segnalazioni sono vere e c'è stato un forte temporale che è arrivato nella notte scorsa, più o meno a partire dalle 11:30 è arrivato sulla zona del ponente genovese, quindi Pegli, Cornigliano, Sestri Ponente, e poi si è spostato verso anche le zone più di ponente, quindi è arrivato verso l'una anche sul Savonese e nell'entroterra di Savona, e ha portato molti fulmini, tantissime fulminazioni, tutti quanti abbiamo visto fulmini, grandine in certe zone, magari a dimensioni più grandi, in altre a dimensioni più piccole, e anche fortissime forti di vento. Ci sono stati alcuni momenti in cui si sono segnalate anche, soprattutto sulle zone montuose, quindi come in alcune stazioni come quella di Monte Pennello, anche delle raffiche di vento fino a 80-90 km all'ora. C'è il nome sbagliato che è Ilaria.

0: da mia cugina.
1: Grazie Elisabetta, adesso correggiamo, non ti preoccupare, noi andiamo avanti a raccontare. Ascolta, intanto quest'oggi è una giornata in cui i bollettini del Ministero della Salute hanno parlato di un'ondata di calore, dunque la percezione, il disagio da caldo, un bollino arancione per oggi. Come sono invece le temperature? Come stanno andando?
0: Allora, come dicevi prima, le temperature si sono un po' abbassate questa mattina e quindi percepiamo un senso di frescamento, ma appunto era stato indicato questo bollino per un'ondata di calore perché sono indicazioni che prendono in considerazione non soltanto le temperature ma anche la durata del caldo nei giorni precedenti, il numero di accessi ai pronto soccorsi, e quindi è un parametro che tiene in considerazione non soltanto gli aspetti meteorologici. Essendoci state quasi 4-5 giorni, quasi una settimana di temperature che si sono avvicinate e hanno superato anche in certe zone i 30 gradi, con uno zero termico molto elevato e quindi una situazione molto stabile, allora era segnalato ancora per oggi questo bollino arancione, che però viene emanato dal Ministero e quindi segnala una situazione di cautela per lo stato della salute dei cittadini.
1: E allora andiamo a scoprire come andrà questa giornata, che tempo farà, con un occhio insomma anche alle temperature naturalmente, così poi ci focalizziamo anche sul weekend.
0: Allora, per oggi si prevede ancora un tempo sereno e ci sarà forse ancora qualche passaggio residuo di qualche velatura, ma si prevedono ampie schiarite in mattinata e nelle ore centrali e pomeridiane, però si possono prevedere ancora dell'instabilità anche con possibili temporali ancora sulle zone interne e montuose. Le temperature per oggi, le massime, arriveranno purtroppo di nuovo sui 28-31 gradi sulla costa e 28-30 gradi anche nell'interno. Per cui ancora una situazione di caldo difficile da sopportare. Per domani di nuovo sarà più soleggiato ancora, quindi qualche velatura ancora fra pomeriggio e sera, ma soprattutto sarà un tempo soleggiato e le temperature si prevedono in leggero calo, perché appunto si prevede ancora un po' di instabilità che porterà un po' di correnti d'aria che riusciranno a raffrescare un po' le temperature. La tendenza poi per la prossima settimana è comunque di un cielo abbastanza soleggiato e quindi poche nuvole, ma a partire da lunedì potrebbe esserci un ulteriore passaggio di una perturbazione, ma ovviamente le previsioni oltre i 3 giorni poi sono da prendere con le dovute cautele.
1: Assolutamente Elisabetta, allora direi ci risentiamo lunedì, anche perché poi con il 1° giugno parte la cosiddetta estate meteorologica, non è ancora proprio l'estate per noi, ma l'estate meteo sì.
0: Esatto, esatto. Mentre siamo abituati a pensare all'inizio della stagione estiva, il 21 giugno, in realtà quella meteorologica comincia proprio con il 1° di giugno e sarà tempo di bilanci, perché in ARPAL poi facciamo un momento di considerazione su quello che è stato e prime valutazioni dell'inizio della stagione.
1: Allora ci riaggiorniamo lunedì come sempre, ti ringrazio, ti saluto, buon lavoro Elisabetta Del Ponte di ARPAL, grazie.
0: Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
1: E adesso continuiamo con le nostre notizie e raccontiamo anche cosa è accaduto. È cambiata la compagine azionaria dell'Acquario di Genova. Nextalia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'Acquario di Genova. Ne abbiamo parlato con Beppe Costa, sentiamo.
2: Cos'è successo? Ha venduto l'Acquario?
3: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente per me, proprio da genovese per l'Acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'Acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto e mezzo.
2: Cosa?

0: di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo, poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
1: E restate al 30%?
0: Sì,
1: voi?
0: Sì, certo.
1: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, no, di perdere la genovesità dell'acquario.
0: Ma ci mancherebbe, no?
2: E parliamo anche della Design Week, perché dal 3 al 7 giugno torna a Genova questo appuntamento tra eventi consolidati che torneranno nel centro storico di Genova fino alle varie novità. Il tema scelto quest'anno è quello dell'equilibrio, ce lo racconta Filippo Serio.
3: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
4: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
5: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
6: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
7: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
2: Andiamo nel Tiguglio e diamo il nostro buongiorno a Elisabetta Biancalani.
8: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Intanto, parlandovi dalla provincia, non si può che iniziare facendo riferimento allo sciopero che coinvolge anche i trasporti. Quindi questa mattina, al di fuori della fascia garantita dalle 6 alle 9, ci saranno problemi di spostamento fino all'altra fascia 18-21, anche se comunque alle 21 finirà lo sciopero. Come in tutti gli scioperi, ci sono alcuni treni a lunga percorrenza che sono garantiti e c'è un'apposita lista sul sito di Trenitalia. Per quanto riguarda tutti gli altri regionali, bisogna andare in stazione e vedere se il treno c'è oppure se ovviamente parte molto in anticipo da altre mete, si può controllare sull'app se il treno è effettivamente partito, diversamente si resta a piedi. Per quanto riguarda la mia giornata, appunto, collegamenti permettendo, mi occuperò ancora di infrastrutture, appunto, trasporti, portualità con CNA. Buona giornata.
2: Grazie Elisabetta, un saluto a tutte le persone che ci seguono dal Tiguglio. Ci fermiamo, una piccola pausa, l'agenda degli appuntamenti e poi torniamo con gli aggiornamenti liguri di questo venerdì mattina.
9: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
10: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
11: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
10: Sì, dai, papà, andiamo, su.
12: Il Teatro Sociale di Camogli presenta... Per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
13: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
14: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International

0: Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 8.33, bentornati. Com'è la situazione del traffico? Dal mio buongiorno a Chiara Orru.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina diverse sono le segnalazioni in autostrada in Liguria. Allora andiamo a vedere quali sono. Dal touchscreen guardiamo subito una coda tra il bivio A7 e A10, Genova Ventimiglia e Genova Bolzaneto per traffico intenso. Siamo in A7 in direzione Milano e permane ancora, come raccontiamo tutte le mattine, una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, sempre in direzione Milano. Altre code nel nodo genovese, in questo caso tra Busalla e il bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Siamo questa volta in A7 in direzione Genova. E poi ancora questa mattina code tra Genova Pegli e il bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa volta siamo in A10 in direzione Genova. Ancora continuiamo con una coda in entrata a Genova Est per traffico intenso in entrambe le direzioni. Questa volta siamo in A12 sempre per traffico intenso, vi ricordo, in entrambe le direzioni in entrata a Genova Est. Queste sono le segnalazioni. Proseguiamo anche con una coda di 1 chilometro tra Rapallo e Recco per un veicolo in avaria. Siamo in A12 questa volta in direzione Genova. Andiamo a vedere qual è la situazione anche della città di Genova. Come potete vedere dal touchscreen, la piattaforma luce verde, guardate, queste frecce rosse sono dove ci sono code e rallentamenti in città. Siamo nella zona del centro tra Principe e Castelletto e diversi rallentamenti e code anche nella zona di Marassi. Prima di concludere ricordo anche divieti di transito in alcune delle vie nel quartiere di Marassi proprio per la fiera di inizio estate. Vi ricordo via Canevari, piazzetta Attilio Firpo, piazza Gian Domenico Romagnosi, via Orfani, via Artoria, Largo Utieri d'Italia, via Ponte Nuovo. Insomma, ci sono diverse vie di veto di transito proprio per l'inizio della fiera di inizio estate che partirà tra pochissimo. A te Eva.
2: Grazie Chiara Orru, noi torniamo alla cronaca, raccontiamo la storia di questo quadro che è stato ritrovato dai carabinieri. Era finito infatti sulle bancarelle di un mercatino d'arte a Genova dopo il furto, un furto rocambolesco nel 2016 a Villa Luxoro a Capolungo a Nervi. A riconoscere il dipinto dei frati camaldolesi di Alessandro Magnasco infilato tra oggetti vari di poco valore è stato proprio un carabiniere del nucleo tutela patrimonio culturale che aveva indagato su quel furto. Sentiamo.
4: Siamo proprio davanti a questo dipinto restituito con il comandante dei carabinieri di questo nucleo, a cui chiediamo proprio qual è l'importanza di questa restituzione.
5: Beh, l'importanza di questa restituzione è che tornerà a casa un'opera a cui i genovesi sono molto, molto legati, anche perché è stata trafugata diversi anni fa in maniera molto rocambolesca, insieme ad altre opere che hanno riportato insomma anche dei danni per il modo in cui furono asportate. La nostra attività investigativa ci ha consentito

0: di individuarla ancora qui a Genova, quindi qualche anno dopo in un mercatino qui a Genova, e ci sta mettendo in condizione quindi di ricostruire tutti quelli che sono stati i suoi movimenti anche in relazione ai canali di ricettazione che ci hanno portato un po' in giro per l'Italia, e speriamo che di avere presto degli elementi anche utili per il resto delle opere ancora da individuare, anche se di quel furto questa è sicuramente, come è stato illustrato fino adesso, l'opera più importante.
1: La cronaca, tante notizie dal nostro sito primocanale.it, torno da Aurora Bottino.
2: Sì, Eva, una notizia che arriva dal Tribunale di Genova e parla di un maestro che avrebbe dovuto proteggere e sostenere i minori della comunità in cui lavorava, invece da quello che sembrerebbe li ha sfruttati. Il Tribunale di Genova ha infatti condannato a 9 anni di carcere un uomo accusato di aver abusato sessualmente di una ragazza di 15 e di detenere un vasto archivio di materiale pedopornografico. La pena è il doppio di quanto aveva chiesto il pubblico ministero Valentina Grosso, che aveva chiesto inizialmente 4 anni e mezzo. E gli fatti contestati risalgono al 2023, la vittima aveva appena compiuto 15 anni e si trovava nella comunità in cui l'uomo lavorava come maestro. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe approfittato del suo ruolo e della vulnerabilità della minorenne fornendole benzodiazepine, ovvero Xanax, in cambio di prestazioni sessuali. Questa è la notizia, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Ieri siamo stati anche a vedere una bella festa che ritorna peraltro ogni anno all'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis a Genova, a San Fruttuoso. Il Contupesto si chiama così questa manifestazione. Ci sono stati quasi 1000 bambini che si sono improvvisati dei cuochi alle prese col pestello e con il mortaio per fare il pesto. Sentiamo.
3: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la 7ª edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
4: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni con la scuola secondaria di primo grado, e la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
3: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
5: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano. Ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
1: C'è un altro istituto scolastico in realtà che riguarda insomma persone più grandi di formazione universitaria che si appresta ad arrivare proprio nella città di Genova. È un istituto famoso, è molto celebre, è la Columbia Business School. Sentiamo.
6: La cosa più importante è che dei nostri giovani abbiano messo in moto questa collaborazione con la Columbia University e soprattutto che la nostra piazza sia stata valutata come una piazza interessante per poter sviluppare quella che è il business e quindi la nuova impresa. Noi abbiamo avuto una certezza in tutti questi anni che molte start-up innovative non partono, non perché manchi l'idea, ma perché mancano tutte le altre capacità e competenze che sono quelle diverse dall'idea, ma sono quelle che in qualche modo fanno o meno decollare un progetto. Quindi voi avete un brevetto, siete bravi, ma vi manca marketing, finanza, capacità organizzative, normative sulla cyber security, digitalizzazione, energia, ESG, e siete in qualche modo non nella capacità di poter veramente avere un successo. Ecco, questo piano e questo progetto è di fare tutta una serie di corsi che possano mettere le persone con delle idee in condizione di realizzarle e di avere successo. Per farvi un unico esempio, nelle attività degli anni precedenti che abbiamo avuto insieme al dottor Scanardi abbiamo avuto dei mentor e delle persone di livello mondiale, quindi vi parlo di numeri 1, 2 o 3 delle società più grandi del mondo, e voi capite che per un giovane poter avere un consiglio da parte di persone che hanno vissuto esperienze di livello internazionale non è una cosa normale e non è una cosa che uno potrebbe in qualche modo fare. Questo è un metodo con cui lo consentiamo, e lo consentiamo anche ai genovesi, dico anche ai genovesi perché noi vogliamo attrarre persone anche da fuori, perché vogliamo che Genova sia attrattiva, perché Genova

0: Come diceva il mio presidente Paolo Done, place to study.
1: Questa attrattività potrebbe portare l'attenzione anche da ovviamente fuori Genova, quindi di conseguenza magari provare a competere anche con le conoscenze e le opportunità che ci sono a Milano.
0: Ma se a mia figlia dovessi far scegliere un percorso, in questo momento non avrei il dubbio a farle fare quello e a non scegliere un altro percorso offerto in Italia, senza parlare di nessuno, da qualunque facoltà italiana. Io ritengo che l'Università di Genova, insieme a questo tipo di prodotto, possa non avere competitor sul nostro territorio.
2: La programmazione di Primo Canale di quest'oggi, dopo Primo Mattino, arriva il Medico Risponde, sarà quest'oggi come ogni venerdì il professor Matteo Bassetti alle 10, Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, tutti i vostri contributi, le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, alle 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti, il punto, l'informazione dell'ora di pranzo e alle 13 al centro. Quest'oggi la finestra sul mondo sarà a Madrid, però alle 13.45 la giornata si arricchisce di un altro incontro, una diretta Terrazza incontra Stefania Craxi, e sarà anche l'occasione per svelare i risultati dei nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne sul futuro politico della Liguria, che anche in vista delle prossime elezioni dell'anno che verrà. Alle 15 il pomeriggio live con Franco Nativo, vi ricordo alle 18 come sempre il nostro primo giornale con lo sport a seguire. Questa sera alle 20 c'è Gradinata Sud, si parla di Sampdoria, e poi alle 21 ancora Terrazza incontra Stefania Craxi per vedere appunto questo dibattito politico con, lo ricordo, i nuovi sondaggi di Tecne commissionati da Primo Canale. Questa è l'agenda della giornata, noi ci vediamo le previsioni del tempo con Trebi Meteo e torniamo subito insieme.
3: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parti della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne, da locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigulio con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato ma della variabilità diurna non è da escludersi soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato con clima caldo senza eccessi particolari anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza che sta crescendo. Mani pronte a

guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Bentornati, c'è in apertura del nostro sito primocanale.it una ricca analisi di come potrà diventare il nuovo fronte del porto secondo Renzo Piano. L'intervista è stata fatta da Mario Paternostro. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Insomma, sono arrivata in fondo a leggere, devo dire che la nuova visione del fronte del porto, la cosiddetta linea blu che attraversa tutta la città, è davvero interessante. Com'è andata? Quali sono i contenuti di questo progetto di cui ti ha parlato Renzo Piano?
1: Ma dunque, è una visione completa di tutta la costa genovese che Renzo Piano cura da 40 anni. Infatti abbiamo poi ricordato insieme quegli anni, come si sono trasformate le cose, come sono andate avanti. Lui ha spiegato, dice, dopo l'affresco che è datato dai primi degli anni 2000, poi il blueprint, poi il progetto del waterfront di Levante, ecco questo definitivo assetto di questa zona, e tocca tutti gli argomenti perché parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso e l'ho scritto tante volte, chiamandolo tunnellone. Tre corsie da una parte, tre corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi. Una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui è la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come, ecco, vedi, adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra. Lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali. E Renzo ha trovato la soluzione. La levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto, e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario, che parte dal porto antico e si sviluppa seguendo quello che era il tracciato della sopraelevata, bassa, bassissima, lo ripeto, molto molto bassa, fino al waterfront, che prevederà, e qui è l'altra novità, la realizzazione non tanto di uno studentato quanto del centro del mare, che sarà un grande centro internazionale per fare lavorare tutti i giovani sul tema del mare, della navigazione, dell'ambiente, eccetera. Quindi è una cosa veramente straordinaria e di grande respiro. Con questo lui ha detto si potrà attirare anche un po' di gioventù nella nostra città. Infine, e mi pare molto importante, un discorso che Piano ha tenuto a sottolineare, a concordato col presidente dell'autorità portuale di sistema Paroli,

0: sull'ampliamento della zona portuale. Ecco qua si vede con dei tombamenti di moli e si vede sulla destra in basso, questo qua si vede proprio bene in basso al centro, con dei nuovi bacini, quindi della nuova acqua, anche perché deve costruire, aggiustare e riparare le navi. Quindi, insomma, è una visione veramente molto, molto ampia.
1: Diciamo, Mario, che è una visione che ritorna ancora una volta.

0: del mare, non solo del porto genovese, certo. attraverso le sue idee. Ci sono già concretamente dei movimenti, dei passaggi che sono stati fatti per arrivare poi a mettere in atto questo progetto?
1: Beh, lui in questo, guarda, lo si vede dietro, ce l'ho qua, vedi il progetto, è questo malloppo qua, questo documento. L'apertura di questo documento dice: abbiamo parlato con tutti, e quindi comune, autorità portuale, la Porto Antico, la tendenza, la regione. Tutti, quindi sostanzialmente, e difatti poi in una chiacchierata molto così personale che abbiamo fatto nel suo terrazzo di Vesima, dello studio, del grande studio di Puntanave, lui mi ha detto: guarda, la parola, diciamo, chiave di tutto è continuità, che presuppone anche accordo. La continuità che comincia 40 anni fa, quando Fulvio Cerofolini, sindaco, e Renzo Piano pensarono al Porto Antico, e quando Cerofolini, dopo aver visto il progetto di Piano che non buttava giù nessun edificio, disse la famosa frase: chi via niente. Ecco, partendo da questa frase, è tutto un grande disegno che è continuato ad essere elaborato, ad essere anche modificato, ad essere corretto, perché lui lo ammette, dice: ci sono delle cose che non andavano bene e le abbiamo corrette, fino a questo disegno finale che dovrebbe essere l'atto finale di quello che lui chiama il fronte del porto.
0: Mario, concludo con un tuo commento un pochino su questa nuova visione, di questo nuovo racconto.
1: Ma sai, con Renzo Piano io ho una frequentazione di 45 anni, quindi è molto in confidenza quando ci chiacchiera. Io passo un'ora e mezza da lui e torno con la testa piena di suggestioni. E ho trovato una persona che ha la capacità di mettere d'accordo. Lui la chiama la continuità, io dico la capacità di realizzare cose con la partecipazione. Oggi il più grande architetto del mondo, insomma, è quasi vicino ai 90 anni, e la sua nuova parola, io ieri lo prendevo così scherzosamente in giro dicendo: ti sei inventato un sacco di parole, la leggerezza parlando di pietre, poi ha inventato il rammendo delle periferie, poi ha inventato con la costruzione del ponte dopo il tragico crollo del Morandi, ha inventato il ponte che chiede il permesso dai quartieri dove passa, dove scavalca. E oggi qual è? Lui mi ha detto: oggi la parola d'ordine sono due, continuità e luce. Luce, lui ha ribadito molto sul concetto della luce, e me l'ha detto guardando dal suo terrazzo questo straordinario mare. Dice: io ho le mie radici qua e sto a Parigi, sto benissimo, ci mancherebbe, ma quando vengo qua queste radici vengono e sono le radici del mare Mediterraneo, di questa luce incredibile.
0: Grazie a Mario Paternostro. L'invito per tutti i nostri telespettatori è andare a leggere sul nostro sito primocanale.it anche il commento proprio dedicato a queste due parole, luce e continuità. Buona giornata, Mario.
1: Grazie a te, Eva, grazie e buona giornata.
0: E ora la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la tragedia alle Maldive. Ieri mattina Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova le bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione nell'atollo di Vavù. Domani, questa sera, è prevista una veglia di preghiera, domani mattina invece i funerali in forma privata. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Lodenino, al neolaureato Federico Gualtieri,

0: all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferite o traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere e accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
1: Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Nextalia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'acquario di Genova. Ne abbiamo parlato allora con Beppe Costa all'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
3: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera indirettamente, per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello, perché poi ricordo sempre i genovesi che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto peraltro che ci metteremo un annetto e mezzo.
2: Cosa?
3: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo e poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
2: E restate al 30%?
3: Sì,
2: voi?
3: Sì, certo.
2: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acquario.
3: Ma ci mancherebbe, no?
1: Dal 3 al 7 giugno torna a Genova la Design Week, fra appuntamenti consolidati che rientreranno nel centro storico di Genova, fino alle varie novità che quest'anno sono tante. Sentiamo al servizio di Filippo Serio.
4: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
5: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
6: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
7: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design, grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
8: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
1: Una grande festa all'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis di Genova a San Fruttuoso per il Contupesto, 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio e il pestello per realizzare la tradizionale salsa genovese. Sentiamo un servizio di Andrea Popolano.
9: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco

0: per la settima edizione del Contupesto, 200 mortai e 350 piantine di basilico, con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
1: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni, con la scuola secondaria di primo grado. E la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
0: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
2: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano. Ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Le 9.05 a primo mattino, ancora buongiorno. Qual è la situazione del traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Traffico ancora intenso sulle strade cittadine, ma in corso di normalizzazione. Segnaliamo al momento ancora qualche rallentamento sull'asse di via Gramsci. Ricordiamo modifiche alla viabilità che interessano Corso Podestà e le chiusure che interessano ancora via di Puglia all'altezza del civico 18 e via Corsica. Per la giornata di oggi, in occasione dello sciopero nazionale indetto da più sigle sindacali, sono previsti diversi presidi, ma al momento non sono previste manifestazioni che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Stiamo informando che non in piazza Banchero come era previsto, ma in piazza Pila, 12, è presente l'ufficio mobile della polizia locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la polizia locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, torno da Chiara Orru, il traffico in autostrada.
2: Sono da poco, passate le 9, allora andiamo a vedere quali sono le segnalazioni per quanto riguarda il traffico autostradale. In Liguria, partiamo dal nodo genovese, coda tra Genova Pra e il Bivio, A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso, siamo in A10 in direzione Genova. Proseguiamo invece con una coda tra il Bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso, questa volta sempre in A12 in direzione Rosignano. Un'altra, un'ulteriore coda tra Genova Ovest, questa volta il bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso, questa volta però in direzione Milano. Proseguiamo con una segnalazione a Genova-Bolzaneto, coda in uscita a Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano e poi una coda che

0: permane ormai da mesi una coda di 1 chilometro tra Busalla e tra Genova Bolzaneto, scusate, e Busalla per lavori. Permane da mesi il cantiere aperto della galleria Monreale e questo causa sempre questo chilometro di coda che raccontiamo ormai tutte le mattine. Guardate anche le telecamere, grazie alla regia. E allora proseguiamo con il tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Per il momento una segnalazione in A10, coda di 3 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia, sempre per causa lavori, un cantiere probabilmente aperto in autostrada. E poi ancora proseguiamo con la 12, il tratto compreso di Levante tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Come potete vedere dal touchscreen alle mie spalle, nessuna segnalazione al momento. Questa è la situazione, a te Eva.
1: Domenica 31 maggio cade il secondo plenilunio di questo mese di maggio. Buongiorno a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
2: Buongiorno Eva, a te e ai telespettatori.
1: Siamo pronti per la luna blu?
2: Sì, siamo pronti e chiariamo subito che non sarà assolutamente blu, sarà la solita luna, anzi a dire il vero una luna un po' più piccola del solito, una luna piena un po' più piccola, una mini luna, perché si trova nel punto più lontano dalla Terra, questo plenilunio, capita così. E però quanto al detto luna blu, è un modo di dire che viene dalla tradizione anglosassone, once in a blue moon, e che sta a indicare un evento appunto raro o relativamente poco frequente. E in effetti avere due lune piene, due plenilunni all'interno dello stesso mese non è una cosa che capita proprio di frequente, ma non è neanche rarissima, cioè capita ogni 2 anni e mezzo circa. E quindi questo once in a blue moon sta a indicare un evento appunto relativamente raro. Voi intanto vedo che l'avete colorata bella bella di blu la luna oggi, però è soltanto un modo di dire. Ecco, io dico sempre, scherzando un po' quando me lo chiedono, che il modo migliore forse per tradurre questa locuzione once in a blue moon in italiano sarebbe una volta ogni morte di papa, ma stiano tranquilli i pontefici, perché sono molto più frequenti appunto le lune blu che non le loro dipartite. Ecco, quindi è una curiosità legata al calendario.
1: Peraltro in queste giornate, insomma, a parte giusto la pioggia delle ultime ore in cui il cielo è sempre bello terso, sarà anche una bella visione con il caldo per chi di notte magari dorme meno. Che cieli sono quelli di questo periodo?
2: Ah, sono cieli interessanti, sicuramente interessanti, perché a sud abbiamo lo Scorpione e il Sagittario, quindi ci proiettiamo verso il centro della Via Lattea. Certo, sono notti brevi perché sono le notti di giugno, insomma, quindi il solstizio d'estate sta per arrivare, quindi sono le notti più brevi dell'anno. Proprio la luna sarà tra l'altro nella costellazione dello Scorpione domenica 31 maggio. Lasciami dire che questa luna, pur essendo appunto un po' più piccola del normale, vederla sorgere dal mare, non lo so, da Bocca d'Asse, da Nervi, da Corso Italia, da Pegli, da Voltri, fate voi, è veramente veramente bella. Perché? Perché la luna è piena quando sta dalla parte opposta del sole. E allora in estate il sole è alto, e se la luna è dalla parte opposta del sole, la luna è bassa, e quindi sta sempre abbastanza bassa sul mare, quindi da noi, dalla Liguria, le lune piene di maggio, di giugno sono veramente bellissime, contando, sperando sui cieli sereni. E quanto al cielo di giugno, guarda, lasciami dire brevemente che noi proprio abbiamo voluto, come Osservatorio Astronomico del Righi, organizzare un percorso, quindi non un vero e proprio corso, ma un percorso attraverso 5 serate di esplorazione, di osservazione del cielo di giugno. Chi fosse interessato trova le informazioni sul nostro sito www.osservatoriorighi.it.
1: Grazie a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi. Buona luna a te e a tutti.
2: Grazie
1: i telespettatori.
2: Buona mini luna blu.
1: E noi restiamo sul cielo, ma per le previsioni meteo, perché questa notte, intorno alla mezzanotte, si è sviluppato un forte nubifragio che dal Piemonte è sceso verso la Liguria, ha interessato soprattutto la costa del Ponente. Ne abbiamo parlato con Elisabetta del Ponte di Arpal, con cui però facciamo il punto anche sulle alte temperature.

0: temperature, a parte un calo fisiologico dovuto alla pioggia di questa notte, in realtà risaliranno. Oggi ricordiamo il bollettino del Ministero della Salute che ha emanato un bollino arancione per ondate di calore, domani dovrebbe andare meglio, comunque sarà ancora un weekend caldo. Sentiamo.
1: C'è stato un forte temporale che è arrivato nella notte scorsa, più o meno a partire dalle 11:30 è arrivato sulla zona del ponente genovese, quindi Pegli, Cornigliano, Sestri Ponente, e poi si è spostato verso anche le zone più di ponente, quindi è arrivato verso l'una anche sul Savonese e nell'entroterra di Savona, e ha portato molti fulmini, tantissime fulminazioni, tutti quanti abbiamo visto fulmini, grandine in certe zone, magari a dimensioni più grandi, in altre a dimensioni più piccole, e anche fortissime, forti di vento. Ci sono stati alcuni momenti in cui si sono segnalate anche soprattutto sulle zone montuose, quindi come in alcune stazioni come quella di Monte Pennello, anche delle raffiche di vento fino a 80-90 km all'ora. Le temperature per oggi, le massime, arriveranno purtroppo di nuovo sui 28-31 gradi sulla costa e 28-30 gradi anche nell'interno. Per cui ancora una situazione di caldo difficile da sopportare. Per domani di nuovo sarà più soleggiato ancora, quindi qualche velatura ancora fra pomeriggio e sera, ma soprattutto sarà un tempo soleggiato e le temperature si prevedono in leggero calo, perché appunto si prevede ancora un po' di instabilità che porterà un po' di correnti d'aria che riusciranno a raffrescare un po' le temperature. La tendenza poi per la prossima settimana è comunque di un cielo abbastanza soleggiato e quindi poche nuvole, ma a partire da lunedì potrebbe esserci un ulteriore passaggio di una perturbazione.
0: Le 9:15, ci fermiamo solo un attimo e poi facciamo il punto, le notizie di giornata, parleremo anche di sport, della bella festa dello sport che c'è stata nei giorni scorsi al Porto Antico, restate con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Bentornati. Mi collego con Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, anche per fare un bilancio di una bellissima

0: Una festa che si è chiusa lo scorso weekend al Porto Antico. Buongiorno Michele.
1: Buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno a tutti. È stato effettivamente un weekend davvero intenso, bellissimo. Possiamo dire che abbiamo aperto di fatto l'estate, visto che è proprio da venerdì scorso che sono arrivate temperature caldissime. Vediamo le immagini più belle di questa festa che ci ha fatto saltare, correre, emozionare, divertire con oltre 150.000 presenze, 135 attività e discipline sportive, dai campi all'acqua. Sono venute a trovarci, come vedete, campionesse straordinarie, quelle della nazionale italiana di pallavolo, Jack Galanda, mito del basket per oltre 10 anni nella nazionale, medaglia alle Olimpiadi 2004 ad Atene, le gemelle Alice e Asia D'Amato, che hanno regalato un pomeriggio di gioia alle tantissime ginnaste che hanno partecipato all'Auxilium Day e alla festa della ginnastica. Gianfilippo Mirabile, l'avete visto, ha firmato il record sulla maratona al Remo Ergometro con i famosi la mezza maratona al Remo Ergometro con i famosi 21 chilometri remati in un caldo incredibile, un record che ha già fatto il Giro d'Italia. E poi ovviamente tante discipline, tante occasioni per vivere con l'aiuto di istruttori qualificati lo sport, avvicinarsi a discipline nuove, innamorarsi, come vedete, nella danza verticale, nei teli aerei, di discipline che spesso sono meno conosciute. È stato anche di eventi, la Peterball Cup con l'All-Star Game, sono venuti i protagonisti dello Sport Senior, il progetto del Comune di Genova, abbiamo avuto l'Olimpiade delle Scuole con oltre 2.300 studenti, il Palio Remiero, c'è stata tanta inclusione con le attività del BIC Genova, lo sport integrato, ma anche con gli insuperabili, il loro calcio per tutte le abilità. Abbiamo avuto anche momenti di approfondimento, convegni con la Lega Nazionale Dilettanti, come sempre al nostro fianco Francesco Bocciardo. Il bello dello sport, la premiazione dei 79 studenti che hanno vinto la 10ª edizione del concorso scolastico, che pensate ha raccolto 11.285 elaborati. Davvero una partecipazione straordinaria, una festa che è un grande gioco di squadra con le istituzioni, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, ma ovviamente insieme agli amici di Porto Antico abbiamo potuto contare sulla partecipazione e il supporto di tante realtà che condividono i valori della festa, la voglia di regalare a Genova e alla Liguria un momento di gioia, di partecipazione e soprattutto di semina dei valori sportivi. Noi sul sito di stellenellosport.com, ma anche ovviamente nella sezione su primocanale.it, continueremo a far vivere questa festa con contenuti, materiali, interviste, emozioni di tanti dei protagonisti. Continueremo ad allenare i valori, continueremo a celebrare l'eccellenza e stiamo intanto preparando l'annuario Ligure dello Sport, che è la prossima grande fatica, arriverà a fine giugno con tutti i dati, le informazioni, i risultati aggiornati dell'ultima stagione dello Sport Ligure. E intanto non mancano gli eventi, perché parte di fatto domenica la terza edizione del torneo Open Italmatch di tennis a Celle Ligure con Stelle nello Sport, partner di questo bellissimo evento. Per 2 settimane fino a domenica 14 giugno ci saranno tennisti davvero di qualità da tutta Italia per questa bellissima manifestazione, con un montepremi di 10.000 euro e il campione in carica Speziali, che tornerà a difendere il titolo. E ancora un altro evento bellissimo, la Tiguglio VIP Padel Cup, con 3 giornate, 4, 5, 6 giugno a Santa Margherita presso il Tennis Club Santa Margherita Ligure, ma anche in piazzetta a Portofino, con le stelle del padel, grandi campioni, ma anche campioni dello sport, del calcio e personaggi del mondo dello spettacolo, nella bellissima kermesse ideata da Fabrizio Pollicino. Insomma, cara Eva, non ci fermiamo.
0: Come sempre, davvero un weekend ricchissimo di eventi. Grazie a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Buon weekend.
1: Grazie a voi, buon weekend sportivo.
0: Noi torniamo a parlare del caldo, di questo bollino arancione quest'oggi per ondate di calore, quello emesso dal Ministero della Salute, che va a raccontare come potrebbero nascere delle situazioni di disagio, disagi che riguardano in particolare le persone più fragili, le persone più anziane e in generale tutta la categoria degli over 65. Ne abbiamo parlato con Tiziano Berti e col professor Paolo Moscatelli, che è il direttore della medicina interna ad alta intensità del San Martino di Genova, che ci ha spiegato perché sono più fragili queste persone e in che modo reagiscono al caldo. Sentiamo.
2: Una mancanza di adattamento, cioè il fatto di non riuscire rapidamente a

0: comprendere, intercettare, modificare le proprie abitudini, i propri comportamenti, e quindi persone fragili e anziane possono risentirne più rapidamente se non si adattano le terapie o se non si adattano i comportamenti di vita.
1: Quali sono quei sintomi che devono allarmare familiari, caregiver, in particolare per le persone anziane in queste giornate di caldo, senza diciamo rivolgersi poi subito al pronto soccorso?
0: Il fatto che le persone possono avere delle situazioni un po' di rallentamento, di segni di disidratazione, la lingua asciutta, urinare meno, e quindi in qualche modo facendo attenzione, controllando la pressione, controllando la diuresi e controllando soprattutto l'apporto di liquidi durante il giorno. Se la persona deve bere 2-3 bottigliette da mezzo litro di acqua, dobbiamo essere certi che questo avvenga, perché se è importante durante l'anno è fondamentale in questo periodo. Se la persona non lo fa e l'anziano spesso non ha una sensazione della sete, non cerca l'acqua perché magari per difficoltà oppure per mancanza di abitudine, dobbiamo fare attenzione e essere certi che durante la giornata numerare le bottiglie, 1, 2, 3, e l'anziano le deve assumere durante la giornata, vedere quanto urina e controllare anche le terapie, i parametri vitali, la pressione, la frequenza cardiaca, la saturazione, in modo tale che questi rimangano adeguati e non ci sia, per esempio, un crollo dei valori pressori perché il paziente magari è disidratato.
2: Seguite tutte le attenzioni del caso e ricordate che peraltro la Regione Liguria ha attivato anche un numero verde, quello che è previsto dal piano caldo, il call center regionale Informa Anziani, numero verde 800593235 per chi avesse bisogno di aiuto. L'angolo social, buongiorno Chiara Orru.
3: Entriamo come ogni mattina all'interno della nostra pagina dedicata ai social. Oggi che cosa vi mostro? Toni accesi tra il consigliere di Vince Genova Pietro Picciocchi e la consigliera di AVS Francesca Ghio durante il programma politico, il programma del lunedì sera del nostro direttore Matteo Angeli. Insomma, sono stati toni accesi intorno a quella che è la discussione nata alla proposta di Silvia Salis, ovvero questa di introdurre l'educazione sesso-affettiva negli asili. C'è chi è d'accordo e chi no. E allora andiamo a sentire le loro parole, anzi le loro versioni. Insomma, toni accesissimi, guardate.
4: Cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
5: Che sia un errore assoluto, così come l'avete concepita, i bambini 3 anni, da genitore, penso che sia un errore, da una misura
4: un
5: identitaria,
4: errore. L'educazione
5: propagandistica
4: è un errore.
5: Che spacca la città, ecco, voluta perché... da un consulente LGBT che ha offeso impunemente,
4: ecco perché dal
5: i cattolici
4: 2026
5: di questa
4: voi
5: città.
4: Non
5: d'accordo?
4: Governerete più.
5: Continuate pure a coltivare queste battaglie identitarie
4: l'educazione.
5: E non aiuterete le famiglie, non aiuterete i bambini, non aiuterete i giovani. Forse potrà servire per la vostra visibilità con certi modi.
4: Voi siete
5: sicuramente non unificate la città.
4: Voi siete contro l'educazione.
5: Noi siamo per i bambini e per la difesa
4: della famiglia. Hai detto tutto con questa risposta. Siete contro l'educazione.
5: Sono padre di 8 figli e io credo che sia una misura propagandistica, ideologica, sbagliata, fatta esclusivamente per accreditarsi in certi mondi molto connotati ideologicamente.
4: Cosa ne pensi dell'educazione sesso-affettiva?
2: E adesso il nostro angolo di viaggio in Liguria, è venerdì, dunque qualche proposta anche per una bella gita in questo fine settimana in cui il cielo sarà sereno. Siamo stati con Elisabetta Biancalani sopra tra Lavagna e Chiavari nella cosiddetta Valle dei Berissi, che poi è stata soprannominata anche Valle dei Mulini perché ce ne sono tantissimi lungo quelle passeggiate, quasi una ventina, e lì scorci meravigliosi e anche tanta scoperta di luoghi unici, anche un po' incantati. Sentiamo.
6: La Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che altre zone qui vicine.
7: Gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca.

0: perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì. Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così.
2: Un piccolo assaggio, ma la puntata integrale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini e ai frantoi la trovate online sul nostro sito primocanale.it. Ora una piccola pausa e ci prepariamo per Il Medico Risponde.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone confinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. Analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.
5: Pronto?
6: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 6766 291. Partiamo come sempre con la cronaca e quindi anche questa settimana non posso che chiederle di partire facendo il punto sull'Ebola. Quali sono i rischi? Che cosa sta succedendo?
1: Allora, la situazione è la peggiore che si potesse prospettare e pensare, nel senso che è molto peggio di come anche si potesse pensare che fosse, nel senso che è esplosa in maniera incontrollata, con anche dei ritardi nel dare l'allarme a livello internazionale, e riguarda un'area dell'Africa molto molto vasta, perché parliamo non solo del Congo, ma attualmente riguarda certamente anche l'Uganda, dove ci sono già dei casi, e si parla potenzialmente di 10 stati africani che potrebbero essere interessati da questa epidemia, che a oggi ha fatto circa 1000 casi, diciamo, sospetti e in qualche modo arrivati all'attenzione, con oltre 250 morti. Ma attenzione, perché si dice che potrebbero essere molti di più, qualcuno parla addirittura di 10 volte di più, quindi si potrebbe parlare già di circa 10.000 casi non riconosciuti, e questo è il vero problema, cioè il fatto che ci siano stati negli ultimi 2 mesi moltissimi casi che non sono stati riconosciuti. Perché non sono stati riconosciuti? Per due ragioni. La prima è che questo è un virus nuovo, è il bundibugio, è diverso da quello che è il virus che conoscevamo precedentemente, che era il virus Zaire, per cui i test diagnostici che venivano fatti per cercare lo Zaire, e quindi a quei test sfuggiva questo nuovo virus e quindi in qualche modo non ci se ne è accorti. La seconda ragione è che si è verificata questa epidemia in un'area non facilissima, che è un'area di guerra, un'area dove ci sono continue fazioni che si scontrano una con l'altra, e dove naturalmente il sistema sanitario non è così forte, e quindi tutte queste cose insieme fanno sì che oggi siamo davvero tutti molto preoccupati, anche perché questa epidemia sta colpendo l'Africa nel momento peggiore della storia moderna. Peggiore perché? Perché gli Stati Uniti hanno tagliato con Trump gli aiuti dei cosiddetti USAIDs. Cosa sono gli USAIDs? Sono degli aiuti che vengono dati dagli governo degli Stati Uniti ai paesi, diciamo, del terzo mondo, proprio per la lotta anche alle malattie infettive. Quindi aver tagliato così pesantemente che i finanziamenti fa sì che alcuni paesi come il Congo, e ricordiamo che ieri il ministro della sanità del Congo ha fatto un appello al mondo intero perché gli aiutino, perché non sono in grado di contenere questa epidemia. E quindi noi ci troviamo ad affrontare un'epidemia con l'OMS, che dovrebbe essere colui il quale si occupa in qualche modo del contenimento dell'epidemia, che però è stata parzialmente esautorata dagli Stati Uniti, che hanno deciso di uscire dall'OMS, di non finanziare più in qualche modo l'OMS e non finanziare più questi paesi. Quindi è un momento di grande difficoltà, e qualunque cosa succederà, la colpa e la responsabilità va per prima agli Stati Uniti, che ha abdicato a quello che era il suo ruolo storico di essere non solo colui il quale governa, tra virgolette, la pace nel mondo, in qualche modo comunque, ma anche sulla salute. E questo è una grave mancanza. E oggi, quindi, i rischi. Quali sono i rischi per il mondo? E i rischi per il mondo sono di andare in questo modo disordinato, dove gli americani decidono un giorno di mandare un medico con l'Ebola prima in Germania e poi in Repubblica Ceca. Adesso hanno deciso che li manderanno in Kenya. No, anzi, hanno deciso che li manderanno in Uganda. Cioè, fondamentalmente, chi oggi sta veramente rischiando di far diventare questa epidemia più grande ancora di quella che potrebbe essere sono gli Stati Uniti.

0: che in qualche modo stanno facendo una grande confusione, si sono messi contro il mondo della medicina, e quindi naturalmente tutto questo non aiuta nessuno. Dopodiché i rischi per l'Italia, diciamoli, quali sono? I virus oggi viaggiano in aeroplano, cioè ieri in India hanno messo in quarantena 11 viaggiatori provenienti da quelle aree perché avevano dei sintomi sospetti. È evidente che come possono arrivare in India, possono arrivare in Europa, possono arrivare in Italia. È chiaro che su questo bisogna fare un cordone sanitario.
1: Come è successo per esempio per Milano, no? Nei giorni scorsi. Poi
0: esattamente, cioè bisogna essere, bisogna sapere chiunque arrivi da quei paesi, se ha avuto contatti o meno con dei casi, e se li ha avuti, evidentemente arriva da alcune aree, naturalmente deve essere posto in quarantena, devono essere fatti tutti i controlli, bisogna, ecco, in qualche modo bisogna organizzarsi. Io credo che in Italia in questo momento l'atteggiamento che è quello, va tutto bene, facciamo che passi, viva, viva tutto, ma dalla Marchesa, è un atteggiamento profondamente sbagliato, che asseconda naturalmente la pancia del mondo negazionista e Novax, ma non è il modo migliore di affrontare evidentemente questa epidemia, che al momento è solo africana, ma che è una bomba che, se dovesse esplodere, e in qualche modo ancora peggio di come oggi, allora lì la situazione rischierebbe di diventare un problema potenzialmente epidemico, se non pandemico. Sapete quanti sono gli abitanti in Africa? Oltre 1 miliardo. Quindi voglio dire, e sono abitanti, ci sono tantissimi interessi anche commerciali dell'Italia in Africa, quindi c'è un interscambio continuo con l'Africa di cittadini lavoratori, di cittadini cooperanti, di cittadini medici, di cittadini infermieri, di cittadini che vanno per turismo. È chiaro che noi non possiamo pensare che il problema sia là e noi siamo di qua, quindi bisogna organizzarsi di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.
1: Anche perché, professore, la trasmissione, no? Considerando anche le condizioni non solo igieniche ma anche di vita, soprattutto del Congo ma anche di alcune zone dell'Uganda, favorisce questa trasmissione.
0: Sì, diciamo che la cosa vantaggiosa che noi abbiamo oggi è che questo virus ha due caratteristiche: la difficoltà di trasmettersi attraverso la via respiratoria, cioè fondamentalmente non si trasmette attraverso la via respiratoria ma solo attraverso i liquidi biologici, quindi il sangue, il vomito, le feci, al limite dove è contenuto del sangue, e la seconda è che è un virus altamente mortale, quindi in qualche modo ci auguriamo che questo sia un virus che si esaurirà quasi da solo o quantomeno si esaurirà in quell'area dell'Africa, però certamente, come diceva lei, è un virus che si trasmette molto facilmente, soprattutto in ambito ospedaliero, perché naturalmente attraverso i fluidi, se tu non riesci a isolare i pazienti uno dall'altro, certo, è evidente che il paziente vicino è facile che si possa contagiare attraverso i fluidi. Poi l'altro modo con cui si contagia è quello del rito che c'è in qualche zona dell'Africa, dei morti fondamentalmente, quindi bisogna avere molta attenzione a trattare i cadaveri, perché sono attraverso quelli che poi ci si può anche contagiare. Quindi diciamo che c'è tutto un lavoro che è un lavoro che in genere competeva e compete ancora oggi all'OMS, a strutture internazionali che oggi sono in qualche modo meno performanti perché mancano i finanziamenti evidentemente degli Stati Uniti.
1: Allora, professor Bassetti, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ripartiamo, iniziamo anche con le domande dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare.

0: il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Aspetta un attimo. Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Vi ricordo 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771. Professor Bassetti, cambiamo argomento e parliamo, tra l'altro non so se la vede, ma è qua che gira, di zanzare.
1: La zanzara?
0: Sì. Dentro cosa vuole, studio? Professore? Cioè la zanzara. Ci vuole pazienza, dobbiamo far mettere le zanzariere in cima al grattacielo. Allora, caldo, estate, anche se sappiamo che poi non è solo questo il periodo, però siamo già in ritardo per tutte quelle cose che avremmo dovuto fare per evitare, insomma, la proliferazione di zanzare, quindi il rischio anche di infezioni portate appunto dalle zanzare?
1: Assolutamente sì, in gravissimo ritardo. Ricordiamo che i larvicidi vanno fatti fondamentalmente tra la fine di aprile e maggio, perché tra l'altro con l'esplosione di questo caldo dell'ultima settimana le zanzare prolifereranno in grandissima quantità e quindi ci troveremo come sempre a luglio, anche con voi, a metà luglio, in cui si dirà c'è stato il caso di West Nile, attenzione. Il problema è che bisogna saper fare la prevenzione anche da questo, per quanto riguarda le zanzare. Basta guardare, basta andare in giro per Genova e vedere come sono tenute le aiole, come sono tenuti i giardini. E, voglio dire, è evidente che in quei contesti dove l'erba non viene tagliata, non viene curata adeguatamente, evidentemente le zanzare proliferano, quindi non c'è la cura che ci dovrebbe essere alla prevenzione in accordo con le autorità sanitarie, perché qua il problema è che sembrano due mondi che viaggiano in qualche modo separati uno dall'altro. Poi ci vedremo, succederà, perché è successo sempre negli ultimi 5 anni che a un certo punto ci si sveglia a luglio, in qualche parte d'Italia ci sarà il primo caso di West Nile, o ci sarà il focolaio di dengue, o ci sarà qualche problema e qualcuno dirà ma l'abbiamo fatta la disinfezione? No, quindi io più che dirlo, ricordarlo e mettere in guardia non possiamo fare. I cittadini possono fare la loro parte, possono utilizzare dei larvicidi che comprano in farmacia, che possono mettere nei sottovasi all'interno delle loro abitazioni, quindi sui terrazzi o nei giardini, possono proteggersi usando delle zanzariere, possono proteggersi usando dei repellenti, possono proteggersi evitando di esporsi in alcuni momenti della giornata, ma purtroppo dal punto di vista, come dire, della prevenzione che compete, ricordiamolo, il controllo delle zanzare compete ai comuni, quindi è un'attività dei comuni che devono fare i comuni, cioè devono fare mi pare che un po', ma il comune è mezzo gaudio, ma in questa città mi pare che non è che, io parlo di Genova naturalmente, non mi pare che il tema sia sentito.
0: Sentiamo che linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Buongiorno professore, volevo chiederle se una zanzara per digerire ci mette un po' di tempo, se punge una persona che ha quel virus lì, lo può trasmettere su un'altra con una trasfusione?
1: No, allora, se intendi,
0: grazie Margherita, sentiamo.
1: Allora, la domanda è una domanda molto intelligente, che è quella: ma se la zanzara punge uno che ha Ebola, uno che ha l'HIV o uno che ha le... uno che ha una dimensione e poi mi punge immediatamente dopo, riesce a trasmettere un'infezione? La risposta è no, quindi non c'è nessun rischio. La zanzara invece che cosa fa? È capace di replicare all'interno del suo organismo alcuni germi, particolarmente vale per le zanzare di casa nostra.

0: che sono la zanzara, diciamo tradizionale, che è la Culex pipiens, e la zanzara tigre, che è la Aedes aegypti o la Aedes albopictus, possono trasmettere la malattia. Fondamentalmente le due più famose sono la West Nile, la febbre del Nilo occidentale, e potenzialmente ormai anche dalle nostre parti la dengue. Poi c'è anche la chikungunya, che è un'altra malattia che può essere trasmessa dalle zanzare, c'è anche la zika. Però dalle nostre parti diciamo che i problemi negli ultimi anni sono stati, da una parte West Nile, febbre del Nilo occidentale, l'anno scorso era stata trovata mi pare anche a Genova in alcune zanzare che erano state studiate, e in qualche modo potenzialmente il rischio della dengue, che ricordiamolo ha dato dei focolai anche nel nostro paese, nel Ravennate, nella bassa Francia, quindi fondamentalmente in zone molto vicine anche a noi.
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno professore, io volevo solo farle questa domanda, siccome purtroppo devo essere operata per un tumore al seno e devo passare una notte o due in ospedale. A me le zanzare fanno acqua, quando mi morsicano è una cosa terribile, e sono stata l'altro giorno a fare un preoperatorio, mi hanno già conciato per le feste. Ecco, volevo sapere come posso fare, perché so che anche in ospedale purtroppo ci sono le zanzare. Potrei darmi citronella? Cosa potrei fare per proteggermi? Ed è pericolosa questa cosa qua. Grazie.
0: Allora, diciamo che in qualche modo le zanzare, come abbiamo detto alla signora Margherita prima, non è che in ospedale se la pungono le trasmettono qualche virus, qualche batterio diverso da quello che le trasmetterebbero a casa sua. Quindi quello che fa a casa può fare tranquillamente in ospedale, cioè fondamentalmente può usare quei fornelletti che servono in qualche modo per dare fastidio alle zanzare, può usare la citronella, può usare su di lei delle sostanze che tengono lontane le zanzare, quindi dei repellenti e altro. Oltre a quello non saprei che cosa consigliarle. Ecco, diciamo che in ospedale c'è un rischio che possa entrare una zanzara, esattamente come c'è un rischio che possa entrare una zanzara a casa sua.
1: Buongiorno, come mai alcuni virus tropicali sono diventati endemici in Europa?
0: Questo è, nonostante ci sia qualcuno che continua a negarlo, nella realtà basta guardare le temperature di questo mondo che sono cresciute, quindi il surriscaldamento globale e i cambi climatici fanno sì che alcune zanzare, che non erano presenti qui soltanto 50-60 anni fa, oggi lo siano, e quindi alcune malattie, siccome il mondo si sta tropicalizzando, alcune malattie che erano di aree tropicali stanno diventando di altre. Quindi questi sono i risvolti dei cambi climatici, che solo gli scemi rinegano, perché sono talmente evidenti da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista sanitario.
1: Professore, adesso Silvia dal Benga le fa la domanda che a lei piace tantissimo. Allora, negli ultimi anni si parla molto dell'aumento delle resistenze agli antibiotici. Secondo lei, quali infezioni rischiano di diventare realmente difficili da trattare nei prossimi 10 anni e quali errori stiamo ancora facendo nell'uso degli antibiotici? Grazie.
0: Questo è un assist.
1: Questo Silvia l'ha reso felicissimo,
0: c'era
1: professore.
0: Un che crossava in mezzo per la testa di Thomas Curavi, no? Va bene. Quindi, no, io non sono naturalmente Thomas Curavi, però mi ricorda l'assist. Allora, diciamo che purtroppo cosa sta succedendo? Che la diffusione così importante delle resistenze batteriche fa sì che in pratica qualunque tipo di infezione che oggi si tratta o che si fino a qualche anno fa in maniera molto semplice con 2 o 3 pastiglie di antibiotico al giorno, oggi siano diventate più difficili. E quali sono queste? Le cistiti, infezioni delle vie urinarie che colpiscono uomini e donne, infezioni della pelle, cioè la follicolite, una cellulite della pelle, le infezioni respiratorie, quindi polmoniti, broncopolmoniti, faringotonsilliti, quindi mal di gola, bronchite e quant'altro, le infezioni della pancia, quindi infezioni addominali, quindi un po' tutte le infezioni hanno oggi grandi difficoltà. E che cosa dovremmo fare? La prima cosa è che i medici dovrebbero studiare di più. Questo lo dico naturalmente ai miei colleghi, perché io continuo a vedere prescrizioni di antibiotici senza nessun senso. Quindi i primi responsabili delle resistenze

assistenze siamo noi medici, che spesso ci abbandoniamo a prescrizioni che abbiamo sempre fatto così. Ecco, bisogna cercare di cambiare l'idea che abbiamo sempre fatto così, e bisogna in qualche modo studiare di più, documentarsi di più, aggiornarsi di più e quindi sapere che gli antibiotici si usano in maniera diversa oggi da come si usavano 30 anni fa quando magari ci si è laureati. Quindi la prima cosa è un richiamo a tutti i medici a usare gli

0: e in casi di assoluta necessità. La seconda è un appello ai pazienti. Quando gli vengono dati gli antibiotici, prescritti gli antibiotici, devono prenderli seguendo le regole che vengono date dai medici. Quindi se la devi prendere 3 volte al giorno, non è che la prendi due perché ti piace di più. Se stai meglio dopo 3 giorni, il medico ha detto di prenderlo per 7, lo devi prendere per 7, non è che lo interrompi. Quindi sono alcune regole molto semplici che tutti dobbiamo seguire, da una parte il personale medico, dall'altra parte, diciamo, le persone, e soprattutto le persone devono sapere che febbre, che la febbre può essere causata da tante cose diverse, può essere causata da un'infezione virale, può essere causata da un tumore, può essere causata da una malattia autoimmune. Quindi la sfioma che abbiamo utilizzato, ho la febbre, prendo l'antibiotico, dopo 2 giorni di febbre, è un errore clamoroso, prima di tutto commesso naturalmente da noi medici, e questi sono evidentemente i risultati. Siamo il
1: Certo.
0: paese, l'Italia è il paese europeo che sta messo peggio come diffusione di batteri resistenti, quindi è evidente che ci sono delle grosse responsabilità anche da parte del corpo medico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Scusi, dottore, buongiorno. Io vorrei sapere se porto la mia nipotina in un posto all'aria giochi a Pestri.
1: Sì.
2: Posso spostare un po' di alcol nell'erba, non so, ognuno
0: No, non
2: portarsi.
0: serve a niente l'alcol, signora, faccia attenzione all'alcol con questo caldo, che magari poi succede qualche disastro. No, signora, l'alcol non serve. Se lei va ai giardinetti e espulsa l'alcol non serve a niente. Per le zanzare purtroppo bisogna tagliare quell'erba, bisogna fare la disinfestazione adeguata con i larvicidi, bisogna fare una serie di attività che mi auguro in qualche modo che anche il Comune di Genova voglia fare in qualche modo. Quindi ho capito bene, alla Villa Rossi. A Sestri, ci andavo anch'io quando ero piccola a Villa Rossi.
1: Allora, 30 secondi per rispondere a 2 domande. Uno, se usare tanti repellenti può provocare allergie? E l'altro, Paolo chiede, ma come mai me non ha mai morsicato le zanzare?
0: Questo devo
1: Beato
0: dire che,
1: lei,
0: allora,
1: qua.
0: tanto diciamo una cosa che è molto fortunato, perché per tutte quelle che non pungono, che non morsicano lui, morsicano me, perché io sono
1: Anche
0: uno
1: me,
0: che vengo. Vengo
1: professore.
0: morsicato in maniera. E questo qualcuno dice che è una questione anche legata a sudore, azione, legata anche, qualcuno dice sangue buono, non è che il sangue è buono, è questione che alcuni attirano di più le zanzare rispetto ad altri. E i repellenti, certamente, i repellenti, se sei allergico è un bel disastro, però diciamo che ce ne sono tanti diversi.
1: No,
0: Io
1: diceva
0: devo
1: se
0: dire
1: usandoli per tanto
0: no.
1: tempo si
0: No, no,
1: potrebbe.
0: no,
1: Ok.
0: no, direi di no, direi di no. Certamente i repellenti funzionano, però non è possibile che, per quanto riguarda, ripeto, le zanzare, sia sempre il povero cittadino che deve difendersi. Cioè, sono cose per le quali nei paesi evoluti, banalmente la Francia, che voglio dire è nostra vicina e amica, fa la disinfestazione delle zanzare continuativamente e routinariamente ogni volta ad aprile-maggio. Quindi, insomma, voglio dire, con tutti i soldi che paghiamo di tasse, mi pare che sia un
1: Basterebbe
0: dovere che
1: copiare da
0: dovrebbe.
1: quelli che lo fanno, non c'è niente da
0: Basterebbe, non è
1: inventare.
0: bisogno,
1: Esatto.
0: bisogna essere dei geni, basta copiare
1: Esatto.
0: bene.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Ma Enrico Cirone viene punto morsicato dalle zanzare, sì o no?
1: Ciao, allora, ciao Tiziana. Beh, devo dire queste cose, no, no, non in modo particolare. Chi ha la disgrazia di dormire vicino a me, in realtà è punzecchiata. Però no, non in modo particolare. Evito anche di ammazzarle, poverine, perché chi sono io per distruggere una creatura sul muro?
0: Se
1: però,
0: vuoi venire a salutarla, ce n'è una qui che gira in redazione. Comunque, sì. Adesso, scusami, ti ho rubato 2 minuti perché stavamo finendo il discorso con Bassetti sulle zanzare, insomma, tante domande. Adesso, linea al TG55 con qualche minuto di ritardo e poi alle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, le vostre domande, i vostri messaggi, le vostre fotografie.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la tragedia alle Maldive. Ieri mattina Carlo Sommacal ha accolto all'obitorio di Genova

0: Va alle bare della moglie Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte il 14 maggio scorso durante la tragica immersione nell'atollo di Vavù. Domani, questa sera, è prevista una veglia di preghiera, domani mattina invece i funerali in forma privata. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
1: Sono finalmente arrivate a Genova le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme alla ricercatrice Muriel Odenino, al neolaureato Federico Gualtieri e all'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, nel tragico incidente avvenuto alle Maldive il 14 maggio nella Grotta degli Squali. L'incidente, ancora avvolto nel mistero, si è verificato durante un'immersione nell'ambito di una crociera scientifica, ma le cause che hanno portato alla morte delle 5 persone non sono state finora chiarite, nonostante le indagini in corso da parte delle autorità maldiviane e della Procura di Roma. L'esame autoptico non ha riscontrato ferito traumi, dunque per far piena luce su quanto accaduto sarà necessario attendere i risultati degli esami tossicologici previsti nei prossimi giorni. Ad accogliere le bare c'era Carlo Sommacal, marito e padre delle due donne. L'uomo ha preferito restare lontano dalle telecamere e accompagnato personalmente le salme fino all'interno dell'obitorio. Intanto è stato diffuso il manifesto funebre della famiglia. Il mare che tanto amavano le ha abbracciate per sempre. Una frase che sintetizza la passione profonda che Monica e Giorgio nutrivano per il mondo sommerso che le ha unite fino all'ultimo istante. I funerali si svolgeranno sabato alle 11 nella parrocchia San Francesco di Pegli in forma privata, mentre venerdì alle 21 sarà invece celebrata una veglia di preghiera nella stessa chiesa per permettere a parenti, amici, colleghi e allievi di porgere l'ultimo saluto.
0: Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Nextalia, fondata da Francesco Canzonieri, ha acquistato il 70% dell'acquario di Genova. Ne abbiamo parlato allora con Beppe Costa all'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: Cos'è successo? Ha venduto l'acquario?
3: No, assolutamente no. Abbiamo fatto un cambio azionariale con un partner nuovo che ci aiuti a crescere ulteriormente, perché in maniera... indirettamente, per me, proprio da genovese per l'acquario, è un miglioramento per avere maggiori risorse per sostenere l'acquario e renderlo ancora più bello. Perché poi ricordo sempre i genovesi, che è vostro, cari genovesi, io lo amministro temporaneamente, devo farlo, mantenerlo bello. Abbiamo un progetto, peraltro, che ci metteremo un annetto e mezzo.
2: Cosa?
3: Di ristrutturazione del percorso, no, di visita, e partiremo ovviamente a novembre, perché prima c'è la stagione, e quindi questo è quello, ci aiuterà a fare anche questo e poi aggiungere esperienza con acquisizioni di altre strutture.
2: E restate al 30%?
3: Sì,
2: voi?
3: Sì, certo.
2: Però i genovesi quindi non devono preoccuparsi, insomma, di perdere la genovesità dell'acquario.
3: Ma ci mancherebbe, no?
0: Dal 3 al 7 giugno torna a Genova la Design Week, fra appuntamenti consolidati che rientreranno nel centro storico di Genova, fino alle varie novità che quest'anno sono tante. Sentiamo al servizio di Filippo Serio.
4: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
5: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
6: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
7: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di, quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design, grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
8: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
0: Una grande festa.

0: richiesta all'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis di Genova a San Fruttuoso per il Contupesto. Quasi 1000 bambini si sono improvvisati provetti cuochi alle prese con il mortaio e il pestello per realizzare la tradizionale salsa genovese. Sentiamo un servizio di Andrea Popolano.
1: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la 7ª edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
2: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni con la scuola secondaria di primo grado, e la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
1: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
3: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e posso dire davvero che siamo una squadra, delle maestre unite che comunque collaborano, ognuno fa il suo pezzetto però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
7: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 30 secondi, quando riparte la selezione del pubblico, linea diretta con tutti voi, con tutta la Liguria. Oggi è venerdì, è il 29 maggio, sono le 10, 6 minuti, 40 secondi, noi saremo insieme da questo momento fino alle 12.30, non vedo l'ora, non vediamo l'ora, insomma, di sentire le vostre voci. Sono tanti gli argomenti che sono maturati nelle ultime 24 ore, da quando ci siamo salutati ieri alle 12.30. Salutiamo a proposito Filippo Rossi, Mario Bocuni, seguono la regia, si occuperanno di voi al telefono 800, lo dico per i nuovi arrivati, 800 640 771, il numero verde per le vostre telefonate, 347-6766-291 è il numero dei vostri WhatsApp, dei vostri messaggi, dei vostri video, ai quali ci dedicheremo tra poco, perché vedo che ne sono arrivati tanti. Io pensavo di titolare, avete sentito la conversazione, sempre interessante, sempre utile, serve, quella con il professor Bassetti, con la nostra Tiziana, l'avrete sentita oggi, si parlava delle zanzare. È un problema di questi giorni, di questa estate. E avete sentito come il professor Bassetti sia particolarmente colpito dalle zanzare. Io avrei titolato il professor Bassetti punzecchiato dalle zanzare Novax, perché evidentemente devono essere loro, povero prof. Comunque lo ringraziamo sempre, perché riesce a portare intanto peso, la sua esperienza, ma nella nostra trasmissione, ma per tutti voi, per tutti noi. Allora, 10:08, ci sono tante cose tra ieri e oggi, proseguiranno i sondaggi. Per esempio oggi saprete, ci siamo lanciati, qualcuno dice

0: Dice, ma perché non l'avete fatto con Bucci? E qualcuno ha detto, ma perché non l'avete fatto con Pericu? Qualcuno ha detto, perché non l'avete fatto col sindaco Campart? L'Ecclesiaste dice, c'è un tempo per tutto. Ci è venuto in mente adesso. Cioè, io cerco di capirvi, ma tante volte non vi capisco. Dimmi un sindaco, perché io avevo Burlando è stato, sì, il genio. Perché non l'avete fatto con Burlando? Non lo so, mi ha fatto adesso. Cioè, non è un problema, ma non è Silvia Salis, saranno i sindaci dei comuni capoluogo. È chiaro che Silvia Salis è al centro dell'attenzione ancora oggi, il più importante quotidiano italiano dice che perché non sarebbe, dice, non potrebbe sparigliare nella lotta tra Conte, che vorrebbe, dice Schlaelli, vai un po' più in là. E dice, perché non caliamo la carta Salis ancora oggi, su quello che hanno più importante? Ma poi lo faremo sul sindaco Russo, su Pieraccini e su Scajola, Peracchini. E peraltro sono, direi, centro due, centrodestra, due centrosinistra, no? Quindi la regione divisa. Adesso ci dite, perché non avete fatto, io non conosco i sindaci di Imperia, perché non avete fatto, conosco i sindaci di Savona, perché non l'avete fatto con il sindaco Razzanelli? Non lo so, l'ha fatto adesso. È un problema, due sindaci sono di destra, due sindaci sono di sinistra, cioè, più di così, io non capisco quando supponete una sorta di trasparenza che voi non vedete e poi devo arrivare qui a spiegarvela. Poi c'è il disegno di Renzo Piano, siamo noi? Telefonata, ok, prima telefonata, dai, sono solo le 10:10, pronto, buongiorno.
1: Ciao Fuci, Danilo.
0: Fuci, buongiorno, Fuci, buongiorno, Danilo.
1: A proposito, la santa dei sondaggi, vedo che intanto i sindaci avevo previsto ieri qualcosa, ma non lo sapevo. C'è un articolo oggi, mi pare, sul Secolo, che parla di 50 e oltre, parla di 100 sindaci che vogliono risposte e praticamente la buccia sulla salita. Però il problema è un altro, il problema è questo, perché io penso anche al mio futuro, il problema della sanità è molto sentito, ma non solamente da me che sto invecchiando, ma anche da tante persone già anziane, perché il problema di Genova, come tante altre città d'Italia, è che non esce nessuno, si sono allungati gli anni della vita, si deve arrivare a un punto di dare una sanità pubblica per tutti. Ti saluto e una buona giornata.
0: Grazie. Allora, io sì, la buona, sapete che a me non piace quella cosa del bicchiere mezzo pieno, la buona notizia che il Policlinico San Martino entra nel gota dei primi 10-14 ospedali italiani. Curiosamente, questi ospedali sono del centro-nord e lo dico con un dolore immenso. Cioè, ditemi in che paese stiamo pedalando quando dici, guarda, io voglio andare a curarmi, voglio andare a Catania, non vedo l'ora di andare a Catanzaro, e lo dico con profondo dolore perché non sto prendendo in giro, voglio andare a Catanzaro, a Cosenza, perché come mi curano a Cosenza non ci posso andare. È un'Italia spaccata in due, ma come mai i primi 10 ospedali migliori d'Italia e senz'altro tra i migliori del mondo, sono dall'Emilia Romagna in su? È il Policlinico San Martino con il entra in questo novero. È una bella notizia, significa più soldi. E in qualche modo bisogna andare a prendere. Significano investimenti, significano scienziati. Quando voi parlate con un professore, come capita per lavoro a noi, state parlando con una persona che se ha 40 anni, se ha 50 anni, sta studiando da 35. Cioè, mentre noi negli ultimi 35 anni eravamo al bar Claudio di Cornigliano a leggere la Gazzetta dello Sport, a leggere la Gazza, per sapere l'Inter cosa stava facendo, questi ragazzi e ragazze stavano studiando per noi, e io mi fido. Questo cosa significa? Significa investimenti che ricadono sulla città, significa scienziati, significa pensiero e significa crescita. La sanità italiana oggi, adesso, lo dico a Fuji, ma lo dico a tutti voi, l'ineffabile, ed è un aggettivo positivo, Milena Gabanelli, sto leggendo, sapete che non lo faccio mai, no? Io leggo prima, poi vi racconto, però è arrivato adesso, me lo dice adesso. Lo Stato italiano paga i farmaci più di quanto costano. Hai capito? È strano, no?

0: cioè siamo dei signori. Dici, guarda, quanto costa la Luni Plus? Ma costerebbe 6 euro, te ne do 10. Ah, ah. E voi dite che con tutta la, i professoroni, non parlo di quelli degli scienziati, parlo dell'organizzazione, del ministero, dirigenti altissimi, mostruosi, pazzeschi, dirigenti che senz'altro hanno segretaria, segretaria, non si sono accorti, deve scoprirlo una giornalista, quando voi dite giornalisti dovete perdere il lavoro, una giornalista deve scoprire e deve dirmi che i malati di cancro, e non solo italiani ed europei, rischiano di non avere più accesso ai nuovi farmaci e noi spendiamo più per i farmaci di quello che costano. Ma è geniale. Dici, cosa fa Meloni? Meloni, colpa di Meloni, colpa di Bucci. Ma se un ministero della sanità non ha ancora capito che paga il farmaco più di quanto costa, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? E questo vale, cosa fa Bucci, il presidente di Regione Emilia, che non ricordo chi è. No, è Bonaccini ancora, no, è un altro. Il presidente di Regione Toscana, che ci può fare se l'Italia paga più facile di quello che costa? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? No, no. Io vado quasi in regia, non è una minaccia. Oggi ci stiamo già scaldando, sono passati 10 minuti dall'inizio della trasmissione. Ci stiamo già scaldando. È la sanità. Mezzo paese non paga le tasse. Matteo Messina Denaro. Ce l'abbiamo una foto di me con Matteo Messina Denaro? No. Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza che salutiamo, ha scoperto 200 milioni di euro, 12 kg di lingotti d'oro, in Lussemburgo. Adesso prendo la telefonata, poi proseguo. A parte che la dimostrazione, Matteo Messina Denaro, meschinetto, non è che te li porti dietro, no? C'è la Porsche, la Maserati, la Lamborghini, i 12 kg d'oro, 12 kg d'oro, nel Liechtenstein, no, in Lussemburgo. Non è che te li porti dietro, Matteo Messina Denaro, il quale poi per farsi curare è andato nell'ospedale pubblico. Ricorderete che in cella, in carcere, hanno praticamente realizzato un reparto oncologico, pensate lo Stato com'è, come deve fare per curare, eccolo qua, Matteo Messina Denaro, no? Poi però vi dico una cosa, sento la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Maurizio da Corigliano di Sesti Ponente, volevo Maurizio. Ricordare una persona, lei mi aveva detto più volte che conosceva Corigliano, sì. Se si ricordava il bar chiamato il bar del pappagallo parlante, c'era un bar gestito dalla povera Lucy Barbara che morì il 29 maggio dell'85.
0: All'Aisel.
1: Esatto, sì, esatto. Sì, io l'avevo portato a casa la sera prima, se riuscivo a lavorare, lavoravo anche qua vicino dove abito adesso, sì. E l'avevo accompagnata in via Borgo che abitava là, sì. E l'abbiamo parlato e lei sarebbe andata lì e lei non era mai andata a vedere una partita di calcio, invece Piero era presidente del club della Juve della Liguria, certo. E che lo conosceva anche lui, erano al giorno dopo sarebbero partiti per andare a Israele a vedere la partita, io invece avevo da consumare delle ferie e ero andato in montagna dove avevo un posto dove andavo, vicino a Valdonecchia, a Savuz, e lì è successo che un amico, un juventino, ci aveva invitato a cena per vedere la partita, sì. Ma non cominciava mai e poi io sono stato lì con altri fino alla mattina per sapere come mai era successo, certo, ho saputo anche i nomi dei morti.
0: C'era la povera, sì, abbiamo le immagini, sì. Dell'Aisel? Pensi che è notizia di ieri, lei mi chiama oggi, io quindi arrivo notizia di ieri, però l'ho saputa dopo la trasmissione, che l'Europa vorrebbe dedicare ufficialmente il 29 maggio alla giornata dell'Aisel, dei morti dell'Aisel.
1: Io,
0: eccolo qua.
1: E io l'ho chiamata proprio perché oggi è l'anniversario.
0: Oggi è l'anniversario, però al di là dell'anniversario che ricordiamo noi ultimi, sì. Proprio l'Europa, sì, sì. Grazie a Filippo Rossi, vuole ufficialmente che questa giornata sia dedicata ufficialmente, cioè non chi chiama Primo Canale, per tutti quelli che sanno e che non sanno, la giornata dell'Aisel, dei morti.
1: Sì, l'ho chiamata per ricordare che era un amico.
0: Sì.
1: lavoravo lì vicino. Ma...
0: Sì, sì, sì, noi ci siamo già sentiti, lei in queste ricorrenze chiama sempre, no?
1: Poi prima ha parlato anche del Bar Claudio.
0: Che il Bar Claudio, il Bar Claudio.
1: Sì, sì, sì. E lei conosce anche il Tabacchino, che è interista come lei.
0: Non fumavo ancora. No, non fumavo ancora. Le dirò che, allora, noi andavamo, quando finiva la

0: Andavo prima di attendere il treno, andavamo a giocare al bar Claudio. C'era il jukebox e c'era il flipper. A me piaceva molto giocare a flipper, mi ritenevo bravo. Quando vincevo tanto, Claudio staccava la spina. Hai capito? È andato via il signore.
1: Quindi a lei se andava a quel periodo lì, allora avrà conosciuto il bar, chiamato Bar del Pappagallo Parlante, a seguito di quella famosa trasmissione Portobello, che c'era Tortora.
0: Sì, credo di aver dedicato una decina d'anni fa un articolo sul Coniglianese.
1: Sì. Ah, perché anch'io leggo il Coniglianese, vado proprio da quel signore che conosce lei, che è interista. Vabbè, ha capito chi è?
0: Me lo saluti, va bene.
1: Vede che lo so, lo ricordo, lei incontra tanta gente, conosce tanta gente.
0: Grazie.
1: Va bene, adesso fra un po' vado e se c'è...
0: Lo saluti. Il Coniglianese è uscito ieri, andatelo, trovatelo, che è gratuito, trovatelo.
1: Sì, vado a vedere lì adesso, se c'è volentieri.
0: Grazie,
1: buona giornata e buone feste.
0: Grazie. Non ne posso parlare perché interesse privato, giornale gratuito, però non, per carità. Sapete che se ci sarà un congresso di incontro di carta stampata, no, a Genova? Chiameranno Il Secolo, Il Lavoro, Il Gazzettino di San Piero d'Arena, Il Praese, Il Praino, Il Voltrese, Il Voltrino, Il Nerviese. Sono sicuro che si dimenticheranno di noi, sono sicuro. Allora, 10:19, dovevo dirvi Matteo Messina Denaro. Dunque, la Guardia di Finanza, che noi salutiamo, confisca 200 milioni di beni, no? Tu dici, ma come ha fatto quest'uomo, al di là del fatto morale, i proventi della droga, lui voleva, pretendeva il 10%, se no ti ammazziamo. Come ha fatto quest'uomo a esportare? Se voi fate un bonifico superiore a 4.999 euro, la Guardia di Finanza ce l'avete in casa, vi dorme sul pianerottolo. Se voi fate un assegno, un bonifico superiore a 4.990 euro con qualsiasi banco di Genova, di La Spezia, di Savona, il Banco d'Imperia, Carispe, Imp, la Guardia di Finanza, il colonnello, direttamente un pezzo d'uomo, eccolo qua, non è il colonnello, no. Il colonnello vi dorme, vi suona, dice: Cirone, lei ha visto, come ha fatto st'uomo a depositare in, immagino, bonifici, flussi di soldi, i lingotti, come ha fatto l'uomo? Eppure ci è riuscito. Provate a fare un bonifico superiore a 4.999 euro e lunedì siete già allertati dalla Guardia di Finanza, hai capito? Come fa? Boh, non lo so, ditemelo. Allora, grazie, brevissima pausa, tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
6: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria protagonista a Milano al convegno L'Italia del PNRR, in particolare sugli interventi legati alla sanità, la regione è un esempio virtuoso a livello nazionale, avendo rispettato tempi e obiettivi con 32 case della comunità su un target di 30, 12 ospedali della comunità su un target di 10, 68 grandi apparecchiature diagnostiche su un target di 61, per un investimento di 345 milioni di euro tra PNRR, fondi statali e regionali. Inaugurata la ciclovia tirrenica di Levante, realizzata con un investimento regionale di quasi 13 milioni di euro. Il percorso, lungo circa 13 km che si estende tra Luni e Sarzana, sarà aperto ai cittadini e turisti weekend da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno in Liguria. I dati sull'occupazione delle case

Camere nelle strutture ricettive parlano di percentuali intorno al 90%. Il territorio è pronto ad offrire a turisti italiani e stranieri il meglio del mare, dei borghi, dell'enogastronomia, dell'arte e della cultura liguri. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, l'ordinanza regionale contro il caldo per la tutela dei lavoratori all'aperto. Il provvedimento in vigore fino al 31 agosto riguarda in particolare edilizia e agricoltura. Nei giorni con rischio caldo elevato sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12.30 e le 16. Presentata oggi l'edizione 2026 della Rigantoca, la storica manifestazione escursionistica organizzata dal CAI San Pier d'Arena. Appuntamento il prossimo 14 giugno per un'iniziativa che accompagnerà centinaia di partecipanti lungo un percorso tra Genova e l'entroterra ligure, attraversando sentieri, borghi e paesaggi dell'Appennino. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, io ho un bel po' di foto da farvi vedere, rimanete con noi, parlo di Vidi, di Berto e Fiammetta. Aspetta, aspetta però, Mario. Berto e Fiammetta, poi c'è la telefonata, poi se no poi scuociono, no? Al telefono scuocio. Però Berto e Fiammetta state lì perché tra poco vi farò vedere. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno.
0: Oh, Salvatore, Salvatore, buongiorno, caro, buongiorno. Ciao.
1: Finalmente oggi un altro sciopero, meno male, meno male, perché eravamo già una settimana e mezzo, mi sembra, che non fossero state. Però questo qua è un po' particolare, no? C'è quelli del Propal e poi ci sono quelli, gli anziani, questo, sul salario, su questo, su quell'altro, perché ci sono pochi soldi per i pensionati, sì. Va benissimo, tutto va bene, tutto certo. Va bene. Però non c'entra la CGIL, non c'entra c'entra nient'altro, no?
0: Oggi no.
1: Poi questa mattina ho sentito una trasmissione, dove diceva che alcuni medici o primari o comunque dirigenti ospedalieri hanno vietato di comprare medicine fatte da Israele.
0: Sì.
1: Ora, Israele ha 4 industrie qua in Italia,
0: sì.
1: E che dà da lavorare a 2000 persone,
0: certo.
1: E forse qualcosina di più.
0: Okay.
1: I loro cali sono scesi del 40% e loro hanno dovuto licenziare un bel po' di personale.
0: Certo.
1: Ora, per queste persone qua, cosa c'entra Israele con le medicine e io devo dare una medicina a uno che basta che non sia da Israele?
0: Certo.
1: E questi mi fanno lo sciopero. E questi sono licenziati. Chi glielo dà il lavoro? Chi sciopera per loro?
0: Certo, grazie. Allora, credo, però credo che potrei sbagliare, sia la Teva. Però credo sia la Teva che ha stabilimenti nel Lazio. Ora, capisco l'ideologia, però quando l'ideologia diventa farmaco, anche perché... Allora, la logica mi dice, e chiedo scusa per quello che dirò. Io so già quello che dirò e vi chiedo scusa. Teoricamente, io escludo ideologicamente il farmaco prodotto da Israele. Ok, ci sta. Mi fa schifo. Prendo quello prodotto dalla Palestina. Solo che la Palestina, che io sappia, non produce farmaci perché non li può produrre. Perché un paese prima del 7 ottobre già messo in ginocchio da Hamas. Quindi io boicottaggio, ok, è legittimo, boicottaggio, boicottiamo la Coca-Cola, Trump ci sta sulle palle, boicottiamo la Coca-Cola, boicottiamo il whisky, il Bourbon, boicottiamo la Ford, boicottiamo, ok, però prendo la macchina. La macchina russa, prendo la Zaz, prendo la vodka, prendo, però boicottiamo il farmaco israeliano, mi prendo quello palestinese. Però quello palestinese non c'è. Perché non c'è? Perché lo potete immaginare. Cioè, bellissima l'idea, però mi sembra che faccia acqua da tutte le parti, cioè logicamente non sta in piedi. Quando poi l'ideologia diventa sul formulario del medico, si riflette sul formulario del medico, sinceramente è un po' invasiva, no? Come se io dicessi che le zanzare che punzecchiano il professor Bassetti, tanto di cappello, sono zanzare Novax. Dai. Però la Palestina, perché non me la può dare la Palestina? Vedi chi è la colpa? Però se vanno a casa

0: agli operai. Io credo sia la Teva, confermatelo per cortesemente. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Paola da Chiavari.
0: Paola da Chiavari, buongiorno, un po' le riviere, no?
1: Senta, io vi propongo la mia esperienza. Io prendevo un farmaco della Teva,
0: sì,
1: per una patologia cronica, e nel 21, a metà del 21, dopo tutto quello che hanno guadagnato col Covid e quello che c'è stato, chiuse lo stabilimento di Palermo. Furono 1700 operai sulla operai, impiegati, quadri, in strada, di colpo.
0: Sì, 1700.
1: Dopodiché io sono andata dalla mia dottoressa e mi sono fatta prescrivere un equivalente che non fosse israeliano. Ma non c'entrava niente Gaza, perché all'epoca si parlava d'altro.
0: Sì, sì,
1: e dopo mi regolo così anche per gli altri acquisti, elettrodomestici, eccetera. Ah. Io compro chi almeno favorisce la filiera italiana.
0: Sì. Ma sì, vabbè, gli elettrodomestici sono in mano dei turchi, magari producono in Italia, però poi sono in mano della Turchia. Non c'è più la Merloni, forse sì, fa ancora qualcosa, ma non c'è più la Candy dell'ingegner Fumagalli, no, ingegnere di Niso Fumagalli, la Naonis, la San Giorgio, marchi italiani, non mi sembra, l'Electrolux ha visto cosa sta facendo, mi sembra non ci siano più. Però le medicine, lei mi parla semplicemente del generico, che lo produca la Palestina, lo produca Israele, lo produca la Russia, che sono i farmaci russi, sono meravigliosi, li suggerisco a tutti, però mi dia il generico, va bene, anch'io vado avanti di generici, ci mancherebbe altro, quando si può, anch'io vado il generico, ma questo prescinde da chi fabbrica l'originale, quello con le molecole originali. Una volta scaduto il brevetto delle molecole originali, ecco che può nascere il generico. Ok? 10:30, ho un po' di... Vediamo adesso le foto, dai. Allora, cos'hai, Berto Fiammetta? Allora, Berto, il Fu Mattia Messina Denaro, e c'è la didascalia, no, sotto dice che ed ora insegna agli angeli a giocare a nascondino, perché lui ha nascosto 200 milioni, solo, quello che hanno trovato. 200 milioni che poi, come si sa, non te li porti dietro, no? E quindi poi non capisci, io non lo vedo neanche sulla Porsche, che ci faceva sulla Porsche. Cioè, calma, no? Delirio di onnipotenza, ma calma. Come ha fatto a scoprire solo adesso, e salutiamo la Guardia di Finanza, quando se voi sbagliate un centesimo nella dichiarazione dei redditi, no, è vero, arrivano le raccomandate a Mattia Messina Denaro, quel rotolino di raccomandate che ti arriva al venerdì quando torni a casa la sera. E tu non sai cos'è, passi dal sabato, la domenica... Sì, passi il sabato e la domenica di terrore, perché sai che c'è qualcosa che devi pagare, lo sai. Come faceva Mattia Messina Denaro? Come faceva a sopravvivere? Pronto, buongiorno.
2: Ciao, Henry.
0: Quella, Roberto. Allora, hai steso la biancheria, Roberto?
2: Prego, scusa?
0: Si è esteso la biancheria, perché l'ultima volta ci siamo visti.
2: Sì, ieri ho steso la biancheria, quando ci siamo visti, ieri o l'altro ieri. Oggi non ho la
0: camicia da stendere. Ma come stendi le camicie?
2: Le camicie le stendo sotto le ascelle.
0: Io le stendo invece, cioè le allargo come una vela, no? Perché la camicia...
2: E le stendo
0: col colletto
2: ma
0: in basso.
2: Sei furbetto perché così quando poi te le devi stirare,
0: esatto,
2: sono già mezze tirate.
0: Bravo, hai capito?
2: Io sono ancora un tradizionalista invece.
0: Io le devo essere una vela, la camicia di un uomo, no? Una vela al vento, hai capito? Vabbè, Roberto, dai, dimmi.
2: Volevo dirti una cosa, vabbè, il discorso dei farmaci che noi li paghiamo.
0: Bella, forte,
2: da
0: forte.
2: Fornitore. Guarda, una cosa. Vabbè, ma la differenza si sa dove va a finire.
0: Ma è strano, dove va a finire? Tu insinui, tu stai insinuando,
2: No, io dico, non insinuo.
0: Parte la querela,
2: la cosa è ben diversa.
0: Che
2: e poi volevo dirti una cosa, ho letto l'articolo

0: del mulino a Tiglieto.
1: Sì, no, non l'ho letto. Tiglieto so che ti è nel tuo cuore, no, non
0: sì,
1: l'ho letto.
0: Perché praticamente fra la frazione dove sto io e la frazione di fianco, che non è Acqua Bianca come scritto nell'articolo, ma non per fare le punte,
1: Le pulci,
0: alle matite, cioè nel senso. Praticamente è in località Simonetti, che è la località vicina alla mia. Ho visto passare la striscia sotto, ho detto fammi andare a dare un'occhiata, e ho visto che era quello lì, però è un mulino, sì, lo chiamano mulino perché era un mulino ai tempi, ora invece era un mulino dismesso da non so quanti anni, e purtroppo lì ci si accampano un pochettino tutti, e quindi non ho dubbi che magari nelle sere che,
1: sì, può essere,
0: visto che
1: no,
0: non è presidiato da porte chiuso, che cosa, possa essere le sere un po' più fresche, si fossero riparati lì, avessero acceso un focherello e preso fuoco tutto.
1: No, no, grazie Roberto, grazie. Scusami se l'abbiamo sfumato, ma perché sono in ritardo di 4 minuti, quindi Mario ha atteso il momento in cui... è vero? Quindi, sì, situazione di promiscuità per il mulino, certo, un mulino che prende fuoco da solo e che si accende. Le pale girano, Vado in regia, grazie Roberto. 10:35, brevissima pausa, tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it. Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Allora andiamo con la telefonata. Fiammetta, rimani con noi perché vedrò il tuo messaggio, lo vediamo insieme. Devo dirti un mio pensiero. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno signor Cirone. Mi chiamo Luciano, chiamo da Genova, quartiere di Largo Merlo.
0: Sì.
1: Niente, volevo fare una considerazione su questa, chiamiamola, tentativo di ristrutturazione della città di Genova.
0: Sì, sì, sì, Renzo Piano.
1: Allora, mi sembra che si dia priorità alle cose inutili e non alle cose utili.
0: Sì.
1: Cioè, sì, abbiamo capito, Waterfront, Palasport, Carlo Felice, tutto quello che volete, però ci sono altre priorità. La priorità numero uno è l'MT, perché è una cosa scandalosa.
0: Sì. Che è successo? È caduto, no, nel centro è caduto, cioè MT gli attacca, no, non è un complotto. Allora... prego il signore Luciano di richiamare, Luciano, lasciamo libero, lasciate questo minuto, Luciano richiama. Ora Luciano, io comunque inizio ad abbozzarti la risposta,

0: Sentiamo, suona, sentiamo se è Luciano. Ok, proviamo. Pronto?
1: Eccomi qua,
0: Ah,
1: scusate, come è caduta la
0: no, no, no.
1: linea. No, volevo parlare di questo tentativo di rendere la città vivibile.
0: Sì.
1: Il fatto che ci sono troppe cose da ottimizzare, perché secondo me bisogna iniziare le cose semplici, cioè iniziamo già da Piazza Verdi. Piazza Verdi è completamente, cioè, è lì. Mi sembra che sia una cosa veramente, cioè, vediamo di ristrutturare bene già la Piazza Verdi, levare quel pezzo di bruco che come visit card è veramente una cosa ignobile, perché è dietro al Teatro della Corte, cioè, si vede a vista d'occhio, non è bello come presentazione. E poi sì, Genova sul mare, sì, ma più della metà della città è in collina. Cioè, diamo priorità anche alle cose, poi anche torno al discorso del Palasport, del centro commerciale, ma c'era bisogno di non so, di proporsi lì, c'è già il centro commerciale, adesso è lunga, è lì avanti, cosa facciamo? Facciamo dei doppioni, dei triploni, cioè, e poi anche waterfront, sì, se sei sul front, ma se sei sul back, cosa vedi? Il muraglione vedi, cioè, secondo me è una brutta copia, ma brutta copia del Mare Terra di Monte Carlo. Cioè, non voglio essere polemico, però mi sembra che si dia priorità alle cose inutili invece che quelle utili. Cioè, non so se tutta Genova va al waterfront, al Carlo Felice, ai Rolli, chi più ne ha più ne metta. Cioè, la stragrande maggioranza dei cittadini diciamo che non frequenta, tra virgolette, queste cose. E non so, cioè, una nicchia di popolazione apprezza queste cose, ma la stragrande maggioranza, scusa il termine, non gliene frega niente.
0: Capisco.
1: Solo qui è uno sfogo
0: No, no, no,
1: personale.
0: capito. Non la, cioè, la capisco, ecco, la capisco. A me piacerebbe sentire, posso accennare una risposta. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere con noi uno dei più grandi architetti del mondo. E insomma, quando dice qualcosa per noi, quando crea qualcosa per noi, ci fa un enorme piacere. Anche perché le città hanno bisogno di simboli, no? Non so se avete visto, l'avete visto, l'arrivo della tappa a Milano. E arriva la tappa a Milano, non manca mai il drone a Milano di inquadrare i tre grattacieli, quello a forma di banana, quello a forma di tronca di cono e quello del coso verticale di Boeri, perché diventano dei simboli, no? Dei simboli del mondo moderno, così come simbolo di Genova non c'è solo la lanterna, ci saranno gli edifici del waterfront piuttosto che quello di Via Vesuvio o quello di casa mia, che simbolo è. E quindi c'è bisogno di creare questo. Però la città deve andare anche avanti di pari passo, cioè si spinge l'acceleratore su queste opere, ma il povero Renzo Piano su MT non può fare nulla. Lui è un architetto, potrebbe ridisegnare i bus. Ma non risolverebbe il problema di MT. Cioè, se Renzo Piano si occupasse di MT, potrebbe cambiare il colore dei bus. Se è stato un colore diverso, direbbe che insomma, diremo qualche cosa e l'ha voluto Renzo Piano, però non è che può cambiare sostanza. La città deve andare avanti su tutti questi, cioè l'acceleratore deve schiacciare su tutti questi comparti. Poi sul fronte del porto, e non più waterfront, la cosa che mi dispiace è che io vi parlai di fronte del porto un mese fa. E vi dissi, ma perché non lo chiamiamo Fronte del Porto? Come il titolo del film di Marlon Brando da cui prende nome, Waterfront e Fronte del Porto, no? Perché non lo chiamiamo così? Fronte d'acqua, perché non lo chiamiamo così? Quando le dico io le cose, chi se ne frega, non è che ci meritiamo l'applauso, l'articolo. Poi arriva Renzo Piano, ieri dice, chiamiamolo Fronte del Porto, come il film, dico, vabbè, va bene, tanto di cappello, no? Però bisogna andare avanti su tutti questi fronti. Ditemi la vostra, perché c'è poi una riflessione sulla sopraelevata, e che potrebbe essere da condividere, no? E la sentiamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno dottor Cirone, sono Gianluca da Ceriale.
0: Sì, buongiorno Gianluca, buongiorno. Ceriale,
2: Buongiorno.
0: finalmente prima abbiamo sentito Rapallo, adesso Ceriale, un po' di riviere, dai. Prego.
2: Senta un po', so che oggi i settantini viaggiano gratis
0: Sì, cioè
2: con la MT.
0: in realtà gratis non è così. La finestra in cui possono viaggiare con l'abbonamento pagato 120 euro oppure

0: con la gratuità se hanno un ISEE inferiore a 12.000 euro, la finestra si anticipa alle 7.30 del mattino.
1: Ah, ecco. Benissimo.
0: Sì, non è, cioè, l'uso del fatto del gratuito è rimasto della scorsa amministrazione, quando si viaggiava gratis. Adesso si paga. Nel comunicato, voi ve la siete presa con noi ieri, però nel comunicato ve lo faccio vedere, perché ho fatto la foto del comune. Comunicato del comune non è male, però non ho, no? Sinonimi. Certo. Si parla proprio di gratuità, quindi non è, abbiamo ripreso, però non è la parola giusta. Oggi chi viaggia o paga, oppure è gratuito perché ha un ISEE.
1: Certo.
0: Però, quindi la finestra si apre alle 7.30, certo, da oggi.
1: Per quanto riguarda Messina Denaro, dottor Girone,
0: come ha fatto? Scusi, perché se lei mi fa, io non dico di farmi un bonifico,
1: No, ma
0: se lei mi volesse fare comunque un bonifico di 5.000 euro, sì, lei ha la guardia di finanza in casa a Ceriale.
1: Che vengano. No, con l'attenzione che ho io non gli offro neanche un caffè.
0: No, intanto me lo faccia il bonifico.
1: No, volevo dire, per quanto riguarda Messina Denaro, sta meglio di me, che aveva delle coperture politiche, siamo andati avanti per secoli con le coperture politiche, quindi sta benissimo.
0: Ma ho capito, però era, mi perdoni Bonanni, ma era una miseria d'uomo, no? Cioè, viveva chiuso in una casa di spoglia, cioè, ma che vita fai? Nel senso, non era uno da bella vita, insomma, e stava rintanato come un topo, ma che vita è?
1: Vabbè, ma magari quei soldi lì li gestiva qualcun altro,
0: Ho capito, però lo troveranno? Cioè, la famiglia, allora, li gestiva una famiglia...
1: Ma non lo troveranno mai.
0: Una famiglia...
1: Non lo troveranno mai, dottor Girone. Come ha detto lei, se lei domani fa un bonifico e coso, lunedì mattina c'è già la finanza in casa.
0: Sì, il generale.
1: Uguale.
0: Anche lei.
1: Il generale. Porca comunque, miseria. Guardi. Va bene.
0: Grazie.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Allora, chi gestiva queste cose, scusatemi, devo andare in regia, era una famiglia, padre, madre, figlio, nulla facenti, no? Ora, questi avranno fatto una dichiarazione da racalmuto. La famiglia li conosci, no? Dice che si è fatto un tubo. Come mai? Cioè, la dichiarazione dei redditi. Questi qui a Genova avrebbero viaggiato gratis, perché avrebbero avuto un reddito inferiore a 12.000 euro. E gestivano i beni di una famiglia di scappati di casa, il figlio con dei precedenti, però questo non è chi non ha precedenti, noi no. E non li, cioè, non ti viene da dici, ma scusate, come fate ad andare avanti? Mizzica, pubblicità.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSA OM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: e versare i contanti superiori a 5.000 euro, che è un problema. Immaginate quando Matteo Messina Denaro versa 12 kg d'oro, 12 kg d'oro di apostrofo oro in Lussemburgo, ha passato la frontiera, diceva: lei cos'è, in macchina? Niente, sono siciliano, ho portato la cassata, ho portato le olive, ho portato, cosa hai portato? Sì, i cannoli. Ah, ci sono cannoli, 12 kg di cannoli siciliani. Minchia, dico, minchia, venga, venga, venga. Però hai caduto la linea? Ah, vabbè, allora vediamo Fiammetta, dai. Perché devo dire qualcosa. Fiammetta, di alla telefonata di aspettare. Allora, Fiammetta dice: Henry, manda questa... Allora, aspetta, perché volevo leggerla bene. Manda questo messaggio al mio... Dov'è? Ah, eccolo qua. Se può leggere questo piccolo pensiero al mio marito Gianfranco, grazie Fiammetta. Dice: quando non ti capisco, comprendimi, quando non ti ascolto, scusami, quando ti dico no, perdonami, adesso dico che ti voglio bene, credimi. Ora io ti dico, Fiammetta, da uomo, a me non piacerebbe ricevere un messaggio del genere. Cioè, io sono un maschio neanche alfa, beta, gamma, delta, però nessuna donna si deve scusare con me di niente. Nessuna donna deve dire: sai, non ti ho compreso. Cioè, una donna che si scusa con me, non sarei un uomo, non sono un uomo, che uomo sono? Mi vergogno all'idea che una donna debba dirmi: Henry, scusami. Una me lo dovrebbe dire, non me l'ha ancora detto, però cioè, al pensiero di una donna che mi dice: quando ti dico no, perdonami, io non ti devo perdonare, sei tu che dovrai comunque prescindere perdonare me. Quando non ti capisco, comprendimi, ma io mi devo far capire. Cioè, non so, una donna che mi scrivesse un pensiero del genere mi farebbe stare male. Non lo vorrei, non lo accetterei. Io cercherei di impostare il mio rapporto in modo che non debba mai né scusarsi di capirmi, di non capirmi, di volermi bene, di non volermi bene. Fiammetta, io rivedrei le cose. Se tuo marito è contento, se Gianfranco è contento di questo messaggio di sottomissione, vabbè, sono affari vostri, però io non sarei contento se la persona del cuore mi scrivesse così. Se la persona del cuore fa piacere, va benissimo, però io non sarei contento di ricevere un messaggio del genere. Nessuno deve dirmi, nessuna donna mi ha mai detto scusami. Ma perché? O io devo mettere una donna in condizione di scusarsi con me? Ma che schifo! Mio parere, Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
0: Daniela, hai capito il mio pistolotto sull'amore?
1: Ma sono d'accordo con te.
0: Ma tu sei sempre d'accordo con me.
1: No, ma non è perché mi sei simpatico, è perché la penso anch'io così, nel senso, bisogna un po', paura, si parla, si discute, però bisogna un po' prendersi come si è. Se ti ho detto no, magari c'era un motivo per cui ti ho detto
0: ma
1: no.
0: Ma sì,
1: per
0: che cui, sarà mai, dai, che sarà mai. Poi le donne sempre ragionano. Comunque è un po' che non ci sentiamo, Daniela, che succede?
1: Ho avuto un po' di problemini, un po' da fare, un po' tutto. Adesso speriamo che vada un po' meglio, dai. Passano proprio tutti i periodi un po' così, un po' cupi, no? Dai. Adesso ritorniamo in bolla, dai. Allora, io ho ascoltato il discorso dei farmaci, no? E diciamo che anche i farmaci hanno le mode, no? Chiamiamole mode.
0: Sì, certo.
1: Io ho avuto un episodio io personale, dunque, esami del sangue l'anno scorso, colesterolo un po' altino, ma io l'ho sempre avuto fin da bambina, alto. E mentre l'anno scorso erano peggio, non mi è stato detto niente, quest'anno erano molto meglio, a parte un po' il colesterolo, quest'anno assolutamente le statine. E io gli ho detto assolutamente no, ma anche no, perché se sono meglio dell'anno scorso. E poi parlando con persone esperte tutto, mi dicono sì, vabbè, ok, le statine fanno guadagnare molto, diciamo che c'è la moda, chiamiamola moda, ma non è la moda, perché poi ci sono anche degli interessi un attimino, senza andare a dire delle cose brutte, complottine, assolutamente no. Però a volte ci sono dei farmaci per cui se determinati medici li prescrivono, c'è la raccolta punti, chiamiamola così, chiamiamola sull'ironico, molto ironico, perché è così. C'è stato il periodo, mi ricordo quando ero ragazza, del famoso ranibili, che tutti avevano la gastrite, ma tutti avevano il ranibili, non esiste senso neanche più. Adesso le statine, la qualunque, il colesterolo a 200, tutti statine che peraltro non fanno benissimo, ed esiste

0: sono farmaci molto meno invasivi e molto più curativi, che però pochissimi medici prescrivono, questo lo so, ma non perché me lo vento.
1: Sì.
0: Per cui anche lì è tutto un mondo
1: sì, aperto, chiamiamolo. Sì. No, ma ci sta, cioè, ecco. Ci sono, c'è un

0: C'è la concorrenza, ci sono posti di lavoro, ci sono fatturati, no? da rispettare, c'è il medico che, a cui più è simpatico, cioè si va poi così, voglio dire, è tutto un equilibrio, no? Sopra la follia.
1: La vacanza premio.
0: Un tempo, oggi non è più così, un tempo di più, adesso meno. C'erano congressi con tutta la famiglia, le figli, gli amanti, si è esagerato, insomma, adesso un po' più, si sta un po' più attenti. E va bene, Daniela, grazie, mi ha fatto piacere sentirti, perché in effetti, ma io dico, siamo a maggio, e Daniela direi da questa primavera, che non la sentivamo. Allora, sono le 10, non ci crederete, 55. Cosa c'è? Il TG55, c'è Giorgia Fabiocchi in diretta che ci racconta tutto quello che c'è da sapere, che è accaduto in Liguria o che sta accadendo. Quindi sentiamo tutto e poi ci ritroviamo con Take It Take e poi ripartiamo con la nostra trasmissione. Quindi sigla TG55, a tra poco, vediamoli insieme, vi aspetto.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG 55. Partiamo con l'informazione che riguarda la Liguria da Genova, perché ieri Renzo Piano, l'archistar più importante, tra i più importanti d'Italia, ha presentato il nuovo progetto del fronte del porto nella sua casa, oramai diventata famosa, di Vesima. Per noi ha seguito c'era Mario Paternostro, che ci racconta di cosa si tratta. Abbiamo fatto un sunto delle novità, ce ne sono molte importanti, soprattutto sul futuro della sopraelevata. Sentiamo.
1: Parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso e l'ho scritto tante volte, chiamandolo un tunnellone. Tre corsie da una parte, tre corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi. Una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui è la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come ecco, vedi, adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali, e Renzo ha trovato la soluzione. La levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto, e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario.
0: Questo è quindi il racconto di cosa potrebbe accadere da quei prossimi anni, parallelamente con il tunnel subportuale. Parliamo invece di Primo Canale, in collaborazione come sempre con Tecne, perché sono pronti a uscire nuovi sondaggi, ne abbiamo già svelati diversi. Vi annuncio già che da lunedì prossimo praticamente tutti i giorni avremo un sondaggio nuovo, sia sulla città, sulla regione, ma soprattutto anche sugli altri capoluoghi di provincia. Oggi alle 13.45 verrà svelato questo sondaggio, che interessa molto i partiti perché riguarda lo stato di salute dei vari partiti italiani, per chi voterebbe alle politiche oggi. E poi c'è qua, vedete ovviamente la percentuale a zero, ma alle 13.45 verrà svelata in occasione di Terrazza in Conta Stefania Craxi, figlia dello storico Bettino Craxi, capo dei socialisti durante la prima Repubblica. Adesso lei

0: è anche capogruppo in Senato di Forza Italia, quindi sarà un'intervista a 360 gradi per capire qual è la situazione, quindi in quell'occasione, che verrà poi riproposta stasera sul canale 10 a partire dalle 21, ci saranno anche i sondaggi sui partiti politici. Polizia locale, centri antiviolenza, cambiamo del tutto argomento, insieme per sensibilizzare gli studenti genovesi sul tema che riguarda la cultura del rispetto, la legalità, la parità di genere per combattere la violenza. Vediamo.
1: La polizia locale entra in classe insieme ai centri antiviolenza per spiegare ai giovanissimi la violenza di genere, un combinato psicologico e tecnico-giuridico offerto ai ragazzi per orientarsi nella maniera più sana possibile nelle relazioni.
2: La polizia locale parlerà dei reati, no? Quando si configurano lo stalking oppure l'utilizzo di immagini diffuse magari attraverso i social oppure la violenza fisica o la violenza psicologica e i maltrattamenti.
3: Abbiamo quindi deciso di creare una stanza accogliente che possa offrire un ambiente confortevole sia per le vittime che per i loro bambini che tante volte accompagnano le loro mamme. Purtroppo già quest'anno abbiamo trattato oltre 150 casi, abbiamo applicato 7 misure cautelari e quindi questo è un dato sconfortante da una parte, però allo stesso tempo ci rendiamo conto come la fiducia nelle istituzioni sia cresciuta.
1: I centri antiviolenza interverranno sui profili di natura psicologica, su come si forma il consenso a ricevere o compiere certe azioni.
4: E lavorare con i giovani porta anche ad un livello di consapevolezza delle violenze. Questo porta anche alle giovanissime a chiedere un aiuto ai centri antiviolenza proprio all'inizio delle relazioni, relazioni che magari non sfociano in una violenza fisica, ma una violenza psicologica che le potrebbe portare ad una situazione di maltrattamento.
5: Okay, quindi queste generazioni hanno bisogno di camminare, crescere insieme alle donne, quindi generazioni nuove che crescono insieme nel rispetto reciproco. Questa è la cosa, quindi i centri non dovrebbero più esistere.
0: Chiudiamo con il tempo perché ieri intorno alla mezzanotte la Liguria si è vista praticamente soffocare da un temporale fortissimo. A Genova le zone più colpite sono state Pegli, Sestri Ponente e Cornigliano. Diverse strade sono state investite da grandinate di grosse dimensioni, chicchi in alcuni casi hanno danneggiato le auto parcheggiate. Il temporale si è poi spostato nel Savonese, oggi bollino arancione per caldo, una situazione climatica che a maggio non si era mai vista con questo caldo ben sopra la media delle temperature. Ci rivediamo tra un'ora, buona giornata.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
8: Allora, adesso c'è una bella puntata con Take Take di Cani Eroi, non perdetela, anche perché subito dopo devo dirvi qualche cosa dei nuovi sondaggi che faremo. Oggi scopriremo come voterebbe l'Italia alle politiche, attenzione, oggi, non con me, più avanti, e devo dirvi qualcosa in proposito, va bene? Sondaggio Primo Canale, Tecne, oggi sapremo come voterebbero i Liguri alle politiche? Vi dico qualcosa dopo. Adesso vediamo Cani Eroi, o meglio Eroi Cani.

0: Sono tornati a casa Don Luciano di Vona, parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Via Prasca, IV, e Fanny, la signora equadoregna che si occupa della canonica, ad accoglierli prima fra tutti Lady, una cagnetta di 4 anni, nera come il suo padrone, un incrocio tra pastore tedesco e Doberman, forse un po' sovrappeso, 29 kg di coccole anche gastronomiche, che però ha salvato letteralmente la vita alla sua famiglia. Quando, una settimana fa, Lady ha avvertito il pericolo del perfido monossido di carbonio che stava saturando l'aria della casa e di conseguenza uccidendone gli abitanti, non ha esitato, ha abbaiato e guaito, ha leccato e morsicchiato disperatamente il viso del suo padrone per risvegliarlo dal torpore in cui era caduto e poter così chiamare i soccorsi.
1: Certo, gli animali non hanno niente da insegnare agli uomini, o almeno dovrebbe essere così. Gli uomini non dovrebbero avere messaggi da animali, perché sono esseri inferiori. Però rimane il fatto che, come mi ha accolto lei quando sono ritornato, l'accoglienza che lei mi ha fatto, magari ce lo facessero tutti quelli che ci vogliono bene, sia nel saperlo davvero esprimere, perché molte volte c'è e non lo sappiamo esprimere, mentre invece loro sono spontanei e davvero lo sanno esprimere. E mi pare che questa fedeltà, l'accoglienza, il saper perdonare, perché poi qualche volta gli si dà qualche scolaccione perché è cattivo, ma dopo un pochino è lei che viene a chiedere scusa anziché essere noi di averla sculacciato d'altro, perché poi qualcheduna le fa, eh. E mi pare che queste sono tutte cose che noi dovremmo fare con coscienza, mentre loro che fanno con spontaneità, diciamo pure che lo fanno per istintività, e pur tuttavia hanno davvero da insegnare a noi in questa generosità che hanno di rapporto.
2: Se l'amico si vede nel momento del bisogno, le storie di Leo e Natalina confermano che il cane resta il miglior amico dell'uomo. Il sesto senso di due cani metici ha infatti salvato la vita a diverse persone nei giorni delle alluvioni spezzine. Storie che sono state raccontate nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Fiasella. Si parte da Leo, adottato a distanza in Serbia dal signor Pierpaolo Paradisi, che poi lo ha voluto con sé a Vernazza, nelle Cinque Terre. E lui, il cane, ha contraccambiato l'affetto in quel tragico 25 ottobre 2011, mentre insieme al suo nuovo padrone percorreva in auto una strada.
3: Poco prima di una curva, prima di arrivare a casa nostra, noi abitiamo fra Vernazza e Corniglia, in località Prevo, sotto San Bernardino. E lì, poco prima di una curva, mi è saltato addosso, impedendomi di continuare a guidare l'auto. A quel punto mi sono dovuto bloccare e in quel... la montagna che c'era davanti a noi è collassata su se stessa, trascinando sul burrone un'auto che ci precedeva.
2: Poi c'è Natalina, altro meticcio. Si torna indietro nel tempo, al Natale 2010. Una frana stava per travolgere un'abitazione di Vezzano Ligure e lei ha tratto in salvo la padrona, Carla Tozzi, e gli ospiti che aveva a cena.
4: Il 24 dicembre del 2009. E eravamo tutti a casa per festeggiare in attesa della vigilia. Il cane era già circa mezz'ora, tre quarti d'ora che cominciava a essere, era nervoso, e siccome aveva imparato da sola ad aprire la porta, apriva la porta e cercava di portarci fuori. Nessuno aveva capito la situazione e sinceramente eravamo anche un po', non dico scocciati, però magari non la consideravamo per il fatto che era. A un certo punto, quando ha visto mamma per i calzoni, e l'ha portata fuori dalla porta, proprio nel luogo dove in quel momento cominciava a scendere la frana.
2: I due cani eroi hanno ricevuto una bandana disegnata a mano dei giovani stilisti del corso moda del professionale Einaudi Chiodo. Pronta anche una maglietta realizzata per beneficenza, il ricavato contribuirà ad assistere i cani sopravvissuti all'alluvione, sparpagliati oggi in più canili della Liguria e della Toscana. Perché anche l'uomo si ricordi che il suo miglior amico ogni tanto va aiutato.
5: Ha affrontato il pericolo per salvare la vita ad un cercatore di funghi senza mai essere addestrato alla ricerca o al salvataggio. E Pongo, un labrador milanese di 6 anni, vincitore della 49esima edizione del premio fedeltà del cane a San Rocco di Camogli.
6: È stato giù diretto, io ho gridato, ho detto dove vai, dove vai, dove è? Poi chiaramente ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho raggiunto, e poi c'era questa persona giù e lui che cercava di trascinarselo verso la riva. Lui, quello lì, era... non si muoveva, non faceva nessun gesto, e a quel punto abbiamo chiamato i soccorsi. E lui continuava a tenerselo lì a riva, se lo teneva a riva, fin quando sono arrivati i soccorsi, e poi l'ha mollato.

0: quel punto l'ha mollato e poi siamo riusciti a tirarlo su.
1: Non sono da meno Cody della scuola cani da ricerca di Trento e Rocky, che da solo ha trovato la strada per tornare a casa da Salerno a Carrara per più di 600 km.
2: L'ho trovata sdraiata sulla destra con la zambia. Cosa faccio io? Come conosci dopo 3 anni? È uscita la parola Rocky dal mio bocca senza sentimento, senza dire. Con questa parola ha fatto terremoto dentro la macchina, poi esce dal tetto, dal finestra, ha volato, buttatemi il terra, mordi fino al sangue, anche fino a ora mi fiata. È ritornata la sua papo.
1: Non si può però dimenticare anche chi rifonde negli amici a quattro zampe la stessa generosità che loro hanno dimostrato di riservare a noi.
3: Vado spesso in vacanza in Sardegna da 30 anni e si trovano spesso cani per la strada, oppure maltrattati, oppure morenti, e con mia moglie li abbiamo presi, curati, fatti vaccinare, li abbiamo portati qua in Liguria e abbiamo cercato qualche famiglia ad adottarli. Ecco, è una cosa del tutto individuale, spontanea.
4: Noi facciamo la festa patronale di San Rocco e la festa del paese e abbiniamo la festa del paese con il premio Fedeltà del Cane, perché San Rocco era protettore dei cani, e quindi cerchiamo, oltre che descrivere delle storie interessanti, far vedere cosa i cani fanno per gli uomini, e possibilmente, visto che prendiamo anche i bambini che fanno i disegni sulle storie di fedeltà, cerchiamo di promuovere una buona educazione dei bambini e delle persone, che vengano stimolate nell'affetto e nella fedeltà da quello che fanno i cani.
5: Lei è Maya ed è uno dei cani che ha partecipato a una grandissima tragedia che ha colpito Genova. Stiamo parlando delle vittime a Mologiano lo scorso maggio. Ecco, è un cane dei Vigili del Fuoco. La vediamo adesso inquadrata ed è stata anche lei, insieme a voi, un eroe per ciò che avete fatto.
6: Sì, anche lei ha partecipato insieme alle altre 12 unità regionali dei Vigili del Fuoco alla ricerca dei presunti superstiti. Abbiamo lavorato giorno e notte per parecchi giorni.
5: Perché in mare c'erano i sommozzatori, a terra tra le macerie c'eravate voi e c'erano quanti cani come mai?
6: Esattamente, noi come cani hanno girato in più volte, però tutte le 12 unità che abbiamo in regione come Vigili del Fuoco. Noi cercavamo chiaramente sulle macerie, sulle banchine, e in acqua c'erano i colleghi sommozzatori e di altri enti che cercavano i corpi degli operai che lavoravano alla torre piloti.
7: Una notte è successo che Bianca è andata nel letto dei miei genitori e ha iniziato a lamentarsi, e praticamente la mia mamma si è svegliata e è andata in camera mia per vedere se era successo qualcosa. Mi misurò la glicemia e avevo 30, che è un valore glicemico molto basso. Presi del glucosio per fare risalire la glicemia e dopo andò bene. E insomma, Bianca mi ha salvato.
8: Allora, lo diciamo per chi magari non l'avesse capito, Gianmarco ha il diabete, quindi perché al diabete possono capitare queste crisi ipoglicemiche. Qualcuno si può chiedere che come ha fatto, insomma, Bianca ad avvertire questo pericolo. Lo chiediamo alla mamma, Barbara.
9: Credo che Bianca abbia sentito la differenza di respirazione di Gianmarco. I cani che vengono educati a questo tipo di riconoscimento normalmente riconoscono una molecola presente nella saliva della persona affetta da diabete di tipo 1. Quella notte credo che Bianca abbia sentito che Gianmarco rantolava, perché aveva proprio cambiato modo di respirare, e mi ha avvisato, cosa che lei normalmente non fa, di abbaiare. Quella sera ringhiava, mi è venuta addosso e ringhiava, poi si è tranquillizzata fino a che ha aspettato che Gianmarco stesse bene. Quindi credo che riconoscano qualcosa o nella respirazione o nell'alito.
8: Gianmarco, è vero che vi siete un po' scelti a vicenda all'inizio?
7: Sì, perché quando sono andata a prenderla c'era in questo campo, cioè un allevamento era, c'era una grande tovaglia dei signori che pranzavano, e c'erano 3 cani, c'era lei, suo fratello e un altro cagnetto, e mi abbassai per vedere chi c'era, quali canini c'erano, e c'era proprio questi 3 cani, e fra tutti è uscita lei, Bianca, che è venuta vicino a me praticamente per abbracciarmi e mi ha baciato.
8: Mi perdoni il gioco, lei si chiama la manna dal cielo.

0: Poi è stato Sansone per lei.
1: Eh sì, proprio più dirlo.
0: Cos'è successo?
1: In tutti i sensi. Sono stato falciato da un'auto pirata e la mia fortuna era appunto avere a fianco Sansone, perché mio angelo custode mi ha completamente rianimato, mi ha fatto prendere conoscenza, essendo un momento difficile perché stavo diventando padre per la prima volta, quindi insomma è stato un momento proprio delicato, difficile, però ringraziando sempre che avevo lui a fianco che mi ha rianimato e mi ha dato una vita in più.
0: Proprio vero, lei era a piedi, attraversava la strada?
1: No, ero su una banchina esterna, giù di strada. E un'auto si vede che ha perso il controllo e mi ha falciato praticamente prendendomi alle spalle, quindi non mi sono accorto di nulla. Mi sono solamente risvegliato vedendo lui che mi stava leccando il viso.
0: E dopo quanto?
1: Penso saranno passati un 5-10 minuti, credo, dall'impatto. Siamo passati quella tempistica lì. Poi mi ha preso dal giubbino perché era freddo, stavamo parlando di febbraio, e ha cercato proprio di strattonarmi verso casa perché aveva sentito che ero in pericolo e non c'è un forte passaggio di traffico, quindi se non avrei avuto Sansone speravo che passasse qualche macchina, ma meno male che avevo lui a fianco, meno male.
0: Senta, com'è cambiato il vostro rapporto dopo questo episodio?
1: Si è rinforzato ancora di più, era già forte prima, adesso un po' di più. Diciamo che il mio primo figlio è lui.
0: E poi gli altri.
1: E poi c'è il nuovo arrivato che è qui con noi oggi.
0: E quindi la sua indole difensiva si è subito fatta vedere qua.
1: Sì, vuol dirlo forte.
0: Del resto si chiama Sansone, non è un nome a caso.
1: In tutti i sensi.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Mi vedi, costi 2.000 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
8: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria protagonista a Milano al convegno L'Italia del PNRR. In particolare sugli interventi legati alla sanità, la Regione è un esempio virtuoso a livello nazionale, avendo rispettato tempi e obiettivi con 32 case della comunità su un target di 30, 12 ospedali della comunità su un target di 10, 68 grandi apparecchiature diagnostiche su un target di 61, per un investimento di 345 milioni di euro tra PNRR, fondi statali e regionali. Inaugurata la ciclovia tirrenica di Levante, realizzata con un investimento regionale di quasi 13 milioni di euro. Il percorso, lungo circa 13 km che si estende tra Luni e Sarzana, sarà aperto ai cittadini e turisti weekend da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno in Liguria. I dati sull'occupazione delle camere nelle strutture ricettive parlano di percentuali intorno al 90%. Il territorio è pronto ad offrire a turisti italiani e stranieri il meglio del mare, dei borghi, dell'enogastronomia, dell'arte e della cultura liguri. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, l'ordinanza regionale contro il caldo per la tutela dei lavoratori all'aperto. Il provvedimento in vigore fino al 31 agosto riguarda in particolare edilizia e agricoltura. Nei giorni con rischio caldo elevato sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12.30 e le 16. Presentata oggi l'edizione 2026 della Rigantoca, la storica manifestazione escursionistica organizzata dal CAI San Pier d'Arena. Appuntamento il prossimo 14 giugno per un'iniziativa che accompagnerà centinaia di partecipanti lungo un percorso tra Genova e l'entroterra ligure, attraversando sentieri, borghi e paesaggi dell'Appennino. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, ecco, mi alzo in piedi, Rocchi Scioli, un attimo. Allora, dunque, oggi Primo Canale vi farà vedere i risultati Tecne, direi, sondaggio, su cosa voterebbero i Liguri nel caso delle politiche, quelle che ci saranno il prossimo anno, ok? Quindi c'è già il sondaggio, sono già i risultati, io non li so, non li conosco, li scoprirete oggi. Ok, va benissimo. Allora vi prego, quindi vincerà qualcuno, vincerà la destra. Vi prego di evitarmi, io domani non ci sono, lunedì, e lo sapevamo, venite alla destra, avete fatto voi, siete dei fasci, e lo sapevo, siete di Bucci, eravate di Totti, siete di Bucci, evitatemelo, evitate, se no io me ne vado. Vince la sinistra. Ah, hai capito adesso. Prima iniziato con Silvia Salis, avanti sondaggio Silvia Salis, hanno cambiato cosa, sono con Silvia Salis, capito che stiamo vincendo a Roma, e quindi evitatemi queste bassezze. Io domani non ci sono, lunedì, sì, l'ultimo sabato del mese. Cioè, evitate, capito, siete un collega, quello che pensa ancora ai fasci, no? Sì, lo sapevo, sono di Bucci, hanno pagato, Tecne, che a me non mi ha chiamato, Tecne. E come mai ha vinto la sinistra? Adesso siete schierati con Sali. Evitatemi queste, evitatevele, ok? Qualcuno vincerà, qualcuno perderà. Non lo so, non mi è un po' importante meno, ok? Pronto, buongiorno. Ah, non c'è. Allora, vediamo, l'ho chiamato... San Francesco Paola, SFP, sono tre foto, è capolinea del 32, sopra di me, capolinea del 32, c'è la COP, c'è la farmacia, c'è il macellaio, c'è il gommista, c'è la pizzeria, c'era Luca Russo che abitava dietro, SFP, San Francesco, sì, San Francesco. San Francesco la Paola, è troppo lungo. Allora c'è c'era anche con Bucci, c'era anche con Burlando, c'era anche con Pedullà, c'era anche con Carlo Magno, c'era anche con Giulio Cesare, ok? Prima di andare in Gallia si sono fermati lì. Ora, non ci vuole, capisco che AMT è, insomma, in braghe di tela, va bene, però il finanziamento europeo, l'Europa che ce lo chiede, quei 12.000 euro, hai voglia 12.000 euro, ripaghiamo i biglietti, ripaghiamo gli abbonamenti, stiamo ripagando tutto, un papà che mi dice mio figlio ogni giorno deve prendere, si ferma lì, poi col caldo, figurati, dice questo papà, Giuliano, volevo essere il degrado di questa fermata capolinea San Francesco da Paolo, dove tutte le mattine mio figlio e tanti altri ragazzi e persone aspettano il bus. Ci sono studi di dottori, di dottoresse, dietro c'è la pizzeria, c'è la salsamenteria, c'è la rosticceria, beh, c'è il giornalaio, che Dio lo protegga per sempre. E noi abbiamo questa cosa qua. Ora, quando ha chiamato prima l'amico Luciano, dice ma era il fronte mare, il waterfront, e io ho detto alla città si deve muovere insieme su tutto, poi ci sono degli esemplari, dei modelli, no? Però possiamo permetterci di meglio, giusto? Con la spremuta dei nostri redditi possiamo permetterci un po' meglio, no? È che deve intervenire il privato, AMT paghiamo, non è colpa nostra, possiamo permetterci meglio. San Francesco da Paola, pensa che lo vedo, perché sapete abito sotto, e non mi era venuto in mente di documentare questo schifo, perdonate. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io stamattina avete parlato della sanità.
0: Sì.
1: Allora, io ho 45 anni, ho una malattia che si chiama angioedema facciale e sono andata presso l'ospedale San Martino, ho già visitato tutti i padiglioni e nessuno mi vuole aiutare e nessuno conosce questa malattia e mi prendono quasi tutti per matta.
0: Beh, ma intanto gliel'hanno diagnosticata, no? Quindi...
1: Ma il problema è che non tutti ci credono.
0: Come si chiama? Angioedema?
1: Si chiama angioedema facciale.
0: Angioedema facciale.

0: una malattia che mi si gonfia improvvisamente la faccia, ho delle crisi brutte respiratorie. Nel 2024 mi sono fatta quasi 3 punture al giorno di cortisone, che non riuscivo più a respirare.
1: Sì.
0: Facendo 6 punture mi si è rotto il femore.
1: Oh mamma mia.
0: E adesso, ieri sono andata al reparto, sono andata ieri di noi 12 al San Martino.
1: Sì.
0: E lì questa malattia loro non la conoscono e mi hanno detto che loro non mi possono aiutare.
1: Ma allora, scusi, se la malattia si chiama angio, abbiamo a che fare con i vasi sanguigni, no? Con l'angiologo.
0: Non lo so che cosa, ma è una malattia, è una malattia allergologica e neurologica. La malattia mi si scosse la faccia durante la notte o durante il giorno, poi mi...
1: Aspetti che non si sente, non conoscevo questo tipo di problema, il nome mi è nuovo, mi è del tutto nuovo, se mi volete aiutare c'era il viva voce, adesso abbiamo chiesto alla signora, di non si sentiva granché bene, ma se c'è una diagnosi ci sarà un centro dove si cura, che poi sia, come sia là, magari a Savona, a Pavia, a Imperia, sentiamo un attimo, avete capito voi il nome della malattia, angiodema faccia? Ah, Angelo, un edema facciale, sì. Ok. Beh, ci sarà un angiologo. Sì, eccolo qua. Allora, intanto stiamo ragionando con la signora per vedere di sentirci meglio. Sì. Angioedema, sì, al viso, sì. Reazione allergica, la signora ha parlato di allergia. Ma una malattia conclamata, non penso ci siano problemi a curarla. La signora è ancora in linea, si sente male? Sente male nel senso, no, la signora, la telefonata. Dovrebbe essere lei, pronto?
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Ah, ciao Giorgio.
2: Giorgio, ciao.
1: Ah sì, Giorgio, ciao, sì. Sento la voce, mi aspettavo di sentire la signora di prima. Ciao Giorgio, dimmi, buongiorno.
2: Allora, io ieri sono andato a San Francesco da Paola a fare delle analisi.
1: Sì.
2: Se non c'era mia sorella, io cadevo per terra.
1: Eccola.
2: Perché è tutto un buco. È tutto un buco. Scende, salire, tutta una cosa. E poi mi sorella mi dice, ma che schifo Piazza San Francesco. Altro che quando andavamo a scuola noi, in San Francesco era una meraviglia.
1: Lo so.
2: Hai capito?
1: Ho capito. Perché tu sei andato, c'è un laboratorio d'analisi lato mare, no?
2: Sì. Sotto, dal grattacielo.
1: Sì, dal grattacielo, certo. Di fronte a questa fermata. Ora, Giorgio è non vedente, quindi noi abbiamo raccontato di questa cabina di attesa dove si aspetta il bus, direi 32 senz'altro, anche il 35.
2: Sì.
1: È in
2: sì.
1: Condizioni disastrate. Insomma,
2: pazzesco.
1: In condizioni orrende. Mi dispiace.
2: E poi volevo dire un'altra cosa.
1: Sì.
2: Ieri... Guarda caso, forse sì. È cambiato qualcosa. Sì. Sono venute le suore nei nostri portoni per pregare dalla chiesa di Sant'Antonio. E sono due portoni. Ieri sono venute dal portone di mia sorella e domani vengono nel portone dall'altro portone.
1: Sì.
2: E tra una settimana viene il prete a benedire. Ma solo dal portone.
1: Sì. Vabbè.
2: Capito?
1: Sì, ma non, nel senso che vorresti che salisse casa per casa.
2: Ma non salgono più.
1: Non ci sono più i preti di una volta.
2: Però... ma perché non c'è più la gente di una volta, diciamo,
1: Anche io. Non voglio essere... Comunque, è interessante questa cosa che dici. Grazie Giorgio, grazie.
2: Grazie a te, ciao
1: grazie,
2: Enrico.
1: Però vedi, la benedizione in questo caso sale quando il sacerdote benedirà. In questo caso benedizione non è un fatto materiale che tu sei lì, sale. Così come la Pentecoste è scesa, lo Spirito Santo sugli apostoli. Cioè è un saliscendi. Quindi cioè, dovresti poi beccarlo. Hai capito? Ora, noi siamo, se anche venisse, viene il sacerdote, quando viene a Pasqua, prima di Pasqua, c'è il cartello, sapete, siamo in un grattacielo, dice per le visite, sono tutti ascensori, non credo che il sacerdote probabilmente benedirà la sala d'entrata qui del grattacielo, però la benedizione...

0: è un fatto simbolico, ideologico, religioso, magari lo Spirito Santo può salire. L'altro giorno è sceso sui discepoli, però penso che possa anche salire e contagiare chi ne ha bisogno, no? Chi ne ha bisogno? Allora, devo pubblicità, sì, poi devo ricordarvi di precisare alcune cose su Fiammetta, che è stata tanto carina. Ricorderete quel messaggio che ci ha un po' colpito, e in effetti la situazione di Fiammetta e il suo compagno è molto particolare. Adesso ve la leggerò. Dai, a tra poco.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Allora, noi abbiamo detto la nostra sul messaggio di Fiammetta. Il messaggio diceva: era lei che diceva lui, se non ti capisco, perdonami, se non perdonami. E noi abbiamo detto: ma da uomo. E in effetti Fiammetta è stata così, ha capito che noi non avevamo capito, ok? E quindi mi ha raccontato la sua situazione. Fiammetta è su una carrozzina a rotelle, sulla carrozzina, il marito, il compagno è malato oncologico, è una gara chi sta peggio, ok? E noi non vorremmo. E quindi tante volte possono scattare le incomprensioni, possono scattare il nervosismo in una situazione d'amore pazzesca, ma problematica per quanto riguarda la salute e la pazienza. E quindi ecco perché ha scritto questo. E quindi io ringrazio Fiammetta, è stata tanto carina, dice: guarda Gary, prima adesso devo spiegarti perché. E si capiva che quello che aveva scritto non poteva essere. Ho detto: ma io non penserei mai in una situazione normale una donna che mi scrivesse questo, no? Cioè non ma mai al mondo. E Fiammetta dice: guarda, io sono, ripeto, su una carrozzina, mio marito è un malato oncologico e spesso ci sono legati a noi dei pesi che magari non riusciamo a sopportare. Quindi grazie Fiammetta, abbraccio a Fiammetta, abbraccio totale. Sentiamo la telefonata. Pronto?
1: Buongiorno signor Cironi, sono sì. Severina,
0: buongiorno Severina.
1: Senta, no, ho letto adesso le motivazioni del messaggio di Fiammetta.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: magari sì. La mia telefonata adesso assume un altro significato. Io avrei chiamato solo per dire che quella frase lì fa parte di una di quelle frasi che troviamo su TikTok. Sono tutte frasi fatte.
0: Sì.
1: E la motivazione della mia telefonata, prima di aver letto la era che non siamo più capaci nemmeno di esprimere le nostre parole con frasi fatte da noi, con la nostra testa, con i nostri pensieri. Abbiamo sempre bisogno di cercare le frasi fatte da altri per esprimere i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Questo, ma anche negli adulti, non solo nei ragazzi. E io era solo questo che volevo dire, poi ho letto
0: Sapendo, ma infatti, ma ci sta, cioè non siamo sereni, non sapevamo questo, quindi io vi ho detto questo. Severina ha elaborato questo, ma non cambia comunque il pensiero su chi usa frasi fatte e non ne ha di proprie da dire. Non c'entra Fiammetta, giusto Severina? Non c'entra.
1: Nata era dire questo, diamoci un po' più da fare e cerchiamo di dire cose magari più semplici, più che magari hanno un impatto diverso, ma sono nostre, esprimono i nostri sentimenti, quello che ci dice il nostro cuore, la nostra testa. Abbiamo sempre bisogno che qualcuno ci scriva anche quello che dobbiamo dire.
0: È vero,
1: se vogliamo mandare
0: attenzione.
1: Gli auguri per un compleanno, andiamo su Google, cerchiamo frasi fatte per un compleanno, per un figlio, per un nipote,
0: mamma
1: chi ne compie 18, chi 20, il matrimonio, ma facciamoci un po' frasi per conto nostro.
0: Siamo
1: italiani, viviamo da Dante Alighieri, Petrarca,
0: non ce la facciamo.
1: Era uno sfogo così.
0: No, ci sta Severina, grazie.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, MT, questa volta lo scriviamo noi, viaggi da bestie, bus pieni, ritardi e caos. Ritardi e caos, a parte che non vorremmo che le bestie viaggiassero come viaggiano, poverine, anzi, normalmente è il loro ultimo viaggio, e così, col cuore, col sentimento, non vorremmo viaggiassero così, ok? Qualcosa su quello che ci siamo detti? Perché io ho una valanga di WhatsApp da leggere, eh? Vogliamo sentirci in voce? La signora, ecco, parlava di un... edema facciale, angioedema faciale, ma l'angiologo, l'allergologo, perché può essere scaturito da un'allergia, cioè ci sta, il medico di famiglia, la dottoressa di famiglia potrà indirizzarla da uno specialista. È una malattia conclamata, penso che si possa intervenire serenamente. Allora, sondaggio Tecne, scrive Berto Damarassi, la tela insidiosa, secondo me ora chiama anche la rosa. La rosa è la nostra colonna del centro, non nostra, ci sono colonne del centro-sinistra, la rosa del centro-destra, abbiamo anche gli estremi, gli opposti estremismi. Allora, oggi uscirà il sondaggio Tecne, su cosa, mi ripeto, su cosa voteranno i Liguri alle politiche, voterebbero i Liguri alle politiche, quelle che si terranno il prossimo anno. Quindi vincerà un fronte, perderà un altro, non penso ci sarà un equilibrio. Non venitemi lunedì a dire se vince la destra, che avete capito che noi siamo di destra, e se vince la sinistra, avete capito che noi siamo passati a sinistra. Non venitemelo a dire perché io me ne vado. Chiuso. Va bene? Abbiamo fatto un patto? 11:30. Vi ho stordito? Non riuscite a blaterare parola? Non ci credo. 11:35. Dove siete, Liguri? Dove siete? Voi che magari siete stati chiamati a Tecne per dire ah, il campo largo, ah, e Calenda, e Vannacci, e Meloni, e se Salis, niente? Niente, va bene. Leggo un po' di WhatsApp. Eccola qua. La signora, deve andare al Maragliano, il padiglione Maragliano, per la angioedema facciale. Angioedema facciale, secondo me, al Maragliano. Un tempo il Maragliano era dedicato alle malattie respiratorie, no? E ancora c'erano, se troviamo foto del San Martino, degli anni che furono, direi del 30, però fanno queste prove di allergia. Sì, sì, sì, sì, quindi al Maragliano, non a, che non è il 12, non era, sarà il Maragliano il 12? Non credo, deve essere il Maragliano, non credo sia. Andiamo a vedere, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone, sono Rosa.
0: Ah, Rosa, è Berto, è stato Berto che dice, adesso.
1: Oh, Rosa, sono arrivata da...
0: No, non cominciate, poco.
1: No, sono arrivata da poco, stavo impastando, ho sentito il mio nome, siccome avevo due o tre cose da dire, perché domani lei non c'è, e niente, volevo dire innanzitutto sullo sciopero, ragazzi, ma veramente non se ne può più, cioè una cosa, ma dire vergognosa, ora si stanno svegliando gli studenti con anche di... Se non hanno le case, ci mettiamo tutto un calderone dentro, che alla gente normale che va a lavorare di ste cose, veramente. È una vita che gli studenti vanno avanti così, va bene. Poi volevo dare una notizia che mi ha dato ieri una signora su un autobus, andavo verso mia figlia, che a Bolzaneto adesso inizieranno il muezzin a fare le loro recite, dare il via per le preghiere.
0: Sì.
1: No. Non so se qualcuno era a conoscenza di questo. Mia figlia, che abita dall'altra parte del Polcevera, non sapeva niente. E questa signora mi ha informato così sull'autobus. E un'altra notizia, che c'era mezzo autobus che ce l'aveva con la Salis. Questo per dire quanto sono, se uno non va in giro in mezzo alla gente a sentire, a tastare, le cose sono un pochino diverse da quelle che vengono prospettate.
0: Okay.
1: Un abbraccio a quella signora, un abbraccio a quella signora per il messaggio e comprensione, perché è molto molto difficile star dietro ai malati. Io ho avuto mia mamma 3 anni in casa, che ho accudito, lo rifarei 10 miliardi di volte, però posso dire che ogni tanto la stanchezza

0: stanchezza mentale, fisica, si fa sentire, mia sorella, al marito con la sclerosi multipla da 30 anni.
1: Mamma mia.
0: Perciò anche povera mia sorella, guardi, è in una condizione che la persona più calma del mondo, più brava del mondo, è veramente dura, veramente dura.
1: Grazie Rosa.
0: Buona giornata a tutti.
1: Queste cose sì, più che capire si comprendono, sono due verbi simili, no? Uguali, sinonimo, però a mio avviso si capiscono, però comprendere è qualcosa di più ampio, a mio avviso, è qualcosa di più, no? più esteso, quasi una carezza, una sfera, no? Li comprendo, li metto insieme. Poi, evidentemente, Rosa è salita sull'autobus sbagliato, perché quelli per Salis era quello che c'era prima. È passato prima, Rosa ha preso, facciamoci una risata ogni tanto, da... Ha preso il bus, sempre se avesse preso il 14, erano tutti versali. Pronto, buongiorno.
2: Signor Cirone, buongiorno. Non ho capito la signora Rosa cosa ha detto delle preghiere. Io sono di Bolzaneto.
1: Sì. No, ha detto, allora, è una voce, ha detto che, aspetti, calma. Sul bus ha sentito una signora dire che tra poco ci sarà un muezzin che reciterà le preghiere a Bolzaneto.
2: La
1: chiamata alla preghiera.
2: No, io abito proprio in centro di Bolzaneto, ci sono i giardini, i forni, cose non ho sentito. Speriamo di no. Io volevo dire un'altra cosa, signor Girone, ma non si vergognano queste persone che sono lì al comune dove sono, che girano, a vedere tutti questi schifo lì delle cose, delle corriere, tutte quelle sporcizie, tutte quelle cose che ci abbiamo. È impossibile che uno non li guarda, non c'è uno che guarda se schifezze che ci sediamo. Mia nipote c'è all'una e mezza dalla scuola a Brignole, arriva a casa, manca un quarto alle tre, ha tolto l'autobus che prendeva, manca 20 alle due, c'è l'altro alle 2:20, arriva, manca 20 alle tre a Bolzaneto, si figura un po'. Dalla mattina alle 7, sì. Ma io paga l'abbonamento e tutto il resto. Io mi vergognerei proprio, siamo proprio, è una vergogna. Delle volte dico, mi vergogno di dire che sono italiana, perché è possibile che ci abbiamo se schifezze e sporcizia, signor Cirone. E poi i cartonetti pieni fanno sciopero, e nelle panchine non si può sedere, che si fanno schifo, e poi i crementi di cane da noi a Bolzaneto, l'altro giorno uno mi ha detto, se mi dà fastidio di raccoglierla, io pensi un po' un ragazzino, ma se la raccoglie lei.
1: Grazie. Oh mamma mia. Allora, attenzione delle voci raccolte sul bus. Poi vi dirò, se una sono lì per pregare, ma per carità, non è che la cosa bella sarebbe la reciprocità, se anche noi potessimo, però non facciamola tanto lunga. Se persone vengono in pace per pregare il loro Dio, ma che sarà male, voglio dire. Io ricordo quando le cose andavano bene a Gerusalemme, di aver sentito i canti dei musulmani insieme con le preghiere ebraiche, una moschea da una parte, una chiesa dall'altra, in mezzo l'ulivo dove si impiccò, io dico, il povero Giuda, e pensi che è nato tutto lì, questo disastro di oggi è nato tutto lì, no? Nell'orto dell'ultima cena. E vabbè, sentiamo il telefono, però sentire anche cose diverse, insomma. No? Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Massimo.
1: Massimo, buongiorno, da dove? Genova? Sì.
3: Genova.
1: Sì.
3: Vedo che la gente si lamenta di questi muezzin che andranno a pregare. Ora dico, se pregano, dov'è il problema? Noi preghiamo. No,
1: sì. Sì, ma infatti...
3: loro possono pregare.
1: Certo, ora, ma ci mancherebbe.
3: Creare tutte queste problematiche che noi abbiamo... fermiamo a queste, mi permetta il termine, fesserie, perché sono veramente fesserie. Un conto è delinquere, un conto invece
1: certo.
3: Permettere a queste persone di seguire la loro religione.
1: Ma ci mancherebbe.
3: Ecco. Poi il fatto pro Salis, contro Salis, qui penso che non c'entri proprio niente.

0: ma vedrà che c'entrerà. Allora, oggi saprete dal sondaggio Tecnè, ci sarà, io penso, un centrodestra o un campo largo di centrosinistra che vince, cioè che batterà l'altro, no? Lei immagini, non so se lei può immaginare, che cosa mi diranno o mi direbbero, io domani non ci sono, se vincesse a centrodestra. Lei sa le telefonate, i messaggi? Lo sapevo, vedi, siete dei bucci, siete dei fasci, fascisti, dovreste chiudere. Se vince il centro-sinistra, adesso siete con la sinistra, adesso siete con Sali, perché va a Roma, vi fa comodo Sali. Cioè, sono i messaggi che mi arriveranno, capisce che non va bene, no?
1: Penso che lei ci vive in questo primo canale.
0: Sì.
1: Che è proprio smaccatamente e sfacciatamente contro Salis. È proprio, si vede, si sente, in qualunque articolo tira fuori su internet è proprio un assalto a pensare, no? Dire ma siamo in campagna elettorale 365 giorni all'anno e questo, se lei mi permette, è sbagliato.
0: Ma guarda, io sono qua, rispondo di me stesso, mi sembra che quante volte ho dovuto rassicurare tutti voi, quante volte che Salis rimane a Genova, quante volte ho dovuto parare i colpi per Salis. Io sarei il primo elettore di Salis, secondo il vostro giudizio, io qua, in queste mie tre ore.
1: Sì, però insomma, bisogna prendere atto che il primo canale è un anti-Salis, proprio per partito preso, punto.
0: Ma io non continuerei su questo anti, io penso che non faccia bene a chi ci segue, non faccia bene a vederci come un partito politico che ha un'ideologia. Io ripeto, anzitutto parlo per me stesso, per il mio programma, io credo di aver dovuto non parlare, spiegare più cose di Salis a voi per agevolare il lavoro del comune di qualsiasi altro al mondo. Questo non va bene? Non lo mette sul piatto? Se secondo lei Primo Canale è contro, non lo mette sul piatto di chi invece in Primo Canale molto laicamente, molto salomonicamente, non tiene per nessuno e vede le cose come, cerca di vedere le cose come sono? Io lo metterei sul piatto della bilancia, anche perché queste affermazioni fanno male a noi, fanno male a chi ci ascolta, non c'è nessuna presunzione. Se noi pubblichiamo un dato, un sondaggio, quello è. Punto. Io ricordo, ci saranno, ce l'ha il video, quando Salis vinse, venne qui a Primo Canale accolta come una regina. Secondo lei, noi siamo quelli, ci sono le foto col marito, la splendida Salis, venne qui su a Primo Canale, non andò a Tele Rocca Cannuccia o a Tele Cornicione, accolta come una regina. Ce l'hai le foto che stai andando a cercare? Secondo lei noi siamo quelli che... Io starei, ma non attento, stiamo cercando il repertorio. Poi cos'è successo? Io non lo so, non lo so. So che noi invitammo Salis, l'aspettavamo per, Salis non venne. Non lo so. Hai trovato qualcosa? Facciamo vedere dopo. Andiamo in pubblicità, andiamo a vedere questo repertorio, poi ditemi voi se noi siamo quelli che, a prescindere, sono contro. A tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta anche sulla Liguria nella giornata di venerdì 29 maggio, ma iniziano a scorrere correnti più fresche ed anche umide da est, responsabili di locale variabilità atmosferica anche su parte della Liguria, soprattutto nelle aree interne montuose. Uno sguardo ora nel dettaglio a ciascuna provincia partendo da Imperia. Una situazione meteo buona lungo il litorale, il sole sarà prevalente nelle aree interne. A locali nubi daranno luogo a isolati piovaschi, ma dureranno poco. Il clima sarà caldo estivo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione. Lungo la costa il tempo sarà asciutto ed assolato, ma le zone interne risentiranno di locali note instabili e dunque locali annuvolamenti favoriranno dei rovesci. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, una situazione meteo anche qui analoga, dunque giornata tra sole, nubi e locali disturbi, ma più probabili nelle zone interne.

0: interne. Solo occasionalmente potrà sconfinare qualche effetto alle vicine zone costiere. Il tempo sarà asciutto ed assolato sul Tigullio, con temperature massime anche qui attorno ai 28-30 gradi. Uno sguardo ora in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino. Analoga condizione, il tempo sarà asciutto ed assolato, ma della variabilità diurna non è da escludersi, soprattutto nelle zone interne. Le temperature massime anche qui saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con pressione atmosferica alta in ulteriore rinforzo a garanzia di bel tempo e stabilità. I cieli saranno sereni tersi nella giornata di sabato, con clima caldo senza eccessi particolari anche domenica, seppur le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Solo le aree interne dell'area di Ponente potranno risentire di locali disturbi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Allora, stiamo cercando. Quindi sarà una roba che farà dire, ma sinceramente, non, per essere contro, accidenti. Era la sera dell'elezione, la sera dopo. Immediatamente salì qui a Primo Canale, accolta, ripeto, come merita una ragazza splendida, qui nella prima più importante, unica televisione della Liguria. Voi direte contro, ma per essere contro, accidenti. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, dottor Cidone.
5: Sì, buongiorno.
6: Io sono Oreano da San Pia d'Arena.
5: Leandro, buongiorno.
6: Oreano.
5: Ah, Oreano, buongiorno Oreano.
6: Con la E.
5: Oreano, ok.
6: Niente, io volevo dire una cosa, no? Io ho visto ieri un po' in giro tutti questi che pregano giustamente per loro, sì. Però io mi chiedo, cioè, ora siamo partiti togliendo il crocifisso, poi siamo passati nelle scuole a togliere i prosciutti. Ora ci troviamo, come ieri a caricamento, tutta questa gente che prega. Ora, io mi ricordo cosa aveva detto Oriana Fallaci,
5: sì,
6: anni fa,
5: sì,
6: se ce lo ricordiamo.
5: Sì.
6: Non vorrei che arriviamo al punto, già che ci sono sindaci già proposti nelle liste,
5: inshallah,
6: che ci troviamo al punto che noi domani dobbiamo essere come loro. Ora, sì, l'integrazione ecco qual è, io mi chiedo, devo essere io a integrarmi a loro o no, loro sono... che devono integrarsi a noi, e questo è il punto. Io voglio uscire alla sera tranquillo. Io alla sera sinceramente poi a Santa Elena non esco più,
5: sì,
6: perché no, ho paura di prendere una coltellata nella schiena. Cioè, siamo arrivati al punto di questo. Con questo chiudo e tanti,
5: grazie,
6: complimenti per la trasmissione.
5: Grazie. Allora, da Oreano a Oriana è curioso, no? Basta un cambio di vocale, sembra la settimana enigmistica. Da Oreano a Oriana, beh, quello è Oreo. Pensa che io leggevo Orero. Io il biscotto ho scoperto solo, sì, io ho scoperto dopo 60 anni che il biscotto si chiama Oreo. Io leggevo Orero. Ma sai, guarda, il biscotto, no, tipo Ringo, dai, tipo Ringo. Allora, ma la vita non c'entra con la preghiera. Preghiera, ben preghino, si convive. L'errore l'abbiamo fatto noi, togliendo il crocifisso, togliendo... Non...

dobbiamo vergognarci, ci credi, non ci credi, ma a casa nostra c'è il crocifisso. Cioè abbiamo esagerato nel inchinarci alla novità, a dire prego venite a casa nostra, siamo accoglienti, togliamo tutte le cose che vi possono infastidire. Sono iconoclasti, non è che io devo spaccare tutte le statue che ho in casa perché gli dà fastidio la rappresentazione artistica. Insomma, sinceramente, quello no. Abbiamo un po' esagerato. Poi un conto è chi prega, un conto chi delinque.

0: non volevo interrompere. Niente.
1: Si spenga la TV. Io non so dicendo.
0: Volevo dire che la libertà di culto in una nazione si stabilì. La libertà di culto.
1: Sì. Lei sente il ritorno dalla TV. Spenga la TV. Sì.
0: È sancita nel nostro paese dall'articolo 8, no? Sì. Dove c'è scritto che se il culto non va a intaccare quelle che sono le norme di convivenza, di sicurezza, il problema è dare a questa gente un qualche spazio, no?
1: Sì.
0: Sarebbe una cosa.
2: Sì.
0: Anche più adeguata per non vederli poi in mezzo alla strada.
1: Sì.
0: Questo chiaramente è un problema che però andrebbe affrontato con tutti quelli che abbiamo, sarebbe un ulteriore problema.
1: Esatto.
0: Poi per quanto riguarda il discorso Salis, Bucci, non Salis, adesso voi siete un'emittente, una testata giornalistica, come siete voi, Primo Canale, come Rai 1,
1: sì.
0: Monte Carlo, eccetera, eccetera. Ogni testata ha il suo indirizzo politico, è evidente che chi lavora in quella televisione ha lo stesso indirizzo, perché è chiaro che non so, se la Russa avesse bisogno di lavorare non andrebbe al Fatto Quotidiano.
1: Ma è chiaro.
0: È inutile stupirsi. Il discorso è che ognuno deve essere onesto e trasparente e dire: io sono del centrodestra, perché Floris nelle sue trasmissioni ospita esponenti del centrodestra e del centrosinistra. Centrodestra non vuol dire essere fascisti. Il fascismo mai è stato vietato dalla Costituzione. Quindi il centrodestra è una espressione politica più che legittima, tant'è vero che sono al governo, quindi non c'è niente di male. Se lei vuole dire che è del centrodestra, io la rispetto.
1: Ma vede, la bellezza di questa trasmissione è che nessuno riesce a capire io cosa sia, dica cosa sia, è una malattia italiana, chissà di che cos'è. Che cos'è? Non si riesce a capire, perché non è nessun interesse. Oggi vi ho detto, ieri mi sentivo Renziano, l'altro ieri mi sentivo Di Calenda, l'altro ieri mi sentivo vicino a Giorgia Meloni, oddio, ho detto Giorgia Meloni, l'altro ieri Schlein, un pochino, anche Renzi è un fulano. E la bellezza è che non riuscite a beccarmi, questo è il fatto. Ma voi non dovete confondere la cornice col contenuto. Quando vedrete il sondaggio, io non so chi vincerà secondo la Tecne, chi vince è il sondaggio, la destra, non dovete confondere la cornice che siamo noi con quello che vi faremo vedere noi. Ma adesso c'è il TG55 in diretta, Giorgia Fabiocchi, non perdetela, e poi ne parliamo subito dopo.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo dalla notizia che arriva da ARPAL con consulto del Ministero. Il bollino arancione di oggi per ondata di calore è stato declassato a giallo, quindi siamo con livello 1 di calore. Ondata di calore oggi era prevista arancione, declassata a giallo. Sicuramente hanno influito anche i temporali delle scorse ore. Adesso ci arriviamo poi per la giornata di domani 30 maggio, quindi sabato 30 maggio, da domani in avanti sarà bollino verde, significa ovvero nessun tipo di peggioramento dal punto di vista dell'ondata di calore per i prossimi giorni, anzi ancora presto per dirlo, ma probabilmente inizio settimana sarà caratterizzato da temperature più basse e anche da qualche pioggia. Allora, dicevamo, le piogge, i temporali, la grandine che si è abbattuta ieri sera verso le 11:30, mezzanotte su Genova, facciamo il punto, l'abbiamo fatto con ARPAL, sentiamo.
1: C'è stato un forte temporale che è arrivato nella notte scorsa, più o meno a partire dalle 11:30 è arrivato sulla zona del ponente genovese, quindi Pegli, Cornigliano, Sestri Ponente, e poi si è spostato verso anche le zone più di ponente, quindi è arrivato verso Luna anche sul Savonese e nell'entroterra di Savona, e ha portato molti fulmini, tantissime fulminazioni, tutti quanti abbiamo visto fulmini, grandine in certe zone, magari a dimensioni più grandi, in altre a dimensioni più piccole, e anche fortissime forti di vento. Ci sono stati alcuni momenti in cui si sono

0: segnalate anche soprattutto sulle zone montuose, quindi come in alcune stazioni come quella di Monte Pennello, anche delle raffiche di vento fino a 80-90 km all'ora.
1: Queste quindi le parole di Arpal. Adesso raccontiamo di noi, perché alle 13.45 verranno svelati ulteriori sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecne, ovvero come sta andando la termometro, la temperatura dei partiti. Quindi se si votasse per le politiche, per chi voterebbe? Questa è la domanda che Tecne ha posto ai Liguri. Questa è la risposta, che non c'è ancora, verrà svelata alle 13.45 in occasione di Terrazza in Conta. Stefania Craxi, attuale capogruppo in Senato di Forza Italia, figlia dello storico Bettino Craxi. E ancora novità rispetto a questa, tra l'altro, per chiudere, Stefania Craxi andrà in onda questa sera a partire dalle 21 poi e in diretta streaming dalle 13.45. Il fronte del porto. Ieri l'archistar Renzo Piano ha incontrato i giornalisti nel suo studio, nel suo appartamento, oramai diventato famoso a Vesima, e ha inquadrato il futuro della sopraelevata a piedi sulla sopraelevata abbassata. Questo è il progetto, un pezzo di sopraelevata che si abbasserà e diventerà quindi una passeggiata sulla città di Genova. Un progetto ambizioso che cambierà anche la figura proprio stessa estetica della città e la sua fotografia sul mare anche per i turisti che arriveranno. Questo è il progetto che ha svelato ieri Renzo Piano. E chiudiamo con Design Week. Torna come sempre l'appuntamento in questo periodo con Genova Design Week dal 3 al 7 giugno, appuntamenti consolidati nel centro storico della città fino a tante altre novità. Il tema di quest'anno è equilibrio.
2: Edizione numero 7 per la Genova Design Week, che dal 3 al 7 giugno animerà le strade del centro storico con esposizioni, stand, mostre, talk e molti altri appuntamenti. Promosso dal DIDE, Distretto del Design di Genova, la manifestazione si presenta con un ricco programma. Per 5 giorni Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso che ospita installazioni, mostre, talk e percorsi espositivi nei palazzi storici. Tornano appuntamenti apprezzati come Container 03, Festival Design Talk e Designer Under 35. Il tema scelto quest'anno è equilibrio.
3: Un tema assolutamente inclusivo a 360 gradi e che mette in risalto la possibilità di far dialogare dei concetti che apparentemente possono essere distanti, a volte anche opposti, come l'etica, la funzionalità e la bellezza.
4: Ripensare il modo di vivere il centro storico come un luogo frequentato da artigiani, artisti e che promuove una cultura della bellezza, della qualità della vita. E promuove anche degli incontri con personalità del design che hanno un risalto nazionale.
5: È proprio dalla prima edizione che Confcommercio crede in questo evento e crede in quel tipo di quel modello di rigenerazione urbana che ha condotto il distretto del design grazie anche al nostro aiuto e sostegno.
6: Una serie di manifestazioni che sicuramente animeranno il nostro centro storico cittadino e lo proietteranno nel futuro.
1: È tutto, ci rivediamo questa sera a partire dalle 18 con il nostro primo giornale. Buon proseguimento di giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta

puntata. Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

0: Allora, ho la telefonata, poi datemi un minuto, o meglio due minuti per due cose diverse, se le ricordo. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, dottor Cirone.
0: Sì, buongiorno.
1: Guardi, questa non me la volevo far scappare. Volevo rispondere
0: un minuto.
1: Sì, velocemente, mi lasci parlare, però se no le metto giù, perché mi fa sempre fretta, poi fa fare dei pistolotti da due minuti alle persone e gli dà anche il tempo di salutare. Va bene? Se non le interessa, le metto giù, perché oggi è un po' fastidioso lei.
0: Ma abbiamo già buttato via un minuto. Scusate ragazzi, dai. Cioè, se lo vedete, ogni giorno ci sentiamo. Allora, il sondaggio Tecnè. Non confondete la cornice col contenuto. Contenuto vi dirà che secondo oggi vince il centrodestra, primo canale non c'entra un tubo. La cornice, il contenuto vi dirà che oggi vince il centrosinistra, primo canale è la cornice, non c'entra un tubo, ok? Oh. Poi volevo dirvi una cosa per farmi ancora del male, Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Fate presto a perdere la pazienza, però. Ormai insomma ci conosciamo da anni. Dica.
2: Senta, io volevo fare un discorso che non è stato ancora toccato stamattina.
0: Bene.
2: È già un po' che lavoro. Io non so se lei è del mio parere. Di Genova, della nostra Genova, sulle reti nazionali non se ne parla mai. Mai. Fanno i borghi di tutta Italia, tutto si vede dappertutto, specialmente da Firenze in giù, ma di Genova mai, a volte neanche le previsioni del tempo, sulla RAI.
0: A
2: Genova c'è i tesori, ci sono i tesori nascosti, c'è il Palazzo del Principe, il Palazzo di qui e di là, non ne parla nessuno.
0: Certo.
2: Ma perché? Perché?
0: Okay. Allora, il peso, si dice il peso politico, no? di una regione, siamo una regione di 1.500.000 abitanti, certo pesiamo meno, però ci sono altre regioni come la nostra, più piccola della nostra, delle quali ci sembra si parla un po' di più. Ma scusatemi, vieni pure su di me. Allora, scusatemi, Mario occupa il telefono. Ecco qua, siete così bene. C'è il Giro d'Italia, ok? C'è il Giro d'Italia, benissimo, ciclismo, bellissimo. Il Giro d'Italia, c'è la tappa, partenza-arrivo, arrivi a Torino, c'è lo striscione d'arrivo di Torino, sei arrivato a Chiavari, c'è lo striscione d'arrivo a Chiavari, sei partito da Imperia, c'è lo striscione di partenza Imperia, c'è scritto io sono Friuli Venezia Giulia. C'è lo striscione d'arrivo a Milano, arriveranno a Roma, io sono Friuli Venezia Giulia. Il ciclista che corre ha sulle spalle, io sono Friuli Venezia Giulia. Che tu dici, ma sei a Chiavari, io sono Friuli Venezia Giulia, sei a Liguria. Fa parte del marketing, fa parte del merchandising, fa parte dell'advertising, chiedo scusa, fa parte della pubblicità. Ma secondo voi, se la giunta, ed è una mossa regionale perché costa, ma secondo voi se Bucci avesse detto un anno fa, avesse fatto un contratto con Cairo, Rizzoli, Corriere della Sera, RCS, dice vi do 500.000, 300.000, mi mettete io sono la Liguria, ma secondo voi io non avrei più fatto vita qui dentro? Come mai c'è l'ospedale, non va a mettere il coso sul ciclismo? Pronto, dottor Cirone? E ci sono le buche per terme del ciclismo, giusto? Bravo, Rocky. Cioè, io non avrei più fatto vita. Quindi decidiamoci, perché la prospettiva era di Bucci. Non vi dico se l'avesse fatto Toti. Apriti o cielo. Oggi andate a vedere la tappa, arrivano a Saluzzo, dice io sono Piemonte. No, io sono Friuli Venezia Giulia. Cosa mi dite? Io vi dico che se un anno fa avessimo il secolo, cioè l'avesse scritto Bucci, fa un contratto con la maglia rosa, con Vinkegaard, ha speso 1 milione di euro, e allora pronto, dopo il mortaio del pesto e dopo la focaccia,

0: caccia e invece di fare la buca al porto, le navi che muoiono, che è morto, e mi ha fatto i soldi al Giro d'Italia. Per un anno io non avrei fatto vita. Non lo so, decidiamoci. Decidiamoci. E questo è. Se ne sarebbe parlato per un mese, la Liguria l'avrebbero vista tutti, probabilmente. Chi c'è, Federica in Friuli? No, non più. So che sono normalmente amati i Veneto, probabilmente il Friuli il prossimo anno avrà un PIL turistico un po' più alto. Che vedevo di, ed è, penso, una regione un po' più piccola numericamente della nostra, no? Direi. Però sono lì, al Giro d'Italia. Oggi guardatevi la tappa, poi tornate sul primo canale e lunedì mi dite. Cosa facciamo, Mario? Liberiamo? Eccolo qua. L'arrivo a Novi Ligure, arriva a noi, dico, ma dove Novi Ligure? Siamo in Piemonte, siamo ad Alessandria, no? Siamo in Piemonte, ai piedi del monte. No, io sono Friuli Venezia Giulia. E quindi? E dice, ma io, e quindi? Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dottor Cironi.
0: Sì.
1: Sono Berto.
0: Ah, Berto.
1: Berto. Ha visto che sono diventato anche veggente.
0: Berto filava, cosa vede, perché?
1: Perché sì. È un intervento, l'avevo preannunciato alcuni istanti prima.
0: Sì.
1: E io lo sa che quando sento la voce di Donna Rosa non
0: Donna
1: posso
0: Rosa, esimermi, sì, è vero, detto adesso,
1: esimermi dalla quotidiana.
0: Ma va bene, ma va bene. Io non mi aspettavo a mezzogiorno la telefonata dell'amico, dell'innominato, che chiama sempre, che in maniera piuttosto sgarbata si è chiuso. Era nervoso.
1: Era un po' alterato, sì.
0: Scusate, non c'entro. Un minuto per dire che se lo facevo parlare. Gli ho detto un minuto, io adesso vi devo salutare. Adesso c'è... cos'è, chi l'ha visto? Non ho l'età. Un minuto, dai. Comunque, Berto, forza.
1: Allora, io ho visto... E quindi oggi il motivetto è fatto sulle note di Rosamunda.
0: Sì, prego.
1: Vado. Rosa Pucci punta il suo dito ogni dì contro Silvia, già segretario PD. Rosa dice non fa mai nulla, sta qui, più ti ascolta e più ti brucia. Rosa Pucci. Ecco fatto.
0: Va bene, grazie. Mamma mia. Cosa siamo diventati? Ci vorrebbe però un'orchestrina qui, no? Un po' di jam session. Quanto tempo ho? Perché vi devo salutare, c'è un minuto. Cosa vi dico in un minuto? Allora, domani non ci vediamo, domani neanche, oggi c'è questa attesa per... siete incredibili. E poi parleremo lunedì, appunto, oggi vedrò lavorando anche sul sito, non perdete mai, insomma, il sito del primo canale, se state lavorando, siete a casa. Vi auguro le cose migliori, un bel fine settimana, attenti al caldo, naturalmente. Ma ti ricordi che uno si arrabbiò quando io dissi, intervistammo il medico, no? Botta di caldo, anni fa. Cosa vi dice il medico? Di bere, di vestirvi con fibre naturali, di... Io dissi, vi raccomando, anzianotti, mettetevi un bel cappotto quando uscite, un bel cappotto di lana. Sì, mi chiamò uno per dire, ma come ti permetti? Dico, bevete whisky? Per carità, calze di lana, un bel berretto come quelli con un colbacco, no? Che fa anche un po' così, un po' di politica, col montone tipo Matteo Messina Denaro, no? Di cui abbiamo parlato oggi, uscite di casa così, apriti il cielo, mi chiamò uno, ma come si permette? Allora, io vi ringrazio per tutto quello che ci date, buon fine settimana, se Dio vuole, lunedì ci vediamo qui in questi stessi orari. Grazie Andrea Rocchiccioli, però le avevamo la Silvia, no? Quando venne qua, la troviamo, così chiudiamo anche questa roba qui. Grazie Mario Bocconi, buon fine settimana, arrivederci.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare, sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000.

0: indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
3: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
3: allora,
2: lui aveva 15 anni, ci
3: allora aveva 15
2: cosa,
3: anni
2: cosa
3: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta
3: Giovanni
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
3: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
2: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
4: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
2: Cosa si ricorda?
4: Non ho dimenticato nulla.
2: Lo credo.
4: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
3: con una violenza simile.
4: Con una violenza simile, sì. Io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione. È qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
2: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
3: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
2: il
3: del
2: salto
3: 9,
2: di qualità delle
3: una prova
2: Rosse.
3: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
4: Purtroppo si temeva il peggio.
3: Si temeva.

0: cose. Io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
1: diciamo,
0: agenti.
1: Ma
0: perché no,
1: grande.
0: Insomma, cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
1: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo, vicino,
2: come noi.
0: Tutti, forse
1: come tanti
0: o il Dori o il Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
0: Sì, sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre.
2: E suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
0: in casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per non far trasferire nulla.
0: Certo, perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari, e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera.
1: Certo.
0: A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto: ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi ci sono.
1: Illazioni.
0: È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
0: esatto,
2: sentenza, che dice: quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino, per due motivi,
2: sì,
0: uno perché non è più,
2: sì,
0: ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati,
2: tra l'altro.
0: Conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi.

0: che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan,
2: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo fa pensare,
0: se posso dire, sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto
0: anche perché c'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Allora, detto, se intendono, si vedrà con Moro.
0: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
1: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
0: non per tutta la città, sicuramente la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
1: Addirittura.
0: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza
0: tutti
2: dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
1: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse, e quindi per loro ho speranza

0: speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
1: grazie, sì. Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Il bollino arancione per caldo declassato a giallo dopo anche i temporali e la grandine che ha colpito alcune zone della Liguria nella tarda serata e nella notte di ieri, come da previsione. E poi questa sera la veglia di preghiere, domani i funerali per la professoressa Montefalcone e la figlia Giorgia, il nuovo capitolo scritto, disegnato da Renzo Piano per la città. Partiamo proprio da qui, a 20 anni dall'affresco, dopo il blueprint, il waterfront. Renzo Piano ha presentato ieri il fronte del porto e proprio a Vesima è andato Mario Paternostro.
1: Sto ritornando dallo studio dell'architetto Renzo Piano a Punta Nave, a Vesima. Abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata. Mi ha presentato questo nuovo importante documento che si chiama Fronte del Porto, che fa il punto sulla situazione del grande progetto che unisce in qualche maniera il porto antico progettato negli anni 80 da Renzo Piano, che ci ha cambiato la vita davvero a Genova, e il Fronte del Mare arriva fino al waterfront di Levante, cioè a tutto il progetto della foce. Ecco, è un lavoro molto interessante, è un lavoro che dura da 40 anni. Renzo Piano racconta nell'articolo che troverete sul sito di Primo Canale un tutto, racconta cosa ne sarà della sopraelevata, racconta cosa ne sarà del tunnel, racconta come verrà sistemata anche la circolazione della città. Insomma, è una nuova, importante, grande occasione che l'architetto Renzo Piano ci ha offerto. Quindi leggetela sul nostro sito di Primo Canale e ne parleremo a lungo. Grazie, buona lettura a tutti.
0: E vado a salutare Giorgia Fabiocchi, non solo per parlare di sondaggio, ma anche per un Terrazza Incontra che vedremo tra poco alle 13.45. Con chi, Giorgia? Buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno. Con Stefania Craxi, figlia dello storico fondatore del PSI Bettino Craxi. Lei oramai è entrata in politica da diversi anni, prima si è occupata di tutt'altro, anche di comunicazione e di informazione. È entrata in politica oramai da tanti anni in Forza Italia e tra l'altro è stata nominata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, al posto di Gasparri come capogruppo in Senato di Forza Italia. Un ruolo importante datole anche dalla sua visione di Maria.

0: mattina Berlusconi è qui a Terrazza Incontra con l'intervista dell'editore presidente Maurizio Rorsi, le domande di alcuni giornalisti. È chiaro è che dipingerà e racconterà il percorso, chi era suo padre, l'escurso, insomma soprattutto il presente e il futuro di quello che sarà. Siamo a più o meno un anno di distanza, qualora non si andasse a votare prima, dalle politiche 2027. Ci sono state le comunali in Italia, c'è il ballottaggio il prossimo weekend, la Liguria non è contemplata, però comunque in Italia ci sono diversi paesi, comuni al voto, quindi sarà importante capire anche qual è la visione, soprattutto il 2027. Sono tante le partite aperte, sappiamo qual è la visione politica di Forza Italia, l'europeismo, il liberismo e la propensione a certi valori anche dell'atlantismo, come si muove poi nel panorama del centrodestra con questa destra che avanza, soprattutto quella di Vannacci. Vedremo, sarà interessante capirlo. In quell'occasione alle 13.45 scopriremo anche i sondaggi di Primo Canale commissionati a Tecné, e questi credo che abbiano il mirino puntato di tutti i partiti, perché si chiede di loro, la domanda è: se si votasse adesso per le politiche, per che partito votereste? Adesso sono a 0-0, come potete vedere, e poi li svegliamo. Leremo alle 13.45, si saprà davvero per chi voterebbero i Liguri a questa prossima tornata, che se cambia la legge elettorale potrebbe dare delle risposte importanti. Rimanesse questa, credo che si andrebbe almeno ad oggi davvero a un sostanziale pareggio.
1: Grazie a Giorgio Fabiocchi, appuntamento quindi in diretta alle 13.45 con Terrazza Incontra, Stefania Craxi. E noi adesso ci spostiamo a Palazzo Tursi, vado a salutare Andrea Popolano, perché questa mattina c'è stato un incontro con i parlamentari, il tema centrale è quello dell'edilizia popolare, delle case che mancano in città. È così, Andrea, buongiorno.
2: Sì, esatto, buongiorno Tiziana, perché è stato un incontro dove i diversi sindacati degli inquilini hanno manifestato quelle che sono le problematiche del piano casa. L'abbiamo raccontate anche nelle scorse settimane, diverse le situazioni che stanno evidenziando dei problemi che non andrebbero a risolvere quello che è appunto il problema delle case dell'edilizia pubblica. In mia compagnia c'è Raffaella Paita, parlamentare. Appena finito l'incontro, possiamo dire intanto come è andato?
3: Ma è andato bene, è stato molto utile, abbiamo ascoltato le ragioni del sindacato degli inquilini, lo abbiamo fatto nella consapevolezza che 4.000 alloggi in questo momento sfitti per ragioni di lavori che devono essere realizzati sono una gravità assoluta, perché significa incidere nella vita reale delle persone. Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare con emendamenti al miglioramento / opposizione a questo decreto, che è un decreto fuffa, quindi ha bisogno sicuramente di essere completamente riscritto, e siamo preoccupati perché hanno annunciato una serie di risorse che in realtà non ci sono, e quindi per queste persone che sono le più fragili, pensiamo alla vita di cittadini che non solo spesso non hanno la disponibilità di una casa, ma magari hanno anche una disabilità in casa, anziani, quindi difficoltà reali, non hanno trovato una soluzione in questi 4 anni di governo Meloni, ma ahimè neanche, devo dire, un aiuto da parte della regione Liguria. Quindi siamo di fronte a un problema serio che in qualche modo deve vederci impegnati a tutto tondo.
2: Tra le diverse criticità anche quella di un più rapido attività per liberare le case, quindi degli sfratti più veloci. Questa è una criticità che hanno fatto emergere i vari sindacati degli inquilini. Si può fare qualcosa per provare a limitare questa azione che ha previsto il governo?
3: Ma allora lì c'è il tema del diritto ovviamente dei proprietari ad avere una possibilità di utilizzare le loro abitazioni, e questo è un tema serio che va considerato, perché spesso tra i piccoli proprietari non ci sono i ricchi, ci sono persone che magari hanno un aiuto economico anche da quell'affitto, quindi ci vuole sicuramente un tema anche di attenzione nei loro confronti. Al tempo stesso anche capire che chi non paga una casa non è che non lo fa per divertimento, spesso non lo fa perché non ha le risorse, perché le bollette sono aumentate, perché il costo dell'energia è andato alle stelle, perché il governo Meloni ha aumentato il costo del gasolio, perché non ha saputo intervenire con sufficiente risorse sul tema della sanità. Quindi la situazione economica delle famiglie e della spesa del carrello sta aumentando e quindi le difficoltà ci sono, e spesso si riverberano anche negli affitti. Quindi è inutile dire che si sbattono queste persone fuori da casa, perché questo significherebbe poi averle per strada.

0: da avere un'emergenza sociale ancora più grave.
1: Grazie, grazie a Raffaella.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, ti restituiamo la linea, Tizia.
2: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Adesso ci spostiamo, vado a salutare Elisabetta Biancalani, parliamo di autostrade. Buongiorno Elisabetta.
3: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo con Angelo Mattellini, che è direttore generale, segretario generale di CNA Liguria. Mattellini, con voi di solito parliamo di infrastrutture. Sta per iniziare l'estate, arriveranno molti turisti, voi con i vostri associati percorrete chilometri e chilometri sulle nostre autostrade. Le chiedo se temete un blocco, considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
4: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
3: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
4: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
7: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
8: Mi ricordo quel giorno come fosse ieri. Da qualche ora erano nate le mie nipotine e a mia figlia Alessandra è stato diagnosticato un tumore al seno. Dobbiamo impegnarci tutti. È solo grazie alla ricerca che oggi posso raccontare la nostra storia piena di vita. La ricerca è la grande forza della cura.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSAOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
10: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

0: Eccoci ancora a Newsroom 28, vado a salutare Aurora Bottino per parlare di un premio consegnato questa mattina ad una personalità. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, un premio che viene consegnato più volte l'anno ma che per la prima volta viene consegnato in ambito sanitario. Parliamo del premio Amadeo Peter Giannini per la ricerca, che è andato questa volta a Walter Longo. Parliamo di uno scienziato di fama internazionale di origini genovesi che è stato premiato proprio per l'eccellenza e l'innovazione scientifica che ne contraddistinguono la straordinaria carriera nel campo della biogerontologia e dello studio.

0: della longevità, anche perché ricordiamo che Longo è l'inventore della dieta mimo digiuno, e allora gli abbiamo chiesto: ma qual è il segreto per vivere a lungo? Sentiamo.
1: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri, e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo, noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me. Sicuramente, se pensiamo a 30 anni di ricerca o anche di più, la nutrizione e il digiuno, fatto bene, tutte e due, sono le formule più importanti per la longevità. Poi ci sono tante cose che le persone pensano, per esempio mangiare tante proteine si pensa che faccia bene, ma in effetti è il contrario, no? Quindi insomma, portare la scienza alla nutrizione e al digiuno, e poi portare questo clinicamente, quello che stiamo cercando di fare anche in Liguria, portarlo proprio alla popolazione con cliniche innovative che collaborano con gli ospedali, che però hanno lo scopo di tenere le persone a distanza dall'ospedale e non in ospedale. Diciamo, è difficile, però questi problemi sono stati già affrontati, per esempio il fumo era in quella categoria, no? E tutti fumavano, e anche il medico ti diceva che andava benissimo a fumare perché perdevi peso e riuscivi a tenere il peso a bada. Non è così, ovviamente. L'altro era l'esercizio fisico. Negli anni 50 nessuno faceva esercizio fisico, non esisteva. Adesso metà della popolazione italiana fa esercizio fisico. Quindi diciamo che questi challenge sono stati già affrontati da altri in passato, e se i metodi sono giusti, poi si riescono. Non si convince tutti, ma la metà, questa è una cosa fattibile. Adesso stiamo lavorando sulla riprogrammazione cellulare, quindi l'utilizzo di digiuni, dieta mimo digiuno, per ringiovanire le cellule, ringiovanire i tessuti, e già riusciamo a ridurre l'età biologica di circa 2 anni e mezzo nell'uomo. È possibile ridurlo di 10 anni, quindi riportare un cinquantenne in un'età biologica di 40 anni o un sessantenne a 50.
2: E adesso vado a salutare Filippo Serio, che si trova in giro in città. Oggi giornata di sciopero da una parte, ma soprattutto le condizioni, come si viaggia sui bus della MT. Buongiorno Filippo.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. In questa giornata di sciopero, che coinvolge anche il settore dei trasporti a Genova, siamo andati in giro nel centro città per chiedere ancora una volta, come abbiamo già fatto in passato, come valutano i genovesi il servizio AMT, in particolare per quello che riguarda gli autobus. La risposta più frequente, fra poco sentirete anche le voci dei genovesi, è quella di un'attesa oltre i 20 minuti e con autobus pieni, veramente tanto sovraffollati, tanto che qualcuno sceglie di aspettare la corsa successiva per prendere il bus. Questo lo possiamo confermare, noi ci troviamo a pochi passi dalla fermata Cadorna, via Piazza della Vittoria, che è dopo via 20 Settembre, siamo qui dalle 12.20 circa, sono le 12.45, non è passato ancora un autobus, anche se era segnalato che doveva arrivarne uno entro 11 minuti, quindi è una situazione che conosciamo già complessa. Mancano i mezzi, ci sono gli autisti, ma mancano le macchine da guidare, che spesso appunto saltano le corse. E poi anche il problema legato alle difficoltà per timbrare i biglietti con le nuove obliteratrici, anche se abbiamo parlato di questo con Assoutenti. Vi facciamo sentire proprio le parole, le testimonianze dei genovesi che tutti i giorni prendono gli autobus a Genova.
4: Il problema è che alle volte c'è o passano due di seguito della stessa linea o l'intervallo è troppo lungo.
5: E non è molto bello prendere l'autobus. Lo prendo raramente, ma quando lo prendo devo sempre aspettare. O ne vengono due insieme, il 36 io parlo, oppure cioè non ne vengono proprio, si aspettano anche 20 minuti. Cioè, è veramente pessimo.
6: Lo prendo sporadicamente, però devo dire che sta funzionando abbastanza male da un po' di tempo, perché infatti adesso io sono qui che aspetto da 20 minuti un autobus che mi porti a San Pier d'Arena, ma non ne stanno passando.
7: Perché ce ne sono molto meno, logicamente stiamo, io ho l'abbonamento, uno che non ha l'abbonamento timbra il biglietto e poi deve ritimbrarne un altro perché c'è carenza di autobus.
8: Certe volte

0: volte sarà anche il traffico, ma o vengono insieme o stanno 20 minuti.
1: Oggi l'è successo così?
0: Oggi è successo che dalla finestra ho visto, perché dovevo andare dal medico, mi sono affacciato fino alle 9:15, tutti venivano giù da via Corso Sardegna, che abito lì. Sono sceso perché avevo l'appuntamento col dottore alle 10, 25 minuti, ma oggi è giustificato perché è sciopero.
1: Lo trova spesso pieno di gente?
2: Pienissimo, perché poi quello delle 2, faccia conto che quando arriva a Piazza Manin si carica di studenti, per cui è proprio impossibile girarsi, non si riesce neanche, non so come facciano, hanno tutti il cellulare in mano, ma è una cosa impossibile tenere un cellulare in mano su quell'autobus.
0: Molto, ma soprattutto nell'ora di punta, insomma, fino alle 9:30 siamo schiacciati.
3: Il sovraffollato, questo è il minimo, e quindi insomma secondo me non è un servizio appunto adeguato. Per il costo poi tra l'altro che c'è.
4: Pieni li ho trovati. Infatti anche adesso potevo prenderlo questo perché scendo fra due fermate ma era pieno.
1: Il 18.
4: Posso prendere anche il 36 ma se è pieno io non salgo.
1: Hai avuto difficoltà a timbrare il biglietto?
0: Parecchio, ma io non ho questa se non alla mattina perché ho quello da 120 d'anziano e quindi mi va bene. Quando invece devo timbrare e se trovo quella macchinetta mi scoccia.
5: E Genova si prepara ad ospitare la prima sede italiana della Columbia Business School, una delle business school più note a livello internazionale. Sentiamo Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.
6: La cosa più importante è che dei nostri giovani abbiano messo in moto questa collaborazione con la Columbia University e soprattutto che la nostra piazza sia stata valutata come una piazza interessante per poter sviluppare quella che è il business e quindi la nuova impresa. Noi abbiamo avuto una certezza in tutti questi anni che molte start-up innovative non partono, non perché manchi l'idea, ma perché mancano tutte le altre capacità e competenze che sono quelle diverse dall'idea, ma sono quelle che in qualche modo fanno o meno decollare un progetto. Quindi voi avete un brevetto, siete bravi, ma vi manca marketing, finanza, capacità organizzative, normative sulla cyber security, digitalizzazione, energia, ESG e siete in qualche modo non nella capacità di poter veramente avere un successo. Ecco, questo piano e questo progetto è di fare tutta una serie di corsi che possano mettere le persone con delle idee in condizione di realizzarle e di avere successo. Per farvi un unico esempio, nelle attività degli anni precedenti che abbiamo avuto insieme al dottor Scanardi abbiamo avuto dei mentor e delle persone di livello mondiale, quindi vi parlo di numeri 1, 2 o 3 delle società più grandi del mondo e voi capite che per un giovane poter avere un consiglio da parte di persone che hanno vissuto esperienze di livello internazionale non è una cosa normale e non è una cosa che uno potrebbe in qualche modo fare. Questo è un metodo con cui lo consentiamo e lo consentiamo anche ai genovesi, dico anche ai genovesi perché noi vogliamo attrarre persone anche da fuori, perché vogliamo che Genova sia attrattiva, perché Genova è, come diceva il mio presidente Paolo Done, place to study.
7: Questa attrattività potrebbe portare l'attenzione anche da ovviamente fuori Genova, quindi di conseguenza magari provare a competere anche con le conoscenze e le opportunità che ci sono a Milano.
6: Ma se a mia figlia dovessi far scegliere un percorso, in questo momento non avrei il dubbio a farle fare quello e a non scegliere un altro percorso offerto in Italia, senza parlare di nessuno, da qualunque facoltà italiana. Io ritengo che l'Università di Genova, insieme a questo tipo di prodotto, possa non avere competitor sul nostro territorio.
5: E adesso facciamo un passo indietro alla puntata di Viaggio in Liguria dedicata a mulini e frantoi. Allora andiamo a vedere che cosa ci ha raccontato Elisabetta Biancalani tra Lavana e Cogur.
8: La Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini ma anche attraverso le cave di Ardesia che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine.
9: Gli studiosi ultimamente

0: Si hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato

0: sì, sì. Però forse non è proprio
1: il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Franto e mulini, sì. Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così.
2: E adesso vi raccontiamo la storia di Sara e della malattia rara di suo figlio. A People ha raccontato come i medici spiegassero loro i limiti e loro in famiglia hanno deciso di vedere tutto il resto. Sentiamo.
3: Appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman, colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi, mio marito, ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile. C'è chi ha detto: lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, sì. Ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo 2 figli, 2 figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità, con i pro e i contro. E poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
2: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Vi ricordo alle 13.45 Terrazza incontra Stefania Craxi. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì
1: alle 21.
0: Cosa succede in città?
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste. 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Al centro parliamo dei temi di attualità, oggi focus sull'emergenza casa. Prendiamo spunto da un incontro che c'è stato questa mattina con il SUNI, il sindacato e i parlamentari liguri. Buongiorno e benvenuto a Bruno Manganaro, segretario SUNI a Genova. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, case vuote da una parte, dall'altra famiglie che non trovano una casa. Una continua emergenza. Qual è la fotografia che avete scattato ai parlamentari liguri oggi, Manganaro?
1: Che della questione della casa, che è un'emergenza, rischiamo di parlarne di meno, ma di avere sempre più problemi, perché il governo ha annunciato un piano casa, andrà in discussione in Parlamento nei prossimi giorni, dovrà essere approvato. Si parla di soluzioni, di tante soluzioni, ma il rischio è che per le case popolari ci siano meno soldi di quanto annunciate, che siano gestite a Roma da commissari, togliendo il potere ai comuni e alle regioni di come destinarli, di come, diciamo, indirizzarli, visto che loro il territorio lo conoscono. E mentre si fa questo si annunciano possibili, diciamo, fonti di finanziamento verso i privati che legittimamente interverranno magari per investire nella casa, ma lo faranno chiedendo un ritorno economico e dei profitti che si scaricheranno sugli affitti. Quindi si tolgono potere ai comuni, si tolgono soldi e l'emergenza abitativa poi rischia di essere di

0: rimanere in mano ai comuni, ai sindaci, ai vari assessorati e alle regioni, perché alla fine se sarà più difficile avere una casa popolare, se io verrò sfrattato e se non sarò in condizione di trovare un affitto, e a questo punto non solo per le fasce deboli, ma per chi lavora, per gli studenti, andrò e mi organizzerò per andare in comune e urlare. E tra l'altro, insieme a questo decreto ce n'è un altro che parla di velocizzare gli sfratti. Ora, che in Italia il primo problema sia rendere più veloci gli sfratti, mi sembra che sia assurdo. Quindi abbiamo detto fermatevi. Dite in Parlamento che bisogna fermare, abbiamo chiesto al vice sindaco che era presente di rendere pubblica la nostra posizione facendo intervenire la sindaca di Genova, insieme a lei, i sindaci delle più grandi città italiane, perché si rischia che i problemi aumentino invece che diminuire.
1: Manganoro, quali sono i numeri a Genova?
0: A Genova noi abbiamo quasi 10.000 case popolari. 2.500 la fonte Federcasa, quindi l'associazione delle aziende, sfitte e ASPI dice non ho i soldi e la regione dice ho difficoltà a finanziarli e anche il comune, bisogna ristrutturarle e non ce la facciamo. Però c'è la domanda e quindi c'è un bando case popolari che si verrà reso pubblico a giorni, si annunciano su 3.300 domande, 2.300 in graduatoria. E però già il Comune Arte ci dice ne potremo assegnare 120-150. Quindi gli altri rimarranno in attesa per poi fare una domanda una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e non uscire mai da un limbo. E nel mondo privato ci sono oltre 30.000 appartamenti sfitti.
1: Questo è di nuovo un numero enorme.
0: Enorme se pensiamo che una città ha perso migliaia e migliaia di residenti, quindi c'è la denatalità. Come fai ad attirare lavoro, studenti, se mentre hai più case disponibili non devi costruirle, ma renderle solo agibili? Non ce la fai perché non hai soldi nelle case popolari o perché in un meccanismo di mercato, lasciato sempre al mercato, chi ha la proprietà decide che gli conviene o lasciarlo sfitto oppure
1: Faccio
0: faccio un B&B. Allora, tutto è regolato in Italia, da andare in macchina, a lavorare, e quindi ci vogliono anche le regole per gli affitti brevi, perché altrimenti succede quello che è successo ieri, 60 studenti a Imperia vengono sfrattati perché fanno gli ingegneri informatici, avevano un affitto temporaneo nel settore privato, però a maggio arrivano i vacanzieri, bisogna liberare le stanze, dopodiché sono studenti, sono il futuro, c'è il
1: Ed è
0: lavoro,
1: così che li accogliamo, ne parleremo
0: appunto,
1: poi tra poco.
0: e rischiamo appunto di rendere ancora più problematiche la vita nelle case popolari, insomma.
1: E poi sappiamo che c'è l'altro problema, e cioè tante persone che hanno bisogno, che non vedono la propria domanda accettata, e la disperazione che porta ad occupare, che è sicuramente una cosa illegale, e poi anche lì c'è tutta la situazione di quando poi si arriva allo sfratto e queste persone che finiscono in mezzo a una strada.
0: Certo, perché poi esiste questa assurdità, proprio Primo Canale ne ha parlato di uno sfratto di chi sbagliando, assolutamente sì, sbagliando, ma è andato a occupare una casa in centro storico, doveva dormire e a questo punto lui è sfrattato e dorme con una tenda ai cosiddetti giardini di plastica, è giusto? Io credo che sia sbagliato, anche se lui non doveva fare quello, ma qual era la sua alternativa? Appunto dormire sotto un ponte. E quindi questo è un problema, sapendo che al Tribunale di Genova sono circa 1.600 gli sfratti esecutivi, ufficiali dichiarati al Ministero dell'Interno, se domani dovessero appunto tradurli in pratica avremo un corteo per le strade genovesi, credo difficile. Quindi
1: 1.600 sono quelli pendenti.
0: sono quelli dichiarati esecutivi, quindi pendenti sono anche di più.
1: Ma molto bene. Manganaro, senta, le faccio un'ultima domanda. Chi sono le persone che si rivolgono al SUNIA? Perché noi, lei un po' prima l'ha già detto, no? Noi magari siamo abituati a pensare alla vedova, al vedovo, a un pensionato con una pensione minima. In realtà credo che adesso ci siano molte persone che

0: hanno anche un lavoro normale,
1: certo,
0: ma che con il costo di alcuni affitti, con alcune difficoltà, pensiamo anche magari ad una separazione, eccetera, non ce la si fa. Quando si parla di povertà abitativa, così come di nuove povertà.
1: Sì, io credo che, insomma, chi viene da noi è veramente tutto. Lavora, a chi ha 1.500 euro di stipendio, 1.700 euro.
0: E ma non basta
1: io,
0: più.
1: Citando la Presidente del Consiglio, che dice che con 1.700 euro non ce la fai a pagarti un affitto di 800, questo è il problema. Ma questa gente viene da noi e ci dice: come faccio? Non posso fare una domanda per le case popolari. Non trovo nel mercato libero un affitto, comprare, insomma, diventa complicato. Poi se sei immigrato c'è anche un pregiudizio, nonostante lavori, quindi puoi dimostrare. E quindi a questo punto servirebbe. Noi, per esempio, al Comune chiediamo di mettere in piedi l'agenzia della casa. Quindi il Comune diventa il garante fra il proprietario e l'inquilino. Chiedo all'inquilino di dimostrarmi capacità di reddito e chiedo al proprietario, garantendo io come amministrazione pubblica, di affittarla a un canone concordato che quindi sia accessibile. Ormai tutti gli economisti dicono che se l'affitto e anche quello che ci sta intorno, quindi i costi dell'energia, superano il 30% del tuo reddito, va in crisi. Quindi lavorando, non facendo cose.
0: Sì, certo.
1: Quindi questa cosa rischia di aggravarsi. La guerra porta i costi dell'energia,
0: esatto,
1: fuori controllo, tutti
0: dicono.
1: E allora,
0: in conclusione, che cosa si rischia? Che cosa rischia Genova se non arriveranno degli interventi concreti e diretti?
1: Rischia un disagio sociale che aumenta, rischia che lavoratori non possano dare le loro prestazioni e quindi grandi progetti, pensiamo alla Fincantieri, che ha il progetto di potenziare il suo cantiere, farlo diventare un po'. Ci vogliono lavoratori che vengono, che lavorano e che dormono. E ci sono studenti che vogliono venire qui studiare per avere un futuro. Per attrarre ci vuole il lavoro e la casa, sono fondamentali nella vita, e se questo non avviene è una città che muore,
0: sì.
1: Potrà avere qualche momento di successo, come sempre capita, ma alla fine io sono convinto che pensando solamente al turismo basta un quinto della popolazione che c'è oggi e tutto il resto avrà problemi.
0: Sì, purtroppo sì. Grazie sempre
1: per
0: la chiarezza
1: tanto.
0: Bruno Manganaro, segretario del SUNIA, insomma ci aggiorniamo, vediamo se fa sapere qualcosa e ci teniamo in contatto.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Sì.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Il Teatro Sociale Camogli presenta per il ciclo Aperitivo a Teatro Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
7: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Liguria protagonista a Milano al convegno L'Italia del PNRR. In particolare sugli interventi legati alla sanità, la regione è un esempio virtuoso a livello nazionale, avendo rispettato tempi e obiettivi con 32 case della comunità su un target di 30, 12 ospedali della comunità su un target di 10, 68 grandi apparecchiature diagnostiche su un target di 61, per un investimento di 345 milioni di euro tra PNRR, fondi statali e regionali. Inaugurata la ciclovia tirrenica di Levante, realizzata con un investimento regionale di quasi 13 milioni di euro. Il percorso lungo circa 13 km che si estende tra Luni e Sarzana sarà aperto ai cittadini e turisti weekend da tutto esaurito per il ponte del 2 giugno in Liguria. I dati sull'occupazione delle camere nelle strutture ricettive parlano di percentuali intorno al 90%. Il territorio è pronto ad offrire a turisti italiani e stranieri il meglio del mare, dei borghi, dell'enogastronomia, dell'arte e della cultura.

Cultura Liguri. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, l'ordinanza regionale contro il caldo per la tutela dei lavoratori all'aperto. Il provvedimento, in vigore fino al 31 agosto, riguarda in particolare edilizia e agricoltura. Nei giorni con rischio caldo elevato sarà vietato lavorare all'aperto tra le 12.30 e le 16. Presentata oggi l'edizione 2026 della Rigantoca, la storica manifestazione escursionistica organizzata dal CAI San Pier d'Arena. Appuntamento il prossimo 14 giugno per un'iniziativa che accompagnerà centinaia di partecipanti lungo un percorso tra Genova e l'entroterra Ligure, attraversando sentieri, borghi e paesaggi dell'Appennino. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Continuiamo in qualche modo a parlare anche di casa, di diritto alla casa. Lo facciamo da un altro punto di vista, quello degli studenti. Buonasera ad Alessandro, buonasera, buongiorno ad Alessandro Agazzi, rappresentante buongiorno. Degli studenti della Liguria. In realtà lei è rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato accademico, ma anche rappresentante degli studenti della Liguria nella consulta di Aliseo, sì, Regione Liguria. Certo. Poi abbiamo un po' semplificato perché sennò sotto non ci stava. Senta ragazzi, da una parte le borse di studio, gli affitti alle stelle, il caro vita. Studiare Liguria oggi è diventato un lusso?
1: Beh, in parte è diventato un lusso, nel senso che degli sforzi sono stati fatti e vanno riconosciuti da parte della Regione. Basti pensare che in questo anno accademico sono 4.000 gli studenti che stanno beneficiando di una borsa di studio. Non erano mai stati così tanti, quindi va riconosciuto, va apprezzato, però va anche detto che in questi anni è aumentato enormemente pure il costo della vita degli studenti stessi. In termini di libri, lo sappiamo tutti, in termini di trasporti, in termini di affitti, in termini di spesa. E quindi è un aspetto che deve essere considerato quanto dall'Ateneo quanto della Regione Liguria, se non altro perché si paventa, cosa che non si vedeva da tanti anni in questa regione, il rischio del ritorno dei cosiddetti idonei non beneficiari.
0: Ecco, vale a dire, chi sono gli idonei non beneficiari?
1: Sono coloro che, pur avendo diritto alla borsa di studio, non ci sono abbastanza risorse, non ci sono abbastanza fondi monetari per coprirle. E la cosa più ingiusta che possiamo dire agli studenti è proprio questa: hai diritto alla borsa di studio, ma non ci sono abbastanza coperture per dartela, per attribuirtela. Ecco, questo col finire del PNRR, nel prossimo anno accademico, rischia purtroppo di presentarsi.
0: E avete una stima dei numeri?
1: Beh, per il momento no, se non altro perché lì lavoro alla mano. Settimana prossima peraltro dovremo approvare il bando, un'apposita consulta, dovremo considerare l'aspetto espansivo e quantitativo.
0: Gli studenti poi che hanno queste difficoltà hanno un'ulteriore, diciamo, criticità, che è quella che magari arrivano a laurearsi in ritardo, perché per mantenersi, per pagare quell'affitto, per mantenersi con il costo della vita anche che aumenta, devono lavorare e a volte non riescono quindi a finire il proprio percorso di studio, diciamo, in tempo, quindi si laureano in ritardo.
1: Assolutamente, purtroppo
0: sono in aumento.
1: Sono in aumento, è un grande tema. Basti pensare che in media uno studente in questa regione finisce la laurea magistrale, vale a dire l'università, a 27 anni e mezzo, anziché 25. Ma la vera questione è che questi studenti non sono fuori corso, sono banalmente all'interno della propria realtà. Devono far fronte, come diceva lei, al caro vita, certo, vale a dire, cioè, gli studenti lavoratori fanno due vite contemporaneamente. Durante il giorno lavorano, la sera studiano o viceversa. Gli studenti pendolari in questa regione, che lo sappiamo tutti, è lunga, è complessa, devono affrontare quotidianamente una fetta importante, ore e ore di trasporto pubblico per seguire, per frequentare l'università. Davanti a questo scenario, insomma, io sono sempre dell'impostazione ideologica che la performance di uno studente universitario non debba considerarsi sulla rapidità con cui egli termina gli studi stessi, ma insomma l'università oggigiorno non è preparazione per la vita, è già la vita con questo scenario. E quindi mi verrebbe da dire, così facendo dobbiamo rifiutare l'impostazione ideologica per cui chi finisce prima ha vinto e che finisce dopo ha perso. Ognuno ha i propri tempi e quindi con queste difficoltà che non c'erano in passato, quantomeno non così.
0: Ecco, perché poi questo è il punto. È vero che ognuno ha i suoi tempi, ma se questi tempi in realtà io li devo allungare perché non ho facilità a trovare una casa, devo fare due lavori, eccetera, insomma, è brutto proprio perché è il sistema che non mi aiuta, è la società che non mi aiuta, che non punta sui suoi giovani e sul suo futuro.

0: ieri per esempio una protesta proprio anche per sottolineare la difficoltà e quello che è successo a 60 studenti nell'Imperiese, se ce lo vuole un attimo raccontare poi andiamo avanti, ci dimostra come ci sia, o comunque ci sia poca lungimiranza, mi verrebbe da dire anche.
1: Purtroppo sì. Quello che è successo ieri, abbiamo avuto una riunione con i vertici di Aliseo, vale a dire l'agenzia di Regione Liguria preposta al diritto allo studio. Quello di Imperia è un esempio che purtroppo rispecchia un po' l'andamento della regione stessa della Liguria, che è la carenza di posti letto. Che io lo considero essere non un problema, il problema che il corpo studentesco affronta nella nostra regione, nel senso che oggi trovare casa a Genova in Liguria è come se fosse un secondo test d'ingresso, purtroppo, purtroppo va detto, ma il vero questione...
0: Una risata ovviamente amara, ironica la mia.
1: Ironica, ma se non altro perché non supera chi ha più talento, ma chi ha più possibilità economiche. Ecco, noi abbiamo, sì, siamo migliorati negli ultimi anni 1000 posti letto tra Genova e Savona, peccato che le richieste siano il doppio, gli studenti fuori sede siano 5 volte tanto. Cosa è stato fatto ad Imperia? Allungato il bonus affitto per i comuni limitrofi, e questo è un esempio. Posso dire un'ultima cosa? Per quanto riguarda i progetti futuri, l'ex albergo dei poveri, l'ex magistero, l'ex clinica chirurgica sono i passi avanti, però è un'impostazione strutturale quella che dobbiamo seguire.
0: Dovrebbe arrivare a 300-350 posti, no, mi sembra.
1: Esatto.
0: Esatto. Senta, da una parte molti giovani, questo è innegabile, che poi dopo la laurea lasciano la Liguria. Secondo voi è perché manca il lavoro, non c'è attenzione, non c'è abbastanza attenzione? Erzelli potrebbe essere comunque un polmone, soprattutto per le materie STEM, ma non solo, per convincere tanti giovani a rimanere?
1: Questo è un grande tema. Va qualcosa riconosciuto all'amministrazione uscente, che è infatti la priorità, l'imperativo categorico del polo Erzelli. Se ne parla dagli anni 90, io non ero nemmeno nato, e finalmente la luce in fondo al tunnel. Ed è anche in uno scenario in cui stanno aumentando gli iscritti nelle discipline STEM. Esatto. E che peraltro ben si addice su quello che è il sistema produttivo della regione stessa. Per rispondere alla domanda, viaggiamo nella direzione ottimale, io sono convinto che diventerà un campus nei prossimi 10-20 anni di gamma addirittura internazionale, però oggigiorno è un tema abbastanza caldo. Basti pensare che in IT sono tra il 10 e il 15%, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, che hanno perso le speranze, e lì la chiave continua a essere la formazione terziaria. Numeri alla mano, l'80% dei neolaureati trova occupazione.
0: In 30 secondi finali, qual è la vostra richiesta più urgente?
1: Quella, e lo dico soprattutto in uno scenario in cui, come sapete, l'Università di Genova, cioè della Liguria, si avvicina al voto, gli studenti la cosa che chiedono, per quanto possa sembrare scontata, è di essere ascoltati, di udire le proprie problematiche nelle rispettive sedi, commissioni, organi dipartimentali, a cominciare dalla didattica, a seguire dall'orientamento e a terminare la terza missione. Quello aspetto che chiediamo ai candidati rettori.
0: Grazie ad Alessandro Agazzi, rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzanti nel Senato accademico, e anche degli studenti della Liguria nella consulta di Aliseo. Buona giornata.
1: Grazie tanto.
0: Allora, aspetti, perché intanto noi adesso andiamo ad ascoltare Mario Paternostro, questa mattina è intervenuto con Eva Perasso, perché ieri Mario Paternostro è stato da Renzo Piano che ha presentato il quarto step, diciamo così, dopo l'affresco, dopo il Waterfront. E allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di Mario Paternostro. Vi ricordo poi che alle 13:45 ci sarà in diretta Terrazza Incontra Stefania Craxi.
2: È una visione completa di tutta la costa genovese che Renzo Piano cura da 40 anni. Infatti abbiamo poi ricordato insieme quegli anni, come si sono trasformate le cose, come sono andate avanti. Lui ha spiegato, dice, dopo l'affresco che è datato dai primi degli anni 2000, poi il blueprint, poi il progetto del Waterfront di Levante, ecco questo definitivo assetto di questa zona, e tocca tutti gli argomenti perché parte innanzitutto dal progetto del tunnel subportuale, spiegando secondo lui quali sono gli aspetti molto positivi, cioè dicendo che non è una robetta, ma è, come l'ha chiamato nella chiacchierata con me, io ero abbastanza perplesso, l'ho scritto tante volte, chiamandolo il tunnellone, tre corsie

0: da una parte, tre corsie dall'altra, quindi dice non c'è rischio che si intasi, si blocchi, una grande tangenziale della città. Questo consente di fare, e qui la parte che mi interessava di più ed è la grossa novità, un ragionamento sulla sopraelevata. Renzo Piano, la proposta, il disegno, il progetto di Renzo Piano, che probabilmente è condiviso da tutti, come ecco vedi adesso stai facendo vedere proprio la sezione del tunnel subportuale. Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità, tu sai che il problema centrale era il collegamento waterfront di Levante, porto antico, che avrebbe turbato l'attività del porto, in particolare le riparazioni navali, e Renzo ha trovato la soluzione. La levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario, che parte dal porto antico e si sviluppa seguendo quello che era il tracciato della sopraelevata, bassa, bassissima, lo ripeto, molto molto bassa, fino al waterfront, che prevederà, e qui è l'altra novità, la realizzazione non tanto di uno studentato quanto del centro del mare, che sarà un grande centro internazionale per fare lavorare tutti i giovani sul tema del mare, della navigazione, dell'ambiente, eccetera. Quindi è una cosa veramente straordinaria e di grande respiro. Con questo lui ha detto si potrà attirare anche un po' di gioventù nella nostra città. Infine, e mi pare molto importante, un discorso che Piano ha tenuto a sottolineare, a concordato col presidente dell'autorità portuale di sistema Paroli sull'ampliamento della zona portuale, con dei tombamenti di moli e si vede sulla destra in basso, questo qua si vede proprio bene in basso al centro, con dei nuovi bacini, quindi della nuova acqua, anche perché deve costruire, aggiustare e riparare le navi. Quindi insomma è una visione veramente molto molto ampia. L'apertura di questo documento dice: abbiamo parlato con tutti, e quindi comune, autorità portuale, la Porto Antico, la tendenza, la regione, tutti. Quindi sostanzialmente, e difatti poi in una chiacchierata molto così personale che abbiamo fatto nel suo terrazzo dello studio, del grande studio di Punta Nave, lui mi ha detto: guarda, la parola, diciamo, chiave di tutto è continuità, che presuppone anche accordo. La continuità che comincia 40 anni fa, quando Fulvio Cerofolini, sindaco, e Renzo Piano pensarono al porto antico, e quando Cerofolini, dopo aver visto il progetto di Piano che non buttava giù nessun edificio, disse la famosa frase che a Siena non si stragia niente, cioè a Genova non si butta via niente, ecco, partendo da questa frase è tutto un grande disegno che è continuato ad essere elaborato, ad essere anche modificato, ad essere corretto, perché lui lo ammette, dice ci sono delle cose che non andavano bene e le abbiamo corrette, fino a questo disegno finale che dovrebbe essere l'atto finale di quello che lui chiama il fronte del porto.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
4: Vieni, costi 2 metri lì, Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
4: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi a salutare Fulvio Astengo. Buongiorno.
7: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
6: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Savona, si è trovato a vivere e lavorare a Dubai?
7: Ma in realtà io da Savona non mi sono mosso su Dubai, ma mi sono mosso su altri paesi, e infatti ci avevamo già sentiti precedentemente da Giacarta, quando viveva a Giacarta, mi sembra 5-6 anni addietro. Insomma, la mia storia è...
6: Cioè, ha fatto varie tappe prima di arrivare a Dubai, quindi. Che tappe ha fatto?
7: Sì, sì. Ho fatto un po' di Spagna, poi dalla Spagna sono andato in Indonesia, 7 anni in Indonesia, adesso direi 5 anni a Dubai.
6: E come si trova a Dubai?
7: Beh, forse non è il momento migliore per fare la domanda.
6: Direi,
7: considerata la situazione, però direi bene, insomma, di massima è risaputo, anche se ultimamente con gli ultimi accadimenti ci sono state un po' di notizie circolate soprattutto sui media europei riguardo Dubai, la situazione a Dubai, la vita di Dubai, ma in realtà Dubai la trovo, dopo 5 anni insomma che vivo qui, un paese, una città, perché poi in realtà Dubai è una città vivibilissima, con degli alti standard e lontana da quello che in realtà molti pensano Dubai possa in realtà essere, e questo probabilmente solo chi effettivamente ci vive lo può percepire, no? E non solamente tramite l'immagine di una città che è abitata solamente da milionari o da influencer. In realtà Dubai è diventata negli ultimi anni direi una città dove vivono 4 milioni di persone, e molte di quelle sono quelle che noi consideriamo persone normali da ogni parte del mondo, e io sono assolutamente parte di quella categoria di persone normali. E sicuramente, ripeto, lontano da quella che può essere un po' l'immagine collettiva della città, però standard elevatissimi, città sicurissima, che è quello che insomma viene spesso pubblicizzato di Dubai, e dove le cose funzionano, sicuramente c'è un sistema molto stretto e molto chiaro in termini di regole da seguire, eccetera, eccetera, ma questo io lo vedo più come un pro che come un contro, a dire la verità.
6: Un po' come, diciamo, quella pulizia che si vede quando si viene a Dubai e si rimane estasiati, o la possibilità di lasciare un cellulare, una borsa senza che nessuno la tocchi?
7: Ma sì, in generale Dubai è abitata da gente di qualunque parte del mondo, qualunque continente, qualunque paese nel mondo vivono a Dubai, e molto spesso capita di vedere magari personaggi che, se io li dovessi immaginare magari a vivere in altri paesi, prendo l'Italia come esempio, potrei vederli come persone magari problematiche. Ma qui quelle persone non sono problematiche, perché ci sono delle regole, delle leggi chiare, precise, e direi la quasi

0: totalità o la grande maggioranza si attiene a quelle regole, e quello fa sì che tutto funzioni, che le cose funzionino. È un sistema ovviamente diverso da quello italiano, da quello europeo, ma a mio parere e a parere della maggior parte di gente che ci vive in questo paese, in questa città, è un sistema che funziona.
1: Lei di
0: Questo
1: che
0: mi
1: cosa si
0: sento assolutamente
1: occupa?
0: di dire. Io lavoro nell'ambito shipping marittimo, io ho iniziato a Genova, prima ai magazzini del cottone, poi a Corte Lambruschini, poi da lì sono finito in Spagna e poi ho iniziato un po' il mio giro per il mondo.
1: Dal punto di vista di rapporti umani, visto che a Dubai arrivano veramente da tutte le parti del mondo, sicuramente adesso sono settimane e mesi di difficoltà, però è facile comunque instaurare rapporti con tutto il mondo, anche lavorativi, dico, no? È questo un punto di forza?
0: Ah, lavorativamente sicuramente sì, io lavoro in un ambito che è assolutamente internazionale e da definizione il settore in cui lavoro io è internazionale. Da un punto di vista personale e privato invece direi non necessariamente come uno si potrebbe aspettare, nel senso che è vero c'è gente da tutte le nazionalità, qualunque cultura, l'85% della popolazione è expat come lo sono io, ossia non è locale, ma le relazioni personali in termini privati, intendo, non sono poi così semplici come invece, per esempio, lo trovate vivendo in Indonesia, o comunque si possono trovare in altre parti del mondo. È una cosa abbastanza considerata generalmente un po' da tutti, nel senso che molte persone riscontrano un pochettino questo problema. Forse la città molto veloce, i ritmi molto veloci, una città comunque grande, un po' dispersiva, può essere un fattore, ma credo personalmente anche il fatto che essenzialmente siamo tutti expat e quindi si tende meno a creare community rispetto a quello che invece si può fare in altri paesi dove la comunità expat è molto inferiore. Penso all'Indonesia, per esempio, dove con gli italiani avevamo una community fortissima, ancora adesso a distanza di tanti anni siamo in continuo contatto, mentre invece qui dove gli italiani sono 30.000-40.000 c'è molto meno quel senso di comunità, anche di nazionalismo, comunque in generale tra gente che viene più o meno dalle stesse culture, quindi più facile da mischiarsi e da stare insieme.
1: Qual è la cosa che le manca di più della Liguria e di Savona? Lei è stato tanto in giro, ha vissuto insomma in altri paesi dopo tanti anni?
0: Ma ne potrei elencare un po',
1: Dica.
0: ma allora sicuramente, vabbè, un po' il cibo, anche se poi in realtà a Dubai, insomma, il
1: Si
0: cibo
1: trova
0: c'è,
1: tutto.
0: si trova un po' italiano, però insomma il sapore che si trova a mangiare nella trattoria in Italia qui è un po' difficile da trovare. Sicuramente gli affetti, quindi insomma amici, famiglia, quello sicuramente con cui sono legato nonostante tanti tanti anni, incluso, e ci tengo a fare un saluto ai miei amici del Fantacalcio. Il Savona FBC 1907 che ho seguito per anni in giro per l'Italia, quello mi manca moltissimo, anche se lo seguo un po' a distanza. E poi quello che mi manca un pochettino di Savona, forse in questo caso, più che dell'Italia, e dopo aver vissuto in, insomma, metropoli da 4 milioni, Dubai o 10 passa milioni, Giacarta, è un po' il rapporto che si trova nella città come Savona, dove insomma esci al mattina a fare due passi, saluti una a destra, una a sinistra, vai al bar, becchi sicuramente qualcuno che conosci, fai due chiacchiere. La dispersività un po' della grossa metropoli, ma quello è un po' indipendente, direi, dal fatto Italia Oeste, insomma, è una cosa che si trova anche se si va a Roma o a Milano, no, per dire.
1: È molto cambiata Dubai in queste ultime settimane, è una percezione invece che noi abbiamo, informazioni che all'inizio arrivavano e che adesso non arrivano.

0: Più diciamo, sembra che non interessi più molto, cioè la vita è normale lì oggi?
1: Oggi direi di sì, insomma, parte della popolazione di residenti, ma una piccola parte direi ad oggi è ancora fuori dal paese, nei rispettivi paesi di origine probabilmente, ma la maggior parte dei residenti direi che è rientrata. Quello che manca sicuramente in questo momento è una grossa fetta del turismo, che ovviamente a Dubai è una parte molto significativa, importante, anche se mi è stato detto da gente del settore che piano piano i turisti stanno iniziando a ritornare. Tolti direi i primissimi giorni, ossia parliamo di inizio marzo, poi diciamo che dopo 10 giorni, un paio di settimane, la vita più o meno è tornata un po' alla normalità. È ovvio che Dubai faccia clamore, però purtroppo conosciamo bene la situazione in svariati paesi in giro per il mondo, e queste situazioni bisogna imparare anche a conviverci, anche se ovviamente non è piacevolissimo farlo.
0: In conclusione, lei pensa di rimanere lì, di spostarsi, di rientrare in Italia?
1: In Italia non so, mia
0: Sarà
1: moglie è
0: difficile.
1: indonesiana, i miei figli sono italiani ma parlano poco italiano e non so, anche se insomma l'idea di tornare a Savona un giorno sicuramente ce l'ho, non in termini magari troppo brevi, non so, insomma diciamo che sono partito da Savona nel 2009 con una valigia di quelle da stiva. E adesso insomma un container da 20 piedi, per rimanere in
0: Ecco,
1: termini
0: lavorativi.
1: del mio business, e questo me lo porto un po' dietro e ce l'ho permanentemente attaccata alla schiena, insomma no, non so, non ho idea. In questo momento stiamo bene qui, credo che sia un ambiente anche per i bambini, soprattutto due bambini di 4-6 anni, dove crescere bellissimo. Soprattutto perché, e questo ci tengo a sottolineare, è un ambiente così multiculturale che credo
0: Vero.
1: per dei bambini sia fantastico da
0: Vero.
1: crescere in un ambiente dove i tuoi amici sono uno asiatico, uno indiano, uno europeo, e il bambino non fa differenza tra il bianco, il nero e il giallo. Questa è una cosa che io non ho, diciamo, avuto la fortuna di provare da bambino, perché sono cresciuto in Italia e non ho mai visto l'estero prima dei 20 anni, credo. Però sono molto felice che i miei bambini invece lo possano vivere, perché credo dia un valore aggiuntivo che è sicuramente
0: Assolutamente per la loro
1: enorme,
0: vita, certo.
1: è un valore
0: Certo.
1: per la loro vita nel mondo
0: Allora,
1: di oggi.
0: Fulvio, senta, io lo lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ora lì si parla l'inglese. Non so in quale lingua però ci voglia salutare, visto che ha vissuto 7 anni in Indonesia, una moglie indonesiana. Scelga un po' lei se vuole fare un mix. Piace moltissimo questa idea del mix a me.
1: Sicuramente in arabo sono molto scarso, quindi no, non me la sento. In inglese sarebbe un po' troppo generale. Facciamo un selamat malam in indonesiano, che vuol dire più o meno un buon pomeriggio. Credo che lì sia pomeriggio adesso, quest'ora. E me la cavo così, perché anche l'indonesiano
0: Benissimo.
1: non sono propriamente un campione.
0: Grazie, grazie mille a Fulvio Astengo, savonese a Dubai. Grazie mille, a presto, arrivederci.
1: Grazie, buona giornata. Angela.

0: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.

0: 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nelle file di Forza Italia. 2 anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel 4° governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione, e quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione

0: attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica

0: Misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
1: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
2: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
0: Un grande Berlusconi qui a Primo Canale, pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa, c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. Un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti, i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché, in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni. La famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scajola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scajola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scajola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
3: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo, vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono, delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia, ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria

0: Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire
1: e che la nuova legge elettorale vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza, che abbiamo ridotto, e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si ferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente.

0: ovviamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito è la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati con l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale, che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share, diciamo, del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle, che è, diciamo, il partito che cresce di più rispetto alle europee, perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però registrate. Andiamo a vedere la scheda proprio, che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché e poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate e basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'Europa il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona,

0: Il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it. Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
5: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
5: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
6: al senatore. Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente

0: sicuramente consenso a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
1: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Italia, senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
2: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
1: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
2: E del sindaco Salis che percezione ha?
1: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
2: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no e questa storia è passata.

0: passata veramente negli annali anche della, dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure

0: si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di...
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with
9: Palsy. Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riuscite ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra. E grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi, venerdì 29 maggio, ore 19:30.
1: Incidenza di morti in autostrade ed incidenti dovuto a scambi carreggiati e dovuto. Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema. Ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo

0: un impegno, ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora, dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita, per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io, come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo, e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore. Apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi alla presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa: mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
5: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
3: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
4: Il primo di una lunga serie.
3: Di una lunga serie poi.
4: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista che ci racconta,
5: allora,
4: lui aveva 15 anni, ci
5: allora aveva 15
4: cosa,
5: anni
4: cosa
5: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
4: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
3: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
4: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
5: Giovanni Saponara.
4: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
5: Mario, per me era ancora più scioccante perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
4: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
6: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
4: Cosa si ricorda?
6: Non ho dimenticato nulla.
4: Lo credo.
6: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
5: con una violenza simile.
6: Con una violenza simile, sì. Io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione. È qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
4: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
5: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
4: il
5: del
4: salto
5: 9,
4: di qualità delle
5: una prova
4: Rosse.
5: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
6: Purtroppo si temeva il peggio,

0: si temeva il peggio.
1: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
2: diciamo che lei
1: agenti.
2: Insomma,
1: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
2: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
1: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo, io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
0: Come noi.
1: Tutti forse.
2: Come tanti.
1: Come tanti, Old Dori, Old Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
2: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
1: Sul banco all'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza. Mio padre,
0: suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
1: in casa faceva di tutto chiaramente
0: per non far trasferire nulla,
1: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
0: Bisogna ricordare che Francesco Cuoco era stato prima a Genova come procuratore capo,
1: esatto,
0: poi due anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
1: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio. Ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
2: era
1: tu esci qua, eccetera.
2: Certo.
1: A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
1: Manca,
2: sono state tante ipotesi.
1: Allora, illazioni, ipotesi sono. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
1: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
2: certo,
1: che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo, o cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una,
2: esatto,
0: sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
0: questi
2: con
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo nella ricostruzione.
1: Come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
0: Al massimo
1: carica del
0: primo presidente di Cassazione.
1: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana,
0: sì,
1: una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria.
2: Certo.
1: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
0: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
1: Allora furono tutti minacciati.
0: Tra l'altro,
1: conosco,
0: erano mezzi informatori della polizia.
1: Conosco anche il figliolo di uno di quei.

0: questi, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan.
2: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
1: Esatto, questo no,
0: se
1: altri,
0: se posso di... dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in corso Dogali sopra.
0: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica,
0: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
1: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
0: purtroppo
1: poi.
0: Sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
1: certo.
0: Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei
3: ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ben trovato al presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
4: Buona giornata a tutti.
3: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
4: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria, e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
3: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni,
4: ancora
3: il ruolo della donna...
4: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte, pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
3: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
4: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello

0: che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo o individua. Certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: d'artificio, musica, spettacoli,
1: storia, legati un po' alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, nel primo Presidente del Consiglio abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvola alta e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri ma basso rischio di fenomeni.

temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo, qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvolata in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile.

si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno, con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi, ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sicuro di te. Sei forte. Più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Nonno, posso venire a fare la doccia a casa tua?
1: Lui vedi, costruiva mica lì, eh. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
0: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Lì, termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
4: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
4: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
4: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
4: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
4: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta, per il ciclo Aperitivo a Teatro, Enzo Paci in Paci a Pezzi. Venerdì 29 maggio, ore 19:30.

Ja, da.

Eccoci, buon pomeriggio, venerdì 29 maggio 15.02 con Pomeriggio Live, consueto appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 18, il nostro grande contenitore dove dentro davvero potrete trovare di tutto. Ovviamente l'informazione non manca mai per essere aggiornati sempre in tempo reale, infatti spesso e volentieri ci collegheremo con la redazione giornalistica di Primo Canale. Non mancherà l'arte, la cultura, il cinema, non mancherà i momenti di intrattenimento con i nostri giochini che ormai avete imparato a giocare, e anche oggi vedremo chi sarà la più brava o il più bravo a indovinare, insomma, i nostri bimbi misteriosi e ovviamente anche il film misterioso, perché lo sapete, dovrete indovinare il titolo del film vedendo soltanto un fermo immagine. Avremo tanto spazio dedicato naturalmente anche al turismo con la nostra ovviamente rubrica di Viaggio in Liguria. Parleremo spesso e volentieri della bellezza della nostra regione. Vi ricordo ancora una volta che per la festa della Repubblica ci sarà una grande festa alla Spezia. Vi invitiamo davvero tutti ad andare insomma in questo capoluogo di provincia, questa bella provincia della Liguria. Merita, non c'è solo l'arsenale di per sé bellissimo, insomma la Spezia sa offrire scorci molto belli e interessanti. Sarà una grande festa con insomma anche la presenza, abbiamo sentito, del presidente della regione della Liguria Marco Bucci, ma non solo, saranno tante le istituzioni, ci saranno i fuochi di artificio, insomma sarà una giornata da vivere davvero in maniera importante, che Primo Canale peraltro seguirà anche con le sue telecamere. Saluto e ringrazio Andrea Rocchi Ciccioli e il nostro Gianluca Messina, che cureranno insieme anche a Filippo Rossi tutta la parte della nostra regia come al solito. E allora io chiedo proprio alla regia, andiamo un po' a vedere com'è il tempo sulla nostra regione Liguria con le nostre telecamere personalizzate. Partiamo dalla bella di Turiggia, che in realtà il sole se n'è andato. Peraltro stanotte l'avevano detto, in alcuni posti tipo Pegli, tipo San Pier d'Arena, qualcosa Aranzano e anche Cogoleto, una bella grandinata, non è durata molto, 10 minuti, ma erano chicchi belli grossi. Invece oggi ci siamo svegliati tutti col sole, anche se per la verità adesso sta un po' cambiando, perché qui, se non sbaglio, siamo anche a Lavagna, se non sbaglio sì, e vedete che il tempo non è già ecco, addirittura a Camogli, mamma mia come si è coperto, anche a Camogli non dovrebbe piovere, però insomma il tempo sta cambiando, anche perché avevano detto appunto che fortunatamente non c'è l'afa degli scorsi giorni, si respira un po' meglio, anche se le temperature oggi viaggiavano intorno ai 26-27-28 gradi, però con un tasso di umidità un po' più basso. Qui arriviamo a Genova, dove anche qui, come vedete, insomma, qui siamo al lato Foce, quindi lato ovviamente Levante, la situazione non è come stamattina, non c'è più

sole, adesso vedremo anche la zona di Ponente. Tanto questo è il nostro numero verde se volete fare un salutino al Frank, ma ancora più importante il nostro WhatsApp che ormai avete imparato a conoscere, che adesso vedrete. Tanto vedete il lato Ponente con la nostra lanterna là in fondo, qui è un po' più azzurro. 347 67 66 291. A che cosa vi serve? Tanto per segnalare tutte le cose che secondo voi non vanno, no? Perché vi utilizziamo, fra virgolette, un po' come delle vedette lombarde. Se c'è qualcosa che non va, vedete qualcosa, fotografatelo, ce lo mandate, noi come al solito poi cercheremo di amplificare il vostro messaggio cercando di darvi anche una risposta. Allora, io a questo punto mi vado a sedere, perché il povero Frank ormai è un vecchietto, eccolo qua, mi vado a sedere, grazie, perché tanto vi faccio vedere con cosa giochiamo subito. Sì, abbiamo un nuovo bambino da indovinare e soprattutto poi anche un film. Allora, grazie ad Andrea Rocchiccioli, se ci fa vedere il nostro primo bimbo, che in realtà questo bimbo oggi è in braccio a un papà. Quindi non bisogna indovinare il papà, ma bisogna indovinare solo il bambino. Adesso ve lo faremo vedere, nel frattempo saluto subito, eccolo qua. Attenzione, non vi chiedo il papà, ma vi chiedo ovviamente il bambino. Questo bambino è diventato famosissimo, non vi posso dire di più, vi posso dire che ha qualche anno, ma li porta ancora molto molto bene. Chi è? Di chi si tratta? Me lo dovete dire, o se volete, dovete, non mi piace, ma insomma, se vi fa piacere giocare insieme a noi, il numero di telefono è a vostra disposizione, ma ancora meglio, nostro WhatsApp. Poi c'è anche il film da indovinare. Ebbene sì, e questo non è facile. Però i cultori del bianco e nero potrebbero anche arrivarci. Adesso ve lo facciamo vedere, così praticamente avete la possibilità di giocare. Attenzione, questo è un fermo immagine che però vi dovrebbe dire qualcosa. Vi dovrebbe dire qualcosa. Non vi posso tantissimo aiutare se non nel dirvi che è un film comunque di produzione italiana, ok? Mi fermo lì perché poi se no vi aiuto troppo. 800 640 771, oppure come sapete il nostro WhatsApp che vi abbiamo fatto vedere. Poi come al solito andremo a vedere tutti i messaggi che stanno poi arrivando. Ciao Graziella, buon pomeriggio Frank, buon ritrovati, grazie a voi. Se ce la faccio farò un salto anch'io alla Spezia per vivere la giornata del 2 giugno assolutamente. Poi c'è chi invece ci ha mandato di nuovo foto, immagini, insomma, di queste bike, di queste biciclette elettriche che ormai non se ne può più, dicono le mettono ovunque, le posteggiano ovunque. Peraltro io ho una foto che poi se ce la faccio ve la faccio vedere, addirittura l'hanno lasciata quasi sulle strisce davanti a via 20 settembre, una roba davvero che non si può. Io posso capire se uno l'ha lasciata un secondo lì perché è entrato in un negozio, però non sta nemmeno bene perché lì ci sono persone che devono attraversare la strada, anche persone di una certa età, anziane, non lasciarla lì, piuttosto chiedi al negoziante, la posso lasciare fuori dal negozio un secondo, compro e vado via. Però va bene, speriamo che riusciranno. Soprattutto abbiamo parlato tanto in questi giorni anche dei monopattini, sappiate che sono scattate tutte le nuove regole, il targhino, il casco c'era già e a partire dal 17 di luglio, non vorrei dire una stupidata, bisognerà essere anche in possesso di assicurazione, perché se no sono mazzate, giustamente, perché non se ne può più anche lì che qualcuno ti mette sotto con un come è successo a Verona, che avevano ammazzato questa signora, e poi chi ti paga? Ovviamente non te, ma chi paga, chi risarcisce ovviamente i parenti e quant'altro. Poi andiamo avanti, ciao Frank, buon pomeriggio, anche qui a Pegli il tempo è cambiato, vabbè dai, però ci sta, insomma lo sappiamo che sono giornate che possono anche cambiare, speriamo che non arrivi quel caldo incredibile. Nel frattempo anche Portofino, l'abbiamo visto, è una giornata un po' così, però ripeto, non dovrebbe piovere perché ha già piovuto stanotte, speriamo bene che sia anche il weekend. Ecco, beati chi farà, e magari se c'è qualcuno che me lo vuole scrivere. Tanto saluto anche la Tiziana, buon pomeriggio Tiziana, ciao, grazie. Il bambino è molto difficile da indovinare, ma ragazzi, ma qui ci ballano quasi 2 miliardi e mezzo di abbracci, sono mica pochi, 2 miliardi e mezzo, ieri abbiamo regalato 2 miliardi che li ha portati Filippo Rossi con l'ape, oggi li porterà, non lo so, Andrea Rocchiccioli, che si è comprato, si è comprato finalmente il Ferrari, la Ferrari luce, mamma mia ragazzi, con sta Ferrari luce, poi se riesce a trovare ancora una foto facciamo vedere, ragazzi cosa non ne stanno dicendo, stanno uscendo dei meme, sta uscendo di tutto, i cultori della Ferrari, non si può vedere, Montezemolo, toglieteli il cavallino, è una vergogna. Signori, tanto è una macchina che costa quasi 600 pippe, 600 pipette, 600.000 euro, 550, più o meno. È una macchina, eccola qua, eccola qua. C'è chi l'ha distrutta in tutte le maniere, c'è chi l'ha fatta diventare una fiera.

Multipla, che ti dico la verità, avrebbe anche il suo senso. Hanno fatto un carro funebre, hanno fatto tutta la versione che prende fuoco, ma tutte le versioni possibili. Io posso dirti com'era più quella battuta, Andrea, che insomma la volpe quando non arriva all'albero lì per prendere la strada. Beh, secondo me non c'hai 600.000 e allora dici non mi piace, fa schifo, è brutta, no, datemela a me che io me la prendo e me la tengo, non vi preoccupate. Allora, può piacere o non piacere, ma la direzione è quella, l'elettrico è quello, tutte le grandi major, quindi tutte le automotive più importanti al mondo, BMW, tutte ormai stanno soltanto producendo, quasi, non ti dico esclusivamente, motori termici ci sono anche, che ancora però sappiate che andranno a esaurire con le nuove leggi. Però insomma Ferrari doveva prima o poi uscire, è uscita la Porsche, è uscita, non so se la Porsche l'ha fatta ancora quella vera full, però vabbè, comunque le grandi dovevano uscire, Ferrari è uscita con questa, vedrete che poi piano piano inizierà a piacere. Comunque io 600.000 euro non ce l'ho e quindi per me il problema finisce lì. Poi saluto Mirko che dice la Ferrari è vero, non è bellissima, ma sicuramente vedrai che nel futuro potrebbe, la riusciranno a digerire, giustamente, perché poi la macchina è questa qua. Allora io direi, caro Andrea, sono le 15:13 minuti primi, se andiamo solo, chiedevo solo se riusciamo poi a farmi vedere, Andrea, uno o due tratti autostradali quando puoi, perché così di solito diamo anche un attimo le informazioni su quelli che sono. Bravo, giustamente, come sempre noi andiamo a vedere la nostra sopraelevata Aldo Moro, che già a quest'ora, non è, di solito non è così, già la vedo un po' impegnata, non c'è, ci sono molte persone sull'autostrada, molte autovetture, quindi vuol dire che tanti si stanno anche muovendo, ci sono anche dei turisti che arrivano nella nostra città, nella nostra regione per visitare. Lo sapete che al venerdì di solito è l'arrivo delle grandi navi da crociera che sbarcano poi migliaia e migliaia di turisti che poi invadono pacificamente la nostra città. E a tal proposito ti chiedo, Andrea, se poi riesci a farmi vedere anche Piazza dei Ferrari, così perlomeno andiamo a vedere anche un po' il movimento, perché dicevo in queste giornate c'è veramente... qui siamo prima del Ponte Morandi, giusto? Ok, siamo sulla 10 in direzione Genova o viceversa, in questo caso vedete la situazione, forse verso Ponente un po' di più, però insomma verso Milano c'è un po' di rallentamenti che peraltro ho vissuto anch'io in prima persona, perché oggi sono venuto in un'autovettura, perché stasera avremo anche, peraltro ve lo ricordo, con Andrea e Laura Rossetti avremo Gradinata Sud, ma parleremo dopo. Poi andiamo, ce n'è un'altra, Andrea, da far vedere? Ok. De Ferrari, per adesso è un po' è tranquilla, perché di solito De Ferrari viene invasa pacificamente nell'ora di pranzo, quando ovviamente le navi da crociera sono arrivate di mattina presto. Tenete presente che tra un'ora, un'ora e mezza tutti i turisti devono già essere, anche forse anche prima, devono essere già a bordo delle navi, perché poi intorno alle 17 le navi da crociera prendono nuovamente il largo, lasciano la nostra città per poi uscire al largo, e magari poi vedremo anche se il nostro Andrea riuscirà a beccare il momento che c'è qualche nave da crociera che esce. Allora, nel frattempo vediamo ancora e attendiamo ancora un attimo se riusciamo a vedere ancora altri tratti autostradali. Ti chiederei, Andrea, se riesci ad andare sulla Busalla, che di solito... questa è casa mia. Allora, qui siamo a Renzano Itinere Est, direzione Genova o Savona. Sicuramente c'è un po' più di movimento, di remescio, come si dice, forse verso Ponente, però ti direi, abbiamo visto cose peggiori. Cosa dice Andrea? Assolutamente, no, mamma mia, abbiamo visto cose peggiori. Quindi tranquillo anche qui, e queste sono informazioni importanti, anche perché se c'è qualcuno che deve uscire, magari, o qualcuno che sta guardando la televisione, dice, guarda, questa è Piazza Dante della nostra terrazza Colombo dai 120 metri di altezza, situazione, e vedete che insomma è andato via il sole ed è diventato anche abbastanza buio, buio. 800 640 771, saluto anche, ciao la Miriam, saluto, devo salutare queste persone sennò poi mi dicono di tutto, ciao anche a Beppe, buon pomeriggio Beppe, grazie da Cornigliano, un caro saluto anche a te. Il bambino, ragazzi, il bambino è molto difficile da indovinare, Lorenzo Vigo è cattivo, è cattivo, non vuol far vincere nessuno, è un po' tipo il Grinch, lui non vuole che le persone siano contente. Allora no, provateci un po', provate anche a indovinare il titolo del film di questo Fermo Immagini. Rossiglione, che bella Rossiglione, siamo sul Broglio Itinere Nord e come vedete siamo qui un po' più di movimento c'è, sono le 15:14, sappiate che se vedete le macchine tornare indietro non è un problema di Primo Canale, ma sono le telecamere di Autostrade per l'Italia che fanno

continuo refresh, quindi insomma hanno sempre un qualche secondo di ritardo. Comunque un po' di movimento c'è. Comunque tranquilli. Ragazzi, io mi fermo un attimo perché tra poco meno di 5 minuti, primo collegamento con la redazione Newsroom 28 con la nostra Aurora Bottino, vedremo di che cosa ci parlerà. Nel frattempo continuate a mandare i vostri WhatsApp perché dobbiamo indovinare il bambino e il titolo del film misterioso. Rimanete insieme a Frank sino alle ore 18 con Pomeriggio Live.

Un saluto e ben ritrovati gli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvola alta e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo, qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

15:20, ben ritrovati ancora con Pomeriggio Live con il Frank sino alle ore 18. Nel frattempo di ottimizzare poi il collegamento in diretta con la nostra Aurora Bottino, tanto stanno iniziando ad arrivare ulteriori messaggi. Ieri per esempio abbiamo anche parlato, insomma, dato che ogni tanto all'interno della trasmissione, anzi non ogni tanto, spesso e volentieri, facciamo vedere il mondo, che è la rubrica di Tiziano Berti, abbiamo anche chiesto, insomma, se non viveste in Italia, quale paese vi piacerebbe, no? Naturalmente andare a vivere, e in tanti hanno detto un po' tantissime mete, alcune anche particolari, chi alle Hawaii, chi di qua, chi di là, però insomma non tutti hanno parlato ovviamente dell'Europa, l'Europa pochi, addirittura, tanto mi vado a sedere, Andrea, l'Europa hanno parlato in pochissimi, tipo ad esempio soltanto Caterina, me la ricordo, aveva detto io vorrei andare a vivere a Parigi, Parigi è sempre Parigi ragazzi, è detto niente, infatti ci vogliono anche i soldini, ci vogliono i soldini ovviamente, che anche il nostro Andrea Rocchiccioni in regia, beato lui che se lo può permettere, si è comprata anche la Ferrari Luce, che ti arriva quando? In un baleno, no? Quando torna la Parigi. Pensate che un'altra cosa, ecco, lo sanno tutti, però per quei pochissimi che ancora non lo sapessero,

0: Non è che se tu hai 700.000 euro vai nella concessionaria Ferrari, buongiorno, tiri fuori 700.000 euro, voglio la Ferrari luce. Voglio, ciao, grazie, arrivederci. Tu l'aspetti come l'aspettano tutti. Può passare anche un anno, di solito. Perché è una formula ovviamente di vendita che ha voluto fare la Ferrari per mantenere anche quell'aurea, no, un po' di importanza. E anche se, e poi attento, quando compri una Ferrari non è che la puoi rivendere così al primo disgraziato, non è che la rivendi a Lorenzo Vivo, il primo disgraziato qualunque, la vendi, no, assolutamente tu la devi vendere a una persona in bolla, non lo puoi fare, devi far valutare, devi comunicare a quanto l'hai venduta, perché sennò tu esci dal famoso circolino di Ferrari, va bene? Io che invece ho un'autovettura che costa da sola soltanto il portacenere della Ferrari, non posso fare queste qua. Allora, salutiamo anche la nostra, ciao Elisabetta da Varazze Varagine, ciao Frank, il bambino potrebbe essere Marlon Brando, non lo so, alle ore 17 te lo rifacciamo vedere, grazie Andrea. Mi dovete dire ovviamente non il padre, ma chi è il bambino piccolino che poi è diventato famoso, fortissimo, bravissimo e adesso c'ha veramente una certa età, ma credetemi li porta ancora da Dio. Parlando di grandi età, pensate che oggi pomeriggio alle 16:30 come sempre avremo il collegamento in diretta con il nostro Dario Vassallo, lo spazio dedicato al cinema. Lui ogni settimana riesce a regalarci uno spaccato di un personaggio famoso. In questo caso parleremo di un mito assoluto. Signori, parliamo di Clint Eastwood, mamma mia. Che pensate che è intorno ai 96 anni, dovrebbe proprio compiere 96 anni in questi giorni e ovviamente il nostro Dario Vassallo poi ci regalerà alcuni dei suoi grandi successi. Veramente capolavoro. Allora chiedo se Aurora è pronta, mi fate sapere poi in studio. Ancora 5 minuti e poi è pronta. Allora, ok. Allora, non solo questo, ma all'interno di Pomeriggio Live parliamo spesso e volentieri anche delle vostre segnalazioni. E le segnalazioni ci parlano sempre appunto di queste biciclette. Io non so, Rocky, se riesci a trovare qualche immagine di qualche bicicletta elettrica, perché ti volevo appunto, ci sono tante persone, come ad esempio la Monica da Saint Pierre d'Arena, che mi dice non se ne può più, le vediamo ovunque e il più delle volte sono veramente abbandonate a se stesse. Oggi pomeriggio ne ho contate soltanto 4 piegate su se stesse, quindi buttate per terra. Tieni presente che in questo caso complice il vento, perché si è alzato un bel vento intorno a mezzogiorno e mezza, quindi quello voglio sperare che non sia proprio uno che è arrivato e l'ha buttata lì. Ecco, sì, magari dice la butti in un posto, ma almeno in piedi. Il vento penso le abbia poi coricate, va bene. Però tutta sta roba qua delle bici elettriche, cerchiamo anche di capire una cosa: come abbiamo parlato della Ferrari luce, parliamo anche della sostenibilità. Il mondo sta andando in quella direzione, che vi piaccia o che non vi piaccia. Io continuo a dire, poi è il cervello umano che dovrebbe mettersi in moto a volte, perché se invece sei una persona in bolla, tu la bicicletta la prendi in un posto dove te l'ha segnalata l'app, quindi con il telefonino ti dice dove puoi lasciare in qualsiasi stallo la bicicletta, ce ne sono tantissime, quindi non è che la puoi buttare dove vuoi tu, anche perché se poi te la rubano te la paghi e te la paghi anche salata e poi ti arriva anche una multa. Però meno male che abbiamo sentito che il comune proprio, eccole qui, grazie Andrea, il comune nella persona proprio anche della sindaca Silvia Salis adesso cercheremo di attenzionare molto di più questa situazione, perché non è bello assolutamente vedere biciclette buttate o praticamente ovunque. Allora, ma abbiamo Andrea Popolano, quindi? Bene, allora tanto do il buon pomeriggio ad Andrea. Andrea, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, ben ritrovati a tutti. Purtroppo dobbiamo parlare ancora una volta dei problemi che si verificano nelle autostrade. Parliamo di un incidente che si è verificato questo pomeriggio. Siamo sulla A10 nel tratto tra Varazze e Albisola in direzione Ponente. Ancora per cause in fase di accertamento si sono scontrati o si sono comunque incidentati 2 mezzi, un mezzo pesante e un'auto all'interno di una galleria, e come potete vedere dalle immagini della webcam in diretta il traffico è completamente paralizzato. Infatti il tratto autostradale al momento è chiuso, si segnalano circa 5 chilometri di coda. Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario che sta soccorrendo le persone rimaste coinvolte nell'incidente. Ancora non sappiamo esattamente le loro condizioni,

0: Ovviamente vi terremo aggiornati da questo punto di vista. Ovviamente da segnalare purtroppo ancora una volta un grave problema che si è verificato lungo l'autostrada della Liguria, un incidente, lo ripetiamo, all'interno della galleria tra Varazze e Albissola, con al momento 5 km di coda e delle persone rimaste ferite, ma vi aggiorneremo da questo punto di vista. 5 km di coda, lo ricordiamo.
1: Grazie, allora intanto ti sfrutto allora, Andrea, per chiederti una cosa, o meglio, nel senso, poi faremo un altro collegamento con te. Ti volevo solo chiedere, al di là di tutto, io non mi sono mai dato una spiegazione il come è possibile che quasi tutti gli incidenti, al di là poi ovviamente dei restringimenti e tutte le cose del caso che sappiamo, su quella tratta, la 10, che io conosco anche molto bene perché poi abito in quelle zone, ma tra Savona e Genova Pegli, che poi è tutta rettilineo quasi, o viceversa, quindi da Pegli verso Savona, c'è una marea veramente di incidenti. Io non so se ti sei dato mai una spiegazione o se eventualmente hai fatto anche una sorta di sondaggio, perché dicono che sia uno dei tratti veramente più martoriati in assoluto per quanto riguarda gli incidenti.
0: Allora sì, possiamo dire che dai dati Istat sappiamo che diciamo quello della 10 è uno dei tratti autostradali italiani con il più alto tasso di incidenti. Per quanto riguarda le cause non è però dato sapere, certamente si segnalano intanto la presenza di tanti cantieri, ma non è questo il caso, bisogna ben specificarlo. Dall'altra ovviamente anche i tanti mezzi pesanti che poi viaggiano in direzione della Francia, ovviamente creano diciamo un traffico maggiore, più sostenuto diciamo, e quindi a quel punto con tanti veicoli che transitano in quelle zone è più facile, soprattutto perché poi in alcune zone manca anche la corsia di emergenza, quindi ci sono dei tratti anche più stretti, e queste sono una serie di motivazioni che potrebbero incidere da questo punto di vista. Certamente i dati lo dicono, la 10 è una delle autostrade italiane con il più alto numero di incidenti.
1: Ok, Andrea, allora o con te ovviamente o con i tuoi colleghi, magari vi disturberò qualche minuto in più oggi per cercare di mantenere informati i nostri telespettatori su questo ennesimo incidente, d'accordo?
0: Certo, assolutamente.
1: Grazie Andrea, ovviamente grazie a tutta la redazione giornalistica di Primo Canale. Avete visto, insomma, avevamo parlato di una giornata discretamente tranquilla e poi come al solito, sempre in quel tratto, un altro incidente. Come al solito noi ci auguriamo sempre, lo sapete, senza fare troppa demagogia spicciola, la cosa importante, principale, è che non ci siano persone, ci sono persone coinvolte, l'abbiamo sentito, ma ovviamente che possano essere solo feriti, non gravemente, perché poi qui su questi tratti autostradali ci hanno perso la vita anche tante persone negli arco degli ultimi anni. Allora, poi il prossimo collegamento lo faremo ancora con Aurora, parleremo di un'altra cosa, questa volta andremo a parlare di un bel premio, ma lo faremo dopo. Nel frattempo saluto ancora la nostra Giuliana, buon pomeriggio Giuliana da Savona, la città della Torretta, ciao cara, un saluto Franco, un saluto a tutti voi. Perché dite tutti Marlon Brando il bambino? Boh, non lo so, potrebbe, però ragazzi alle ore 17 lo diciamo, però non è facile. E per quanto riguarda il titolo del film, mi viene in mente un film degli anni 60. Amore mio, ce ne sono mille di film degli anni 60. Dimmi un titolo però. Allora, ve lo faccio vedere ancora un attimo. Grazie Andrea, in primo piano. Fate caso a tutte le indicazioni che questa fotografia vi dà. Ok? Controllatevela bene, ve la teniamo ancora un 10-15 secondi. Non focalizzate solo l'attenzione sulla parte centrale, insomma questa partita, penso di calcio, quello che è. Controllate tutto, controllate parte bassa, parte alta, in cima, le persone. Controllate tutto e vedrete che vi può dare una grande, grande mano, un aiuto. Perché questo è un titolo di un film molto, molto bello che la, insomma, che le televisioni nazionali propongono spesso e volentieri. Dunque, volevo adesso, Andrea, fare un giro invece sul sito ufficiale di Primo Canale per far vedere un po', insomma, le notizie che poi la nostra redazione giornalistica prepara ogni giorno. Lo ricordiamo, adesso ve lo faccio vedere. Così lo vediamo insieme a voi e poi ne parleremo naturalmente, perché sono in tanti che ci state dicendo non è più possibile, tantissimi state scrivendo pullman, non abbiamo, ci sono linee tagliate, e vedete che sul sito proprio di Primo Canale, i giornalisti di Primo Canale vi stanno anche offrendo, insomma, un'informazione capillare su tutto quello che sta un po' succedendo, e in prima pagina c'è proprio questo articolo: AMT, linee tagliate, disagi infiniti. Uniti. Il

0: Comune di Silvia Salis intervenga. Ecco, siete in tanti a dire, questa è la firma del nostro direttore Matteo Angeli, ma insomma siete in tanti a chiedere, ovviamente abbiamo bisogno di più linee, abbiamo bisogno naturalmente che ci servano un po' di più e che ci tengano sempre in correlazione con quello che poi siamo, utenti. Poi ecco il fronte del porto di Renzo Piano a piedi sulla sopraelevata abbassata. Questo è un bell'articolo che vi consiglio di leggere, firmato da Mario Paternostro, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, e andatelo a vedere perché c'è tutta questa nuova visione del nuovo waterfront di Levante. Poi ancora autobus strapieni e tempi infiniti, viaggio tra le fermate, oltre 25 minuti di attesa. Come la state vivendo voi questa nuova rivoluzione di AMT, che dovrà fare anche i conti ovviamente con il bilancio e quant'altro? Ce lo scrivete, come ha fatto anche la nostra amica, che saluto, la nostra amica Manuela, che dice: io uso spesso e volentieri l'uno che parte da Caricamento per arrivare a Pelli e a volte è infernale, e pensate che quello è uno dei più tranquilli. Vedremo poi anche gli altri. Abbiamo una telefonata in diretta. Buon pomeriggio, eccoci, chi abbiamo in linea?
1: Sono Anna Paola, vorrei dire.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buon pomeriggio. Quando io ho visto nel 2019 parlare con Berlusconi, abbiamo un televideo, cioè non io, le mie amiche.
0: Sì.
1: E lei aveva detto: ma non posso intervenire in Forza Italia. E Berlusconi le ha detto una cosa che, aspetta che sento bene, ha detto che non era ancora pronta, che qua anche se diventerà sindaca avrà sempre bisogno di un accompagnamento che le dica cosa fare. E aveva ragione.
0: Senti,
1: mi sente?
0: Sì, la sento, e come? Sì, stavo ascoltando, ecco. Mi sembrava giusto però farla parlare senza interromperla. Quindi fondamentalmente lei, al di là di tutto, insomma, questo anno di Salis come lo ha commentato e come le faceva piacere commentarlo?
1: Non la trovo una sindaca con fortezza, diciamo, no? Perché
0: cosa intende,
1: noi
0: però, mi scusi,
1: abbiamo
0: per fortezza?
1: Delle firme con carta d'identità elettronica, cioè già quelle che sono 15.512 che non lavorevano più. E questo mi dispiace moltissimo, perché io pensavo che fosse una ragazza atleta, ma che non abbia la forza di diventare sindaca. Vorrei rimanere anonima, per piacere.
0: Benissimo. Grazie signora,
1: mille.
0: Grazie, un abbraccio. Allora, poi ognuno può decidere di dire quello che vuole e si assume anche ovviamente le proprie responsabilità del caso, per l'amor di Dio. Infatti abbiamo fatto un sondaggio, cioè l'avete letto e quant'altro. Non ho capito però bene che cosa volesse indicare la signora quando parlava di fortezza. Non so se fortezza proprio. Comunque vabbè, ognuno è libero, sempre nell'educazione, di dire ciò che crede. È già pronta la nostra Aurora Bottino, al quale tanto do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Aurora, eccoci.
2: Eccoci Franco.
0: Allora, possiamo dire che con te, insomma, lasciamo un attimo la coda delle polemiche e quant'altro, invece parliamo di un bel premio che hai seguito, hai fatto anche un bel pezzo che possono leggere i nostri amici sul sito ufficiale di Primo Canale. Se volessimo entrare nello specifico, di che cosa si tratta, Aurora?
2: Sì Franco, si tratta di un premio molto importante per la Liguria, che è il premio Amadeo Peter Giannini, e che in questo caso per la prima volta viene dato in ambito sanitario, ed è stato consegnato questa mattina al guru della longevità, se così lo vogliamo chiamare, Walter Longo, che è professore, biologo e ricercatore di fama mondiale, colui che ha inventato la mima digiuno, la dieta della longevità, e che appunto questa mattina ha ricevuto questo premio per le sue ricerche. Ma allora andiamo a sentire le sue parole quando gli è stato consegnato il premio, anche perché non racconta solo le difficoltà di introdurre una dieta del genere in un paese come l'Italia, ma anche del suo lavoro futuro, che è un lavoro molto particolare. Sentiamo.
3: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri, e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per

0: premio per me, diciamo. Sicuramente se pensiamo a 30 anni di ricerca o anche di più, la nutrizione e il digiuno, fatto bene, tutte e due, sono le formule più importanti per la longevità. Poi ci sono tante cose che le persone pensano, per esempio mangiare tante proteine si pensa che faccia bene, ma in effetti è il contrario, no? Quindi insomma, portare la scienza alla nutrizione e al digiuno e poi portare questo clinicamente, quello che stiamo cercando di fare anche in Liguria, portarlo proprio alla popolazione con cliniche innovative che collaborano con gli ospedali, che però hanno lo scopo di tenere le persone a distanza dall'ospedale e non in ospedale. Diciamo è difficile, però questi problemi sono stati già affrontati, per esempio il fumo era in quella categoria, no? E tutti fumavano e anche il medico ti diceva che andava benissimo a fumare perché perdevi peso e riuscivi a tenere il peso a bada. Non è così ovviamente. L'altro è l'esercizio fisico. Negli anni 50 nessuno faceva esercizio fisico, non esisteva. Adesso metà della popolazione italiana fa esercizio fisico. Quindi diciamo che questi challenge sono stati già affrontati da altri in passato e se i metodi sono giusti poi si riescono, non si convince tutti, ma la metà, questa è una cosa fattibile. Adesso stiamo lavorando sulla riprogrammazione cellulare, quindi l'utilizzo di digiuni, dieta mia digiuno per ringiovanire le cellule, ringiovanire i tessuti e già riusciamo a ridurre l'età biologica di circa 2 anni e mezzo nell'uomo. È possibile ridurlo di 10 anni, quindi riportare un cinquantenne in un'età biologica di 40 anni o un sessantenne a 50.
1: Ecco Franco, allora avete sentito le parole di Walter Longo e quindi la domanda è se questo progetto sulla rigenerazione cellulare andrà in porto, ne approfitterai?
2: Penso di sì e ti ringrazio anche naturalmente della battuta e ti risparmio oggi di indovinare il bambino perché non saresti in grado, così almeno ti uccido. No, è troppo difficile. Va bene, comunque grazie della battuta. No. Aurora, ci vediamo poi dopo perché poi ti devo chiedere una cosa io. Ciao, buon lavoro, grazie ancora davvero. Bene, abbiamo salutato Aurora, cattivissima oggi, che ovviamente mi ha lanciato questa frecciatina. Invece noi ritorniamo a parlare di questo incidente e vedremo anche le immagini. Trovate tutto anche sul nostro sito, incidente proprio in questo pomeriggio sull'autostrada 10, siamo sulla Genova-Savona, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Albisola in direzione Ventimiglia, dove si è verificato uno scontro tra un camion e un'auto. Sono pesanti, come potete vedere anche intuire dalle immagini, le ripercussioni sul traffico. Si registrano circa 4 che pensano, se non vado errato, sono già diventati 5 km di coda in aumento a partire da Varazze. Tutto completamente bloccato, lo vedete in queste inquadrature ovviamente. Poi andiamo avanti. L'incidente è avvenuto all'interno, come ci ricordava anche il nostro Andrea Popolano, di una galleria. Agli automobilisti diretti verso Ventimiglia viene consigliato, e questo ditelo se c'è qualcuno che insomma poi si sta transitando verso quelle zone, di uscire al casello di Varazze, percorrere la strada, quindi sotto la statale Aurelia, e rientrare in autostrada ad Albisola. La circolazione verso Savona e la riviera di Ponente risulta, come potete immaginare, fortemente rallentata. Le operazioni di soccorso sono ancora ovviamente in corso, anche se stando alle prime informazioni una delle persone coinvolte sarebbe in non buone condizioni, quindi speriamo bene, perché poi la cosa più importante ovviamente è la vita delle persone. Vi terremo costantemente aggiornati su questa, che è un po' la notizia peraltro in questi minuti più importante, perché insomma avete visto immagini totalmente persone bloccate. Immaginatevi anche la temperatura, perché qui come vedete c'è anche il sole bello pesante e quindi insomma non è bello stare, anche se te ne stai magari con l'aria condizionata e magari ovviamente quindi il motore acceso, che non è il massimo, però non è bello startene magari 40 minuti, un'ora nella tua scatoletta di ferro bloccato lì. Allora andiamo avanti. Sì, bravo. Allora, adesso possiamo agevolare un servizio dove parliamo di caldo, dico bene Andrea? Ah no, è vero, adesso abbiamo le case popolari, giusto, perché abbiamo una bella intervista di Manganaro, giusto, che parla praticamente, il segretario, sì, ovvio, ma parla di quelle che sono anche le abitazioni, quindi i prezzi, le locazioni, gli affitti e quant'altro. Andiamola a vedere perché sono cose molto molto interessanti anche poi in riferimento con i giovani, ma di questo ne parleremo anche dopo. Prego.
3: Al centro parliamo dei temi di attualità, oggi focus sull'emergenza casa. Prendiamo spunto da un incontro che c'è stato questa mattina con il SUNIA, i sindacati.

0: Stato e i parlamentari liguri. Buongiorno e benvenuto a Bruno Manganaro, segretario SUNI a Genova. Benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, case vuote da una parte, dall'altra famiglie che non trovano una casa. Una continua emergenza. Qual è la fotografia che avete scattato ai parlamentari liguri oggi, Manganaro?
1: Che della questione della casa, che è un'emergenza, rischiamo di parlarne di meno, ma di avere sempre più problemi, perché il governo ha annunciato un piano casa, andrà in discussione in Parlamento nei prossimi giorni, dovrà essere approvato, si parla di soluzione, di tante soluzioni, ma il rischio è che per le case popolari ci siano meno soldi di quanto annunciate, che siano gestite a Roma da commissari, togliendo il potere ai comuni e alle regioni di come destinarli, di come, diciamo, indirizzarli, visto che loro il territorio lo conoscono. E mentre si fa questo si annunciano possibili, diciamo, fonti di finanziamento verso i privati che legittimamente interverranno magari per investire nella casa, ma lo faranno chiedendo un ritorno economico e dei profitti che si scaricheranno sugli affitti. E quindi si tolgono potere ai comuni, si tolgono soldi e l'emergenza abitativa poi rischia di rimanere in mano ai comuni, ai sindaci, ai vari assessorati e alle regioni, perché alla fine, se sarà più difficile avere una casa popolare, se io verrò sfrattato e se non sarò in condizione di trovare un affitto, e a questo punto non solo per le fasce deboli, ma per chi lavora, per gli studenti, per andare in comune e urlare. E tra l'altro, insieme a questo decreto ce n'è un altro che parla di velocizzare gli sfratti. Ora, che in Italia il primo problema sia rendere più veloci gli sfratti, mi sembra che sia assurdo. Quindi abbiamo detto fermatevi, dite in Parlamento che bisogna fermare, abbiamo chiesto al vice sindaco che era presente di rendere pubblica la nostra posizione, facendo intervenire la sindaca di Genova insieme a lei, i sindaci delle più grandi città italiane, perché si rischia che i problemi aumentino invece che diminuire.
0: Manganaro, quali sono i numeri a Genova?
1: A Genova noi abbiamo quasi 10.000 case popolari, 2.500 la fonte Federcasa, quindi l'associazione delle aziende, sfitte, e Arte dice non ho i soldi, e la regione dice ho difficoltà a finanziarli, e anche il comune, bisogna ristrutturarle e non ce la facciamo. Però c'è la domanda e quindi c'è un bando case popolari che si verrà reso pubblico a giorni, si annunciano su 3.300 domande 2.300 in graduatoria, e però già il comune Arte ci dice ne potremo assegnare 120-150, quindi gli altri rimarranno in attesa per poi fare una domanda una seconda volta, una terza volta, una quarta volta e non uscire mai da un limbo. E nel mondo privato ci sono oltre 30.000 appartamenti sfitti.
0: E questo è di nuovo un numero enorme.
1: Enorme, se pensiamo che una città ha perso migliaia e migliaia di residenti, quindi c'è la denatalità. Come fai ad attirare lavoro, studenti, se mentre hai più case disponibili non devi costruirle, ma renderle solo agibili? Non ce la fai perché non hai soldi nelle case popolari o perché in un meccanismo di mercato, lasciato sempre al mercato, chi ha la proprietà decide che gli conviene o lasciarlo sfitto oppure
0: faccio un
1: B&B. Allora, tutto è regolato in Italia, andare in macchina, lavorare, e quindi ci vogliono anche le regole per gli affitti brevi, perché altrimenti succede quello che è successo ieri, 60 studenti a Imperia vengono sfrattati perché fanno gli ingegneri informatici, avevano un affitto temporaneo nel settore privato, però a maggio arrivano i vacanzieri e bisogna liberare le stanze. Dopodiché sono studenti, sono il futuro, c'è il lavoro.
0: Ed è così che li accogliamo, ne
1: appunto,
0: parleremo poi tra poco.
1: E rischiamo appunto di rendere ancora più problematiche la vita nelle case popolari, insomma.
0: E poi sappiamo che c'è l'altro problema, e cioè tante persone che hanno bisogno, che non vedono la propria domanda accettata, e la disperazione che porta a

0: l'occupare, che è sicuramente una cosa illegale, e poi anche lì c'è tutta la situazione di quando poi si arriva allo sfratto e queste persone che finiscono in mezzo a una strada.
1: Certo, perché poi esiste questa assurdità, proprio Primo Canale ne ha parlato, di uno sfratto di chi, sbagliando, assolutamente sì, sbagliando, ma è andato a occupare una casa in centro storico, doveva dormire. E a questo punto lui è sfrattato e dorme con una tenda ai cosiddetti giardini di plastica, è giusto? Io credo che sia sbagliato, anche se lui non doveva fare quello, ma qual era la sua alternativa? Appunto, dormire sotto un ponte. E quindi questo è un problema, sapendo che al Tribunale di Genova sono circa 1600 gli sfratti esecutivi, ufficiali, dichiarati al Ministero dell'Interno, se domani dovessero appunto tradurli in pratica, avremo un corteo per le strade genovesi, credo con difficile. Quindi
0: 1600 sono quelli pendenti?
1: Sono quelli dichiarati esecutivi, quindi pendenti sono anche di più.
0: Ah, ecco. Ma molto bene. Manganaro, senta, le faccio un'ultima domanda. Chi sono le persone che si rivolgono al SUNIA? Perché noi, lei un po' prima l'ha già detto, no? Noi magari siamo abituati a pensare alla vedova, al vedovo, a un pensionato con una pensione minima. In realtà credo che adesso ci siano molte persone che hanno anche un lavoro normale,
1: certo,
0: ma che con il costo di alcuni affitti, con alcune difficoltà, pensiamo anche magari ad una separazione, eccetera, non ce la si fa. Quando si parla di povertà abitativa, così come di nuove povertà.
1: Sì, io credo che, insomma, chi viene da noi è veramente tutto il mondo, da chi è povero a chi lavora, a chi ha 1500 euro di stipendio, 1700 euro.
0: Non basta più.
1: Citando la Presidente del Consiglio, che dice che con 1700 euro non ce la fai a pagarti un affitto di 800, questo è il problema. Ma questa gente viene da noi e ci dice: come faccio? Non posso fare una domanda per le case popolari. Non trovo nel mercato libero un affitto, comprare,
0: diciamo,
1: diventa complicato. Poi se sei immigrato c'è anche un pregiudizio, nonostante lavori, quindi puoi dimostrare. E quindi a questo punto servirebbe. Noi, per esempio, al Comune chiediamo di mettere in piedi l'agenzia della casa. Quindi il Comune diventa il garante fra il proprietario e l'inquilino. Chiedo all'inquilino di dimostrarmi la sua capacità di reddito e chiedo al proprietario, garantendo io come amministrazione pubblica, di affittarla a un canone concordato, che quindi sia accessibile. Ormai tutti gli economisti dicono che se l'affitto e anche quello che ci sta intorno, quindi i costi dell'energia, superano il 30% del tuo reddito, va in crisi. Quindi lavorando, non facendo cose.
0: Sì, certo.
1: Quindi questa cosa rischia di aggravarsi, la guerra porta i costi di energia fuori controllo, tutti dicono...
0: E allora
1: dicono...
0: in conclusione che cosa si rischia? Che cosa rischia Genova se non arriveranno degli interventi concreti e diretti?
1: Rischia un disagio sociale che aumenta, rischia che lavoratori non possono dare le loro prestazioni e quindi grandi progetti, pensiamo alla Fincantieri, che ha il progetto di potenziare il suo cantiere, farlo diventare un po'. Ci vogliono lavoratori che vengono, che lavorano e che dormono. E ci sono studenti che vogliono venire qui studiare per avere un futuro. Per attrarre ci vuole il lavoro e la casa, sono fondamentali nella vita. E se questo non avviene è una città che muore, potrà avere qualche momento di successo come sempre capita, ma alla fine io sono convinto che pensando solamente al turismo basta un quinto della popolazione che c'è oggi e tutto il resto avrà problemi.
0: Purtroppo sì. Grazie come
1: grazie
0: sempre
1: a voi,
0: per la chiarezza
1: tanto.
0: Bruno Manganaro, segretario del SUNIA. Insomma, ci aggiorniamo, vediamo se fa sapere qualcosa e ci teniamo in contatto.
1: Assolutamente
0: grazie.
1: Sì.
0: Grazie.

15.50, ben ritrovati ancora in diretta con voi, Franco Nativo sino alle ore 18 e soprattutto con voi. Lasciatemi salutare un po' di persone che ci hanno scritto anche naturalmente, anzi questa ve la vado subito a leggere perché poi cercheremo naturalmente di dare anche un'informazione magari nel prossimo collegamento alle ore 16, anzi mi vado un attimo a sedere così te la leggo. Andrea, dunque, buongiorno, ho scritto anche questa mattina.

Martina De Enrico, però la ripropongo anche a lei. Per caso sapete se nella zona Valpolcevera, Bolzaneto e Ponte Decimo ci siano lavori attualmente nell'acquadotto? Abito in via Scuole di Morego e l'acqua del rubinetto viene molto molto torbida. Abbiamo la fornitura diretta. Vi ringrazio se mi potrete dare fornire qualche informazione. Allora, signora, che non so come si chiama, però perché non l'ha scritto, vabbè, comunque cerchiamo di darle ovviamente subito informazioni, magari nel prossimo collegamento vediamo se abbiamo delle informazioni a riguardo, ovviamente le faremo sapere quanto prima. Intanto grazie per aver scritto. Poi saluto anche nostra, ciao Gianna, buon pomeriggio da San Pier d'Arena, ciao Frank, buon venerdì. Abbiamo chiesto in questi giorni, vi stiamo un po' chiedendo cosa farete di bello, spero, mi auguro per voi almeno sia di bello, per questo lungo weekend. Pensate che ci sono persone che avranno anche l'opportunità di partire e partono oggi e arrivano magari mercoledì, perché si fanno il weekend lungo, perché poi c'è la festa della Repubblica, quindi insomma tutti mettono insieme quello che possono. Me ne andrò al mare verso Cavi di Tirrenia. E beh, complimenti, un bel posto, bellissimo. Poi salutiamo anche il nostro Gianni, che anche lui è un camperista come la Daria, e dice: se ce la faccio ce ne andiamo via anche noi 2 giorni, 3 giorni, stiamo soltanto cercando il luogo ideale. Buon weekend anche per voi. E invece la nostra Maurizia dice: io me ne resto a casa, mi leggo un buon libro e non vado a beccarmi la coda. E parlando proprio di coda, grazie, andiamo a vedere proprio anche, e lo vedete anche dalle immagini, grazie Andrea, quello che insomma fondamentalmente sta succedendo. Lo vediamo anche in primo piano. Vi ricordo che da questa mattina, insomma, scusate, da questo primo pomeriggio si è verificato questo incidente. Siamo tra Celle Ligure e Albissola in direzione Ventimiglia, ok? Non sbagliate, non Genova, direzione Ventimiglia, dove appunto si è verificato uno scontro tra un camion auto pesanti, e lo vedete in questo caso davvero le ripercussioni sono molto importanti. Si registrano oltre 5 km di coda e anche in aumento. Adesso speriamo naturalmente possano arrivare informazioni, ma ragazzi, da quando abbiamo fatto il primo collegamento, la stessa auto bianca sulla sinistra e lo stesso camion tir sotto il ponte è sempre lì, non si sono praticamente mai mossi, forse hanno fatto solo un paio di metri, quindi la situazione è assolutamente molto complicata. Ricordate, se dovete ovviamente in questo caso andare in direzione Ventimiglia, cercate di uscire, ok? E allora, quindi in questo caso ve lo ricordo ancora una volta, per percorrere in questo caso conviene uscire al casello di Varazze, percorrere la strada Aurelia e rientrare in autostrada ad Albissola. La circolazione verso Savona e la riviera di Ponente, come potete immaginare, risulta fortemente rallentata. Va da sé che tutti quelli che adesso stanno uscendo ovviamente a Varazze creano poi il tappo in Aurelia, ma questo ormai lo sappiamo. Signori, noi abbiamo queste due alternative, l'autostrada e l'Aurelia, non abbiamo altro, no? E quindi niente, quando si blocca una inevitabilmente si creano problemi anche sotto l'Aurelia. Comunque vi manterremo sempre assolutamente aggiornati, perché lo sapete, Primo Canale è sempre in diretta inevitabilmente su tutto quello che succede. Vi devo anche dire, per la verità, che sembra che uno dei feriti insomma non se la stia passando bene, se le condizioni potrebbero essere anche gravi. Speriamo naturalmente possano invece arrivare informazioni diverse. Allora, mancano 5 minuti al prossimo collegamento, la nostra redazione con il nostro Andrea Popolano, però chiedo ancora un attimo alla regia. Andrea, se facciamo vedere i nostri due bambini, quindi il bambino e il film. Ci avete detto tanti nomi, provate a indovinare, vi do un po' di aiuti perché comincia a essere un po' difficile. Allora, lui è un grandissimo personaggio del mondo del cinema, ma grandissimo, grandissimo. Adesso ha veramente molti anni, portati ancora da Dio, e posso dirvi una cosa? Ci ha fatto sempre sorridere, ma ci ha fatto sorridere non con la maleducazione, ma come si faceva sorridere una volta, con grande eleganza, con le sue battute. E poi non era solo, e qui vi sto dando un grande aiuto, non era solo un attore, ma è stato anche un buon ballerino, non un ottimo, non era ai livelli di Gene Kelly, insomma di tutti questi personaggi, Fred Astaire, ma è stato un ottimo, comunque un'ottima spalla come ballerino. Vi ho già detto tanto, chi è? E poi vediamo se invece ci sono i cultori del cinema, sapete indovinare il titolo del film?

solo attraverso un fermo immagine. Qual è il fermo immagine? Fermo immagine è questo, adesso ve lo facciamo vedere, eccolo qua che arriva, non è facile, però io vi ho detto guardate i particolari, guardateli, guardate bene nella parte alta, nella parte laterale, c'è un'indicazione molto molto importante, se me la fai vedere Andrea a schermo intero solo per un attimo, grazie, così la vediamo, eccola qua, guardatela.

0: Guardate tutti i dettagli, guardate, questa è una partita di calcio, ma non lasciatevi ingannare, perché questa partita di calcio c'entra poco con la storia, o comunque fa parte sì della storia, ma non è parte integrante della storia invece di questo film, che lo danno in continuazione soprattutto nel periodo estivo, e non è fine a se stesso. Adesso li chiamano i sequel, ma vi ho detto tanto, va bene? Allora, ditemi se poi ci siamo quasi con Popolano, si sta preparando, me lo dici tu poi Andrea, perfetto, si sta popolando, si sta propolando. Allora, saluto un po' di gente ancora, grazie, grazie anche alla Cristina, alla nostra Cristina, ciao Cristina, Cristina ci scrive spesso e volentieri, gli abbiamo fatto gli auguri perché, ripeto, ha avuto un piccolo incidente domestico la scorsa settimana, adesso però si sta riprendendo, tanti tanti auguri Cristina. Saluto la nostra Angela da San Pier d'Arena, ciao Angela, ciao, come stai, buon pomeriggio. Anch'io, se ce la faccio, con mio marito cercheremo di andare via almeno 2 giorni per rilassarci un po', te lo auguro. Saluto anche il nostro Federico, buongiorno, ciao, anzi ormai buon pomeriggio, Federico che mi dice forza Samp, perché sa che insomma, ahimè, insomma, lo sapete, la fede del sottoscritto. A proposito, vi ricordo che questa sera, insieme alla mia straordinaria compagna di viaggio Laura Rossetti, andremo in scena con Gradinata Sud, e lo faremo alle ore 20 sino alle 21, rigorosamente in diretta, con degli ospiti importanti, ma soprattutto per parlare, ahimè, e io non so se poi abbiamo qualche immagine, per parlare di questa Samp che insomma non è partita molto bene dal punto di vista dei suoi vertici. È vero che ha fatto un po' di pulizia, ma ci sono ancora un paio di aspetti, scusa se poco, fondamentali. Non abbiamo, e non si sa ancora chi sarà il prossimo allenatore che siederà in panchina, non si sa ancora chi sarà il prossimo direttore sportivo, se Mancini verrà confermato, non si sa ancora i giocatori che comunque verranno confermati o rinconfermati. Scusate se poco, giusto 3 cosette così. Di questo e di molto altro ne parleremo questa sera in Gradinata Sud alle ore 20 in diretta, ok? Quindi mi dovrete sopportare anche questa sera. Le immagini alla mia destra sempre di questo incidente, insomma all'altezza tra Varazze e Albisola, direzione Ventimiglia, che sta creando non pochi problemi, no? Addirittura sembra che vengano segnalati oltre 5 km di coda, quindi ok. Allora, siamo pronti? Benissimo, allora ci ricolleghiamo in Newsroom 28 col nostro Andrea Popolano, che ovviamente non ci parla per adesso insomma di questo incidente, a meno che Andrea tu non hai delle news, delle informazioni ulteriori, soprattutto in termini di allungamento di coda, perché io ho letto addirittura che potevano essere quasi 6 km, da 4 quasi 6, però al di là di tutto vediamo nelle immagini che non si muovono, quindi c'è poco da capire. Comunque Andrea, ti lascio per adesso un po' la palla a te, così ci dai un po' di informazioni ulteriori.
1: Sì, allora facciamolo subito un aggiornamento sull'incidente, perché secondo quello che viene riportato dal sito di Autostrade sono al momento 7 i chilometri di coda, quindi ovviamente stanno andando ad aumentare, ricordiamo, nel tratto tra Varazze e Albisola in direzione ponente, traffico invece scorrevole in direzione Genova, come si vede anche dalle webcam, una situazione che porta però anche ripercussioni nel tratto più avanti tra Renzano e Varazze, un chilometro di coda, quindi si arriva anche a colpire e a interessare la zona di Arenzano. Ovviamente siamo ancora in attesa di avere delucidazioni su eventuali feriti e sulle loro condizioni. Da questo punto di vista siamo in costante contatto sia col personale sanitario che si occupa dei soccorsi, sia col personale della polizia stradale giunta sul posto. Ma parliamo anche delle altre notizie che possiamo trovare sul sito primocanale.it. Queste ore ci stiamo concentrando su quella che è la situazione di AMT, abbiamo parlato per tante settimane dei diversi problemi, anche delle questioni proprio economiche dell'azienda, finanziarie dell'azienda di trasporto pubblico, ma c'è di nuovo un problema di trasporto pubblico, oggi è anche una giornata di sciopero, quindi qualche disagio in più si sta vivendo con lo sciopero da parte del sindacato CUB. Ma in generale già da qualche giorno si stanno segnalando dei problemi per quanto riguarda i mezzi, che risultano essere particolarmente affollati, un riscontro che abbiamo avuto da tanti utenti che utilizzano ogni giorno i mezzi pubblici, compresi chi ovviamente lavora a primo

0: canale da segnalare. Infatti oggi un viaggio che ha fatto il nostro Filippo Seri, ascoltando alcuni dei cittadini alle fermate che hanno raccontato di aspettare anche per 25 minuti i bus, e poi spesso insomma sono diciamo pieni, e quindi i disagi da questo punto di vista non mancano. C'è anche da segnalare una problematica legata all'app di EMT, se da capire esattamente se diciamo qual è il problema, ma nell'app di EMT vengono segnalate le fermate e i transiti dei diversi mezzi, ma da qualche giorno non, questa segnalazione in diverse fermate non viene scritta. È un problema forse di GPS e di telefonia mobile, che comunque sta creando qualche disagio anche da questo punto di vista. Altra notizia che volevo leggervi invece è di un'ordinanza che il comune si appresta a varare, il comune di Genova, ovviamente una misura anti-alcol. L'obiettivo è quello di stoppare in tutta la città la vendita dalle ore 22 alle 6 delle bevande alcoliche, una misura che in passato era già stata presa però per solo alcune specifiche zone della città, come ad esempio il centro storico, ad esempio la zona di San Pier d'Arena. Ora l'obiettivo del comune di Genova è quello di espandere la misura e di diciamo ampliarli in tutta la città, ma sono necessari prima dei passaggi burocratici, compreso il via libera dal Consiglio Comunale. Vi do un aggiornamento grazie alla nostra Lucrezia, che ci spiega che di fatto è contattato il personale sanitario. Sono due le persone rimaste ferite nell'incidente che si è verificato in A10, una di queste è rimasta incastrata, e quindi per quello i tempi diciamo si stanno allungando. Ovviamente vi aggiorneremo da questo punto di vista e vedremo l'evoluzione, le loro condizioni sul posto, dunque anche i vigili del fuoco, che sono sempre molto puntuali e precisi in queste situazioni.
1: Allora, tanto grazie, però non scappare, perché insomma so che ieri pomeriggio hai realizzato un bel servizio, no? con i bambini e quant'altro, e se non sbaglio insomma il comune denominatore, il soggetto è il Basilico.
0: Eh sì, perché siamo andati al Contubernio, all'istituto Contubernio che si trova a San Fruttuoso, con praticamente 1000 bambini vestiti di verde e bianco per il Contupesto, questa speciale giornata che ha visto insomma tantissimi piccoli e piccolissimi, dall'asilo fino diciamo alla scuola elementare, che si sono improvvisati novelli cuochi nella preparazione del pesto insieme a loro, e forse anche la parte bella, la presenza dei nonnini, possiamo dire, che si trovano nella casa di riposo presente all'interno della stessa area, degli stessi edifici. Insomma, una giornata di festa molto, molto bella, anche di unione e condivisione. Possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato.
2: Balletti, disegni, cartelloni, sorrisi e tanta allegria. L'Istituto Scolastico Paritario Contubernio d'Albertis si è colorato di verde e bianco per la settima edizione del Contupesto. 200 mortai e 350 piantine di basilico, con i più piccoli, tra un gioco e l'altro, impegnati nella preparazione del pesto.
3: Sono circa 970 i bambini del Contubernio d'Albertis, dai 10 mesi fino ai 14 anni, con la scuola secondaria di primo grado. E la sorpresa bella e la peculiarità della nostra fondazione, ci sono anche le nonne e i nonni della nostra casa di riposo, quindi dai 10 mesi ai 100 anni copriamo qualsiasi fascia di età.
2: Un'organizzazione che ha visto impegnati tutti gli insegnanti dell'istituto.
4: È un grande lavoro che abbiamo fatto tutte insieme, e posso dire davvero che siamo una squadra. Delle maestre unite che comunque collaborano, ognuno fa il suo pezzetto, però sempre tenendo conto appunto degli altri, di chi sta dietro e di chi sta davanti.
1: Che belli questi piccoli bimbi, piccoli cuochi, poi diventeranno dei grandi chef, ce l'auguriamo, con la salsa più famosa al mondo. Stiamo parlando ovviamente del nostro oro verde, il nostro pesto, il nostro basilico. A proposito, poi faremo anche una bella puntata dedicata con Viaggio in Liguria al basilico. E dunque andiamo un attimo a vedere in primo piano, grazie Andrea, l'incidente che stiamo monitorando ormai da più di un'ora, perché come giustamente mi segnalava Andrea Rocchiccioli in regia, sembra, e usiamo sempre volutamente il condizionale, che adesso finalmente le auto inizino a muoversi, e questo è veramente un buon segno.

Buon segno perché vuol dire che insomma la polizia stradale, insomma, comunque hanno già verificato quello, a parte quello che è successo, ma anche hanno spostato le autovetture e quant'altro, hanno fatto tutti i rilevamenti poi per il caso. E adesso poi la notizia più importante sarà cercare di capire nel corso del pomeriggio la persona che comunque sembra rimasta incastrata, quella che forse anche è grave fondamentalmente dopo questo incidente, per capirne di più. Però questa è già una notizia importante perché vuol dire che il blocco non è più, insomma, come pochi minuti fa, che era proprio tutto completamente bloccato. E è ovvio che prima che si smaltirà la coda, sia lì in autostrada e soprattutto sotto in Aurelia, non sarà facile. Però adesso vediamo di nuovo un po' di blocco, quindi si vede che forse si muove un po' di più, fanno passare ogni tanto, sai, si chiama la famosa coda d'elastico, no? Che va e poi si riforma. Comunque sono le 16:07, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi rientriamo con voi Frank sino alle ore 18 e grazie anche per i tanti messaggi che adesso continuerò a leggere insieme a voi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna a Mangia Borzo, la Mangia Lunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, ancora in diretta, sono le 16:11 e continuo ancora una volta, continuiamo a monitorare in diretta questo incidente che è avvenuto ormai un paio di ore fa. Siamo, ecco, guardate, qui di nuovo tutto completamente bloccato. Pensavamo e speravamo, veramente avevamo visto, anche se per la verità sulla sinistra, dove non ci sono i mezzi pesanti, un po' stanno andando. È probabile che ovviamente i mezzi pesanti, avendo ovviamente dimensioni e pesi, come potete immaginare, diversi, probabilmente hanno un po' più di problemi. Però insomma, qualcosina si sta muovendo, anche se la situazione è ancora molto molto complicata. Per chi si fosse solo sintonizzato in questo istante, lo ricordiamo, questo è un incidente che è avvenuto ormai un paio di ore fa, siamo all'altezza tra Varazze e Albissola in direzione Ventimiglia, e incidente anche abbastanza particolare che ha coinvolto anche alcuni mezzi, autovetture con mezzi pesanti, e i vigili del fuoco che stanno ancora operando proprio con la polizia stradale, e insomma sembrerebbe anche che ci sia un ferito molto molto grave. Comunque vi daremo informazioni di questo e di molto altro. Nel frattempo sono le 16:12, ritorno nella mia postazione appollaiato, eccomi qua. Saluto subito la nostra Giulia. Ciao Frank, oggi non mi

0: Saluti, mon amore, e ti saluto quando vedo il messaggio. Sì, che ormai sono un vecchietto, però il bambino potrebbe essere. Non me lo ricordo meno, dov'è qua? Fammi vedere, non lo trovo più. Vabbè, è sparito, però aveva scritto Luisa. Ciao Luisa, buon pomeriggio, comunque grazie naturalmente del tuo messaggio, magari rimandalo. E anche lei diceva, non se ne può più di queste biciclette elettriche. Vabbè, ormai tutti quanti un po' con queste biciclette elettriche. Ah, giustamente dicono, hanno fatto il regolamento per i monopattini, ma andrebbe fatto anche per le bici. Perché ragazzi, ci sono delle biciclette elettriche, che io non so se avete visto, camminano, viaggiano. Ecco, questo qua infatti è una foto dell'incidente che è avvenuto, che appunto vi stiamo anche documentando e ne stiamo dando notizia. Come vedete è stato insomma un incidente molto molto importante, coinvolti anche mezzi pesanti, sembra che addirittura da qui stiano tirando fuori qualcheduno, insomma la situazione non è bella, è molto molto complicata e fondamentalmente come sempre lavoro importante per i vigili del fuoco, ma non solo, perché poi devono operare in condizioni veramente estreme, poi a volte ovviamente arrivano che ci sono auto in fiamme con pericolo anche di esplosioni, quindi sempre grandi grandi complimenti al corpo dei vigili del fuoco, ma penso che non ce ne sia bisogno, o meglio non c'è bisogno che lo dica io. 16:14, io devo lanciare un altro servizio adesso, perché siamo con il rappresentante degli studenti liguri, se non vado errato, Alessandro Agazzi. Parliamo di studenti che poi quando vanno ovviamente in altre città per studiare devono poi prendersi abitazioni, affittare, quindi i prezzi, le locazioni, i prezzi alle stelle, vedi Lombardia, ma non solo. Cerchiamo un po' di fare il punto della situazione in questa bella intervista che ha realizzato ovviamente per noi, come sempre, la nostra Tiziano Berti.
1: Continuiamo in qualche modo a parlare anche di casa, di diritto alla casa, lo facciamo da un altro punto di vista, quello degli studenti. Buonasera ad Alessandro, buonasera, buongiorno ad Alessandro Agazzi, rappresentante buongiorno. Degli studenti della Liguria. In realtà lei è rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato accademico, ma anche rappresentante degli studenti della Liguria nella consulta di Aliseo, sì, Regione Liguria. Certo. Poi abbiamo un po' semplificato perché sennò sotto non ci stava. Senta Agazzi, da una parte le borse di studio, gli affitti alle stelle, il caro vita. Studiare in Liguria oggi è diventato un lusso?
2: Beh, in parte è diventato un lusso, nel senso che degli sforzi sono stati fatti e vanno riconosciuti da parte della Regione. Basti pensare che in questo anno accademico sono 4.000 gli studenti che stanno beneficiando di una borsa di studio. Non erano mai stati così tanti, quindi va riconosciuto, va apprezzato, però va anche detto che in questi anni è aumentato enormemente pure il costo della vita degli studenti stessi. Sì. In termini di libri, lo sappiamo tutti, in termini di trasporti, in termini di affitti, in termini di spesa. E quindi è un aspetto che deve essere considerato quanto dall'Ateneo quanto della Regione Liguria, se non altro perché si paventa, cosa che non si vedeva da tanti anni in questa regione, il rischio del ritorno dei cosiddetti idonei non beneficiari.
1: Ecco, vale a dire, chi sono gli idonei non beneficiari?
2: Sono coloro che, pur avendo diritto alla borsa di studio, non ci sono abbastanza risorse, non ci sono abbastanza fondi monetari per coprirle. E la cosa più ingiusta che possiamo dire agli studenti è proprio questa: hai diritto alla borsa di studio, ma non ci sono abbastanza coperture per dartela, per attribuirtela. Ecco, questo col fine del PNRR, nel prossimo anno accademico, rischia purtroppo di presentarsi.
1: E avete una stima dei numeri?
2: Beh, per il momento no, se non altro perché lì lavoro alla mano. Settimana prossima peraltro dovremo approvare il bando, un'apposita consulta, dovremo considerare l'aspetto espansivo e quantitativo.
1: Gli studenti poi che hanno queste difficoltà hanno un'ulteriore, diciamo, criticità, che è quella che magari arrivano a laurearsi in ritardo, perché per mantenersi, per pagare quell'affitto, per mantenersi con il costo della vita anche che aumenta, devono lavorare e a volte non riescono quindi a finire il proprio percorso di studio, diciamo, in tempo,
2: in tempo.
1: E quindi si laureano in ritardo.
2: Assolutamente, purtroppo
1: sono in aumento.
2: Sono in aumento, è un grande tema. Basti pensare che in media uno studente in questa regione finisce la laurea magistrale, vale a dire l'università, a 27 anni e mezzo, anziché 25. Ma la vera questione è che questi studenti non sono fuori corso, sono banalmente all'interno della propria realtà. Devono far fronte, come diceva lei, al caro vita, vale a dire, cioè, gli studenti lavoratori fanno due vite contemporaneamente. Durante il giorno lavorano, la sera studiano o viceversa. Gli studenti pendolari in questa regione, che lo sappiamo tutti, è lunga,

0: complessa, devono affrontare quotidianamente una fetta importante, ore e ore di trasporto pubblico per seguire, per frequentare l'università. Davanti a questo scenario, insomma, io sono sempre dell'impostazione ideologica che la performance di uno studente universitario non debba considerarsi sulla rapidità con cui egli termina gli studi stessi, ma insomma l'università oggigiorno non è preparazione per la vita, è già la vita con questo scenario. E quindi mi verrebbe da dire, così facendo dobbiamo rifiutare l'impostazione ideologica per cui chi finisce prima ha vinto e chi finisce dopo ha perso. Ognuno ha i propri tempi e quindi con queste difficoltà che non c'erano in passato, quantomeno non così.
1: Ecco, perché poi questo è il punto. È vero che ognuno ha i suoi tempi, ma se questi tempi in realtà io li devo allungare perché non ho facilità a trovare una casa, devo fare due lavori, eccetera, insomma, è brutto proprio perché è il sistema che non mi aiuta, è la società che non mi aiuta, che non punta sui suoi giovani e sul suo futuro. Ieri, per esempio, una protesta proprio anche per sottolineare la difficoltà e quello che è successo a 60 studenti nell'Imperiese, se ce lo vuole un attimo raccontare poi andiamo avanti, ci dimostra come ci sia, o comunque ci sia, poca lungimiranza, mi verrebbe da dire anche.
0: Purtroppo sì. Quello che è successo ieri, abbiamo avuto una riunione con i vertici di Aliseo, vale a dire l'agenzia di Regione Liguria preposta al diritto allo studio. Quello di Imperia è un esempio che purtroppo rispecchia un po' l'andamento della regione stessa della Liguria, che è la carenza di posti letto. Che io lo considero essere non un problema, il problema che il corpo studentesco affronta nella nostra regione, nel senso che oggi trovare casa a Genova in Liguria è come se fosse un secondo test d'ingresso, purtroppo, purtroppo va detto, ma il vero questione...
1: Una risata ovviamente amara, ironica la mia.
0: Ironica, ma se non altro perché non supera chi ha più talento, ma chi ha più possibilità economiche. Ecco, noi abbiamo, sì, siamo migliorati negli ultimi anni 1000 posti letto tra Genova e Savona, peccato che le richieste siano il doppio, gli studenti fuori sede siano 5 volte tanto. Cosa è stato fatto ad Imperia? Allungato il bonus affitto per i comuni limitrofi, e questo è un esempio. Posso dire un'ultima cosa? Per quanto riguarda i progetti futuri, l'ex albergo dei poveri, l'ex magistero, l'ex clinica chirurgica sono i passi avanti, però è un'impostazione strutturale quella che dobbiamo seguire.
1: Dovrebbe arrivare a 300-350,
0: esatto.
1: Posti, no, mi sembra.
0: Esatto.
1: Esatto. Senta, da una parte molti giovani, questo è innegabile, che poi dopo la laurea lasciano la Liguria. Secondo voi è perché manca il lavoro, non c'è attenzione, non c'è abbastanza attenzione? Erzelli potrebbe essere comunque un polmone, soprattutto per le materie STEM, ma non solo, per convincere tanti giovani a rimanere?
0: Questo è un grande tema. Va qualcosa riconosciuto all'amministrazione uscente, che è infatti la priorità, l'imperativo categorico del polo Erzelli. Se ne parla dagli anni 90, io non ero nemmeno nato, e finalmente la luce in fondo al tunnel. Ed è anche in uno scenario in cui stanno aumentando gli iscritti nelle discipline STEM. Esatto. E che peraltro ben si addice su quello che è il sistema produttivo della regione stessa. Per rispondere alla domanda, viaggiamo nella direzione ottimale, io sono convinto che diventerà un campus nei prossimi 10-20 anni di gamma addirittura internazionale, però oggigiorno è un tema abbastanza caldo. Basti pensare che in IT sono tra il 10 e il 15%, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, che hanno perso le speranze, e lì la chiave continua a essere la formazione terziaria. Numeri alla mano, l'80% dei neolaureati trova occupazione.
1: In 30 secondi finali, qual è la vostra richiesta urgente?
0: Quella, e lo dico soprattutto in un scenario in cui, come sapete, l'Università di Genova, cioè della Liguria, si avvicina al voto, gli studenti la cosa che chiedono, per quanto possa sembrare scontata, è di essere ascoltati, di udire le proprie problematiche nelle rispettive sedi, commissioni, organi dipartimentali, a cominciare dalla didattica, a seguire dall'orientamento e a terminare la terza missione. Quello aspetto che chiediamo ai candidati rettori.
1: Grazie ad Alessandro Agazzi, rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli specializzanti nel Senato accademico, e anche degli studenti della Liguria nella consulta di Aliseo. Buona giornata.
0: Grazie tante.

0: 16:21, rientriamo nuovamente in diretta con Pomeriggio Live per dare immediatamente la linea al nostro Dario Vassallo, che non ci parla di cinema, questo lo faremo dopo, ma adesso abbiamo una notizia davvero un'ultima ora che riguarda naturalmente la Samp, ma lascio tutto nelle mani di Dario Vassallo. Dario.
1: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. C'è effettivamente una notizia che riguarda lo sport, riguarda la Sampdoria, non è una bellissima notizia credo per molti tifosi blucerchiati, ma ce la facciamo dire da Marco Bisacchi, che dovrebbe essere collegato con noi. Marco.
2: Buon pomeriggio Dario, buon pomeriggio Franco, gli amici di Primo Canale. La Sampdoria in buona sostanza ha deciso di esonerare Andrea Mancini e Gianni Vernizzi. Avevano entrambi il contratto in essere per il 2026-27 per la prossima stagione, ma la scelta è stata quella di tagliare entrambi i dirigenti. Andrea Mancini in primis, direttore sportivo, l'uomo che comunque col mercato di gennaio, ricorderete, soprattutto nell'ultima stagione aveva in qualche modo portato la squadra alla salvezza, una squadra in grande difficoltà, l'uomo osannato dai tifosi, mai criticato dai tifosi blucerchiati, non soltanto per il cognome che porta, non soltanto perché è il figlio di Roberto Mancini, ma anche per il suo legame, anche il suo lavoro che ha dimostrato di fare nella Samp, anche nella stagione, ricorderete, quella con Pirlo allenatore, poi l'anno scorso il suo ritorno da direttore sportivo nel periodo molto complicato con Evani e Lombardo in panchina. Invernizzi, braccio destro di Andrea Mancini, altro uomo blucerchiato, doc, molto legato alla, anche lui viene esonerato, e quindi la scelta è di una Sampdoria, questa proprietà che è sempre meno sampdoriana, perché ricordiamoci che soltanto poche settimane fa Tidio Lombardo, che comunque è ancora in questo momento sotto contratto e potrebbe anche restare nello staff tecnico, ma questo magari è un argomento che poi su cui poi torneremo più avanti, anche lui comunque era stato tagliato, messo alla porta almeno per quanto riguarda il ruolo di primo allenatore. Quindi l'esonero di Andrea Mancini, l'esonero di Gianni Vernizzi, ieri sera quell'incontro di cui avevamo parlato, interlocutorio a Milano tra Fredberg e Mancini, in cui sembrava, insomma, sì, una fumata grigia, però sembrava anche che la porta potesse restare un po' aperta, la porta nel frattempo si è chiusa completamente, quindi la scelta è stata quella del club, quindi Walker Fredberg. Walker, ricordiamo che è il manager inglese, che è un po' il socio sportivo negli affari sportivi di Tei, che è il grande, insomma, il finanziatore della Sampdoria a Singapore, che vediamo e tocchiamo poco con mano, dobbiamo dire. Walker però è l'uomo che effettivamente è nella stanza dei bottoni, e Fredberg, se vogliamo, è l'esecutore, cioè il CEO dell'area tecnica, il dirigente danese, che sembrava essere in questo momento anche un po' diviso, no? Tra l'idea di accettare quella che era la volontà del club di cambiare, e magari anche l'idea di tenere comunque Mancini come, tra virgolette, paravento anche del suo lavoro, che è stato un lavoro, quello di Fredberg, con tanti errori, famosi algoritmi e tutto il resto, mentre Mancini aveva portato comunque giocatori sicuramente più adatti al campionato, per esempio Viti, Martinelli, lo stesso Brunori, Beglic, Pierini, insomma, giocatori che sono arrivati, Esposito, che sono arrivati nel corso soprattutto del mercato di gennaio. Lo vediamo, Andrea Mancini qui era un evento a inizio anno dedicato alla memoria di Gianluca Vialli, molto legato al mondo Samp. Andrea Mancini ha cercato in tutti i modi di restare alla Samp, però la Samp è in buona sostanza ha fatto una scelta diversa, anche perché c'era la sensazione che la Samp lo demansionasse, no? Gli facesse fare un ruolo diverso da quello di direttore sportivo. Lui peraltro ha anche una corte del Cesena, questo è un altro capitolo. Il Cesena, comunque, c'è stato un abboccamento, il Cesena ci crede nell'idea di portare Andrea Mancini alla squadra romagnola, quindi potrebbe anche lui poi probabilmente trovare anche un'altra collocazione, a testimonianza di come comunque ci sia un mercato per Andrea Mancini. Però adesso si apre un gigantesco punto interrogativo in un giorno peraltro segnato anche da un'assemblea degli azionisti che ha portato a l'approvazione del bilancio con meno 45 milioni, tanto per capirci, la Samp continua a non far quadrare i conti, non soltanto in campo ma neppure a livello finanziario, perché ha speso 155 milioni in tre anni per restare in B e anzi per rischiare la C. Adesso si apre tutta la partita del prossimo direttore sportivo. Meluso, ex Spezia, ma anche Bravo, che ha rescisso ieri col Sud Tirol, piuttosto che Rinaudo, che però piace anche allo Spezia, che è un dirigente in uscita dal Mantova, potrebbero essere tre soluzioni. Come panchine si parla molto di Galloppa, che ha vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera, ma mi pare che in questo momento la Samp è davvero in alto mare. Intanto fatemi dire che Andrea Mancini non meritava di essere tagliato in questo modo per il lavoro che ha fatto. Dopodiché vediamo cosa succede anche a livello ambientale, a livello di piazza, perché ricordiamo, i tifosi avevano in Fredberg e Walker, diciamo, i due profili, diciamo, da tagliare. Invece cosa succede? Che la Samp taglia Invernizzi e Mancini, e quindi, insomma, l'area più sampdoriana viene fatta da parte, e la Sampdoria di Tei, Walker e compagni

0: compagnia cantante continua a fare diciamo i suoi movimenti, un tra l'altro un modello di business sportivo e finanziario che oggettivamente continuiamo a faticare a comprendere, perché non ci sono risultati né a livello economico né a livello sportivo né, aggiungo io, a livello di immagine, perché anche l'immagine è veramente molto, molto bassa in questo momento della Sampdoria.
1: Ecco Marco, tra l'altro tra una quarantina di giorni si riprenderà, insomma è stato ufficializzato ieri il ritiro a Ponte di Legno, si riprenderà la preparazione e ovviamente va fatta la squadra, va scelto un nuovo direttore sportivo, va scelto un nuovo allenatore. Che scenari, mi rendo conto che è una domanda complicata, ma che scenari ti aspetti a questo punto con la parte, come hai detto tu, sampdoriana praticamente estromessa?
0: Ma uno scenario di grande incertezza. Io credo che comunque la scelta dell'allenatore spetterà sempre a Walker, perché un po' come l'anno scorso fu Donati a essere scelto da Walker e Donati andò male, Fredberg venne scelto da Walker, i famosi algoritmi, giocatori insomma che peraltro alcuni torneranno come Narro, come altri giocatori che comunque su quella stampa anche puntato la scorsa stagione, e un direttore sportivo che magari dovrà essere tra virgolette della partita, nel senso che le decisioni arriveranno dall'alto, lui dovrà dire sì, ma in realtà in linea di massima, cioè in generale nel mondo perfetto dovrebbe essere prima il direttore sportivo a essere scelto dal club e poi il direttore sportivo a scegliere l'allenatore, cioè non viceversa. Invece in questo caso, quanto pare, il manager inglese, l'uomo dell'isola di Man, decide per tutti, forse anche, aggiungo io, per il fatto che possa vedere non bene il fatto di avere delle persone come possono essere Andrea Mancini e Invernizzi, che col loro lavoro e anche con la loro presenza si guadagnano la stima del pubblico, dell'ambiente bucerchiato, cosa che Walker e anche lo stesso Fredberg non sono mai riusciti a fare, né col loro lavoro né con le loro scelte né tantomeno con la loro, diciamo tra virgolette, empatia. Quindi sinceramente in questo momento la vedo piuttosto grigia la situazione della Sampdoria, perché a 40 giorni dall'inizio del raduno, dopo il raduno del ritiro di Ponte di Legno, dopo 3 anni così complicati, non mi pare ci siano di fronte delle situazioni di chiarezza, di trasparenza e anche di chiarezza proprio tecnica per dire quest'anno la Samp potrà essere protagonista nel campionato di Serie B. Io sinceramente avrei preferito una ripartenza con Andrea Mancini e con quei giocatori che hanno fatto comunque un discreto girone, un buon girone di ritorno, tenerli e ripartire da loro per non ripartire di nuovo da zero. Adesso sinceramente di nuovo mi pare che ci sia una tabula rasa, lo è stata in parte anche a livello di figure societarie e lo è adesso a livello anche tecnico.
1: Bene Marco, grazie per questo intervento che abbiamo dato praticamente in tempo reale con la notizia. Ovviamente continueremo a seguire questa vicenda, se ci sono altre notizie, se no ci aggiorniamo nel telegiornale.
0: Ciao, un saluto. Ciao.
1: Ciao Marco, e allora Franco, la linea può tornare a te.
2: Grazie Dario, grazie ovviamente a Marco Bisacchi. Insomma, una doccia fredda per tutti i tifosi della Samp, soprattutto questa sera ne parleremo spesso e volentieri anche con Laura Rossetti a Gradinata Sud, che a questo punto cambia completamente pelle, perché insomma alla luce anche di questa notizia Mancini e Invernizzi praticamente fatti fuori, quindi insomma l'anima sampdoriana ormai non esiste praticamente più all'interno di questa società. Noi adesso ci fermiamo, poi rientriamo, poi andiamo nuovamente sull'autostrada per vedere un attimo la situazione se è migliorata o meno, poi avremo altri collegamenti, insomma è ancora lunga sino alle ore 18 con il Frank insieme a voi.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvolata e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri ma basso rischio di fenomeno.

anomali. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo, qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno, con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi, ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

33 minuti dopo le ore 16, quindi 16:33, siamo ancora insieme sino alle ore 18. Insomma, oggi buona parte di questa trasmissione, come giusto che sia, l'abbiamo dedicata a questo incidente. Al di là di questa notizia, l'ultima ovviamente che ha dato Marco Bisacchi, dell'esonero praticamente di Andrea Mancini e di Giovanni Vernizzi, che fondamentalmente va a decapitare un po' ormai, insomma, l'ossatura di questa società, che ormai non ha veramente praticamente più nessuno di cuore sampdoriano, tanto per intenderci. Vedremo, ne parleremo comunque questa sera, ve lo ricordo, con la nostra Laura Rossetti e sottoscritto e tanti ospiti in studio. Stasera sarà una puntata caldissima di Gradinata Sud. Ma adesso chiedo ad Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina in regia se ritorniamo un attimo sull'autostrada. Grazie Andrea, perché è giusto e doveroso far vedere ancora una volta la situazione. La situazione che non è fondamentalmente migliorata, e abbiamo anche delle notizie in più che adesso vi leggo. Nel frattempo vediamo le immagini. Allora, tanto vabbè, questo, per chi si fosse solo sintonizzato in questo istante, è un incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio. Siamo tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia, non sbagliate, non Genova ma Ventimiglia. Si sono scontrati all'interno della galleria Pecorile, siamo all'altezza del chilometro 34, e come vedete pesanti sono le conseguenze sulla viabilità. Sono oltre 8 km di coda in aumento a partire già da Varazze. Questo incidente, insomma, sta creando non pochi problemi. Allora, per quanto riguarda le persone coinvolte, che poi è la cosa più importante, le operazioni di soccorso, come potete immaginare, vediamo anche intuire dalle immagini, sono ancora in corso, e al momento si registrano 2 persone ferite rimaste incastrate all'interno del veicolo. Sul posto ovviamente i vigili del fuoco, che sono impegnati, come avevamo visto anche in questa foto grazie dalla regia, nelle operazioni di estrazione. Sono accorsi anche i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, il personale del primo tronco di Genova del gruppo Autostrade per l'Italia, oltre il personale di Autostrade per l'Italia, che ha avviato anche la distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti in coda, perché potete immaginare, lo vedete anche dalle immagini, sono fermi lì ormai da un paio di ore, potete immaginare il caldo in una giornata come questa, oltre ovviamente il nervoso e tutto quello che poi ti fai. Uscita obbligatoria a Varazze, anche questo è molto importante, per i viaggiatori provenienti da Genova e diretti quindi verso Savona o Ventimiglia, viene assolutamente consigliato di uscire al casello di Varazze, percorrere quindi la parte sottostante la strada Aurelia e rientrare in autostrada però nella stazione di Albisola Marina, così da evitare il famoso tratto interessato dall'incidente. Nel frattempo è stata anche disposta un'uscita obbligatoria a Celle Ligure, in questo caso per le auto, mentre per i camion restano per il momento, come potete vedere, chiusi in autostrada. Quindi le auto che vedete passare sulla sinistra hanno comunque l'obbligo di uscire a Celle Ligure, ok? Perché ovviamente ci sono ancora tutti i lavori di ripristino di incidente e quant'altro, e come avete visto anche dall'immagine precedente, insomma, dei vigili del fuoco con, insomma, queste persone ancora incastrate all'interno, insomma il lavoro è molto molto complicato. Quindi noi manterremo comunque una finestra sempre aperta su questa che è la notizia.

sia sicuramente più importante della giornata. Poi ovviamente vi abbiamo dato anche questa calcistica, ma se permettete, con tutto rispetto, ve lo dice anche un sandoriano, insomma qui parliamo di persone ferite anche gravemente, quindi la vita sicuramente prima di tutto, poi viene tutto il resto. Allora, un saluto anche a Michela che dice: meno male mi sono fermata prima da Renzano perché ho visto che c'era la coda, quindi fate molta molta attenzione. Poi ci sono persone che stanno ovviamente anche dando sempre poi la colpa ai lavori, non se ne possono più di questi lavori. Allora, tanto diciamo che qui fondamentalmente lavori non ce ne sono, almeno in questo tratto, quindi qui è probabile che, insomma, vai a capire, la velocità, una disattenzione. Noi siamo sempre pronti poi a dare sempre la colpa a tutti, e per l'amor di Dio i lavori fanno tanto, perché poi, però ci sono anche quelle persone che, sapendo che ci sono lavori in corso, che ci sono mille complicazioni, comunque quando possono vanno sempre a tavoletta. Non esiste, perché poi ti ritrovi magari in un imbuto con le auto ferme e inevitabilmente poi si creano gli incidenti. Quindi cerchiamo di capire che mettiamoci noi prima molta molta attenzione e accendiamo il cervello a volte, perché a volte ci sono persone che non lo accendono. Poi ripeto, siamo sempre pronti poi a dare la colpa sempre a tutti gli altri. Noi non ci assumiamo mai le nostre responsabilità. In questo caso, ripeto, i lavori ci sono, li stanno facendo e hanno creato anche molti molti problemi, però sapendo proprio che quella linea è interessata dai lavori, cerca di mantenere una velocità, perché poi ci sono anche tante persone che ci lavorano. Quindi poi allora, tra 10 minuti circa ci collegheremo di nuovo in newsroom, perché con Dario finalmente parleremo anche di altro, parleremo di cinema, parleremo di un grande grandissimo personaggio. Allora, Bonnie and Clyde. Boh, non so cosa voglia dire. Michela dice Bonnie and Clyde, ma non penso che sia il titolo del film. Ma non penso, non mi sembra proprio Bonnie and Clyde. Ti posso già dire che non lo è. Guarda, non è Bonnie and Clyde, va bene? Sì, è un film italiano. Ho già detto che quella chiesa, la chiesa sulla sinistra, vi dovrebbe aiutare molto, ragazzi. Vabbè, vabbè. Andiamo ancora avanti. Poi c'è chi dice, insomma, questa nostra Genova potrebbe fare di più. Potrebbe fare di più, cosa vuol dire? Chi è che può fare di più per Genova? A volte possiamo fare anche noi di più per Genova. Poi c'è chi parla ovviamente di Genova che è troppo sporca. Alla sera è invivibile, lo sappiamo, ragazzi, ormai è così, ci sono quartieri che vanno attenzionati in modo particolare. C'è invece la nostra Michela da Sestri Ponente che continua a dire anche qui il discorso legato alla sicurezza a Sestri Ponente. Ogni sera qui si prendono a randellate, anche lì insomma l'abbiamo detto, non è facile. Comunque insomma cercheremo di stare attenti su tutto, come ci dice anche il nostro Eugenio. Eugenio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ah, ecco, invece rispondo alla nostra Tiziana che da Pegli dice: devo andare a Savona. Allora, cara ragazza, se vuoi puoi arrivare fino ad Arenzano, ma non te lo consiglio perché inevitabilmente si è formata la coda anche prima. Quindi io, mettiti il cuore in pace, vai in Aurelia, dammi retta, perché non ti conviene adesso, a meno che insomma tu non vuoi arrivare fino a Voltri, ma insomma da Pegli a Voltri sono veramente... Io me la farei in Aurelia, lo so che ci metti una vita, però d'altra parte non puoi immaginare, perché tutti quelli che adesso stanno uscendo a Celle Ligure, inevitabilmente dove vanno? Vanno giù in Riviera e quindi fanno l'Aurelia. Quindi se puoi spostare l'appuntamento a domani, secondo me cosa fattibile, se puoi meglio, perché oggi sarà sicuramente molto molto molto difficile che si possa ritornare a viaggiare nell'arco di mezz'ora in maniera tranquilla e regolare. Allora, io mi fermo solo un attimo per un pochino, ma proprio un pochino di pubblicità, soprattutto non so se abbiamo anche l'agenda, Andrea, non lo so se ce l'abbiamo. Allora andiamo a vedere l'agenda, perché noi ve la proponiamo sempre, perché nell'agenda troverete tutti gli eventi che si svolgeranno in tutto questo lungo weekend, e ce ne sono uno più bello dell'altro, quindi guardatelo. Noi ci rivediamo tra un paio di minuti, poi Dario Vassallo, perché parliamo di cinema con un grandissimo personaggio, e ovviamente vi manteniamo sempre informati sulla coda e su questo incidente tra Varazze e Albissola. Rimanete insieme a noi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ancora insieme, 16.44 con Pomeriggio Live e anche le tante persone che continuano anche a scriverci. Naturalmente, insomma, vi sintetizzo un paio di messaggi che sono arrivati, di persone che dicono non se ne più, è anche vero però che ci sono persone che vanno a 2000 all'ora, quello che dicevamo pochi istanti fa, no? Insomma, il problema è sempre quello, bisogna accendere a volte il cervello. Comunque guardate, la situazione non è migliorata per nulla. Anzi, se possiamo, è anche peggiorata, perché adesso sono praticamente incolonnate anche le auto sulla sinistra, quelle che potevano uscire a Celle Ligure. Insomma, sono operazioni di ripristino di un incidente anche molto molto molto particolare, con complicazioni anche importanti dal punto di vista ovviamente anche delle persone. Come abbiamo sentito, ci sono due, o comunque uno dei due potrebbe essere un ferito anche molto molto grave, quindi operazioni anche importanti. C'è da fare tutti i rilevamenti, c'è da controllare se il manto stradale ha ricevuto problemi, insomma non è così facile. Poi io capisco, perché ci sono stato anch'io tante tante volte in coda, chiuso, ci siamo stati un po' tutti, e quando sei lì bloccato da un'ora e mezza, tant'è che Autostrade per l'Italia sta fornendo insomma il servizio di distribuzione di bottigliette d'acqua, perché potete immaginare insomma il caldo che poi sei lì con la tua macchina, magari la macchina c'è anche la sfortuna di averla nera, insomma diventa veramente un forno di quelli incredibili. Comunque salutiamo ancora un po' di persone, poi tra pochissimi istanti, anzi ditemi voi quando Dario poi è pronto. È già pronto? Si sta collegando? Ah, così perlomeno lo avvertiamo, perché parleremo di un grande grandissimo personaggio che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni. Stiamo parlando di Clint Eastwood, ma ne parleremo poi con Dario. Nel frattempo il nostro Andrea Rocchiccioli ci sta mostrando un po' di immagini della nostra Genova dall'alto, dalla nostra terrazza. Vi ricordo ancora una volta che da un paio, sono un bel po' di mesi, c'è la possibilità di potersi sposare sulla terrazza e di dire sì, ma non solo, c'è anche la possibilità di tutti gli eventi che volete trascorrere, un vostro compleanno, una giornata particolare, a vostra completa disposizione. Informatevi, perché ovviamente sarebbe una bella occasione per vivere una giornata particolare in una location, forse se non la più bella assolutamente, di tutta Genova, 120 metri di altezza, vedete tutta Genova ai vostri piedi, soprattutto di sera. È uno spettacolo, guardate le telecamere che ci stanno facendo vedere quasi a 360 gradi quello che si vede da terrazza Colombo, va bene? Allora, nel frattempo ancora immagini, ma ancora messaggi. Buon

0: Buon pomeriggio Giulia, come stai? La nostra Giulia da Sera di Co, un caro saluto anche alla nostra Giulia che dice: io ormai viaggio soltanto in pullman perché quando arrivano, perché con la macchina è diventato una roba incredibile. Sì, è vero, fondamentalmente, e tenete presente che Genova è ancora, è vero, è molto piccola. Immaginatevi la confusione che ci può essere a Roma, a Torino e a Milano. È vero che loro hanno strade molto molto più grandi, noi abbiamo insomma queste due strade, ciao, grazie, arrivederci, però è anche vero che c'è una mole di auto in altre città davvero molto molto consistente. Poi c'è chi ci manda invece, ma adesso non ce la facciamo a mandare, dei filmati per quanto riguarda nella zona sopra Borzoli, insomma persone che hanno scaricato di tutto, anche lì io spero e mi auguro che tutte le telecamere poi possano fare il loro lavoro, perché non esiste, lo ricordiamo, e oltre a essere un danno ambientale, insomma è anche perseguito a livello penale. Non è possibile buttare veramente nel 2026, hanno buttato di tutto, ci sono, dai, vi prego, è impossibile vedere ancora veramente nel 2026, poi do la linea a Dario, veramente frigoriferi, suppellettili di tutti i tipi buttati in mezzo alla strada. Non siamo in una giungla, siamo in una città. Va bene, allora siamo pronti a collegarci, quasi, va bene, perché come sempre al pomeriggio, all'interno di Pomeriggio Live, lo sapete che abbiamo lo spazio dedicato al cinema, e allora noi come sempre con chi ci colleghiamo se non con il nostro Dario Vassallo. Dario, tanto ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, e adesso parliamo di cinema come facciamo sempre nella tua trasmissione, facendo gli auguri in anticipo di un paio di giorni, ma insomma se li merita tutti, perché è veramente una leggenda del cinema, che dopodomani compirà 96 anni. Sto parlando di Clint Eastwood, che credo poi non abbia bisogno di grosse presentazioni, perché è veramente un attore e regista straordinario, due volte premio Oscar, anzi quattro Oscar vinti, due per il miglior film e due come miglior regista per Gli Spietati nel 93, per Million Dollar Baby nel 2005, un mito del cinema western, tra i più prolifici registi americani degli ultimi 40 anni. Lui per la verità non ebbe degli studi regolari, e per mantenersi da giovane fece mestieri più disparati, dal boscaiolo al camionista, al guardiano notturno, bagnino, ma anche pianista jazz, trombettista jazz. Lui aveva una grande passione per questo tipo di musica. Poi cosa succede? Succede che nel 1955 va a Hollywood per un provino con la Universal e ottiene piccole parti in televisione, in film di serie B. Il salto di qualità ce l'ha nel 58, quando accompagna un amico negli studi della CBS per un provino, lo incontra in un corridoio un dirigente e vede in lui una faccia adatta per uno dei protagonisti di una serie TV che stava per essere preparata. Si intitolava Rawhide e narrava la storia di un lungo viaggio di trasporto di una mandria, e lui in 7 anni girerà più di 200 episodi di questa serie da protagonista. È lì che lo vede Sergio Leone, che lo lancia nella cosiddetta trilogia del dollaro, come sappiamo, un grandissimo successo per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e il buono, il brutto e il cattivo. Lì decolla la sua carriera, anche come attore ovviamente, prima interpretando il personaggio dell'ispettore Callaghan, del Dirty Harry, come era il nome originale dei film, dal 71 al 1988, poi da regista una quarantina di pellicole dove ha affrontato temi veramente difficili con rigore, con intelligenza, che lo hanno reso amatissimo nel suo paese, ma anche e soprattutto in Europa. Bird su Charlie Parker, poi ancora Mystic River, Changeling, Gran Torino. Il suo ultimo film lo ha fatto 2 anni fa, quindi quando aveva 94 anni, ed è stato un gran bel film che si intitolava Il Secondo Giurato. Per fargli gli auguri ho scelto una clip di una delle dei film credo che soprattutto le spettatrici amano di più, è I Ponti di Madison County. I Ponti di Madison County, che è un film del 1995 che lui dirige e interpreta assieme a Meryl Streep, è la storia di una donna italiana sposata con un americano, una famiglia, due figlie, che incontra il mentore.

la sua famiglia è assente, incontra un fotografo della rivista National Geographic che è andato proprio in quel paese per fotografare appunto i particolari ponti che ha quel paese. Tra i due nasce una storia d'amore molto tenera, molto, molto, molto delicata, che dura pochi giorni in realtà, ma lei rimane profondamente innamorata di quest'uomo, anche se alla fine ovviamente lo lascia per tornare alla sua famiglia. E tutta questa storia viene poi scoperta, dopo che lei è morta, dalle figlie della donna, che leggono un diario in cui riportava la sua vicenda. E allora vediamo un momento di questo film.

Per un momento non seppi dove mi trovavo. E per una frazione di secondo mi passò per la mente che lui non mi volesse. Che fosse facile andarsene.

Robert si chinò come per prendere qualcosa dal cruscotto. 8 giorni prima aveva fatto lo stesso gesto e il suo braccio mi aveva sfiorato la gamba. Una settimana fa ero andata a Des Moines a comprarmi un vestito nuovo.

0: Allora, Dario, a testimonianza del fatto che ogni volta riesci sempre a trovare delle clip sempre molto molto suggestive, io posso aggiungere, ma ovviamente il maestro sei te, che a testimonianza della bravura di questi due attori, Meryl Streep e ovviamente Clint Eastwood, c'è quasi una completa assenza di dialogo, pochissimo. Questo però ti fa capire, insomma, l'interpretazione di questi due mostri sacri. Poi ti volevo chiedere un'altra cosa, prima di salutarci, come facciamo sempre, le mie curiosità, che solo tu mi puoi poi. Leone in un'intervista disse che c'erano solo due persone al mondo che potevano mantenere il pipì, che vuol dire il primissimo piano, per più di 5 secondi per poi non farti ridere. Chiunque di noi farebbe ridere. Ed era Clint Eastwood e Lee Van Cleef. Mamma mia, anche Lee Van Cleef, una faccia veramente incredibile. Te la ricordi anche te questa frase?
1: Sinceramente devo dire di no, però mi ricordo la famosa

0: frase, no? Che non so chi ebbe a dire, ma quella lì la sanno tutti, no? Che in realtà Clint Eastwood aveva due immagini, due espressioni, una col cappello e una senza cappello.
1: Ho capito, però.
0: Però insomma, quella lì era una cattiveria, anche perché era il personaggio che lo richiedeva, era un personaggio che non aveva nome, che non aveva un nome in quei tre film. Posso chiudere con una curiosità,
1: sì?
0: Legata proprio alla trilogia del dollaro. Sembra, dico sembra perché a me sembra incredibile, però insomma pare

0: Perché avevo sentito anche di Leone che addirittura era lui che sceglieva anche i sigari, glieli tagliava per l'inquadratura, una roba
1: Quindi la
0: incredibile,
1: prendiamo per buona, dai.
0: veramente. Dario, grazie, buon lavoro e grazie come sempre.
1: Grazie, buon
0: Bello, bello
1: pomeriggio a tutti.
0: questo appuntamento, questa rubrica che abbiamo tutti i pomeriggi con Dario Vassallo, e veramente due mostri sacri, Meryl Streep e Clint Eastwood. Allora, ci fermiamo un attimo, rientriamo in studio perché poi collegamento di nuovo con il nostro Andrea Popolano per fare un po' il punto della situazione e avere tutte le informazioni, le ultime sull'incidente che stiamo monitorando da questo pomeriggio. Rimanete insieme a noi.

0: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with
4: Palsi. Io e mia mamma Carla abbiamo scoperto di avere un tumore a distanza di una settimana, una dall'altra. Insieme siamo riusciti ad affrontare questa sfida, appoggiandoci una all'altra, e grazie alla ricerca abbiamo sconfitto il cancro. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.

0: Sono le 17 precise in questo istante, in diretta dalle ore 15, lo faremo sino alle ore 18. Continuiamo a aggiornarvi, a darvi tutte le notizie su questo incidente che sta creando non pochi problemi. Ve lo ricordo, è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza tra Varanze e Albisola in direzione Ventimiglia. Si sono formate code che sono arrivate anche a 7-8 km. Ma per avere tutte le informazioni del caso e soprattutto per cercare di capire, che è la cosa che poi ci interessa di più, cercare di capire in che condizioni sono i feriti che sono stati coinvolti, io mi collego come al solito con la Newsroom 28, dove dovrebbe già essere Andrea Popolano pronto. Andrea, ci sei?
1: Ci sono.
0: Perfetto, allora Andrea, ci dai per favore tutte le ultime notizie, se ce ne sono, soprattutto anche in riferimento ai feriti, prego.
1: Esatto, ricordiamo intanto che l'incidente è avvenuto all'interno di una galleria tra un mezzo pesante e un'auto in direzione ponente. Dal primo pomeriggio il traffico è, come detto, completamente bloccato, con l'autostrada chiusa per permettere i soccorsi. Il bilancio è di 2 feriti, si tratta delle persone all'interno del veicolo, dell'auto, che insomma è rimasta incidentata, come possiamo anche vedere dalle immagini che potete trovare sul sito Primo Canale .it dell'incidente. Una delle due persone, un uomo, è stato estratto dalle lamiere, è rimasto incastrato, estratto dai vigili del fuoco, subito soccorso e portato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, mentre è ancora in corso il soccorso da parte di una donna che viaggiava all'interno dell'auto. Operazioni un pochino più lunghe per lei, ovviamente assolutamente monitorata dal personale sanitario, ma ovviamente questa necessità di estrarre

0: La donna dalle lamiere dell'auto che si sta un pochino prolungando, diciamo, sta allungando anche i tempi di riapertura ovviamente dell'autostrada. E proprio sull'autostrada al momento sono presenti 7 chilometri di coda nel tratto tra Varazze e Albisola. I mezzi leggeri vengono fatti uscire, ovviamente ricordiamolo per chi viaggia in direzione ponente, quindi in direzione Ventimiglia, vengono fatti uscire a Celle Ligure, mentre i mezzi pesanti restano in autostrada e poi sono loro soprattutto che stanno causando code, code che si ripercuotono anche all'altezza di Arenzano, come possiamo vedere dalle segnalazioni presenti in questo caso sul sito di Autostrade per l'Italia competente nella tratta. Dunque, lo ricordiamo, l'incidente che si è verificato all'interno di una galleria ha causato due feriti gravi, uno è stato già trasportato in ospedale al pronto soccorso in codice rosso, mentre i vigili del fuoco e le altre persone impegnate nelle operazioni stanno soccorrendo una donna rimasta incastrata. Per le persone e i mezzi rimasti in coda, dobbiamo segnalare anche la distribuzione delle bottigliette d'acqua, visto comunque la giornata abbastanza calda e stare ovviamente tante ore, tanto tempo fermi in autostrada sotto il sole, ovviamente necessita anche di aiuto da questo punto di vista.
1: Senti, ancora una piccola invece info sull'altra notizia della giornata, questo terremoto in Casa Sampa con l'esonero di Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. Insomma, l'ultimo baluardo di Samp, lascia la Samp, se mi permetti il termine. L'abbiamo sentito dalle parole anche di Marco Bisacchi.
0: Sì, esatto, soprattutto adesso si aprono una serie di punti interrogativi su chi sarà chiamato a prendere il loro posto, chi la guida tecnica, quindi insomma si apre una fase molto, molto importante, soprattutto se si pensa che siamo praticamente inizio giugno, quindi il tempo. Inizio giugno, quindi il tempo per programmare una stagione, soprattutto nel momento in cui non si ha ancora chi dovrà occuparsi tecnicamente di allestire poi una rosa competitiva, almeno si spera, almeno lo sperano sicuramente i tifosi della Sampdoria, competitiva per la Serie B, ovviamente il tempo stringe, servirà a dare risposte, perché poi lo sappiamo, il campo in questo caso è perentorio, se si arriva tardi poi diventa tutto molto, molto più problematico.
1: Bene, Andrea, allora per adesso grazie, ci risentiremo perché noi proseguiamo ancora con la nostra diretta e per cercare di tenerci assolutamente informati su quella che vedete nel box a fianco a me, insomma, questo incidente che peraltro, come ricordava anche il nostro Andrea Popolano, vede coinvolte due persone, di cui una molto, in maniera molto, insomma, importante, con una donna che sembrerebbe ancora incastrata tra le lamiere, quelle lamiere che abbiamo visto che i vigili del fuoco stanno cercando di tagliare con grande professionalità. Professionalità e anche grande sensibilità, perché dovete sapete come si lavora in quelle condizioni lì quando ci sono persone che stanno soffrendo e sono in pericolo di vita. Quindi, insomma, ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, i complimenti a tutte queste persone che poi operano in condizioni molto, molto estreme. Sono le 17:06. Volevo salutare ancora un po' di persone che ci sono anche persone, ovviamente, che stanno anche facendo gli auguri alle due persone ferite. Tanti, tanti auguri. Ormai andare in autovettura è diventato un pericolo continuo. Beh, adesso magari io non direi quello, però insomma bisogna sempre fare molta molta attenzione. Sappiamo che siamo su due ruote, chi su quattro ruote, insomma sei sempre in movimento. Allora, poi la Laura dice: grazie Dario per queste pillole cinematografiche che ci regali ogni giorno. Buon weekend a tutti voi, Laura. Grazie Laura, gli passerò, insomma gli trasmetterò il tuo messaggio. Comunque sì, Dario sempre ci regala, insomma, delle chicche, poi un grande grande appassionato. Poi c'è chi ovviamente sta parlando anche di questo esonero di Mancini e di Invernizzi e usano anche un po' di ironia, dicono Mancini e Invernizzi via Fredberg, ormai è così, insomma. Peraltro vi ricordo che insomma sarà un momento particolare. Allora, siamo arrivati alle 17:06, quando ci sono persone che ci stanno dicendo, vi diamo ancora un consiglio: se non dovete andare, insomma, in direzione ponente, quindi verso Savona, in maniera impellente, o avete qualche, mi raccomando, per adesso cercate di utilizzare laddove è possibile l'Aurelia, perché come avete visto la situazione ancora è questa. E poi ripeto, adesso la notizia più importante, speriamo di darla quanto prima, magari anche nella pagina dell'informazione, che le persone siano assolutamente, due persone coinvolte.

siano comunque fuori pericolo, perché una addirittura, come ricordava anche il nostro Andrea Popolano, è stata ricoverata al Santa Corona in codice rosso, in codice rosso. Ancora un po' di persone, saluto anche la Maurizia, la nostra Maurizia che ci scrive da Recco, che finalmente lei, giustamente parliamo anche un po' di altre cose, se no qui dice: quando venite ad assaggiare la focaccia di Recco, guarda, io finita la puntata prendo Andrea Rocchiccioli, partiamo con la nostra Ferrari, giusto? Che è arrivato con la luce e in un battibaleno, siamo subito lì a Recco. Però sappi che Andrea Rocchiccioli si siede a tavola solo ed esclusivamente se ci sono almeno 15-16 pezzi, per un pezzettino o due non si muove nemmeno, quindi vedi, non farmi fare brutte figure. È perché la luce, giusto, perché la luce, ragazzi, sai quanta luce devo usare da Genova, ecco, quindi dagli qualcosina da mangiare. Poi, ciao Frank, volevo sapere perché hanno chiuso via da padre Don Gallo a Principe. Guarda, non lo sappiamo, hanno chiuso la strada, hanno chiuso sotto, non ho capito, hanno chiuso via lì da padre Don Gallo a Principe. No, non lo so, caro fanciullo, non lo so, non lo so. Adesso cercheremo di informarci, magari chiedo alla redazione giornalistica se sa qualcosa, non vorrei che magari ci fosse. Vediamo un po' se ci sono le altre telecamere, Andrea, magari se c'è un po' di remescio sulla sopraelevata Aldo Moro, magari capiamo qualcosa di più. Comunque adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere. Cerco di darti un'informazione, però non ne sapevo nulla. È probabile che magari. Allora, vediamo che sulla sopraelevata non c'è nessun tipo di problema. Insomma, ordinaria amministrazione, anche se per la verità in direzione Levante, un po' più di remescio, come diciamo a Genova, c'è, ma non troppo, dai. Però adesso cerco di informarmi. Quindi da padre Don Gallo, ho capito. Sì, diciamo da via Adua, tanto per intenderci, via Milano, via Adua, quella lì. Bene, bene, bene, bene, bene. Chi salutiamo ancora? Salutiamo ancora la nostra Cristiana, buon pomeriggio Cristiana. Ah, ecco, ci scrive anche l'amico Michele, dov'è? Michele Davarazze, che dice: sì, in effetti qui oggi c'è molte, molte autovetture che stanno scendendo tutte dall'autostrada, potevo immaginare. Allora, c'è la ragazza che mi ha scritto adesso che mi dice: scusa, via San Benedetto, dove ci passa anche il 7, tutti gli autobus, era chiusa. Bene, adesso cerchiamo di informarci, guarda, cerco di darti un'informazione, perché non ne sapevo nulla, anche perché stiamo cercando di seguire, come puoi immaginare, questa situazione invece di questo incidente che è avvenuto nel primo pomeriggio. Vediamo un po' se ci sono altre informazioni, altre informazioni. Un saluto anche alla Giulia. Ciao Giulia, buon pomeriggio. Ciao carissima. Ciao, ciao. Meglio se vado a Savona domani. Sì, meglio se vai a Savona domani. Anche perché se non è una roba impellente, per l'amor di Dio, una visita o qualcosa di importante, vacci domani. Vacci domani perché ti conviene, perché la situazione la stiamo vedendo. Allora ragazzi, mi devo fermare solo un attimo. Sono le 17 e 12 minuti primi. Mi fermo 2 minuti, rientriamo e cerco anche di sapere qualcosa per quanto riguarda questa via San Benedetto. Ok? Rimanete insieme a noi.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvolata e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con

questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

17.14, ancora in diretta con Pomeriggio Live, con voi le Frank sino alle ore 18 e soprattutto anche con le vostre segnalazioni, le vostre testimonianze. Vi ringraziamo perché poi queste trasmissioni si fanno solo ed esclusivamente con voi. Allora, facciamo un minimo di ricapitolazione e diamo anche un minimo di spiegazione, perché adesso vi facciamo vedere di nuovo il tratto autostradale interessato, che lo ricordiamo è tra Varazze e Albissola. Sulla sinistra non vedete auto perché tutte quelle auto che c'erano le hanno fatte uscire per ragioni di sicurezza e per cercare di liberare, se no uno poi veramente li impazzisce, a Celle Ligure. Però come vedete tutti i mezzi pesanti sono tutti ancora di far uscire tutti questi mezzi all'interno di una di Celle Ligure, se no poi rimane tutto completamente ingolfato. Quindi è solo per questo. Quindi stiamo dando anche delle spiegazioni alle persone che ci hanno scritto, ovviamente, e in tanti ci stanno dicendo: devo andare a Varazze, devo andare a Celle. Ragazzi, se è una roba per l'amor di Dio importante, ok, però vi stiamo consigliando di prendere l'Aurelia, di utilizzare l'Aurelia. Ma nel caso possiate comunque limitare o posticipare tra un paio di ore, meglio, perché sennò, come potete immaginare, l'Aurelia, e adesso lo chiederemo poi anche al nostro Andrea Popolano, alla redazione, cercheremo di capire se l'Aurelia sta comunque ricevendo bene o comunque è ingolfata, perché inevitabilmente potete immaginare la situazione come può essere anche in Aurelia. Nel frattempo sono le 17.16 e noi da questo primo pomeriggio stiamo seguendo con attenzione questa che è un po' la notizia più importante, no? Poi ovviamente abbiamo dato anche quella sportiva dell'esonero di Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi, però se permettete, con tutto rispetto, insomma questa stiamo parlando insomma tanto della quotidianità. Qui ci sono delle persone che ovviamente hanno dovuto fare i miracoli per uscire, hanno dovuto anche prendere altri appuntamenti, gente che doveva magari andare a fare anche qualche visita medica, quindi quando si formano queste code diventa un problema di tutti, no? E quindi ne dobbiamo dare assolutamente informazione quotidianamente, e lo facciamo da 40 anni come fa Primo Canale, quindi come vedete siamo sul pezzo. Quindi continuate anche a mandare le vostre segnalazioni. Nel frattempo vi daremo anche Popolane, pronto? Ah, un messaggio, ah ok, allora sì, perché volevo, appunto, gli avevo chiesto questa cosa qui. Allora, nel frattempo andiamo un po' a vedere, grazie. Dunque, sì, allora rispondiamo alla signora che ci ha chiesto di via San Benedetto. Allora, il nostro Andrea ci scrive che fino al 5 giugno in via San Benedetto, nella zona di Principe, esiste il divieto di circolazione in direzione ponente per i famosi lavori dei quattro assi ed altre prescrizioni in alcune vie attigue. Avevo questa paura che fosse proprio quello, però ho detto non voglio dire delle eresie e ho aspettato il nostro bravo Andrea che giustamente ci ha subito informato. Quindi, carissima amica, sappi che naturalmente questi lavori andranno avanti ancora per un po', perché insomma non è che si esauriscono nel giro di poco, quindi lo ricordiamo, sono i lavori per i quattro assi che stanno prendendo ormai forma in tutta Genova e non soltanto in via San Benedetto. Poi ci mettiamo naturalmente anche l'ora di rientro, l'ora, metti anche il giorno ormai finale della settimana, poi parte questo lungo weekend, un po' tutto, sicuramente la situazione non è delle migliori, però sappi che è dedicato a questo problema, un problema legato naturalmente ai lavori, per poi ovviamente toglierli quei problemi, si lavora per togliere gli altri problemi.

problemi. Poi salutiamo anche la nostra, dove è andata a finire, che siete talmente in tanti, la nostra Giulia, ciao Giulia, che ci scrive da Voltri e che ci dice proprio che anche a Voltri si stanno formando code proprio in riferimento a questo discorso, perché giustamente la gente dice devo andare verso Ponente, beh io provo ovviamente ad andare in strada Aurelia, me la gioco, però come vedete inevitabilmente anche l'Aurelia si sta ingolfando, ma era ovvio. Andiamo avanti, poi ciao Frank, grazie, sempre molto gentile sei, no ci mancherebbe, ti ho soltanto fatto rispondere dall'amico Andrea Popolano, non ho fatto nulla di più e questo poi è il nostro mestiere. Poi ringraziamo ancora la nostra la nostra Katia, ciao Katia, che ha gli facciamo tanti auguri, noi non abbiamo ce l'abbiamo la scritta, poi lo faremo, e tanti auguri, 40 anni di matrimonio Giulia, veramente tanti auguri, poi vedremo se un giorno ti possiamo dedicare anche una canzone, 40 anni di matrimonio sono tanti, quindi complimenti. E se possiamo magari ti chiediamo anche il segreto, perché non è facile, ormai la giornata d'oggi insomma si mettono insieme, si lasciano dopo 6 mesi, 7 mesi, poi si rimettono, insomma è cambiato il mondo e va bene, è cambiato tutto, c'è più stress, c'è tutto, però insomma, e ci sono anche persone che stanno insieme da oltre 60 anni. Poi andiamo avanti, altri, mandateci le vostre segnalazioni, per favore dateci una mano, perché attraverso i vostri messaggi riusciamo a dare messaggi ad altre persone. Allora Barbara ci dice buongiorno, da Savona a Varazze Aurelia tutto completamente bloccato, ok? Grazie Barbara della tua segnalazione, anzi se avete anche delle fotografie mandatele, perché comunque questa informazione, questo è al servizio del pubblico che insomma fa il primo canale da tanti anni, quindi mandate segnalazioni, mandate foto, perché noi le pubblicheremo, dateci una mano anche voi, perché così noi diamo una mano ad altre persone. Va bene, poi andiamo avanti, chi ho ancora? Marco, buonasera Marco da Sestri Ponente, Sestri Ponente per adesso tutto abbastanza regolare tranne nella zona della Fincantieri, che è vero, nella zona del Fincantieri si forma sempre un po' di tappo. Andrea, ma allora non è vero che ti sei comprato la Ferrari Luce? Ti sei comprato quella petroliera lì, che cos'è che lì? Ma cosa sono i lavori per la per la diga? Sono i lavori. Nel frattempo vedete che insomma con le nostre telecamere riusciamo ad arrivare praticamente a farvi vedere questi dettagli. Questi sono i lavori ovviamente per la costruzione della grande diga, e anche qui chi potrà beneficiarne? Beh, tutti quelli che verranno poi nelle prossime generazioni. Questi sono lavori che si fanno adesso per poi avere benefici a 20, 30, 40 anni, perché poi ovviamente potranno entrare navi sempre più grandi e quant'altro. Bene, una bella zoomata. È ritornato anche un po' di azzurro nella bella Camogli, eh? Nella bella Camogli, che bella ragazzi. Quando parliamo di poi della nostra regione Liguria parliamo ovviamente anche della bellezza dei nostri luoghi attraverso anche Viaggio in Liguria, che è la nostra rubrica che va in onda rigorosamente ogni mercoledì alle ore 21. Mi raccomando, non perdetela, avete visto questa bella puntata? Tanto Andrea continua a far vedere altre immagini, fai vedere quello che vuoi, tanto la mia brutta faccia ormai la riconoscono. E insomma vi do un consiglio, seguitela, perché ogni volta riusciamo a regalare e a registrare anche delle storie, a raccontare delle storie di vita, ok? Bene. Ah, quanti messaggi stanno arrivando. Poi ciao anche a Cogoleto, situazione non bella, tutte le macchine stanno scendendo anche di qui, perché, o meglio stanno passando di lì, perché di lì non scendono, perché ovviamente chi è sceso a Celle Ligure, quindi in questo caso queste sono macchine che ovviamente provengono dalla Riviera, quindi da Voltri, quindi da Arenzano, e ovviamente passano, transitano da lì perché non possono utilizzare l'autostrada. Continuate a mandare informazioni, fotografie e diteci tra Varazze, Albisola, Celle Ligure, Savona eccetera eccetera com'è la situazione, soprattutto in Riviera, perché per quanto riguarda l'autostrada quella la vediamo già noi. Allora il nostro Andrea Rocchiccioli tanto ci regala, ma perché non c'è più lo zampillo Andrea della Fontana? Chiedo per un amico, eh? Come sarà stato fatto? No, sai cos'è? No, magari, sai cos'è? Quando c'è il vento, dicono che quando c'è il vento non l'attivano, perché sennò poi bagnano le persone che sono lì. Comunque allora nel frattempo oggi abbiamo giocato un po' meno, devo essere sincero con voi, perché insomma la notizia principale era questa, dove ci sono due persone ferite gravemente, un'autostrada

Completamente bloccata almeno per quanto riguarda questa tratta che comprende Varazze, Celle, Albissola, direzione Savona Ventimiglia, e quindi ci sembrava giusto. Arrivano altre informazioni. Mirko, penso da Savona ingolfata, anche Savona ingolfata per chi proviene ovviamente da Genova. Lo stiamo dicendo, ragazzi, lo stiamo dicendo. Fatemi vedere se ci sono altre informazioni, così le diamo in diretta, perché vorremmo anche più che altro mantenervi informati su quello che è lo stato delle persone. Quindi queste persone sono state coinvolte, e di cui una donna e un uomo, e sembra una addirittura coinvolta in maniera grave, perché è stato ricoverato al Santa Corona in codice rosso. Ok, quindi dateci anche voi comunque informazioni, perché ripeto, chi meglio di voi ci può comunque anche monitorare la situazione se siete in quelle zone, magari con una fotografia, magari da un vostro palazzo, da qualche cosa, fate voi, però dateci informazioni, così teniamo aggiornati anche noi. Ragazzi, mi fermo solo un attimo, giusto un paio di minuti, ma non di più. Chi abbiamo? Ok, sì. Mi fermo solo un attimo, ma solo per mettermi d'accordo anche con la redazione e darvi altre informazioni, perché vorrei veramente tenervi informati. Sono arrivati alle 17:24 e ripeto, questo incidente ormai è un incidente che è stato registrato, insomma, nel primo pomeriggio, quindi sono già un paio di ore. Ecco, qui dove siamo? Perfetto, ecco. Allora, prima eravamo al chilometro 31, questo è il chilometro 24, quindi ci dà un'altra fotografia. Guardate, ragazzi, è così, è tutto. E addirittura qui le corsie sono tre e sono praticamente tutte e tre completamente bloccate. Quella sull'estrema sinistra leggermente si muovono, ma veramente pochissimo. I tir, i mezzi pesanti, completamente fermi. E per quanto riguarda la parte centrale, ogni tanto a spizzichi e mozzichi vanno. Però, insomma, situazione veramente molto molto pesante. Mandateci le vostre foto, mandateci le vostre segnalazioni, e mi raccomando, se state seguendo la diretta in questo istante e se c'è qualcuno che sapete che si sta muovendo in quelle direzioni, sconsigliateli assolutamente, eventualmente, di utilizzare l'autostrada, perché come vedete è per adesso impraticabile, almeno in questa in questo settore. Ci fermiamo solo un attimo, non andate via, ritorno tra pochissimo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico,

0: 17.28, ancora in diretta, rigorosamente con Pomeriggio Live, con Franco Nativo, ma soprattutto con voi. E vi devo ringraziare perché stanno arrivando veramente tante tante segnalazioni, e del resto siete sempre così, siete un po' le nostre vedette lombarde, siete coloro che poi ci avvertono su tutto quello che sta succedendo, e poi chi meglio di loro. E però, per entrare maggiormente nello specifico e avere un po' tutte le ultimissime informazioni, io mi ricollego in Newsroom 28 con il nostro Andrea Popolano. Oggi gli stiamo facendo fare gli straordinari, però insomma ne vale assolutamente la pena, perché insomma è una notizia che stiamo seguendo praticamente dall'inizio della trasmissione. Allora Andrea, io la prima domanda che ti faccio è tanto se abbiamo qualche notizia in più circa circa il discorso legato ovviamente alle persone coinvolte, quindi ai feriti, e poi ovviamente tutto il discorso legato ovviamente a code e quant'altro. Prego Andrea.
1: Sì, esatto. Allora, come notizie abbiamo, ricordiamo, due feriti a causa di questo incidente che si è verificato in galleria sulla A10 nel tratto tra Varazze e Albisola. Uno dei feriti, un uomo coinvolto, si tratta ovviamente delle persone che viaggiavano a bordo dell'auto, perché ricordiamo che si è verificato uno scontro tra un'auto e un camion per cause ancora in fase di accertamento. Un uomo è stato soccorso, estratto dalle lamiere dell'auto e portato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Più lunghe invece le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del personale sanitario per soccorrere una donna che si trovava all'interno dello stesso veicolo. Una volta liberata verrà trasportata con questione di minuti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ovviamente pesanti, come stiamo vedendo dalle webcam e da questo pomeriggio, la situazione delle autostrade. Sono al momento 7 i chilometri di coda tra Varazze e Albisola, con il traffico praticamente paralizzato, a parte ovviamente adesso vediamo qualcuno che un po' riesce a muoversi, qualche veicolo, quindi insomma comunque un'altra giornata decisamente complicata per la viabilità autostradale della Liguria. Tantissimi, come possiamo vedere, i mezzi pesanti incolonnati, infatti i mezzi leggeri sono stati fatti uscire a celle, mentre i mezzi pesanti sono fatti restare in autostrada, e questa è la situazione. Visto anche il grande caldo, la protezione civile si è occupata di distribuire bottigliette d'acqua alle persone rimaste incolonnate nel traffico dell'autostrada. Da segnalare anche diversi rallentamenti nella viabilità alternativa, che ovvero è l'Aurelia, quindi code e rallentamenti anche in quel tratto, che ovviamente sono l'unica possibilità per viaggiare in questo caso in direzione ponente. Fortunatamente invece in direzione Genova il traffico è assolutamente regolare. Questa dunque è la situazione. Ricapitoliamo però l'aspetto più importante, ovvero i due feriti portati all'ospedale, una donna e un uomo, uno al pronto soccorso, uno al San Paolo di Savona, l'altro al Santa Corona di Pietra Ligure.
0: Andrea, senti, per quanto riguarda il discorso lì che hai risposto e ci hanno ringraziato di via San Benedetto, però possiamo dire che insomma un po' tutta Genova, no, viene presa in considerazione dal fatto del discorso del 4 assi, quindi di avere un po' di pazienza, perché inevitabilmente sono lavori invasivi. Adesso non ti chiedo passo dopo passo dove troviamo tutti questi lavori, ma sono lavori comunque che vanno fatti, lo sappiamo, ma sono comunque lavori che creano comunque inevitabilmente qualche disagio.
1: Sì, esatto. Intanto ti do una notizia arrivata pochissimi secondi fa. Di fatto il tratto dell'autostrada è stato riaperto, quindi questa è una buona notizia. I soccorsi sono dunque completamente terminati e quindi il traffico resterà ancora con una lunga coda, però possiamo dire che si va verso una risoluzione. Ci vorrà ancora tempo ovviamente per smaltire tutto il traffico da questo punto di vista, che va a riguardare questo grave incidente che si è verificato in autostrada.

0: Ci chiedevi invece della questione di Via San Benedetto. Sono in corso dei lavori legati al progetto dei quattro assi, quindi è questa situazione che sta creando un po' di disagio al traffico in questa parte della città. Siamo dunque tornati a Genova, visto le tante segnalazioni arrivate, lavori che dureranno fino, se non erro, al 5 giugno, quindi insomma sarà ancora da patire. Possiamo dire ancora qualche giorno, perché ovviamente i lavori per la realizzazione dei quattro assi, e quindi con gli scavi necessari, hanno bisogno dei loro tempi. La strada via San Benedetto resta chiusa al traffico, di conseguenza è necessaria ovviamente tutta la viabilità, deviare la viabilità alternativa. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Con queste immagini invece siamo tornati su quella che era la coda che interessava la 10 a causa dell'incidente che si è verificato nel primissimo pomeriggio. Come possiamo vedere, i mezzi sono rimasti praticamente fermi, completamente bloccati per permettere tutte le operazioni di soccorso. La buona notizia, però, dicevamo che il traffico, o meglio, il tratto di strada è stato riaperto e il traffico inizia lentamente a smaltire, così come abbiamo visto precedentemente dalle immagini webcam.
1: Sì. Grazie Andrea Popolano, davvero grazie per tutti questi ultimi aggiornamenti. E avete visto anche il nostro Andrea Rocchiccioli, vi ha proposto alcune immagini che ci hanno inviato anche dei nostri, insomma, telespettatori bloccati, ecco, completamente. Questa è la situazione di un qualsiasi, insomma, automobilista che in questo caso sta vivendo, insomma, questa situazione al limite. Lo ricordiamo che siamo naturalmente tra questo tratto autostradale, compreso tra Varazze, Albissola, Celle Ligure, direzione poi Savona. Ventimiglia. Andrea ci ha anche ricordato, insomma, di queste due persone coinvolte anche in maniera importante in questo incidente, che sono state comunque estratte anche dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco. È molto bella questa inquadratura che ci propone il nostro Andrea Rocchiccioli in regia, perché insomma, ai lati potete vedere, insomma, due fotografie, sempre però della stessa tratta, riprese ovviamente dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, che ci ricorda in questo caso ovviamente che insomma, la situazione, anche se fortunatamente è stata riaperta, e questa è la notizia più importante, però ovviamente, come potete vedere, è ancora molto molto molto rallentata e ingolfata. Ma adesso il problema sarà capire anche come sta ricevendo, insomma, l'Aurelia, insomma, questa mole di autovetture che si sono dovute comunque riversare sull'Aurelia. Arrivano altri messaggi. Allora, in questo momento, alle ore 17:20, macchina incendiata in piazza Ferrera. Siamo sopra Principe. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Allora, io adesso provo a vedere se riesco a scaricare questa fotografia e metterla magari poi vediamo un po'. Allora, la mettiamo. Aspetta, così almeno vediamo. Facciamo tutto in diretta, ragazzi, lo vedete, non c'è niente di. Allora, la mettiamo, così lo dico anche alla regia. Ah, questo è l'altro pezzo che finalmente, giustamente, Andrea si è liberato. Questo è quello che ci diceva, siamo al chilometro 31, dove si è liberato finalmente per via proprio per effetto della riapertura. Quindi sembrerebbe, adesso ci auguriamo che si possa anche liberare l'altro tratto, quello che vedete alla mia sinistra, però fondamentalmente questa è una buona, buona notizia. Allora, un secondo soltanto, ancora scusatemi se metti anche le immagini, fai quello che vuoi. Io volevo soltanto cercare di mettere anche questa foto, perché comunque adesso vediamo se riusciamo. Allora, sì, infatti stavo vedendo un attimo dove te la posso mettere, ma comunque, a parte che non capisco il perché non me la fa scaricare. Vabbè, comunque, allora ci segnala l'amico Gaetano questo incendio, però, che fondamentalmente è stato prontamente, quindi non si è creato nessun tipo di problema. Lo ricordo ancora una volta e lo ringraziamo ovviamente per la sua segnalazione. Una macchina che ha preso fuoco in piazza Ferreira, siamo sopra Principe, però, come dice il nostro amico Gaetano, che ringrazio davvero, il tempestivo intervento in 10 minuti dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Grazie, grazie davvero. Scusami Gaetano se non siamo riusciti a scaricarla, però grazie davvero. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti.

Ci segnalano sempre a Savona problemi sempre di viabilità anche in centro città per via dell'afflusso delle autovetture che stanno arrivando dall'Aurelia. Però la buona notizia, finalmente, almeno al chilometro 31, finalmente non c'è più quel codone che abbiamo insomma, seguito dall'inizio di questo pomeriggio. Invece l'altro è il chilometro 28, giusto? 24. Al chilometro 24 invece la situazione è ancora molto molto complicata, però il deflusso dovrebbe arrivare anche lì, perché poi finalmente, avendo liberato il primo tappo, fra virgolette, dovrebbe liberarsi anche il secondo troncone. Ragazzi, tanto io cosa vi devo dire? Siamo quasi ai titoli di coda, che tanto vi ringrazio perché tutte le persone che hanno mandato i messaggi, siete sempre poi voi a fare la trasmissione, perché insomma noi arriviamo dove possiamo arrivare, lo sapete, Primo Canale insomma arriva quasi ovunque, però ci sono momenti dove ovviamente voi siete lì nel preciso istante e con le vostre comunicazioni, le vostre fotografie fate sempre un grande, grandissimo lavoro e di questo davvero vi ringraziamo sempre, ok? Allora, ancora pochi istanti, poi un saluto anche. Oggi pomeriggio hanno provato un po' a giocare insieme a noi, però voi sapete che insomma Pomeriggio Live è una trasmissione che è nata anche per regalarvi un attimo di insomma di serenità, no? Per non parlare sempre delle brutte cose, le cose che fanno male, no? Quindi abbiamo qualche momento di intrattenimento, giochiamo insieme con i nostri giochini, però quando c'è l'attualità, quando c'è insomma la notizia, non possiamo assolutamente esimerci da rimanere su questa notizia. Quindi mi scuso se abbiamo giocato poco, se vi abbiamo fatto vedere il bambino misterioso poco, ma ovviamente la diretta in questo caso la notizia era questa. Come anche è arrivata questa notizia comunque importante per ovviamente i tifosi, parliamo ovviamente di sport e di calcio per la Sampdoria, ne parleremo ampiamente questa sera alle ore 20, anzi vi invito a rimanere collegati poi dalle 20 alle 21 con Laura Rossetti e i nostri ospiti, perché come sapete la notizia è quella che la società ha deciso di esonerare o comunque di allontanare. Ciao, grazie, arrivederci. Andrea Mancini e Giovanni Vernizzi, non due nomi a caso, due nomi importanti che fanno fondamentalmente la storia della Samp. Uno perché è il figlio di Roberto Mancini e l'altro perché comunque è stato un grande giocatore, ma è stata una grande anche bandiera e lo è tuttora. Chissà, come ha detto Marco Bisacchi, adesso si aprono veramente scenari molto molto inquietanti per la Samp. Speriamo bene. E tutto questo in riferimento anche insomma alla prossima settimana quando ci sarà anche la festa degli Ultras. Allora, io non so quando devo chiudere, Andrea. Sì, perfetto. Allora, signori, siamo arrivati alla fine. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie. La cosa più importante, comunque, è che finalmente, almeno al chilometro 31, è stata riaperta il tratto autostradale che è stato coinvolto oggi nell'incidente che abbiamo seguito da quest'oggi. Ci vediamo lunedì. Non cambiate canale, rimanete insieme a noi. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale. Un saluto da Franco Nativo. Grazie a Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina in regia.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente

liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando Michael, più adulto, inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
2: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
0: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
1: Il primo di una lunga serie.
0: Poi.
1: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
2: allora,
1: lui aveva 15 anni, ci
2: allora aveva 15
1: cosa,
2: anni
1: cosa
2: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
1: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
0: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
1: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita a Santa Brigida, dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco.

0: comunque poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Coco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita a Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Coco.
0: Massimo Coco è figlio di Francesco Coco. Quanti anni aveva allora?
2: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
2: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
2: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
2: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Coco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova del 9.
0: Il salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Una prova del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Coco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
2: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
2: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno, delle volte due,
0: diciamo,
2: agenti.
0: Insomma,
2: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un covo, e quindi da quel momento. Oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
0: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
2: Fatto trovare, frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
0: come noi.
2: Tutti forse,
0: come tanti,
2: come tanti, o il Dorio o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
0: Questa non me la ricordavo. Cioè, sul banco di scuola.
2: Sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
0: E infatti
2: a cui erano arrivate mio padre,
1: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
2: In casa faceva di tutto, chiaramente,
1: per non far trasferire nulla.
2: Perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Coco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi

0: tornato a Genova, con il procuratore generale.
1: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, c'è tu esci classico, di qua, eccetera. Certo. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, ho detto ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
1: Ma manca...
2: sono state tante ipotesi.
1: Allora, illazioni,
2: no?
1: Ipotesi ci sono. Illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
1: possono essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, certo, certo. Questo che è l'unica che posso accettare al di là di illazioni, certo. O cosa.
0: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
0: questi
2: con...
0: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo. Io, nella ricostruzione,
1: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurdo al vertice della magistratura, no?
0: Al massimo
1: della carica
0: vertice,
1: del
0: primo presidente, la, di
1: primo presidente di Cassazione a Roma, e dice abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato Deiana, sì, una persona che fu inquisita, che non nomino per due motivi, sì, uno perché non è più, sì, ma due soprattutto perché fu assolta, e questa anche se imperfetta è una verità,
2: certo,
1: giudiziaria. Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
0: anche perché ce n'erano due proprio lì vicino.
1: Allora furono tutti minacciati,
0: tra l'altro
1: conosco,
0: erano mezzi informatori della polizia,
1: conosco anche il figliolo di uno di questi, sì, che ha raccontato delle minacce continue, trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati, e qualcuno telefonò anche a mia madre scusandosi perché avevano paura e hanno,
2: certo,
1: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa peggiore è che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella,
2: certo,
1: città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
2: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco e la scorta, l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Deiana,
0: erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri,
2: esatto, questo è molti,
1: se
2: altri,
1: se posso dire sicuramente c'erano molti altri
0: che sono
1: anche
0: in corso,
1: perché
0: Dogali sopra.
1: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al mio padre, questo aveva detto, non sopportava le scorte. Ma non
0: fatica,
1: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
2: Aveva
1: detto, se intendono,
2: si vedrà con Moro.
1: Purtroppo, sì, ma non solo.
2: Solo.
1: Aveva detto che se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale,
2: certo,
1: purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione
2: certo,
1: molto azzeccata.
0: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
2: sconvolta,
0: sconvolta e silenziosa, il catafalco dentro il

0: di giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O?
1: Non per tutta la città, sicuramente. La città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse, forse per una minoranza della città.
2: Addirittura.
1: Purtroppo, mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera.

0: è stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
1: Liberi,
2: ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
0: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
3: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
0: a proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
0: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. E piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati. Deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
3: Grazie,
0: sì.
3: Grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì, i giovani.
2: Cosa ne pensano, certo, e cosa sanno soprattutto.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
9: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
10: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
11: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
12: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.

Ristorante Terrazza incontra Stefania Craxi, la capogruppo di Forza Italia nel Senato, lancia il partito, sarà decisivo alle prossime elezioni, sono usciti intanto i sondaggi Tecnè. La grande novità del fronte del porto di Renzo Piano, che ha una nuova idea sulla parte finale della sopraelevata, abbassata e ciclopedonale in direzione Levante. Sono 10 nuovi indagati nella polizia locale di Genova, con un'inchiesta che vede coinvolti più agenti, tra le accuse a vario titolo, reati di peculato, falso e calunnia. Terremoto in casa a Sampdoria con gli esoneri del DS Andrea Mancini e lo storico Invernizzi, la proprietà chiude così le porte ai sampdoriani.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica, l'avete sentito nei titoli. Oggi a Primo Canale a Terrazza incontra Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia. Un incontro, un'intervista con il presidente editore Maurizio Rossi. Si è parlato di Forza Italia, del futuro, del presente e anche in parte del passato. E poi sono usciti i sondaggi sui partiti politici, come stanno andando, come andrebbero se si votasse adesso alle politiche, sentiamo.
1: La forza propulsiva di Forza Italia nel centrodestra e per questo deve riuscire a ritagliarsi sempre di più un ruolo centrale con la costruzione di una nuova classe dirigente che pensi e si prepari alle prossime elezioni politiche con l'obiettivo di rafforzare il proprio peso. Così la neo capogruppo degli Azzurri in Senato Stefania Craxi, dialogando con il presidente Maurizio Rossi a Terrazza Incontra, ha affrontato diversi temi politici, economici e internazionali. Il messaggio arriva forte e chiaro anche a chi ultimamente sta criticando i vertici della famiglia Berlusconi.
2: Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale. Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Nel frattempo sono usciti i sondaggi di Primo Canale commissariati a Tecne sullo stato di salute dei partiti se si votasse oggi alle politiche in Liguria. Balza agli occhi Fratelli d'Italia, primo partito al 27,3%, a seguire il Partito Democratico al 24,4%, Forza Italia stabile al 7%, così come AVS, Movimento 5 Stelle al 13,3%, ma non si può non notare il 3,4% di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Oggi, se si votasse in Liguria, il centrosinistra sarebbe al 51,7% contro il 45,1% del centrodestra, che comprenderebbe Futuro Nazionale.
0: Trovate ovviamente tutto sul sito primocanale.it, i sondaggi, questo sondaggio sui partiti politici. Giornata infernale, pomeriggio infernale sulle autostrade della Liguria. Stiamo sempre a raccontare quello che è accaduto, sta accadendo in A10, perché c'è stato un gravissimo incidente nel tratto tra Varazze e Albissola. La direzione è quella di Ventimiglia. Un camion e una Smart si sono scontrati all'interno della galleria pecorile all'altezza del chilometro 34. Il bilancio di due feriti, tra queste una donna che è rimasta incastrata per ore tra le lamiere, e non era semplice estrarla. L'autista è rimasto illeso, la donna è in codice rosso, gravissima all'ospedale, non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Si sono raggiunti fino ai 14 chilometri di coda in una situazione davvero complicata, che ritorna dopo quello che è accaduto settimana scorsa, sempre in A10. La direzione in quel caso invece era verso il capoluogo ligure. La parte finale della sopraelevata in direzione Levante abbassata, in parte demolita per diventare una passeggiata, un percorso ciclopedonale, la grande novità del progetto Fronte del Porto di Renzo Piano. Dario Vassallo.
3: È un altro tassello nel percorso professionale di Renzo Piano, che per più di mezzo secolo ha costruito una visione progettuale che ha sempre coniugato innovazione tecnologica, sensibilità ambientale e profondo rispetto per il contesto

0: urbano e umano. Il suo ultimo progetto, il Fronte del Porto, testimoniando ancora una volta come l'architetto abbia la responsabilità sociale di migliorare gli spazi della collettività, rappresenta l'ultimo capitolo della lunga trasformazione del Waterfront di Genova, iniziata con il recupero del porto antico negli anni 90, e dà una definitiva sistemazione a quell'area, al tunnel subportuale, al futuro delle riparazioni navali e alla passeggiata di collegamento tra Waterfront e Porto Antico. Ma la grande novità, come ha spiegato a Mario Paternostro, arriva dalla sopraelevata, che verrà in qualche modo riconvertita dal momento che il tunnel con tre corsie per ogni senso di marcia allieverà sensibilmente i problemi del traffico.
1: Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità, tu sai, la sopraelevata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario.
0: In questo modo il progetto Il Fronte del Porto si presenta quindi non solo come un intervento architettonico, ma come una visione culturale e urbana che non vuole restituire una città nuova, ma valorizzare quella esistente, recuperando spazi e identità e ricucendo in maniera definitiva lo storico rapporto tra il centro e l'area portuale.
2: Sono fissati per domani mattina alle 11 i funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal, la figlia. Saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, a partire dalle 11 nella chiesa di San Francesco di Pegli. La forma sarà quella privata, quindi all'interno non saranno possibili le riprese, come chiesto dalla famiglia, e invece in serata ci sarà un Santo Rosario proprio per ricordare Monica e la figlia Giorgia. CNA Liguria lancia l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare sul fronte delle autostrade, il caos cantieri, la situazione complicata, come abbiamo anche raccontato prima, sulle autostrade. Sentiamo l'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
4: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
3: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
4: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
3: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
4: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto, del retroporto Spezzino, che entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Emanuela Cavallo, sentiamo.
5: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
6: Fine gennaio febbraio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

0: che ha istituito la zona logistica. A fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con diciamo i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi anche di questo strumento.
1: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Ci sono 10 nuovi indagati nella Polizia Locale di Genova, a cui sono contestati a vario titolo reati di peculato, falso e calunnia. Sono accusati da nuove possibili vittime. Annissa De Filippi.
3: In queste settimane, mentre la PM Sabrina Monteverde proseguiva le indagini, si sono fatti avanti altri testimoni, alcuni dei quali attualmente detenuti. Persone che hanno denunciato di aver subito perquisizioni e operazioni della Polizia Locale di Genova con metodi decisamente poco ortodossi. Da queste nuove denunce è scattata l'iscrizione di altri 10 agenti accusati a vario titolo di falso, peculato e in un caso di calunnia. Si tratta di nomi nuovi che non comparivano nel fascicolo originario, quello che un anno fa portò a perquisizioni e sequestri per 15 poliziotti del nucleo sicurezza urbana, all'epoca comandato da Gianluca Giurato. Al centro dei nuovi accertamenti ci sarebbero soprattutto somme di denaro sequestrate durante controlli e non verbalizzate, o verbalizzate solo in parte, e almeno un episodio in cui una resistenza all'arresto, secondo le denunce, sarebbe stata inventata di sana pianta per giustificare un fermo. L'inchiesta era nata proprio dalle denunce di due vigilesse, che aveva portato alla luce l'esistenza di una chat interna riservata chiamata Quei bravi ragazzi. Nel fascicolo principale figurano 3 episodi di pestaggi ai danni di 3 giovani stranieri, uno dei quali minorenne, picchiati mentre venivano accompagnati negli uffici. A oggi il numero totale degli agenti indagati è salito a 25.
2: Incontro a Palazzo Tursi a Genova per fare il punto sul piano casa presentato dal governo. Al vertice hanno partecipato i sindacati degli inquilini e alcuni parlamentari liguri. Diverse criticità, va cambiato, spiegano, ci racconta Andrea Popolano.
4: Tra meno di 2 mesi il decreto verrà convertito in legge, per questo il SICET, SUNIA e UNIAT hanno lanciato un appello ai sindaci e parlamentari della Liguria per chiedere di fermare il piano casa. 2 gli elementi critici segnalati: la velocizzazione delle procedure di sfratto unita alla mancanza di una copertura finanziaria per fronteggiare le emergenze delle famiglie in difficoltà.
5: Il nostro appello è innanzitutto alle istituzioni, perché poi a far fronte di questa macelleria sociale sono soprattutto i comuni, che siano di centrodestra e centrosinistra. La gente andrà a bussare alla porta dei servizi sociali per trovare una risposta, che non ci sarà.
6: Se noi consideriamo che in Liguria ci sono 3.822 alloggi popolari sfitti, in 5 anni capite che non si dà una risposta alle 7.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare.
4: Anche i comuni si preparano a chiedere degli interventi sul piano casa, e lo stesso i parlamentari liguri, pronti ad agire in aula.
7: 4.000 alloggi in questo momento, diciamo, sfitti per ragioni di lavori che devono essere realizzati, sono una gravità assoluta, perché significa incidere nella vita reale delle persone. Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare con emendamenti al miglioramento / diciamo opposizione a questo decreto, che è un decreto fuffa, quindi diciamo ha bisogno sicuramente di essere completamente riscritto.
2: E adesso parliamo di longevità, che non dipende soltanto dalla genetica, ma soprattutto dagli stili di vita, dalla prevenzione. Il messaggio lanciato dal professor Walter Longo, scienziato di fama mondiale, oggi a Genova per il premio Amadeo Peter Giannini. Sentiamo Aurora Bottino.
8: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amedeo Peter Giannini del 2026, istituito dalla Camera di Commercio con il supporto di agenzie in Liguria e Regione Liguria, con il centro studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di

0: Valle di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
1: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me. Diciamo.
0: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
2: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
0: Entrambi i partiti della Liguria hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del prof Longo.
3: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
4: Si avvicina la data del 2 giugno con il ricordo degli primi 80 anni di voto, la scelta della Repubblica, e allora uno spettacolo per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il diritto al voto delle donne, è stato organizzato per il 2 giugno in Piazza Europa. Dobbiamo andare alla Spezia con Emanuela Cavallo.
5: Grande festa in Piazza Europa alla Spezia il 2 giugno per gli 80 anni della nascita della Repubblica, un ricco programma con DJ set, spettacolo scenografico di luci e musica e fuochi d'artificio, con un omaggio alla ricorrenza del primo voto delle donne in Italia.
6: Insieme a Regione Liguria abbiamo voluto creare questo evento perché Italia Donna, si chiama così la serata dedicata proprio agli 80 anni della nostra Repubblica, dove ci fu un cambiamento epocale dalla monarchia alla Repubblica e non solo, il voto alle donne. E sarà un viaggio nel ruolo della donna dentro la nostra Repubblica in questi 80 anni, un viaggio musicale, un viaggio iconico anche di immagini, ma anche uno spettacolo che inizierà con il G7 di un DJ donna, proseguirà con questa visione del viaggio tramite vari interpreti e poi lo spettacolo pirotecnico e di nuovo DJ set per far divertire tutte le persone e insieme festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica Italiana.
7: Festeggiare gli 80 anni della Repubblica e omaggiare le donne che hanno costituito, che hanno diciamo fatto il percorso di questi 80 anni di storia d'Italia, abbiamo pensato appunto di ideare questa manifestazione. Inizierà uno spettacolo con un videomapping di proiezione sulla facciata della chiesa di Cristo Re, che vedrà proiettato una serie di video riguardanti appunto le donne che hanno fatto la storia d'Italia, partendo dalla musica allo sport, alle donne che hanno costituito, le prime donne che hanno iniziato a fare politica.
4: Si può solo dire che sia una brutta giornata per i sampdoriani, per chi credono ai colori blu cerchiati, soprattutto per chi crede alle radici della sampdorianità, perché quest'oggi la proprietà ha deciso di esonerare Andrea Mancini e Invernizzi, due esponenti, quelli che erano rimasti della Sampdoria storica, e quindi è un vero e proprio terremoto. Vedremo che cosa accadrà, quale sarà anche la reazione dei tifosi e soprattutto quale sarà adesso il futuro, tutto da scrivere. Ci racconta di più questa sera Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
8: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, non c'è dubbio, parleremo anche ovviamente di Genova, dove la situazione peraltro è molto molto più tranquilla, anche se magari c'è, può essere qualche levata di scudi da parte di qualche tifoso per le notizie riguardanti De Rossi, ma ne parleremo più avanti. La notizia del giorno, come hai detto tu, è questo terremoto in casa Sampo. Qualcosa si poteva forse intuire anche, c'era un incontro che prima c'era stato, doveva esserci, poi è stato rimandato, insomma alla fine questo incontro ha determinato l'uscita dalla squadra, dalla società, di due grossi personaggi come

0: appunto Mancini e Invernizzi, ovviamente legatissimi al passato della Sampdoria. Adesso è anche difficile comprendere un po' quello che sarà, che potrà essere il progetto della dirigenza, ma ci dice tutto questo riguardo ovviamente Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovati. Una giornata a dir poco tumultuosa questa in casa Sampdoria, con l'esonero da parte del club blucerchiato di Andrea Mancini, direttore sportivo, e anche del responsabile dell'area tecnica Gianni Invernizzi, che è stato un po' il braccio destro dello stesso Mancini in questa esperienza in blucerchiato. Ieri sera questo incontro a Milano con Fredberg, che era parso interlocutorio, una fumata grigia, forse una porta che poteva ancora restare aperta, ma la porta si è completamente chiusa nelle ultime ore. Quindi in buona sostanza la proprietà, Walker e poi Fredberg, che rappresenta la proprietà a Bogliasco, hanno deciso di tagliare Andrea Mancini ed Invernizzi. Andrea Mancini, lo ricordiamo, è stato l'uomo comunque che soprattutto col mercato di gennaio, nell'ultima stagione, nel campionato che si è appena concluso, aveva di fatto salvato una squadra che era in grande difficoltà, e tutti i giocatori, o comunque molti dei giocatori arrivati con Mancini, e ci metto dentro anche quelli della stagione di Pirlo, quindi andiamo indietro di 3 anni, erano giocatori comunque sensati per il campionato di Serie B. Altri elementi arrivati dai famosi algoritmi, sappiamo, insomma, hanno faticato molto. E però, nonostante la piazza blucerchiata vada ad osannare Mancini ed Invernizzi, e anche Lombardo, lo ricordiamo, Lombardo che non è più il primo allenatore della Samp, fa parte, teoricamente potrebbe ancora far parte dello staff tecnico, vedremo, però insomma tutti gli elementi, profili un po' più sampdoriani della Sampdoria di fatto vengono tagliati. Scenario questo naturalmente che si apre anche, immagino, anche a una grande discussione a dir poco da parte della piazza blucerchiata. Detto questo, poi è chiaro, tutto si può poi aspettare da quello che sarà il prossimo passo della Samp, il direttore sportivo. Ci sono diversi nomi, c'è anche Meluso ex Spezia, c'è anche Paolo Bravo del Studio Tirol, che ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano, è uscito anche il nome di Rinaudo, che piace anche allo Spezia, dirigente che nell'ultimo campionato è stato al Mantova. Molti allenatori associati alla Samp, in primis Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, che ha vinto lo scudetto tra l'altro di categoria nella serata di ieri. Ma insomma, sotto il cielo blucerchiato c'è ancora molta molta confusione, e intanto oggi l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio, pensate, 2025, un rosso di 45 milioni, quindi un rosso peggiore anche dell'anno scorso che era di 40. I conti continuano a non tornare per una Samp che negli ultimi 3 anni ha investito 155 milioni, pensate, con questa proprietà, senza però mai raggiungere la Serie A, anzi rimanendo sempre in Serie B e rischiando anche la Serie C.
0: Grazie Marco. Insomma, come avete sentito, le notizie non sono buone per quello che riguarda il blucerchiato. Speriamo che alla fine la dirigenza riesca a mettere in campo poi una struttura valida, perché adesso non ha più nemmeno il parafulmine che poteva essere nei confronti da parte dei tifosi di atleti, ex atleti sampdoriani nel cuore, come appunto Mancini e Invernizzi. Adesso passiamo a Genova, dove dicevo prima la situazione è più calma, c'è la gioia dei 3 ragazzi per indossare la maglia azzurra, si fanno già i primi movimenti, si pensa già ai primi movimenti di mercato, ma anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani, scusate.
2: Buonasera a voi e ben ritrovati. Detto della grande emozione di Hector, Fini e Venturino, da ieri impegnati a Coverciano per il ritiro della Nazionale Azzurra in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, a tenere banco è sempre un mercato ufficialmente non ancora cominciato, ma già in ebollizione. Così, a proposito di Venturino, se in un primo momento sembrava certo un suo ritorno alla base, adesso la novità è che la Roma, prima di esercitare o meno il diritto di riscatto, attenderà l'insediamento di D'Amico, ossia il nuovo direttore sportivo. Uno scenario che rilancia le possibilità di Lorenzo di proseguire la sua avventura nella capitale. A Villa Rostan intanto continuano i lavori per costruire il Genoa del futuro. Sul tavolo di Lopez anche il prolungamento del contratto di De Rossi, a oggi in scadenza tra un anno, ma per entrambe le parti al momento la questione non è considerata una priorità e di rimbalzo verrà rimandata ai prossimi mesi.

0: Grazie Carlo. Evidentemente questa notizia ha lasciato un po' di malumore nell'ambito dei tifosi, di una parte della tifoseria rossoblu, che ha cominciato ad apprezzare anche ad amare l'allenatore del Genoa, ma dalla società trapela il fatto che ci sia comunque una visione comune per cui il rinnovo dovrebbe eventualmente venire di qui a poco. Al momento comunque De Rossi rimarrà fino al 2027. Per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo anche noi, ci vediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvola alta e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Antiterrazza incontra Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia in Senato, lancia il partito, sarà decisivo alle prossime elezioni, intanto escono i sondaggi di Tecnè. La grande novità del fronte del porto di Renzo Piano, con una nuova idea sulla parte finale della sopraelevata abbassata a ciclo pedonale in direzione Levante. Sono 10 nuovi indagati nella polizia locale di Genova, con un'inchiesta che vede coinvolti più agenti, tra le accuse a vario titolo, reati di peculato falso e calunnia. Terremoto in casa

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica, l'avete sentito nei titoli. Oggi a Primo Canale a Terrazza incontra Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia. Un incontro, un'intervista con il presidente editore Maurizio Rossi. Si è parlato di Forza Italia, del futuro, del presente e anche in parte del passato. E poi sono usciti i sondaggi sui partiti politici, come stanno andando, come andrebbero se si votasse adesso alle politiche, sentiamo.
1: La forza propulsiva di Forza Italia nel centrodestra e per questo deve riuscire a ritagliarsi sempre di più un ruolo centrale con la costruzione di una nuova classe dirigente che pensi e si prepari alle prossime elezioni politiche con l'obiettivo di rafforzare il proprio peso. Così la neo capogruppo degli Azzurri in Senato Stefania Craxi, dialogando con il presidente Maurizio Rossi a Terrazza Incontra, ha affrontato diversi temi politici, economici e internazionali. Il messaggio arriva forte e chiaro anche a chi ultimamente sta criticando i vertici della famiglia Berlusconi.
2: Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale. Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Nel frattempo sono usciti i sondaggi di Primo Canale commissariati a Tecne sullo stato di salute dei partiti se si votasse oggi alle politiche in Liguria. Balza agli occhi Fratelli d'Italia, primo partito al 27,3%, a seguire il Partito Democratico al 24,4%, Forza Italia stabile al 7%, così come AVS, Movimento 5 Stelle al 13,3%, ma non si può non notare il 3,4% di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Oggi, se si votasse in Liguria, il centrosinistra sarebbe al 51,7% contro il 45,1% del centrodestra, che comprenderebbe Futuro Nazionale.
0: Trovate ovviamente tutto sul sito primocanale.it, i sondaggi, questo sondaggio sui partiti politici. Giornata infernale, pomeriggio infernale sulle autostrade della Liguria. Stiamo sempre a raccontare quello che è accaduto, sta accadendo in A10, perché c'è stato un gravissimo incidente nel tratto tra Varazze e Albissola. La direzione è quella di Ventimiglia. Un camion e una Smart si sono scontrati all'interno della galleria pecorile all'altezza del chilometro 34. Il bilancio di due feriti, tra queste una donna che è rimasta incastrata per ore tra le lamiere e non era semplice estrarla. L'autista è rimasto illeso, la donna è in codice rosso, gravissima all'ospedale, non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Si sono raggiunti fino ai 14 chilometri di coda in una situazione davvero complicata, che ritorna dopo quello che è accaduto settimana scorsa, sempre in A10. La direzione in quel caso invece era verso il capoluogo ligure. La parte finale della sopraelevata in direzione Levante Abbassata, in parte demolita per diventare una passeggiata, un percorso ciclopedonale, la grande novità del progetto Fronte del Porto di Renzo Piano. Dario Vassallo.
3: È un altro tassello nel percorso professionale di Renzo Piano, che per più di mezzo secolo ha costruito una visione progettuale che ha sempre coniugato innovazione tecnologica, sensibilità ambientale e profondo rispetto per il contesto urbano e umano. Il suo ultimo progetto, il Fronte del Porto, testimoniando ancora una volta come l'architetto abbia la responsabilità sociale di migliorare gli spazi della collettività, rappresenta l'ultimo capitolo della lunga trasformazione del waterfront di Genova, iniziata con il recupero del porto antico negli anni 90, e dà una definitiva sistemazione a quell'area, al tunnel subportuale, al futuro delle riparazioni navali e alla passeggiata di collegamento tra Waterfront e Porto Antico. Ma la grande novità, come ha spiegato a Mario Paternostro, arriva dalla sopraelevata, che verrà in qualche modo riconvertita dal momento che il tunnel con tre corsie per ogni senso di marcia allieverà sensibilmente i problemi del traffico.
4: Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra. Lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona.

0: fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai, la levata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario.
1: In questo modo il progetto Il Fronte del Porto si presenta quindi non solo come un intervento architettonico, ma come una visione culturale urbana che non vuole restituire una città nuova, ma valorizzare quella esistente, recuperando spazi e identità e ricucendo in maniera definitiva lo storico rapporto tra il centro e l'area portuale.
2: Sono fissati per domani mattina alle 11 i funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal, la figlia. Saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, a partire dalle 11 nella chiesa di San Francesco di Pegli. La forma sarà quella privata, quindi all'interno non saranno possibili le riprese, come chiesto dalla famiglia, e invece in serata ci sarà un Santo Rosario proprio per ricordare Monica e la figlia Giorgia. CNA Liguria lancia l'allarme: in vista dell'estate che sta per iniziare sul fronte delle autostrade, il caos cantieri, la situazione complicata, come abbiamo anche raccontato prima sulle autostrade. Sentiamo l'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
4: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
3: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
4: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
3: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
4: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto, del retroporto Spezzino, che entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Emanuela Cavallo, sentiamo.
5: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
6: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con diciamo i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi anche di questo strumento.
7: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche.

0: politiche che possono dialogare bene.
1: Ci sono 10 nuovi indagati nella Polizia Locale di Genova, cui sono contestati a vario titolo reati di peculato, falso e calunnia. Sono accusati da nuove possibili vittime. Annissa De Filippi.
2: In queste settimane, mentre la PM Sabrina Monteverde proseguiva le indagini, si sono fatti avanti altri testimoni, alcuni dei quali attualmente detenuti. Persone che hanno denunciato di aver subito perquisizioni e operazioni della Polizia Locale di Genova con metodi decisamente poco ortodossi. Da queste nuove denunce è scattata l'iscrizione di altri 10 agenti accusati a vario titolo di falso, peculato e in un caso di calunnia. Si tratta di nomi nuovi che non comparivano nel fascicolo originario, quello che un anno fa portò a perquisizioni e sequestri per 15 poliziotti del nucleo sicurezza urbana, all'epoca comandato da Gianluca Giurato. Al centro dei nuovi accertamenti ci sarebbero soprattutto somme di denaro sequestrate durante controlli e non verbalizzate, o verbalizzate solo in parte, e almeno un episodio in cui una resistenza all'arresto, secondo le denunce, sarebbe stata inventata di sana pianta per giustificare un fermo. L'inchiesta era nata proprio dalle denunce di due vigilesse che aveva portato alla luce l'esistenza di una chat interna riservata chiamata Quei bravi ragazzi. Nel fascicolo principale figurano 3 episodi di pestaggi ai danni di 3 giovani stranieri, uno dei quali minorenne, picchiati mentre venivano accompagnati negli uffici. A oggi il numero totale degli agenti indagati è salito a 25.
1: Incontro a Palazzo Tursi a Genova per fare il punto sul piano casa presentato dal governo. Al vertice hanno partecipato i sindacati degli inquilini e alcuni parlamentari liguri. Diverse criticità, va cambiato, spiegano, ci racconta Andrea Popolano.
3: Tra meno di 2 mesi il decreto verrà convertito in legge, per questo il SICET, Sunia e Uniat hanno lanciato un appello ai sindaci e ai parlamentari della Liguria per chiedere di fermare il piano casa. 2 gli elementi critici segnalati, la velocizzazione delle procedure di sfratto unita alla mancanza di una copertura finanziaria per fronteggiare le emergenze delle famiglie in difficoltà.
4: Il nostro appello è innanzitutto alle istituzioni, perché poi a far fronte di questa macelleria sociale sono soprattutto i comuni, che siano di centrodestra e centrosinistra, la gente andrà a bussare alla porta dei servizi sociali per trovare una risposta che non ci sarà.
5: Se noi consideriamo che in Liguria ci sono 3.822 alloggi popolari sfitti, in 5 anni capite che non si dà una risposta alle 7.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare.
3: Anche i comuni si preparano a chiedere degli interventi sul piano casa e lo stesso i parlamentari liguri, pronti ad agire in aula.
6: 4.000 alloggi in questo momento, diciamo, sfitti per ragioni di lavori che devono essere realizzati, sono una gravità assoluta perché significa incidere nella vita reale delle persone. Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare con emendamenti al miglioramento / diciamo opposizione a questo decreto, che è un decreto fuffa, quindi diciamo ha bisogno sicuramente di essere completamente riscritto.
1: E adesso parliamo di longevità, che non dipende soltanto dalla genetica ma soprattutto dagli stili di vita, dalla prevenzione. Il messaggio lanciato dal professor Walter Longo, scienziato di fama mondiale, oggi a Genova per il premio Amadeo Peter Giannini. Sentiamo Laura Bottino.
7: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amadeo Peter Giannini del 2026, istituito studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, è uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
8: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me.
7: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
9: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
7: Entrambi partiti dalla Liguria.

0: curi hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del prof Longo.
1: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
2: Si avvicina la data del 2 giugno con il ricordo degli primi 80 anni di voto, la scelta della Repubblica, e allora uno spettacolo per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il diritto al voto delle donne, è stato organizzato per il 2 giugno in Piazza Europa. Dobbiamo andare alla Spezia con Emanuela Cavallo.
3: Grande festa in Piazza Europa alla Spezia il 2 giugno per gli 80 anni della nascita della Repubblica, un ricco programma con DJ set, spettacolo scenografico di luci e musica e fuochi d'artificio, con un omaggio alla ricorrenza del primo voto delle donne in Italia.
4: Insieme a Regione Liguria abbiamo voluto creare questo evento perché Italia Donna, si chiama così, la serata dedicata proprio agli 80 anni della nostra Repubblica, dove ci fu un cambiamento epocale dalla monarchia alla Repubblica e non solo, il voto alle donne. E sarà un viaggio nel ruolo della donna dentro la nostra Repubblica in questi 80 anni, un viaggio musicale, un viaggio iconico anche di immagini, ma anche uno spettacolo che inizierà con un DJ set di un DJ donna, proseguirà con questa visione del viaggio tramite vari interpreti e poi lo spettacolo pirotecnico e di nuovo DJ set per far divertire tutte le persone e insieme festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica Italiana.
5: Festeggiare gli 80 anni della Repubblica e omaggiare le donne che hanno costituito, che hanno diciamo fatto il percorso di questi 80 anni di storia d'Italia, abbiamo pensato appunto di ideare questa manifestazione. Inizierà uno spettacolo con un videomapping di proiezione sulla facciata della chiesa di Cristo Re, che vedrà proiettato una serie di video riguardanti appunto le donne che hanno fatto la storia d'Italia, partendo dalla musica allo sport, alle donne che hanno costituito, le prime donne che hanno fatto iniziato a fare politica.
2: Si può solo dire che sia una brutta giornata per i sampdoriani, per chi credono ai colori blu cerchiati, soprattutto per chi crede alle radici della sampdorianità, perché quest'oggi la proprietà ha deciso di esonerare Andrea Mancini e Invernizzi, due esponenti, quelli che erano rimasti della Sampdoria storica, e quindi è un vero e proprio terremoto. Vedremo che cosa accadrà, quale sarà anche la reazione dei tifosi e soprattutto quale sarà adesso il futuro, tutto da scrivere. Ci racconta di più questa sera Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, non c'è dubbio, parleremo anche ovviamente di Genova, dove la situazione peraltro è molto molto più tranquilla, anche se magari c'è, può essere qualche levata di scudi da parte di qualche tifoso per le notizie riguardanti De Rossi, ma ne parleremo più avanti. La notizia del giorno, come hai detto tu, è questo terremoto in casa Sampo. Qualcosa si poteva forse intuire, anche c'era un incontro che prima c'era stato, doveva esserci, poi è stato rimandato, insomma alla fine questo incontro ha determinato l'uscita dalla squadra, dalla società, di due grossi personaggi come appunto Mancini e Invernizzi, ovviamente legatissimi al passato della Sampdoria. Adesso è anche difficile comprendere un po' quello che sarà, che potrà essere il progetto della dirigenza, ma ci dice tutto questo riguardo ovviamente Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
7: Buonasera, ben ritrovati. Una giornata a dir poco tumultuosa questa in casa Sampdoria, con l'esonero da parte del club blucerchiato di Andrea Mancini, direttore sportivo, e anche del responsabile dell'area tecnica Gianni Invernizzi, che è stato un po' il braccio destro dello stesso Mancini in questa esperienza in blucerchiato. Ieri sera questo incontro a Milano con Fredberg, che era parso interlocutorio, una fumata grigia, forse una porta che poteva ancora restare aperta, ma la porta si è completamente chiusa nelle ultime ore. Quindi in buona sostanza la proprietà, lei, Walker, e poi Fredberg, che rappresenta la proprietà a Bogliasco, hanno deciso di tagliare Andrea Mancini ed Invernizzi. Andrea Mancini, lo ricordiamo, è stato l'uomo comunque che, soprattutto col mercato di gennaio, nell'ultima stagione,

0: nel campionato che si è appena concluso aveva di fatto salvato una squadra che era in grande difficoltà, e tutti i giocatori, o comunque molti dei giocatori arrivati con Mancini, e ci metto dentro anche quelli della stagione di Pirlo, quindi andiamo indietro di 3 anni, erano giocatori comunque sensati per il campionato di Serie B. Altri elementi arrivanti dai famosi algoritmi, sappiamo, insomma, hanno faticato molto. E però, nonostante la piazza blucerchiata vada ad osannare Mancini ed Invernizzi, e anche Lombardo, lo ricordiamo, Lombardo che non è più il primo allenatore della Samp, fa parte, teoricamente potrebbe ancora far parte dello staff tecnico, vedremo, però insomma tutti gli elementi, i profili un po' più sampdoriani della Sampdoria di fatto vengono tagliati. Scenario questo naturalmente che si apre anche, immagino, anche a una grande discussione a dir poco da parte della piazza blucerchiata. Detto questo, poi è chiaro, tutto si può poi aspettare da quello che sarà il prossimo passo della Samp, il direttore sportivo, ci sono diversi nomi, c'è anche Meluso ex Spezia, c'è anche Paolo Bravo del Studio Tirol che ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano, è uscito anche il nome di Rinaudo che piace anche allo Spezia, dirigente che nell'ultimo campionato è stato al Mantova, molti allenatori associati alla Samp, in primis Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera che ha vinto lo scudetto tra l'altro di categoria nella serata di ieri, ma insomma sotto il cielo blucerchiato c'è ancora molta molta confusione. E intanto oggi l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio, pensate, 2025, un rosso di 45 milioni, quindi un rosso peggiore anche dell'anno scorso che era di 40. I conti continuano a non tornare per una Samp che negli ultimi 3 anni ha investito 155 milioni, pensate, con questa proprietà, senza però mai raggiungere la Serie A, anzi rimanendo sempre in Serie B e rischiando anche la Serie C.
1: Grazie Marco, insomma, come avete sentito le notizie non sono buone per quello che riguarda il blucerchiato, speriamo che alla fine la dirigenza riesca a mettere in campo poi una struttura valida, perché adesso non ha più nemmeno il parafulmine che poteva essere nei confronti da parte dei tifosi di atleti, ex atleti sampdoriani nel cuore, come appunto Mancini e Invernizzi. Adesso passiamo a Genoa, dove dicevo prima la situazione è più calma, c'è la gioia dei 3 ragazzi per indossare la maglia azzurra, si fanno già i primi movimenti, si pensa già ai primi movimenti di mercato, ma anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani, scusate.
2: Buonasera a voi e ben ritrovati. Detto della grande emozione di Ecator, Orfini e Venturino, da ieri impegnati a Coverciano per il ritiro della Nazionale Azzurra in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, a tenere banco è sempre un mercato ufficialmente non ancora cominciato, ma già in ebollizione. Così, a proposito di Venturino, se in un primo momento sembrava certo un suo ritorno alla base, adesso la novità è che la Roma, prima di esercitare o meno il diritto di riscatto, attenderà l'insediamento di D'Amico, ossia il nuovo direttore sportivo, uno scenario che rilancia le possibilità di Lorenzo di proseguire la sua avventura nella capitale. A Villa Rostan intanto continuano i lavori per costruire il Genoa del futuro, sul tavolo di Lopez anche il prolungamento del contratto di De Rossi, a oggi in scadenza tra un anno, ma per entrambe le parti al momento la questione non è considerata una priorità e di rimbalzo verrà rimandata ai prossimi mesi.
1: Grazie Carlo. Evidentemente questa notizia ha lasciato un po' di malumore nell'ambito dei tifosi, di una parte della tifoseria rossoblu, che ha cominciato ad apprezzare anche ad amare l'allenatore del Genoa, ma dalla società trapela il fatto che ci sia comunque una visione comune per cui il rinnovo dovrebbe eventualmente venire di qui a poco. Al momento comunque De Rossi rimarrà fino al 2027. Per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
3: Grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo anche noi, ci vediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Sociale di Camogli presenta per il ciclo aperitivo a teatro Enzo Paci in Paci a pezzi. Venerdì 29 maggio ore 19:30.
1: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
2: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
1: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
2: Conduce Giorgia Fabiocchi.
1: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
2: Sì, sono

0: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvola alta e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Durante Terrazza incontra Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia in Senato, lancia il partito, sarà decisivo alle prossime elezioni, intanto escono i sondaggi di Tecnè. La grande novità del fronte del porto di Renzo Piano con una nuova idea sulla parte finale della sopraelevata abbassata a ciclo pedonale in direzione Levante. Sono 10 nuovi indagati nella polizia locale di Genova con un'inchiesta che vede coinvolti più agenti tra le accuse a vario titolo, reati di peculato, falso e calunnia. Terremoto in casa a Sampdoria con gli esoneri del DS Andrea Mancini e lo storico Invernizzi. La proprietà chiude così le porte ai sampdoriani.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica, l'avete sentito nei titoli. Oggi a Primo Canale, a Terrazza, incontra Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia. Un incontro, un'intervista con il presidente editore Maurizio Rossi. Si è parlato di Forza Italia, del futuro, del presente e anche in parte del passato. E poi sono usciti i sondaggi sui partiti politici, come stanno andando, come andrebbero se si votasse adesso alle politiche, sentiamo.
1: La forza propulsiva di Forza Italia nel centrodestra e per questo deve riuscire a ritagliarsi sempre di più un ruolo centrale con la costruzione di una nuova classe dirigente che pensi e si prepari alle prossime elezioni politiche con l'obiettivo di rafforzare il proprio peso. Così la neo capogruppo degli Azzurri in Senato Stefania Craxi, dialogando con il presidente Maurizio Rossi a Terrazza Incontra, ha affrontato diversi temi politici, economici e internazionali. Il messaggio arriva forte e chiaro anche a chi ultimamente sta criticando i vertici della famiglia Berlusconi.
2: Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale. Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubile.

0: immobilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Nel frattempo sono usciti i sondaggi di Primo Canale commissariati a Tecne sullo stato di salute dei partiti se si votasse oggi alle politiche in Liguria. Balza agli occhi Fratelli d'Italia, primo partito al 27,3%, a seguire il Partito Democratico al 24,4%, Forza Italia stabile al 7%, così come AVS, Movimento 5 Stelle al 13,3%, ma non si può non notare il 3,4% di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Oggi, se si votasse in Liguria, il centrosinistra sarebbe al 51,7% contro il 45,1% del centrodestra, che comprenderebbe Futuro Nazionale.
2: Trovate ovviamente tutto sul sito primocanale.it, i sondaggi, questo sondaggio sui partiti politici. Giornata infernale, pomeriggio infernale sulle autostrade della Liguria, stiamo sempre a raccontare quello che è accaduto, sta accadendo in A10 perché c'è stato un gravissimo incidente nel tratto tra Varazze e Albissola, la direzione è quella di Ventimiglia, un camion e una Smart si sono scontrati all'interno della galleria pecorile all'altezza del chilometro 34, il bilancio di due feriti, tra queste una donna che è rimasta incastrata per ore tra le lamiere e non era semplice estrarla, l'autista è rimasto illeso, la donna è in codice rosso, gravissima all'ospedale, non dovrebbe però essere in pericolo di vita, si sono raggiunti fino ai 14 chilometri di coda in una situazione davvero complicata che ritorna dopo quello che è accaduto settimana scorsa, sempre in A10, la direzione in quel caso invece era verso il capoluogo ligure. La parte finale della sopraelevata in direzione Levante abbassata, in parte demolita per diventare una passeggiata, un percorso ciclopedonale, la grande novità del progetto Fronte del Porto di Renzo Piano, Dario Vassallo.
3: È un altro tassello nel percorso professionale di Renzo Piano, che per più di mezzo secolo ha costruito una visione progettuale che ha sempre coniugato innovazione tecnologica, sensibilità ambientale e profondo rispetto per il contesto urbano e umano. Il suo ultimo progetto, il Fronte del Porto, testimoniando ancora una volta come l'architetto abbia la responsabilità sociale di migliorare gli spazi della collettività, rappresenta l'ultimo capitolo della lunga trasformazione del waterfront di Genova, iniziata con il recupero del porto antico negli anni 90, e dà una definitiva sistemazione a quell'area, al tunnel portuale, al futuro delle riparazioni navali e alla passeggiata di collegamento tra Waterfront e Porto Antico. Ma la grande novità, come ha spiegato a Mario Paternostro, arriva dalla sopraelevata che verrà in qualche modo riconvertita dal momento che il tunnel con tre corsie per ogni senso di marcia allieverà sensibilmente i problemi del traffico.
4: Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai, alla elevata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario.
3: In questo modo il progetto Il Fronte del Porto si presenta quindi non solo come un intervento architettonico, ma come una visione culturale e urbana che non vuole restituire una città nuova, ma valorizzare quella esistente, recuperando spazi e identità e ricucendo in maniera definitiva lo storico rapporto tra il centro e l'area portuale.
2: Sono fissati per domani mattina alle 11 i funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal, la figlia, saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, a partire dalle 11 nella chiesa di San Francesco di Pegli. La forma sarà quella privata, quindi all'interno non saranno possibili le riprese, come chiesto dalla famiglia, e invece in serata ci sarà un Santo Rosario proprio per ricordare Monica e la figlia Giorgia. CNA Liguria lancia l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare sul fronte delle autostrade, il caos cantieri, la situazione complicata come abbiamo anche raccontato prima sulle autostrade. Sentiamo l'intervista di Elisabetta Biancalani.
5: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
6: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita.

0: vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
0: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
0: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto, del retroporto spezzino, che entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Emanuela Cavallo, sentiamo.
3: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
4: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
5: Le zone logistiche semplificate per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Ci sono 10 nuovi indagati nella Polizia Locale di Genova, cui sono contestati a vario titolo reati di peculato, falso e calunnia. Sono accusati da nuove possibili vittime. Annissa De Filippi.
6: In queste settimane, mentre la PM Sabrina Monteverde proseguiva le indagini, si sono fatti avanti altri testimoni, alcuni dei quali attualmente detenuti. Persone che hanno denunciato di aver subito perquisizioni e operazioni della Polizia Locale di Genova con metodi decisamente poco ortodossi. Da queste nuove denunce è scattata l'iscrizione di altri 10 agenti accusati a vario titolo di falso, peculato e in un caso di calunnia. Si tratta di nomi nuovi che non comparivano nel fascicolo originario, quello che un anno fa portò a perquisizioni e sequestri per 15 poliziotti del nucleo sicurezza urbana, all'epoca comandato da Gianluca Giurato. Al centro dei nuovi accertamenti ci sarebbero soprattutto somme di denaro sequestrate durante controlli e non verbalizzate, o verbalizzate solo in parte, e almeno un episodio in cui una resistenza all'arresto, secondo le denunce, sarebbe stata inventata di sana pianta per giustificare un fermo. L'inchiesta era nata proprio dalle denunce di due vigilesse, che aveva portato alla luce l'esistenza di una chat interna riservata chiamata Quei bravi ragazzi. Nel fascicolo principale figurano 3 episodi di pestaggi ai danni di 3 giovani stranieri, uno dei quali minorenne, picchiati mentre venivano accompagnati negli uffici. A oggi il numero totale degli agenti indagati è salito a 25.
2: Incontro a Palazzo Tursi a Genova per fare il punto sul piano casa presentato dal governo. Al vertice hanno partecipato i sindacati degli inquilini e

0: alcuni parlamentari liguri, diverse criticità, va cambiato, spiegano, ci racconta Andrea Popolano.
1: Tra meno di due mesi il decreto verrà convertito in legge, per questo il SICET, SUNIA e UNIAT hanno lanciato un appello ai sindaci e parlamentari della Liguria per chiedere di fermare il piano casa. Due gli elementi critici segnalati, la velocizzazione delle procedure di sfratto unita alla mancanza di una copertura finanziaria per fronteggiare le emergenze delle famiglie in difficoltà.
2: Il nostro appello è innanzitutto alle istituzioni, perché poi a far fronte di questa macelleria sociale sono soprattutto i comuni, che siano di centrodestra e centrosinistra, la gente andrà a bussare alla porta dei servizi sociali per trovare una risposta che non ci sarà.
3: Se noi consideriamo che in Liguria ci sono 3.822 alloggi popolari sfitti, in 5 anni capite che non si dà una risposta alle 7.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare.
1: Anche i comuni si preparano a chiedere degli interventi sul piano casa e lo stesso i parlamentari liguri, pronti ad agire in aula.
4: 4.000 alloggi in questo momento, diciamo, sfitti per ragioni di lavori che devono essere realizzati, sono una gravità assoluta perché significa incidere nella vita reale delle persone. Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare con emendamenti al miglioramento / diciamo opposizione a questo decreto, che è un decreto fuffa, quindi diciamo ha bisogno sicuramente di essere completamente riscritto.
0: E adesso parliamo di longevità, che non dipende soltanto dalla genetica, ma soprattutto dagli stili di vita, dalla prevenzione. Il messaggio lanciato dal professor Walter Longo, scienziato di fama mondiale, oggi a Genova per il premio Amadeo Peter Giannini. Sentiamo Aurora Bottino.
5: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amedeo Peter Giannini del 2026, istituito dalla Camera di Commercio con il supporto di agenzie in Liguria e Regione Liguria, con il centro studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, è uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
6: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma diciamo il nome ideale per un premio per me. Diciamo.
5: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
7: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
5: Entrambi i partiti della Liguria hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del prof Longo.
8: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
0: Si avvicina la data del 2 giugno con il ricordo degli primi 80 anni di voto, la scelta della Repubblica, e allora uno spettacolo per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il diritto al voto delle donne, è stato organizzato per il 2 giugno in Piazza Europa. Dobbiamo andare alla Spezia con Emanuela Cavallo.
9: Grande festa in Piazza Europa alla Spezia il 2 giugno per gli 80 anni della nascita della Repubblica, un ricco programma con DJ set, spettacolo scenografico di luci e musica e fuochi d'artificio, con un omaggio alla ricorrenza del primo voto delle donne in Italia.
10: Insieme a Regione Liguria abbiamo voluto creare questo evento perché Italia Donna, si chiama così, la serata dedicata proprio agli 80 anni della nostra Repubblica, dove ci fu un cambiamento epocale dalla monarchia alla Repubblica e non solo, il voto alle donne. E sarà un viaggio nel ruolo della donna dentro la nostra Repubblica in questi 80 anni, un viaggio musicale, un viaggio iconico anche di immagini, ma anche uno spettacolo che inizierà con il G7 di un DJ donna, proseguirà con questa visione del viaggio tramite varie interpreti.

0: e poi lo spettacolo pirotecnico e di nuovo DJ set per far divertire tutte le persone e insieme festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica Italiana.
1: Festeggiare gli 80 anni della Repubblica e omaggiare le donne che hanno costituito, che hanno diciamo fatto il percorso di questi 80 anni di storia d'Italia, abbiamo pensato appunto di ideare questa manifestazione. Inizierà uno spettacolo con un videomapping di proiezione sulla facciata della chiesa di Cristo Re, che vedrà proiettato una serie di video riguardanti appunto le donne che hanno fatto la storia d'Italia, partendo dalla musica allo sport, alle donne che hanno costituito, le prime donne che hanno fatto iniziato a fare politica.
2: Si può solo dire che sia una brutta giornata per i sampdoriani, per chi credono ai colori blu cerchiati, soprattutto per chi crede alle radici della sampdorianità, perché quest'oggi la proprietà ha deciso di esonerare Andrea Mancini e Invernizzi, due esponenti, quelli che erano rimasti della Sampdoria storica, e quindi è un vero e proprio terremoto. Vedremo che cosa accadrà, quale sarà anche la reazione dei tifosi e soprattutto quale sarà adesso il futuro, tutto da scrivere. Ci racconta di più questa sera Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, non c'è dubbio, parleremo anche ovviamente di Genova, dove la situazione peraltro è molto molto più tranquilla, anche se magari c'è, può essere qualche levata di scudi da parte di qualche tifoso per le notizie riguardanti De Rossi, ma ne parleremo più avanti. La notizia del giorno, come hai detto tu, è questo terremoto in casa Sampo. Qualcosa si poteva forse intuire, anche c'era un incontro che prima c'era stato, doveva esserci, poi è stato rimandato, insomma alla fine questo incontro ha determinato l'uscita dalla squadra, dalla società, di due grossi personaggi come appunto Mancini e Invernizzi, ovviamente legatissimi allo passato della Sampdoria. Adesso è anche difficile comprendere un po' quello che sarà, che potrà essere il progetto della dirigenza, ma ci dice tutto questo riguardo ovviamente Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
4: Sera, ben ritrovati, una giornata a dir poco tumultuosa questa in casa Sampdoria, con l'esonero da parte del club blucerchiato di Andrea Mancini, direttore sportivo, e anche del responsabile dell'area tecnica Gianni Invernizzi, che è stato un po' il braccio destro dello stesso Mancini in questa esperienza in blucerchiato. Ieri sera questo incontro a Milano con Fredberg, che era parso interlocutorio, una fumata grigia, forse una porta che poteva ancora restare aperta, ma la porta si è completamente chiusa nelle ultime ore. Quindi in buona sostanza la proprietà, Tei, Walker e poi Fredberg, che rappresenta la proprietà a Bogliasco, hanno deciso di tagliare Andrea Mancini ed Invernizzi. Andrea Mancini, lo ricordiamo, è stato l'uomo comunque che soprattutto col mercato di gennaio, nell'ultima stagione, nel campionato che si è appena concluso, aveva di fatto salvato una squadra che era in grande difficoltà, e tutti i giocatori, o comunque molti dei giocatori arrivati con Mancini, e ci metto dentro anche quelli della stagione di Pirlo, quindi andiamo indietro di 3 anni, erano giocatori comunque sensati per il campionato di Serie B. Altri elementi arrivati dai famosi algoritmi, sappiamo, insomma, hanno faticato molto. E però, nonostante la piazza blucerchiata vada ad osannare Mancini ed Invernizzi, e anche Lombardo, lo ricordiamo, Lombardo che non è più il primo allenatore della Samp, fa parte, teoricamente potrebbe ancora far parte dello staff tecnico, vedremo, però insomma tutti gli elementi, profili un po' più sampdoriani della Sampdoria di fatto vengono tagliati. Scenario questo naturalmente che si apre anche, immagino, anche a una grande discussione a dir poco da parte della piazza blucerchiata. Detto questo, poi è chiaro, tutto si può poi aspettare da quello che sarà il prossimo passo della Samp, il direttore sportivo, ci sono diversi nomi, c'è anche Meluso ex Spezia, c'è anche Paolo Bravo del Studio Tirol, che ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano, è uscito anche il nome di Rinaudo, che piace anche allo Spezia, dirigente che nell'ultimo campionato è stato al Mantova, molti allenatori associati alla Samp, in primis Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, che ha vinto lo scudetto tra l'altro di categoria nella serata di ieri. Ma insomma, sotto il cielo blucerchiato c'è ancora molta molta confusione, e intanto oggi l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio, pensate, 2025, un rosso di 45 milioni, quindi un rosso peggiore anche dell'anno scorso che era di 40. I conti continuano a non tornare per una Samp che negli ultimi 3 anni ha investito 155 milioni, pensate, con questa proprietà, senza però mai raggiungere la Serie A, anzi rimanendo sempre in Serie B e rischiando anche la Serie C.
3: Grazie Marco, insomma, come

0: Avete sentito, le notizie non sono buone per quello che riguarda il blucerchiato. Speriamo che alla fine la dirigenza riesca ad avere, si riesca a mettere in campo poi una struttura valida, perché adesso non ha più nemmeno il parafulmine che poteva essere nei confronti da parte dei tifosi di atleti, ex atleti sandoriani nel cuore, come appunto Mancini e Invernizzi. Adesso passiamo al Genoa, dove dicevo prima la situazione è più calma, c'è la gioia dei tre ragazzi per indossare la maglia azzurra, si fanno già i primi movimenti, si pensa già ai primi movimenti di mercato, ma anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani, scusate.
1: Buonasera, buonasera a voi e ben ritrovati. Detto della grande emozione di Hecator, Fini e Venturino, da ieri impegnati a Coverciano per il ritiro della nazionale azzurra in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, a tenere banco è sempre un mercato ufficialmente non ancora cominciato, ma già in ebollizione. Così, a proposito di Venturino, se in un primo momento sembrava certo un suo ritorno alla base, adesso la novità è che la Roma, prima di esercitare o meno il diritto di riscatto, attenderà l'insediamento di D'Amico, ossia il nuovo direttore sportivo. Uno scenario che rilancia le possibilità di Lorenzo di proseguire la sua avventura nella capitale. A Villa Rostan, intanto, continuano i lavori per costruire il Genoa del futuro. Sul tavolo di Lopez anche il prolungamento del contratto di De Rossi a oggi in scadenza tra un anno, ma per entrambe le parti al momento la questione non è considerata una priorità e di rimbalzo verrà rimandata ai prossimi mesi.
0: Grazie, grazie Carlo. Evidentemente questa notizia ha lasciato un po' di malumore nell'ambito dei tifosi di una parte della tifoseria rossoblu, che ha cominciato ad apprezzare anche ad amare l'allenatore del Genoa, ma dalla società trapela il fatto che ci sia comunque una visione comune per cui il rinnovo dovrebbe eventualmente venire di qui a poco. Al momento comunque De Rossi rimarrà fino al 2027. Per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo, ci fermiamo anche noi, ci vediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvola alta e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 27-28 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Obesità, pericolo mortale.

0: Mangia sano e fai attività fisica.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Mio marito ha avuto un ictus. Quando è arrivata l'ambulanza, Carlo era in coma e sembrava non ci fossero speranze. A San Martino mi hanno proposto una cura sperimentale. La ricerca gli ha letteralmente salvato la vita. La ricerca è la grande forza della cura.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a IRCSS AOM Policlinico San Martino, perché la vita di tutti noi è anche nelle tue mani.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
7: Pronto?
8: Nonno, posso venire a parlare della cosa tua?
7: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
8: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
7: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
9: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
10: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato
1: sugli
2: corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa

0: come deve essere libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando, diciamo, su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale ad andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Il presidente sulle riparazioni navali e sulla parte di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teu, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso terzo valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri come deve essere. Però questo libererà il porto, e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è, e quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però ha concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati, e avremo completato il terzo valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade coi camion.
3: Il problema è senz'altro

0: ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
0: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
0: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: E l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
3: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
4: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi anche di questo strumento.
5: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Adesso passiamo a donne e porti. Ha 34 anni, un figlio di 2,5 e di lavoro fa la portuale al Terminal Messina. Due donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
1: Ciao Giulia,
6: ciao,
1: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
6: 34.
1: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
6: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
6: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
6: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
6: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo.

0: molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto e quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero? Esatto. Di quanti anni?
0: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con l'essere mamma?
0: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
0: Assolutamente sì.
2: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primomanale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i time lapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi, e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti a Città, che torna la prossima settimana.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genio irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista.

artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto oscuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ben trovato al presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
8: Buona giornata a tutti.
7: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
8: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti. Festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria, a tutta la nazione.
7: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, di questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
8: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo

0: anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
1: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
0: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le posizioni si complementano sempre, e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: musica, spettacoli,
1: storia, legati proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi, e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati.

0: Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti.

0: d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoeser Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'associazione culturale The Genoeser. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialonga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Camera di Commercio di Genova.

0: Una buona serata e ben ritrovati come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta con Gradinata Sud. Terremoto in casa Samp. Che cosa succede? Beh, la notizia era nell'aria, non lo sappiamo. Comunque è arrivata alle ore 18, la società Sampdoria rilascia questo comunicato. Ve ne leggo solo un po', ma fate molta attenzione però anche alle parole che vanno bene interpretate. Ad esempio, l'UCI Sampdoria interrotti i rapporti con Mancini e Vernizzi. Poi cercheremo con i nostri ospiti di capire che cosa vuol dire bene la definizione interrotti o se c'è qualche cosa di più. Comunque, l'UCI Sampdoria comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell'area tecnica Giovanni Invernizzi. Attenzione, ancora due frasi. La decisione di interrompere il rapporto con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi è stata molto difficile, dichiara il CEO dell'area football Jesper Fredberg. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va a Andrea Mancini, che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all'interno del settore sportivo. Poi parole d'elogio anche naturalmente per Giovanni Invernizzi, ma se volessimo sintetizzare il tutto, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi non fanno più parte del progetto Sampdoria. Di questo e di molto molto molto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Come sempre la nostra Laura Rossetti, buonasera Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Poi ciao, abbiamo il nostro mitico Paolo Repetto, buonasera Paolone.
2: Buonasera,
0: come stai?
2: A tutti voi,
0: ti
2: grazie.
0: Ti vedo in forma. Ritorna con noi Enrico Passoni, buonasera Enrico.
3: Buonasera.
0: Poi
3: a tutti.
0: Parleremo anche di questo tuo nuovo impegno amministrativo, chissà quanti soldi guadagnerai. E diamo il benvenuto per la prima volta, ne siamo contenti, a Maurizio Medulla. Buonasera Maurizio.
4: Buonasera a voi. Grazie. Buonasera a tutti.
0: Allora ragazzi, io chiedo, faccio un giro velocissimo, io ho parlato appunto, Laura, parto da te, di questi rapporti interrotti. Perché secondo te hanno utilizzato la definizione interrotto? Perché mi sembra importante da capire.
1: Ah, ci sono tante
0: cose. Non c'è un
1: cose.
0: Esonero, non c'è un, c'è un'interruzione.
1: Ma allora, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro nello specifico.
0: Beh, sempre
1: al solito
0: pensiero, no?
1: Botta e risposta e magari capirne di più. Ma io faccio fatica onestamente a capire proprio le dinamiche, nel senso che mi sarei aspettata che una decisione del genere venisse presa con un po' più di velocità, nel senso, se vuoi interrompere i rapporti lo fai, ti muovi poi in entrata e dai un senso all'uscita di Mancini. In questa maniera faccio fatica.
0: Prima dai
1: a
0: per togliere poi.
1: No, ma al di là poi del dell'entrare e uscire, che sarebbe stato carino. Allora, già faccio una piccola postilla. È già importante avere un comunicato stampa, visto che non eravamo abituati alle comunicazioni, almeno quantomeno ringraziamo Mancini e Invernizzi. Detto questo, non capisco perché così tanto tempo se non vuoi proseguire con Mancini. Forse è stata una trattativa, probabilmente non gli avrebbero concesso gli incarichi, non lo so. Quest'estate Mancini è rimasto, cioè era il DS della Samp, proprio tanto becco non l'ha messo, perché sennò probabilmente Narro non sarebbe mai arrivata alla Samp, immagino.
0: Peraltro ritornerà poi, stai tranquilla che vedrai che ritorna.

0: cioè comunque, ritorna a Narnia.
1: Vedrai, comunque Laura, al di là di tutto, tu dici non è tanto la questione che poteva essere nell'aria, ma la tempistica.
0: Ma sai, nell'aria c'è da tanto, oggettivamente, anche perché quando vedi che l'obiettivo è quello di fare la famosa pulizia,
1: certo,
0: è chiaro che rientrino un po' tutti, anche perché, voglio dire, adesso i personaggi che sono stati allontanati sono veramente tanti. Certo. Ripeto il concetto che io predico il cambiamento da un po', quindi devo essere fedele alla mia idea, e quindi
1: adesso
0: tutto
1: attendiamo.
0: Quello che concerne il cambiamento sono ovviamente non dispiaciuta, però era una cosa,
1: certo,
0: che nel momento in cui la proprietà prende pieno potere ci sta.
1: Allora Paolo, con quei gradi da generale sul braccio sinistro, sergente, scusa, non volevo offendere,
2: generale.
1: Senti, invece, cosa vogliamo dire di questa
2: cosa
1: giornata?
2: Voglio dire, rivoluzione Samp. Rivoluzione, cioè è cambiata completamente, quindi chi sono rimasti? I dirigenti, quelli che forse credevamo che facessero un passo indietro, almeno quei due che sono a fianco al, diciamo, quello che apporta
0: l'investitore,
2: quello che apporta il denaro, la SAM. Sono rimasti chi? Questi due, è andato via. Beh, Mancini era nell'aria, giustamente, lei dire la tempistica. Gli hanno dato un rapporto interrotto, si chiama esonero, però poi fondamentalmente chiamiamo l'apporto interrotto, che è ancora più bello.
1: È più elegante.
2: Anche elegante, giusto. E l'amico Invernizzi, che sinceramente è una persona veramente deliziosa a tutti i punti di vista.
1: Assolutamente. Senti Maurizio, insomma, non c'è bisogno che lo diciamo, molto molto legato ai colori della Samp da tanti anni, anche professionalmente. Come la leggi questa giornata?
3: Beh, continua l'epurazione, secondo me. Cioè, la prima epurazione è partita con Marco Lanna e oggi sta andando avanti anche con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. È chiaro che è una situazione per la proprietà antipatica, perché secondo me questa gente non vuole persone che parlano col tifo. Andrea ci parlava, Giovanni ci parlava, Marco Lanna lo faceva, e tutte le persone che avevano rapporti con la tifoseria secondo me non sono graditi a Bogliasco, ma questa è una mia idea. Poi non so come spiegartela, ha ragione Laura quando parla di tempistica, perché hai comunque perso tre settimane,
1: certo.
3: Poi sono andati via Andrea Mancini, Giovanni Invernizzi, voglio dire, è andato via Papà Roberto e ce ne siamo fatti una ragione. Dipende molto da chi arriverà, perché se arriva una persona che conosce il mercato italiano di qualità, credo che la Sampdoria abbia solo un obiettivo, che è quello del ritorno immediato in Serie A, senza tanti fronzoli. Lo merita la tifoseria. E aggiungo una cosa: nel comunicato che fece Tei dopo Castellammare, parlando, diciamo, chiaramente scusandosi fra virgolette per la retrocessione, si parlò di ritorno in Serie A entro il 2028, ma soprattutto si parlò di una proprietà che non era una proprietà, ma era un'appartenenza dei tifosi della città. Secondo me i tifosi sono stati poco rispettati con queste ultime manovre, perché poi, diciamocela tutta, a Bogliasco sono volati i coltelli, perché la linea Manfredi era con delle persone schierate dalla sua parte e la linea Tei era un'altra.
1: Allora, okay,
0: scusa, solo una cosa, poi bisogna vedere, Maurizio, visto che mi tiri fuori Manfredi e io ho un debole per parlare di Manfredi.
3: No, io parlavo delle due correnti, Laura.
0: Sì, bisogna vedere se la corrente Manfredi era una corrente sentita o una corrente
1: oppure
0: di comodo.
1: Okay.
0: Perché se ti celi
3: questa è sicuramente una bella domanda.
1: Aspetta, però adesso andiamo avanti, se no ragazzi non riusciamo a stare nei tempi. Dunque Enrico,
0: e allora chiudiamo la puntata, andiamo via, non lo so.
1: Stai lì, tanto vediamo un attimo questo impact che è importante. Tanto Enrico, complimenti insomma anche per il tuo nuovo incarico, ma ne parleremo. Allora guardala un po', a che gioco stiamo giocando? Perché adesso c'è un'unica riflessione da fare fondamentalmente. Questi che hanno deciso di comunque estromettere Mancini e Invernizzi, secondo te stanno giocando con il fuoco, o invece allora dicono no, adesso c'è veramente un progetto importante, quindi arriverà un allenatore di peso, un DS di peso, e la tifoseria capirà che allora quella pulizia è stata fatta in riferimento a quello?
4: Allora, secondo me, intanto, quando si interrompe un rapporto, semplicemente si sta parlando di non andiamo più d'accordo, ci sono due linee di pensiero, due linee d'azione.
1: Come in un matrimonio?

0: In un certo senso sì, qua si parla di azienda, anche perché Mancini aveva ancora un contratto che non era ancora scaduto, quindi per forza di cose c'è un'interruzione di un rapporto. Secondo me si è provato a vedere se con Mancini si poteva andare avanti, non si è trovato questo accordo, quindi c'è stata sicuramente una trattativa, però penso, tutto sommato, voglio essere positivo, che scegliere una linea
1: è la moglie che lo chiama e dice guarda stasera
0: no, secondo me è Invernizzi perché ha sentito la grande grande affetto.
2: Perdonato.
3: Se vogliono inquadrarlo
1: sì, fai vedere vai vedere
2: perdonato
1: solo per questo,
2: scusate, perché
1: abbiamo detto
3: voleva far vedere che ha una bella cover.
2: Sì,
0: no, quindi dicevo
1: dimmi
0: no, semplicemente secondo me deve essere guardata con positività al fatto di aver scelto una linea. Oggi c'è la linea Fredberg, c'è la linea anglosassone, chiamiamola sì, in questo modo. Tutto dipenderà da chi arriva. Si sta giocando col fuoco. Allora, abbiamo giocato col fuoco per 2 anni, con le scelte che sono state fatte anche sugli allenatori. Quest'anno l'abbiamo visto sia prima con Donati e poi, non me ne voglia, Foti, ma anche con Foti. Sono azzardi. Secondo me il vero la vera risposta deve essere data con i nomi che arrivano.
1: Allora, ho 2 minuti, quindi ve lo dico proprio in riferimento poi alla pubblicità, quindi Laura, velocissimi, partiamo col discorso. A questo punto abbiamo parlato sempre, diamogli però adesso tempo, vediamo cosa veramente vogliono fare.
3: Allora, da qui poi magari andiamo avanti dopo, perché secondo me merita una riflessione, è come prosegue il comunicato. Perché prima fuori dalle camere parlavamo con Maurizio e diceva un po' arrogante, vero, però è di nuovo una mossa aperta. Cioè, quando tu, e poi magari in pausa, in pubblicità lo guardiamo e andiamo a vedere qual è il pezzo a cui mi riferisco, danno un'aspettativa altissima.
1: E come?
3: Perché dicono noi mandiamo via, o comunque perché? Abbiamo deciso di interrompere,
1: certo.
3: Alziamo l'asticella.
1: Certo.
4: È vero, però mi permetti di dire una cosa. Nella riunione fatta con i gruppi una settimana fa si è parlato di direttore generale. Già in questo comunicato viene omessa questa figura. Cioè, giusto per completezza dei fatti avvenuti da una settimana
1: all'altra, quindi come possono cambiare le cose. Paolo, molto velocemente anche per te, dicevamo adesso si attende
2: adesso
1: veramente.
2: A questo punto la tifoseria, dato che viene a mancare diciamo veramente gli uomini che sono legati alla Samp, certamente a questo punto secondo me la proprietà deve garantire a questa società sia un direttore sportivo che un attore di grosso valore. Ve l'ho detto io l'altra volta, propongo sempre i soliti nomi, ma fondamentalmente io ripropongo Stroppa, Strappala al Venezia e Sartore che stava con noi. Provateci. A questo punto Fredberg deve provare a portarci questi. Può darsi che la piazza finalmente
3: te lo lì che mi tocca farmi il tatuaggio.
1: Enrico, in conclusione anche con te, perché poi devo andare in pubblicità.
0: Ma allora, io faccio una battuta sulle terminologie invece.
1: Sì.
0: Manfredi ha sempre parlato di barra dritta.
1: Sì.
0: Ora alziamo l'asticella.
1: E
0: speriamo che abbia ragione la linea dialettica di Fredberg, dai.
1: Bene, prendiamola così. Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma ritorniamo immediatamente con Gradinata Sud, temi caldissimi, carne sul fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbandonateci.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
7: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
8: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
7: Sì, dai, papà, andiamo, su.
9: Pronto?
10: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
9: Lui vedi, costruisce le vite a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
10: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
9: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
11: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
12: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. sono umani capaci di trasformare un piccolo gesto

0: conforto in ascolto, mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo, mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo, mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Allora, ritorniamo un attimo sul comunicato emesso dalla società nel primo pomeriggio, anzi 17-18, perché c'è la parte, forse la parte finale, che è molto interessante, che è quella che faceva poi anche riferimento Maurizio insieme a Laura. Allora, dicono, oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche del direttore sportivo e del coordinatore dell'area tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cardenas, e questo l'abbiamo detto, in qualità di responsabile dello scouting, e quindi auguriamo anche lui il meglio per la... Poi però attenzione, il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting, direttore del reclutamento. Chiusa, molto importante, siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club, conclude quindi Fredberg. Questo è l'unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano. Maurizio, attenzione, perché anche qui c'è un modernizzare, non c'è per migliorare, che uno dice beh, ma nel modernizzare c'è tutto. No, non c'è proprio tutto.
2: Prego. No, questa è una parola che molte volte è uscita nelle varie conferenze stampa.
1: Ma come la interpreti?
2: Ma io sinceramente posso essere d'accordo sulla modernizzazione, i tempi cambiano, però mi metto dalla parte del tifoso, in quanto lo sono. Al tifoso non interessa niente, interessa solo ed esclusivamente il risultato sportivo e la Serie A. Non ci sono altri discorsi.
1: Hai capito perché ti ho fatto sta domanda?
2: Secondo me è questo il problema.
1: Allora, primo impact del secondo blocco, così lo commentiamo, perché anche questo, quello che dicevamo prima, Laura, poi il giro della morte, scelte pericolose, perché come dicevamo prima, con il fuoco si può scherzare, ma a volte ci si brucia.
3: Allora, la scelta più comoda sarebbe stata quella di confermare Lombardo e Mancini. Nel momento in cui confermi due figure che ai tifosi comunque piacciono, nel senso che c'è un legame affettivo,
1: certo,
3: e la garanzia di impegno massimo, no? Perché uno dice che se Lombardo sta alla panchina della Sampdoria sicuramente è come se ci stessi io, no? L'ha detto persino Lombardo in una conferenza stampa. Nel momento in cui fai delle scelte pericolose e poi sottolinei che tu queste scelte le hai fatte per alzare l'asticella, ha ragione Maurizio, c'è dell'arroganza, parliamoci chiaro, è come dire Mancini non era abbastanza, perché se tu alzi l'asticella mandi via Mancini è perché evidentemente pensi di prendere qualcuno che sia con un profilo maggiore.
1: Però potrebbe essere, no?
3: È quello che io dico, no, ma è quello che io dico, signori, ma ci mettiamo nei panni. Poi va bene, una a Singapore, l'altro è nell'isola di Man, ma da proprietari, rappresentanti, prima o poi qualcuno, se mandano via tutti gli altri, dovrà metterci la faccia, no?
1: Certo.
3: E un pochettino ce la stanno mettendo da questo punto di vista.
2: Però scusami Laura, posso dire una cosa? Questa proprietà si è insediata 3 anni fa e io vado a tutte le conferenze.
3: Così è così.
2: No, si è insediata, cioè esiste una proprietà, il signor Tei è comunque coproprietario prima.
3: Era l'investitore.
2: Successivamente proprietario in toto della Sampdoria al 99%. Voglio dire, noi, io soprattutto vado sempre a Bogliasco, i giornalisti vanno a Bogliasco, noi non abbiamo mai potuto avere la possibilità di fare una domanda a te,
1: quello lo sappiamo,
2: perché hai preso la Sampdoria. La domanda che in questo momento andrebbe posta in un'ipotetica conferenza stampa è quanto investite nella squadra, perché fino ad oggi investimenti non ne sono stati fatti. A prescindere, puoi prendere il direttore più bravo del mondo dal punto di vista sportivo,
3: non ci viene Maurizio.
2: Aspetta, ma giusto, dipende dal budget che ha per poter lavorare.
3: Sartori, ti faccio l'esempio, ovviamente
4: un esempio massimo,
3: Sartori se decide di venire alla Sampdoria è perché ha le garanzie di avere un budget a disposizione, se no se ne sta dove
2: me lo voglio augurare.

0: con la spada, ecco.
1: Ma è per questo che ci aspettiamo il nome di peso, perché oltre a garantire una determinata qualità, garantisce anche, certo, di avere, certo, carta bianca, brava, su certe cose, cosa che non è proprio una banalità.
0: Vari foti e tutti gli altri non avevano, quindi ci vuole anche, come dicevamo Paolo, quella persona che, come, esatto, arriva, è ovvio che si era parlato anche fantasticato di Ranieri, se viene ti dice sono io in panchina e non c'è nessun altro.
2: No, io l'ho, quindi, visto Ranieri perché sono stato nel CDA della Samp quel periodo, quindi
3: a Bogliasco non ci entra nessuno con Ranieri.
0: Appunto, hai capito? Anche questo è molto,
2: allora,
0: molto...
2: ritorniamo a quello che ho detto prima. A questo punto la proprietà deve mettere sul piatto un allenatore e un direttore sportivo che abbiano, di cosa detto, la facoltà di poter finalmente fare una squadra competitiva. Allora sì che mi prometti finalmente la serie. Sì,
1: scusa, se no, velocissimo, vai. Chiudo il discorso perché sennò non ha senso quello che ho iniziato a dire. Ovviamente, con tutto il massimo rispetto per, faccio l'esempio, Galloppa è bravo, però nel momento in cui tu mi garantisci un allenatore di spessore, di nome, importante, e poi mi garantisci di alzare l'asticella, scusa, ma se tu mi presenti Bravo e Galloppa, con tutto il rispetto possibile, però la loro storia parla per loro, non sono due nomi,
0: ci saremo,
1: due grandi,
0: infatti,
1: nomi,
0: ci saremo,
1: punto,
0: arrivati, anche se poi dicono con la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto, però va bene. Allora andiamo a vedere per favore l'altro impact, così partiamo poi da Enrico e lo commentiamo. Eccolo qua, arriva qua. Occhio alla mossa, perché insomma la regina cade, il re cade, che c'è uno stallo, se volessimo usare una terminologia che si usa spesso e volentieri negli scacchi.
4: Sicuramente c'è uno stallo che deve durare pochissimo. Ricollegandomi all'impact di prima, ora dopo le scelte pericolose deve esserci la scelta doverosa, ecco, nei confronti di noi tifosi, doverosa nei confronti di una città che aspetta una risposta forte da quello che è sempre stata la Sampdoria, lo stile Sampdoria e quant'altro. Sì. E, lo stallo deve terminare entro pochi giorni, l'hanno detto nel comunicato, lo devono dimostrare a tutti, perché adesso hanno gli occhi della gente addosso, e quindi sicuramente deve essere fatta una scelta importante a partire dal direttore sportivo che si occuperà poi di mettere sulla squadra, ma dovrà essere condivisa con l'allenatore, cioè devono essere due figure che lavorano a stretto contatto,
0: sinergia,
4: e che possano portare subito giocatori pronti per la categoria. Non possiamo sbagliare un altro anno.
0: Tenendo presente,
3: hai anche un problema grosso, che hai 11 ritorni che devi,
0: ma ci arriviamo,
1: volevamo dimenticarcene, Maurizio, grazie.
0: Ci ritorniamo.
2: Per questo
0: invece
2: ci vuole un direttore sportivo di un certo valore.
0: Certo.
3: No, no, senti, per carità, senza... solo una cosa, io un ritorno che caldeggio, già l'anno scorso mi era pianto il cuore, io mi aspetto tanto da Tutino.
0: Speriamo, se era fatto male, no, però speriamo. Poi, allora, senza dimenticare il fatto, Maurizio, e chiedo un po' a tutti davvero un po', che tra 20 giorni si parte, si va a Ponte di Legno, arriva un raduno, arriva una nuova
3: stagione. 40 giorni.
0: Sì, 40 giorni, 25, 30, quelli che sono, ma al di là di tutto il tempo passa. Senza allenatore ancora, senza giocatori confermati, non sai chi c'è, senza un DS, i giorni volano, tanto per dirti, era una sorta di eufemismo. Ci arriva la Samp, ce la farà arrivare, ma soprattutto ad arrivare lassù senza poi portare gente nel frattempo, a avere già almeno un 7/11 di squadra fatta?
3: Ma questa è una domanda che devi porre a Fredberg. Io mi auguro che la prossima settimana arrivi come minimo l'allenatore e il direttore sportivo, perché poi, ripeto, le scadenze dei riscatti sono al 15 giugno e poi ci sono tutto il resto al 30.
0: Di quelli che ritornano, se proprio hai aperto anche il capitolo al volo, ritorni?
3: Hai 11 giocatori che ritornano, non sono pochi, sono situazioni che vanno mediate. No, secondo me molti non,
0: certo,
3: possono rimanere alla Sampdoria, dovranno essere dati.
0: Se potessi, quale ti terresti di questi qua, indicativamente?
3: Ma forse nessuno, forse Tutino, ma perché comunque ha un ingaggio molto forte, posso sempre sperare che possa ritrovare quella forma che aveva a Cosenza, però voglio dire, nell'anno in Irpinia ha fatto un gol in tutto il campionato, l'ha fatto anche a noi di
0: a
3: testa.
0: Noi, peraltro.
1: Se pensiamo di avere ancora Maurizio, mi scappa da ridere, no, qualche regalo di Austin.
3: Contratto, un anno di contratto 1.100.000, che non sono pochi.
0: Sono tanti. Poi parleremo del bilancio, ma lo faremo nel prossimo blocco, perché anche lì insomma i conti non tornano e non tornano bene. Allora Laura, ritorniamo invece a parlare poi anche di quello che è l'aspetto anche emozionale, no? Al di là di quello che ovviamente il tifoso si aspetta, poi ne parleremo di questa grande festa degli Ultras con Maurizio nell'ultimo blocco, però vorrei anche parlare insomma del tifoso classico, quello che magari non è così.

0: sente la sala.
1: Stasera penso che pochi sandoriani possano essere contenti, no? Perché uno dice, cavoli, Andrea Mancini comunque ha fatto bene, se ne va comunque un personaggio legato alla Sampdoria, alla storia della Sampdoria, un nome che
0: se ne vanno
1: comunque
0: due,
1: fa
0: però,
1: sempre.
0: Perché anche Giovanni
1: No, sì, no, adesso
0: Invernizzi.
1: parlavo di Mancini perché sono sicura che
0: Sì,
1: può dispiacere per
0: ovvio,
1: Invernizzi, ma come figura è
0: ovvio. Sì,
1: molto più di
0: ovvio.
1: primo piano,
0: Per
1: poi quella di...
0: riflesso, ovviamente, del
1: Esatto,
0: padre, però,
1: esatto.
0: certo.
1: Poi il tifoso, proprio quello che vive lo stadio, io non parlo dei gruppi, parlo del tifoso
0: Appunto, ti dicevo
1: normale,
0: quello.
1: se ti arrivano, come diceva prima Paolo, due nomi importanti, comincia a vedere che arrivano giocatori magari di qualità. L'hanno detto prima, abbiamo resistito all'addio di nomi che ci hanno fatto vivere momenti indimenticabili e
0: Si
1: irripetibili,
0: può
1: possiamo fare anche
2: anche.
1: sì.
2: Devi rifare comunque completamente la squadra.
0: Beh,
1: Ma
0: questo
1: tanto quello
0: senz'altro.
1: però da una parte meglio.
3: Ma è sempre l'allenatore che però dipenderà,
2: Beh,
3: finalmente entrerà
0: se
3: in
0: sarà un
3: gioco.
0: uomo di peso, eh.
3: Ma il nome deve essere di peso. Se non è un nome di peso, è inutile. Hai fatto un cambio, non neanche alla pari. Ci avevamo Lombardo, ce lo tenevamo e andavamo avanti. A questo punto,
2: No, anche perché
3: questo lo
2: per
3: dico
2: fare
3: io,
2: un'ulteriore scommessa tieni
3: appunto.
2: Lombardo,
3: E
2: deve
3: allora?
2: arrivare al posto di Lombardo, che è stata
3: Devi
2: comunque una
3: scalare.
2: scelta
1: Però
2: difficile, deve
1: ricordiamo.
2: arrivare un nome
1: Franco,
2: importante. Sì.
1: ricordiamoci una cosa, non dimentichiamocene, proprio parlando anche del discorso c'è la squadra completamente da rifare, verissimo, è ovvio, è tutto più complicato perché se devi muovere tre pedine è un conto, se ne devi muovere 15 è un altro,
0: Certo.
1: però ricordiamoci che abbiamo parlato per 2 anni di un ambiente tossico con dei giocatori che hanno vissuto cose...
0: Inenarrabile.
2: Laura, però hai cambiato 97 giocatori in 3 anni,
1: Appunto,
2: sono
1: vuol
2: tanti.
1: dire che
0: vuol
1: comunque
0: dire che qualcosa non funzionava.
1: esatto,
2: Esatto.
1: la base era...
2: Ricominci dopo 3 anni e dopo tanti soldi buttati via.
3: Maurizio, voglio dire una cosa, ma il direttore sportivo te lo ricordi quello che ha preso Donati? Quindi, cioè, ricordate quanti ne ha presi lui, cioè se li può portare a casa tutta sta gente,
2: No, sono
3: capito?
2: d'accordo.
3: Quindi il problema sta lì. Ma se porti un Sartori sarà difficile che usi l'algoritmo. Senti, ma non è che tu
2: Io
3: prendi qualche
2: tu
3: soldino da
2: sei ca
3: Sartori?
2: no,
1: Perché,
2: no.
1: oltre che da
3: Oltre,
1: primo
3: no,
1: canale.
3: no,
2: No,
3: perché
2: io sono
3: intanto ha giocato nella
2: felice.
3: Samp. E
2: So,
3: quindi
2: sono felice di
3: ricordatelo.
2: Repetto perché è campione mondiale di bicchiere mezzo pieno.
3: No,
1: No,
3: allora.
1: vabbè, allora se dobbiamo riempire ancora un po' il bicchiere, lo facciamo proprio,
0: Strato sbordato.
1: sporchiamo tutto qua.
0: Sì.
1: Ricordiamoci che l'anno scorso, a 10 giorni, 15 dalla partenza per il ritiro, non sapevamo ancora se ce lo regalavano, se potevamo pagarlo meno, Adesso, quantomeno, visto che
0: Quantomeno
1: chi
0: dice.
1: paga è il proprietario unico,
0: Ecco,
1: il ritiro non ce lo deve
0: parlando
1: pagare
0: sempre di chi
1: nessuno.
0: paga, perché poi entreremo veramente in questo profondo. Dobbiamo andare in pubblicità, ma proprio una battuta, insomma, io ho sempre saputo che poi alla fine veramente chi ci metteva i soldi era quello che comandava, no? Lo
3: Sì.
0: diciamo sempre, no? Alla fine adesso speriamo e ci auguriamo che sia davvero lui e che non demandi anche, perché qualcosa ha già fatto trapolare e estrapolare dal discorso te in questi giorni.
3: Sì.
0: Quindi cosa ne pensi anche su questo?
4: Ma io penso che te ci deve mettere la faccia, cioè deve essere in prima linea.
0: Cosa che fino adesso non ha fatto.
4: Deve essere il presidente,
0: Ci ha
4: deve
0: messo i soldi
4: essere.
0: però, 150-160
4: Ma
0: milioni non sono poco.
4: è quello l'aspetto che comunque dobbiamo analizzare ed è evidente. Quest'uomo qua comunque ha messo 150 milioni di euro nella Sampdoria. Non sono arrivati risultati, ora è il momento che lui scenda in prima linea, ci metta la faccia e dia la sua linea. Se questa è la sua linea, va bene, l'accettiamo.
0: Certo, però
4: Quindi
0: deve
4: sì.
0: essere finalmente
4: Assolutamente
1: deve
4: sì.
1: avere il fine di un risultato
0: Allora, ci fermiamo
4: Assolutamente.
0: solo un attimo di pubblicità e adesso entreremo poi anche nei conti in rosso, perché anche qui, insomma, nota molto molto dolente per
1: Glieli
0: questa
1: paghiamo
0: società.
1: noi,
0: No,
1: con
0: glieli
1: tutti
0: paga
1: questi soldi
0: Paolo,
1: che girano.
0: guadagnando 90.000 euro a
3: Una
0: puntata,
3: parte li pago io.
0: ma li paghi, tu ci mancherebbe altro. Allora, ci fermiamo per un attimo e ritorniamo tra pochissimo con Gradinata Sud, grazie.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
9: with Palsy. Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
10: Gradinata Sud, ben ritrovati ancora come ogni venerdì sera e adesso apriamo il capitolo bilancio, perché se la Samp a livello di punti non è stata granché, non è stata nemmeno a livello di bilancio, perché tanto può partire anche questo Impact che ci focalizza e ci fotografa un po' il tutto. Profondo rosso che non è solo colpa sua però. Allora, si è svolta in data odierna, quindi la giornata di ieri, l'assemblea degli azionisti dell'Unione Calcio Sampdoria con il voto dell'azionista, lo sappiamo, di maggioranza, rappresentato in questo caso, e qui è importante, dall'amministratore unico Raffaele Fiorella, che peraltro di fatto tra un mese e rotto sarà anche fuori anche lui dai giochi. Allora, l'esercizio ha chiuso con una perdita di euro 45,4 milioni rispetto alla perdita di circa 40,6 milioni di euro registrata invece nell'anno precedente. Va tuttavia segnalato che il risultato prima delle imposte ha evidenziato che nell'esercizio 2025 c'è stata una perdita di circa 46,6 milioni rispetto appunto alla perdita in questo caso di 50,8 milioni. Sembrerebbero tanti dati, tanti numeri, però partiamo da te Laura, qui alla fine stringi la ciccia, insomma c'è un altro disavanzo importante.
11: Sì, ecco, io trovo un comunicato esageratamente su difesa, nel senso i soldi che ha messo te lo sappiamo, però che tu, perché poi tanto queste comunicazioni sono rivolte ai tifosi, no? Che tu mi venga a dire, ripetere, ribadire quanto ci hai messo, a me sinceramente da tifo... Cioè,
10: vabbè, però forse ci sta, lo devi mettere a livello
11: sottolineare di... quanto sia stato... il risultato qual è? Che sei andato, hai rischiato due volte di fila, due anni di fila di andare in Serie C.
10: Pur mettendoci 150
11: milioni. Spendete meglio, cioè nel senso, sembra quasi una forzatura, no? Cioè, io ho sempre detto che li hanno spesi, che se non li avessero messi loro non saremmo qui a parlare di queste annate disastrose, ma non saremmo proprio a parlare di Sampdoria. Però è chiaro che cioè, ce l'hai messi, l'hai gestita male, hai fatto due anni dove non hai avuto un direttore generale, dove hai avuto due direttori sportivi, quattro allenatori, cioè hai fatto tutto il contrario di quello che nel calcio sono le norme regolari. Voglio dire, impara, comincia, adesso stanno sfoltendo, vediamo se sono capaci di gestire una società di calcio.
10: Paolo, tu hai fatto parte anche delle CDA, quindi conosci un po' la musica e il tutto.
11: Appena appena.
10: Che cosa...
12: Ma certo, sì, qui ci fa vedere quanto ha speso la società, la dirigenza, quindi la proprietà stessa ha dovuto mettere questo tipo di esborso di soldi per poter completare un certo tipo di lavoro, ma che non ha dato nessun frutto. Quale società di calcio è in attivo? Nessuna. Quindi tanto vale, sì, ci mostrano questi risultati, ma società di calcio in attivo non ce deve essere ancora. Se vedo il bilancio vorrei vedere dell'Inter. Ma non ne parlo neppure ai tifosi di questo.
11: Esatto.
12: A noi tifosi...
13: Però tu hai chiuso, scusami, facevi parte del CDA e hai chiuso un bilancio inattivo di 13 milioni e mezzo.
11: Evidentemente.
13: Quindi nel calcio
12: non ho
13: si
12: voluto rimarcare.
13: Anche...
12: Non ho voluto rimarcare.
13: No, l'ho rimarcato io perché ho buona memoria.
12: Poi scoppia una incredibile. Allora, tanto vale, ho tralasciato.
11: Vabbè, però, quindi, Paolo, il fatto delle operazioni fatte bene, questo l'abbiamo visto
12: assolutamente,
11: tutti.
12: Assolutamente.
11: Poi il problema era Monte.
12: Osti
11: però.
12: Era il direttore.
10: Ragazzi, attenzione con le mani davanti.
12: Allora, e quindi...
10: Fabrizio, senti, parliamo naturalmente, Enrico, perdonami, parliamo anche di conti.

0: conti, non so se quanto ne sai tu di conti e di quant'altro, magari dovrei sapere qualcosa, poi quando dovrei gestire anche lì in comune. A proposito, dov'è che sei? A
1: Zoagli.
0: A Zoagli, mi raccomando, perché Zoagli è bellissimo.
2: Andiamo tutti, tutte le estate a Zoagli.
0: Spendiamo
2: Zoagli,
0: tanti soldi a Zoagli, così facciamo guadagnare tanti soldi a Enrico. In linea sulla corrente di quello che diceva Paola, allora, e la Laura o no?
1: Guarda, tolgo la mia plomb, te lo dico francamente, io sono molto arrabbiato, cioè certo, secondo me è un comunicato vergognoso, non lo voglio neanche vedere un comunicato del genere, io tifoso, esatto. È un comunicato che poteva essere mandato agli azionisti, non lo so, ecco, forse a un unico giornale, che adesso non voglio nominare per non fare, che parla solo di conti ed economia, secondo me è vergognoso, e allora mi auguro che alla fine ci sia scritto: abbiamo sbagliato tutto, ci vergogniamo, ora basta, invertiamo la rotta.
3: C'è un aspetto
1: che sono
3: che
1: conti veramente vergognosi.
0: Stasera Maurizio non è d'accordo con nessuno.
1: No, però cioè, se tu hai investito 150 milioni di euro,
0: però non hai la gonna, Maurizio.
1: E i risultati sono questi.
3: Avvaloravo ulteriormente quanto lui stava dicendo, cioè il fatto che in quel comunicato, io ritengo veramente vergognoso, cioè la questione, tu rimarchi come una medaglia il fatto che tu hai speso negli ultimi 2 anni,
0: a fronte
3: di pessimi risultati, hai speso tanto nell'ingaggio calciatori, sei stato seconda l'anno scorso e seconda quest'anno, certo, che è una cosa allucinante,
0: con i risultati poi, che come dicevi tu giustamente,
3: sei retrocesso l'anno scorso e quest'anno ti sei salvato a una domenica dalla fine del campionato. Io l'avrei un po' stringato quel comunicato,
0: tanto pomposo,
3: cioè, obiettivamente,
0: no?
3: Perché al tifoso
2: è una missione di colpa.
0: Sì, infatti, fondamentalmente ci ho speso tanto.
3: A me bene, non è sembrata, per noi è una missione di colpa, però secondo me chi l'ha redatto, io non la vedo come una missione di
0: perché
3: colpa.
0: Perché non penso che arrivino a tanto.
3: Qua
2: no,
3: si continua,
2: era una battuta, eh?
3: Si continua, Laura, a rimarcare il fatto che si è speso tanto. E sembra quasi, non voglio ritornare alla ballerina zoppa, perché vorrei ritornarci in quel periodo storico lì della Sampdoria, però mi sembra sempre che venga rimarcato il fatto che si ci mettano dei soldi, però il problema è che poi manca sempre la cosa essenziale,
2: il risultato.
3: Nel calcio, le società di calcio si prendono per due motivi: per abbattere gli utili e per avere della visibilità, certo. Questi sono i due motivi che prende,
0: che in questo caso,
3: uomo qua visibilità non la cerca, zero. Abbattere poi non lo sappiamo,
0: utili non ne parliamo,
3: quindi dico, non lo so.
0: Nel frattempo aspetto che la regia mi dica quando sono pronti i nostri due ospiti, perché lo sapete che come ogni venerdì noi con il nostro aereo blu cerchiato voliamo e vi facciamo conoscere chi magari non da tanto non abita più qui a Genova o in Liguria, però insomma è sempre il cuore, ce l'abbiamo, e allora possiamo dare subito, tanto partiamo col nostro aereo, eccolo qua, guarda Maurizio che bello.
2: Questo e ora ti fermo,
0: è nostro,
2: subito.
0: Questo è nostro, costi, l'abbiamo pagato noi, l'ha pagato Paolo Repetto con i soldi che guadagna a Primo Canale.
4: Devi capire che metto anche lei.
2: Franco, non posso. Ma stasera viaggiamo, ma proprio.
0: Ma andiamo in prima classe?
2: Ma non lo so, chiediamo. Cioè,
0: dimmi.
2: Guarda un po' chi c'è e poi chiediamogli che lavoro fa.
0: Wow! Allora diamo il benvenuto a Repetto Bigi e Alessio Buganza da Barcellona.
5: Buonasera.
0: Ciao, buonasera ragazzi.
2: Che lavoro fai? Alessio.
0: Che lavoro fai? Mi dice allora.
5: Io sono assistente di volo, lavoro in EasyJet qui a Barcellona.
2: Quindi voglio dire, se non ci fa viaggiare bene, sì, lui.
0: Poi per le belle fanciulle vedono anche un bel fanciullo. Allora, vi diamo il benvenuto sia a Alessio che a Roberto. Con chi partiamo? Con Alessio. Allora, Alessio, insomma, questa Samp che oggi insomma ha dato un colpo forte al cuore per tutti i tifosi. Poi, per l'onore di Dio, come ricordava Laura, insomma, abbiamo fatto a meno un po' di tanti altri grandi campioni. Faremo a meno anche di questi due campioni. Uno, ovviamente, a livello in questo caso per il figlio di Roberto Mancini, va bene, l'altro è stato proprio un campione anche sul campo. Che cosa ne pensi? È stata una mossa azzeccata o è arrivata troppo tardi? Adesso devono dimostrare qualcosa perché sennò guai?
5: Ma io dico la mia umile opinione perché diciamo non mi reputo un esperto, diciamo che da tifoso c'è tanta confusione. E questo non da adesso, dalle decisioni di oggi, diciamo che le decisioni di oggi danno a tutti noi ulteriore preoccupazione. Noi qui dalla Spagna forse soffriamo ancora di più perché non abbiamo modo di scendere in strada e far sentire la nostra voce. Diciamo

0: diciamo che è stato un duro colpo, trapelava un po' nell'aria. E non, ora come ora non siamo contenti, speriamo ovviamente di cambiare idea, ma gli ultimi anni diciamo che non aiutano a rimanere però, tranquilli.
1: Però Alessio, perdonami, tu hai detto una cosa importante, la volevo un attimo, se riusciamo a focalizzare ulteriormente. Siamo qui a Barcellona e magari non possiamo scendere in piazza, perché secondo te sarebbe giusto a questo punto che la tifoseria, non lo so, dimostrasse in un'altra maniera, in un'altra versione il proprio dissenso?
0: Chiedo, beh, io non so, allora, io non voglio lanciare proclami.
1: No,
0: che non,
1: certo.
0: È anche difficile organizzare proteste, diciamo, chiamiamole così, non è neanche facile per i gruppi organizzati, ormai diciamo ogni mese ce n'è una nuova, quindi non è una situazione facile, però ecco, se i tifosi vogliono far sentire, penso che ora sia un momento delicato, un momento importante.
1: Roberto, anche per te, prego.
2: Siamo un po' preoccupati della situazione, almeno personalmente posso dire che non mi sta piacendo questo inizio, diciamo, di campagna estiva, le riconferme che pare che non ci siano di personaggi legati anche, insomma, al nostro mondo blucerchiato, che ci davano certe garanzie e stanno venendo a mancare, quindi io personalmente sono molto preoccupato, ecco, al momento.
1: Laura, mi sembra di capire però che questi ragazzi, come ricordavano giustamente, non vivendola qui a Genova, magari
3: ci siamo noi apposta,
1: sì, però mi sembrano molto demoralizzati, però che tu dici può essere uno status comune con il Sandro, però
3: io infatti prima ti dicevo che hanno fatto delle scelte molto rischiose, perché vanno a impattare su quello che è il sentimento e sentiment del tifoso, quindi cioè è chiaro, è per quello che dico che non ci credo al 100%, ho i miei dubbi, ma mi auguro che abbiano delle carte nel taschino valide, perché sennò è un suicidio.
4: Cioè, se le hanno le carte sono dei pazzi.
3: Esatto, bravo, è questo che voglio dire. La mia, allora, la mia non è convinzione, è una speranza dovuta a quello che hanno detto. Poi siccome un intoccabile come Edoardo Garrone, io l'ho criticato e non mi sembra di essermi mai tirata indietro nelle critiche a nessuno, sarò la prima probabilmente che nel momento in cui arriveranno dei professionisti che disattendono quello che ci aspettiamo, sarò la prima a criticarli.
1: Va bene, allora fermati lì perché abbiamo ancora un minuto e mezzo, volevo dedicarli a tutti e due ragazzi, ma poi tanto vi teniamo anche per l'ultimo blocco, quindi allora partiamo di nuovo da te Alessio, fondamentalmente tanto grazie, perché insomma portare sempre i colori in giro per l'Europa, per tutto il nostro bellissimo pianeta, io lo chiedo sempre questa domanda, come tanto vediamo un po' di vostre foto, sia di uno dell'altro, Sampdoria Club Spagna, quindi grazie di cuore. Come vivono fondamentalmente gli spagnoli poi i colori della Samp? Questo lo so che è un ricordo adesso, però vivono anche attualmente la Samp? A qualcuno dispiace? Qualcuno parlate della Samp? Com'è?
0: Ma diciamo che noi siamo ossessionati, anzi anche, parliamo anche un po' troppo della Samp.
1: Meno male.
0: Qui a Barcellona ovviamente c'è un ricordo che ormai vabbè, i ragazzi diciamo della mia età ovviamente
1: anche nemmeno troppo bello, ecco.
0: Sì, non ricordano diciamo la Sampdoria che io purtroppo non ho vissuto, però ecco, diciamo che gli ultimi anni non hanno aiutato perché ovviamente più si sta in zona bassa e ovviamente
1: certo.
0: Gli anni passano.
1: Certo.
0: Però diciamo che i nostri colori per fortuna sono talmente unici che poi io frequento molta gente che frequenta sport, calcio, quindi è sempre un...
1: sempre un piacere vedere quei colori, no? Allora
0: certo.
1: Roberto, Alessio, anche per te scusami, un ultimo 10 secondi e poi dobbiamo chiudere e rientriamo di nuovo, quindi non andate via. C'è però fondamentalmente c'è qualcosa di più della speranza, no? Perché se no insomma allora diciamo ciao, grazie, arrivederci e salutiamo tutti. Roberto?
2: Sì, eccomi. Sì, ecco, diciamo che sì, la speranza c'è sempre. Ci sono forti dubbi maggiormente in questo momento. Speriamo di vedere una campagna che ci faccia ricredere. Noi siamo sempre attivi, ci crediamo, siamo sempre a supportare anche a distanza e ci speriamo sempre, ovvio. se no non saremmo neanche qui, però ecco, speriamo.

0: Bene,
1: diciamo
0: bene.
1: Che...
0: Allora, ragazzi, rimanete con noi lì da Barcellona, perché adesso andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo e parleremo di questa grande festa, insomma, degli Ultras per la prossima settimana. Sarà grandissima, ci saranno tante cose, ne parleremo con Maurizio, ma non solo. Rimanete con noi, un po' di pubblicità, pochissima, e siamo nuovamente insieme a voi con Gradinata Sud.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
0: Siamo pronti ancora con Gradinata Sub, subito il nuovo Impact che ci dà la possibilità, insomma, di interagire e di relazionarci anche poi con i nostri ospiti. Eccolo qua, pieni poteri. Maurizio, partiamo con te, mamma mia, guarda, fa quasi paura, ma sì. Veramente gli ha dato in mano tutto?
3: Beh, credo che sia lui che Walker in questo momento abbiano la società in mano, cioè la gestione.
0: Ma lui nello specifico?
3: Lui, secondo me, dal punto di vista tecnico, dovrà effettuare le scelte che saranno legate all'allenatore, al direttore sportivo e a questo responsabile scouting.
0: Fuori dai denti ne ha le capacità davvero?
3: Ma io questo non lo posso giudicare. È stata un'esperienza estremamente positiva, anzi, l'Anderlecht ha toccato il punto più basso della sua storia. E il campionato italiano è diverso da tutti i campionati europei, perché è comunque un campionato molto difficile, dove i procuratori sono comunque in parte azionisti di tutte le società, come sì. Dico io, e quindi non so se l'anno di esperienza gli è servito per poter fare questo salto di qualità. Però tutto è legato alla scelta, che non può assolutamente sbagliare dell'allenatore e del direttore sportivo.
0: Tutto si parte. Enrico, anche per te la stessa concezione, suggerimento che sentivi?
4: No, nel senso, quando è arrivato l'anno scorso, dico la verità, è vero che i numeri non erano dalla sua, la sua esperienza passata era abbastanza negativa, però scelto un personaggio di un profilo internazionale, ho pensato che invece potesse essere anche una scelta abbastanza giusta. Non è stata così, meno male che c'è stato Andrea Mancini che ha corretto il tiro. Ora deve dimostrare tanto Fredberg, adesso certo. la società gli ha dato fiducia e il primo nome e i primi due nomi, lo stiamo ribadendo, sono l'allenatore e il direttore sportivo.
0: Però possiamo dire, Laura, ritorniamo un attimo sull'Impact, ti ringrazio Alessio in regia, che però c'è di nuovo un discorso di trasparenza, adesso si dicono le cose, finalmente adesso si capisce che se poi questo non ha fatto quello che doveva fare, sappiamo però chi dare la colpa, fra virgolette.
5: Ma infatti, quando proprio Andrea Mancini, uscente non meno di cioè non più di 20 giorni fa, forse due settimane, dichiarò finalmente c'è un unico referente, un'unica proprietà, è quello, cioè qua non si, e lo ripeto perché lo sottolineo, perché poi non, che non si dica ma voi avevate fiducia, non è questione di fiducia, è questione di attendere, per come sono cambiate le cose, di capire cosa succederà. Cioè, ora voglio dire, sappiamo che chi ci mette i soldi comanda, poi che faccia decidere, si faccia aiutare da Walker, sì. Bianchi, Rossi, poco importa.
0: Chi avrà
5: importa.
0: In mano lo scettro,
5: esatto.
0: Lo sappiamo.
5: Chi deciderà, chi opterà per alcune scelte sull'area tecnica sarà Fredberg. Quindi, cioè, oggi tu sai che se... ci sarà il terzo fallimento, quarto fallimento,
0: persone,
5: di fila,
0: cioè,
5: sai di chi è la colpa.
6: È indirizzato.
0: Paolo?
6: Ha detto
0: basta.
6: Sì, ha detto giusto, ma ha detto giusto Laura,
0: però in questo
6: Maurizio,
0: processo di modernizzazione che dicevamo ci potrebbe essere, e ci sarà spero anche questo, no? Questa trasparenza di identificare delle persone.
5: Fino all'anno scorso noi non sapevamo se uno sceglieva e l'altro gli andava dietro o se si mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi
6: non c'era relazione con la società, ma adesso a questo punto finalmente avremo quello che rappresenta effettivamente la società. Società. E quindi
3: hai un problema però, che l'articolo 22 delle NOIF ti dice che il signor Walker deve essere dal 15 di giugno di quest'anno, dovrà essere tesserato. Si deve mettere da parte.
6: Lo tessererà, vedrai.
5: Beh,
3: me lo auguro
5: visto...
3: perché io preferisco che qualcuno, come ha detto Laura, si prenda le sue responsabilità.
5: Sì, certo, Maurizio, ne abbiamo già avuto un caso.

0: quando faceva tutto Romei, che non aveva un ruolo.
1: Però c'era ancora una regola che bypassava. Dal adesso 15 di giugno invece sei obbligato.
2: Beh, però la Samp ne ha avuti di esperienza, quello là in panchina che non aveva il tesserino. E qua.
3: Sì, sì,
2: io ritorno a Barcellona, pertanto per dirvi ancora una volta, Alessio e Roberto, grazie, perché insomma, non grazie perché avete un club e rappresentate i nostri colori più belli del mondo, ma che insomma a Barcellona, dopo quello che è successo, fondamentalmente lo sappiamo. Roberto, allora ripartiamo da te. Però adesso con l'identificazione di queste persone all'apice apicale, finalmente, come dicevamo in studio, penso che tu sia d'accordo, si hanno le idee anche un po' più chiare, si possono anche identificare laddove, speriamo non ritornino di nuovo gli sbagli, quindi le persone poi da dire, ecco, allora sei stato di nuovo tu che hai sbagliato.
4: Sì, sicuramente avere un'unica parte di proprietà interessante e avere un unico, diciamo, capro espiatorio a questo punto, se le cose che mi sono continuando in questo modo.
2: È lapidaria, ma l'accetto.
0: Serve una croce sola, Roberto, non ne servono due.
4: Diciamo questo, ecco. Ripeto, quello che sto vedendo fino ad oggi mi ha lasciato molto in shock. Non riesco a capire come, proprio anche a livello imprenditoriale, si possa prendere determinate decisioni. Ora, ripeto, è difficile oggi poter criticare totalmente, perché non conosciamo quello che saranno i prossimi dirigenti, i prossimi, insomma, tutta la spina dorsale della società, però quello fatto fino ad oggi lascia veramente molto molto interdetti, ecco.
2: Allora, Laura, prego.
0: Velocissima, siccome Paolo, quando in settimana mi ha chiamato chiedendomi appunto dove saremmo andati con l'aereo, ho detto Barcellona, mi ha praticamente fatto una X. No, Barcellona.
3: Non è una città
0: non
3: che
0: è una
3: scorda.
0: Città.
2: Non ci va più in vacanza da anni.
3: No, ma fai bene. Ma tra...
0: Dal 91-92. No, vi volevo chiedere, siccome il club è parecchio numeroso, qualche aneddoto con i tifosi che rappresentano la città, avete avuto qualche riscontro, qualche aneddoto da raccontare?
2: Pronto?
0: Li ho uccisi.
2: Allora, può rispondere chi vuole?
5: No, non abbiamo avuto nessun confronto né con i tifosi del Barcellona né con le spagnole, però diciamo che un avvicinamento importante è stato con Angel Yepes, il papà di Gerard, che è tifoso dell'Espagnol, e quindi l'abbiamo, diciamo, introdotto nella nostra realtà, è socio anche del club, quindi ormai è, diciamo, che ha il cuore tra Espagnol e Sampdoria, è un grande, nostro grande amico, però non abbiamo mai, ecco, organizzato eventi con le due tifoserie. Quello che adesso ad esempio faremo nella festa che sarà in concomitanza con quella degli Ultrastiz del 6 qui a Barcellona, con il gruppo degli Atalantini e della Peña Atalantina, con cui abbiamo fatto qualche evento e faremo una festa insieme.
2: Bene, allora rimanete ancora un attimo, ragazzi, arrivo noi, poi ci salutiamo, perché adesso è venuto il momento, Maurizio, di aprire un po' il capitolo dedicato a questa grande festa degli Ultras che si terrà il 6, insomma, e tu sarai presente peraltro con una bella iniziativa, giusto?
1: Sì, noi iniziano prima di tutto tutte le feste dei Sampdoria Club, dei gruppi della Sampdoria, che è ormai una consuetudine consolidata. La festa degli Ultras è arrivata alla 21esima edizione, certo. Il Museo Sampdoria collaborerà per una mostra che si terrà all'interno della tribuna d'onore, dove si sono svolte le mostre a ricordo di Vialli, questa mostra avrà un titolo in ogni posto che andiamo, che è poi un titolo scelto per ricordare soprattutto anche la storia della Sampdoria, perché è la prima tappa di una serie di avvenimenti che porteranno, diciamo, durante tutto l'anno, durante tutto il 2026, a ricordare gli 80 anni della Sampdoria. E devo dire che si vuole molto ricordare il tifo nelle persone che non ci sono più, e soprattutto questa mostra fotografica. Poi ci saranno alcune sorprese legate proprio alla questione degli 80 anni. Però ci sono tantissime iniziative, l'associazione Giacomo Fantoni, l'associazione a difesa sampdoriana, ci sarà un palco con la musica, ci sarà da bere e da mangiare, è veramente una grande festa. Devo dire che gli Ultras Tito, passandosi il testimone di anno in anno, ogni anno

0: fanno le cose più in grande, e certo, devo dire che questa festa è qualcosa che racchiude un po' tutta la tifoseria.
1: Poi Paolo, siamo a 10 minuti, ragazzi, devo chiudere tra poco, anzi io inizio però già, perché poi non voglio farlo in maniera scortese, a salutare e a ringraziare sia Alessio che Roberto, che da Barcellona questa sera ci hanno regalato il loro entusiasmo e soprattutto ci hanno anche detto: noi ci siamo, non vi preoccupate che terremo sempre alto noi comunque il nome della Samp. Dimmi Paolo, cosa volevi dire?
2: Volevo dire a Sergio e Alessio e Roberto. Sì, Alessio e Roberto, magari un gemellaggio con Real Madrid proprio in città di Barcellona.
3: Niente, Paolo,
2: potrebbe creare, non lo so, una sorta
0: con la,
2: di ripresa.
0: Viva Spagna.
2: Ecco, viva Spagna e un gemellaggio con Real Madrid.
1: Ok, ragazzi, avete accolto l'invito di Roberto, di Paolo?
4: Rifereremo ai nostri.
3: Io invece volevo ringraziare, salutare i ragazzi e ringraziare Luca che mi ha messo in contatto con lui, perché io ho conosciuto prima Luca ed è stato lui a muoversi per farci avere Alessio e Roberto.
1: Ragazzi, sempre forza Sampdoria, ok?
5: Sempre. Grazie,
1: è stato un piacere avervi, grazie per tutto quello che fate, davvero.
6: Ciao, ragazzi.
1: Ragazzi, un minuto e mezzo, devo poi veramente chiudere, i tempi volano. Insomma, partiamo da te, Paolo. Vì. Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo detto che adesso bisogna attendere, però se volessimo trovare di nuovo un aggettivo adesso per le prossime realtà di questa Samp, quale potrebbe essere? Così?
2: Non è più speranza, io concretezza.
1: Una concretezza.
2: Concretezza. Adesso basta. È il momento di agire, come abbiamo detto tutti stasera, è il momento di trovare un direttore sportivo di un certo livello e l'allenatore conseguente. Basta.
1: Enrico, un aggettivo anche con te, poi ci aggiungi proprio due frasette.
7: Allora, l'aggettivo è qualità. E voglio partire dicendo, ricordando la festa di settimana prossima, la Sampdoria deluso, la Gradenata Sud no. Quindi ripartiamo dalla qualità della Gradenata Sud e speriamo che sia messa anche all'interno della Sampdoria, perché fino ad oggi qualità ce n'è stata poca.
1: Maurizio?
0: Fatti, non parole, e spero che i tifosi scendano in piazza. Mi associo a quello che hanno detto i ragazzi della Spagna.
1: Perché hanno detto...
0: Perché si è andati oltre, perché non si può più sbagliare nemmeno una virgola, e secondo me ci vuole rispetto per i tifosi della Sampdoria soprattutto.
1: Laura, ultimi 40 secondi, prego.
3: Niente, io sono come Maurizio, mi allineo, che mantengano quello che hanno detto, basta.
1: Basta?
3: Poi, sì, per me alzare l'asticella vuol dire alzare l'asticella, punto.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, come sempre grazie per essere stati con noi, grazie Alessio Calcinai, grazie a Gianluca Messina per la parte tecnica, noi ci vediamo venerdì prossimo con la speranza davvero che possano arrivare buone notizie per questa nostra tormentata ma sempre amata Sampdoria. Una buona serata con i programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

Un saluto e ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Sabato condizioni ancora anticicloniche sul nord Italia e anche in Liguria, giornata soleggiata e clima estivo. Ci sarà un po' di variabilità sull'Appennino con qualche isolato fenomeno al pomeriggio e qualche nuvolata e stratificata di passaggio. Vediamo i dettagli partendo dalla provincia di Imperia con il sole ancora protagonista della giornata. Un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi Liguri ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime intorno ai 26 8 gradi lungo la zona costiera, quindi un clima da piena estate. Sarà così anche sulla provincia di Savona, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso, quasi calmo, qualche velatura di passaggio durante il giorno, ma non disturberà particolarmente la giornata, che vedrà temperature tipicamente estive. Anche sull'area di Genova, situazione simile, con questa giornata ben soleggiata, eccetto per qualche nuvola alta in transito, e nel pomeriggio qualche isolato fenomeno sarà possibile sulle vette montuose più alte dell'Appennino. Per quanto riguarda il Tiguglio, poco da aggiungere con questa giornata di sole, ventilazione debole, mare generalmente poco mosso e massime che si avvicinano ai 30 gradi. Infine sullo Spezzino, prevalenza di sole per tutto il giorno con al più qualche velatura di passaggio, un po' di variabilità al pomeriggio sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni. La giornata di domenica vedrà ancora condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione, con tanto sole, temperature stazionarie e valori massimi intorno ai 30 gradi o leggermente inferiori sulle aree costiere. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla,

0: Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta, ad esempio, il segnale nazionale. Voi non lo ricorderete, magari in molti, perché si dimenticano delle cose. Ma in effetti pensate che, ad esempio, Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo, ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative. E oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi, le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale, ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso, nel prossimo futuro, insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni, e Craxi

0: perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliele anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale, pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa, c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo poi di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare.

0: un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i cinque partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consenta di dire.
1: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000.

0: 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, si deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
0: Non è che lo fanno tutti,
1: e cioè a tutte le emergenze.
0: Qualcuno che si occupa poco di
1: però
0: questo.
1: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
0: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centro-sinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
0: però registrate. Andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
2: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale, che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
0: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttaroni abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo, vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente, ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia. E allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza precedente. Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
2: Perché e poi abbiamo anche. Qui è l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
0: se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
2: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'Europa il 9,6%, ma insieme a noi moderati ha

0: maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica e appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione, dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova, a livello regionale il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare di ogni partito naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
4: Senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
4: La stessa cosa, sono cariche istituzionali.

0: animali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
2: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
0: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro. Adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza di Diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
3: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però

0: ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese, attraverso la leader Giorgia Meloni, ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, l'America,
0: NATO, scusi, l'America, poi Donald Trump.
1: No, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali. Come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche

0: anche su un piano politico, perché lei sa, è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire, ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
1: Prego, direttore.
2: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica, e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
0: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi...
3: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
3: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
2: comodo
1: nel centrodestra.
4: Quindi se no, come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra ha ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto. Viviamo su una corsia, senza corsie di emergenze, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo...

0: Anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, se per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
1: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono, come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo, perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere
0: investimenti.
1: Cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il Presidente Bucci, ma anche il Sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82, e da quel momento praticamente avevo il pentapartito che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del Lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario. Era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la Presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa, e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature, e la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee prima

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
8: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ben trovato al presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.
9: Buona giornata a tutti.
8: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
9: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
8: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ruolo della donna...
9: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
8: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
9: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership.

0: leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare, sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: d'artificio, musica, spettacoli,
1: legati proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, un ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come Primo Canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
0: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

Una buona serata e un ben ritrovati come ogni venerdì sera rigorosamente in diretta con Gradinata Sud. Terremoto in casa Samp. Che cosa succede? Beh, la notizia era nell'aria, non lo sappiamo. Comunque è arrivata alle ore 18, la società Sampdoria rilascia questo comunicato. Ve ne leggo solo un po', ma fate molta attenzione però anche alle parole che vanno bene interpretate. Ad esempio, l'UCI Sampdoria interrotti i rapporti con Mancini e Vernizzi. Poi cercheremo con i nostri ospiti di capire che cosa vuol dire bene la definizione interrotti o se c'è qualche cosa di più. Comunque, l'UCI Sampdoria comunica di aver interrotto il rapporto con il direttore sportivo Andrea Mancini e il coordinatore dell'area tecnica Giovanni Invernizzi. Attenzione, ancora due frasi. La decisione di interrompere il rapporto con

0: Andrea Mancini e Giovanni Vernizzi, è stata molto difficile, dichiara il CEO dell'area football Jesper Fredberg. Siamo tutti consapevoli del loro contributo e del loro sincero impegno per la Sampdoria. La nostra gratitudine va a Andrea Mancini, che ha indubbiamente svolto un ruolo importante all'interno del settore sportivo. Poi parole d'elogio anche naturalmente per Giovanni Vernizzi, ma se volessimo sintetizzare il tutto, Andrea Mancini e Giovanni Vernizzi non fanno più parte del progetto Sampdoria. Di questo e di molto, molto, molto altro ne parleremo con i nostri ospiti. Come sempre, la nostra Laura Rossetti. Buonasera, Laura.
1: Buonasera a tutti.
0: Poi ciao, abbiamo il nostro mitico Paolo Repetto. Buonasera, Paolone.
2: Buonasera,
0: come stai?
2: A tutti voi.
0: Ti
2: grazie.
0: Ti vedo in forma. Ritorna con noi Enrico Passoni. Buonasera, Enrico.
3: Buonasera.
0: Poi
3: a tutti.
0: Poi parleremo anche di questo tuo nuovo impegno amministrativo. Chissà quanti soldi guadagnerai. E diamo il benvenuto per la prima volta, ne siamo contenti, a Maurizio Medulla. Buonasera, Maurizio.
4: Buonasera a voi. Grazie. Buonasera a tutti.
0: Allora, ragazzi, io chiedo, faccio un giro velocissimo. Io ho parlato, appunto, Laura, parto da te, di questi rapporti interrotti. Perché secondo te hanno utilizzato la definizione interrotto? Perché mi sembra importante da capire.
1: Ah, ci sono
0: non
1: tante
0: c'è un
1: cose.
0: Esonero, non c'è un... c'è un'interruzione.
1: Ma allora, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro, nello specifico, sempre al solito,
0: pensiero, no?
1: Botta e risposta e magari capirne di più. Ma io faccio fatica, onestamente, a capire proprio le dinamiche. Nel senso che mi sarei aspettata che una decisione del genere venisse presa con un po' più di velocità, nel senso, se vuoi interrompere i rapporti lo fai, ti muovi poi in entrata e dai un senso all'uscita di Mancini. In questa maniera faccio fatica
0: prima dai
1: a
0: per togliere poi
1: no ma al di là poi del dell'entrare e uscire che sarebbe stato carino. Allora, già faccio una piccola postilla, è già importante avere un comunicato stampa, visto che non eravamo abituati alle comunicazioni, almeno quantomeno ringraziamo Mancini e Invernizzi. Detto questo, non capisco perché così tanto tempo se non vuoi proseguire con Mancini. Forse è stata una trattativa, probabilmente non gli avrebbero concesso gli incarichi, non lo so. Quest'estate Mancini è rimasto, cioè era il DS della Samp, proprio tanto becco non l'ha messo, perché sennò probabilmente Narro non sarebbe mai arrivata alla Samp, immagino.
0: Peraltro ritornerà poi, stai tranquilla che vedrai che ritornerà.
1: Cioè, comunque, ritorna Narro.
0: Vedrai. Comunque, Laura, al di là di tutto, tu dici non è tanto la questione che poteva essere nell'aria, ma la tempistica.
1: Ma sai, nell'aria c'è da tanto, oggettivamente, anche perché quando vedi che l'obiettivo è quello di fare la famosa pulizia, è chiaro che rientrino un po' tutti, anche perché, voglio dire, adesso i personaggi che sono stati allontanati sono veramente tanti. Certo. Ripeto il concetto che io predico il cambiamento da un po', quindi devo essere fedele alla mia idea, e quindi
0: adesso
1: tutto
0: attendiamo.
1: Quello che concerne il cambiamento sono ovviamente non dispiaciuta, però era una cosa che nel momento in cui la proprietà prende pieno potere ci sta.
0: Allora, Paolo, con quei gradi da generale sul braccio sinistro, sergente, scusa, non volevo offendere,
2: generale.
0: Senti, invece, cosa vogliamo dire di questa
2: cosa
0: giornata?
2: Voglio dire, rivoluzione Samp. Rivoluzione, cioè è cambiata completamente. Quindi chi sono rimasti? I dirigenti, quelli che forse credevamo che facessero un passo indietro, almeno quei due che sono a fianco al, diciamo, quello che apporta
1: l'investitore,
2: quello che apporta il denaro, la sa. Sono rimasti chi? Questi due, è andato via. Beh, Mancini era nell'aria, giustamente, lei dire la tempistica. Gli è andato un rapporto interrotto, si chiama esonero, però poi fondamentalmente chiamiamo l'apporto interrotto, che è ancora più bello.
0: È più elegante.
2: Anche elegante, giusto. E l'amico Invernizzi, che sinceramente è una persona veramente deliziosa a tutti i punti di vista.
0: Assolutamente. Senti, Maurizio, insomma, non c'è bisogno che lo diciamo, molto molto legato ai colori della Samp da tanti anni, anche professionalmente. Come la leggi questa giornata?
4: Beh, continua l'epurazione, secondo me, cioè la prima epurazione è partita con Marco Lanna e oggi sta andando avanti anche con Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. È chiaro che è una situazione per la proprietà antipatica, perché secondo me questa gente non vuole persone che parlano col tifo. Andrea ci parlava, Giovanni ci parlava, Marco Lanna lo faceva, e tutte le persone che avevano rapporti con la tifoseria, secondo me, non sono

0: graduiti a Bogliasco, ma questa è una mia idea. Poi non so come spiegartela, ha ragione Laura quando parla di tempistica, perché hai comunque perso 3 settimane.
1: 3 settimane, certo.
0: Poi sono andati via Andrea Mancini, Giovanni Vernizzi, voglio dire, è andato via Papà Roberto e ce ne siamo fatti una ragione. Dipende molto da chi arriverà, perché se arriva una persona che conosce il mercato italiano di qualità, credo che...

0: Aggiungo una cosa, nel comunicato che fece TEI dopo Castellammare, parlando, diciamo, chiaramente scusandosi fra virgolette per la retrocessione, si parlò di ritorno in Serie A entro il
1: Come
0: 2028,
1: no?
0: ma soprattutto si parlò di una proprietà che non era una proprietà, ma era un'appartenenza dei tifosi della città. Secondo
1: In questo caso.
0: me i tifosi sono stati poco rispettati con queste ultime manovre.
1: Manovra, certo.
0: Perché poi, diciamocela tutta, a Bogliasco sono volati i coltelli perché la linea Manfredi era con delle persone schierate dalla sua parte e la linea Tei era
1: Vero.
0: un'altra.
1: Allora, ok, non è.
2: Scusa, solo una cosa. Poi bisogna vedere, Maurizio, visto che mi tiri fuori Manfredi e io ho un debole per parlare di Manfredi,
0: No, io
2: bisogna.
0: parlavo delle due correnti, Laura.
2: Sì, bisogna vedere se la corrente Manfredi era una corrente sentita o una corrente di
1: Oppure,
2: comodo.
1: ok.
2: Perché se ti celi
0: Questa è
2: dietro a certe.
0: sicuramente una bella domanda.
1: Aspetta, però adesso andiamo avanti, se no, ragazzi, non riusciamo a stare nei tempi. Dunque, Enrico,
2: E
1: allora.
2: allora chiudiamo la puntata,
1: No,
2: andiamo via, non lo so.
1: stai lì. Tanto vediamo un attimo questo impact che è importante. Tanto Enrico, complimenti insomma anche per il tuo nuovo incarico, ma ne parleremo. Allora, guardala un po'. A che gioco stiamo giocando? Perché adesso insomma, c'è un'unica riflessione da fare fondamentalmente. Questi che hanno deciso di comunque estromettere Mancini e Invernizzi, secondo te stanno giocando con il fuoco o invece allora dicono no, adesso c'è veramente un progetto importante, quindi arriverà un allenatore di peso, un DS di peso e la tifoseria capirà che allora quella pulizia è stata fatta in riferimento a quello?
3: Allora, secondo me, intanto quando si interrompe un rapporto, semplicemente si sta parlando di non andiamo più d'accordo, ci sono due linee di pensiero, due linee
1: Come in un
3: d'azione.
1: matrimonio?
3: Ma in un certo senso sì, qua si parla di azienda, anche perché Mancini aveva ancora un contratto che non era ancora
1: Come no,
3: scaduto, quindi per forza
1: assolutamente.
3: di cose c'è un'interruzione di un rapporto. Secondo me si è provato a vedere se con Mancini si poteva andare avanti, non si è trovato questo accordo, quindi c'è stata sicuramente una trattativa, però penso, tutto sommato, voglio essere positivo, che scegliere una linea.
1: È la moglie che lo chiama e dice:
3: No,
1: guarda,
3: no,
1: stasera
3: no.
1: non
3: No,
1: ti do
3: secondo
1: da
3: me
1: mangiare.
3: Invernizzi perché ha sentito
2: Però
3: la
2: scusate,
3: grande,
2: è
3: il grande affetto.
2: perdonato. Se vogliono
1: Sì,
2: inquadrarlo,
1: fai vedere,
2: fai
1: vai, fai
2: vedere.
1: vedere almeno. Perdonato solo per questo,
4: Scusate
1: ci
4: perché.
1: abbiamo
2: Voleva far vedere che ha una bella cover.
3: Sì, No, quindi
1: sicuramente. Prego, dimmi.
3: dicevo, no, semplicemente secondo me deve essere guardata con positività al fatto di aver scelto una linea. Oggi c'è la linea Fredberg, c'è la linea anglosassone, chiamiamola in questo modo, tutto dipenderà da chi arriva. Si sta giocando col fuoco. Allora, abbiamo giocato col fuoco per 2 anni, con le scelte che sono state fatte anche sugli allenatori. Quest'anno l'abbiamo visto sia prima con Donati e poi, non me ne voglia Foti, ma anche con Foti. Sono azzardi. Secondo me la vera risposta deve essere data con i nomi che arrivano.
1: Allora, ho 2 minuti, quindi ve lo dico proprio in riferimento poi alla pubblicità. Quindi, Laura, velocissimi, partiamo col discorso. A questo punto abbiamo parlato sempre, diamogli però adesso tempo, vediamo cosa veramente vogliono fare.
2: Allora, da qui, poi magari andiamo avanti dopo perché secondo me merita una riflessione, è come prosegue il comunicato. Perché prima fuori dalle camere parlavamo con Maurizio e diceva un po' arrogante, vero, però è di nuovo una mossa aperta. Cioè, quando tu, e poi magari in pausa, in pubblicità lo guardiamo e andiamo a vedere qual è il pezzo a cui mi riferisco, danno un'aspettativa altissima.
1: E come?
2: Perché dicono noi mandiamo via o comunque abbiamo deciso
1: Perché?
2: di interrompere,
1: Certo,
2: alziamo
1: l'asticella,
2: l'asticella.
0: È
1: certo.
0: vero, però mi permetti di dire una cosa. Nella riunione fatta con i gruppi una settimana fa si è parlato di direttore generale. Già in questo comunicato viene omessa questa figura. Cioè, giusto
1: Potrebbe essere un'annotazione.
0: per completezza dei fatti avvenuti da una settimana ad
1: All'altra,
0: oggi.
1: quindi come possono cambiare le cose? Paolo, molto velocemente anche per te, dicevamo adesso si attende
4: Adesso a
1: veramente.
4: questo punto la tifoseria, dato che viene a mancare, diciamo, veramente gli uomini che sono legati alla Samp, certamente a questo punto, secondo me, la proprietà deve garantire a questa società sia un direttore sportivo che un allenatore di grosso valore. Ve l'ho detto io l'altra volta, propongo sempre i soliti nomi, ma fondamentalmente io ripropongo Stroppa, Strappala al Venezia e Sartori che stava con noi. Provateci. A questo punto Fredberg deve provare.

0: a portarci questi. Può darsi che la piazza finalmente
1: te lo lì, che mi tocca farmi il tatuaggio.
2: Enrico, in conclusione anche con te, perché poi devo andare in pubblicità.
3: Ma allora, io faccio una battuta sulle terminologie invece. Sì. Manfredi ha sempre parlato di barra dritta. Sì. Ora alziamo l'asticella. Speriamo che abbia ragione la linea dialettica di Fredberg, dai.
2: Bene, prendiamola così. Noi ci fermiamo solo per un attimo, ma ritorniamo immediatamente con Gradinata Sud, temi caldissimi, carne sul fuoco, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbandonateci.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Allora, ritorniamo un attimo sul comunicato emesso dalla società nel primo pomeriggio, anzi 17-18, perché c'è la parte, forse la parte finale, che è molto interessante, che è quella che faceva poi anche riferimento Maurizio insieme a Laura. Allora, dicono, oltre ai cambiamenti riguardanti le cariche del direttore sportivo e del coordinatore dell'area tecnica, il club si separerà anche da Samuel Cardenas, e questo l'abbiamo detto, in qualità di responsabile dello scouting, e quindi auguriamo anche lui il meglio per la... Poi però attenzione, il club annuncerà a breve una nuova dirigenza sportiva, composta da un nuovo direttore sportivo, un direttore tecnico e un responsabile dello scouting, direttore del reclutamento. Chiusa, molto importante, siamo determinati ad alzare l'asticella per modernizzare questo club, conclude quindi Fredberg. Questo è l'unico modo per consentire alla Sampdoria di riconquistare il proprio status nel calcio italiano. Maurizio, attenzione, perché anche qui c'è un modernizzare, non c'è per migliorare, che uno dice, beh, ma nel modernizzare c'è tutto.
5: Questa è una parola che molte volte è uscita nelle varie conferenze stampa.
2: Ma come la interpreti?
5: Ma io sinceramente posso essere d'accordo sulla modernizzazione, i tempi cambiano, però mi metto dalla parte del tifoso, in quanto lo sono. Al tifoso non interessa niente, interessa solo ed esclusivamente il risultato sportivo e la Serie A. Ci sono altri discorsi.
2: Hai capito perché ti ho fatto sta domanda?
5: Secondo me è questo il problema.
2: Allora, primo impact del secondo blocco, così lo commentiamo, perché anche questo, quello che dicevamo prima, Laura, poi il giro della morte, scelte pericolose, perché come dicevamo prima, con il fuoco si può scherzare, ma a volte ci si brucia.
1: Allora, la scelta più comoda sarebbe stata quella di confermare Lombardo e Mancini. Nel momento in cui confermi due figure che ai tifosi comunque... piacciono, nel senso che c'è un legame affettivo,
2: certo,
1: e la garanzia di impegno massimo, no? Perché uno dice che se Lombardo sta nella panchina della Sampdoria sicuramente è come se ci stessi io, no? L'ha detto persino Lombardo in una conferenza stampa. Nel momento in cui fai delle scelte pericolose e poi sottolinei che tu queste scelte le hai fatte per alzare l'asticella, ha ragione Maurizio, c'è dell'arroganza, parliamoci chiaro, è come dire Mancini non era abbastanza, perché se tu alzi l'asticella mandi via Mancini è perché evidentemente pensi di prendere qualcuno che sia con un profilo maggiore.
2: Però potrebbe essere, no?
1: Ma
2: anche
1: no,
2: Laura.
1: È quello che sto dicendo. No, ma è quello che io dico, signori, ma ci mettiamo nei panni. Poi va bene, una a Singapore, l'altro è nell'isola di Man, ma da proprietari, rappresentanti, prima o poi qualcuno, se mandano via tutti gli altri, dovrà metterci la faccia, no?
2: Certo.
1: E un pochettino ce la stanno mettendo da questo punto di vista.
5: Però scusami Laura, posso dire una cosa? Questa proprietà si è insediata 3 anni fa e io vado a tutte le conferenze.
1: Così è così.
5: No, si è insediata, cioè esiste una proprietà, il signor Tei è comunque coproprietario prima.
1: Era l'investitore.
5: Coproprietario prima e poi successivamente proprietario in toto della Sampdoria al 99%. Voglio dire, noi, io soprattutto vado sempre a Bogliasco, i giornalisti vanno a Bogliasco, noi non abbiamo mai potuto avere la possibilità di fare una domanda a te.
2: Quello lo sappiamo.
5: Perché hai preso la Sampdoria. La domanda che in questo momento andrebbe posta in un'ipotetica conferenza stampa è quanto investite nella

0: squadra, perché fino ad oggi investimenti non ne sono stati fatti. A prescindere, puoi prendere il direttore più bravo del mondo dal punto di vista sportivo,
1: non ci viene Maurizio.
0: Aspetta, ma giusto. Dipende dal budget che ha per poter lavorare.
1: Secondo me Sartori, ti faccio l'esempio, ovviamente
2: un esempio massimo.
1: Certo. Sartori, se decide di venire alla Sampdoria, è perché ha le garanzie di avere un budget a disposizione, se no se ne sta dove
0: me lo voglio augurare.
3: Carta libera con la speranza, ecco.
1: Ma è per questo che ci aspettiamo il nome di peso, perché oltre a garantire una determinata qualità garantisce di avere carta bianca, brava, su certe cose,
3: cosa che
1: non è proprio una banalità.
3: I vari Foti e tutti gli altri non avevano, quindi ci vuole anche, come dicevamo Paolo, quella persona che come arriva, esatto. È ovvio che si era parlato anche fantasticato di Ranieri, se viene ti dice sono io in panchina e non c'è nessun altro.
2: No, io l'ho visto Ranieri perché sono stato nel CDA della Samp quel periodo, quindi
0: a Bogliasco non ci entra nessuno con Ranieri.
3: Appunto, hai capito, anche questo è molto.
2: Allora ritorniamo a quello che ho detto prima. A questo punto la proprietà deve mettere sul piatto un allenatore e un direttore sportivo che abbiano, di cosa detto, la facoltà di poter finalmente fare una squadra competitiva. Allora sì che mi prometti finalmente la serie. Sì,
1: scusa, sì, no, velocissimo, vai. Chiudo il discorso perché sennò non ha senso quello che ho iniziato a dire. Ovviamente con tutto il massimo rispetto per, faccio l'esempio, Galloppo è bravo, però nel momento in cui tu mi garantisci un allenatore di spessore, di nome, importante, e poi mi garantisci di alzare l'asticella, scusa, ma se tu mi presenti Bravo e Galloppa, con tutto il rispetto possibile, però la loro storia parla per loro, non sono due nomi, due grandi nomi.
3: Ci saremmo arrivati, anche se poi dicono con la Fiorentina ha fatto quello che ha fatto, però va bene. Allora andiamo a vedere per favore l'altro impact, così partiamo poi da Enrico e lo commentiamo. Eccolo qua, arriva qua. Occhio alla mossa, perché insomma la regina cade, il re cade, qui no, c'è, fino adesso potremmo quasi dire che c'è uno stallo, se volessimo usare una terminologia che si usa spesso e volentieri negli scacchi.
4: Sicuramente c'è uno stallo che deve durare pochissimo, ricollegandomi all'impact di prima. Ora, dopo le scelte pericolose, deve esserci la scelta doverosa. Doverosa, ecco. nei confronti di noi tifosi, doverosa nei confronti di una città che aspetta una risposta forte da quello che è sempre stata la Sampdoria, lo stile Sampdoria e quant'altro. Sì. E, lo stallo deve terminare entro pochi giorni. L'hanno detto nel comunicato, lo devono dimostrare a tutti, perché adesso hanno gli occhi della gente addosso e quindi sicuramente deve essere fatta una scelta importante, a partire dal direttore sportivo che si occuperà poi di mettere sulla squadra, ma dovrà essere condivisa con l'allenatore, cioè devono essere due figure che lavorano a stretto contatto,
3: sinergia,
4: e che possano portare subito giocatori pronti per la categoria. Non possiamo sbagliare un altro anno.
3: Tenendo presente,
0: hai anche un problema grosso, che hai 11 ritorni che devi
1: volevamo dimenticarcene, no, Maurizio, grazie.
2: Ci ritorniamo. Questo senti, invece ci vuole un direttore sportivo di un certo valore.
3: Certo.
0: No, senti, per carità.
4: Solo una cosa, io un ritorno che caldeggio, già l'anno scorso mi era pianto il cuore, io mi aspetto tanto da Tutino.
3: Speriamo, se era fatto male, però speriamo. Allora, senza dimenticare il fatto, Maurizio, e chiedo un po' a tutti davvero un po', che tra 20 giorni si parte, si va a Ponte di Legno, arriva un raduno, arriva una nuova, nuova
0: stagione.
3: Sì, 40 giorni, 25, 30, quelli che sono, ma al di là di tutto il tempo passa. Senza allenatore ancora, senza giocatori confermati, non sai chi c'è, senza un DS, i giorni volano, tanto per dirti, era una sorta di eufemismo. Ci arriva la Samp, ce la farà arrivare, ma soprattutto ad arrivare lassù senza poi portare gente nel frattempo a avere già almeno un 7/11 di squadra fatta?
0: Ma questa è una domanda che devi porre a Fredberg. Io mi auguro che la prossima settimana arrivi come minimo l'allenatore e il direttore sportivo. I riscatti sono al 15 giugno e poi ci sono tutto il resto al 30.
3: Di quelli che ritornano, se proprio hai aperto anche il capitolo al volo, ritorni?
0: Hai 11 giocatori che ritornano, non sono pochi, sono situazioni che vanno mediate. No, secondo me molti non possono rimanere alla Sampdoria, dovranno essere dati.
3: Se potessi, quale ti terresti di questi qua indicativamente?
0: Ma forse nessuno, forse tutti no, ma perché comunque ha un ingaggio molto forte, posso sempre sperare che possa ritrovare quella forma che aveva a Cosenza, però voglio dire, nell'anno in Irpinia ha fatto un gol in tutto il campionato, l'ha fatto anche a noi di
3: a
0: testa.
3: Noi peraltro.
1: Se pensiamo di avere ancora Maurizio, mi scappa da ridere. No,

0: qualche regalo di Osti?
1: Contratto, un anno di contratto 1.100.000, che non sono pochi.
2: Sono tanti. Poi parleremo del bilancio, ma lo faremo nel prossimo blocco, perché anche lì insomma i conti non tornano e non tornano bene. Allora Laura, ritorniamo invece a parlare poi anche di quello che è l'aspetto anche emozionale, no? Al di là di quello che ovviamente il tifoso si aspetta, poi ne parleremo di questa grande festa degli Ultras con Maurizio nell'ultimo blocco, però vorrei anche parlare insomma del tifoso classico, quello che magari non è così, sente la stampa, non ha, insomma, parla di pancia.
0: Stasera penso che pochi sampdoriani possano essere contenti, no? Perché uno dice, cavoli, Andrea Mancini comunque ha fatto bene, se ne va comunque un personaggio legato alla Sampdoria, alla storia della Sampdoria, un nome che
2: comunque
0: fa sempre.
2: Se ne vanno due però, perché anche Giovanni
0: Invernizzi. No, adesso parlavo di Mancini, perché sono sicura che
2: sì,
0: può dispiacere per Invernizzi, ma come figura è molto più
2: ovvio.
0: Di primo piano. Poi
2: per riflesso
0: di...
2: ovviamente
0: esatto,
2: del padre.
0: Esatto.
2: Però,
0: poi il tifoso, proprio quello che vive lo stadio, io non parlo dei gruppi, parlo del tifoso
2: appunto,
0: normale, se ti arrivano, come diceva prima Paolo, due nomi importanti, comincia a vedere che arrivano giocatori magari di qualità. L'hanno detto prima, abbiamo resistito all'addio di nomi che ci hanno fatto vivere momenti indimenticabili e irripetibili,
2: possiamo fare anche, sì.
1: Devi rifare comunque completamente la squadra.
0: Ma tanto quello però da una parte meglio.
3: Ma è sempre l'allenatore che però dipenderà. Beh, finalmente entrerà.
2: Se sarà un uomo di peso,
3: ma il nome deve essere di peso. Se non è un nome di peso, è inutile. Hai fatto un cambio, non è anche alla pari. Ci avevamo Lombardo, ce lo tenevamo e andavamo avanti. A questo punto,
1: no, anche perché
3: questo
1: per
3: lo dico
1: fare
3: io,
1: un'ulteriore scommessa, tieni Lombardo. Deve arrivare al posto di Lombardo, che è stata comunque una scelta difficile. Deve arrivare un nome importante.
0: Franco, ricordiamoci una cosa, non dimentichiamocene, proprio parlando anche del discorso, c'è la squadra completamente da rifare. Verissimo, è ovvio, è tutto più complicato, perché se devi muovere tre pedine un conto, se ne devi muovere 15 è un altro.
2: Certo.
0: Però ricordiamoci che abbiamo parlato per due anni di un ambiente tossico con dei giocatori che hanno vissuto cose
2: inenarrabile.
1: Laura, però hai cambiato 97 giocatori in tre anni.
0: Appunto.
1: Sono tanti.
0: Vuol dire che comunque
2: qualcosa non funzionava.
0: Esatto. La base era
1: dopo tre anni e dopo tanti soldi buttati via.
3: Maurizio, voglio dire una cosa, ma il direttore sportivo te lo ricordi quello che ha preso Donati? Quindi cioè, ricordate quanti ne ha presi lui, cioè se li può portare a casa tutta sta gente, capito?
1: No, sono d'accordo.
3: Quindi il problema sta lì, ma se porti un Sartori sarà difficile che usi l'algoritmo.
2: Senti, ma non è che tu prendi qualche soldino da Sartori?
0: Oltre che da primo canale,
3: perché intanto
1: felice.
3: Ha giocato nella Samp. E quindi
1: sono felice di Repetto, perché è campione mondiale di bicchiere mezzo pieno.
0: Allora se dobbiamo riempire ancora un po' il bicchiere, lo facciamo proprio sporchiamo tutto qua. Ricordiamoci che l'anno scorso a 10 giorni, 15 dalla partenza per il ritiro, non sapevamo ancora se ce lo regalavano, se potevamo pagarlo meno, adesso quantomeno, visto che chi paga è il proprietario unico, ecco, il ritiro non ce lo deve pagare
2: nessuno.
0: Parlando
2: sempre di chi paga, perché poi entreremo veramente in questo profondo, dobbiamo andare in pubblicità, ma proprio una battuta, insomma, io ho sempre saputo che poi alla fine veramente chi ci metteva i soldi era quello che comandava, no? Sì. Lo diciamo sempre, no? Alla fine adesso speriamo e ci auguriamo che sia davvero lui e che non demandi anche, perché qualcosa ha già fatto estrapolare dal discorso Tei in questi giorni.
4: Sì, sì, sì.
2: Quindi cosa ne pensi anche su questo?
4: Ma io penso che Tei ci deve mettere la faccia, cioè deve essere in prima linea.
2: Cosa che fino adesso non ha fatto.
4: Deve essere il presidente.
2: Ci ha
4: messo
2: i soldi però, 150-160 milioni non so.
4: Quello è l'aspetto che comunque dobbiamo analizzare ed è evidente. Quest'uomo qua comunque ha messo 150 milioni di euro nella Sampdoria. Non sono arrivati i risultati, ora è il momento che lui scenda in prima linea, ci metta la faccia e dia la sua linea. Se questa è la sua linea, va bene, l'accettiamo.
2: Certo.
4: Quindi,
2: però deve essere finalmente
4: assolutamente
0: avere il fine di un risultato
2: allora,
0: positivo.
2: Ci fermiamo solo un attimo di pubblicità e adesso entreremo poi anche nei conti in rosso, perché anche qui, insomma, nota molto molto dolente per
0: glieli
2: questa
0: paghiamo
2: società.
0: Noi.
2: Glieli paga
0: soldi
2: Paolo.
0: Che girano.
2: Guadagna 90.000 euro a puntata.
3: Una parte li pago io.
2: Ma li paghi tu, ci mancherebbe altro. Allora, ci fermiamo per un attimo e ritorniamo tra pochissimo con Gradinata Sud. Grazie.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni

0: Ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Gradinata Sud, ben ritrovati ancora come ogni venerdì sera, e adesso apriamo il capitolo bilancio, perché se la Samp a livello di punti non è stata granché, non è stata nemmeno a livello di bilancio, perché tanto può partire anche questo Impact che ci insomma focalizza e ci fotografa un po' il tutto. Profondo rosso che non è solo colpa sua però. Allora, si è svolta in data odierna, quindi la giornata di ieri, l'assemblea degli azionisti dell'Unione Calcio Sampdoria, con il voto dell'azionista, lo sappiamo, di maggioranza, rappresentato in questo caso, e qui è importante, dall'amministratore unico Raffaele Fiorella, che peraltro di fatto tra un mese e rotto sarà anche fuori anche lui dai giochi. Allora, l'esercizio ha chiuso con una perdita di euro 45,4 milioni rispetto alla perdita di circa 40,6 milioni di euro registrata invece nell'anno precedente. Va tuttavia segnalato che il risultato prima delle imposte ha evidenziato che nell'esercizio 2025 c'è stata una perdita di circa 46,6 milioni rispetto appunto alla perdita in questo caso di 50,8 milioni. Sembrerebbero tanti dati, tanti numeri, però partiamo da te Laura, qui alla fine stringi la ciccia, insomma c'è un altro disavanzo importante.
2: Sì, ecco, io trovo un comunicato esageratamente su difesa, nel senso i soldi che ha messo te lo sappiamo, però che tu, perché poi tanto queste comunicazioni sono rivolte ai tifosi, no? Che tu mi venga a dire, ripetere, ribadire quanto ci hai messo, a me sinceramente da tifo, cioè...
1: Vabbè, però forse ci sta, lo devi mettere a livello
2: sottolineare di... quanto sia stato... il risultato qual è? Che sei andato, hai rischiato due volte di fila, due anni di fila di andare in Serie C.
1: Pur mettendoci 150
2: milioni. Spendeteli meglio, cioè nel senso, sembra quasi una forzatura, no? Cioè, io ho sempre detto che li hanno spesi, che se non li avessero messi loro non saremmo qui a parlare di queste annate disastrose, ma non saremmo proprio a parlare di Sampdoria. Però è chiaro che cioè, ce l'hai messi, l'hai gestita male, hai fatto due anni dove non hai avuto un direttore generale, dove hai avuto due direttori sportivi, quattro allenatori, cioè hai fatto tutto il contrario di quello che nel calcio sono le norme regolari. Voglio dire, impara, comincia, adesso stanno sfoltendo, vediamo se sono capaci di gestire una società di calcio.
1: Paolo, tu hai fatto parte anche delle CDA, quindi conosci un po' la musica e il tutto.
2: Appena appena.
1: Che cosa...
3: Ma certo, sì, qui ci fa vedere quanto ha speso la società, la dirigenza, quindi la proprietà stessa ha dovuto mettere questo tipo di esborso di soldi per poter completare un certo tipo di lavoro, ma che non ha dato nessun frutto. Quale società di calcio è in attivo? Nessuna. Quindi tanto vale, sì, ci mostrano questi risultati, ma società di calcio in attivo non ce deve essere ancora. Se vedo il bilancio vorrei vedere dell'Inter. Ma non ne parlo neppure ai tifosi di questo.
2: Esatto.
3: A noi tifosi...
4: Però tu hai chiuso, scusami, facevi parte del CDA e hai chiuso un bilancio inattivo di 13 milioni e mezzo.
2: Perché evidentemente.
4: Quindi no,
3: non ho voluto rimarcare.
4: No, l'ho rimarcato io perché ho buona memoria.
3: Poi scoppia una incredibile. Allora, tanto vale, ho tralasciato.
2: Vabbè, però, quindi, Paolo, il fatto delle operazioni fatte bene, questo l'abbiamo visto
3: assolutamente,
2: tutti.
3: Assolutamente.
2: E poi il problema era Monte.
3: Osti
2: però.
3: Era il direttore.
1: Grazie, attenzione con le mani davanti.
3: Allora, Fabrizio,
1: senti, parliamo naturalmente, Enrico, perdonami, parliamo anche di conti, non so se quanto ne sai tu di conti e di quant'altro, magari dovrei sapere qualcosa poi quando dovrei gestire anche lì in comune. A proposito, dov'è che sei? A
5: Zoagli.
1: A Zoagli, mi raccomando, perché Zoagli è bellissimo.
2: Andiamo tutte l'estate a Zoagli.
1: Spendiamo
2: Zoagli,
1: tanti soldi a Zoagli, così facciamo guadagnare tanti soldi a Enrico. Senti Enrico, al di là di tutto, sei un po' in linea sulla corrente di quello che diceva Paola e la Laura o no?
5: Guarda, tolgo la mia plomb, te lo dico francamente, oh. Io sono molto arrabbiato, cioè certo. Secondo me è un comunicato vergognoso,
2: esatto.
5: non lo voglio neanche vedere un comunicato del genere, io tifoso, esatto. È un comunicato che poteva essere mandato agli azionisti, non lo so,
3: ecco,
5: forse a un unico giornale, che adesso non voglio nominare per non fare, che parla solo di conti ed economia, secondo me è vergognoso, e allora mi auguro che alla fine ci sia scritto abbiamo sbagliato tutto, ci vergogniamo, ora basta, invertiamo la rotta.
4: C'è un aspetto
5: perché sono
4: che
5: conti
4: me,
5: veramente vergognosi.

0: Stasera Maurizio non è d'accordo con nessuno.
1: Però se tu hai investito 150 milioni di euro,
0: però non hai la gonna, Maurizio.
2: I risultati sono questi. Avvaloravo ulteriormente quanto lui stava dicendo, cioè il fatto che in quel comunicato, io ritengo veramente vergognoso, cioè la questione, tu rimarchi come una medaglia il fatto che tu hai speso negli ultimi 2 anni,
0: a fronte
2: di pessimi risultati, hai speso tanto nell'ingaggio calciatori. Sei stato seconda l'anno scorso e seconda quest'anno, che è una cosa allucinante.
0: Con
2: l'anno
0: i risultati poi, che come dicevi tu giustamente,
2: sei retrocesso l'anno scorso e quest'anno ti sei salvato a una domenica dalla fine del campionato. Io l'avrei un po' stringato quel comunicato,
0: tanto pomposo.
2: Cioè, obiettivamente, perché al tifoso
3: è una missione di colpa.
0: Sì, infatti, fondamentalmente ci ho speso tanto.
2: A me bene. Non è sembrata, per noi è una missione di colpa, però secondo me chi l'ha redatto, io non la vedo come una missione di colpa.
0: Perché non penso che arrivino a tanto.
2: Qua
3: no,
2: si continua,
3: era una battuta, eh?
2: Si continua, Laura, a rimarcare il fatto che si è speso tanto. Sembra quasi, non voglio ritornare alla ballerina zoppa, perché vorrei ritornarci in quel periodo storico lì della Sampdoria, però mi sembra sempre che venga rimarcato il fatto che si ci mettano dei soldi, però il problema è che poi manca sempre la cosa essenziale,
3: i risultati.
2: Nel calcio, le società di calcio si prendono per due motivi: per abbattere gli utili e per avere della visibilità. Certo. Questi sono i due motivi che prende.
0: Che questo
2: caso, uomo qua visibilità non la cerca, zero. Abbattere poi non lo sappiamo,
0: utili, non ne parliamo
2: perché... quindi dico non
0: allora,
2: lo so.
0: Nel frattempo aspetto che la regia mi dica quando sono pronti i nostri due ospiti, perché lo sapete che come ogni venerdì noi con il nostro aereo blu cerchiato voliamo e vi facciamo conoscere chi magari non da tanto non abita più qui a Genova o in Liguria, però insomma è sempre il cuore, ce l'abbiamo. E allora possiamo dare subito, tanto partiamo col nostro aereo, eccolo qua, guarda Maurizio che bello.
3: Questo e ora ti fermo,
0: è nostro,
3: subito
0: questo è nostro, costi, l'abbiamo pagato noi, l'ha pagato Paolo Repetto con i soldi che guadagna Primo Canale. Maurizio,
4: devi capire che metto anche lei.
3: Franco, non posso, ma stasera viaggiamo, ma proprio...
0: Ma andiamo in prima classe?
3: Ma non lo so, chiediamo, c'è...
0: Dimmi.
3: Guarda un po' chi c'è e poi chiediamogli che lavoro fa.
0: Wow, allora diamo il benvenuto a Repetto Bigi e Alessio Buganza da Barcellona.
5: Buonasera.
0: Ciao, buonasera ragazzi.
3: Che lavoro fai, Alessio?
0: Che lavoro fai, mi dice la...
5: Io sono assistente di volo, lavoro in EasyJet qui a Barcellona.
3: Quindi voglio dire, se non ci fa viaggiare bene, sì, lui.
0: Poi per le belle fanciulle vedono anche un bel fanciullo. Allora, vi diamo il benvenuto sia a Alessio che a Roberto. Con chi partiamo? Con Alessio. Allora, Alessio, insomma, questa Samp che oggi insomma ha dato un colpo forte al cuore per tutti i tifosi. Poi, per l'onore di Dio, come ricordava Laura, insomma, abbiamo fatto a meno un po' di tanti altri grandi campioni. Faremo a meno anche di questi due campioni. Uno, ovviamente, a livello in questo caso per il figlio di Roberto Mancini, va bene, l'altro è stato proprio un campione anche sul campo. Che cosa ne pensi? È stata una mossa azzeccata o è arrivata troppo tardi? Adesso devono dimostrare qualcosa perché sennò guai?
5: Ma io dico la mia umile opinione, perché diciamo non mi reputo un esperto, diciamo che da tifoso c'è tanta confusione. E questo non da adesso, dalle decisioni di oggi. Diciamo che le decisioni di oggi danno a tutti noi ulteriore preoccupazione. Noi qui dalla Spagna forse soffriamo ancora di più, perché non abbiamo modo di scendere in strada e far sentire la nostra voce. Diciamo che è stato un duro colpo, trapelava un po' nell'aria. E ora come ora non siamo contenti, speriamo ovviamente di cambiare idea, ma gli ultimi anni diciamo che non aiutano a rimanere tranquilli.
0: Però Alessio, perdonami, tu hai detto una cosa importante, la volevo un attimo se riusciamo a focalizzare ulteriormente. Siamo qui a Barcellona e magari non possiamo scendere in piazza, perché secondo te sarebbe giusto a questo punto che la tifoseria, non lo so, dimostrasse in un'altra maniera, in un'altra versione, il proprio dissenso? Chiedo.
5: Beh, io non so, allora io non voglio lanciare proclami.
0: No,
5: non...
0: certo.
5: È anche difficile organizzare proteste, diciamo, chiamiamole così, non è neanche facile per i gruppi organizzati.

0: infatti ormai diciamo ogni mese ce n'è una nuova, quindi non è una situazione facile, però ecco, se i tifosi vogliono far sentire, penso che ora sia un momento delicato, un momento importante.
1: Roberto, anche per te, prego.
2: Siamo un po' preoccupati della situazione, almeno personalmente posso dire che non mi sta piacendo questo inizio, diciamo, di campagna estiva, le riconferme che pare che non ci siano di personaggi legati anche, insomma, al nostro mondo blu cerchiato, che ci davano certe garanzie e stanno venendo a mancare, quindi io personalmente sono molto preoccupato, ecco, al momento.
1: Laura, mi sembra di capire, chiaro che questi ragazzi, come ricordavano giustamente, non vivendola qui a Genova, magari ci siamo noi apposta, sì, però mi sembrano molto demoralizzati, però, che tu dici, vai, può essere uno status comune con il Sandro. Però
3: io infatti prima ti dicevo che hanno fatto delle scelte molto rischiose, perché vanno a impattare su quello che è il sentimento e sentiment del tifoso, quindi cioè è chiaro, è per quello che dico che non ci credo al 100%, ho i miei dubbi, ma mi auguro che abbiano delle carte nel taschino valide, perché sennò è un suicidio.
4: Cioè, se le hanno le carte, sono dei pazzi.
3: Esatto, bravo, è questo che voglio dire. La mia, allora, la mia non è convinzione, è una speranza dovuta a quello che hanno detto. Poi siccome un intoccabile come Edoardo Garrone, io l'ho criticato e non mi sembra di essermi mai tirata indietro nelle critiche a nessuno, sarò la prima probabilmente che nel momento in cui arriveranno dei professionisti che disattendono quello che ci aspettiamo, sarò la prima a criticarli.
1: Va bene, allora fermati lì perché abbiamo ancora un minuto e mezzo, volevo dedicarli a tutti e due ragazzi, ma poi tanto vi teniamo anche per l'ultimo blocco, quindi allora partiamo di nuovo da te Alessio, fondamentalmente tanto grazie, perché insomma portare sempre i colori in giro per l'Europa, per tutto il nostro bellissimo pianeta, io lo chiedo sempre questa domanda, come tanto vediamo un po' di vostre foto, sia di uno dell'altro, Sampdoria Club e Spagna, quindi grazie di cuore. Come vivono fondamentalmente gli spagnoli poi i colori della Samp? Questo lo so che è un ricordo adesso, però vivono anche attualmente la Samp? A qualcuno dispiace? Qualcuno parlate della Samp? Com'è?
0: Ma diciamo che noi siamo ossessionati, anzi anche, parliamo anche un po' troppo della Samp.
1: Meno male.
0: Qui a Barcellona ovviamente c'è un ricordo che ormai vabbè, i ragazzi diciamo della mia età ovviamente
1: anche nemmeno troppo bello, ecco.
0: Sì, non ricordano diciamo la Sampdoria che io purtroppo non ho vissuto, però ecco, diciamo che gli ultimi anni non hanno aiutato perché ovviamente più si sta in zona bassa e ovviamente certo. Gli anni passano. Certo. Però diciamo che i nostri colori per fortuna sono talmente unici che poi io frequento molta gente che frequenta sport, calcio, quindi è sempre un...
1: sempre un piacere vedere quei colori, no? Allora certo. Roberto, Alessio, anche per te, scusami, un ultimo 10 secondi e poi dobbiamo chiudere e rientriamo di nuovo, quindi non andate via. C'è però fondamentalmente c'è qualcosa di più della speranza, no? Perché se no, insomma, allora diciamo ciao, grazie, arrivederci, salutiamo tutti. Roberto?
2: Sì, eccomi. Sì, ecco, diciamo che sì, la speranza c'è sempre. Ci sono forti dubbi maggiormente in questo momento. Speriamo di vedere una campagna che ci faccia ricredere. Noi siamo sempre attivi, ci crediamo, siamo sempre a supportare anche a distanza e ci speriamo sempre, ovvio. Se no non saremmo neanche qui, però ecco, speriamo bene.
1: Bene. Allora ragazzi, rimanete con noi lì da Barcellona perché adesso andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo per parleremo di questa grande festa insomma degli Ultras per la prossima settimana, sarà grandissima, ci saranno tante cose, parleremo con Maurizio ma non solo, rimanete con noi, un po' di pubblicità, pochissima, e siamo nuovamente insieme a voi con Gradinata Sud.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Pronto?
7: Nonno, posso venire a parlare la tua cosa tua?
6: Lui vedi, costruisce 20 giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.

0: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
1: E lui vedi, costruirmi da dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
0: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Siamo pronti ancora con Gradinata Sub, subito il nuovo Impact che ci dà la possibilità, insomma, di interagire e di relazionarci anche poi con i nostri ospiti. Eccolo qua, pieni poteri. Maurizio, partiamo con te. Mamma mia, guarda, fa quasi paura, ma sì. Veramente gli ha dato in mano tutto?
4: Beh, credo che sia lui che Walker in questo momento abbiano la società in mano, cioè la gestione.
3: Ma lui nello specifico?
4: Lui, secondo me, dal punto di vista tecnico, dovrà effettuare le scelte che saranno legate all'allenatore, al direttore sportivo e a questo responsabile scouting.
3: Fuori dai denti ne ha le capacità davvero?
4: Ma io questo non lo posso giudicare. La sua esperienza all'Anderlecht non è stata un'esperienza estremamente positiva, anzi, l'Anderlecht ha toccato il punto più basso della sua storia. E il campionato italiano è diverso da tutti i campionati europei, perché è comunque un campionato molto difficile, dove i procuratori sono comunque in parte azionisti di tutte le società, come sì. Dico io. E quindi non so se l'anno di esperienza gli è servito per poter fare questo salto di qualità. Però tutto è legato alla scelta, che non può assolutamente sbagliare dell'allenatore e del direttore
3: perché
4: sportivo.
3: Perché tutto si parte. Enrico, anche per te la stessa concezione, suggerimento che sentivi?
5: No, nel senso, quando è arrivato l'anno scorso, dico la verità, è vero che i numeri non erano dalla sua, la sua esperienza passata era abbastanza negativa, però scelto un personaggio di un profilo internazionale, ho pensato che invece potesse essere anche una scelta abbastanza giusta. Non è stata così, meno male che c'è stato Andrea Mancini che ha corretto il tiro. Ora deve dimostrare tanto Fredberg, adesso certo. la società gli ha dato fiducia e il primo nome e i primi due nomi, lo stiamo ribadendo, sono l'allenatore e il direttore sportivo.
3: Però possiamo dire, Laura, ritorniamo un attimo sull'Impact, ti ringrazio Alessio in regia, che però c'è di nuovo un discorso di trasparenza, adesso si dicono le cose, finalmente adesso si capisce che se poi questo non ha fatto quello che doveva fare, sappiamo però a chi dare la colpa, fra virgolette.
6: Ma infatti, quando proprio Andrea Mancini uscente, non meno di cioè non più di 20 giorni fa, forse 2 settimane, dichiarò finalmente c'è un unico referente, un'unica proprietà, è quello, cioè qua non si, e lo ripeto perché lo sottolineo, perché poi non, che non si dica ma voi avevate fiducia, non è questione di fiducia, è questione di attendere, per come sono cambiate le cose, di capire cosa succederà. Cioè, ora voglio dire, sappiamo che chi ci mette i soldi comanda, poi che faccia decidere, si faccia aiutare da Walker, bianchi, rossi, poco
3: importa. Chi avrà
6: in
3: mano lo scettro,
6: esatto.
3: Lo sappiamo.
6: Chi deciderà, chi opterà per alcune scelte sull'area tecnica sarà Fredberg. Quindi, cioè, oggi tu sai che se ci sarà il terzo fallimento, quarto fallimento,
3: persone,
6: di fila, cioè, sai di chi è la colpa.
7: È indirizzato.
3: Paolo?
7: Ha detto giusto Laura.
3: Però in questo
7: Maurizio,
3: processo di modernizzazione che dicevamo, ci potrebbe essere e ci sarà, spero, anche questo, no? Questa trasparenza di identificare delle persone.
6: Fino all'anno scorso noi non sapevamo se uno sceglieva e l'altro gli andava dietro o se si mettevano i bastoni tra le ruote. Quindi
7: non c'era relazione con la società. Ma adesso a questo punto finalmente avremo quello che rappresenta effettivamente la società. E quindi
4: hai un problema però, che l'articolo 22 delle NOIF ti dice che il signor Walker deve essere, dal 15 di giugno di quest'anno dovrà essere tesserato. Si deve mettere da parte.
7: Lo tessererà, vedrai.
6: Me lo auguro
4: perché io preferisco che qualcuno, come ha detto Laura, si prenda le sue responsabilità.
7: Sì, certo,
6: Maurizio, ne abbiamo già avuto un caso, quando faceva tutto Romei, che non aveva un...
4: Per

0: ruolo.
1: C'era ancora una regola che bypassava. Dal adesso 15 di giugno invece sei obbligato.
2: Beh, però la Sarpa ne ha avuti di esperienza, quello là in panchina che non aveva il tesserino. E qua.
3: Sì, sì,
2: io ritorno a Barcellona, pertanto per dirvi ancora una volta Alessio e Roberto grazie, perché insomma non grazie perché avete un club e rappresentate i nostri colori più belli del mondo, ma che insomma a Barcellona dopo quello che è successo fondamentalmente lo sappiamo. Roberto, allora ripartiamo da te, però adesso con l'identificazione di queste persone all'apice apicale, finalmente, come dicevamo in studio, penso che tu sia d'accordo, si hanno le idee anche un po' più chiare, si possono anche identificare laddove, speriamo non ritornino di nuovo gli sbagli, quindi le persone poi da dire ecco, allora sei stato di nuovo tu che hai sbagliato.
4: Sì, sicuramente avere un'unica parte di proprietà interessante e avere un unico, diciamo, capro espiatorio a questo punto, se è cosa che ho visto continuare.
2: È lapidaria, ma l'accetto.
0: Serve una croce sola, Roberto, non ne servono due.
4: Diciamo questo, ecco. Ripeto, quello che sto vedendo fino ad oggi mi ha lasciato molto in shock. Non riesco a capire come, proprio anche a livello imprenditoriale, si possa prendere determinate decisioni. Ora, ripeto, è difficile oggi poter criticare totalmente, perché non conosciamo quello che saranno i prossimi dirigenti, insomma tutta la spina dorsale della società, però quello fatto fino ad oggi lascia veramente molto molto interdetti, ecco.
2: Allora, Laura, prego.
0: Velocissima, siccome Paolo, quando in settimana mi ha chiamato chiedendomi appunto dove saremmo andati con l'aereo, ho detto Barcellona, mi ha praticamente fatto una X. No, Barcellona.
3: Non è una città che scorda.
2: Non va più in vacanza da anni.
3: Ma fai bene, ma
0: dal 91-92. No, vi volevo chiedere, siccome il club è parecchio numeroso, qualche aneddoto con i tifosi che rappresentano la città, avete avuto qualche riscontro, qualche aneddoto da raccontare?
2: Pronto?
0: Li ho uccisi.
2: Allora, può rispondere chi vuole.
5: No, non abbiamo avuto nessun confronto né con i tifosi del Barcellona né con lo Spagnol, però diciamo che un avvicinamento importante è stato con Angel Yepes, il papà di Gerard, che è tifoso dell'Espagnol, e quindi l'abbiamo, diciamo, introdotto nella nostra realtà, è socio anche del club, quindi ormai diciamo che ha il cuore tra Espagnol e Sampdoria, è un nostro grande amico, però non abbiamo mai organizzato eventi con le due tifoserie. Quello che adesso ad esempio faremo nella festa che sarà in concomitanza con quella degli Ultrastizio del 6, qui a Barcellona, con il gruppo degli Atalantini e della Peña Atalantina, con cui abbiamo fatto qualche evento e faremo una festa insieme.
2: Bene, allora rimanete ancora un attimo ragazzi lì con noi, poi ci salutiamo perché adesso è venuto il momento, Maurizio, di aprire un po' il capitolo dedicato a questa grande festa degli Ultras che si terrà il 6, insomma, e tu sarai presente peraltro con una bella iniziativa, giusto?
1: Sì, noi iniziano prima di tutto tutte le feste dei Sampdoria Club, dei gruppi della Sampdoria, che è ormai una consuetudine consolidata. La festa degli Ultras è arrivata alla 21esima edizione, certo. Il Museo Sampdoria collaborerà per una mostra che si terrà all'interno della tribuna d'onore dove si sono svolte le mostre a ricordo di Vialli, questa mostra avrà un titolo in ogni posto che andiamo, che è poi un titolo scelto per ricordare soprattutto anche la storia della Sampdoria, perché è la prima tappa di una serie di avvenimenti che porteranno, diciamo, durante tutto l'anno, durante tutto il 2026, a ricordare gli 80 anni della Sampdoria. E devo dire che si vuole molto ricordare il tifo nelle persone che non ci sono più, e soprattutto questa mostra fotografica, poi ci saranno alcune sorprese legate proprio alla questione degli 80 anni. Però ci sono tantissime iniziative, l'associazione Giacomo Fantoni, l'associazione a difesa sampdoriana, ci sarà un palco con la musica, ci sarà da bere e da mangiare, è veramente una grande festa. Devo dire che gli Ultrastito, passandosi il testimone di anno in anno, ogni anno fanno le cose più in grande, e devo dire che questa

0: Questa festa è qualcosa che racchiude un po' tutta la tifoseria.
1: Poi Paolo, siamo a 10 minuti, ragazzi, devo chiudere tra poco, anzi io inizio però già, perché poi non voglio farlo in maniera scortese, a salutare e a ringraziare sia Alessio che Roberto, che da Barcellona questa sera ci hanno regalato il loro entusiasmo e soprattutto ci hanno anche detto: noi ci siamo, non vi preoccupate che terremo sempre alto noi comunque il nome della Samp. Dimmi Paolo, cosa volevi dire?
2: Volevo dire a Sergio e Alessio Roberto, sì, Alessio e Roberto, magari un gemellaggio con Real Madrid proprio in città di Barcellona.
3: Niente, Paolo,
2: potrebbe creare, non lo so, una sorta
0: con la,
2: di ripresa
0: e Spagna.
2: Ecco, viva Spagna e un gemellaggio con Real Madrid.
1: Ok, ragazzi, avete accolto l'invito di Roberto, di Paolo?
4: Rifereremo ai nostri.
3: Io invece volevo ringraziare, salutare i ragazzi e ringraziare Luca che mi ha messo in contatto con lui, perché io ho conosciuto prima Luca ed è stato lui a muoversi per farci avere Alessio e Roberto.
1: Ragazzi, sempre forza Sampdoria, ok?
5: Sempre.
4: Grazie,
1: è stato un piacere avervi, grazie per tutto quello che fate, davvero.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ragazzi, un minuto e mezzo, devo poi veramente chiudere, i tempi volano. Insomma, partiamo da te, Paolo. Bene. Allora, abbiamo detto tutto, abbiamo detto che adesso bisogna attendere, però se volessimo trovare di nuovo un aggettivo adesso per le prossime realtà di questa Samp, quale potrebbe essere? Così?
2: Non è più speranza, io concretezza.
1: Una concretezza.
2: Concretezza. Adesso basta. È il momento di agire. Come abbiamo detto tutti stasera, è il momento di trovare un direttore sportivo di un certo livello e l'allenatore conseguente. Basta.
1: Enrico, un aggettivo anche con te, poi ci aggiungi proprio due frasette.
6: Allora, l'aggettivo è qualità.
1: Oh.
6: E voglio partire dicendo, ricordando la festa di settimana prossima, la Sampdoria deluso, la Gradenata Sud no. Quindi ripartiamo dalla qualità della Gradenata Sud e speriamo che sia messa anche all'interno della Sampdoria, perché fino ad oggi qualità ce n'è stata poca.
1: Maurizio?
0: Fatti, non parole, e spero che i tifosi scendano in piazza. Mi associo a quello che hanno detto i ragazzi della Spagna.
1: Perché hanno detto...
0: Perché si è andati oltre, perché non si può più sbagliare nemmeno una virgola e secondo me ci vuole rispetto per i tifosi della Sampdoria soprattutto.
1: Laura, ultimi 40 secondi, prego.
3: Niente, io sono come Maurizio, mi allineo, che mantengano quello che hanno detto, basta.
1: Poi,
3: sì, per me alzare l'asticella vuol dire alzare l'asticella, punto.
1: Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, come sempre grazie per essere stati con noi, grazie Alessio Calcinai, grazie a Gianluca Messina per la parte tecnica, noi ci vediamo venerdì prossimo con la speranza davvero che possano arrivare buone notizie per questa nostra tormentata ma sempre amata Sampdoria. Una buona serata con i programmi di Primo Canale, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare.

0: e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi, e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che si occupiamo di visione dobbiamo tantissimo a suo padre. Perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese,

0: non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, con un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale, pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa, c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo poi di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale, visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia e come la fonda, non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana, l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico, e ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe il

l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopo di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto

0: stagione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questo diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare il sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e cioè, a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se vediamo il primo cartello... Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale.

0: del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati con l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grosso modo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: registrate. Però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni, per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità è inevitabilmente Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento, e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi, perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto, ovviamente. Ma l'abbiamo voluto fare regionale, perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia, e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, e la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché poi abbiamo qui l'andamento specifico di Forza Italia, che ecco, siamo tornati sulla
1: Se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europeo il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2%, che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione, ma è la seconda forza di fatto, nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche, e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica, che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione, dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3, noi possiamo vedere, questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore, e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il

0: 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia, il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Michela Ponzani e Valerio De Filippis in Liberi Sempre. Sabato 30 maggio, ore 21. Spettacolo in collaborazione con il Festival della Comunicazione.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
7: Beh, senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
7: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda al senatore.
8: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
7: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore.

0: cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo Renzi, da tempo sta cercando di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva. C'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti, siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi. Ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Beh, intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito che ci fu in Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo

0: ci coinvolgono per le posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump.
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa Seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, carovita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire agli italiani e quali sono o sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare.
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerla alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e lacciuoli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese. Però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo, il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia sono, sappiamo, tutta Europa, scusate, sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario.

0: salario minimo proposto dalla sinistra. Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende, a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione degli straordinari, dei notturni, dei festivi, dei premi di produttività. Queste sono le cose che possiamo fare nell'immediato.
1: Giorgia Fabiocchi, la nostra esperta di politica, che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
2: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
0: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
2: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
0: Altrimenti si mette fuori dalla coalizione da solo.
1: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche nel centrodestra. Quindi se no,
3: come numeri sì, però sarebbe un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra aveva ottenuto il 42%.
1: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto. Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto, noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'Autorità Portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
0: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
1: Assolutamente, la ringraziamo perché per noi

0: Strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
1: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Salis si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei. Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste. Non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista e riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Antiterrazza incontra Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia in Senato, lancia il partito, sarà decisivo alle prossime elezioni, intanto escono i sondaggi di Tecnè. La grande novità del fronte del porto di Renzo Piano, con una nuova idea sulla parte finale della sopraelevata abbassata a ciclo pedonale in direzione Levante. Sono 10 nuovi indagati nella polizia locale di Genova, con un'inchiesta che vede coinvolti più agenti, tra le accuse a vario titolo, reati di peculato, falso e calunnia. Terremoto in casa a Sampdoria con gli esoneri del DS Andrea Mancini e lo storico Invernizzi. La proprietà chiude così le porte ai sampdoriani.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica, l'avete sentito nei titoli. Oggi a Primo Canale, a Terrazza, incontra Stefania Craxi, capogruppo in Senato di Forza Italia. Un incontro, un'intervista con il presidente editore Maurizio Rossi. Si è parlato di Forza Italia, del futuro, del presente e anche in parte del passato. E poi sono usciti i sondaggi sui partiti politici, come stanno andando, come andrebbero se si votasse adesso alle politiche. Sentiamo.
1: La forza propulsiva per riuscire a ritagliarsi sempre di più un ruolo centrale con la costruzione di una nuova classe dirigente che pensi e si prepari alle prossime elezioni politiche con l'obiettivo di rafforzare il proprio peso. Così la neo capogruppo degli Azzurri in Senato Stefania Craxi, dialogando con il presidente Maurizio Rossi a Terrazza Incontra, ha affrontato diversi temi politici, economici e internazionali. Il messaggio arriva forte e chiaro anche a chi ultimamente sta criticando i vertici della famiglia Berlusconi.
2: Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale. Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Nel frattempo sono usciti i sondaggi di Primo Canale commissariati a Tecne sullo stato di salute dei partiti se si votasse oggi alle politiche in Liguria. Balza agli occhi Fratelli d'Italia, primo partito al 27,3%, a seguire il Partito Democratico al 24,4%, Forza Italia stabile al 7%, così come AVS, Movimento 5 Stelle al 13,3%, ma non si può non notare il 3,4% di Futuro Nazionale del generale Vannacci. Oggi, se si votasse in Liguria, il centrosinistra sarebbe al 51,7% contro il 45,1% del centrodestra, che comprenderebbe Futuro Nazionale.
0: Trovate ovviamente tutto sul sito primocanale.it, i sondaggi, questo sondaggio sui partiti politici. Giornata infernale, pomeriggio infernale sulle autostrade della Liguria. Stiamo sempre a raccontare quello che è accaduto, sta accadendo in A10, perché c'è stato un gravissimo incidente nel tratto tra Varazze e Albissola. La direzione è quella di Ventimiglia. Un camion e una Smart si sono scontrati all'interno della galleria pecorile all'altezza del chilometro 34. Il bilancio di due feriti, tra queste una donna che è rimasta incastrata per ore tra le lamiere, e non era semplice estrarla. L'autista è rimasto illeso, la donna è in codice rosso, gravissima all'ospedale, non dovrebbe però essere in pericolo di vita. Si sono raggiunti fino ai 14 chilometri di coda in una situazione davvero complicata, che ritorna dopo quello che è accaduto settimana scorsa, sempre in A10. La direzione in quel caso invece era verso il capoluogo ligure. La parte finale della sopraelevata in direzione Levante abbassata, in parte demolita per diventare una passeggiata, un percorso ciclopedonale, la grande novità del progetto Fronte del Porto di Renzo Piano. Dario Vassallo.
3: È un altro tassello nel percorso professionale di Renzo Piano, che per più di mezzo secolo ha costruito una visione progettuale che ha sempre coniugato innovazione tecnologica, sensibilità ambientale e profondo rispetto per il contesto urbano e umano. Il suo ultimo progetto, il Fronte del Porto, testimoniando ancora una volta come l'architetto abbia la responsabilità sociale di migliorare gli spazi della collettività, rappresenta l'ultimo capitolo della lunga trasformazione del Waterfront di Genova, iniziata con il recupero del porto antico negli anni 90, e dà una definitiva sistemazione a quell'area, al tunnel subportuale, al futuro delle riparazioni navali e alla passeggiata di collegamento tra Waterfront e Porto Antico. Ma la grande novità, come ha spiegato a Mario Paternò,

0: nastro arriva dalla sopraelevata, che verrà in qualche modo riconvertita dal momento che il tunnel con tre corsie per ogni senso di marcia allieverà sensibilmente i problemi del traffico.
1: Il progetto di Renzo Piano prevede il mantenimento della sopraelevata, logicamente restaurata, fino alla stazione marittima. L'abbattimento totale, completo della sopraelevata, quindi recuperando degli spazi per giardini, per aree di sosta, per alberi, per dare ombra, lui ha parlato molto di dare ombra a questa zona, fino più o meno al mercato del pesce, cioè fino al porto antico. E poi, ecco, e poi qui la novità. Tu sai, alla elevata viene abbassata, viene demolita e abbassata di molto e diventa una passeggiata e anche un percorso ciclopedonale straordinario.
0: In questo modo il progetto Il Fronte del Porto si presenta quindi non solo come un intervento architettonico per restituire una città nuova, ma valorizzare quella esistente, recuperando spazi e identità e ricucendo in maniera definitiva lo storico rapporto tra il centro e l'area portuale.
2: Sono fissati per domani mattina alle 11 i funerali di Monica Montefalcone e di Giorgia Sommacal, la figlia. Saranno celebrati dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, a partire dalle 11 nella chiesa di San Francesco di Pegli. La forma sarà quella privata, quindi all'interno non saranno possibili le riprese, come chiesto dalla famiglia, e invece in serata ci sarà un santo rosario proprio per ricordare Monica e la figlia Giorgia. CNA Liguria lancia l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare sul fronte delle autostrade, il caos cantieri, la situazione complicata, come abbiamo anche raccontato prima sulle autostrade. Sentiamo l'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
4: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
3: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
4: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
3: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
4: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: Le autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto, del retroporto Spezzino, che entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Emanuela Cavallo, sentiamo.
5: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
6: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la

0: pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica con diciamo, i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
1: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
2: Ci sono 10 nuovi indagati nella Polizia Locale di Genova a cui sono contestati a vario titolo reati di peculato, falso e calunnia. Sono accusati da nuove possibili vittime. Annissa De Filippi.
3: In queste settimane, mentre la PM Sabrina Monteverde proseguiva le indagini, si sono fatti avanti altri testimoni, alcuni dei quali attualmente detenuti. Persone che hanno denunciato di aver subito perquisizioni e operazioni della Polizia Locale di Genova con metodi decisamente poco ortodossi. Da queste nuove denunce è scattata l'iscrizione di altri 10 agenti accusati a vario titolo di falso, peculato e in un caso di calunnia. Si tratta di nomi nuovi che non comparivano nel fascicolo originario, quello che un anno fa portò a perquisizioni e sequestri per 15 poliziotti del nucleo sicurezza urbana, all'epoca comandato da Gianluca Giurato. Al centro dei nuovi accertamenti ci sarebbero soprattutto somme di denaro sequestrate durante controlli e non verbalizzate, o verbalizzate solo in parte, e almeno un episodio in cui una resistenza all'arresto, secondo le denunce, sarebbe stata inventata di sana pianta per giustificare un fermo. L'inchiesta era nata proprio dalle denunce di due vigilesse che aveva portato alla luce l'esistenza di una chat interna riservata chiamata Quei bravi ragazzi. Nel fascicolo principale figurano 3 episodi di pestaggi ai danni di 3 giovani stranieri, uno dei quali minorenne, picchiati mentre venivano accompagnati negli uffici. A oggi il numero totale degli agenti indagati è salito a 25.
2: Incontro a Palazzo Tursi a Genova per fare il punto sul piano casa presentato dal governo. Al vertice hanno partecipato i sindacati degli inquilini e alcuni parlamentari liguri. Diverse criticità, va cambiato, spiegano, ci racconta Andrea Popolano.
4: Tra meno di 2 mesi il decreto verrà convertito in legge, per questo il SICET, SUNIA e UNIAT hanno lanciato un appello ai sindaci e parlamentari della Liguria per chiedere di fermare il piano casa. 2 gli elementi critici segnalati, la velocizzazione delle procedure di sfratto unita alla mancanza di una copertura finanziaria per fronteggiare le emergenze delle famiglie in difficoltà.
5: Il nostro appello è innanzitutto alle istituzioni, perché poi a far fronte di questa macelleria sociale sono soprattutto i comuni, che siano di centrodestra e centrosinistra, la gente andrà a bussare alla porta dei servizi sociali per trovare una risposta che non ci sarà.
6: Se noi consideriamo che in Liguria ci sono 3.822 alloggi popolari sfitti, in 5 anni capite che non si dà una risposta alle 7.000 famiglie che sono in attesa di una casa popolare.
4: Anche i comuni si preparano a chiedere degli interventi sul piano casa e lo stesso i parlamentari liguri, pronti ad agire in aula.
7: 4.000 alloggi in questo momento, diciamo, sfitti per ragioni di lavori che devono essere realizzati, sono una gravità assoluta perché significa incidere nella vita reale delle persone. Abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare con emendamenti al miglioramento / diciamo opposizione a questo decreto, che è un decreto fuffa, quindi diciamo ha bisogno sicuramente di essere completamente riscritto.
2: E adesso parliamo di longevità, che non dipende soltanto dalla genetica ma soprattutto dagli stili di vita, dalla prevenzione. Il messaggio lanciato dal professor Walter Longo, scienziato di fama mondiale, oggi a Genova per il premio Amadeo Peter Giannini. Sentiamo Laura Bottino.
8: È il professor Walter Longo, il vincitore del premio Amedeo Peter Giannini del 2026, istituito dalla Camera di Commercio con il supporto di agenzie in Liguria e Regione Liguria, con il centro studi dedicato al fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro. Walter Longo, genovese di nascita, è uno scienziato di fama internazionale, direttore dell'Istituto sulla Longevità alla University of Southern California a Los Angeles.
9: Giannini è un nome che io conosco bene da tanti anni, un californiano con origini liguri e quindi sono molto contento. Ovviamente siamo in un settore molto diverso, lui era quello che ha creato poi Bank of America, una delle più grandi banche al mondo. Noi facciamo salute, ma

0: diciamo, il nome ideale per un premio per me, diciamo.
1: Il premio Amadeo Peter Giannini rappresenta oggi un riconoscimento di respiro internazionale, capace di unire innovazione, etica, ricerca e sviluppo sociale nel solco dei valori che hanno sempre contraddistinto il celebre banchiere ligure.
2: Il premio Amadeo Giannini, che è un'eccellenza della nostra regione, un'eccellenza del nostro modo di pensare, è un riconoscimento a una persona assolutamente importante, che ha fatto veramente tanto per il mondo.
1: Entrambi i partiti della Liguria hanno conquistato gli Stati Uniti con progetti di assoluta importanza sociale, dal sistema di supporto bancario di Giannini fino alla dieta della longevità del Prof. Longo.
3: Walter Longo paradossalmente parte per gli Stati Uniti perché ama la musica pop. Negli Stati Uniti fa studi di biochimica. La biochimica capisce che questo problema della longevità, della cura del benessere mentale e fisico è un problema sostanziale delle società avanzate e si applica profondamente a cercare soluzioni. Ci sembra che sia esattamente nello spirito originario di questo premio.
4: Si avvicina la data del 2 giugno con il ricordo degli primi 80 anni di voto, la scelta della Repubblica, e allora uno spettacolo per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il diritto al voto delle donne, è stato organizzato per il 2 giugno in Piazza Europa. Dobbiamo andare alla Spezia con Emanuela Cavallo.
5: Grande festa in Piazza Europa alla Spezia il 2 giugno per gli 80 anni della nascita della Repubblica, un ricco programma con DJ set, spettacolo scenografico di luce e musica e fuochi d'artificio, con un omaggio alla ricorrenza del primo voto delle donne in Italia.
6: Insieme alla Regione Liguria abbiamo voluto creare questo evento perché Italia Donna, si chiama così la serata dedicata proprio agli 80 anni della nostra Repubblica, dove ci fu un cambiamento epocale dalla monarchia alla Repubblica e non solo, il voto alle donne. E sarà un viaggio nel ruolo della donna dentro la nostra Repubblica in questi 80 anni, un viaggio musicale, un viaggio iconico anche di immagini, ma anche uno spettacolo che inizierà con il G7 di un DJ donna, proseguirà con questa visione del viaggio tramite vari interpreti e poi lo spettacolo pirotecnico e di nuovo DJ set per far divertire tutte le persone e insieme festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica Italiana.
7: Festeggiare gli 80 anni della Repubblica e omaggiare le donne che hanno costituito, che hanno diciamo fatto il percorso di questi 80 anni di storia d'Italia, abbiamo pensato appunto di ideare questa manifestazione. Inizierà uno spettacolo con un videomapping di proiezione sulla facciata della chiesa di Cristo Re, che vedrà proiettato una serie di video riguardanti appunto le donne che hanno fatto la storia d'Italia, partendo dalla musica allo sport, alle donne che hanno costituito, le prime donne che hanno fatto iniziato a fare politica.
4: Si può solo dire che sia una brutta giornata per i sampdoriani, per chi credono ai colori blu cerchiati, soprattutto per chi crede alle radici della sampdorianità, perché quest'oggi la proprietà ha deciso di esonerare Andrea Mancini e Invernizzi, due esponenti, quelli che erano rimasti della Sampdoria storica, e quindi è un vero e proprio terremoto. Vedremo che cosa accadrà, quale sarà anche la reazione dei tifosi e soprattutto quale sarà adesso il futuro, tutto da scrivere. Ci racconta di più questa sera Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
8: Buonasera Giorgio, buonasera anche ai nostri telespettatori. Sì, non c'è dubbio, parleremo anche ovviamente di Genova, dove la situazione peraltro è molto molto più tranquilla, anche se magari può essere qualche levata di scudi da parte di qualche tifoso per le notizie riguardanti De Rossi, ma ne parleremo più avanti. La notizia del giorno, come hai detto tu, è questo terremoto in casa Sampo. Qualcosa si poteva forse intuire, anche c'era un incontro che prima c'era stato, doveva esserci, poi è stato rimandato, insomma alla fine questo incontro ha determinato l'uscita dalla squadra, dalla società, di due grossi personaggi come appunto Mancini e Invernizzi, ovviamente legatissimi al passato della Sampdoria. Adesso è anche difficile comprendere un po' quello che potrà essere il progetto della dirigenza, ma ci dice tutto questo riguardo ovviamente Marco Bisacchi. Marco, buonasera.
9: Buonasera, ben ritrovati. Una giornata a dir poco tumultuosa questa in casa Sampdoria, con l'esonero da parte del club blucerchiato di Andrea Mancini, direttore sportivo, e anche

0: la responsabile dell'area tecnica Gianni Vernizzi, che è stato un po' il braccio destro dello stesso Mancini in questa esperienza in blu cerchiato. Ieri sera questo incontro a Milano con Fredberg, che era parso interlocutorio, una fumata grigia, forse una porta che poteva ancora restare aperta, ma la porta si è completamente chiusa nelle ultime ore. Quindi in buona sostanza la proprietà, Tei, Walker e poi Fredberg, che rappresenta la proprietà a Bogliasco, hanno deciso di tagliare Andrea Mancini ed Invernizzi. Andrea Mancini, lo ricordiamo, è stato l'uomo comunque che soprattutto col mercato di gennaio, nell'ultima stagione, nel campionato che si è appena concluso, aveva di fatto salvato una squadra che era in grande difficoltà, e tutti i giocatori, o comunque molti dei giocatori arrivati con Mancini, e ci metto dentro anche quelli della stagione di Pirlo, quindi andiamo indietro di 3 anni, erano giocatori comunque sensati per il campionato di Serie B. Altri elementi arrivati dai famosi algoritmi, sappiamo, insomma, hanno faticato molto. E però, nonostante la piazza blucerchiata vada ad osannare Mancini ed Invernizzi, e anche Lombardo, lo ricordiamo, Lombardo che non è più il primo allenatore della Samp, fa parte, teoricamente potrebbe ancora far parte dello staff tecnico, vedremo, però insomma tutti gli elementi, profili un po' più sampdoriani della Sampdoria di fatto vengono tagliati. Scenario questo naturalmente che si apre anche, immagino, anche a una grande discussione, a dir poco, da parte della piazza blucerchiata. Detto questo, poi è chiaro, tutto si può poi aspettare da quello che sarà il prossimo passo della Samp, il direttore sportivo, ci sono diversi nomi, c'è anche Meluso ex Spezia, c'è anche Paolo Bravo del Studio Tirol, che ha rescisso il contratto con la squadra di Bolzano, è uscito anche il nome di Rinaudo, che piace anche allo Spezia, dirigente che nell'ultimo campionato è stato al Mantova, molti allenatori associati alla Samp, in primis Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, che ha vinto lo scudetto tra l'altro di categoria nella serata di ieri, ma insomma sotto il cielo blucerchiato c'è ancora molta molta confusione. E intanto oggi l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio, pensate, 2025, un rosso di 45 milioni, quindi un rosso peggiore anche dell'anno scorso che era di 40. I conti continuano a non tornare per una Samp che negli ultimi 3 anni ha investito 155 milioni, pensate, con questa proprietà, senza però mai raggiungere la Serie A, anzi rimanendo sempre in Serie B e rischiando anche la Serie C.
1: Grazie Marco, insomma, come avete sentito le notizie non sono buone per quello che riguarda il blucerchiato. Speriamo che alla fine la dirigenza riesca riesca a mettere in campo poi una struttura valida, perché adesso non ha più nemmeno il parafulmine che poteva essere nei confronti da parte dei tifosi di atleti, ex atleti sandoriani nel cuore, come appunto Mancini e Invernizzi. Adesso passiamo a Genova, dove dicevo prima la situazione è più calma, c'è la gioia dei 3 ragazzi per indossare la maglia azzurra, si fanno già i primi movimenti, si pensa già ai primi movimenti di mercato, ma anche in questo caso ci dice tutto Carlo Danani, scusate.
2: Buonasera a voi e ben ritrovati. Detto della grande emozione di Ecator, Orfini e Venturino, da ieri impegnati a Coverciano per il ritiro della Nazionale Azzurra in vista delle amichevoli con Lussemburgo e Grecia, a tenere banco è sempre un mercato ufficialmente non ancora cominciato, ma già in ebollizione. Così, a proposito di Venturino, se in un primo momento sembrava certo un suo ritorno alla base, adesso la novità è che la Roma, prima di esercitare o meno il diritto di riscatto, attenderà l'insediamento di D'Amico, ossia il nuovo direttore sportivo, uno scenario che rilancia le possibilità di Lorenzo di proseguire la sua avventura nella capitale. A Villa Rostan intanto continuano i lavori per costruire il Genoa del futuro. Sul tavolo di Lopez anche il prolungamento del contratto di De Rossi, a oggi in scadenza tra un anno, ma per entrambe le parti al momento la questione non è considerata una priorità e di rimbalzo verrà rimandata ai prossimi mesi.
1: Grazie Carlo. Evidentemente questa notizia ha lasciato un po' di malumore nell'ambito dei tifosi, di una parte della tifoseria rossoblu, che ha cominciato ad apprezzare anche ad amare l'allenatore del Genoa, ma dalla società trapela il fatto che ci sia comunque una visione comune per cui il rinnovo dovrebbe eventualmente venire di qui a poco. Al momento comunque De Rossi rimarrà fino

0: Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy. Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Buonasera e bentrovati a Cinque Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovani di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale. Proprio alle viste della redazione di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento, e direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune Confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli importi.
2: Ecco, su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato corretto?
1: Sugli importi, di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino sta andando diciamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo, che attendiamo ormai da anni, è il famoso piano regolatore portuale, che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori, e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno, in maniera tale da andare con l'estate in vacanza, con già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Specialmente sulle riparazioni navali e sulla parte diciamo, di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le

0: aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teu, e nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso terzo valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci, e poi ovviamente passeranno i passeggeri, come deve essere, però questo libererà il porto, e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce dal nostro, far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
1: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
0: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è, e quindi e le destinazioni d'uso, che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però ha concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni, e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati, e avremo completato il terzo valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa,
1: sopraelevata portuale.
0: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pier d'Arena, proprio per liberare dal traffico cittadino, perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
2: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
1: Le chiedo se temete un blocco, considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
1: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
1: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
3: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto del retroporto spezzino. Dentro il 30 giugno sarà

0: disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
1: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
2: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi anche di questo strumento.
3: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
0: Adesso passiamo a donne e porti. Ha 34 anni, un figlio di 2 e mezzo e di lavoro fa la portuale al terminal Messina. Due donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
4: Ciao Giulia,
5: ciao Elisabetta.
4: Troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
5: 34.
4: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
5: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono buttata ed è stato bellissimo.
4: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
5: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
4: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
5: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
4: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
5: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto. Quindi no.
4: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero?
5: Esatto.
4: Di quanti anni?
5: 2 anni e mezzo.
4: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con
5: sì,
4: l'essere mamma?
5: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
4: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
5: Assolutamente sì.
0: Siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primogiornale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i time lapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi, e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
2: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ben trovato al presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
6: Buona giornata a tutti.
5: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
6: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 46 e ovviamente dal primo, primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
5: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, questa, le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
6: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 46. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
5: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
6: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi Crino era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne anche nell'ambiente del lavoro hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
5: E nello specifico le donne nella politica?
6: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
5: Senta, ritorniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno

0: altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
1: d'artificio, musica, spettacoli,
0: legati
1: addirittura,
0: storia,
1: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini, e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
0: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data è importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che, tra l'altro, che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno.
1: C'è un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono le caratteristiche, le tendenze e i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
0: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026 naturalmente, in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.

0: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
1: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre, perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non ha mai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e

0: Si guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo direi abbastanza bene, tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti, perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni, la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche, si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici, doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stata una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché Vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che

0: si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passione, una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ma lei ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza, che abbiamo ridotto, e sul ballottaggio che è stato eliminato. Guardi, le preferenze possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare il sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso, se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia. Prego Carlo.
2: Bene, se

0: il primo cartello. Eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share diciamo, del centrosinistra col Partito Democratico 24,4 che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1, poi il Movimento 5 Stelle che è diciamo, il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
1: però andiamo a vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
0: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
1: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente, ma l'abbiamo voluto fare regionale perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
0: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia che, ecco, siamo tornati sulla
1: se ci mandate una scheda noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
0: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europea il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2% che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione ma è la seconda forza di fatto nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica che è appunto Futuro Nazionale.
1: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3 noi possiamo vedere questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
0: Sì, esattamente, qui ci fa un po' diciamo la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale. Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col

0: 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra è 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
5: Beh, senatore è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
5: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
6: la città, non
1: al senatore.
6: Al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche, che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
5: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce.

0: Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza di centrodestra è stata fondata, è stata un'intuizione di Silvio Berlusconi. Forza Italia è indissolubilmente legata a quell'alleanza a cui diamo lealtà e al contempo chiediamo lealtà.
1: Beh, però sempre parlando di fantapolitica, io dico che cosa si dice a Genova, che il sindaco Salis in effetti avrebbe un'immagine e anche probabilmente una sua filosofia molto più vicina a un'area di centro, adesso non voglio dire centrodestra. Il suo mentore, che poi è Matteo, di comunque creare una nuova realtà politica, probabilmente anche abbandonando possibilmente Italia Viva, c'è chi pensa che potrebbe nascere un nuovo sistema politico, o addirittura un nuovo partito, un nuovo movimento, che potrebbe mettere insieme da una parte Forza Italia, dall'altra parte Matteo Renzi, e che tra l'altro anche la Forza Italia sarebbe vista bene come punta di diamante Silvia Salis.
0: Allora, innanzitutto, scusi, ma la politica si fa coi numeri, quindi con l'alleanza tra PD e Forza Italia non si va da nessuna parte. Questa è la prima risposta. L'altra l'ho già data precedentemente. Noi siamo un'alleanza che non è un'alleanza di tutti contro tutti. Siamo un'alleanza cementata da 30 anni, cementata da valori, un'idea di innovazione del paese, delle coordinate geopolitiche molto chiare. Il caso di Renzi è un caso un po' buffo, scusi, ha fatto 2 anni fa un libro intitolato Palla al centro, oggi mi sembra che sia schierato, come dire, a difesa del progetto Schlein in una coalizione che sia nella versione guidata da Schlein che quella guidata da Conte più estremista di così non potrebbe. Dopodiché io sono d'accordo con alcune idee di Matteo Renzi riguardo lo sviluppo, la flessibilità del lavoro, certo, ma sono idee che non hanno alcuna cittadinanza in quella coalizione. Quindi la contraddizione semmai ce l'ha Matteo Renzi più che Forza Italia, che ripeto è parte integrante del centrodestra, che è una coalizione, ripeto, non è occasionale, non è una coalizione elettorale, non è improvvisata.
1: E del sindaco Salis che percezione ha?
0: Ma intanto io non sono un cittadina di Genova, quindi non mi permetto di dare da fuori un giudizio che non sono in grado di fare. Il sindaco Salis ha preso un anno fa un impegno con questa città, una città bellissima e complessa. Io penso che lei debba mantenere questo impegno.
1: Franco Manzitti, passiamo alla seconda domanda.
2: Allora, a me verrebbe da dire senatrice per educazione, non per scelta ideologica, ma mi adeguo e dico senatore. Io la riporto indietro di molti anni, quando lei era giovanissima, però ha sicuramente respirato lo spirito d'Italia a Sigonella intorno a un aereo che gli americani volevano, del quale gli americani volevano impadronirsi, nel noto caso dell'Achille Lauro. E in quel caso suo padre, da grande statista, disse no, e questa storia è passata veramente negli annali anche dell'orgoglio e dell'indipendenza italiana. Come paragonare quello spirito e quel gesto, quella decisione, agli attuali sentimenti, posizioni, atteggiamenti che governano in questo momento l'alleanza tra il nostro paese e gli Stati Uniti d'America? Le faccio questa domanda ben conscio del fatto che lei è un'esperta di politica estera, è stata anche sottosegretario, presidente della Commissione Esteri, vive sicuramente da vicino quello che si sta svolgendo tra il nostro paese e gli Stati Uniti in questi sconquassi geopolitici che si stanno scatenando, che si scatenano e che in qualche modo ci coinvolgono per le

0: posizioni che il nostro paese attraverso la leader Giorgia Meloni ha preso nei confronti della Casa Bianca e di Donald Trump?
1: Allora, io la notte di Sigonella lo considero l'ultimo atto del nostro risorgimento. E non si può però paragonare un'epoca a un'altra, quell'episodio ad altri, perché quello scontro che fu diplomatico, quasi militare con gli Stati Uniti, poi non è più avvenuto in questa seconda Repubblica. Però guardi, al di là di quello che si dice, la postura è molto simile. La postura è quella di un paese che considera indissolubile l'alleanza transatlantica perché è alla base della nostra sicurezza e quindi della nostra libertà. E la postura è quella che ha insegnato Craxi. Noi siamo alleati dell'America, non c'è più Reagan, c'è Trump, senza tentennamenti, ma anche senza subalternità.
0: Anche se l'America ci tratta come ci tratta, togliendo le basi.
1: Scusi, Donald Trump usa un linguaggio brutale, a volte inaccettabile, lei ha perfettamente ragione, però guardi, che l'Europa debba imparare a difendersi da sé, gli Stati Uniti d'America ce lo dicono dai tempi di Eisenhower. E Kennedy usò parole durissime, ci dette praticamente degli scrocconi, esattamente come P.J. Vance.
0: Forse li accettavamo meglio da Kennedy che da Trump.
1: Forse parlava un linguaggio più forbito, sì. Ma la sostanza era esattamente la stessa.
2: Grazie. Matteo Angeli, il direttore di Primo Canale.
3: Siamo indubbiamente in un contesto internazionale molto difficile per famiglie e imprese, guerre, caro vita, instabilità economica, incertezza da ogni punto di vista. Le chiedo intanto, dal suo punto di vista, che cosa si sente di dire sarebbero le priorità che la politica dovrebbe affrontare?
1: Allora, innanzitutto abbiamo subito varato un ampio decreto per sostenere la crisi energetica in questo momento. Quello che va fatto in Italia è sostenere il sistema produttivo, sostenerle alla crescita, aiutarli a aumentare la produttività, perché se noi riusciamo a sostenere le nostre imprese, a liberarle dai lacci e laccioli che ancora le impantanano, possiamo risolvere tutti i problemi sociali che abbiamo caduto a partire dai salari. Detto questo, non è una battaglia che si può condurre o una risposta che si può dare solo in Italia. Il grande assente è l'Europa, ovvero serve oggi non solo quello che stiamo chiedendo nell'emergenza, che venga considerato l'energia, che la grande crisi dei prossimi mesi ruoterà attorno all'energia, quindi di considerarla come asset strategico al pari della difesa e quindi dare maggiore flessibilità per intervenire subito su famiglie e imprese, però c'è qualcosa di più. Guardi, se l'America cresce al 5%, se la Cina corre al 6% e l'Europa è ferma all'1%, vuol dire che ci sono dei problemi strutturali, come vanno risolti? Con un grande piano, facendo debito comune, un grande piano che sostenga la crescita. Questo è indispensabile. Ed è la battaglia che stiamo facendo in Europa. Forza Italia lo sta facendo anche su un piano politico, perché lei sa è un partito che appartiene al Partito Popolare Europeo, che è uno dei grandi azionisti della famiglia politica europea, e questa è una battaglia importante, perché guardi, se io penso che l'Europa sia un bivio, o come dire ragiona sostenendo lo sviluppo, perché sennò avremo i conti in ordine ma società sempre più povere, oppure si condannerà a un lento declino. Noi questo dobbiamo impedirlo.
2: Prego, direttore.
3: E un'altra al volo. Il problema del lavoro stabile e dei stipendi troppo bassi anche a livello in confronto con gli altri paesi europei sono forse le note dolenti di questo paese. C'è una strada per provare a migliorare queste due situazioni, per dare dignità ovviamente economica a chi in questo momento fatica e soprattutto anche rialzare questi stipendi che tutta Italia tutta Europa sono differenti, abbiamo quelli più bassi. Si può, perché poi la gente si chiede questo, no, per strada, perché noi abbiamo gli stipendi più bassi?
1: Allora, intanto abbiamo fatto subito una cosa col decreto primo maggio, equiparando gli stipendi medi dei grandi contratti nazionali, che è molto di più del salario minimo proposto dalla sinistra.

Poi si possono fare delle cose a medio e lungo termine, come gli ho detto, sostenere la produttività, la crescita e quindi aiutare le aziende a cui bisogna chiedere una corresponsabilità sull'aumento dei salari. Però possiamo fare delle cose più a breve termine, lavorare per esempio sulla detassazione

0: esperta di politica che segue consigli comunali e regionali tutte le settimane, quindi.
1: Ben ritrovata, io torno sulla parte politica proprio perché è la parte che mi piace di più e seguo di più. Le faccio una domanda chiaramente più a livello nazionale, che però in futuro può guardare anche alla Liguria quando si tornerà al voto. Si sta parlando molto di futuro nazionale del generale Vannacci, allora le chiedo, Forza Italia, questa è una domanda ad oggi a lungo termine chiaramente, però poi dipende che cosa succederà. Può accettare di avere in coalizione Roberto Vannacci, i suoi pensieri, le sue parole, la sua ideologia?
2: Allora, innanzitutto mi sembra un po' prematuro parlare di questo, dopodiché la ribalto la domanda. Può accettare il generale Vannacci di posizionarli sulle stesse posizioni geopolitiche che ha la coalizione di centrodestra? Può il generale Vannacci accettare la stessa postura valoriale che ha la coalizione di centrodestra?
1: Fortunatamente no, generale Vannacci, non le so rispondere, però.
2: Altrimenti si mette fuori da coalizione da solo.
0: Però nei dati, chiedo anche a Carlo Buttarone, nei dati che abbiamo visto nel centrodestra e centrosinistra, nel centrodestra ci sarebbe anche Vannacci, ci sarebbe anche
3: comodo.
0: Nel centrodestra.
4: Quindi se no, come numeri sì, però sarebbe... un po' il discorso che facevo prima, no? Nel senso che le geometrie, cioè la somma algebrica dei partiti non è la somma algebrica della politica. La politica produce altri risultati, se no non avremmo avuto Marco Bucci sindaco e Giovanni Toti presidente di regione. E ha fatto quello la differenza. Alle politiche il centrodestra aveva ottenuto il 42%.
0: Un'ultima domanda, anche perché abbiamo qui in sala il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, ma lei sa quanto il sistema delle infrastrutture sia importante per la nostra regione e purtroppo quanti problemi abbiamo. Noi viviamo ormai continuamente con un sistema autostradale che è completamente distrutto, viviamo su una corsia, senza corsie di emergenza, scambi di carreggiate. La Liguria è la regione d'Italia con la maggior incidenza di morti in autostrade e di incidenti, dovuto a scambi carreggiate e dovuto... Quindi da una parte abbiamo quello. Nel sistema ferroviario dobbiamo ammettere che c'è un grande investimento che sta andando avanti. Poi i ritardi, va bene, anche il terzo valico, un anno, due anni, tre anni, è giusto. Noi vorremmo immediatamente, però fra poco l'avremo. Problema, ci pensi e poi vada a verificarlo, perché io purtroppo ne parlo del 2016, ma non sono riuscito a far breccia in questo senso. Usciamo dal terzo valico e abbiamo un binario che va a Milano e non si lavora per fare il famoso quadruplicamento. Detto questo, anche il sistema portuale invece che vorrebbe crescere, ma se non abbiamo la viabilità, se non abbiamo i treni, se per portare poi fuori le merci che arrivano a Genova, io lo dico chiaramente al Presidente dell'autorità portuale, diminuiamo il numero di TEU che arrivano a Genova, non aumentiamoli, se no la città, la regione si bloccano e tutto il resto delle attività, ad esempio il turismo, restano completamente bloccate. Quindi su questo un impegno ovviamente glielo chiediamo.
2: Allora dirò subito che l'Italia ha bisogno che Genova torni a portare il suo contributo all'altezza che Genova merita per la sua imprenditoria, il suo commercio, il suo turismo, la sua portualità. In una regione come questa, stretta tra la montagna e il mare, è del tutto evidente che le infrastrutture sono come per l'imprenditoria, come l'aria che si respira, per la portualità anche come l'aria che si respira, indubbiamente. Quindi un impegno, io come dire, mi impegno come Forza Italia a lavorare in accordo col Presidente Bucci per sostenere le esigenze di questa regione, assolutamente. Ripeto, queste le infrastrutture sono in assoluto il primo nodo strategico per supportarne lo sviluppo.
0: Assolutamente, la ringraziamo perché per noi e strada facendo, anche perché noi periodicamente facciamo trasmissioni ovviamente su questo e purtroppo andiamo avanti un po' lentamente. Ribadisco, la parte che vedo meglio in questo momento è quella ferroviaria, su cui si avvertono veramente degli importanti
2: investimenti. Però bisogna avere cantieri aperti, ma una strategia per questi cantieri, quindi anche appunto il presidente Bucci, ma anche il sindaco Sali si dovrebbe un po' occupare di questo, invece la vedo andare un po' troppo in giro.
0: E lo ha detto lei.

0: Io volevo chiudere, avendola qui con noi, con ricordando una persona straordinaria che mi ha fatto apprezzare il meglio, tra l'altro, del Partito Socialista, che non c'è più e non l'ho mai ricordato. Però per me, io quando negli anni 90 ho iniziato questa televisione, l'ho fatta nell'82. E da quel momento praticamente avevo il pentapartito, che era il mio riferimento, e nel Partito Socialista era Ugo Intini, giornalista, anche direttore del lavoro, ma con lui ho avuto veramente un rapporto straordinario, era un mio, mi permetto di dirlo, estimatore, apprezzava molto questi new media, che erano la radio, perché sono partito dalla radio, e la televisione. E allora volevo chiudere con lui, se vuole dire prima lei due parole su Ugo Intini.
1: Allora, un grande personaggio, gli sono stata molto affezionata, grande intellettuale, grande direttore dell'Avanti, grande portavoce di Bettino Craxi, la presidenza del Consiglio, grande compagno socialista. E chiuderò dicendo una cosa, mi complimento per la modernità con la quale voi approcciate l'informazione, perché non è solo televisione, quindi trasmissione, ma utilizzando tutti i mezzi moderni che la rete ci consegna. Bravi.
0: Grazie, senatore. Vi lasciamo con questa clip che ricorda Ugo Intini, realizzata da Dario Vassallo. Arrivederci.
2: Figure della politica che non occupano il centro della scena, ma senza le quali quella scena perderebbe memoria e senso storico. Ugo Intini è stato una di queste, non un tribuno, non un leader carismatico, ma un interprete coerente e rigoroso di una cultura politica, quella socialista riformista, che ha segnato in modo decisivo la storia della Repubblica Italiana. Nato a Milano nel 1941, crebbe in un'Italia che stava ancora ricostruendo se stessa e la sua formazione fu quella di un intellettuale prima ancora che di un politico, giornalista, osservatore, uomo di parola. E da giornalista costruì un legame profondo con Genova quando assunse dal 1977 al 79 la direzione del Lavoro, storico quotidiano fondato da Sandro Pertini, che modernizzò trasformandolo in un giornale fortemente legato alle battaglie riformiste, prima di passare alla direzione nazionale del quotidiano socialista Avanti. Ma il suo rapporto con Genova non fu soltanto professionale, perché durante gli anni trascorsi in Liguria costruì amicizie e relazioni politiche durature. E la città, in quegli anni un laboratorio politico complesso, fortissima presenza comunista, grandi movimenti sindacali, tensioni sociali e trasformazioni industriali, influenzò molto la sua sensibilità politica, facendone un punto di partenza per la sua successiva attività nazionale accanto a Bettino Craxi. Con la sua morte, avvenuta nel febbraio 2024 a Milano, si è chiuso un ulteriore capitolo della generazione socialista che aveva attraversato da protagonista la Prima Repubblica. Restano però i suoi scritti e soprattutto uno stile politico che appartiene ormai a un'altra epoca, quella in cui la militanza e l'identità, il giornalismo politico approfondimento e la parola partito indicava ancora una comunità di idee, prima che un contenitore elettorale.

0: Cosa succede in città, Matteo Cantile?
1: Tutti i venerdì alle 21 in diretta su Primo Canale.
0: L'attualità, la cronaca, la politica, tutto insieme quello che succede in settimana.
1: Conduce Giorgia Fabiocchi.
0: Ma tu ci sei, Matteo Cantile?
1: Sì, sono qui per metterti in difficoltà.
0: Ah, tu sei l'opinionista pungente.
1: Proprio io.
0: Tutti i venerdì.
1: Alle 21.
0: Cosa succede in città?

0: Nella centralissima via Colombo c'è stata un'inaugurazione particolare, un doppio servizio per tutte le persone che potrebbero avere in questo caso alcuni piccoli traumi: professionalità, tradizione e ovviamente innovazione.
1: Trauma Point, come dice la parola, vuole essere un punto di primo soccorso per traumi lievi e moderati, dove le persone possono accedere liberamente senza bisogno di prenotazione. Poi abbiamo messo una sala operatoria, una sala

operatoria ambulatoriale di tipo 2, che può essere dedicata sia alla parte traumatologica in caso di ferite un pochettino più complesse, però può essere dedicata anche ad altre specialità della medicina, ad altre patologie. Vicino c'è un negozio che vende tutori, perché sempre collegati al problema del trauma, se uno si fa male, c'è una frattura, insomma una distorsione che necessita di un tutore, c'è il tutore a disposizione in modo che uno non debba girare per la città a cercarlo. E poi una parte dedicata alla nutrizione. Si parla spesso di prevenzione, e la prevenzione non è soltanto una prevenzione secondaria legata quindi agli esami diagnostici che uno fa, ma è anche una prevenzione primaria, quindi legata all'alimentazione equilibrata, allo stile di vita corretto, e tutto questo per prevenire chiaramente le patologie. La tradizione per me è importante, perché tutto quello che sono adesso, che ho imparato, che so fare, sicuramente l'ho imparato da mio papà, e quindi per me è un valore aggiunto e ci tengo chiaramente a sottolinearlo. E tutti i valori che lui mi ha insegnato sono quelli che io cerco di trasmettere nella mia attività, quindi con le persone. Quindi l'attenzione al paziente, il fatto che il paziente non è un numero, ma bisogna sempre confrontarsi con lui, parlargli, spiegare quello che ha, e vedo che questo modo di lavorare in ogni caso vedo che è molto apprezzato. Oggi in realtà vedo l'immagine dei miei genitori, dove c'era l'istituto iniziale, quindi un sacco di anni fa, insomma piccoli spazi, solo 3 dipendenti, e facevamo soltanto radiologia tradizionale e un po' di ecografia. Adesso vedo una realtà chiaramente completamente diversa, che dà lavoro a 50 persone e assiste migliaia di genovesi.

la tradizione è una cosa che mi piace, perché avere una storia secondo me è un fattore importante, e innovazione, è chiaro che l'innovazione ci vuole, perché uno deve essere sempre in linea con i tempi, deve avere le tecnologie adatte, quindi è un mondo che è in continua evoluzione, per cui bisogna starci dietro.

Buonasera e bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. In apertura la notizia che arriva dall'Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi di Genova, Sagenti, che ha confermato Gianluca Croce alla guida dell'associazione. Croce resterà presidente fino al 2028. La riconferma arriva in una fase cruciale per il porto del capoluogo ligure, alle prese con grandi trasformazioni infrastrutturali e nuove sfide internazionali per il settore dello shipping. Insieme a Croce è stato rinnovato anche il consiglio direttivo con rappresentanti dei comparti degli agenti marittimi, degli agenti generali, dei mediatori marittimi e dei servizi di linea. Confermato inoltre Lorenzo Giacobbe alla presidenza del gruppo giovane di Assagenti. Per Croce si apre ora un nuovo mandato che accompagnerà il sistema portuale genovese in una delle stagioni più importanti per il suo sviluppo futuro. E di sviluppo futuro sono certamente molto interessati anche i terminalisti genovesi che sono e stanno vivendo una fase anche loro di trasformazione in attesa anche del nuovo piano regolatore portuale, proprio alle viste della redazione.

0: di questo piano regolatore portuale, che è in mano ovviamente all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, abbiamo sentito con la nostra Elisabetta Biancalani il vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa.
1: Sostanzialmente due punti, no? La famosa riforma portuale che adesso sta entrando in discussione in Parlamento. Direi che rispetto alle prime versioni c'è stato, grazie anche al supporto e l'apporto di Confindustria, alcune confitarma, alcune diciamo, modifiche diciamo, più tranquillizzanti, direi, no? Sugli
0: Ecco,
1: importi,
0: su cosa? Cos'era che vi preoccupava in particolare ed è stato
1: Sugli
0: corretto?
1: importi di quanto doveva drenare questa struttura e sulla libertà di movimento delle
0: Autorità.
1: autorità di sistema portuale, per quale si mantiene una certa, come deve essere, libertà. Quindi che esiste un coordinamento, abbiamo sempre detto che è una cosa positiva, però i singoli porti devono avere la libertà di poter operare. E direi che il cammino, sta andando un po' siamo su quella linea, poi vedremo le leggi quando entrano e quando escono, sono ulteriori modifiche, però la Commissione ha già lavorato. L'altro tema per noi ovviamente importantissimo che attendiamo ormai da anni è il famoso piano regolatore portuale che mi risulta anche da chiacchierate delle ultime settimane abbastanza pronto per poterne discutere con gli operatori e noi speriamo che sia ovviamente nel mese di giugno, visto che ormai maggio è finito, ma nel mese di giugno in maniera tale da andare con l'estate in vacanza, già perlomeno conoscendo le idee dell'autorità di sistema portuale e come sistema confindustriale fare le nostre proposte, il nostro position paper, come avevamo fatto a suo tempo, che dalle prime indicazioni che ci ha detto precisamente a Primo Canale il presidente dell'autorità di sistema portuale, recepisce già in parte nella sua idea, no? Specialmente sulle riparazioni navali e sulla parte diciamo, di San Pier d'Arena, ovviamente vedremo quali tombamenti verranno veramente fatti e quali no, in maniera tale che le aziende che operano nel bacino di San Pier d'Arena siano, come dire, libere di poter continuare a fare la propria attività. Come ha detto varie volte il Presidente, non vuole perdere un chilo, non vuole perdere un teo. E nel frattempo ci avviciniamo, no, al famoso Terzo Valico, no, che ricordo che è nato tendenzialmente per le merci e poi ovviamente passeranno i passeggeri come deve essere, però questo libererà il porto e il porto può crescere solo se c'è una struttura come quella operativa, perché se no non sappiamo veramente come far uscire la merce far uscire e far entrare la merce nel porto di Genova.
0: Le chiedo solo se ci ricorda a punti le vostre priorità per il piano regolatore portuale, quelle che quando incontrerete Paroli ricapitolerete.
1: Ricapitoleremo innanzitutto chiarire quello dei tambamenti, direi che questo è e quindi è le destinazioni d'uso che nell'attuale piano regolatore c'era tutto un piano di spostamenti che ricordo data ormai quasi 30 anni, perché è iniziato nel 98, però ha concluso l'iter nel 2001. Ricordo anche che tra il momento in cui viene approvato qua a Genova, il momento in cui poi viene veramente completato l'iter, ci vorranno circa 3 anni, e quindi ulteriormente il mondo cambierà, però nel frattempo avremo la diga completata e ci darà già gli effetti sperati e avremo completato il Terzo Valico. Direi che gli spazi a terra sono la cosa più importante, unito ovviamente al completamento della rete ferroviaria e la logistica portuale, stradale interna al porto, no? Con l'apertura a breve, come ci è stato detto, no? Della strada, quella che noi chiamavamo strada del Papa.
2: Sopraelevata portuale.
1: Sopraelevata portuale, che peraltro ricordo che già nel 2010 noi chiedevamo, 10-11 come terminalisti, chiedevamo di fare una terzo asse tra Sesti Ponente e San Pietro.

0: d'arena proprio per liberare dal traffico cittadino. Perché poi questo è indubbio che la città vive col porto, grazie al porto, ma ne subisce anche gli svantaggi. Dobbiamo cercare di darci una mossa in diminuire gli svantaggi.
1: Adesso andiamo a parlare di porto e anche di caos autostrade, visto che CNA Liguria ha lanciato l'allarme in vista dell'estate che sta per iniziare proprio a causa del caos cantieri, un problema che riguarda ovviamente tutti, merci e persone.
2: Le chiedo se temete un blocco considerando i cantieri ancora in atto e l'intersecarsi sempre più crescente in questa stagione tra diciamo privati e chi lavora invece proprio sulle autostrade con i camion.
3: Il problema è senz'altro ci sarà, probabilmente non in modo così evidente come è stato nell'ultimo biennio, perché c'è stata, come dire, un numero di cantieri decisamente elevato, ma i cantieri fanno parte ormai della nostra vita, perché il sistema autostradale ligure è fatto soprattutto da gallerie e ponti, e questi hanno la necessità di essere manutenuti.
2: Perché per 50 anni non si è fatto nulla.
3: Esattamente, e quindi ci ritroviamo tutti adesso. E le attività che tutti noi svolgiamo nel promuovere la nostra regione anche come meta turistica, naturalmente ha questo handicap che non andiamo a dire, che è quello di essere una meta difficile da raggiungere, soprattutto nei ponti, soprattutto nelle giornate da bollino rosso. E quindi spesso e volentieri i nostri visitatori sono costretti a passare qualche ora in più o di troppo in coda in autostrada.
2: Non solo i turisti, ma anche i vostri autotrasportatori.
3: La Liguria, ci sono i due porti più importanti italiani, quindi sono mete per le attività di autotrasporto molto importanti, tra l'altro importanti non per la Liguria, per tutto il nord Italia.
1: L'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, quella che mette assieme cioè i porti della Spezia e Marina di Carrara, ha organizzato un focus tecnico sulla zona logistica semplificata del porto e del retroporto spezzino. Entro il 30 giugno sarà disponibile la mappatura puntuale delle aree che ne fanno parte, che prevedono incentivi e opportunità per le imprese. Sentiamo.
4: Workshop sulla ZLS nasce dalla richiesta che abbiamo ricevuto da imprese del settore industriale e del settore logistico, che hanno manifestato la necessità di un approfondimento tecnico-operativo sulle tante opportunità che la ZLS presenta agli operatori. Siamo contenti del grande riscontro in termini di presenze che abbiamo avuto, oltre 120 iscritti.
5: Fine gennaio la firma sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha istituito la zona logistica, a fine aprile, come veniva ricordato, l'insediamento del comitato. Siamo certi che questa sarà un'opportunità di crescita e di sviluppo per il sistema economico legato alla portualità e alla logistica, e andremo avanti con il percorso che abbiamo avviato proprio per fare in modo che questa sia un'occasione di acceleratore economico concreta. Prossimo appuntamento 30 giugno per la pubblicazione sul sito di Regione della mappatura puntuale di tutte le aree che insistono nella zona logistica, con diciamo i dati tecnici che consentiranno alle imprese che vorranno investire di potersi avvalere anche di questo strumento.
6: Le zone logistiche semplificate danno delle opportunità per l'ingresso, per lo sviluppo dell'impresa, per un programma futuro, ma consentono anche di avere delle fortunate sinergie sotto il profilo doganale. Qui sono due istituti, zone franche e zone logistiche, che possono dialogare bene.
1: Adesso passiamo a donne e porti. Ha 34 anni, un figlio di 2 e mezzo e di lavoro fa la portuale al Terminal Messina. 2 donne su un centinaio di uomini al lavoro in quel terminal. L'abbiamo incontrata con la nostra Bianca Lani.
2: Ciao Giulia,
7: ciao,
2: troviamo te e solo una tua collega donna in mezzo a una selva di uomini. Quanti anni hai, Giulia?
7: 34.
2: Perché hai scelto di fare questo lavoro che, è inutile negarlo, viene considerato tipicamente maschile?
7: Perché ho avuto la grande possibilità di entrare qui e mi sono

0: sono buttata ed è stato bellissimo.
1: Cosa ti piace di questo lavoro, che è un lavoro a contatto con condizioni meteo spesso avverse, con mezzi di queste dimensioni veramente titaniche?
0: Mi piace perché è un lavoro dinamico, perché cambiamo sempre, spostiamo cose grandissime e poi spesso facciamo lavori di squadra.
1: Se dovessi dire al nostro pubblico non addetto ai lavori a cosa serve questo mezzo, da dove ti intervisto?
0: Questa è una semovente e serve per caricare e scaricare i contenitori, la merce varia, le carichiamo sulle ralle o addirittura anche a bordo.
1: Ascolta, l'essere donna in mezzo a tanti uomini ti ha causato problemi, è la classica domanda?
0: Assolutamente no, anzi qua sia io che la mia collega ci troviamo molto bene, i nostri colleghi sono sempre di grande aiuto, quindi no.
1: Tu hai anche un bimbo piccolo, è vero? Esatto. Di quanti anni?
0: 2 anni e mezzo.
1: Riesci a conciliare i turni di lavoro con la mamma, con sì, l'essere mamma?
0: Sì, è difficile, ma sì, perché anche l'azienda dà una mano qualora ce ne fosse bisogno, quindi sì.
1: Ti piacerebbe che tuo figlio facesse questo lavoro?
0: Assolutamente sì.
2: E siamo dunque arrivati al termine, congratulandoci con questa bravissima portuale al nostro appuntamento con Porti e Città. Vi ricordo che sul nostro sito primogranale.it trovate PortView, le nostre telecamere puntate sul bacino del porto storico del porto di Genova, appunto, con tutte le immagini, con i timelapse, potete scegliervi la vostra telecamera, insomma andate a giocare, a divertirvi, e non solo, ovviamente se siete professionisti trovate anche molte informazioni utili sulla vita del porto giorno dopo giorno, ora per ora. È tutto per Porti e Città, che torna la prossima settimana.

0: Ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, ben trovato al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, perché oggi è con noi? Perché il 2 giugno Spezia diventerà un po' la capitale d'Italia per una notte, con un grande serata show, che è proprio per ricordare questa data importante, per ricordare anche il primo voto delle donne, quindi una data di straordinaria importanza.
1: Quest'anno ha 80 anni dal 2 giugno 1946 e ovviamente dal primo voto delle donne in Italia. Abbiamo deciso di fare una grossa festa, abbiamo deciso di farla a Spezia perché è una città importante della nostra regione Liguria e quindi abbiamo deciso di fare a Spezia una cosa che rimarrà nel ricordo di tutti quelli che andranno a vederla, perché sarà una grande festa, ma soprattutto è una festa per ricordare gli eventi, ovviamente, ricordare i protagonisti di quegli eventi e mandare un messaggio importante a tutta la Liguria, alla città di Spezia, a tutta la Liguria e a tutta la nazione.
0: Presidente, è proprio una data importante, anche proprio per quello che è poi stato il simbolo, no, di questa, certo. Le prime donne al voto. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, ancora il ruolo della donna...
1: È una cosa difficile da credere. È difficile da credere che ci sia voluto tutto questo tempo, sino al 1946. Ma d'altra parte pensate che ai tempi del Regno d'Italia, dal 61 al 70 e anche dopo, votava solo una certa classe di persone, ovviamente solo tutti maschi. Quindi i progressi sono lenti, sono difficili e soprattutto richiedono l'impegno di tantissime persone. Noi tutti dobbiamo ringraziare l'impegno delle donne a quell'epoca, che sia prima della Seconda Guerra Mondiale che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno fatto tantissimo anche per la lotta di liberazione, e quindi dobbiamo ringraziare loro perché per merito loro abbiamo raggiunto questa grande conquista sociale che ci rende un paese democratico, un paese, una repubblica democratica, e soprattutto che si avvicina sempre di più al fatto di non avere più alcuna differenza nei diritti delle persone per quanto riguarda il sesso.
0: Senta, nelle sue squadre di governo che ruolo hanno avuto le donne?
1: Io sono sempre stato molto vicino sul lavoro alle donne, anche perché il capo che mi ricordo di più in assoluto era un capo donna, che è quello che mi ha fatto fare più carriera di tutti, quindi a Sharon Crino, era il suo nome, darò sempre, ce l'ho ancora nel cuore come un grande riconoscimento, perché ha avuto la leadership giusta per valorizzare le mie

0: capacità e quindi per farmi crescere. E così dovrebbe fare qualunque capo, ma soprattutto devo dire che le donne, anche nell'ambiente del lavoro, hanno qualcosa in più rispetto agli uomini. Gli uomini hanno altre caratteristiche, ma le donne riescono a fare alcuni passi che per gli uomini sono assolutamente difficili.
1: E nello specifico le donne nella politica?
0: Nella politica è esattamente la stessa cosa, non vedo nessuna differenza. Vedo che le donne riescono a fare cose che i maschi non riescono a fare, c'è poco da fare. D'altra parte è anche vero il contrario in altre cose. Quindi le due posizioni si complementano sempre e soprattutto dobbiamo essere in grado di valutare veramente le caratteristiche dell'individuo individua, certamente si dice individua, sì, forse si dice, sì. Cioè della persona in sé, non tanto del sesso, ma soprattutto della persona. E quindi questo dà la libertà a tutti di comportarsi come vogliono dal punto di vista personale, ma soprattutto quello che conta quando si deve amministrare sia nel pubblico che nel privato, contano le performance, contano le capacità, contano anche le potenzialità.
1: Senta, torniamo un attimo al 2 giugno, alla grande festa in piazza alla Spezia, insomma sarà per una notte questa città protagonista, ci saranno tra l'altro fuochi d'artificio, spettacoli appunto pirotecnici, musica,
0: musica, spettacoli, storia,
1: legati
0: addirittura,
1: proprio alla storia,
0: addirittura sulle facciate della cattedrale, su Piazza Europa ci saranno rendering e immagini che vanno sulle facciate proprio, di quella che è stata la nostra storia, di quelle che sono state le conquiste e di quelle che sono state anche le donne che hanno partecipato alla nostra storia a fare dei grandissimi passi avanti, da Nilde Iotti a Tina Anselmi, a tutti questi grandi personaggi, non ultimo anche la nostra Presidente del Consiglio, che ovviamente è anche una conquista dal punto di vista delle donne, è il primo Presidente del Consiglio che abbiamo che è donna. E di questo siamo tutti estremamente orgogliosi, perché il fatto di poter dire che in Italia non si fanno più distinzioni per quello che riguarda il sesso, per quanto riguarda la vita professionale e civile, è veramente un grosso passo avanti. Non è completamente vero, perché ancora noi abbiamo un grosso gap salariale tra uomini e donne. Ancora nelle aziende private c'è una differenza di salario e questo non va bene. Nel pubblico io posso dire con orgoglio che nel Comune di Genova sia gli impiegati che i dirigenti avevano la più alta percentuale di donne, tra il 55 e il 65%, e anche in Regione Liguria nel pubblico le donne, i dirigenti donne sono più che i dirigenti uomini e così anche gli impiegati donne sono più degli impiegati uomini. E non ci sono differenze salariali, perché ovviamente tutto quanto è dettato dalla legge. Quindi il pubblico ha fatto un passo notevole avanti sulla parità e sulla parità, e cosa vuol dire? Sulla riconoscenza delle capacità individuali.
1: 2 giugno, allora, gli 80 anni della Repubblica Italiana, e questa data importante anche perché le donne sono andate per la prima volta al voto. E allora vi ricordo che tra l'altro che trasmetteremo come primo canale in diretta questa notte, non so se è magica o comunque molto particolare, molto spettacolare, per mille sorprese che ci saranno. Cioè, quella
0: c'è
1: notte.
0: Un'altra cosa che voglio dire, che in contemporanea ci sarà anche il concerto al Quirinale, e il fatto che al Quirinale e a Spezia allo stesso tempo si celebri il 2 giugno e si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, a me lascia commosso, nel senso che è una bella cosa, vuol dire che ci siamo allineati a quelle che sono i programmi di quelli del livello nazionale del Quirinale, quindi di questo ne sono molto contento.
1: Italia Donna 1946-2026, martedì 2 giugno 2026, naturalmente in diretta a partire dalle ore 21. Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci.
0: Grazie a voi e partecipate numerosi, è un bel modo anche per andare alla Spezia e vedere la splendida città e lo splendido golfo.

Buongiorno, buonasera, come diciamo sempre, perché questo è un programma che va su tutte le nostre piattaforme, sulla televisione, va sul sito web, sui social, quindi lo potete vedere in vari modi, on demand o in diretta. Oggi abbiamo, come al solito, Terrazza Colomba cerca di avere sempre dei grandi ospiti e oggi siamo particolarmente contenti e sono particolarmente contento di avere ospite il capogruppo al Senato di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi. Anche perché vedo dietro che è stata messa questa scenografia, io è dal 2018 che non ci entro al Senato, ma magari prossimamente la vengo poi a trovare e sarà piacevole.

0: Per rientrarci. Allora, Dario Vassallo ha preparato una scheda proprio sulla senatrice Craxi e allora invito la regia di mandarla in onda.
1: A più di 25 anni dalla morte di Bettino Craxi, quel cognome continua a occupare uno spazio significativo nella politica italiana. A raccoglierne l'eredità è stata soprattutto la figlia Stefania, oggi tra le figure più riconoscibili di Forza Italia, che almeno nella fase iniziale della sua vita professionale ha costruito un percorso diverso rispetto a quello del padre. Prima dell'ingresso in politica si è infatti occupata di produzione televisiva, lavorando nel settore dell'intrattenimento e fondando una società di produzione poi confluita nell'universo Endemol. Dopo la morte del padre, la sua attività si è progressivamente spostata sul terreno politico e culturale, anche attraverso la creazione della Fondazione Craxi, nata con l'obiettivo di preservare la memoria politica dell'ex leader socialista. L'ingresso nelle istituzioni arriva nel 2006 con l'elezione alla Camera dei Deputati nelle file di Forza Italia. Due anni dopo viene nominata sottosegretaria agli esteri nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi, incarico che manterrà fino al 2011. In quel periodo consolida un profilo politico orientato verso l'atlantismo e le relazioni internazionali, temi che resteranno centrali nella sua attività parlamentare anche negli anni successivi. Nel marzo 2026 è scelta come nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato dopo le dimissioni di Maurizio Gasparri, una nomina letta da molti come il tentativo del partito guidato da Antonio Tajani di rafforzare la propria identità moderata e liberale, recuperando simbolicamente un pezzo della tradizione socialista riformista italiana. Oggi Stefania, pur mantenendo forte il richiamo alla storia del socialismo craxiano, sta ritagliandosi uno spazio autonomo tra diplomazia parlamentare, fedeltà atlantica e memoria storica. In una politica spesso dominata dai leader personali e dai cognomi pesanti, il suo percorso dimostra come alcune eredità della Prima Repubblica siano ancora profondamente presenti nel dibattito nazionale.
0: Tutti noi che ci occupiamo di televisione dobbiamo tantissimo a suo padre. Perché se oggi trasmettiamo e trasmettiamo in diretta è per la legge che ci fu sulla libertà di trasmettere per le emittenti televisive nazionali e poi anche le locali. Non si poteva trasmettere in diretta ad esempio il segnale nazionale, voi non lo ricorderete, magari molti perché si dimenticano delle cose, ma in effetti pensate che ad esempio Mediaset negli anni 90 mandava le cassette di notte con delle macchine in tutta Italia che venivano fatte partire contemporaneamente allo stesso secondo. Ma qualche volta magari non era proprio lo stesso secondo, e così si faceva una diretta nazionale, ma la legge vietava la diretta nazionale e fu appunto Bettino Craxi, il suo governo, che diede questa possibilità che ci fa trovare oggi in questa situazione di assoluta democrazia. Quindi tutti noi che ci occupiamo di televisione non possiamo che essergli grati. E Craxi e Berlusconi hanno avuto sicuramente un grande rapporto, un rapporto che ha portato anche a situazioni estremamente positive per il Paese, anche se per molti invece saranno state probabilmente negative, e oggi c'è questo rapporto tra lei e Marina Berlusconi. Le due figlie e due donne però, quindi c'è questo anche cambio non solo generazionale ma anche appunto le donne che prendono praticamente dei ruoli di forte importanza a livello nazionale. Cosa nascerà adesso nel prossimo futuro insieme a Marina? Che rapporto avete avuto in tutti questi anni?
2: Parto da Craxi e Berlusconi, due intelligenze che si sono trovate e si sono capite, un'amicizia vera, profonda, durata negli anni. E Craxi perché sostiene l'impresa di Berlusconi? Perché capisce che in quel momento la televisione privata era innanzitutto uno spazio di libertà informativa, di pluralismo, ma soprattutto era un volano per l'economia del paese, per tutte quelle piccole e medie imprese che non riuscivano a trovare sbocco in Rai. Ebbero ragione l'uno e l'altro, perché effettivamente negli anni Ottanta la televisione fu un grande volano per l'economia del paese. A cementarli era anche l'idea di un paese che necessitava di innovazione. E quindi era un'amicizia profonda basata anche su una visione comune. Erano personalità diversissime. Arrivo a Marina. Certo. L'amicizia che ha legato i nostri padri lega anche noi, ma questo afferisce al tema dei sentimenti e non della politica. Marina Berlusconi è un grande imprenditore del paese, non amare.

0: hai espresso la volontà di scendere in politica. Se poi vuole esprimere la sua opinione, non è perché uno è un grande imprenditore che ha perso i suoi diritti politici, e se guarda con attenzione e affetto all'eredità morale e politica del padre, mi sembra una cosa naturale.
1: Capisco dove vuole arrivare, ma ci arriveremo tra l'altro dopo, perché qualche domanda i giornalisti del Primo Canale poi saranno pronti a fargliela anche su aspetti di carattere politico. Berlusconi è venuto più volte qua, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, direi abbastanza bene. Tra l'altro l'ultima volta io lo incontrai nel 2016 a Palazzo Grazioli, perché io ero uscito da Scelta Civica, ero andato nel gruppo misto e lui cercava di convincermi di andare con Forza Italia, ma io spiegai a lui, come devo dire dall'altra parte, a Matteo Renzi, che non potevo prendere una posizione perché sicuramente avevo finito la mia parte politica e volevo ritornare a fare l'editore, e avrei marchiato questa azienda, sia la Terrazza Colombo, sia, ma ancor più Primo Canale, un'azienda editoriale, o a sinistra o a destra, e quindi sono restato nel gruppo misto per 3 anni. Però voglio ricordarlo Berlusconi, perché è un personaggio straordinario, qua in Terrazza, e quindi vediamo una clip di quando era seduto lì, dove siete adesso voi giornalisti, nel 94.
2: C'erano imprenditori liguri, giornalisti, rappresentanti del porto e una città che stava cercando di capire che direzione avrebbe preso l'Italia dopo il terremoto politico di Tangentopoli. Quando Silvio Berlusconi partecipò a una trasmissione organizzata da Primo Canale a Terrazza Colombo, il clima era quello delle grandi occasioni. Era il 1994, l'anno della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. Berlusconi era appena diventato presidente del Consiglio e con il suo arrivo a Primo Canale battezzò la Liguria come un osservatorio privilegiato per misurare il suo impatto da nuovo leader del centrodestra. Davanti a lui sedevano figure influenti della città, tra cui anche Aldo Spinelli, che intervenne chiedendo maggiore attenzione del governo verso il rilancio produttivo e infrastrutturale del territorio.
3: Noi abbiamo sempre dato grandissima considerazione a quei 4 milioni di imprenditori e soprattutto ai medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che sono la forza della nostra economia.
1: E beh, un grande Berlusconi qui a Primo Canale. Pensate che poi facemmo la cena e lui mi chiese una cosa: c'erano i tavoli da 8, ha detto sì, però mettete 7 posti. Perché lui per ogni piatto e anche durante si spostava e ha girato tutti i tavoli, non facendo lasciare mai nessuno nel pensiero che lui privilegiava qualcuno rispetto agli altri. È un insegnamento che ho suggerito qualche volta anche a qualcun altro che è venuto a fare gli eventi qui a Terrazza Colombo. Parliamo un po' di Forza Italia, parliamo di Forza Italia qua in Liguria. In effetti i risultati di Forza Italia ultimamente non sono un granché in Liguria. Noi abbiamo due grandi famiglie che la dominano ormai da molti anni: la famiglia Bagnasco nel Tiguglio e la famiglia Scaiola nell'Imperiese, peraltro dove devo dire che padre e figlio nel Tiguglio vanno molto d'accordo, e invece sull'accordo tra Claudio e Marco sembra che ci siano un po' di dubbi in più. Andremo tra l'altro adesso a delle elezioni politiche. Si è parlato di Claudio Scaiola che vorrebbe ritornare a Roma, Marco Scaiola probabilmente ci punta anche lui, come probabilmente oggi abbiamo un senatore che è il papà Bagnasco e magari poi potrebbe diventare invece candidato il figlio. Però ecco, proprio su questo io voglio chiederle com'è che Forza Italia vuole cercare questo rinnovamento, che tra l'altro parte anche un po' da lei, che ha preso un posto importante al Senato al posto di Maurizio Gasparri.
0: Va bene, rinnovamento, non ringiovamento, sono nonna. No, detto questo vorrei tornare un secondo sulla fondazione di Forza Italia, perché dopo la rivoluzione mediatica giudiziaria che distrugge i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia e doveva vincere la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, a sorpresa Berlusconi, che è stato un imprenditore geniale e visionario, ma è stato una personalità che ha lasciato un segno sulla scena politica italiana, fonda Forza Italia. E come la fonda? Non solo facendo un richiamo agli elettori dispersi di quei partiti, ma anche fondendo i tre grandi umanesimi della storia politica italiana: l'umanesimo liberale, l'umanesimo socialista, l'umanesimo cattolico. E ancora oggi Forza Italia è quell'amalgama di culture politiche. Lei dice che Forza Italia in Liguria non ha avuto un grande risultato. Mi consenta di dirle che senza Forza Italia non avrebbe l'alleanza di centrodestra.

0: palestra vinto alla regione di questa bella Liguria, tanto per cominciare. Dopodiché, vede, io guardo sempre con un po' di stupore quelli che si stupiscono delle famiglie politiche. In realtà uno che nasce in una famiglia politica è molto facile che prenda quel morbo. Le spiego perché. La politica non è una carriera, la politica è una passionaccia. Ed è una passione fatta di fatica, di lavoro, di responsabilità, di amore e curiosità per la vita delle persone. Quindi mi sembra assolutamente una cosa abbastanza naturale. Detto questo, in Liguria stiamo lavorando bene, stiamo lavorando affinché una nuova leva si faccia avanti per attrarre persone che vengono dalla società civile. È un cantiere iniziato, stupiremo con il nostro risultato le prossime politiche.
1: Questa è una buona notizia, naturalmente, per chi la pensa per il centrodestra e che spera che Forza Italia ritorni comunque a dei valori un po' più alti di quelli a cui è obiettivamente oggi.
0: Beh, a volte si è di moda, a volte un po' meno, certo. Ma Forza Italia ha un'identità definita e, come dire.
1: E condivido che sia positivo che ci sia un'eredità politica, ne è ovviamente un caso assolutamente tra i maggiori in Italia e quindi benvengano anche altri. Sicuramente però i partiti devono anche pensare molto che con le liste bloccate come sono oggi, questa diciamo situazione di famiglie che tengono in mano determinate posizioni, come il fatto che a Roma ci siano solamente dei nominati, perché vanno solo i nominati, sta facendo male alla politica e alla ricerca di ognuno di entrare in una battaglia elettorale dove io voglio cercare di vincere.
0: Ma mi consente di dire.
1: E che la nuova legge elettorale, vediamo a questo punto come diventerà.
0: Beh, la nuova legge elettorale si sta sforzando di coniugare stabilità, perché la stabilità è un valore, se lei parla col sistema produttivo degli imprenditori glielo confermerà, e sta lavorando al contempo perché consenta rappresentanza. Dopodiché Forza Italia sta lavorando per riaprire a un sistema di selezione della classe dirigente, reinnestando il merito, la competenza, la serietà e insomma.
1: Ma ci arriviamo alla nuova legge elettorale o no?
0: La legge elettorale sì, è in discussione in questi giorni alla Camera, poi passerà al Senato, quindi noi abbiamo tentato inutilmente, e lo dico con dispiacere, di coinvolgere anche l'opposizione, che ha deciso di rifugiarsi sull'Aventino. Penso che sia un'occasione mancata, però ripeto, i nostri due fari sono stabilità e rappresentanza.
1: E lei è favorevole alle preferenze oppure no?
0: Guardi, noi non siamo ideologicamente contro le preferenze, non lo siamo mai stati, dipende su che sistema elettorale si innestano. La Lega è fermamente contraria, quindi si tratta di una legge decisa da una coalizione e quindi vedremo nelle trattative che cosa ne uscirà.
1: Anche perché per come potrebbe uscire, ci sono anche dei dubbi sulla costituzionalità se non ci fossero le preferenze.
0: No, il problema della costituzionalità stava sull'eccessivo premio di maggioranza che abbiamo ridotto e sul ballottaggio, che possono anche essere un sistema molto antidemocratico in realtà, vince chi ha più soldi, quindi io non magnifico le preferenze, come non le demonizzo, però è un tema.
1: Vediamo anche un'altra cosa che potrebbe entrare nella nuova legge elettorale, che è la possibilità del terzo mandato per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questo peraltro andrebbe a toccare fortemente la Liguria, perché in tal caso a Spezia il sindaco Peracchini potrebbe essere ricandidato, così come nel 2028 potrebbe essere ricandidato Claudio Scajola. Lei di questo che cosa ne pensa? È vero che c'è già pronto l'emendamento per il terzo mandato?
0: Assolutamente sì, l'abbiamo fatto noi di Forza Italia, siamo d'accordo. Il sindaco è il primo fronte delle istituzioni davanti ai cittadini, quindi è una vitaccia fare il sindaco, ti deve occupare delle buche contestualmente allo sviluppo della città.
1: Non è che lo fanno tutti,
0: e a tutte le emergenze.
1: Qualcuno che si occupa poco di
0: però
1: questo.
0: È un'elezione diretta, quindi è giusto che possano scegliere i cittadini chi governa la loro comunità.
1: Anch'io sono assolutamente d'accordo. In questo caso allora possiamo dire a Marco Scajola che probabilmente lo zio continua a fare sindaco e quindi lui probabilmente potrà andare a Roma. Allora, Carlo Buttaroni, abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi il patron della Tecné, che presenterai adesso.

0: Se si votasse oggi, come andrebbero le elezioni politiche in Liguria e anche il trend di Forza Italia? Prego Carlo.
1: Bene, se vediamo il primo cartello, eccolo qua, abbiamo la coalizione di centrodestra dove intanto il primo partito si conferma in Liguria, Fratelli d'Italia col 27,3. Si conferma quello che diceva la senatrice Craxi, cioè Forza Italia è una forza fondamentale del centrodestra, infatti raccoglie il 7,2 della seconda forza politica in Liguria, seppure, poi lo vedremo nei cartelli successivi, registra una leggera flessione non drammatica, assolutamente rimane in un range che è persino contenuto nel margine d'errore, però una leggera flessione rispetto alle tornate precedenti c'è. Il secondo partito, la Lega della coalizione col 6,1 e noi moderati l'1,1. Forte la presenza anche di Futuro Nazionale che in Liguria tocca il 3,4%. Secondo partito è chi ha la golden share del centrosinistra, col Partito Democratico 24,4, che bisse il risultato grossomodo delle europee. Gli altri partiti si conferma abbastanza forte, Alleanza Verdi e Sinistra col 7,1. Poi il Movimento 5 Stelle che è il partito che cresce di più rispetto alle europee perché arriva al 13,3%. Sugli altri partiti grandi oscillazioni rispetto alle tornate precedenti non si sono
0: però andiamo registrate. A vedere la scheda proprio che ci fa vedere il confronto con le passate elezioni per vedere chi sale e chi scende.
1: Sì, esattamente. Allora, grandi oscillazioni, come dicevo, non ci sono. L'unico partito già presente nelle elezioni precedenti che fa un salto in avanti rispetto alle europee, ma rimane sotto quelle delle politiche, è il Movimento 5 Stelle. Forza Italia, abbiamo detto, si mantiene dentro un range che va fra il 7 e il 9,6%, ma c'era dentro noi moderati, per cui non registra grandissime oscillazioni. La novità inevitabilmente è Futuro Nazionale che crea un'onda di movimento elettorale nel momento in cui è una forza politica che supera il 3%, quindi teoricamente alle politiche andrebbe anche oltre la soglia di sbarramento e che inevitabilmente quei voti fanno muovere il centrodestra. Bisogna dire che non lo penalizza tanto però il centrodestra nel suo complesso.
0: Beh, lo vediamo poi anche nel dato poi complessivo tra centrodestra e centrosinistra, ma prima di passare alla prossima slide ci tengo a chiarire ai cittadini, ai nostri ascoltatori e anche a chi è interessato molto ai sondaggi. Questa volta con Carlo Buttarone abbiamo fatto un contratto molto impegnativo per noi perché saranno 4 sondaggi, uno ogni 3 mesi, questo a settembre, a dicembre e a marzo. Vedendo poi quando si va a votare faremo il quinto ovviamente, ma l'abbiamo voluto fare regionale perché Primo Canale è una televisione regionale e quindi volevamo iniziare a sondare che cosa accade in ogni capoluogo di provincia e allora siamo andati a vedere l'oscillazione appunto proprio per ogni singola provincia. Andiamo a vedere la scheda appunto che ci fa vedere che cosa accade su Imperia, Spezia, Genova, è la prossima slide se la volete mettere, dove abbiamo... Questo è il dato appunto di Forza Italia. Vediamo questo e poi passiamo a commentare il prossimo.
1: Perché poi abbiamo anche... Qui è l'andamento specifico di Forza Italia che... Ecco, siamo tornati sulla
0: se ci mandate una scheda, noi commentiamo quella che ci mandate, basta che cambiamo questa. Grazie, fermiamoci qui.
1: Perfetto, questa è appunto quella che dicevo prima, cioè Forza Italia che alle politiche ha ottenuto l'8,1%, l'europea il 9,6%, ma insieme a noi moderati a maggio abbiamo registrato questo 7,2% che è sotto la media nazionale, 8,8% in questo momento. Forza Italia appunto continua a essere una forza importante non solo della coalizione ma è la seconda forza di fatto nonostante appunto ci siano queste oscillazioni che dal punto di vista del consenso generale sono oscillazioni del tutto fisiologiche e soprattutto nel momento in cui all'interno della coalizione nasce una nuova forza politica che è appunto Futuro Nazionale.
0: Se dalla regione dalla regia ci potete mandare per cortesia la scheda 3 noi possiamo vedere questa è la 2, a me risultava la 2, mandiamo quella dopo per favore e poi passiamo ancora all'altra. Andiamo ancora, ok, questa va bene, benissimo. Carlo, allora qui abbiamo la scheda che tu hai in mano, tra l'altro sulle varie province.
1: Sì, esattamente. Qui ci fa un po' la fotografia di come si distribuisce il consenso a livello regionale.

0: Fratelli d'Italia, appunto abbiamo visto prima, già il 27,3% a livello di regione, ha il picco più alto ad Imperia, alla Spezia col 26% e il picco più basso a Savona col 21,8%. La Lega, anche in questo caso, è il picco più basso a Genova col 4,6%, la percentuale più alta ancora ad Imperia, 7%. Stessa cosa per Forza Italia, che ottiene il 7,2% a livello regionale, il 9,7% a Imperia e il 5,7% a Savona. Passo direttamente al Partito Democratico, che ha il 29% a Savona, il 28% a Genova e il 24% a livello regionale, il 22,9% ad Imperia. Questa è un po' la fotografia di come, diciamo, le due coalizioni si distribuiscono sul territorio, quindi c'è una netta separazione fra Genova e Savona e tra Imperia e La Spezia, dove prevale da una parte l'una e prevale dalla parte l'altra. Questo naturalmente può servire anche per costruire una strategia regionale dal punto di vista politico.
1: Fra breve tutti questi dati saranno sul sito di Primo Canale, quindi per chi se li vuole studiare, di ogni partito, naturalmente potrà guardarseli e studiarli a dovere, e poi verranno fatte trasmissioni ovviamente su questo. L'ultimo dato è appunto il cosa accade in Liguria tra centrodestra e centrosinistra.
0: Questo richiede un momento in più di riflessione. È evidente che in questo momento il centrosinistra è molto alto, 51,7%, contro il centrodestra al 45,1%, ma qui bisogna fare una considerazione importante, cioè la Liguria è una regione storicamente di centrosinistra, la continuità statistica l'hanno rotta il sindaco Bucci e Giovanni Toti. In questo momento evidentemente al centrodestra nel suo complesso manca di una proposta alternativa forte da contrapporsi al centrosinistra regionale, e questo è un po' il risultato. Non vuol dire che per il centrodestra la partita è chiusa, tutt'altro, significa soltanto che in questo momento manca una proposta alternativa altrettanto forte come fu quella appunto che portò all'elezione di Marco Bucci e poi di Giovanni Toti.
1: E quindi a livello di partiti questo è il disegno, ma non vuol dire che questo chiaramente sia poi invece quello che potrà accadere alle prossime elezioni, perché entrano dentro chiaramente altri fattori.
0: Esattamente, perché questa è una somma algebrica, la somma politica invece si misura con l'offerta politica.
1: Andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con le domande dei giornalisti di Primo Canale. Preferisce che la chiamo senatore o senatrice?
2: Senatore, è una carica della Repubblica che non dipende da chi in quel momento la incarna.
1: Sindaco o sindaca?
2: La stessa cosa, sono cariche istituzionali, non dipendono.
1: Io la penso come lei, però siamo in una città dove questo invece può sembrare quasi lesa maestà. Allora, Matteo Cantile, la prima domanda
3: al senatore Craxi, che ringrazio davvero di essere con noi. Abbiamo visto i numeri e oggettivamente Genova alle ultime elezioni, al di là del fatto che sulle elezioni locali contano molto le liste civiche che drenano sicuramente consensi a Forza Italia, ma visto che si sta parlando molto di un possibile nuovo scenario politico, è vero che Forza Italia ha fondato il centrodestra, è anche vero che però oggi è oggettivamente meno significativa nel centrodestra di quanto non fosse in passato. E allora l'ipotesi magari di creare altri scenari politici, magari tagliare le ali più estreme da una parte all'altra e trovare delle alleanze diverse, è solo fantapolitica o qualcuno a Roma ci sta ragionando?
2: Allora, intanto mi consenta di dire che i sondaggi rilevano l'aria che tira e noi veniamo da una sconfitta referendaria e le sconfitte contano. Ma io voglio anche ricordare da dove partiamo. Alla morte del presidente Berlusconi tutti ci davano per scomparsi e invece abbiamo fatto un risultato a due cifre, risultato che faremo anche alle prossime elezioni politiche, perché Forza Italia è casa e cuore di chi lavora e chi produce. Forse lei dice irrilevante, ma forse andiamo meno di moda, ma senza Forza Italia non si vince. L'altra domanda che lei mi ha fatto è totalmente destituita, non la domanda, ma il tema di ogni fondamento, perché Forza Italia, ricordo che l'alleanza dei